0: Ecco. Bisogna vederlo, perché i dirigenti che spingono, i procuratori che spingono lo fanno per interessi personali, e quindi però poi il giocatore deve andare in campo, deve essere all'altezza, ecco. Però se non gioca, chiaramente non lo sapremo mai, quindi speriamo che se un allenatore, Gattuso, lo allenerà, vedrà che può stare in una Serie A, soprattutto in una città importante come Roma, e con una squadra come la Lazio, va benissimo farlo giocare. Però se anche Gattuso vede che in allenamento non ce la può fare, allora lì diventa un acquisto sbagliato.
1: Visto che hai citato Sarri, che cosa ti aspetti, dalla sua esperienza all'Atalanta?
0: Sarri è un allenatore che insomma, è vaccinato un po' a tutte le piazze, quindi sicuramente sarà una sfida, così uno stimolo in una squadra che poi gioca totalmente diverso da come è il suo modo
1: Certo.
0: di pensare. Ecco, quindi o la praticamente fa di tutto per cambiarla, o si adatta a quello che è l'Atalanta, che è un'ottima squadra. Quindi staremo a vedere.
1: Certo. Ecco, invece cosa ti incuriosisce da queste prime mosse di mercato, soprattutto per quel che concerne le panchine? Allegri al Napoli, te lo saresti aspettato, si era parlato d'italiano, poi evidentemente De Laurentiis ha voluto puntare su un allenatore più esperto, più abituato a gestire certe piazze.
0: Beh, Allegri ormai a Napoli ce lo vedo bene. Quest'anno non è stato fortunato, ha avuto uno spogliatoio, secondo me, che non ha risposto, ma per caratteri, nel senso che non mi sembrava uno spogliatoio molto unito. E quando non hai uno spogliatoio molto unito, puoi metterci anche nostro Signore in panchina, non riesce a creare un gruppo. Quindi Allegri, lo vedo bene a Napoli, speriamo che faccia bene, perché io lo considero ancora uno dei più bravi allenatori che abbiamo in Italia.
1: Chivu ha rinnovato con l'Inter, non c'erano grandi dubbi naturalmente, adesso gli si chiede di poter essere competitivo con la sua squadra anche in Champions.
0: Lì è tutta un'altra musica, però. L'Inter in Italia campa di rendita, perché ormai è una squadra esperta. Quest'anno ha vinto con l'esperienza, con la pazienza, con l'intelligenza. Ecco, è chiaro che nel campionato Champions League la musica cambia, perché trovi squadre molto forti e anche più forti dell'Inter. Ecco, quindi avrà sicuramente vita dura sotto l'aspetto a livello di Champions League, perlomeno se arriverà tra le prime 8, le prime 16, avrà molto molto vita dura.
1: L'ultima considerazione su Palestra. Vale i 50 milioni chiesti dall'Atalanta?
0: Ah, tu mi fai una domanda. Io non riesco mai a valutare il valore tecnico con quello economico. Se il mercato dice quello, allora li vale, ecco. Però Palestra è sicuramente un ottimo elemento di grande prospettiva, quindi se non si monta la testa e se non si adatta e non si adagia, sicuramente per la nazionale sarà sicuramente una cosa in più, ecco, sicuramente un valore aggiunto. L'importante è che rimane umile. Perché sai, quando iniziano a girare certe cifre, anche il ragazzo può perdere la testa. Ecco, io spero che lui sia serio come quando gioca. E quindi, per quanto riguarda la valutazione, Lorenzo, non so cosa dirti. Se l'hanno valutato, la richiesta è quella, evidentemente qualcuno ha valutato rispetto anche alle altre valutazioni, ecco,
1: Certo.
0: quindi l'ha valutato quella cifra. Però non so dirti se è tanto o poco. Posso dirti che è sicuramente un gran bel giocatore.
1: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. Alla
0: Grazie
1: prossima, buona
0: a
1: giornata. Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Alberto Faccini. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: voi. Buongiorno Lorenzo, ben ritrovati anche a voi.
1: Parliamo un po' della Roma. Innanzitutto ti chiedo, da ex giallorosso, che sensazioni hai e cosa ti aspetti, ecco, da questo mercato che sta per iniziare, che sta per entrare nel vivo.
2: Ma le sensazioni sono molto positive.

0: e vedo una preparazione alla costruzione di un progetto naturalmente che dovrà portare da qui a 2 anni quello che è il messaggio di Gasperini a raggiungere obiettivi importanti. Quindi adesso con la definizione del nuovo direttore sportivo ci sarà modo e maniera, ecco, di capire come intervenire, considerando sempre quel problema piccolo o grande che sia, naturalmente, entro il 30 giugno, naturalmente, la società deve adempiere a quello che sono i regolamenti UEFA e quindi dovrà cercare di vendere uno o più giocatori per poter partire in maniera regolare su quello che è il mercato poi dal 1° luglio.
1: Ecco, tra gli obiettivi che la Roma si è data, in particolare il più importante è Greenwood. 35 milioni più bonus l'offerta dei giallorossi, il Marsiglia ne chiede 50. Secondo te si arriverà ad un'intesa?
0: Ma sai, il discorso, io vedo già gli obiettivi, tutto quanto. Sicuramente, per quello che è stato, il percorso della proprietà, ha sempre, o meglio, è sempre intervenuta in acquisti importantissimi. Quindi sicuramente Gasperini ha ricevuto anche quest'anno, la forza economica che sarà data dalla società. Quindi, a Roma io penso che i tifosi da questo punto di vista sono sicuri, no? Perché, come ho detto prima, tutti i passaggi fatti in questi mercati da parte della famiglia Friedkin hanno dimostrato che soldi sono stati spesi. Poi bisogna vedere se sono stati spesi benissimo o meno, però sicuramente il mister e il nuovo direttore sportivo avranno la forza economica di affrontare anche questo tipo di acquisti. Poi, se Greenwood, quelle sono le cifre, domanda aperta di un mercato, dopo sarà sicuramente il direttore sportivo assieme alla proprietà a trovare la soluzione. Però sono pienamente convinto che non c'è soltanto questo nome, ci sono tanti altri nomi in quella posizione che stanno valutando.
1: Nel frattempo comunque Gasperini è stato chiaro, ha detto restano i migliori, Mancini non si tocca, ci aveva pensato l'Inter, ma insomma Mancini sembra essere ormai diventato un punto fermo della Roma, non voglio dire una bandiera della Roma, ma poco ci manca.
0: Ma guarda, è la dimostrazione, è che anche quest'anno ha fatto un campionato a grandissimi livelli, poi sai, qui a Roma si vive molto anche su quello che sono, no, i numeri dei derby. Ha conquistato sicuramente ha conquistato, o meglio, ha consacrato, no, il bene che vuole sia la curva che tutti i tifosi romanisti. Quindi sicuramente sarà uno dei punti di partenza, perché il messaggio del mister è stato chiaro, oltre a quei capisaldi che ci sono in squadra, cioè quegli elementi. Vedi lo stesso Cristante, Mancini vuole costruire attorno loro, con ulteriori giocatori di ottimo livello, quello che sarà la squadra per andare a competere, come dicevo prima, per questi 2 anni negli obiettivi più importanti che ci sono.
1: Ecco, Gasperini ha anche detto a proposito di Dybala, vogliamo continuare con lui. Ti aspetti, insomma, di rivederlo nella Roma nella prossima stagione?
0: Sì, sono sicuro che Dybala vestirà la maglia della Roma, lo sono sicuro, diciamo, da tifoso, no? Perché un campione del genere sicuramente la Roma farà di tutto per tenerselo, e nello stesso tempo Dybala capirà che per rimanere anche la Roma, anche lui deve fare un passo in avanti, guardare quello che è. Da un punto di vista della felicità di vestire questa maglia e essere orgoglioso di rimanere a Roma, dato che è amato dai tifosi. Io penso che in questo caso i campioni come lui su questi valori ci lavora e farà di tutto per andare incontro a una società che sicuramente gli proporrà il contratto per un altro anno.
1: D'Amico è davvero il miglior direttore sportivo che potesse esserci per la Roma, soprattutto anche per il rapporto che può instaurarsi con Gasperini, che mi sembra essere fondamentale, ecco, visti anche i precedenti alla Roma, visto quello che è successo.
0: Ma sei D'Amico, se andiamo a vedere quella che è stata la storia col Mister, insomma, l'equazione più giusta, no? Tutti i nomi che sono usciti sul mercato, da partire inizialmente da Giuntoli, Manna, lo stesso Sogliano, e poi si è arrivati, c'era anche, se non sbaglio, Paratici, siamo arrivati al nome, quello che come logica è funzionalissimo al Mister. Si conoscono. Hanno individuato campioni, prima il direttore sportivo e il mister Gasperini li ha plasmati in campo, hanno vinto una Europa League, penso che possa essere il binomio perfetto.
1: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Buona giornata, a presto.
0: Grazie a voi, a presto Lorenzo.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Vi stiamo per raccontare una storia particolarissima, una storia che intreccia vita, calcio, criminalità, un clamoroso tentativo di sequestro, pensate, a Gianfranco Zola. Questa è proprio la storia di calcio di una persona ai più sconosciuta, ovvero Fabrizio Maiello, il famoso Maradona delle carceri, e il clamoroso, folle tentativo di sequestro proprio di Gianfranco Zola. Sì, perché ci sono delle storie di calcio che raccontano dei campioni, ma poi ce ne sono anche altre che raccontano quello che succede quando il talento da solo non basta. Quella di oggi è proprio una di quelle storie che sembrano romanzate, inventate, e invece, signori, è tutto vero. Perché il protagonista non è soltanto Zola, anzi, in un certo senso, Zola è quasi sullo sfondo. Il vero protagonista è un ragazzo che da giovane veniva considerato una promessa del calcio, uno di quelli che con il pallone tra i piedi facevano cose che gli altri non riuscivano nemmeno a immaginare, un talento così puro da guadagnarsi un soprannome incredibile: il Maradona delle carceri. Questa è appunto la storia di Fabrizio Maiello, una storia che attraversa il calcio, ma anche il crimine, il carcere, gli ospedali psichiatrici giudiziari e l'autodistruzione. Una storia che a un certo punto arriva perfino a sfiorare l'assurdo quando nasce il folle progetto di rapire Gianfranco Zola, allora uno dei calciatori più amati e rappresentativi del calcio italiano, un piano che fortunatamente non verrà mai realizzato, ma che racconta quanto lontano fosse precipitato quel ragazzo che da bambino sognava soltanto di giocare a calcio. Eppure questa non è una storia di cronaca nera, non è neanche una storia di cronaca, è una storia di calcio nel senso più profondo del termine, perché al centro c'è una domanda che riguarda tutti: cosa succede quando un sogno si spezza e cosa resta quando il talento incontra il fallimento, o se è davvero possibile rialzarsi dopo aver toccato il fondo. A raccontarcela sarà Marco Cattaneo, autore del libro Rapirò Gianfranco Zola. Insieme a lui entreremo dentro una vicenda che intreccia calcio e vita come poche altre, una storia che ci porterà nei campi di provincia, nelle promesse mancate, negli errori che cambiano un destino e nella straordinaria capacità di un uomo di provare a ricostruirsi quando tutto sembra perduto. Perché questa non è soltanto la storia di un uomo che ha sbagliato, è la storia di un talento che sembrava destinato a tutto e che invece ha perso quasi tutto. E proprio per questo è una delle storie di calcio più incredibili che possano essere raccontate. Questa è la storia di calcio di Fabrizio Maiello e il suo incredibile, maldestro, clamoroso tentativo di rapire Gianfranco Zola. Saluto allora e ringrazio per essere qui con noi a Storie di Calcio Marco Cattaneo. Ciao Marco, grazie del regalo che ci hai fatto per essere qui.
2: No, Francesco, il regalo è tuo, grazie anche per la presentazione molto chiara e ben fatta.
1: Mi ha rapito subito questa storia, allora ci tenevo molto a raccontarla insieme a te, che sei autore di questo bellissimo libro. Marco, la prima domanda che ti faccio è: come sei arrivato a questa storia? Un giornalista, insomma, come te, che è sempre stato curioso, ti è stata suggerita? Ci porti un po' da come nasce l'intuizione di raccontare una storia del genere?
2: Guarda, nasce assolutamente per caso, nel senso che mi viene presentato Fabrizio Maiello per una serie di record che lui stabilisce ogni anno con il pallone tre piedi, e quindi quando mi presentano Maiello, io conducevo un programma radiofonico, mi dicono: questo è un fenomeno, un freestyler, un funambolo con il pallone tre piedi. Poi in realtà, parlandoci due secondi, scopro che dietro quella grandissima abilità calcistica c'è molto altro, e alla prima storia se ne aggiunge un'altra, poi un'altra ancora, perché è un intreccio di amore, amicizia, criminalità, la follia di quel tentativo di sequestro, come dicevi tu, di riscatto, di rinascita. E quindi ho detto: beh, è una storia così clamorosa, romanzesca, che devo provare a fare di tutto per poterla raccontare.
1: Come vogliamo cominciare a descrivere Fabrizio? Perché questo Maradona delle carceri, no, ruba subito l'occhio e cattura l'attenzione. Perché Fabrizio Maiello, caro Marco, era così speciale?
2: Beh, Maradona delle carceri è il soprannome che gli viene dato nel, diciamo, lato B della sua esistenza. Il lato A è, invece ci racconta di un ragazzo come tanti altri, cresciuto col grande sogno di diventare un calciatore. In realtà il suo soprannome all'epoca era il brasiliano. Era talentuoso, giocava nel Monza, che all'epoca lottava per andare in Serie A, siamo alla fine degli anni 70, l'aveva opzionato il Milan dopo un provino che aveva svolto a Linate, sembrava avviato una grande carriera calcistica, cresciuto però in un contesto molto particolare, cioè l'Interland milanese negli anni di Balanzaschi, Paminonda, Turatello, cioè della mala milanese, in una famiglia con tanta violenza che si respirava tra le mura di casa, quindi per lui il pallone era anche l'occasione, la possibilità di uscire di casa e non vedere quello che succedeva tra le mura domestiche. Poi un infortunio quando ha 17 anni, nel 1980, è la frase di un dottore che spezza ogni suo possibile sogno, cioè tu con questo ginocchio qui, erano ovviamente altri tempi rispetto ad adesso, non potrai mai più fare il calciatore ad alto livello. A quel punto, senza un piano B, senza la possibilità di fare altro se non quel suo sogno che ormai sarà spezzato, Fabrizio Maiello precipita verso l'abisso più profondo, fatto di droghe, eroina, criminalità, e poi, come dici tu, per 24 anni passerà la sua vita tra prigioni, carceri e manicomi criminali, cioè i vecchi ospedali psichiatrici giudiziari.
1: È lì che però emerge e, se vogliamo, ritorna quel grande talento, perché poi Maradona delle carceri vuol dire che, no, sappiamo che durante l'ora d'aria, durante le partite, no, storiche, classiche, che sono, che si fanno, che si vedono spesso nelle carceri, Fabrizio è praticamente il più bravo di tutti. Come si unisce questo grande talento a... Io ho visto anche delle foto con lui che era un tifoso particolare, ovviamente era tifoso e amante del calcio. Come si arriva poi all'innesco Zola, chiamiamolo così?
2: Si arriva nel 1994, quando Fabrizio Maiello è già rinchiuso in un ospedale psichiatrico a Reggio Emilia, aveva conosciuto dei banditi che stavano organizzando appunto un rapimento. Erano gli anni in cui Zola giocava nel Parma, il Parma di Callisto Tanzi, era un po' l'isola felice del calcio italiano, oltre appunto ad avere Tanzi una disponibilità economica gigantesca. E, era uscito per un permesso premio, non aveva più fatto ritorno in manicomio, poi Fabrizio Maiello, anche perché aveva la moglie malata, in fin di vita, quindi aveva provato a salvarla senza riuscirci, ma in soldoni uno della batteria di questo gruppo appunto che aveva pensato di sequestrare Zola viene arrestato, quindi da quattro rimangono in tre, ne manca uno. Allora, visto che avevano conosciuto Maiello, il calcio gli dava la possibilità anche sia di farsi conoscere, sia di mettere in mostra delle abilità che poi servivano anche nel mondo della criminalità, no? La velocità, la furbizia, la scaltrezza e tutte quelle cose che uno mette in pratica sul campo da calcio. Lui, anche quando prendeva un'arma e andava in banca a fare una rapina. E quindi lui si unisce a quel gruppo e il 31 ottobre del 1994, il giorno scelto per sequestrare Zola, gli altri tre avevano già pedinato Zola per qualche mese, sapevano che spostamenti faceva, dove andava, e quindi era tutto già organizzato nei minimi dettagli. Poi, per fortuna, quel giorno qualcosa succede.
1: Sì, qualcosa succede ed è clamoroso, Marco, quello che succede, perché poi dobbiamo ricordare anche un po' che icona era Gianfranco Zola all'epoca, e l'abbiamo provato, insomma, a ricordarlo anche ai più giovani, perché stiamo parlando di un mito assoluto del calcio di quell'epoca. È come se oggi qualcuno provasse a rapire, che so, con i dovuti paragoni che non sono calcistici ma di importanza, aiutami Marco, come si può descrivere, cioè se uno, come se uno volesse rapire chi?
2: Fallo tu il nome, perché non vorrei dare dei consigli, suggerimenti.
1: Non lo faccio.
2: Diciamo, era la riserva, se vogliamo, di Roberto Baggio, certo. Un forte giocatore del mondo in nazionale, vice capocannoniere del campionato, sarebbe poi andato successivamente al Chelsea diventando il migliore straniero di sempre in quella squadra, col Parma aveva vinto la Coppa delle Coppe, la Coppa Italia, secondo in campionato, era un fenomeno, era veramente un fenomeno del nostro calcio. Quelli che oggi ci fanno dire non ci sono più, quelli come Zola, Baggio, Totti, Mancini, cioè apparteneva a quella categoria. e però ancora adesso un uomo straordinario, molto generoso, buono. Io ho la fortuna di lavorarci per Prime Video quando commentiamo le partite della Champions League, e Gianfranco Zola aveva giocato vincendo lo scudetto nel Napoli di Maradona, guarda caso il Maradona delle carceri, che tentava di sequestrare quello che veniva un po' soprannominato il Maradona italiano, certo. Insomma, in piccolo era un giocatore con quelle caratteristiche, e tu pensa che in cella Fabrizio Maiello aveva un gigantesco poster di Maradona con tre pallini che raffiguravano tre compagni di squadra, che erano Lemao, Careca e lo stesso Zola. Questo è uno dei motivi per cui, quando si trova con la pistola in mano in un autogrill per sequestrarlo, Fabrizio Maiello pensa: ma cosa sto facendo? Cioè, io volevo essere come lui, adesso cerco di sequestrarlo. E questo è uno dei motivi che poi portano Fabrizio a rinunciare a quel folle piano, quando ormai tutto era stato organizzato nei minimi dettagli. Sono in un autogrill, che non si aspettavano che potesse uscire in una stazione di servizio perché era in riserva, c'era un'altra macchina che era rimasta avanti, la macchina dietro con Fabrizio alla guida seguiva invece quella di Zola, che era in compagnia della moglie e stava andando a Rimini per fare della fisioterapia. Quando Zola esce dalla macchina per fare benzina, incomincia a parlare con un benzinaio che lo riconosce, i due scambiano chiacchiere per un tempo che è troppo lungo per Fabrizio, che è latitante, pieno di droga, con un'auto rubata, con i Kalashnikov nel bagagliaio della macchina, e a quel punto inizia a innervosirsi. Non aveva il passamontagna da calarsi sul volto, non poteva farlo mentre era in autogrill, quindi insomma stava diventando anche un po' riconoscibile. Ma quello che cambia tutto è quando Fabrizio si avvicina a Gianfranco Zola. Gianfranco Zola lo vede arrivare, Fabrizio impugna la pistola e la tiene nella tasca posteriore dei blue jeans, e Zola lo guarda e gli dice: buongiorno, anche lei un tifoso, posso fare qualcosa per lei, ha bisogno di aiuto. E tutta questa gentilezza, questa sensibilità, questa bontà che non era richiesta dell'uomo che stava per essere sequestrato nei confronti di quello che stava per sequestrarlo, disarma in tutti i sensi Fabrizio Maiello, che lascia cadere la pistola nella tasca, cerca nell'altra, gli dà una carta d'identità e dice: sì, per favore mi faccia un autografo. Solo che sulla quella carta d'identità c'è scritta: non valido per l'espatrio. Insomma, Zola intuisce che c'è qualcosa che non va, ma ormai il piano è saltato, ed è la prima grande crepa nella testa di un uomo che non era un criminale, ma che criminale è diventato per quel sogno che si era spezzato all'improvviso. E quella prima crepa lo porta poi a rinascere in tanto tempo, dopo 24 anni appunto di reclusione, e a diventare l'uomo che è adesso.
1: Pazzesco, Marco. Quindi lui si accorge che qualcosa stava per accadere o sarebbe potuto accadere, firma questa carta d'identità e poi finisce tutto lì, ognuno si riprende come se nulla fosse accaduto?
2: Sì, in realtà Zola lì incomincia a insospettirsi, anche la moglie, che è seduta al suo fianco in automobile, anche perché quando poi l'auto che precedeva quella di Zola vede arrivare in autostrada e ripartire Gianfranco, dice: ma com'è possibile che sia sulla sua macchina e non l'abbiano preso? E quindi per 60, non c'erano ancora i telefonini, per 60 chilometri lungo l'autostrada le due macchine affiancano quella di Zola, ancora indecise sul da farsi, mentre Fabrizio a gesti fa segno a quegli altri che no, basta, il piano è saltato, ormai sono troppo riconoscibili, e comunque aveva deciso di non rapirlo più. Fabrizio aveva uno status ormai di criminale che gli permetteva di poter avere l'ultima parola e di poter dettare lui le regole. E quindi dopo 60 km a un certo punto Fabrizio si ricorda di aver salutato Gianfranco, di avergli detto: vai pure. La cosa bella è che poi l'anno scorso, per la realizzazione del libro e anche del podcast che si chiama Il Maradona delle carceri, siamo andati in Sardegna, ospiti di Zola e di sua moglie, io con Fabrizio, e due si sono confrontati a 30 anni di distanza. Zola domandava e Fabrizio rispondeva su tutti i dettagli di quel folle piano.
1: Torniamo un attimo a quella notte. Cosa scatta da lì in poi nella testa di Fabrizio? Perché dici che si apre la prima crepa? Perché? Che cosa cambia poi nella vita di un uomo che ne aveva viste tante, forse anche troppe, Marco?
2: Succedono un po' di cose. La principale è che lui incontra delle persone illuminate, direi, all'interno del manicomio criminale nel quale è internato, che riflettono sul fatto che un uomo, l'origine del cui trauma è stato il dire addio al pallone, può magari rinascere se qualcuno quel pallone glielo restituisce. Allora questa direttrice psichiatra dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia gli dice: vabbè, tu hai 4 ore d'aria al giorno, io ti do il cortile del 41 bis, tu puoi palleggiare se vuoi tornare a giocare a calcio. Considera che lui quasi non restava in piedi perché il manicomio criminale si è imbottito di farmaci con delle terapie che ti stordiscono, che ti annebbiano, che ti rendono quasi impossibile anche una vita normale. Poco alla volta però lui diminuisce le dosi farmacologiche, torna a giocare a pallone e capisce che può fare qualcosa, che la sua vita può avere un senso. Prima il senso era giocare a calcio, una volta che gli dicono non puoi più fare il calciatore, un senso la vita non ce l'aveva, anche se poi lui voleva diventare il più forte dei criminali. Pensa che andava a fare le rapine con la giacca di Risto Skolcov del Barcellona, no? perché lui voleva essere il campione del calcio trasferito poi nel mondo della criminalità. E a un certo punto sente anche delle grida arrivare da 3 celle lontane dalla sua. Lui aveva scelto la cella numero 21 perché era il numero di Zidane che gli piaceva particolarmente, questo poi successivamente. Sente comunque delle urla arrivare dalla cella numero 18 e dice: c'è questa persona che io voglio aiutare, ed è un povero uomo, quelli che adesso chiameremmo magari ironicamente un po' i matti del paese, no? Un uomo che era rimasto a un'età cerebrale quasi infantile, che era finito per caso in manicomio criminale, ma che non era capace di fare male a una mosca ed è vittima di episodi di bullismo di ogni tipo. Considera che nel manicomio criminale c'erano criminali della peggiore specie, cioè Fabrizio racconterà di aver incontrato le bestie di Satana, il bufalo della Magliana, eccetera eccetera. E quindi dice la direttrice, che intanto gli aveva restituito il pallone, mi dia questo Giovanni in cella, lo voglio tenere insieme a me, voglio provare a salvargli la vita. E gli dicono: guarda che ha soltanto 3 mesi di vita, perché non respira più, perché ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. Lui dice: me lo dia, perché ho fallito in tutto, voglio provare a salvare la vita di quest'uomo. E quindi questa storia, che è di sport e di criminalità, diventa poi una storia di amore e di amicizia, perché per 5 anni, nonostante gli avessero dato 3 mesi, Fabrizio tiene con sé in cella quest'uomo, al quale cambia il pannolone, come fa l'aerosol, che imbocca, che lava sotto la doccia, che aiuta tutto il giorno, finché questo Giovanni non guarisce ed esce definitivamente dal manicomio, accolto poi in una struttura civile. Quindi quello che succede dopo il rapimento di Zola è che Fabrizio Maiello dice: beh, ma io forse non sono come questi banditi che l'hanno pedinato, che volevano fargli del male, chissà cosa sarebbe potuto succedere a questo campione del calcio. Io volevo diventare quella roba lì e adesso sono questo pezzo di merda che sono diventato, come dice lui spesso ogni volta che incontriamo soprattutto i ragazzi ai quali lui porta la sua storia e la sua testimonianza. E quindi quella piccola crepa fa sì che Fabrizio rifletta su quello che è diventato, su quello che era e su quello che ancora può essere. E quello che diventa poi è l'uomo che salva la vita a un povero internato del manicomio criminale, l'uomo che prende un pallone e attraverso quel pallone rinasce lentamente, poco alla volta.
1: Cosa ti ha colpito di più, Marco, quando i due si sono ritrovati anni dopo in Sardegna, come ci stavi anticipando prima? Cosa ti ha colpito? Una domanda di Gianfranco, una risposta di Fabrizio? Qual è la cosa che ci vuoi riportare che ti ha colpito particolarmente?
2: Senza ombra di dubbio, quando dopo 3 ore di conversazione Gianfranco guarda Fabrizio e gli dice, dopo che questo gli ha raccontato: guarda, avevamo una tenda sull'Appennino Emiliano, i Kalashnikov, le armi, un foglio con la richiesta di riscatto, 1 miliardo che tua moglie doveva consegnare a Callisto Tanzi, non doveva però avvisare la polizia perché sennò diventava pericoloso anche per te in caso di sparatori, eccetera eccetera. Gianfranco è sicuramente provato, è un po' teso, ma alla fine gli dice: ma sai Fabrizio, dopo tutto quello che mi hai raccontato, io a 17 anni non ero molto diverso da te. E il fatto che uno dei più grandi campioni della storia del nostro calcio si definisca come formazione simile, come sogni, come desideri, come tipologia di vita, no? Cioè scuola, con risultati così così, poi a giocare al pallone finché mamma non chiama, si torna per cena, ma l'unico pensiero è di giocare a calcio. E che due così distanti, un campione e un criminale, per volontà del campione si mettano così vicini l'uno all'altro, mi ha fatto riflettere su quanto basti, che succede a tutti naturalmente, di diventare un criminale o di poterlo fare, ma che si mettano così sullo stesso piano mi fa riflettere proprio sul fatto che ogni tanto basti veramente pochissimo, un inciampo, non avere i mezzi per affrontarlo, non avere le persone attorno a sé per affrontare certe difficoltà che rischia di essere un attimo precipitare giù dal burrone, superare il filo che divide le cose buone da quelle cattive.
1: Oggi chi è Fabrizio Maiello?
2: È una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto in vita mia. Ogni volta che lo vedo mi sembra impossibile che sia stato quello che puntava la pistola in testa all'impiegato di banca, detto che non ha mai sparato a nessuno, né fatto male ad altri esseri umani, però è stato un criminale, per 24 anni, quindi qualcosa sicuramente l'ha fatto. E adesso vederlo portare con la sua sensibilità, anche con la sua forza narrativa che è dirompente, la sua testimonianza nelle scuole, medie, licei, va dagli universitari, ogni tanto va anche nelle scuole elementari ed è capace di modulare il linguaggio e spiega a tutti i ragazzi che è necessario avere un piano B, che la scuola è importante, che è bello avere dei sogni ma non si può fossilizzare la propria esistenza su un sogno soltanto, e dice che il male fa schifo, che è facile farsi attirare da certi personaggi malvagi che magari vediamo nelle serie TV, ma lui che ha vissuto il male, gli ha viste certe persone, garantisce che sono molto peggio di come vengono dipinte, che non valgono una lira, che le vere persone che meritano rispetto sono quelle che hanno il coraggio di essere buone, di chiedere scusa, se sbagliano di chiedere perdono e di aiutarsi l'una con l'altra. Una testimonianza fortissima quella che lui porta ai ragazzi, e ogni volta che andiamo in giro, lo faremo anche stasera ad esempio un evento Bologna, trova innanzitutto grande partecipazione, grande empatia, ma anche grande commozione, perché un uomo che ce l'ha fatta, un uomo che ci insegna molto sugli sbagli che si possono fare, ma anche sulla possibilità che possiamo dare alle persone di rimediare a certi sbagli.
1: Guarda Marco, noi ti ringraziamo perché noi qui siamo abituati a parlare di campioni, di gol, di grandi eventi, di grandi partite, di grandi successi, però ci piace anche raccontare delle storie di calcio che intrecciano vita, vita passata, vita vissuta e vita che cambia tramite il calcio e tramite grandi calciatori che, per fortuna, dobbiamo dirlo, questa è una storia bella che possiamo raccontare e che non è finita come Fabrizio Maiello avrebbe voluto o chi magari lo ha convinto a partecipare a quell'azione che per fortuna è finita bene. Però tutto questo lo potete ovviamente leggere attraverso il libro proprio di Marco Cattaneo, Rapirò Gianfranco Zola, la vera storia di Fabrizio Maiello, il Maradona delle carceri, edito da De Agostini, oppure attraverso il podcast Il Maradona delle carceri, sempre curato dal ottimo Marco Cattaneo. Marco, grazie infinite per essere costato con noi.
2: Grazie. È stato gentilissimo, grazie. Davvero, grazie.
1: Grazie davvero e in bocca al lupo anche per tutti i tuoi impegni, in bocca al lupo anche per il libro e questa storia che continuate giustamente a voler raccontare. Grazie a Marco Cattaneo e grazie ovviamente a voi per essere stati con noi qui su TMV Radio. Francesco Tringali vi aspetta alla prossima Storia di Calcio. Ciao, grazie.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Chi ci guadagna? Nessuno, una storia mai nata, mai decollata fra la Juventus e Vlahovic dal primo giorno, quando Allegri disse sì ma non è ancora pronto, l'avevano pagato 80 milioni, non era ancora pronto. E quindi se dici così a Vlahovic vuol dire sgonfiargli immediatamente le gomme per il carattere che ha. Per...
2: E che secondo me non è mai entrato dentro a quello che è il mondo Juve, non ha mai inciso. Sì, forse avrà fatto dei gol, però nel complesso non ha dato il contributo che un giocatore di quella cifra, di quello spessore, per quanto viene pagato, dimostra.
3: Io credo che la Juventus ha dato una dimostrazione ulteriore di poca lungimiranza, perché qualche anno fa ha perso Dybala a zero, poi perdere un giocatore come Dybala a zero senza cercare un accordo.
4: È chiaro che è partito già con lo scudo alto De Laurentiis e poi vabbè, le parole dopo insomma le lascio a voi, ma è sempre il solito De Laurentiis, dai.
5: Stiamo parlando ovviamente di una situazione che sapete bene che quando manca la firma non c'è l'ufficialità, ma adesso il Napoli sta già lavorando invece anche per portare Rabiot, che è un pupillo di Allegri, al Napoli, quindi...
6: Bah, è una situazione, insomma, per una piazza come Roma, che sia sponda Lazio che sia sponda Roma, è abbastanza paradossale, cioè... Sembra incredibile che ci sia una situazione di come stai descrivendo tu l'ambiente,
7: sì, sì.
6: Il tifoso, insomma.
8: Maracanà!
7: Ci siamo, ma tanto non c'è niente da fare. Il giorno che tatticamente, intanto un saluto a tutti, tutti quanti ben trovati. Io qui devo sempre ragionare con Tringali che... lui Tringali è uno di quei calciatori, sarebbe uno di quei calciatori indisciplinati tatticamente che costringerebbe il mister a prenderlo e portarlo in panchina dopo 5 minuti. Buon pomeriggio, Francesco.
9: Sì, è vero.
7: Non trovi mai la posizione, io non lo so,
9: Sì, perché la telecamera inganna,
7: ma devi vedere lì, non la telecamera.
9: Però lì lo posso vedere soltanto con la messa in onda. E ci siamo, caro Marco Piccari. Ciao,
7: meno male che ci siamo. Hai dovuto trovare. Tu sei quindi capito? Vai, taglia e non taglia, sovrappone, non solo.
9: Difendi e non difende.
7: Non difende, insomma, panchina, vita.
9: Però
7: c'ho
9: dei colpi.
7: Vieni all'altri colpi. Allora. Caro Francesco, allora bene, ci siamo per questa puntata del venerdì che chiude la settimana di Maracanã in diretta. Vi ricordo sempre che poi il palinsesto di oggi, che lo potete trovare sul nostro sito, prevede anche naturalmente a tutta cia dalle 17 alle 18, poi il Tempo News alle 18:30, c'è una bella storia di calcio realizzata da questo signore qui. Dopo facciamo vedere un passaggio,
9: Perché va bene, poi ne parliamo.
7: Poi ne parli perché mi interessa molto.
9: È particolarissima
7: e vorrei che tu la presentassi dopo ai nostri amici. Così quelli che ci stanno guardando in TV al canale 61, dopo si uniscono anche gli altri. Dici, ma come possiamo vedere queste storie di calcio? Sai, mi sono arrivati i messaggi, ma dove le vediamo? Dove le vediamo? È facilissimo, basta scaricare l'app e vi potete vedere storie di calcio alle 18:30 il venerdì. Poi ci sono anche delle repliche il fine settimana, però insomma, a 18:30. Sempre la prima uscita il venerdì e oggi Francesco ha scelto una storia particolare che poi ce la spiegherà come l'ha realizzata e con chi l'ha realizzata. Va bene, detto questo, salutiamo anche Magliocca che è in cabina di regia, è rimasto solo.
10: Chi è?
7: Il grande Maglioccone.
9: Il nostro stacanovista.
7: Lui non si ferma davanti a nulla e dunque salutiamo anche però in redazione, ricordiamoci sempre, il nostro Daniele Petroselli e anche Lucio Marinucci all'opera dietro, perché poi una trasmissione si fa anche grazie praticamente a tutti quelli che sono dietro le quinte, come così funziona?
9: Sì. Lo stai dicendo tu.
7: Adesso perché sei qui in diretta e fai finta di non sapere la cosa.
9: Sì,
7: proprio veramente.
9: Sì, dai, ti mancherebbe.
7: Allora, caro Francesco, ci sono un po' di temi anche oggi che andremo ad analizzare, un po' di questioni, il mercato, un po' di chiacchiere, perché stanno arrivando alcune dichiarazioni che tra poco andremo a sentire nella seconda parte.
9: Sì, perché tra l'altro c'è il Festival della Serie A di Parma che chiude la stagione, caro Marco, e ne apre un'altra, considerando che alle 18:30 scopriremo il calendario. Sai che a me non piace questo calendario, questo calendario diciamo distribuito il 5 giugno, generato a giugno, non mi piace, perché ancora siamo reduci, ci mancano degli allenatori, ci mancano dei pezzi. La cosa bella spesso è stata quando magari lo generavano un mese dal campionato, quando tutte le squadre magari erano già in ritiro. Qui ancora si avverte più la stagione vecchia che la stagione nuova. Ti piace a te questo calendario svelato il 5 giugno?
7: No, non mi piace assolutamente, ma non mi piace tante cose di questo calcio, quindi figurati. Poi è chiaro che mi piace commentarlo, perché alla fine insomma lo sport è che ci appassiona e tutto, però tante cose non vanno bene, tante cose allontanano, quindi, mentre invece avvicina molto Marc Márquez, che oggi nell'FP1 ha fatto il miglior tempo, nonostante sia tutto bello scocciolato, continua a girare come un forsennato, va bene. Allora, dunque io direi di andare ai titoli, facciamo le cose fatte bene, come sempre, i titoli realizzati da Giorgio Sorani, che sceglie le immagini che preferisce lui, che fa lui, io le scopro mentre le vedo insieme a te, caro.
9: Vabbè, è giusto, è il fidarsi,
7: io mi fido di tutta la squadra, tanto se dobbiamo precipitare, precipitiamo insieme, andiamo, vai! Beh, questo è un titolo però che ci ha suggerito Mimmo Cugini in settimana. Milan e Juventus, non ci resta che piangere. Addirittura col fazzoletto bianco Spalletti, la faccia diciamo incredula di Ibrahimovic, e poi Comolli e Cardinale, che sono un po' veramente gli architetti di questo disastro, che guardano in alto, forse si appellano al nostro Signore. Vabbè, andiamo. Attenzione qui, perché oggi c'è un tema che tratteremo durante la puntata, perché abbiamo messo due allenatori, Gasperini e Fabregas, mister al comando, perché sono due che stanno in effetti dando delle linee guida importanti alle due squadre. Insomma, la figura dell'allenatore manager prende sempre più spazio anche nel nostro campionato. E ieri ha parlato De Laurentiis, Napoli senza limiti, campionato, Champions, ho sempre dato due squadre ai miei allenatori, ho fatto vincere anche chi non ha mai vinto niente in Italia. Però attenzione, perché c'è l'Inter pure che vuole continuare a vincere. Queste le parole di Chivu, mi sono molto piaciute nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, dove ha detto però adesso viene il difficile. Panchina del Torino, Abate Aquilani e sprint finale, ne parliamo. Quale potrebbe essere il profilo più giusto per guidare il Torino la prossima stagione? Bene, caro Francesco, ci siamo.
9: Mi colpisce molto quello che sarà il tema, uno dei temi. Però certo, il tema insomma dove raccoglieremo più opinioni generali, ovvero questa figura manageriale dell'allenatore,
7: sai che...
9: che di fatto sta cambiando un po' in alcune realtà, perché Gasperini parla da manager, nonostante agisce da manager, e già un primo segnale c'era stato quando ha parlato di fatto da manager rispetto a Ranieri, lo ha fatto recentemente, ieri l'ho fatto tra l'altro rispondendo, no, di Gianluca Mancini, dice no, lui l'Inter può fare quel che vuole, Mancini non si muove. Rispetto ad un'altra figura che ha scelto, che sarà sicuramente Tony D'Amico, che invece ha un ruolo più operativo, come ce l'ha operativo magari Carlo Alberto Ludi del
7: Como. Due esecutori.
9: Sì, sì, operativi, non così decisionali, perché a decidere ci sono queste due figure cardine, da una parte Gasperini, dall'altra Cesc Fabregas, che diciamo sceglie proprio i giocatori, non sceglie solo le caratteristiche, come magari un classico modo, no? Un allenatore sceglie le caratteristiche e il direttore sportivo opera. No, loro scelgono caratteristiche, giocatori e parlano con i giocatori, perché anche Gasperini nell'ultimo periodo ha parlato direttamente con i giocatori da acquistare, ma anche per quelli da rinnovare.
7: Guarda, hai tracciato un po' un tema che andremo a trattare, perché la domanda è, prima di tutto, se secondo voi è una figura che si può sviluppare anche nel nostro campionato, no? E questo in generale, perché qui stiamo parlando di due club che al momento hanno dato un indirizzo di questo tipo, però sono anche due club, permettimi di dire, Francesco, che hanno la possibilità di fare questo, no? Cioè comunque possono muoversi in questa maniera, non tutti i club magari lo possono fare, e poi bisogna anche essere molto competenti, perché ci deve essere la competenza naturalmente degli allenatori, degli individuali calciatori, ma poi la competenza anche dei direttori sportivi di andarli a prendere.
9: Certo.
7: Perché se tu devi eseguire, devi essere poi capace ad eseguire l'ordine che hai ricevuto, e quindi ruota tutto intorno a questo. La domanda è se veramente si può andare in questa direzione, se ritenete sia giusto, oppure così significherebbe dare troppo potere agli allenatori. Gli allenatori che nel nostro campionato stanno diventando molto importanti, anche per il motivo, caro Francesco, della carenza di qualità dei calciatori, perché una volta si parlava molto dei calciatori, il mercato partiva da subito incentrato sui calciatori, adesso il mercato parte sugli allenatori, e oggi il quadro che fa anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul suo editoriale, beh, abbiamo molte squadre ancora con quel ruolo scoperto nel nostro campionato, o comunque da definire, e questo ci fa capire quanto poi sia importante questa figura per poter costruire la squadra del prossimo anno. Quindi tutto ruota intorno a questa figura, e ci domandavamo se si può andare, no? Perché poi in Inghilterra questa figura dell'allenatore manager c'è sempre stata, o comunque è una delle cose che dicevamo sempre, vedi, lì però c'è l'allenatore che decide, c'è l'allenatore. Per certi aspetti io credo che alcuni degli allenatori del nostro campionato vanno in quella direzione.
9: Sì, diciamo che tutto è partito con Ferguson, ti ricordi Ferguson alla Manchester United, che era è stato sì simbolo di continuità all'interno di una, e soprattutto sulla panchina di un club, ma poi si ha trasformato la sua versione, diciamo, da allenatore a manager. Ci aveva provato anche Sarri nell'epoca al Chelsea, e c'era riuscito per un anno, poi ha scelto la Juventus. In Italia l'abbiamo visto poco, perché in Italia di fatto c'è questa questi grandi poteri al direttore sportivo. Però Marco, ti dico anche una cosa, che poi se prendi grandi poteri derivano anche grandi responsabilità.
7: Sono d'accordo.
9: Nel senso che poi se ti prendi il potere, ti prendi, diciamo, la responsabilità di voler costruire una squadra, e poi la devi far rendere, perché altrimenti sì che l'allenatore è sempre quello a pagare per primo, però ancora a maggior ragione adesso, perché se ti prendi dei rischi, delle scommesse eccetera, poi ovviamente sei tu che ne devi rispondere qualora quei giocatori che scegli.
7: Però è anche vero una cosa, e questo mi sento di dirlo, che giusto quello che dici, cioè tu alla fine ti prendi tante responsabilità, però è anche vero che tu sei anche molto ben pagato, cioè la figura dell'allenatore adesso, se vai a vedere nei club, alcune volte hanno degli ingaggi che sono superiori ai calciatori, quindi, o comunque sono gli ingaggi da calciatore, e allora dico, se tu hai questo potere anche economico, non puoi non assumerti delle responsabilità, sia in caso di esito positivo, sia in caso di esito negativo. Perché sì, non è che se tutto va bene è bravo l'allenatore, se tutto va male è colpa della dirigenza, che è un po' quello, permettimi di dire, che è ruotato intorno ad Allegri il Milan quest'anno. Cioè la prima parte è stato esaltato il lavoro di Allegri, che bravo, ah, perché guarda, non perde i risultati positivi
9: nonostante non abbia una squadra all'altezza,
7: però che bravo, ha dato l'assetto, ha dato la squadra è concreta, tutti i bei complimenti che c'erano, diciamo, all'inizio, che poi erano anche giusto, perché c'erano una serie di risultati utili consecutivi che tenevano il Milan addirittura in zona scudetto, perché il Milan fino alla partita contro la Lazio era in zona scudetto, non ce lo dimentichiamo. Poi da lì c'è stato il tracollo, e quel tracollo lì, perdonatemi, ma io prima non sentivo parlare dei problemi della società, dei problemi di quello, di quell'altro, eccetera, eccetera,
9: degli errori di Tare,
7: degli errori di Tare, cioè, ma si diceva, beh, è vero, manca un attaccante che non si è trovato, o comunque quello che è arrivato non ha reso, e questo però può succedere durante, diciamo, una stagione. Però non sentivo parlare. Poi a un certo punto c'è il crollo con la Lazio, perché quella è la partita che sancisce il crollo del Milan, e da lì la contestazione, e di nuovo a parlare della società, che per carità è pure giusto, perché poi chi costruisce la squadra è pure la società, non è che può essere esente da responsabilità. Però a quel punto non possiamo pensare che chi guida la squadra e quindi i giocatori non siano responsabili. Ieri mi sono trovato in un dibattito con gli amici di Netwick, che saluto, nel calcio show della loro serata, sì. Giustamente si è messo in evidenza le due, diciamo, correnti che si stanno sviluppando in casa Milan: da una parte quella di Cardinale con tutto l'assetto che vuole fare, e dall'altra quella di Ibrahimovic. A parte che io devo dire la verità, ma sta divisione è vera?
9: Infatti la cosa che stavo chiedendo, esiste questa,
7: ecco, io prima di tutto
9: divisione.
7: Mi faccio, è vera questa, e mi spiego perché ho il dubbio di questa divisione. Poi per carità, chi la mette in atto evidentemente avrà le sue fonti, ed è giusto che lo dica. Però Ibrahimovic è un uomo scelto da Cardinale, è l'advisor, fa parte di Red Bird, quello che volete, è l'uomo di Cardinale. Ora io mi sto chiedendo da giorni, ma è possibile che Cardinale nomini uno? È come se io adesso faccio Tringali il mio vice, quindi guarda, tu sei il mio braccio destro, mi devi, e poi a un certo punto lui fa una cosa, io vado dall'altra parte, non ne faccio un'altra. Mi sembra un controsenso, ripeto, sempre se tutto questo scenario corrisponda alla realtà, perché io non ho la certezza, vi devo dire la verità, e quindi ci sono queste due correnti, uno va da una parte, uno va dall'altra,
9: anche perché scusami, la responsabilità poi finale della scelta è tua, non è la mia,
7: esatto,
9: cioè di Cardinale, non è di Ibrahimovic.
7: Quindi io non capisco se veramente c'è questa divisione, devo essere sincero. Posto questo, è chiaro che Ibrahimovic un po' di casotti gli ha fatti, da questo punto di vista. Poi adesso va via, va a fare un'altra cosa, insomma c'è veramente tanta confusione. Siamo arrivati al 5 di giugno e la struttura societaria del Milan non esiste, che è una cosa clamorosa. Non c'è nessuno, non c'è l'allenatore, non c'è il direttore sportivo, non c'è...
9: A un mese dall'inizio del ritiro,
7: che è una roba inaccettabile. Ecco perché allora mi dico, ma è possibile che adesso sti due improvvisamente si sono separati, oppure stanno lavorando? È possibile che da una parte c'è Ragni e dall'altra c'è Slot, dall'altra c'è sta uno? A me sembra veramente, nella follia generale, un po' paradossale questa cosa, però vediamo, aspettiamo, tanto voglio dire, qualche cosa dovranno fare da qui ai prossimi giorni. E poi c'è la Juventus, che non è che stia messa meglio rispetto al Milan, che ne abbiamo parlato tanto questa settimana della Juventus, caro Francesco, tutto quello che sta succedendo. Però detto questo, ripeto, l'allenatore non può essere esente da responsabilità, questo per ritornare al discorso originale, non può essere esente da quello che succede in campo, anche perché, ti dicevo, ieri è uscito fuori questo discorso. E a un certo
9: sulla divisione
7: a un certo punto mi fanno, il dibattito va sul discorso, ma i calciatori quando vedono questo che cosa pensano? I calciatori si devono vergognare per quello che è successo in quest'annata, quindi non devono pensare niente, devono pensare che hanno fallito, il primo pensiero loro è che stanno in un club importante, sono ben pagati, hanno visibilità, stanno in una struttura eccellente e loro non hanno fatto il loro dovere. Io la vedo così, ragazzi.
9: Sono gli unici che non possono pagare, esatto, che non hanno pagato al Milan.
7: Esatto, perché tanto non li puoi mandare via tutti. Poi magari qualcuno andrà via, giustamente, perché non ha reso quello che deve rendere. Quindi da questo punto di vista l'epurazione che ha fatto Cardinale per me è giusta. È chiaro che adesso devi avere il piano B, perché mica può rimanere così ancora. Però i calciatori non devono pensare niente di quello che succede in società, perché chi va al Milan ancora oggi, secondo me, sa di andare in un grande club e sa di prendere dei bei soldini. Quindi il discorso che il calciatore cosa pensa io lo rifiuto a priori.
9: E il Milan se è in questa situazione è proprio per colpa del calciatore.
7: Perché la partita d'ultima con il Cagliari, che giocava, ripeto, in ciabatte, trottarellando, il Milan l'ha persa. E là non c'entra niente Cardinale, Tare, Moncada e compagnia cantando. Là gli unici responsabili sono i giocatori e l'allenatore. Stop. Poi possiamo dire adesso che cosa fa, come si riparte? Vabbè, adesso come si riparte? Ha deciso di mandare via tutti perché hanno fallito. Questa è una decisione che può piacere o non piacere, Francesco, però ci può stare. Ci può stare. Perché tu non hai centrato l'obiettivo minimo. Perché tu l'anno scorso sei arrivato nono e come obiettivo hai detto dobbiamo andare in Champions.
9: Con una partita a settimana.
7: Con una partita a settimana e con l'ultima in casa col Cagliari. E mi dite i giocatori cosa pensano. No, so io che penso male dei giocatori, che è differente il discorso, che è differente. Questo vale anche per la Juve, attenzione, vale anche per la Juventus che aveva la Champions in mano. Quindi io mi dispiace, lo dico con grande schiettezza, non vado dalla parte dei giocatori.
9: No, ma
7: figurati. Con grande rispetto, con grande rispetto. Si devono assumere le responsabilità loro e il tecnico perché hanno fallito.
9: Punto. Ma i calciatori del Milan hanno fallito più, ancora di più rispetto a quelli della Juventus sul piatto della bilancia. Perché poi il Milan ce l'aveva in mano, era padrone del proprio destino, aveva questa sfida col Cagliari che sarebbe dovuta andare in un certo modo. Quindi le responsabilità più dei giocatori del Milan. La Juve l'ha persa, ne hanno parecchie che quelli della Juve, ma l'hanno persi, diciamo, sommando più prestazioni deludenti. Sulla Juve la grande differenza qual è? Che in questo momento, legittimando la figura dirigenziale, stai delegittimando invece quella tecnica dell'allenatore. E io temo che se non si dà una sterzata definitiva, io credo che Spalletti riparta con una sedia che scricchiola. Scricchiola non mi lascia così poi più fiducioso rispetto a quanto mi lascia fiducioso la situazione del Milan. Te l'ho detto ieri.
7: No, ma sono d'accordo, guarda. Faccio fatica a dire su chi ho più fiducia in questo momento.
9: Sono due situazioni differenti, ma entrambe non mi lascerebbero tranquillo.
7: No, sono d'accordissimo. Sono in questo momento veramente il non ci resta che piangere è il titolo più adatto che ci può stare. Ieri Mimmo Cugini da noi lo ha detto chiaramente, è imbarazzante, l'altro ieri adesso non ricordo, è imbarazzante quello che sta succedendo a Milan e Juventus, non ci resta che piangere. Cioè tutto quello che ruota intorno a questi due club in questo momento è qualcosa di inverosimile se pensiamo alla storia di queste due squadre. Per esempio poi c'è Merck che ci risponde al 331-8200-213, dice totalmente contrario all'allenatore manager. Ricordo purtroppo ancora Correa voluto da Inzaghi all'Inter, 30 milioni buttati. Ho capito, però quando fai questo ruolo puoi pure sbagliare, perché giustamente tu sottolinei l'errore, però se fa bene...
9: Sì, però aspetta, non confondiamo, nel senso che Inzaghi non è mai stato un allenatore manager all'Inter. Inzaghi magari è stato accontentato su alcuni profili a lui più cari.
7: Perché gli serviva un giocatore affidabile nel gruppo, eccetera. Esatto, no? Esatto. L'impatto iniziale ci può stare.
9: L'allenatore manager è un'altra cosa. L'allenatore manager è quello che parla con i calciatori per convincerli a portare.
7: Che telefona, un po' come Mourinho ha sempre fatto. Mourinho ha sempre avuto un po' questo tipo di caratteristica.
9: Quello che parla con i calciatori per impostare il rinnovo di contratto, come sta facendo Gasperini. È quello che butta giù l'idea di squadra attraverso i nomi come fa Fabregas e cioè quello è l'allenatore manager. Inzaghi, sì, gli facciamo pagare se volete l'ingaggio di Correa, ma lui ha indicato un nome, poi erano sempre stati Ausilio e Baccina a muoversi, no, sul mercato e a fare il grosso del lavoro. Qui stiamo parlando di allenatori che si muovono in prima persona per costruire la squadra o per dare continuità, parlando dei calciatori, magari convincendoli a rinnovare. Quindi è una situazione diversa.
7: Sì, sono d'accordo. Sono due il paragone calza poco, fatto dal nostro amico. Allora, 331-8200-213, stiamo per andare in pausa, però ci andiamo con un vocale, caro Francesco.
0: Caro Marco, buon pomeriggio.

0: Juve quest'anno, oppure no, oppure devo mandare un elenco di tutto quello che è stato fatto, no? Rigori dati, tolti, 13 gol annullati, ma, insomma, sono numeri addirittura imbarazzanti. Ecco.
1: Franco, non ti seguo su questo discorso, te lo dico subito, perché i torti quest'anno li hanno avuto tantissimi club, e poi c'è, è vero che la Juve ha subito dei torti, ma c'è una classifica poi che fa vedere che sì, ha subito dei torti, ma non è che sono così come lo dici tu, se no sembra veramente che c'è una cosa a senso unico, e non è così. Io però non parlo mai delle stagioni in questo modo, perché poi i torti alla fine c'è la Lazio,
2: si equivalgono,
1: la Lazio
2: si bilanciano,
1: che può recriminare tantissimo in una fase del campionato, può recriminare anche il Milan in certe situazioni, cioè è pieno di, se noi cominciamo a mettere sulla piazza gli episodi negativi di un'annata disastrosa, io penso che tutti quanti possono lamentare qualcosa. Per non parlare della Cremonese, in alcune parti, cioè, ci sono veramente tante. Allora, io non la metto su questo punto. Se non vai in Champions, non puoi dare sempre le responsabilità agli altri. Se si ragiona così, non si cresce mai. Mai. Questo è un ragionamento che fanno, ripeto, quelli che devono giustificare e spiegare un fallimento, perché questo è trattasi, ripeto, alle ultime due partite il destino era nelle tue mani, e quando perdi così, quando con Verona e Fiorentina fai un punto, non meriti di andare in Champions League, non ci giriamo intorno, non meriti di andare in Champions League,
2: anche se ti hanno negato un rigore clamoroso, esatto. 2, 3, 4, comunque non meriti di andare in
1: Basta.
2: Champions League,
1: quando dipende da te e tu butti via così, non puoi venire qui a farmi l'elenco degli episodi, perché ripeto, se facciamo un elenco lo dobbiamo fare di tutte le squadre, ci mettiamo qui seduti, e siccome c'è una classifica e vattela a vedere, è vero che ci sono dei torti che ho subito la Juve, ma non stiamo parlando di qualcosa di così clamoroso. Poi se vogliamo fare i tifosi è un altro discorso, e quindi io là non vi seguo, ma questo lo dico per tutte le squadre, per tutte le squadre. Il pianto sugli errori arbitrali io non l'ho mai seguito, lo dico chiaramente. La discussione sugli errori la facciamo, su quello che c'è da migliorare l'abbiamo fatta, sulle critiche l'abbiamo fatta, ma dire che uno non va in Champions perché è colpa dell'arbitro, io
2: alziamo le mani.
1: E adesso alzo anche la pubblicità,
2: il cursore.
1: Alza il cursore, no. Perché abbiamo sforato. Vai.

0: Bene, bene, ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Francesco Tringani in questo avvio in anteprima di Maracanà. 3-3-1.
1: È venerdì. Non mi rompete.
0: Quello sempre. 3-3-1-8-2-0-0-2-1-3. Allora ti leggo questa news al volo da tutto mercato web, perché riguarda Italiano che sembrava essere destinato al Napoli, ha rescisso il contratto con il Bologna, adesso invece direzione Besiktas, quindi in Turchia, ingaggio e progetto top per chiudere l'accordo, quindi vediamo un po'.
2: Ha fatto un bel affare Italiano, ha lasciato Bologna, sì. Si è preso una panchina, niente male.
0: Le aquile nere, cifre e dettagli di un progetto, vediamo un attimo. 6 milioni di ingaggio, beh, insomma, pure lui, mica male. Certo, un allenatore prende 6 milioni di ingaggio, è vero, sì, eccolo qua. E allora 6 milioni di euro netti a stagione, certo, per i prossimi 2 anni. Hai capito, Italiano? Bene così, con le aquile nere, quindi guiderà.
2: Altro che rischiava di rimanere a piedi,
0: sì,
2: eh.
0: Hai capito? Hai, sì, capito? Sì. Va bene, bravo Italiano, che si prende, va in Turchia. Poi, vai, vengo da te.
2: No, sentiamo qualche audio, poi ti leggo un po' di critiche.

0: per quanto riguarda il nuovo calendario di Serie A,
1: certo, ci sono 18:30
0: 18:30 nuovo calendario, speriamo abbiano imparato qualcosa rispetto all'ultima stagione, a non mettere i derby.
1: Ho mandato
0: la PEC dicendo guardate che in tale data ci sono gli internazionali, mi raccomando non mettiamoci un derby. Però tra
1: ci sono
0: poco,
1: anche l'ATP di Torino,
0: l'ATP di Torino, sì,
1: manda le PEC, manda tutte le PEC,
0: mando
1: mi raccomando,
0: mando tutto. Vai Andre, facci sentire.
2: Pensare che Juventus e Milan, quando sono scontrate, hanno fatto il derby del cuore, pareggio qua e pareggio là. Se invece avesse vinto una e vinto l'altra a Milano e a Torino, questa sarebbe entrata in Champions.
1: Devo
2: organizzarsi un pochettino meglio.
1: Pure questo è vero, però. Non
0: sì,
1: è vero,
0: tremenda.
1: Un pareggio, una partita.
0: Mia,
1: pure quella, diamo colpa all'arbitro pure lì. Una partita veramente. Io, solo per quella partita uno non dovrebbe mai citare gli arbitri, guarda, solo per quella partita una roba imbarazzante vista in tutto il mondo, imbarazzante. Vai con un altro audio, poi mi leggi i criteri,
3: Hai perfettamente ragione Marco, e non ho voglia di fare nessuna polemica con una persona sportiva e civile come te, ma nelle ultime due partite noi abbiamo fatto la figura dei paracottari, noi intendo la Juve, ma quello che è successo nelle partite di Roma e Como è tutto regolare?
1: No, ma ne abbiamo parlato degli episodi, però
4: e
1: insomma,
4: allora io mi chiamo Franco,
1: il Como mi sembra,
4: perché sono stanco.
1: Però il Como, Franco, nella partita decisiva ha fatto 4 pere alla Cremonese, insomma, di che stiamo a parlare?
0: Sì.
1: Di un episodio vogliamo parlare? Parliamone. Non lo so, io ti ripeto, non voglio, rispetto il tuo pensiero, però quando hai il destino nelle tue mani e tu ce l'avevi, non ti puoi appellare a niente. Quando dipende tutto da te non ti puoi appellare a niente, quindi io la vedo così, però ti ripeto, magari sbaglio io. 331 82 00 213, vengo da te. I criteri, quali sono i criteri? Perché dobbiamo sentire un po' di cose. Vai.
0: Allora, sì, i criteri oggi, dunque, alle 18:30 ci sarà svelato al Teatro Reggio di Parma il calendario 26-27 della Serie A. Segnatevi le date d'inizio: weekend del 23 agosto, fine al 30 maggio del 2027. Ci saranno due turni infrasettimanali, alla nona, ovvero il 28 di ottobre, e l'altra il 6 gennaio, ovvero alla 18esima giornata. Si ridurranno le soste per le nazionali, da 4 si passerà a 3, ci saranno 2 settimane di pausa, quindi non si giocherà domenica.
1: 2 settimane senza calcio.
0: 2 settimane senza
1: Hai
0: calcio, dove nei weekend del domenica 27 settembre e 4 ottobre del 26 non ci saranno partite. Non ci saranno partite neanche il 15 novembre e il 28 marzo 2027. Dunque,
1: però
0: il campionato
1: le
0: domeniche
1: quando vanno?
0: Le domeniche, adesso te lo dico subito.
1: Mi sembra che vanno dal 21 settembre.
0: Dal 20 settembre, perché è domenica.
1: Prendo il calendario alla mano.
0: 20 settembre. Si gioca l'ultima giornata il 20 settembre. Dopodiché si va in pausa.
1: Sì.
0: Prima settimana, seconda settimana.
1: Ci si rivede,
0: terza settimana, ci si rivede sabato 10 ottobre.
1: Ah, quindi lì gran bagaglio di ferie.
0: Passano un po'. Sì, sì. E poi si va avanti, perché poi c'è una sosta,
1: certo,
0: a novembre e basta, si rivede direttamente
1: bene,
0: a marzo.
1: Bene.
0: Pausa natalizia velocemente 26
1: sì.
0: 27 dicembre, dunque a cavallo delle festività.
1: Poi la Befana si gioca
0: normalmente,
1: sì.
0: Prevista alternanza degli incontri in casa, vabbè, per i derby, no, niente di particolare, non sono indicati, diciamo, i derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse, alla prima né all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale feriale.
1: Allora, benissimo, vado su tutto mercato web prima di andare a sentire i primi contributi, perché c'è un'ufficialità che riguarda il Napoli. Dopo Højlund anche Alisson Santos, il comunicato del riscatto dallo Sporting Club. Allora, eccolo qui, quindi dopo Højlund arriva Alisson Santos, il riscatto del giocatore. Verrà versato oltre 3 milioni per il prestito nelle scorse ore, è partito anche il bonifico di ulteriori 16 per assicurarsi il suo cartellino. Quindi il comunicato del Napoli: Alisson Santos è giocatore completamente del Napoli.
0: E allora a questo punto, tornando al Festival della Serie A a Parma, ti faccio ascoltare le parole di Ezio Simonelli, presidente della Serie A, che ha parlato ovviamente dell'evento, ha parlato anche dei tanti problemi della nazionale, si è difeso in merito al fatto che qualcuno lo ha accusato che insomma la responsabilità sarebbe anche della Serie A, che non ha concesso giorni per lo stage prima delle partite chiave della qualificazione mondiale. Sentiamo però Simonelli da Parma.
4: Un bellissimo evento, siamo grati al sindaco di Parma e alla città di Parma per ospitarci per la terza volta, vedo comunque una grande, diciamo, emozione da parte anche di tutta la gente qui nei luoghi. Adesso siamo andati nella piazza principale a vedere dove sono stati allestiti, diciamo, i vari giochi, quello che ho parlato, partecipare insieme a tutti i stand dei nostri ospiti, tutti sponsor, quindi credo che sia un bel evento e poi avrà questo evento questa sera con la presentazione del calendario, quello che tutti i tifosi aspettano.
5: Come sta il calcio italiano?
4: Il calcio italiano mi sembra una domanda pleonastica, nel senso che purtroppo sappiamo che non sta benissimo, però devo aggiungere che la Serie A non è che sta messa così male, perché comunque noi abbiamo da 3 anni più di 30.000 spettatori di media partita, che è un dato storico che non si è stato dagli anni 90 quando eravamo i grandi campioni. Abbiamo un'audience in aumento, quindi vuol dire che il campionato italiano è apprezzato, è seguito, abbiamo avuto un 14% di audience quest'anno, è chiaro che abbiamo un problema a livello internazionale perché non abbiamo più i grandi campioni che sono quelli che fanno il PIL e che fanno anche crescere i nostri giovani, e io vedo un po' tutto questo collegato. Chiaro che quando mi dite che il calcio italiano sta bene vi riferite alla nazionale, non tutti vorremmo che la nazionale ritorni ai passi al passato, c'è molto da fare, con Malagò, il nostro candidato alla elezione federale, abbiamo già, come dire, condiviso un programma di rilancio del calcio italiano che partirà dalle scuole, partirà dai ragazzini, partirà da tante cose, ma secondo me deve partire anche dal fatto di poter attrarre i grandi campioni nel nostro campionato di Serie A, che facciano un po' crescere i ragazzi e del futuro.
1: Bene, bene, bene.
0: Poi ha aggiunto anche che se il calcio è malato la questione riguarda meno la Serie A, che è un campionato competitivo e che ha fatto registrare un aumento dell'audience, c'è voglia di calcio, è chiaro che poi ci sono anche tante cose da fare e che non è la colpa, non è colpa della Serie A soltanto perché non sono stati potuti concedere dei giorni alla nazionale per quanto riguarda lo stage, giusto per puntualizzare su altre dichiarazioni di Simonelli, presidente della Serie A, che sono state fatte in queste ore a Parma. Vuoi ascoltare anche
1: rapidissimamente
0: il buon De Siervo? Che...
1: Ma io ti seguo assolutamente.
0: Dai, sentiamo De Siervo, amministratore delegato Lega Serie A.
1: Pure in piedi quando parlano loro, vai.
6: Il portiere è un bilancio, alla fine è un bilancio. Magari con qualche polemica, lo sappiamo, ma quello che parte un po' anche del paese, dal suo punto di vista, che stagione è stata?
7: Stagione da grandi numeri, abbiamo, diciamo, come dire, raggiunto e superato il record di audience televisiva, questo è l'elemento, cartina di tornasole più chiara per tutti, come anche un incremento delle presenze negli stadi nonostante alcuni impianti c'è stata anche un po' i risultati parlano chiaro, un campionato che ha convinto fino all'ultima giornata, al netto della vittoria meritata dell'Inter, tutti gli altri obiettivi sono stati discussi all'ultimo minuto. E questo, come dire, consentitemi, è l'elemento per cui poi noi lavoriamo tutto l'anno. Quindi il giudizio del pubblico, che è quello che conta, è assolutamente positivo. All'interno di questo non mettiamo la testa sotto la sabbia, delle tante, diciamo, polemiche, e su queste proprio qui da Parma partiamo per una riflessione profonda, approfondita, critica, ma in maniera costruttiva. L'obiettivo è quello di migliorare un prodotto che però ha standard alto. Quindi l'obiettivo è cercare di mettere in condizione le nostre squadre, i nostri presidenti, di poter costruire squadre migliori per il futuro. E anche questa dinamicità nell'organizzazione, nel rinnovamento delle parti sportive e tanti club, è un po' il sale, diciamo, di questo, della vita del nostro campionato. Ed è da lì che si riparte, perché, se volete, abbiamo finito poco fa, ma ripartiamo subito con una nuova stagione di Desmant. Da stasera potremo iniziare, come dire, a prefigurarci quelle che saranno un po' le sfide dell'anno che viene.
6: C'è un elemento in particolare, guardando proprio al futuro, partendo da questa base, su cui
5: la Lega Serie A e in generale il campionato deve migliorare, cioè se lei ha proprio un punto di partenza su cui sa che vuole investirci per migliorare.
7: Io credo che la prima cosa, diciamo, sapete che di qui a 15 giorni verranno votate il nuovo governance della federazione, ma la federazione, diciamo, c'è dentro la parte degli arbitri. Dai, a loro chiediamo, come dire, di avere una gestione dell'evento sportivo più europea, lasciar giocare di più, cercare di fischiare meno, ma soprattutto di, come dire, essere estremamente severi nei confronti di chi simula, delle perdite di tempo, delle proteste, delle quantità. Questa è una cosa che non vogliamo più vedere. Vogliamo un campionato che si giochi sul campo, dove il talento possa esprimersi al meglio, quindi questo è quello che vogliamo. Dal punto di vista tecnico, soprattutto rispetto alla classe arbitrale, vendichiamo il primato come Lega, che se è quella che ha investito di più nel tempo, in maniera consistente, per dare strumenti tecnici agli arbitri, perché sappiamo tutti che questo è un paese di polemiche e di creazione di storie infinite. Quello che voglio testimoniare è che non esiste nessun altro paese al mondo in cui tutto quello che riguarda, diciamo, tutta la tecnologia disponibile sul mercato che possa essere messa a disposizione degli arbitri è stata messa a disposizione, ma soprattutto che tutto quello che avviene intorno al VAR, alle comunicazioni, anche le riprese della famosa sala, diciamo, del coordinamento, del supervisor, sono tutte riprese che noi effettuiamo e consegniamo all'AIA tutte le sante settimane. Quindi non c'è nulla che possa venire in quel palazzo e non sia a disposizione dell'AIA. Evidentemente noi rifungiamo una funzione tecnica da service, mettiamo a disposizione uno strumento. Quindi come Serie A di più, da questo punto di vista, è impossibile fare. Possiamo forse mantenere e cambiare i modelli di archiviazione, quindi l'insegnamento degli ultimi mesi ci porterà probabilmente ad archiviare queste immagini per un periodo lungo 2 anni, che così consentirà anche al ritroso di ripercorrere episodi mesi dopo per togliere l'alibi a chiunque voglia raccontare che c'è stato qualcosa e non c'è. Credo ed esprimo massima fiducia alla classe arbitrale italiana, credo che la generazione di arbitri che sta arbitrando in Italia, che sta arrivando, sono generazioni di arbitri, diciamo, competenti, capaci, che ci invidieranno gli altri paesi a livello europeo, perché questa è l'opinione che ne hanno, cioè, i massimi designatori a livello UEFA, e quindi credo dobbiamo cercare di eliminare le polemiche sterili, cercare di vedere quello che avviene davvero sul campo, quello di mettere in condizione chi gioca per esprimere meglio.
1: Beh, dai, qualche spunto interessante.
0: Sì,
1: c'è,
0: mi è,
1: no?
0: È piaciuto molto sul tema arbitrale, sì, la critica costruttiva rispetto
1: di all'aria, giocare,
0: di lasciar giocare, di evitare ovviamente
1: intervenire in caso di simulazione, anche di proteste,
0: sì,
1: le panchine.
0: Un comportamento adeguato delle panchine.
1: Sono d'accordo. Questo sono d'accordo e spero che si possa andare in quella direzione. Poi, chiaro, chiediamo anche una maggiore attenzione da parte di tutti, dell'arbitro, del VAR, di avere una linea che poi possa essere più o meno la stessa per tutto l'anno e non cambiare magari di partita in partita, non avere interpretazioni che sono per fatti simili poi diverse, che quello disorienta,
0: che quello
1: moltissimo,
0: che si disorienta, esatto. E soprattutto che fa arrabbiare,
1: ma tanto secondo me poi io sono dell'idea, caro mio, che alla fine l'interpretazione è sempre soggettiva e quindi non si potrà mai arrivare ad un'uniformità totale, quindi bisogna anche accettare che molte volte ci può essere un'interpretazione diversa. Dai.
0: Sì, però si può rigenerare anche un po' più di serenità nei confronti della classe arbitrale, perché se forse se a questi ragazzi dai
1: accettare l'errore,
0: se uno deve pensare che c'è un dal punto di vista della pressione,
1: del palazzo che si muove in una direzione,
0: secondo me
1: questo palazzo
0: può, cioè, già nell'ultimo periodo li ho visti un po' più tranquilli. Senza, è vero che poi
1: lo sai che io ho notato che dopo l'uscita di
0: sì,
1: Rocchi, secondo me, cioè, quasi che sono andati meglio.
0: Esatto. È vero che l'uscita di Rocchi corrisponde anche un po' ad un momento del campionato in cui lo scudetto
1: era già andato.
0: Si doveva decidere,
1: c'era la Champions,
0: però li ho visti più meglio, ecco.
1: Sì. Allora, sentiamo un audio e poi leggiamo un paio di messaggi, ancora news e c'è un contributo ancora da far vedere. Ce la facciamo? Un contributo? Sì, ce la facciamo, dai.
8: Ciao Maracanà,
1: ecco.
8: Ho visto l'allenatore campione d'Italia parlare di valori. Ho visto un allenatore della squadra romana fare fuori quello che era l'anima della Roma. Vediamo dove porterà il mercato di Gasperini, non sono per caso Friedkin. Ho visto Milan autodistruggersi dall'interno, ho visto il Napoli arrivare giustamente in Champions, forse l'unica. Ho visto il Como, la squadra con più favori arbitrali della Serie A di quest'anno. Ho visto la Juventus, dati AIA, con i maggiori sfavori arbitrali. Però non parliamone, perché tutto è Milan-Juventus, o non vincere con... Beh, però...
1: Certo. Sì, sì, il Como è stato aiutato dagli arbitri. Arrivare in
0: ha fatto
1: zona,
0: 4 gol alla Cremonese.
1: Bella lettura questa, questa è molto bella. Como, allora parliamo che il allora facciamo una cosa, adesso dopo facciamo un dibattito. Il Como è stato aiutato dagli arbitri in questa stagione a raggiungere il quarto posto. Questa è una cosa che la dobbiamo chiarire, perché altrimenti non riusciamo a, così, a dormire la notte.
0: Allora, devo leggerti dichiarazione che mi riporta Daniele Petroselli. Le Autuona, ho giocato per Messi in una posizione non mia. Con la pubalgia ho bisogno di una nuova sfida, magari in Premier League. Sono reduce da una stagione logorante, il sistema tattico non mi aiutava, dice Rafa Leao. Ho bisogno di una nuova sfida, ho già vinto 2 trofei in Italia, ci sono stato per un po', per il mio calcio... Senti qua, senti
1: il mio calcio.
0: Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento.
1: Sì, sì, vai,
0: ha detto
1: Leao. Vai così.
0: Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier, sarei molto contento.
1: Vai in Premier così, Leao, vai che cresci molto con queste parole.
0: Ho giocato, scusami, 4-5 mesi con una pubalgia in una posizione non mia. Il sistema tattico non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante.
1: Ne parliamo tra poco. Senti, però, prima di salutarti, c'è Storie di Calcio 18:30 oggi, realizzata da Francesco Tringali. In 30 secondi mi devi dire che cosa hai fatto e poi vediamo un pezzo di video.
0: Allora, c'è questo libro di Marco Cattaneo, da cui mi sono ispirato, che si chiama Rapirò Gianfranco Zola, che è la storia di Fabrizio Maiello, il Maradona delle carceri. Fabrizio Maiello era un talentuoso giocatore di calcio che poi però dopo un infortunio si è abbandonato un po' a dei vizi che l'hanno portato anche alla criminalità. Che cosa è successo? Fabrizio Maiello in carcere conosce una banda che decide di rapire Gianfranco Zola. Era l'Italia dei sequestri, era l'Italia con le richieste di riscatto, lo sappiamo, in quegli anni, e Gianfranco Zola rappresentava un po' l'icona di quel Parma di Tanzi. Ecco. Mettono su un piano per rapire Gianfranco Zola. E come finisce ve lo faccio raccontare proprio da Marco Cattaneo in questo pezzetto.
1: Questo pezzetto, vai.
9: Cella, Fabrizio Maiello aveva un gigantesco poster di Maradona con tre pallini che raffiguravano tre compagni di squadra che erano Lemao, Careca e lo stesso Zola. E questo è uno dei motivi per cui, quando si trova con la pistola in mano in un autogrill per sequestrarlo, Fabrizio Maiello pensa: ma cosa sto facendo? Cioè, io volevo essere come lui e adesso cerco di sequestrarlo. E questo è uno dei motivi che poi portano Fabrizio a rinunciare a quel folle piano. Quando Zola esce dalla macchina per fare benzina, incomincia a parlare con un benzinaio che lo riconosce, i due scambiano chiacchiere per un tempo che è troppo lungo per Fabrizio, che è latitante, pieno di droga, con un'auto rubata, con i Kalashnikov nel bagagliaio della macchina. Ma quello che cambia tutto è quando Fabrizio si avvicina a Gianfranco Zola. Gianfranco Zola lo vede arrivare, Fabrizio impugna la pistola e la tiene nella tasca posteriore dei blue jeans, e Zola lo guarda e gli dice: buongiorno, anche lei un tifoso, posso fare qualcosa per lei, ha bisogno di aiuto. Tutta questa gentilezza, questa sensibilità, questa bontà che non era richiesta dell'uomo che stava per essere sequestrato nei confronti di quello che stava per sequestrarlo, disarma in tutti i sensi Fabrizio Maiello, che lascia cadere la pistola nella tasca, cerca nell'altra, gli dà una carta d'identità e dice: sì, per favore, mi faccia un autografo.
1: Hai capito?
0: È
1: stato disarmato da Zola, dal suo atteggiamento, dal suo modo di fare. 18:30, guardatevi Storie di Calcio, dove si racconta questa storia attraverso il libro, no? Rapirò Gianfranco Zola.
0: Sì, anche perché poi la parte anche interessante è che poi Zola e Maiello, grazie a Marco Cattaneo, si sono incontrati diversi anni dopo in una villa di Zola in Sardegna e hanno di fatto chiarito quell'episodio lì, quello che poteva essere rapinato con quello che poteva essere il suo rapinatore.
1: Dai, 18:30, mi raccomando, scaricatevi l'app e seguite questa bella storia. Francesco, grazie.
0: Grazie a
1: te, Marco.
0: Lascio
1: al lavoro di redazione, grazie come sempre. Noi ci fermiamo, ripartiamo tra pochissimo con voi. State lì che arriviamo.

0: Allora, buon pomeriggio da Marco.
1: Ciao Marco, Vicari. Buon ciao pomeriggio, a ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, ben trovato. Stefano Impalomeni qui con noi come sempre nel pomeriggio di Maracanà. Salutiamo anche gli amici di Italia 7 che si collegano in questo momento con noi sul canale 19 del Digitale Terrestre in Toscana. E quindi, diciamo così, così come l'11 nel Lazio di Gol de TV, il 61, insomma tutti con noi in questo pomeriggio. Ci sono, caro Stefano, anche Niccolò Ceccarini.
1: Ciao Nick.
0: Ciao Nick.
2: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato Nick, ragazzi. Sei al Festival di Parma, prima abbiamo già mandato un po' di contributi, eh?
2: Sì, sì, guarda, io sono proprio qua davanti a dove c'è la sede dell'assemblea, dove ci sarà l'assemblea della Lega Calcio. Ho fatto due chiacchiere con Beppe Marotta, che tra l'altro avete visto oggi in Inter ha riscattato, ha controriscattato Aleksandar Stanković.
0: Capito, che ti ha detto Marotta? Tutto bene? Se...
2: Ho parlato del nostro futuro, del mio e del tuo e anche del Parlamento.
0: Ah sì,
1: saluta il direttore, da parte mia, da parte nostra.
0: Noi siamo pronti, dici.
1: ma sarei tu il prescelto a pescare, a fare
0: le palline,
1: a spingere
2: il sorteggio. Quando ci sarà il sorteggio dei calendari sarò su un tristissimo regionale veloce Parma Bologna, quindi non posso incidere minimamente sulla prima giornata di campionato.
0: Bene, caro Nick, con noi c'è anche Massimo Bonanni. Ciao,
3: ciao Massimo. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. E caro Niccolò e caro Massimo, c'è Enzo Palladini con noi, mi fa molto piacere. Ciao Enzo, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Enzo.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Hai sentito, Nick è sempre scatenato, caro Enzo, insomma.
3: Che è un mio cavallo tutta la vita, come te del resto.
0: Grazie.
2: Tempi
0: belli rimangono sempre, assolutamente. Però sentite, vi faccio commentare subito questa news, questo virgolettato, queste parole, perché Leao tuona. E dovete subito commentare Leao, perché dice: ho giocato per mesi, tra l'altro lo trovate anche sul sito di Sport Mediaset, ho giocato per mesi in una posizione non mia, ho bisogno di una nuova sfida, magari in Premier, capito? In Premier lui va lì, ha giocato in una posizione non sua, se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Ho giocato infortunato per 4-5 mesi con una pubalgia in una posizione non mia, il sistema tattico non mi aiutava. Sarà contento Allegri, dopo che leggerà queste parole, sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante. Caro Stefano, però qui mi sento un po' di dare ragione a Leao solo su questa parte finale, sul resto no.
1: Che ha avuto dei problemi fisici, è vero? Che non ho capito la posizione sua, quale sarebbe?
0: E non nemmeno io, non ho capito, ce la spiega Enzo Palladini.
1: No, ma il terzino non l'ha mai fatto, ma magari forse alludeva anche un po' a questo tipo di adattabilità.
0: Ma in Premier potrebbe giocare lui così?
1: Per me potrebbe far bene.
0: Però deve cambiare atteggiamento, deve cambiare modo di stare in campo.
1: Sì, ma là non è che ci fanno caso gli atteggiamenti, non è che c'è sta gente normale dal punto di vista proprio dei giocatori.
0: Però c'è l'intensità.
1: Ne combinano soprattutto fuori dal campo tante.
0: Sì, però là c'è intensità quando stai in campo, devi correre su, giù, un attimo.
1: Per me si può divertire lì.
0: Enzo, che mi dici di queste parole di Leao?
3: Ma dico che secondo me nella testa di Leao nei 50 che può ricevere il pallone senza preoccuparsi di niente e poi fare la sua volata e fare la sua giocata come vuole. Il problema di Leao quest'anno, a parte tutto, è stato soprattutto l'atteggiamento. Ecco, credo che i tifosi del Milan, quello che non perdoneranno mai a questo giocatore, che aveva delle potenzialità enormi e non le ha mai fatte vedere al 100%, le ha fatte vedere a volte, le ha fatte intuire, ha fatto capire che potrebbe diventare quello, ma non ha mai dato il 100% delle sue potenzialità. E questo è proprio questo che i tifosi del Milan non gli perdonano, perché è vero che un giocatore a volte è costretto a giocare fuori posizione, ma il grande giocatore la prende come una sfida personale. Io ti faccio vedere che so fare anche il ruolo che mi fai fare e che io non trovo mio. Lui non l'ha mai fatto, non è mai riuscito a esprimersi secondo le potenzialità che aveva ed è questo secondo me che il popolo milanista non perdonerà mai.
0: Guarda, poi parla anche del rapporto con Ibrahimovic e dice: lo reputo una brava persona, ma se sei debole psicologicamente finisci per farti influenzare. Non è il tipo da darti una pacca sulle spalle, nemmeno negli allenamenti. Certo, per me è stato molto importante, dato che mi ha aiutato dentro e fuori dal campo, mi aiutava a tenermi sveglio durante tutta la partita.
3: Il problema di Ibrahimovic è che per lui il mondo finisce a Ibrahimovic, certo. E quindi di quello che succede intorno a lui gli interessa veramente poco. Lui adesso vorrebbe che si dicesse che Ibrahimovic avrà scelto l'allenatore giusto, però vedo che già sta facendo un po' di confusione, perché non puoi pensare a Glasner e a Pochettino, a Glasner con Rangnick o a Pochettino con un direttore tecnico spagnolo che ha lavorato in Arabia. Secondo me mi sembra di ricordare quella volta che la Roma doveva scegliere, se non mi ricordo male, tra Pattoni e Zeman, e prese Zeman, cioè, nel senso che aveva fatto con Trapattoni, ma poi siccome Galliani l'aveva annunciato, credo che fosse il 93, Galliani l'aveva annunciato a una riunione delle grandi squadre europee che si era tenuta a Ginevra, dove io c'ero. Allora la Roma decise che non prendeva più Trapattoni e prendeva Zeman, però vuol dire che nella tua testa non c'è chiarezza, perché stiamo parlando di
0: da una parte all'altra, certo. Massimo, che ti fa pensare Leao con questi passaggi che abbiamo sottolineato?
4: Beh, è nulla di quello che già non pensavamo e non pensavamo un po' tutti, insomma, quindi sicuramente il Leao migliore lo abbiamo visto, credo, l'anno dello scudetto del Milan. Poi
0: però Allegri lo ha imbruttito, da come dice lui,
4: Beh, ragazzi, sinceramente Allegri 3-5-2 con Leao, Pulisic davanti, insomma, sono due giocatori che tutto possono fare tranne che giocare a due davanti. Neanche dici, sai, metti un attaccante centrale di riferimento e a uno dei due gli dici, oh, varia un attimino. Ti faccio un esempio: io quando giocavo con la Samp, che c'era Antonio Cassano, noi giocavamo questo 3-5-2 con Antonio larghissimo a sinistra, però avevamo un punto di riferimento davanti che poteva essere Bonazzoli, poteva essere Bazzani, poteva essere Claudio Bellucci, e Antonio la larga a sinistra, cioè quest'anno non l'ho proprio visto, percepito questa idea di mettere Leao comunque nelle condizioni migliori, fermo restando che credo abbia dimostrato, cioè lui parla di avere una mentalità in Ibrahimovic, essere influenzato. Cioè lui parla così su Ibrahimovic, mi sembra il colmo. Secondo me, insomma, dovrebbe un attimino pensare prima a quello che succede a lui e poi a quello che possono fare gli altri.
0: Sì, sono d'accordo.
4: Soprattutto Ibrahimovic.
0: Nick, a te ti chiedo dove potrà andare a questo punto.
5: Ma io penso in Arabia. In questo momento quello che io penso più concretamente è l'Arabia, perché non vedo a livello europeo una squadra che possa fare un grande investimento. Io l'unica cosa che vorrei aggiungere è che, guarda, Allegri io non condivido il suo modo di fare calcio, non mi entusiasma,
0: però
5: è diventato ora Allegri, domani piove è colpa di Allegri, cioè poi viene nuvoloso, però sì, Allegri ha respirato, ha soffiato da una parte, cioè questa cosa che sia sempre colpa di Allegri, qualsiasi cosa succeda mi dà un po' fastidio, e te lo dice uno che naturalmente non è che un suo
0: però Nick, senti, tu tiri fuori un tema sicuramente
5: poi aggiungo l'anno scorso e l'anno prima da chi era allenato Leao.
0: No, ma sono d'accordo con te, Io su Leao sono
1: più però pienamente... a me che mi sembra che abbia avuto un grande sostegno da Max, chi? No, cioè chi è che dice che è tutta colpa di Allegri?
5: No, insomma, voglio dire, ora mi sembra che Allegri però venga abbastanza attaccato, in senso generale.
0: Vabbè, viene attaccato da un gruppo, diciamo, comunque da chi non la pensa così.
1: Ha un ottimo supporto.
0: Complessivamente mi sembra molto sostenuto.
5: Sì, ma dico, ora io parlavo in generale, nello specifico io penso che Allegri abbia avuto veramente tanta pazienza con Leao. Poi ha giocato in un posto che non poteva essere quello. Francamente sono d'accordo con quello che diceva Enzo, alla fine un grande giocatore si può sacrificare,
0: ma sono d'accordo, ma sicuramente non c'è dubbio, anche perché, ripeto, la sua discontinuità, qui ne abbiamo parlato tante volte con Stefano,
1: la sua
0: discontinuità è stata proprio un marchio che si porta dietro, come dicevo
1: però prima. All'inizio dell'anno c'era molta fiducia da parte di Allegri,
0: io pure c'avevo
1: di
0: fiducia che potesse
1: lanciare questo Leao, unica, ti ricordi quando faceva giocare centravanti,
0: unica punta, poi era una cosa inguardabile,
1: tramontò questo tipo di di progetto e non sappiamo per quale motivo, ed è diventato un Leao ibrido.
0: Sì, ibrido, bravissimo. Ma pure Pulisic è diventato un po' ibrido, Madonna, quest'anno, però bisogna Pulisic dirlo, cioè adesso loro ci hanno messo del loro.
1: E anche però magari non l'allenato, ma non è colpa di nessuno, sai, ti trovi in una stagione un po' contraddittoria, dove i giocatori migliori del Milan sono loro due, dai.
0: Sì, Pulisic, per forza, che quelli che fanno dovrebbero fare la differenza.
1: Esatto,
0: insomma.
1: Bravo. E invece hanno reso, perché hanno reso? Perché noi ci mettiamo solo Leao, ma Pulisic pure ha avuto lui pure problemi fisici, ma sì, anche sì, quando giocava si vedeva che non riusciva ad esprimere il suo potenziale, o no?
0: È vero, è vero. Enzo, aggiungo a questa cosa che sta dicendo Stefano, però, che alcuni giocatori, adesso Leao, la sua discontinuità c'è sempre stata, però mi viene adesso in mente anche le parole di De Bruyne di qualche giorno fa, che insomma ha criticato molto anche Conte, no? Il modo di giocare. Cioè, questi giocatori che poi alla fine non si trovano nel modo di giocare, secondo me non è da... Adesso uno dice ce l'ha con Allegri, ce l'ha con Conte, però è una cosa che non va sottovalutata. Cioè, adesso lascia perdere Leao che è discontinuo, ma De Bruyne è stato un giocatore che ha fatto un grande calcio e che ha vinto un sacco, e se dice una cosa del genere, secondo me un minimo di credibilità la deve avere, o mi sbaglio, Enzo?
3: Sì, sono due casi completamente
0: diversi, esatto. Però si critica il modo di stare in campo, no?
3: Di cui si è sempre detto può diventare,
0: esatto,
3: può diventare. E su De Bruyne non ci sono dubbi che sia stato, sia ancora, diciamo, la coda di un grande giocatore, perché è ovvio, non può più giocare come giocava 6 anni fa, 7 anni fa, come quando c'era il Manchester City praticamente invincibile, e quindi probabilmente è più credibile quello che dice De Bruyne, ma che il rapporto tra De Bruyne e Conte non fosse buono si era capito fin dall'inizio, si era capito fin da,
0: sì, sì.
3: Dal modo in cui veniva utilizzato nelle prime partite, fino a quel maledetto rigore tirato contro l'Inter che poi gli è costato praticamente mezza stagione di assenza. Poi facevano ironia, sì, chissà che cosa avrà stappato Conte adesso che si è informato De Bruyne, che era ironia, ma forse non aveva completamente... non era completamente privo di una certa realtà, perché comunque il rapporto si capiva subito che non era buono. Conte, secondo me, soffre un po' quel tipo di giocatore di grandissima personalità, quel tipo di giocatore che in qualche modo può oscurare il suo credo, lavoriamo. De Bruyne probabilmente era abituato ad altri metodi, a un altro tipo di calcio, a un calcio più offensivo, più propositivo, e quindi non si è trovato bene, c'è poco da fare. E io penso che adesso si stia guardando intorno.
0: Beh, per forza, perché squadra. Se pensa all'allenatore che arriva, non è che può pensare che c'è un calcio diverso. Quindi,
3: no, probabilmente anche peggio.
0: Quindi mi sembra chiaro che il mercato sia in uscita per lui.
3: Sì, penso che non ci siano grandi dubbi.
0: Non so, Nick, tu, anche perché ieri ha parlato De Laurentiis, ha detto che lui ha dato agli allenatori sempre due squadre. Ha fatto vincere anche chi non aveva mai vinto in Italia, quindi si riferiva a Spalletti. E quindi non esclude la Champions così come il campionato, quindi senza limiti.
6: Sì, anche se mi sembra che il progetto del Napoli sia...
0: E quindi non esclude la Champions così come il campionato, quindi senza limiti.
6: Sì, anche se mi sembra che il progetto del Napoli sia in cambiamento totale, nel senso che fino a che c'è stato Conte si andava su giocatori esperti, giocatori anche abbastanza esperti, già fatti, già pronti, con ingaggi elevati. Oggi la linea è cambiata e in effetti hanno deciso anche di abbassare il monte ingaggi, vedremo se riusciranno a tenere qualcuno dei più vecchi, tra virgolette. Io non so, ecco, Lukaku, se con questo cambio di allenatore possa rimanere o meno. Ho visto anche queste dichiarazioni che un po' mi lasciano perplessi, perché tra Lukaku e De Bruyne il monte ingaggi del Napoli è altissimo da questo punto di vista, cioè solo loro due lo fanno alzare in maniera esponenziale.
0: Secondo me stanno già fuori.
6: Ma io credo che quantomeno almeno uno sicuro, secondo me, poi si vediamo se sarà anche il secondo. Poi sono curioso di vedere come mai è stata fatta questa scelta, poi la spiegherà De Laurentiis, perché oggi Italiano Valbezicas, però ci aveva parlato con Italiano, cioè Italiano è uscito da quel colloquio, da quel
0: Italiano mica gli va male, oh.
5: Sì, no, no, però dico, uscito da quel confronto, non lui. Insomma, i suoi agenti, quando sono andati a parlare con De Laurentiis, Mitti, sono usciti con un sì e poi si sono ritrovati con un no il giorno dopo e con Allegri pronto a dare il suo benvenuto a Napoli. Io, ovviamente, anche questa cosa un giorno la spiegheremo, cercheremo di spiegarla, perché francamente la trovo anche per certi versi paradossale.
0: O 6 milioni netti a stagione, Stefano, italiano, al Besiktas.
5: In Turchia, ragazzi, anche nel volley.
0: Le aquile nere.
5: In Turchia, vanno tutti in Turchia anche le giocatrici della nazionale italiana.
0: Hai capito?
1: Ci hanno superato, anche la Turchia,
0: Marco. È vero. 6 milioni netti a stagione italiano per 2 anni al Besiktas. Hai capito?
1: Noi come pensiamo di risollevarci?
0: Non lo so.
1: Devi fare uno speciale.
3: Hanno una pressione fiscale molto minore in Turchia.
0: Ma le pressioni fiscali sono tremende proprio.
3: Le società tendono a spendere meno in cartellini e più in ingaggi. E per questo motivo, secondo me, in questo momento la destinazione più facile per Vlahovic è proprio la Turchia.
0: Ah, tu dici anche Vlahovic, vedi, quindi lo vedi anche lì.
1: Senso. Io una cosa che avevo un po' subodorato, ma tu confermi.
3: Dipende dalle elezioni del Fenerbahce che si tengono tra domani e dopodomani. Uno dei due candidati è pronto a chiudere
1: a ricoprire d'oro Vlahovic.
3: L'altro vorrebbe prendere Suarez dello Sporting Lisbona, che comunque è un buon attaccante. Il problema è che sotto contratto e con lo Sporting non è mai facile trattare. Per cui vediamo un po' cosa succede in queste elezioni.
0: In Italia lo escludi proprio, Enzo, tu?
3: E le cifre, lo ha detto chiaramente Chiellini dopo l'incontro che ha sancito un addio che secondo me era già stato sancito mesi fa, quando come lì disse ci vediamo a fine campionato, ma ci vediamo a fine campionato vuol dire ci vediamo fino a campionato per dirci ciao e arrivederci, buone vacanze.
1: Senti, Enzo, ti posso fare una domanda, scusa se ti interrompo. Ieri ci interrogavamo sul fatto, a un certo punto, sai, il mercato finché non c'è un punto, uno dice anche delle suggestioni, ed era uscita fuori questa suggestione, qualcuno aveva sollevato questo dubbio, ma siete sicuri che De Laurentiis abbia scelto Allegri? Perché italiano boom, è andato al Besiktas, ecco. Ora rimane, no?
0: Rimane solo lui.
1: Allegri, ma la domanda un po' così che vorrei sapere, che ti faccio da te, ma non è che italiano c'aveva qualcosa di meglio rispetto al Napoli? E che Allegri è la scelta non di ripiego, certamente, perché sarebbe veramente poco carino nei suoi confronti. Però insomma, voglio dire, non è che dopo questo doppio colloquio italiano se n'è andato. Vabbè, e io me ne vado al Besiktas. Cioè, noi pensavamo che era una cosa fatta con il Napoli, poi scopriamo che prende quasi il doppio. C'è delle cifre clamorose.
3: Beh, lui avrebbe, secondo me, rinunciato a qualcosa.
0: Non ho capito, scusa, Enzo.
1: Enzo?
3: Lui probabilmente avrebbe rinunciato qualcosa per andare ad allenare in Napoli.
1: Ah, ecco. No, volevo sapere questo. Pensavo
3: che
1: Allegri fosse la seconda scelta. Sarebbe... Perché a me piacciono soprattutto questi retroscena. Non sappiamo mai se è la prima, la seconda. Però abbiamo visto che in battibaleno l'italiano si è sistemato, no?
3: Una notte che ha portato consiglio, spero per lui buono, a De Laurentiis. Perché dopo l'incontro con italiano si è svegliato la mattina seguente spazientito perché erano passate meno di 24
1: ore. Ma ti faccio questa domanda, Enzo, proprio per questo motivo. Cioè, italiano è il primo che ha De Laurentiis sente, che riceve. Allegri è il secondo.
3: Sì, certo.
1: Italiano va al Besiktas, Allegri va al Napoli. Allora la domanda è un po', ma non è che la seconda veniva prima italiano? Non lo so. Non so che poi dirà il presidente, non è vero, è la prima scelta. Però perché incontra per primo italiano? E perché sapeva che doveva. Cioè, io tanto prendo Piccari, però vado a fare un colloquio con Enzo Palladino. No.
5: Sì.
1: Cioè, se italiano è stato il primo a essere contattato, è la prima scelta. Cioè, faccio un ragionamento elementare, quasi infantile.
0: Ci sta tutto. Dicevi, Nick?
5: Io allora, innanzitutto, secondo me italiano ci sarebbe andato di corsa a Napoli, quindi questo è il primo aspetto. Perfetto. Seconda cosa, io ti dico anche questo, che già dai tempi in cui c'era Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, De Laurentiis era intrigato da Vincenzo Italiano, questo te lo do per certo perché lo so proprio per sicuro. Quindi,
1: e quindi era la prima scelta.
5: Quella per Italiano che parte veramente da lontano. Secondo me non è una questione prima Italiano e poi Allegri, è che De Laurentiis ha fatto questo ragionamento. Italiano gli piace, lo ha voluto rivedere, lo ha voluto probabilmente, ha voluto riparlare con lui per capire meglio.
1: E doveva dire subito sì, sì signore.
5: E poi, o probabilmente ci ha riflettuto anche dicendo che forse era un grande rischio. Cioè Allegri
6: non, secondo me con Allegri non, è, non c'hai bisogno di parlare,
1: Nick,
6: perché sai cos'è Allegri.
1: Nick, sono 40 anni che stai nel calciomercato, ma quello secondo te non c'ha l'offerta del Besiktas? Cioè lui è, allora i fatti sono questi, si irrita De Laurenti, si irrita perché ci mette un po', ci mette un po' perché? Perché gli è arrivata un'altra telefonata e ha detto guarda vieni qui a Istanbul perché ti ricopriamo dopo, sei un fenomeno, sei il numero uno.
0: Tu dici che già è andato lì e c'aveva questi 6
1: milioni. Ma secondo me
0: c'ha
1: la carta di... Ma secondo me sì, perché non è che puoi chiudere in... Per te?
0: Per me sì.
1: Ah ecco, no, no, ma cerchiamo un attimo di...
0: Per me sì.
1: Perché retroscena è succoso, secondo me la gente a casa...
0: Per me sì. Perché italiano è
1: cioè, ma italiano va al colloquio
0: che manovrina.
1: Oh, e De Laurenti si irrita perché vuoi vedere che c'ha qualcosa dietro, e infatti c'ha qualcosa dietro. Che... Perché mi dice non mi dice subito sì? Oh, mi devi dire subito sì. E dal lato De Laurenti è comprensibile.
0: Aspetta,
1: perché
0: sentire,
1: anch'io
0: però,
1: avrei fatto, Stefano, avrei avuto questo tipo di reazione.
6: Però Stefano, questo è il tuo pensiero, perché sono sicuro che
1: certo,
6: ma, pensava di essere allenatore del Napoli, cioè capisci?
0: Tu dici che lui pensava
1: tu pensi.
0: Ok, ok.
1: Non lo so,
0: è una lettura. Massimo,
6: perché io credo che
7: il primo contatto italiano Napoli è di mesi fa, attenzione.
1: Ma non fanno un colloquio a Roma, scusami, Enzo, 2 settimane fa.
7: Sì. Sì, questo è stato l'ultimo, ma il primo contatto.
1: Perfetto.
7: È stato dell'autunno scorso.
1: E allora, ma io
7: quando De Laurentiis aveva capito che Conte non sarebbe andato avanti un altro
1: perfetto.
7: Anno.
1: Perfetto. Loro si vedono, italiano prende tempo, De Laurentiis dice "Ma com'è che prende tempo questo qui?" Cioè, per dire, no? Se tu prendi tempo, c'è qualcosa che non va. Boom, il Besiktas. Cioè, non lo so se era perché si devono incontrare. Questo Enzo non riesco a capire. Ma questa è una cosa, è una mia curiosità. Che poi magari anche la gente
7: vuole... Lui doveva intanto risolvere il contratto con il Bologna.
1: Vabbè, ma pure Allegri deve risolvere il contratto con il Milan.
7: E tra l'incontro, sì, tra l'incontro degli agenti di italiano con il Napoli e la risoluzione del contratto con Bologna passano poco più di 24 ore, sono in quelle 24 ore che De Laurentiis cambia idea. Però materialmente non c'era il tempo per risolverlo prima.
1: Però a me sorprende questo fatto che l'italiano sia andato a Istanbul in 4:48. Cioè, a te non sorprende, Marco?
0: Sì, sicuro a me sono sorpreso. Io ieri
1: tu ti aspettavi che potesse andare a Besiktas?
0: Io personalmente no, però magari loro sapevano, non so, Nick e Enzo avevano già una...
1: No, per carità.
0: Sinceramente non ci pensavo.
6: Io ragazzi...
0: Poi senti Massimo, vai. Vai.
6: No, io quello che volevo dire è che... Poi Massimo, tanto vi rubo solo 10 secondi. Io credo che il dubbio sia più di De Laurentiis che di italiano sul Napoli. Poi mi sbaglierò.
7: Anche io penso così.
0: Anche Enzo pensa così. Massimo?
4: Io credo che De Laurentiis abbia chiamato italiano e abbia cercato di fare tutto con italiano, perché non pensava che Allegri non c'entrasse la Champions con il Milan. Nel momento in cui Allegri è stato esonerato dal Milan, è lì che è nata l'idea Allegri e ha superato italiano. Quindi credo che il Besiktas abbia chiamato italiano, ma sia stato un piano B per italiano.
1: Ah, ma bel piano B.
0: Quindi tu dici il mancato raggiungimento della Champions ha fatto cambiare, diciamo così,
4: a volte i piani di De Laurentiis sulla panchina. Io credo di sì.
1: Ma scusami, quando si vedono a Roma con italiano è fine del campionato?
0: Sì.
7: Sì, beh, per forza, se no.
1: No, appunto, no, dico, no, rispondendo a Massimo.
7: Illecito di mezzo.
1: No, per carità, Allegri, ma voglio dire, Massimo dice non è andato in Champions League, allora vado su Allegri. Secondo me si sono visti. Non lo so,
4: Allegri non era stato esonerato.
1: Sì, ma non aveva raggiunto la Champions League. Questo hai detto tu, no?
4: Ma non era stato esonerato.
0: No, ragazzi, sono tutte chiavi di
1: lettura. No, ma è bello, interessante e curioso, perché poi alla fine resta questo. Poi la notizia è che italiano non sarà l'allenatore del Napoli e andrà ad allenare Besiktas. Se Allegri sarà l'allenatore del Napoli, però è curioso, cioè De Laurentiis poi magari non ce la racconterà mai fino in fondo.
0: No, sì.
7: Ovviamente,
1: esatto. No,
0: figurati.
1: Però mi viene, cioè, in 4:48, ma piano B di italiano è strepitoso.
0: Sì.
1: Fatto
0: lui esce fuori e non ha la squadra. Cioè,
1: non ha la squadra. Oh, ma tu però dici che non c'ha.
0: In quel momento Allegri lo davano tutti al Napoli.
1: Sì, ma era sorridente, ha ringraziato tutti. Il finestrino, ha abbassato il finestrino. Ringrazio il Bologna. Era tutto bello, un sorriso. Vabbè, bello, no? Era tutto contento.
0: È cascato un piede, ragazzi.
1: È andato a Istanbul. Una delle squadre più importanti.
0: 6 milioni netti per 2 anni. Enzo, prima di salutarti, ti chiedo una cosa velocissima. Poi vado in pausa e saluto tutti. Tu credi che nel nostro calcio si possa sviluppare una figura dell'allenatore manageriale, perché oggi mi sembra che due allenatori in particolare hanno questo, diciamo, timbro. Uno è Gasperini e l'altro è Fabregas. Pensi che possa esserci questa evoluzione oppure no, la escludi?
7: Secondo me, per fare due mestieri nello stesso tempo bisogna essere dei bei fenomeni. Fabregas lo è sicuramente, Gasperini a modo suo lo è, però Fabregas secondo me è uno che riuscirebbe anche a gestire tranquillamente il calciomercato, perché comunque ha talmente un rapporto bello con tutto il mondo del calcio, dai giocatori giovani ai giocatori vecchi, ai dirigenti che ci sono in giro e tutto quanto. È talmente rispettato nel calcio che veramente potrebbe fare il doppio lavoro senza comunque avere nessun contraccolpo. Chiaro che Gasperini, per la gestione dei giocatori e della società, è sicuramente bravissimo, però comunque ha bisogno di uno che faccia le trattative per lui. Diciamo sono due situazioni un pochino diverse. Diciamo che Fabregas può essere il Ferguson 2.0, Gasperini una via di mezzo, perché comunque la stagione in corso ha dimostrato che è veramente capace di pilotare la barca anche in mezzo a una tempesta infinita.
0: No, si sta muovendo anche in questo senso, perché lui ha parlato con Malen, lui adesso anche l'invito Mancini rimane qui, l'Inter può fare quello che vuole, cioè sono dei messaggi forti di un allenatore che in questo momento c'ha in pugno tutto. Perché poi sai che cosa penso? Che i direttori sportivi come D'Amico bravissimo, lo stesso Ludi bravissimo, siano molto esecutori e meno decisionisti, cioè che io credo che la decisione sia degli allenatori, poi loro devono eseguire quello che decide o no, non la vedete così?
1: Più o meno.
7: Non tutti gli allenatori sanno scegliere i giocatori.
0: E questo è vero, questo è verissimo.
1: Bravo,
7: ci sono degli allenatori, faccio l'esempio di Conte, che vanno a vedere il reddito del giocatore prima di tutto e soprattutto se li hanno già avuti in passato, anche se magari nel frattempo sono passati degli anni ed è cambiato tutto quanto. Tendono a fidarsi di quelli che conoscono, e di quello che sanno. Altri invece sono pronti ad accogliere certe scelte della società e a cercare di farle fruttare nel miglior modo possibile.
0: Va bene, Enzo, grazie.
1: Ciao,
0: grazie
1: Enzo.
0: Grazie per essere stato con noi. Un abbraccio.
7: Ciao, Nick.
0: Ti saluto anche a te, ti lascio al festival. Poi grazie, tutti i contributi, ragazzi, che arrivano li manderemo.
1: Ciao,
0: grazie
1: Nick.
0: A Niccolò Ceccarini. Massimo, rimani in lì, che non abbiamo finito perché ti voglio anche te sentire su questa cosa degli allenatori manager. Torniamo tra poco, dai.

0: Caro Stefano, siamo tornati nuovamente in diretta. Prima di andare a riprendere subito gli ospiti, ti leggo questo messaggio di Roberto al 331 8200213. Ma secondo voi Italiano transa col Bologna senza avere un piano B? Ed il Bologna in 4 giorni ingaggia Tedesco, che a sua volta il quarto giorno si libera dal contratto precedente. È ovvio che sono trattative imbastite a marzo, per cui Italiano è andato a parlare con ADL solo per educazione e correttezza, e per dirgli che aveva già una trattativa con i turchi.
1: Tutto è possibile. Ma...
0: No, però ha sentito.
1: È interessante sapere in retroscena a questo punto, perché la notizia la sappiamo. Italiano sarà il nuovo allenatore del Besiktas.
0: Va bene.
1: E Allegri quello del Napoli. Però per sapere com'è andata sarebbe carino sapere in retroscena.
0: Ma chissà se ce lo potrà dire qualcuno un giorno.
1: Qualcuno lo saprà.
0: Soltanto il faraone. Massimo Bonanni, buon pomeriggio.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao ragazzi.
0: Lo sai chi c'è con noi dall'altra parte?
2: No.
0: Alessandro Dal Canto.
2: Mamma mia. Buongiorno a tutti, ciao Massi.
1: Ciao.
2: Grande Alino.
0: Voi avete avuto un'esperienza di calcio insieme, giusto Massimo? Giusto Alessandro, al Vicenza?
2: Io l'ho avuta con lui.
0: Hai avuta con lui, avete giocato insieme.
2: No, ma alla fine il giocatore vero l'ha fatto lui.
3: Sì, proprio.
0: Mister, come va la sua esperienza? Come è andata per il Prato?
2: Tutto a posto. Abbiamo finito bene. Abbiamo perso la finale del playoff, per quello che vale dal punto di vista sportivo, visto che comunque in D la possibilità del ripescaggio è esigua, quindi va bene così.
0: Bene così, va bene. Allora Massimo, prima così introduciamo anche mister Dal Canto. Prima parlavamo un po' di questa figura dell'allenatore manager. Io ho fatto riferimento a due nomi in particolare in questa stagione che si sono mossi così, Stefano. Non so se sei d'accordo tu su questa chiave di lettura, che una parte è Gasperini e l'altra è Fabregas, che hanno un po' questo stile, cioè di dare una direzione importante, di decidere. È chiaro che adesso Gasperini è in una situazione un po' diversa perché non c'è ancora il direttore sportivo, però anche prima si è mosso in questa maniera, no? Ad esempio Malen, tutti dicono che è stata la sua idea, il suo contatto, ha chiamato. Io intendo questo tipo di figura, cioè un allenatore che va anche a parlare direttamente con i calciatori, quindi
1: sì, un po' i fulcri.
0: Esatto. Loro due hanno un po',
1: poi
0: no?
1: Tutte le strategie, no?
0: Ci credete in questo tipo
1: congiunta
0: di figura nel nostro campionato? È percorribile oppure...
1: Beh, se è una società che ti appoggia, perché no? Deve, secondo me tutte le società dovrebbero fare così.
0: Cioè,
1: certo, devi avere l'allenatore giusto, bravo, competente, soprattutto che abbia esperienza e soprattutto che abbia anche la capacità di saper scegliere, che insomma non è una cosa da poco. Cioè, i giocatori giusti.
0: Perché devi, lì ti assumi tante responsabilità. Certo. Per esempio, Nicola ci scrive: io credo che l'unico vero allenatore manager sia stato Alex Ferguson. Però voglio dire, anche Mourinho si muove molto.
1: Cioè, Fabregas
0: così
1: e Gasperini, proprio, ecco, se mi consenti un termine, sono allenatori mercato anche. Cioè, non solo bravi, principi, lavoro del campo, dettagli, squadra, ambizioni, preparare tutto, ma anche mercato, cioè i profili, il giocatore da scegliere. E non tutti ce l'hanno questa caratteristica, quindi sono d'accordo con il mister al comando in questo senso.
0: Sì.
1: Fabregas e Gasperini hanno questa,
0: c'è un rischio però in questo tipo di situazione, vedi un rischio, così poi rigiro anche a Massimo e Alessandro.
1: Rischio
0: rischio in generale, ci possa essere di dare troppo potere, troppo accentratori.
1: No, non è che sono due dittatori.
0: No, in questo
1: senso. Due di grande personalità e secondo me lavorano per il bene della società, non per il bene proprio. Quindi così ha fatto Gasperini nella sua carriera e Fabregas ai suoi inizi sta dimostrando
0: in questa maniera. Massimo, un ascoltatore dice: in società con dirigenze straniere sì, nell'Inter non sarebbe possibile, scrive Gianni. Massimo, che ne pensi di questo?
2: Che senso, nell'Inter non sarebbe possibile?
0: Questo è un pensiero del nostro ascoltatore. C'è anche Lorenzo Di Benedetto, mi sembra, così lo coinvolgiamo anche lui, della redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato. Lo trovo? Non lo vedo. È sparito tutto. Eccolo Lorenzo. Vedi, ciao Lorenzo, ben trovato. Adesso ti vedo.
1: Ciao Lorenzo.
0: Da te. No Massimo, io ti chiedo se è possibile una figura del genere. Secondo il nostro ascoltatore non sarebbe possibile all'Inter, poi non lo so, non spiega il motivo.
2: L'allenatore manager?
0: Sì.
2: Diciamo che in Italia non c'è questa cultura. Partiamo da lontano. In Italia c'è il direttore sportivo che è una figura che
3: che per esempio in Inghilterra c'è probabilmente da poco, non me ne ricordo tantissimi di direttori sportivi in Inghilterra, e c'è questa figura dell'allenatore manager, cosa che invece in Italia si fa, si potrebbe fare un po' più di fatica, però insomma credo che tutte le squadre abbiano l'allenatore e il direttore che debbano lavorare.

0: magari nei dilettanti capita di trovare allenatori che si fanno la squadra, perché magari conoscono, hanno la possibilità di, ma nel professionismo, ragazzi, non scherziamo, cioè nei nostri campionati l'allenatore fa l'allenatore e il direttore sportivo fa quello che gli chiede l'allenatore in base a quelle che sono le esigenze della società, penso. Poi
1: quindi tu non vedi che sia, non pensi che sia una strada percorribile questa in Italia?
0: Sarebbe un bel cambio culturale. Un bel cambio culturale.
1: Mister Dal Canto?
2: Ha già risposto. È difficile, non è che Gasperini e Fabregas sono particolarmente bravi, o meglio, sicuramente lo sono particolarmente bravi a fare questo tipo di doppio ruolo, ma tutti gli allenatori come indole ce l'avrebbero. Il problema è che c'è una figura in Italia che in questo momento qua non è sormontabile, quindi parliamo di niente. Qualsiasi allenatore ha come modo di lavorare il fatto di poter scegliere i giocatori, ma non ci vedo niente di strano. Dopo alla fine li allena lui.
1: Ma la figura, la figura un... mister, la figura dice quella del direttore sportivo.
2: Sì, sì. Quella tanto in Italia c'è e bisogna conviverci, quindi no, il problema non lo vedo neanche, non è neanche da sollevare.
1: Lorenzo, ti voglio coinvolgere anche a te. Stavamo un po' parlando delle due figure di due allenatori, ho preso come esempi, no? Gasperini e Fabregas, che hanno un po' uno stile manageriale, no? Si stanno muovendo così, addirittura adesso Gasperini non ha nemmeno un direttore sportivo, dovrebbe arrivare, però si sta muovendo così, ma si è già mosso così l'anno scorso con l'acquisto di Malen, con l'indicazione, ad esempio ieri ha risposto Mancini non si muove, l'Inter può fare quello che vuole. Sono dichiarazioni, però mi hanno fatto pensare a questo. Lo stesso Fabregas, no? Uno che sceglie, indica, è vero che ha direttore sportivo, ma sembrano più esecutori che decisionisti, ecco.
3: Sì, questo senza dubbio, anche perché comunque, soprattutto parlando del Como, non si è dovuto neanche badare troppa spese, no? Per i giocatori che il Como ha dovuto comprare. Poi è chiaro che quando si entra nelle trattative e tutte le altre cose, è difficile che un allenatore possa fare al 100% il doppio lavoro. Soprattutto insomma quando c'è gli allenatori che sono i primi a lamentarsi, no? Giustamente, quando c'è il mercato aperto mentre si gioca, immaginiamoci se dovessero fare anche le trattative. È chiaro che una figura ci deve essere per forza. Sì, sono due allenatori che comunque Fabregas è partito proprio dal basso e ha portato il Como fino in Champions League, e Gasperini ha vinto la sua guerra interna al 100% l'anno scorso, cioè in questa stagione, nella passata stagione, quest'anno comunque. E quindi la Roma ha deciso di affidare di fatto tutto a lui. Poi dicevi giustamente, arriverà il direttore sportivo? Sì, arriverà il direttore sportivo, arriverà Tony D'Amico, che ha già lavorato con Gasperini, e quindi capiamo bene, no, qual è la scelta, che la scelta è stata fatta anche questa da Gasperini al 99%.
1: Hai capito? Cioè io lo vedo uno, nonostante è vero che Fabregas è più giovane e quindi ha una, magari una mentalità diversa eccetera, però Gasperini è uno che anche all'Atalanta, io mi ricordo, aveva sempre delle dichiarazioni forti, non sì, era sì. Uno che se doveva fare una critica la faceva al presidente, la faceva tutto, cioè è sempre esposto sotto questo punto di vista.
4: Sì, ma perché poi ha portato credibilità in senso generale. Cioè, per cassi che sanno di calcio, diciamo, questo è bravo, anche voglio dire, rompe le scatole in maniera, diciamo così, costruttiva anche, certo, sul mercato, e però lo fa per il bene della società, e poi tutte le plusvalenze e i soldi che ha fatto guadagnare l'Atalanta lo testimoniano, Marco. Cioè non è che è un capriccio, è una personalità abbastanza complessa che però va sostenuta, altrimenti non vai a dama. Insomma, io credo che sia questo un po' il discorso, come il discorso anche del rush finale, non è casuale. Poi la Juve e il Milan ci hanno messo tanto per loro.
1: Certo.
4: Però la Roma, io sinceramente non pensavo che a un certo punto potesse raggiungere questo obiettivo, però ne ha vinte 5 di fila e poi ce l'ha fatta.
1: Un sacco di punti.
4: E perché ce l'ha fatta? Perché lui è tosto su questo. E poi in più sul mercato è uno che dice la sua, ma non tanto per dire la sua. Cioè dice la sua perché bisogna fare così, perché ho in testa questa cosa qua, per il bene della società, ripeto.
1: Io credo che una figura del genere sia dovuta anche molto alla forza e alla credibilità dell'allenatore. Non so se mister Dal Canto è d'accordo.
4: Cioè, posso dire, scusa, ti porto un esempio. Non è che porta il suo giocatore. Può portare anche un suo giocatore, però cioè non è che

0: porta il suo giocatore, o il suo due ne porta, capito? I fedelissimi, no? Molti si portano i fedelissimi, poi dopo che fai, che crei, che costruisci? Lui non ragiona così. E Fabregas è un altro che non ragiona così. Secondo me è un ragionare corretto questo, perché non è che devi portarti uno perché ti piace, perché ti serve in mezzo al campo, perché magari ti dà una mano dentro lo spogliatoio. Lui ha bisogno di giocatori
1: funzionali
0: e possono essere anche diversi negli anni. Ne ha cambiati tanti l'Atalanta, ha fatto sempre rivolgimenti continui e molto positivi, e anche discutibili, discussi, però poi alla fine ci ha avuto ragione sempre lui, perché
1: Mister Dalcanto è questo, no? Poi fanno la differenza anche al di là poi della figura, come diceva il mister, del direttore sportivo, però poi anche l'allenatore, quando si riesce ad imporre, fa la differenza sotto questo punto di vista.
2: Sì, ma io credo che un dialogo con i direttori sportivi e con le proprietà di ogni club ce l'abbiano tutti. Dopo, nella fattispecie di questi due allenatori che menzionate, sicuramente le loro proprietà gli consentono o gli hanno dato questo tipo di responsabilità. Sono d'accordo anche sul fatto che, detto questo, dopo c'è l'aspetto proprio materiale della trattativa, dove magari non la fa l'allenatore per ovvi motivi, perché tra campo, trattative, mercato, ce ne troppe, dopo uno disperde in 3.000 cose. Però nell'individuare i giocatori e nell'intavolare la trattativa verso quel giocatore, sì, insomma, penso che ce ne sia più di qualcuno che lo fa e magari non lo manifesta pubblicamente, sì, come è successo a loro, magari lo fanno in tanti. Io credo che, senza andare tanto distanti, Conte sia un altro di quelli.
1: Sì, sì, ma anche lo stesso Mourinho, mi sembra, no, Lorenzo? Certo. Più volte è intervenuto, mi sembra, Mourinho. Io mi ricordo l'anno della Roma si parlava delle continue telefonate di Mourinho.
3: Ma guarda, è tutta una questione di carattere, secondo me, perché c'è l'allenatore che non vuole, no, aver tutto sotto controllo, magari anche le cose che non spettano a lui, e chi invece vuole aver bocca su tutto, vuole decidere tutto. È questione di carattere, di personalità, secondo me dipende anche da questo. È chiaro che poi devi trovare anche una società che ti accontenti, perché certo, come diceva il mister prima, non è scontato in Italia che si possa fare una cosa del genere, e quindi insomma non è semplicissimo per né per le società avere a che fare con allenatori che vogliono far tutto, né per gli allenatori che vogliono far tutto trovare una società che poi lo possa far fare. Quindi quando poi si trova appunto ci si trova con le stesse idee, poi può succedere come è successo a Gasperini all'Atalanta, che di fatto è stato 9 anni ed è stato uno degli allenatori che è stato per più tempo su una panchina in Italia negli ultimi decenni.
1: Guarda, potrebbe essere paragonato, adesso non dico nelle modalità, però uno che rimane 9 anni su una panchina, che in Italia è un record, io adesso non mi vengono in mente in Serie A tempi più lunghi, poi daremo un'occhiata, vuol dire avere veramente un peso forte, no, Massimo? Qui allenatori durano 1 anno, 2 anni, questo è riuscito a stare 9 anni e ha costruito comunque in 9 anni.
4: Sì, è riuscito a fare qualcosa che credo sia stato particolarmente difficile un po' per tutti nel corso degli anni. Non mi ricordo un allenatore a memoria mia che sia stato così tanto tempo e abbia costruito quanto è riuscito a fare Gasperini. Quindi sicuramente, ripeto, Roma potrebbe essere, l'ho sempre pensato, l'ho sempre detto, secondo me Roma può essere la piazza giusta per lui, e la Roma ha trovato l'allenatore giusto per riuscire a costruire quello che poi in realtà vorrebbero la stragrande maggioranza delle società. Non so le big quante vorrebbero un allenatore magari che rimane così tanti anni. Secondo me la Roma è una squadra ed è una società pronta per andare nella stessa direzione dell'allenatore.
1: Un'ultima cosa prima di salutarci, Lorenzo, in prospettiva oggi abbiamo letto anche le parole di Kivu, che è stato intervistato, che ha detto insomma il prossimo anno sarà un anno difficile, ha detto, è più complicato perché bisogna ripetersi. Ieri ci sono state le parole di De Laurentiis, che ha detto che insomma lui campionato e Champions non esclude nessuna delle due. Guardando il prossimo anno, ecco, in chiave europea queste due squadre possono fare uno step, il mercato delle due squadre, perché Lukaku e De Bruyne, insomma, futuro punto interrogativo, di là è andato via Dumfries, si sta lavorando su Palestra, cioè devono pensare all'Europa il prossimo anno, sono le due squadre no? Che dovrebbero fare un certo tipo di percorso.
3: Ma guarda, ce ne sono altre due che dovrebbero pensare all'Europa, che sono quelle che sono in Europa League, che dovrebbero pensare.
1: Quelle stanno messe male.
3: Appunto. Però Juve Milan, anche se presente in Europa League, dopo aver fallito clamorosamente l'accesso alla Champions, devono per forza partire e puntare a vincerla la Coppa, ci mancherebbe altro. A prescindere da tutto, a prescindere da tutto quello che succederà nel corso di quest'estate. Dall'altra parte invece non posso darti una risposta adesso, perché dipende da troppe cose, da troppi fattori. Hai detto punto interrogativo su De Bruyne e Lukaku. Secondo me di punto interrogativo c'è molto poco, ovvero l'ho scritto anche nell'editoriale di stanotte sul mercato web.
1: La grande fuga
3: li ha accompagnati alla porta, li ha accompagnati all'uscita, perché quando De Laurentiis parla così vuol dire che li vuole dar via e che probabilmente ha già deciso di darli via. Quindi non so chi prenderà il Napoli per il post De Bruyne, per il post Lukaku. Ha riscattato Højlund, oggi ha riscattato Alisson Santos, però passa troppo dal mercato per capire che Napoli sarà la prossima stagione. E dall'altra parte chiudo sull'Inter. È una squadra quadrata, è la squadra più forte in Serie A e lo ha dimostrato negli ultimi anni, però non è mai riuscita a gestire il doppio impegno, mai. Cioè, se quando ha vinto lo scudetto è perché è andata fuori velocemente in Champions League, quando è arrivata in fondo in Champions League senza vincerla non ha vinto lo scudetto. Quindi è questo lo step che ci aspettiamo ora dall'Inter, cioè che possa vincere lo scudetto e arrivare in fondo in Champions League. Però anche lì dipenderà tanto dal mercato, perché la rosa deve essere allungata e bisogna trovare i 10 gol che l'Inter perderà senza Dumfries, perché l'Inter dovrà trovare quei gol lì, perché Dumfries aveva due occasioni a partita, cioè incredibile. Vero. Un esterno di
1: ieri Stefano sottolineava questa cosa.
3: Palestra, grandissimo prospetto, giocatore che mi piace tantissimo,
1: deve fare tanta palestra, infatti.
3: No, è che secondo me questi giocatori qui, se non segnano, non segnano. Cioè, il fare gol non è che lo impari, secondo me. Poi io guardo partite, o ce l'hai o non ce l'hai. E Dumfries ce l'ha. Dumfries tecnicamente
1: è un valore aggiunto. No, perdono una pedina importante, Stefano. Stavamo sottolineando anche ieri. E tu che dici?
0: Più che importante.
1: Di questa prospettiva delle due squadre, stavamo un po' analizzando, Napoli-Inter.
0: Napoli adesso, voglio dire, al momento attuale è un'ottima squadra, se fa degli accorgimenti giusti, corretti, Allegri è un allenatore in cerca di rilancio, potrebbe tornare nel suo habitat, cioè voglio dire squadra da gestire, squadra forte, competitiva, quindi io me lo aspetto che possa lottare per il titolo. E l'Inter ha detto bene Chivo, adesso viene difficile, sono d'accordo con lui. Maggior ragione quando poi perdi un giocatore, come ha detto Lorenzo, centrale come Dumfries, che insomma palestra è forte in prospettiva, tutto quello che vuoi, però...
1: ma non è Dumfries, questo non c'è. Massimo Bonanni,
4: è fuori discussione che palestra ad oggi non possa valere quanto Dumfries in ottica gol e in ottica rendimento che ha avuto anche a livello internazionale, però è un giocatore comunque forte. Un giocatore che ha dimostrato insomma quest'anno che può essere un giocatore forte. Stiamo sempre alle solite, un giocatore che dimostrato sì, ha fatto un anno bene, stiamo parlando di una valutazione di 40 milioni più un altro giocatore, insomma sono cifre importanti, bisognerà capire anche lui riuscirà e come riuscirà a gestire la pressione che comunque inevitabilmente gli venga messa addosso, perché 40 milioni per un ragazzo di 20 anni per un esterno difensivo non tanti. È poco,
1: no, più di 40 milioni, perché si parla di addirittura
4: 40
1: di
4: più un giocatore, 42 più un giocatore, no?
1: Sì, la valutazione iniziale era 52-53, non so se Lorenzo conferma, ma era 53, poi se inseriscono un calciatore non lo so, però erano partiti con 53 di richiesta, con 53.
3: La cosa che l'Atalanta ha detto, insomma, ha fatto filtrare, è che il primo numero deve essere un 5, ecco, poi dopo minimo, cioè, non è che se gliene offre un 7 se mettono il 7,
1: tanto metti il 5 davanti, Bonanni, poi esatto. Vediamo che succede. Mister Dal Canto, insomma a me mi sembra veramente tanto per questo ragazzo, forte però.
2: Io quello non è il lavoro mio delle valutazioni di mercato. Sull'aspetto tecnico dico che io non sarei tutto così preoccupato da questa cessione di Dumfries e dall'arrivo di Palestra, per il semplice fatto che Dumfries oggi è un giocatore sicuramente affermato e non ci sono dubbi. Palestra oggi non ha mai giocato in una squadra forte come l'Inter, quindi è vero che oggi non sappiamo se avrà attitudine o meno a fare gol, ma non ha neanche mai giocato con un contesto forte come l'Inter intorno a lui, quindi dopo quello è tutto da vedere. Il Napoli rivinse lo scudetto con Spalletti dopo una rivoluzione e sfido uno a scommettere sul fatto che avesse vinto lo scudetto dopo una rivoluzione tecnica del genere, quindi io dico che Napoli e Inter rifaranno squadre fortissime anche l'anno prossimo.
1: In Champions devono però fare molto meglio,
2: quello in generale dobbiamo fare un po' meglio di quello che è stato fatto quest'anno, però insomma negli ultimi anni l'Inter ha fatto due finali, la Juve aveva fatto due finali.
1: Sì, però l'ultima oggi è ritornato anche sull'eliminazione del Bodo. È un'eliminazione che tu puoi anche uscire più avanti, però col Bodo onestamente, tutte le qualità della squadra, quello che volete, però qualche errore è stato fatto lì nella gestione di quella partita lì.
0: Hanno sottovalutato
1: soprattutto il ritorno. Quindi,
0: però avevano fretta di vincere lo scudetto.
1: Avevano quell'obiettivo. Come diceva prima Lorenzo, no? Cioè, il doppio impegno non è facile da gestire. Dai, bisogna dire anche questo. Va bene, Lorenzo, ci vediamo lunedì.
0: Ciao Lorenzo.
1: Un abbraccio. Ciao, ragazzi. A presto. Buon lavoro a Lorenzo Di Benedetto, la redazione di Tutto Mercato Web. Io voglio chiedere una cosa a mister Dal Canto prima di salutare. Ma com'era Bonanni come calciatore? Era disciplinato? Era tatticamente rispettoso?
2: Giocatore forte, sì. Talentuoso, ma lo dico non perché è qua assolutamente.
1: No. Rompiscatole?
2: No, comunque i giocatori rompiscatole al limite sono sempre giusti, perché un giocatore che dove lo metti sta non va bene, è sintomo di poca personalità, non è la caratteristica del giocatore forte.
1: Hai capito Bonanni?
0: Vero.
4: Ha detto delle parole che non corrispondono a vero,
1: Perché?
0: Non ti riconosci?
1: Non ti riconosci nella descrizione, di la verità.
4: No, vabbè, ma nel senso, insomma... Alino è stato per me un giocatore molto importante. Io ho giocato che ero giovane, insomma ho vissuto due anni di licenza bellissimi, però insomma diciamo che la mia stagione lì a Vicenza è stata particolare, ero molto giovane. Avevo una testa un po' particolare, ero un po' romano.
1: Ho capito.
4: Un po' romano.
1: Vabbè, dai, però, sei migliorato crescendo, diciamo così. Dai.
4: Avrei potuto fare molto di più, secondo me.
0: Sei un grande Massimo.
1: Dai, ci mancherebbe.
0: È solo un difetto, ma insomma, quello.
1: Questo dipende dai punti di vista. Questo dipende dai punti di vista, Massimo. Digli così, dai.
4: No,
1: va bene. È vero. Voglio ringraziare il mister Dal Canto per essere stato con noi, mister.
0: Ciao, Alessandro.
1: Un abbraccio, grazie a mister Dal Canto. Ciao, grazie anche a Massimo.
0: Massimo, ciao, Massimo.
1: A presto anche con Massimo Bonanni. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati, Stefano. Stavo ancora leggendo al volo, ciao di nuovo, per chiudere, perché abbiamo visto le foto di Italiano con la sciarpa lì del Besiktas. È arrivato, c'era l'aereo, è sceso, già c'è la sciarpa e tutto.
1: Come si dice benvenuto in turco?
0: Non lo so, però insomma
1: possiamo chiedere ai nostri amici.
0: Però stavo leggendo, lui fine maggio si incontrò proprio con il presidente De Laurentiis e il DS Giovanni
1: a Roma.
0: Sì, tipo, sì, così, sì. Così, gettarono le basi per l'approdo sulla panchina azzurra.
1: Adesso voglio dire, poi lui sarebbe tornato, interessante conoscere retroscena, quantomeno.
0: C'è stata la risoluzione.
1: È bello che la gente sappia retroscena.
0: Lo so.
1: Infatti, cioè, questo deve essere il primo compito, no? Uno che insomma segue i fatti dicono che l'allenatore del Besiktas sarà Italiano e l'allenatore del Napoli, ancora in attesa dell'ufficialità, sarà Massimo Allegri. Però che cosa interessa? Cioè l'interesse
0: dice che cosa che è successo?
1: Bravo, che è successo lì a Roma? Cioè Italiano è stata la prima scelta, Allegri la seconda, oppure erano lì per, oppure sapeva De Laurentiis che Allegri ce l'aveva lì pronto per poi, insomma, perché Italiano e Allegri si sono incontrati nella fine di maggio a Roma? È questo, basta, ma retroscena
0: lo
1: per sapere.
0: Questa
1: è la cosa, intanto, secondo me interessante. Da sapere.
0: Buon pomeriggio al direttore De Paola. Ciao Paolo, ben trovato.
2: Paolo. Ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio anche al Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
0: Non c'è Massimo. Ah, ciao Massimo, un saluto. E buon pomeriggio anche al portierone Simone Braglia,
1: ciao Simone.
0: Il terzetto del venerdì, insieme a Stefano.
3: Buongiorno a tutti, ciao direttore, ciao Massimo, ciao Stefano, ciao Marco.
4: Ciao, grande portierone, ciao.
0: Paolo, come ci stiamo interrogando, no, sul fatto che adesso Italiano saluta tutti, se ne va lì al Besiktas, ci ha fatto vedere la sciarpa, 6 milioni netti a stagione per 2 anni, insomma... accordo raggiunto,
4: sì.
0: E via.
4: Vabbè,
0: però
4: è sempre una sconfitta per il nostro calcio, no? Quando un allenatore bravo, promettente, che potrebbe fare, come dire, il salto di qualità in un grande club italiano, invece va all'estero. Vabbè, succede. Quello che è successo che praticamente il Milan fosse andato in Champions avrebbe riconfermato Allegri. Questo è il problema. Nelle segrete stanze del Milan è stato detto anche che diciamo erano in discussione, diciamo attorno, c'erano delle discussioni attorno all'allenatore Allegri anche sul fatto di potersene separare pur con la qualificazione in Champions, ma ecco, sarebbe stata un'ipotesi remota, per cui diciamo quello che è successo all'ultima giornata di campionato è stato non solo devastante per il Milan, ma devastante anche per questo domino di allenatori. E quindi quello che in pratica.
0: Però Paolo, lui è andato dopo, alla fine del campionato, ha incontrato il Napoli De Laurentiis, sì. Italiano. Quindi vuol dire che cioè, è andato lì per far che? Per parlare e mettere giù un accordo, credo.
4: Ma no, scusate, vi ricordate quando diciamo pomposamente De Laurentiis raccontava quello che lui faceva? Lui fa i casting, si sono incontrati 4-5, dice che ne aveva sentiti prima di Garcia, poi ha preso Garcia, cioè fa sempre così, non è una bella pratica, devo dire, cioè nel senso che non puoi tenere in caldo l'allenatore per poi scegliere quello che all'ultimo momento ti può sembrare la soluzione migliore, anche perché stai parlando di top allenatori, ecco, insomma, del campionato italiano, quindi non è che stai parlando diciamo di scelte secondarie, soprattutto per quanto riguarda Italiano, per cui io credo che appunto, anche
0: quindi
4: diciamo,
0: il piano A qual era? Italiano?
4: Il piano A è sempre stato Allegri. Dopodiché diciamo la cosa ha preso una piega diversa e in questo modo svantaggiosa per Italiano, la mancata qualificazione in Champions. Anzi, il licenziamento in tronco di Allegri, e sul licenziamento in tronco ci sarebbe anche da parlare per quanto riguarda poi l'indisponibilità di Allegri a transare su questa buona uscita, che è un'altra pietra dello scandalo.
0: In che senso? Scusami Paolo, così poi lascio la parola a Simone.
4: Ma perché se tu, io dico, diciamo a volte, come dire, la voglia di dover arraffare, diciamo così, non mi viene in mente un altro termine, ma c'è un termine italiano più proprio, ma comunque la voglia di voler
0: accaparrare,
4: prendere tutto, come si dice?
0: Vabbè, ci siamo capiti, Paolo. Il senso è quello, insomma, di prendere quello che ti aspetta.
4: Nel momento in cui tu hai preso tutti questi soldi, sono, diciamo, negli ultimi 4 anni Allegri ha preso più di 30 milioni di euro.
0: Ho capito, però c'è chi gli dirà, Paolo, mica è colpa sua.
4: No, però dico, nel momento in cui però tu sai che dopo hai già un'altra squadra, niente meno punti i piedi per avere la tua buona uscita al Milan dopo che non ti sei nemmeno qualificato in Champions. Io questo lo trovo veramente esagerato e fuori luogo.
0: Simone?
3: Corretto quello che dice il direttore.
1: Te pareva?
3: No, te pareva, ma al di là che per amor del cielo c'è un contratto e per cui si può attaccare l'allenatore col discorso del contratto, però nel momento in cui deve avere anche il pudore, va bene, esatto, nei confronti di chi praticamente ti ha pagato. Non hai raggiunto un risultato, non hai raggiunto
0: il risultato. Che doveva fare, scusa, si doveva dimettere?
3: Hai trovato. Beh, ascoltami, mi sembra che
4: rinunciare alla buonuscita.
3: Conte ha rinunciato a tutto quello che aveva, non ha transato su un discorso come Allegri. Per cui chapeau a Conte, chapeau a Gattuso quando è stato nei tempi che furono da allenatore, quando ha lasciato il ruolo da allenatore nelle varie squadre.
1: Però ti vedo perplesso, perdona, Marco.
0: No, sai qual è la mia perplessità, Simone? Così poi lascio la parola a Massimo. No, la mia perplessità è questa. Io sono, posso come concetto essere d'accordo, però poi dopo dipende dai rapporti che ci sono. Beh, magari Conte ha deciso di transare, di rinunciare alla buona uscita perché ha un rapporto con il presidente, si saranno parlati, c'è un rapporto di amicizia, tra l'altro si sono andati in barca insieme pure questi giorni, quindi voglio dire, rimane un buon... Se non c'è un buon rapporto e non sappiamo che cosa sia successo, perché può darsi che qualche cosa è successo là dentro, perché te devo rinunciare ai soldi? Tu mi stai esonerando, io non rinuncio a niente. Cioè bisogna anche vedere poi... Perché così sembra che uno è bravo e l'altro è cattivo. Può essere pure, come lettura, io non metto in dubbio questo.
4: No, però scusami Marco, però tu elimini dal ragionamento il raggiungimento del risultato. Non significa niente, cioè non la puoi mettere soltanto...
0: E vabbè, però io perché se non raggiungo il risultato devo rinunciare alla buona uscita.
4: È fondamentale, il calcio si basa sui risultati. Anche nei contratti vengono posti dei livelli di risultati raggiunti. Nel momento in cui tu non raggiungi un risultato... va bene, il contratto ti spetta ancora la buona uscita, ma non la puoi pretendere come se fosse un tuo diritto inalienabile, perché comunque hai fatto una figuraccia incredibile da un punto di vista sportivo, ed è meglio che se te ne vai con la coda fra le gambe, oltretutto avendo la fortuna di avere un contratto altrettanto ricco che ti viene offerto per la prossima stagione. Cioè, in effetti tu allenatore non stai rinunciando a niente, se noi ci mettiamo a fare noi coloro che devono stare attenti alle postille contrattuali, sbagliamo anche noi. Cioè noi dobbiamo fare un discorso sulla questione sportiva, che è quella che più...
0: Ma io sono d'accordo sulla questione sportiva.
3: Posso fare un'aggiunta?
0: Poi sento Massimo, vai.
3: Cioè scusa, no, ma
0: no, vai Simone.
4: No.
0: Vai, finisci tu, vado da Massimo.
3: No, allora, il discorso della buona uscita verte sul contratto futuro. Ma siccome il contratto futuro l'ha già firmato con il Napoli, Allegri, lui ha voluto una buona uscita da parte del Milan su un contratto in essere che era futuro, no? E che l'ha rimpiazzata con un contratto del Napoli. Cioè il pudore, io dico sul pudore, io non dico che i soldi di quest'anno doveva restituirli, però sul contratto futuro, siccome l'ha rimpiazzato col contratto del Napoli, perché il Milan su un contratto che...
1: Ma qual è questo contratto futuro?
3: Quello che aveva Allegri ancora.
1: Aveva un altro anno di contratto, è stato licenziato in tronco e allora o troviamo una situazione che... Almeno io limito le perdite.
3: Napoli,
1: ma che c'entra il Napoli? Ma quello è un altro discorso, sono fatti miei con chi mi accordo. Ma che stai dicendo? Scusa. Ma io firmo un contratto con te di 2 anni, tu mi licenzi o mi dai soldi o troviamo una transazione, oppure io sto là e tu l'allenatore nuovo non lo prendi. Cioè se Allegri si impunta, il Milan non trova un allenatore, Simone, ma che stai dicendo il contratto futuro? Io firmo un contratto che ha durata 2 anni, no. Mi segui? Che c'entra il Napoli? Cioè non è che...
3: No,
1: non c'è niente di...
3: Ma lui per andare a Napoli,
1: che vuol dire? Sono affari di Allegri. Cioè non è che il Milan dice sei andato al Napoli, lo sai che c'è, adesso questo anno è il primo anno di Napoli, no, è il secondo anno.
0: No, vabbè, lui la vede così.
1: Ma no, ma no, allora
4: per me è una questione morale.
1: Ma sono d'accordo. Allora, Simone, sul discorso morale sono d'accordo con te. E mettiamoci un punto. Da un punto di vista del contratto, io firmo 2 anni, tu mi licenzi, ci dobbiamo vedere perché c'è un problema. Tu mi devi dare i soldi, oppure io, sai che c'è, mi fermo, non vado al Napoli e tu l'allenatore non lo trovi. O mi paghi. Mi paghi, no, e cioè, oppure c'è una buona uscita, oppure c'è una mediazione, una transazione, un punto d'incontro. Così si risolvono i contratti, ragazzi. Non cominciamo a fare.
4: Situazione migliore sulla quale, ecco, perché poi. Però questo è il grande giro dell'ipocrisia, Stefano.
1: Sì, certo, però tecnicamente è così, però, Paolo.
4: Sì, però la situazione migliore è, allora, Allegri resta al Milan, benissimo, il Milan rimane bloccato e il Napoli rimane bloccato.
1: Paolo, ma io concordo con te, con quello che dice Simone, però tecnicamente ho 2 anni di contratto, tu mi licenzi e dobbiamo trovare un modo, caro Milan. Cioè, io non posso andare... Cioè, per principio sì, non è una cosa carina, morale, però a me devi dare dei soldi. Oppure qualcosa dobbiamo trovare.
4: Ho capito, non è che stiamo lasciando Allegri poverino dopo 30
1: anni. Ma sono d'accordo con te, Paolo, però funziona. Se io firmo un contratto di 2 anni, lo so, ma io la penso. Però non tutti fanno così il beau geste di dire, sai che c'è, me ne vado, tieni, ti di questi soldi. No, no, siccome mi ha licenziato, sai che c'è? Io sto là,
4: lo so, però, allora, però
1: vediamo un attimo.
4: Però allora dall'altra parte, però allora vediamola anche da parte di Allegri. Allegri rischia a fare così, perché allora il Milan, se si impunta davvero,
1: ma non si
4: ti
1: impunta,
4: tiene ancora, ti tiene ancora al libro paga e ti per il futuro al Napoli
1: e paga 2 allenatori.
4: Cioè, lo so, cioè io dico, ma anche la corda non è che la può tirare.
1: Ma scusami, perdonami, Paolo, ma la vicenda Spalletti all'Inter te la ricordi?
4: Certo.
1: Spalletti era rimasto e ho detto, sai che c'è, io me ne sto accertando le cose, mi paghi e paghi 2 allenatori, perché non mi sono piaciute certe cose come vi siete comportati, che ne so, adesso immagino, però può succedere, è successo, ci sono dei precedenti. Poi son d'accordo con te, con Simone, che io posso a lei, che c'è, sai che c'è, vabbè, ciao, arrivederci, grazie, vado a Napoli e basta.
4: Sì, ma guarda che anche nei contratti comunque c'è sempre una, come dire, ipotesi di sganciamento dal contratto in caso di ulteriori offerte. Qua stiamo giocando al gatto col topo, eppure De Laurentiis, se non ha il coraggio di dire in una conferenza stampa che il prossimo allenatore del Napoli, perché non lo vuol fare, non lo può fare,
1: non lo può fare.
4: Per una questione anche economica e federale, però lo sappiamo tutti, stiamo giocando con una cosa che tutti sanno, no? Cioè tutti sappiamo che Allegri va al Napoli, però il primo a non dirlo è il presidente, perché si deve chiarire questa situazione. Beh, ridicola a questo punto di Allegri, che deve avere questa buona uscita dal Milan.
1: Paolo, sono d'accordo, Paolo, però non adesso tu ci insegni una cosa, che non sappiamo i dettagli del contratto, cioè non lo conosciamo.
4: Non lo sappiamo.
1: Se è una buona uscita, se deve pagare una penale a una delle due parti, non sappiamo.
4: C'è una buona uscita di 1 milione a fronte di un contratto che non viene esaurito, dice una buona uscita.
1: Allora, se è così.
4: Il Milan voleva trattare perché voleva fare 500.000 o una cosa del genere, e Allegri no, si è opposto. Cioè, stiamo parlando di una questione che veramente fa ridere rispetto alle cifre che ci sono in gioco. E rispetto al fatto che nessuna delle due parti può tirare la corda, perché il Milan non può non liberarsi dall'allenatore che ha licenziato, e lo stesso Allegri non può non liberarsi dal contratto perché deve andare al Napoli, e allora noi addetti ai lavori dobbiamo, come dire, far parte di questo gioco. Io non ci sto.
1: No, ma
0: allora poi vi leggo una cosa, cioè... che intanto dico, non c'è nessuna clausola sul contratto di Allegri, perché no. Poi vi leggo una cosa qui sul contratto, però voglio sentire anche Massimo.
5: Ma che ti devo dire? Figuraccia. Tecnicamente capisco quello che vuol dire Stefano, ma quando tu c'hai 60 milioni sul conto corrente, esci da una stagione drammatica, finita malissimo, in quel modo, non portando la squadra in Champions, firmi per il Napoli, ma cosa devi chiedere? Cioè, ma onestamente, ma mi sembra delle volte che se veramente ti metti anche nelle condizioni di essere veramente, già noi che viviamo, cioè io mi considero ancora un calciatore e per strada ancora ogni tanto bella vita, magari senza sapere che sono finiti i soldi, no? Però voglio dire, a un certo punto, ma hai bisogno di andare
1: ma
5: a
1: su questo non ci piove Massimo, stavamo no, tecnicamente no, io sono intervenuto quando Simone diceva il contratto del futuro, no non è il contratto del futuro, il contratto è il presente, allora, c'ha 2 anni di contratto tutto lì.
5: Volevo dire no ma capisco Stefano quello che volevi dire, ti dico solamente a me risulta che Italiano gli hanno detto da Napoli di lasciare il Bologna, era la prima scelta,
4: certo,
5: era la prima scelta, e poi dopo alla fine lo ha fatto andare lì, ci ha parlato e poi Manna, evidentemente molto molto vicino, lo sappiamo, ad Allegri, ha convinto il presidente ad andare su Allegri, e tu hai fatto fare una cosa a come si chiama, Italiano, che si è esposto, poi dopo ha trovato il Besiktas, che lo ha riempito di soldi, siamo contenti per lui, però la prima scelta non era Allegri, era assolutamente Italiano, che poi dopo per tanti motivi, forse per paura di avere un allenatore magari con meno esperienza rispetto a Allegri, sono finiti col scegliere Allegri, ma la prima scelta te la posso dare veramente come cosa sicura, era Allegri, era Italiano che voleva assolutamente De Laurentiis.
1: Ecco, questo allora, vedi
0: questa
1: Massimo,
0: è la lettura. Vedi. Allora,
1: tu lo dai al 100%, quindi sei, voglio dire, in contrasto con quello che ha detto Paolo, Massimo. Cioè, tu dici che Italiano era la prima scelta. Paolo dice invece che Allegri era la prima scelta. Cioè, tu sei sicuro di quello
5: che so io,
1: Sì, perché... sì, no, questo è interessante sapere, secondo me. Ecco.
0: Allora,
4: io, guarda, quello che so è che comunque, diciamo, le perplessità da parte di De Laurentiis, che aveva anche già accennato a un allenatore che potesse avere il profilo di un gestore, perché aveva detto magari saprà valutare meglio la rosa, è verissimo quello che dici sul diciamo sul comportamento non adeguato di far sganciare completamente Italiano, facendogli credere di essere la prima scelta. Però io sono convinto che, diciamo, hanno aspettato, come per tenere in ballo due situazioni aperte,
1: sì,
4: hanno aspettato fino all'ultimo un ok definitivo da parte di Allegri. Io sono convinto di questo. Poi ufficialmente la prima scelta può essere stata sempre Italiano, però è stata una prima scelta, diciamo, un po' di facciata, spingendo Italiano a una situazione veramente imbarazzante, per poi deviare su Allegri. Diciamo, è
0: una, allora, sai cos'è la cosa che mi in tutto questo a me mi convince meno, ve lo dico, che pochi giorni, cioè praticamente in pochi giorni Italiano trova un accordo così importante con il Besiktas,
1: clamoroso,
0: in pochi giorni. Cioè, io ho la sensazione che in questo giochino pure Italiano sia andato un po' con il posteriore protetto. Perdonatemi, voglio essere un po' chiaro. Cioè, lui c'aveva già sta carta del Besiktas. Io ho questa convinzione. Perché non può.
4: Ma
0: per carità, voglio dire, siccome non è la prima volta che, sinceramente, Italiano poi, diciamo, ha queste situazioni che più aperte, più possibilità, secondo me è andato protetto lì. Io dico, io intanto col Besiktas ho già parlato. Se rimango fuori, c'ho questo accordo. O c'ho questa possibilità. Perché ha puntato così d'amblè,
5: È possibile, ci mancherebbe altro. Dico solamente che al di là che Allegri possa dare più garanzia, perché è un uomo di esperienza, perché ha vinto e per tutto quello che abbiamo detto mille volte,
1: sì,
5: e la squadra del Napoli, per come è composta la rosa, secondo me Italiano era l'allenatore per
0: no, ma su questo discorso tecnico ci può stare, Massimo. Questo qui è un discorso tecnico e possiamo parlare, e ci poteva stare come presupposto. No, io vi leggo soltanto questo, che dice che Allegri deve trovare un accordo con Red Beard, quindi con la proprietà americana, deve riconoscere al tecnico toscano la differenza tra il suo attuale stipendio e quello che andrà a percepire nella nuova squadra. Quindi 4,5 milioni più bonus, in pratica circa 1 milione di euro, come diceva appunto, mi sembra Paolo, correggimi se sbaglio, all'ordo, visto che il Napoli si fermerà prima di toccare quota 5 milioni. Quindi quello che manca lo deve percepire dal Milan. Questo è il discorso.
4: Ma vi dico una cosa, che Sì, è vera la storiella che, non so se avete fonti diverse, che Allegri si è messo d'accordo con il Napoli prima di Milan-Cagliari, perché a me risulta che ci sia stato un accordo prima di Milan-Cagliari.
0: Io questo non lo so, Paolo. Questo
4: smentito da Branchini, ma sì, riaffermato con forza da altre fonti. Insomma, la situazione non è molto carina, e il Milan chiaramente si è impuntato anche per questo. Perché dici, scusami, prima dell'ultima partita decisiva tu hai già un accordo in mano ipotetico di poter andare a Napoli, e questo non mi sta bene, perciò si sono impuntate tutte e due le parti. Ma quella che mi fa specie, perché mentre nel Milan la capisco l'impuntatura, è quella di Allegri, che non capisco, capisco meno.
0: Non lo so, qualcuno dice forse Allegri sta aspettando la nazionale, Simone, questo temporeggiare, e quindi che fa? Lascia.
6: No, assolutamente.
1: Comunque è interessante, è intrigante questa cosa qua, perché sì, il 25 maggio c'è il comunicato del maxi licenziamento da parte di Cardinale, no?
0: Sì.
1: Il 26 maggio c'è l'incontro a Roma,
0: sì,
1: l'italiano.
0: Sì.
1: Può darsi che, insomma, voglio dire, è interessante capire come sia andata a finire. Magari il 26 maggio era già fissato l'appuntamento con l'italiano, no?
0: Sì.
1: 25 c'è, cioè, anche questo licenziamento in tronco di Allegri, magari, non lo so, si dice, si vocifera che Allegri avrebbe avuto già l'accordo con De Laurentiis, e questo incontro doveva fare con l'italiano. Però quello che dice Massimo, che l'italiano era la prima scelta, e poi quello che raccontano soprattutto i giornalisti di Napoli, che gli ha dato 72 ore prima di dire sì italiano, e De Laurentiis ha detto 72 ore a me.
0: Sì,
1: ma qui siamo pazziani,
4: cioè, no, ma perché,
1: capisci? No. Allora dice, no, guarda, io sapendo che c'aveva la carta Besiktas, capito? Perché lui dice, col cazzo in che faceva riferimento Paolo. L'italiano è andato a Roma dicendo, no, come adesso mica sono l'unico.
4: Dicevi, è stato bravo sicuramente italiano avere una carta e
1: bravo,
4: un piano B.
1: Secondo me sì.
4: Ma l'out gli aveva dato De Laurentiis. De Laurentiis gli aveva detto: guarda, mi devi dire un sì, perché io devo partire per Los Angeles entro poche ore. Sì. E italiano ha detto: ma un attimo, devo andare a vedere. Qua ha visto il contratto e si è ritrovato fuori dal Napoli per questa indecisione.
1: Così, perché lui si è ritato, ragazzi, capito?
0: Sì, sì, vabbè,
1: si è ritato così.
0: Sì, ma lui è un po' così, può essere, mi fai aspettare, dico, adesso ti sistemo io. No, senti, siccome so che devo salutare Simone oggi, che sta con noi soltanto in questa prima parte, Simo, prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa velocissima. Prima con Stefano abbiamo parlato un po' di Fabregas e Gasperini, li abbiamo un po' diciamo inquadrati come una figura di allenatore manager, perché insomma si stanno muovendo in questo senso. È una figura secondo te percorribile nel nostro campionato, cioè arrivare quasi a fare un po' tutto, perché Gasperini si sta muovendo in questo senso e Fabregas pure, è vero che c'è il direttore sportivo lì, ma sono più direttori sportivi esecutivi che decisionisti. La vedi così? È possibile oppure dipende soltanto dalla bravura degli allenatori?
6: No, dipende dalla conoscenza e dalla fiducia che gli allenatori hanno con i vari scouting, perché poi la scelta dei giocatori, a mio modo di vedere, spetta agli allenatori tramite la conoscenza degli scouting e tramite anche eventualmente la conoscenza diretta delle squadre dove vanno a prendere i giocatori, perché la testimonianza del Como di quest'anno che abbiamo visto, voi mi direte ancora questo Como, però la testimonianza è che ha comprato dei giocatori all'inizio dell'anno anche onerosi da un punto di vista economico, li ha fatti maturare nel nostro campionato e ha raggiunto quei risultati che ha raggiunto. A mio modo di vedere l'allenatore manager secondo me è una figura che in futuro potrà prendere sempre più piede, perché a mio modo di vedere va ad eliminare una figura che secondo il mio
0: punto di vista è quella del direttore sportivo,
6: che è inutile.
0: Ah, addirittura tu pensi, sì. Paolo, tu la pensi pure te così?
4: A questo punto sì, perché chiaramente è una figura molto ingombrante, oltre che azionista. È importante per quanto riguarda le decisioni, abbiamo visto come Fabregas è intervenuto sulla vicenda Paz, insomma. Sì.
0: Beh, anche Gasperini su Malen, adesso sulla vicenda anche Mancini, non c'è direttore sportivo, lo sta dicendo lui, no, fermatevi, qui a trattativa la fermo io, non va da nessuna parte.
4: Esatto, guarda anche Spalletti con Comolli che sta litigando, insomma.
0: Spalletti Porella ha preso un paio di trambate però adesso, è meglio lasciarlo.
4: Sta sempre più allargando questa figura dell'allenatore che vuole in qualche modo, c'ha ragione, devo dire, per certi, perché poi alla fine se rischia in proprio, se rischia lui e dice io ti devo dare risultati entro un anno, due anni, beh, allora sul mercato voglio dire la mia, ci sta pure questo.
0: Sì, ci sta.
4: La verità è che non ci sono più direttori sportivi di una volta, ecco, questa è la verità.
0: Pure questo è un discorso da fare. Va bene, Simone, ti devo salutare oggi, vero?
1: Ciao Simone.
0: Sì, ma dove sei di bello? Sei in giro?
7: Ciao, sono a Bassano del Grappa.
0: Bene, salutaci tutti.
1: No, immaginiamo cosa puoi fare a Bassano del Grappa.
0: Va bene.
7: Ciao.
0: Ti saluto Simone, un abbraccio, Simone. A presto. Ci fermiamo, ciao, un break, ciao, un piccolo break e torniamo subito. Simone.

0: Allora, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari, Stefano Pallomeni qui in...
1: Ciao di nuovo, ciao a tutti.
0: Poi adesso andiamo a ricomporre la squadra, perché io voglio sentire un po' il pensiero, anche noi ci siamo già espressi, Stefano, però magari ci ritorniamo un attimo per approfondire le parole di Leao, perché insomma Leao oggi ha ribadito un concetto, non le ha mandate certo a dire, ha tirato in ballo tutti, ma soprattutto ha dato una bordata.
1: Da dove ha
0: Allegri,
1: parlato?
0: Insomma,
1: dal buon ritiro del Portogallo.
0: Sì, sì, da,
1: è stato convocato dal Portogallo?
0: Sì, sì, pochi giorni dopo ribadisce l'intervista in cui manifestava, ha ribadito la precedente intervista.
1: Lui ribadisce.
0: Aspetta un attimo, ne parliamo con il direttore De Paola che è in collegamento con
1: ciao,
0: noi.
1: Paolo.
0: Ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao.
0: Massimo Orlando,
1: ciao,
0: collegamento
1: Massimo.
0: Con noi anche.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Se non erro, mi dicono che è pronto e quindi collegamento anche con Giacomo Ferri. Ciao Giacomo,
1: ciao,
0: ben
1: Giacomo.
0: Trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te. Allora, sentite un attimo, le riassumo velocemente e poi mi dite il vostro pensiero. Facciamo proprio un giro su queste parole di Leao, che ha detto: ho bisogno di una nuova sfida, ok? Ha vinto due trofei in Italia, però per il mio calcio, per il mio calcio, già quando dicono per il mio calcio,
1: cioè, tanti allenatori dire il mio calcio,
0: Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero il mio talento, se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Ho giocato infortunato 4-5 mesi con una pubalgia in una posizione non mia, il sistema tattico non mi aiutava, sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventava logorante. Poi gli fanno la domanda su Ibrahimovic e lui risponde: lo reputo una brava persona, ma se sei debole psicologicamente finisci per farti influenzare. Non è il tipo da darti una pacca sulla spalla, nemmeno negli allenamenti. Certo, per me è stato molto importante, dato che mi ha aiutato dentro e fuori, quindi ha fatto favore, fai così con Allegri, mi aiutava a tenermi sveglio durante tutte le partite. Allora, che ne pensate? Parto dal direttore. Paolo, vai, un pensiero su quello che abbiamo sentito, su Leao.
2: Ma guarda, devo dirti la verità, credo che ci sia uno schieramento interno al Milan che fa capo anche a Leao, che non ha aiutato molto l'allenatore, obiettivamente. Si tratta di cinque giocatori che fanno appunto capo a Leao, ma sono Pulisic, Loftus-Cheek, Fofana e Tomori. Questi sono i cinque che sono stati nominati e che anche nell'ultima partita praticamente hanno suscitato molte perplessità tra dirigenti che sono rimasti e dirigenti che sono andati via. Diciamo, questo ecco dà anche una fotografia di un qualche cosa di inaspettato, perché mentre si dice che Allegri è un gestore, un grande gestore di giocatori, beh, tutta sta gestione con questi giocatori di personalità ecco non si è vista, anzi probabilmente lo hanno tradito proprio nell'ultima partita decisiva per poter andare in Champions. E questo Leao, diciamo, se lo deve scrivere.
0: Orlando.
3: Ma guarda, Leao si sta levando qualche sassolino, no? Perché
0: è stata chiamalo sassolino.
3: Un'annata, vabbè, se vuoi ci metto il masso, ma dico è stata un'annata piena di polemiche anche allo stadio, contestazioni praticamente ad ogni partita, non è facile. Io devo dire la verità, Allegri nella prima parte del campionato con questo 3-5-2 aveva fatto comunque bene, ma se tu hai dei giocatori, ti ripeto, e questo è il mio pensiero, come Pulisic e come Leao, che sono bravi partendo dagli esterni, secondo me Allegri ha sbagliato completamente tutto nella formazione. Aveva un 4-3-3 che secondo me gli avrebbe dato sicuramente la Champions e molte più soddisfazioni. Dunque penso che si stia levando qualche sassolino anche contro Allegri sulle parole di Ibra. Cosa vuoi dire a Ibra? Ibra è un azionista e quasi quasi non guarda gli allenamenti. Se gli dici di guardare una partita per scegliere un giocatore,
0: gioca
3: mica
0: padre.
3: Mica li conosce Ibra.
0: Ibra, addirittura.
3: Ma secondo te, se gli dicono guarda Feyenoord,
0: Ma non è il suo compito, però, Massimo, dai. Che
3: sì, infatti il suo compito è quello di giocare a padel, ecco, perché c'è un centro meraviglioso a Milano.
0: Ma andiamoci pure noi una volta a giocare a padel da lui, dai.
3: E quando arriva Cardinale, essere a disposizione, perché comunque hai mai sentito Cardinale dire una parola su Ibra?
0: No, nulla. Adesso dicono che sono divisi, io non ci sto capendo più niente, perché mi domando,
3: capito, ma
0: come fanno a essere divisi milioni, adesso, scusa?
3: Ci ha messo 30 milioni nel Milan.
0: Ma il suo advisor ci ha messo i soldi e sono divisi, cioè, io non capisco questo scenario.
3: Se vuoi ti spiego.
0: Poi sento Giacomo, no, perché dicono che c'è uno scenario di Cardinale e uno di Ibra, adesso sono diventati nemici.
2: No. C'è uno scenario di Calvelli al quale si sta affidando Cardinale, che è un tipo molto taciturno, molto silenzioso, sta le sue. Arriva dal tennis, lo sappiamo, Calvelli è un CEO dell'ATP e praticamente non sa molto di calcio e praticamente la sua teoria è questa, di affidarsi a un manager importante tipo Ragnik che sceglierà poi il suo allenatore, questo Glasner, e con un, diciamo, progetto che sia almeno di 5 anni. Ora bisogna vedere se una società come il Milan, che è abituata a vincere subito, può permettersi magari 1-2 anni ancora a vuoto. Questo è il problema. E dall'altra parte invece c'è, non è una opposizione, ma c'è un progetto invece più rapido da parte di Ibrahimovic, che farebbe capo a Slot oppure a Pochettino, cioè ad allenatori subito, che siano subito spendibili per un mercato immediato. Queste sono le due, sono ancora le due anime.
0: Le due anime.
2: In effetti, okay, Calvelli ha preso il posto di Furlani.
0: Giacomo, voglio sentire anche il tuo pensiero. Siamo partiti
4: da Leao,
0: soprattutto quello che ha detto, dai, è un attacco.
4: Allora,
0: è un attacco a come giocava, dai ragazzi, non c'è, è inutile, no, che ci giriamo intorno.
4: Se devo essere sincero, a me i giocatori che parlano sempre dopo, quando ormai le bocce sono ferme, non mi sono mai piaciuti. Io personalmente, quando giocavo, se avevo qualcosa da dire all'allenatore lo dicevo durante il campionato, non a fine, quando io andavo via lui andava via. Detto questo, ognuno fa quello che vuole, ma il problema, se è questo che ha detto, vuol dire che lui si è levato da tutte le colpe. Non è proprio così, perché comunque poteva avere anche la pubagia, ed è vero, ma se il Milan è andato male anche per colpa di Leao, non solo per colpa di Allegri o del magazziniere. Perciò nel momento in cui la squadra va male perché sono andati male tutti. Detto questo, io vi sto seguendo da un po', no Marco?
0: Grazie.
4: Parlando del Milan, ma è una cosa semplicissima. Allegri ha sbagliato il 4-3-3, l'allenatore dei portieri ha sbagliato con Maignan. Ma il problema è a monte, il problema è che, l'avete detto voi anche pochi secondi fa, se in società ci sono già due che la pensano in modo diverso su un allenatore, figuriamoci se sono in 4-5. Tu puoi avere la squadra più forte del mondo, tu non vinci niente. Allora, ecco perché dico che devi andare a monte. Se non si mettono in riga la società e ognuno fa il suo lavoro... Però mi dà l'impressione, per quello che sento e quello che leggo, io non sono all'interno del Milan, ma per quello che leggo e quello che sento dalle dichiarazioni, sembra che uno va a scontrarsi con l'altro. Ma avete mai visto, io ho quasi 70 anni, non ho mai visto una squadra che ha vinto con una società che non va d'accordo.
0: Vero. Questo è vero, però io non ci sto capendo più niente, a me mi sembra veramente strano.
4: Marco, perdonami, sì, sì. Anche Leao che...
0: Ma Leao non deve parlare per me, capisci? No, Giacomo, io sono incazzatissimo con Leao, non si deve permettere di parlare, perché ha fatto una stagione vergognosa.
1: Vabbè, ho capito, ma poveraccio,
0: non può parlare.
1: Non può parlare.
0: Dai.
4: Allora, lui può parlare, ma il problema è che se dice questo vuol dire che lui si leva da tutte le cose.
1: Certo.
0: È facile così.
1: Ma lui parla, Giacomo,
0: così.
1: Perché è già fuori, è già dove
0: certo,
1: sta adesso?
0: Ma andasse,
1: ma
0: poi voglio vedere, va in Premier, vediamo cosa fa in Premier. Vediamo se poi si ferma, ride. Vediamo, mandiamolo in Premier. Sono curioso di vederlo. Dai, ragazzi,
1: ma prima dicevamo che faceva grandi cose quando vinceva il titolo col Milan, perché sorrideva, perché era leggero. Adesso
0: guardate, a me non piace il calcio di Allegri, lo sapete,
1: non deve ridere, non
0: però voglio
1: la
0: dire,
1: verità è che
0: adesso
1: è stato,
0: che lui si permetta di dire il mio calcio,
1: ma io sono d'accordo
0: posizione,
1: con quello che ha detto Giacomo, che è quelli che parlano dopo, tipo De Bruyne anche contro, dopo
0: De Bruyne. Scusa? Ha fatto bene.
1: Ah, De Bruyne ha fatto bene e Leo ha fatto
0: perché
1: male. Va bene, bravo.
0: No,
1: invece sono d'accordo.
0: Campione.
1: Io sono coerente con quello che ha detto
0: campione,
1: Giacomo.
0: Ha vinto tanto.
1: Parla prima,
0: può parlare.
1: Parla dopo.
0: Può parlare.
1: E
0: Leo
1: comunque,
0: non ha vinto
1: vabbè.
0: Niente nel calcio.
1: Eh?
0: Leo non ha vinto niente nel calcio.
1: No, sì, certo.
0: Niente.
1: Però dico, Leo, hai detto bene tu, la discontinuità è anche un atteggiamento così, e deve, a 27 anni si deve svegliare, ha delle sue responsabilità, però mi sento di dire che anche Allegri ha avuto le sue.
0: Ma certo che ci ha avuto anche le
1: io
0: sue.
1: Io Pulisic e Leao, al netto dei problemi fisici che hanno avuto, non sono stati Leao e Pulisic che io ho visto,
0: certo,
1: in questi anni.
0: Peggior Leao, è stato il peggior Leao.
1: E allora però interroghiamoci pure su questo.
0: Anche,
1: cioè,
0: ma, certo, però
1: è
0: Leao,
1: vero, possiamo riprendere e così non ci piace l'uscita di Leao, però quello che ha detto Leao qualcosina vogliamo. Cioè, io mi ricordo Roma quando Pulisic non l'aveva mai toccata, strusciata. Lui dice, ma scusa, se sempre a me mi sostituisci, ricordi con la Lazio? È stata un po' la partita chiave.
0: Vabbè, ma
1: e lui ha sostituito Leao in quel
0: Allegri
1: giorno.
0: Ha fatto i suoi errori, ci
1: posso dire una cosa, quel giorno non avrebbe meritato.
0: Beh, cioè, è vero, ma l'avevamo detto però questa cosa.
1: Non lo so se l'avevamo detta, sì, però sì, non era lui
0: Paolo,
1: il maggiore indiziato a uscire da
0: tu
1: da
0: che dici, chiudite questa cosa, siamo troppo severi. Cioè...
2: No, ma guarda, purtroppo la sensazione, come sempre, è della mancanza di quadri anche intermedi importanti nella società. Cioè, non c'è mai stata una catena di comando, cioè o punti troppo sull'allenatore, l'allenatore si prende tutte le responsabilità anche in momenti difficili.
0: Certo.
2: Ma ricordiamoci le società, diciamo, di qualche decennio fa, in cui un direttore generale e un direttore sportivo avevano una voce in capitolo enorme nei confronti dei giocatori. Se e liberi tutti i giocatori contro l'allenatore,
1: vero.
2: Qualche ruolo all'interno della società manca. È importante questo, per questo dico, al Milan siamo ancora in una situazione troppo fluida, perché si devono costruire troppe caselle, l'amministratore delegato, il direttore sportivo, il direttore generale, l'allenatore, cioè è una cosa che non finisce mai.
0: Pure questo è vero. Allora facciamo una cosa, vi faccio delle domande a spot velocissime prima di salutarci. Ce n'è una che avevamo in video prima, Glasner o Slot, quale sarà la scelta migliore per il Milan? Al volo, Stefano.
1: Scegliere un allenatore prima,
0: prima
1: che inizi il ritiro, ma non è una prima
0: siamo
1: che inizi il ritiro,
0: siamo 5 di giugno.
1: Mettere un cartello e cerchiamo un allenatore.
0: Questi due qua ti piacciono?
1: Tra i due, ma guarda, ma preferisco Glasner a Slot perché i precedenti, guarda che Mourinho. Tu dirai, ti ricordi, ci siamo anche presi.
0: Sì.
1: Però insomma, io mi ricordo che non la prendeva mai il Feyenoord con Mourinho. C'era Slot, questo fenomeno.
0: Quindi tu
1: fenomeni,
0: vai su Glasner.
1: Che Salah
0: veramente
1: l'ha risparmiato con eleganza. Ma insomma, è arrivato lì e poi ha vinto una Premier League. Sì, ma insomma, ha fatto più danni. No,
0: okay.
1: So Slot.
0: Quindi via, bocciato Slot.
1: Io mi prendo Glasner. Mi sembra uno un pochino più umile a misura d'uomo. Uno che. Esatto.
0: Voto Glasner. Vado
1: empatico,
0: subito da Orlando. Chi voti tu?
5: Conte.
0: Tu proprio, vabbè, Conte al Milan. Mezza sta sotto macello.
5: Io vorrei Conte al Milan.
0: Vabbè, ci può stare. Gli manca solo il Milan. Poi ha fatto tutto il grande. Il grande qua. Vabbè. Giacomo Ferri.
4: Ma guarda, sinceramente, una scelta su questi due allenatori non la saprei, però ti dico perché. Perché prima io vorrei vedere dalla testa cosa succede, cioè se i tasselli si mettono a posto come dovrebbero andare,
0: sì.
4: Allora poi dopo al limite scegli l'allenatore. Però se tu non sai ancora cosa succede, vai a prendere l'allenatore, non sai chi rimane come giocatore, non sai chi arriva, perché comunque vogliamo dirla, Marco, se il giocatore che deve arrivare al Milan, che il Milan va a chiedere, se si informa e si informano, al giorno d'oggi si informano e capiscono che c'è un po' di turbolenza in società.

0: no, non so, ti faccio un esempio. Dumfries non è richiesto solo dal Real Madrid. Tu pensi che Dumfries col procuratore, con gli amici che ha, giocatori, quindi, non si informi com'è la società?
1: Vabbè.
0: Ecco perché ti dico.
1: Allora, nessuno dei due, nessuno De Paola.
0: No.
1: Scelta dei due, dai, che poi abbiamo altri due quesiti, vai.
2: Che... No, nessuno dei due, neanche io, perché
3: nessuno dei due. Vabbè, ma allora hai fatto questo quesito, nessuno risponde. No, ma ho risposto solo io, ho capito, ma allora vabbè, che fai questa domanda?
1: Tu hai detto un nome, che Orlando ha detto
3: un altro. Ma no, uno ci mette la società, altri... come deve stare la società.
1: Vabbè, bocciati.
3: E allora pure io
1: Paola,
3: mi rimangio.
1: Bocciati tutte e due? Ma uno può bocciare.
2: In questo momento serve, allora, c'è una antitesi italiana nei confronti dell'Italia, di ciò che appartiene all'Italia, da parte di Cardinale, che non si capisce. Perché un allenatore che potrebbe risolvere oggi la situazione, e lo si sa, l'ha sempre fatto, è Conte. Ma perché non si va su Conte? Perché deve esserci sempre
3: ma Paolo, ma parlavamo della società. Conte, secondo te, viene a Milano con questa società?
2: No, vabbè, certo, deve essere accompagnato da un progetto chiaro. Però, diciamo, in questa situazione vuoi uscire da questa impasse, ce l'hai la strada, è Conte. Però non c'è fiducia in Conte.
1: Non c'è,
2: non c'è fiducia in Conte.
1: Questa
2: è
1: una cosa. Vabbè, vediamo. Qua dice che l'unico.
0: Marco, allora vedi che la pensi come me, perché su Conte hai detto: secondo te, Conte, sapendo com'è la situazione della società, viene al Milan? Vedi che la pensi.
1: Ma perché come, adesso c'è confusione, capito? Quindi. Ma i giocatori vanno, tu gli danno i soldi. Ma dai, Giacomo, ti chiama il Milan e non ci vai.
0: Ma cosa per il giocatore vale la stessa cosa.
1: Poi guarda, io con i giocatori sono arrabbiato perché il Milan non va in Champions per colpa dei giocatori.
3: Va
1: poi
3: bene,
1: dopo
3: ho risposto soltanto io a questa domanda, titolo che hai fatto.
1: Allora, aspetta, intanto c'è un ascoltatore che dice: l'unico fuori classe del Milan è Modric, anche pallone d'oro, che ha detto una cosa sola, che Allegri è il migliore allenatore che ha avuto, era Allegri, io mi fido di più di Modric nei giudizi. E vabbè, fidati di Modric, ma che te devo dire.
3: Ma ho capito, anche questa storia.
1: Ma perché Antonio è tifoso del Napoli, allora Allegri va al Napoli, adesso diventano pro Allegri, capito? Ma chi si cambia così? Ma che pensi?
3: Però noi avevamo sannato Modric, avevamo sannato tutti Modric, però 41 anni si fanno sentire.
4: Ma no, conosco bene Allegri, sai che ha fatto? Tutto l'anno ha parlato solo con Modric.
1: Fantastico. Aspetta, Paolo, altra domanda che ti faccio: ti preoccupa di più in questo momento lo stato del Milan o della Juventus?
2: No, quello del Milan.
1: Del Milan.
2: Nettamente quello del Milan, sì, sì. Perché alla Juventus c'è un punto fermo che Spalletti.
1: Okay.
2: Al Milan non c'è nessun punto fermo.
1: Nessun punto fermo. Ferri, sei d'accordo anche tu?
0: Sì, però l'importante è che facciano lavorare Spalletti.
1: Io sono preoccupato per Spalletti invece. Molto preoccupato per Spalletti.
3: La pazienza di Spalletti.
1: Poi c'è un fantasma che gira a Torino, eh?
3: Ancora.
1: Marco, guarda, che i fantasmi. Voi non sottovalutate questa cosa. La sottovalutate.
3: No, io non la sottovaluto.
1: Speriamo
3: però
1: che trovi la squadra presto, perché se non la trova.
4: E chi è, Marco?
1: Fantasma che gira a Torino. C'ha nome e cognome.
4: Dimmelo, perché io.
1: Antonio Conte gira a Torino.
4: No, va al Milan, deve andare al Milan.
1: Deve andare, tu lo vuoi mandare per forza al Milan.
3: Vabbè, ma allora Glasner e Slot dove li mettiamo?
1: Allora, a te chi ti preoccupa? Sempre di più il Milan?
3: Sì, sono d'accordo con Paolo.
1: D'accordo. Vabbè, altra domanda, parto stavolta da Ferri. Aquilani o Abate? Sprint finale, panchina Torino. Come finisce?
0: Abate.
1: Sicuro?
0: No, sicuro no, perché non ha firmato, però credo che Aquilani sia più verso Sassuolo.
1: Ti convince la scelta?
0: Sì, però poi, come tutte le cose, l'abbiamo detto sempre, dipende dal presidente, che tipo di macchina gli dai in mano a Abate o a Aquilani.
1: Bene. E Paolo?
2: Sì, assolutamente così. Abate Torino, Aquilani Firenze, quindi credo che sia così.
1: Orlando, pure tu?
2: Aquilani Sassuolo.
1: Ti convince Stefano questa scelta? Convince, sei...
3: Mi convince? No, per me Abate probabilmente andrà a Torino, Aquilani a Sassuolo. Poi devono dimostrare entrambi di essere bravi.
1: Però anche qui bisogna vedere poi quale sarà il piano. No?
3: Ha detto bene Giacomo. Bisogna vedere.
1: Cairo che cosa deciderà di fare.
3: Urbano che cosa, presidente.
1: Lui ha detto anche Urbano, che è disponibile a vendere. Ha messo in vendita, poi se viene qualcuno, se bussa la porta.
3: Devono bussare bene.
1: Che facile vendere.
3: Deve essere una bussata, insomma, percepibile.
1: Fino a qui,
3: esatto. No, la vedo dura. Giacomo lo conosce bene. Pure noi lo conosciamo bene, presidente.
0: Stefano, la pensiamo.

0: stesso modo.
1: Una bussata, speriamo che arrivi anche alla Lazio, Paolo, che ne
2: sì,
1: so.
2: Sì, voglia bussata. Un
0: comunicato dei tifosi.
1: L'ho visto.
3: No, io no,
1: che
3: Paolo,
1: non si abbonano.
3: Che hanno, come recita?
0: Che non si abbonano.
1: Ma questo
3: no,
1: si sapeva.
3: Questo non è
1: che era una cosa nuova, insomma.
3: Ah, allora mancava il tassello.
2: Cioè, non ha detto niente oggi.
0: Hanno ufficiale. Ma vabbè, ma che per tutta la stagione.
1: Vabbè.
0: Né in campionato né in Coppa Italia.
1: Ma hanno ragione, basta, non ci vanno.
3: Che tristezza.
1: È un po' triste la cosa, però che dobbiamo fare? Lì non so se bussa qualcuno, Paolo,
3: Hanno già bussato.
0: Dice che non c'è questa offerta.
3: Ma non hanno aperto.
1: No, però io giorni fa ho letto che l'offerta era arrivata, un'offerta importante.
0: Ma lui e loro hanno fatto un comunicato per dire che non è vero, hanno smentito il tempo.
1: Ho capito, loro hanno smentito, per carità, però qualcuno poi ha ribadito che l'offerta c'è e non hanno più rismentito la
3: c'era.
1: C'era, l'offerta c'era.
3: Quindi lì hanno bussato e non hanno aperto, mentre per quanto riguarda il Torino.
1: Però Paolo, tu pensi
3: ancora
1: che
3: ancora non hanno bussato.
1: Una cosa che ti voglio chiedere, Paolo, siamo veramente. Tu pensi che possa arrivare ad una decisione di questo tipo, oppure se ne frega e va avanti così?
0: Ma guarda, se non la mette su una questione di puntiglio, perché lui è, capito, è uno così che si attacca a cose a volte veramente marginali e secondarie solo per manifestare il proprio potere, se capisce che magari un determinato tempo è finito, diciamo nemmeno fallito, perché poi i risultati, qualche risultato importante anche da un punto di vista agonistico l'ha portato, ma se chiude questo ciclo fa felice tutta la piazza, secondo me, dovrebbe capirla questa situazione. È inutile fare un braccio di ferro con i tifosi che dura da anni.
1: No, ma veramente poi non c'ha senso, Paolo, perdonami, non ha proprio senso.
0: È veramente fuori senso, quindi secondo me dovrebbe convincersi di cedere.
1: Ma no, ma sai che cosa mi domando io? Adesso questo mi piace questa cosa che è uscita fuori. Mi domando come mai nessuno vicino a lui lo spinga verso questa direzione.
4: E chi ascolta lui, Marco?
1: Lo so, però ragazzi, io non ma non puoi vivere non ascoltando nessuno, Cioè, come fai?
4: Credo che questo fatto che nessuno si abboni e vedere lo stadio vuoto e questa volta lo convinca davvero. Ma come si fa a vivere sotto scorta da anni con tutti che ti infamano? Cioè, ha detto bene Paolo, fra l'altro lui ha vinto le Coppe Italia, il Supercoppa, quello che la Lazio poteva fare con quello che aveva a disposizione. Però adesso, santo Dio, come fa a non capire che è arrivato il momento di mollare? È veramente una cosa incredibile, cioè vedere un Lazio-Milan con lo stadio vuoto o il derby, cioè è qualcosa di
1: no, ma poi il danno che sta facendo proprio alla società, al club, a tutto quanto, alla storia di questa squadra. Cioè io ripeto, per certi versi ho compreso alcune situazioni quando, diciamo, però qui siamo arrivati a un bivio, non c'è una soluzione, ce n'è solo una. Cioè non è che dici già ho varie cose, posso vedere, non puoi fare niente, perché io continuo a pensare, Stefano, che pure se compra 4-5 giocatori forti non cambia la cosa, non la cambia. Poi possiamo dire giusto o sbagliato, questa scelta è forte, quello che volete, però io non vedo una soluzione. E guardate che questo esempio che hanno dato i tifosi della Lazio non è da sottovalutare, perché secondo me qualche altra tifoseria può andare in questa direzione. Oggi
0: è Torino.
1: Oggi è Torino, ma oggi sono apparsi molti a Milano.
3: Milan.
0: Anche il Milan
1: di mandare via
0: a non abbonarsi.
1: Attenzione, perché il tifoso a questo punto dice: oh, vabbè, io l'unica cosa che posso fare è questo. Perché non è che posso andare a buttare via il tuo
3: Presidente. Noi ci dimentichiamo che ci sono le componenti ufficiali del calcio e quella non ufficiale che conta più è la passione dei tifosi.
1: Esatto.
3: Pensa che Bobbio, Norberto Bobbio, dedicò proprio il potere dei tifosi, fece proprio un trattato. Stiamo parlando di Bobbio, cioè, hanno potere.
1: Sì, sì, sì.
3: Però è giusto così, perché tu quando compri una società è un bene che condividi con il popolo, con la passione.
1: Sono d'accordo.
3: Non è che ti compri un negozio, un'impresa di mattoni, di pellami. Giustamente, cioè, il proprietario dice: ma questa è la società, è mia. Sì, ho capito. E poi però
1: te la vedi da solo.
3: No, io
1: provo una profonda tristezza. Cioè,
3: no, ma hai colto anche ci potrebbe essere un precedente.
1: Esatto. Quindi, comunque, dai, vediamo un po'. Perché
3: se io i tifosi devono fare i tifosi. però
1: questo sì, questo arrivi, l'ho sempre detto. Arriva un momento di esasperazione,
3: esatto, che ci sta, insomma,
1: perché no, poi il tifoso, giustamente, i ruoli devono essere separati,
3: perché
1: no?
3: Il rispetto ci vuole, voglio dire, il rispetto dei tifosi. Per esempio, può discutere, molti l'hanno criticato a Firenze, i 14 minuti me li sono sentiti tutti, del figlio, non so se l'hai sentito, Paolo.
0: Sì.
3: Ma ti posso dire una cosa, però diceva sempre questo rispetto dei tifosi, cioè portava rispetto ai tifosi, cioè, ci scusiamo, vi abbiamo delusi.
1: Ragazzi, faremo,
3: cioè, uno deve parlare pure così, poi no, lascia perdere la retorica, se è vero o non è vero, però insomma, io la faccio. Cioè,
1: qui c'è Giacomo che mi può dare, mi può confortare.
3: Bisogna rispettare i tifosi
1: su questa, dai, cosa. Giacomo, mi sembra che Cairo gli possiamo fare tutte le critiche, esatto, però il rispetto ce l'ha sempre avuto. Mi sembra, correggimi se sbaglio.
0: No, sono d'accordo. È chiaro che c'è questa problematica da anni ormai con, sì, con la tifoseria, sì, però ci sono stati degli anni dove comunque Cairo è intervenuto, specialmente gli anni di Ventura, è intervenuto nel modo importante. È chiaro che credo che adesso però non è più sanabile questa cosa, perché come avete detto voi, sia da Napoli, sia da Lazio che il Torino, diventa difficile, e diventa difficile anche per i giocatori giocare, secondo me.
1: Sì, questo...
5: Bravo. Cioè, la differenza è che mentre Lotito è focoso e risponde anche male, e dall'altra parte c'è una persona che, diciamo, è intelligente, è un signore, e che però è un muro di gomma, cioè gli rimbalza tutto addosso, cioè sono due personalità diverse,
1: sì,
5: ma
1: sì,
5: ottengono lo stesso risultato, cioè quello di lasciare nell'indifferenza, nel migliore dei casi, la propria tifoseria, e questo non va bene.
1: È verissimo. Va bene, ragazzi, abbiamo fatto un bel giro di argomenti. Io vi voglio ringraziare, augurare un buon fine settimana. Grazie a Giacomo Ferri.
3: Ciao Giacomo.
1: Grazie, un abbraccio.
0: Ciao, grazie a voi.
1: Grazie a Massimo Orlando.
3: Ciao Massimo.
1: Lunedì, Massimo,
0: ciao,
1: un abbraccio.
0: Un saluto a voi e al direttore. Ciao.
1: Grazie anche al direttore.
3: Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, a presto. Ciao. Un abbraccio. Ciao. Noi ci fermiamo. Beck, entriamo nell'ultima ora.

0: Bene, siamo entrati nell'ultima ora di Maracanà con un po' di ritardo e ci scusiamo anche con Bruno Longhi.
1: Ciao Bruno.
0: Ciao Bruno, ben trovato.
2: Ciao entrambi.
0: Ben trovato Bruno. Bruno, senti, tanti oggi veramente anche dichiarazioni che abbiamo letto, che sono arrivate. Io ti faccio così scegliere oggi. Leao, abbiamo, non so, hai letto, no, le dichiarazioni che lui insomma ha ribadito,
2: sì,
0: di nuovo,
2: sì.
0: Tutto quello che ha detto giorni fa, e quindi c'è Leao. Situazione del Milan, situazione della Juventus, a chi manderesti il primo messaggio in questo momento?
2: Ma guarda, destinatari sono tanti, no?
0: Se dovessi sceglierne uno subito, primo
2: guarda,
0: messaggio.
2: No, ma
0: facciamo
2: Leao,
0: una cosa, il primo WhatsApp, così è ancora più moderno oggi, a chi lo mandiamo?
2: Beh, non lo mando WhatsApp, non lo mando sicuramente a Leao, però faccio una considerazione che è quella che si fa da tempo e che fanno i tifosi del Milan. Cioè, lui è il giocatore che ha illuso e ha deluso. Cioè, quando tu continui a far credere i tifosi che sarai quello che spaccherà le partite, che sarà il giocatore decisivo del Milan, e poi ad ogni partita diventi il giocatore che delude, devi farti una domanda. È chiaro che l'idea alla quale non credeva nemmeno Allegri, cioè di fargli fare il centravanti, era un'idea balzana questa qui, perché insomma Stefano ha giocato calcio, no? Se tu hai una sorta di calamita che ti attira sulla fascia sinistra da dove rientri verso il centro, è difficile che tu divenga centravanti. Era un'assurdità questa qui che dovevamo far finta, no, di accettare, no? Quello che dice adesso Leao ci sta benissimo, però è chiaro che ci sono due considerazioni. Questi calciatori stranieri che da noi sono esaltati, no? Anche al di là dei meriti, quando vanno all'estero, sono con la loro nazionale, tirano fuori tutto quello che avrebbero dovuto dire in Italia, mentre invece quando sono in Italia stanno zitti. Vale per lui, vale anche per De Bruyne. Per cui le stesse cose avrebbe potute dirle a suo tempo, magari facendo uscire dall'equivoco del Leao centravanti, che era un equivoco che insomma l'avevamo sotto gli occhi tutti quanti, no? Per cui insomma ciò che ha detto non mi stupisce, mi stupisce solo la tempistica, perché è tipica di quei calciatori stranieri che quando sono lontani dall'Italia insomma si ricordano di certe cose che in Italia avevano dimenticato.
0: Invece situazione Juventus, Spalletti, Vlahovic che decide di non trovare l'accordo, cioè che non trova l'accordo.
2: Sai, Vlahovic ad un certo punto arrivi che Vlahovic non è un giocatore di nessuno, è un giocatore di Vlahovic. Vlahovic è padrone di se stesso, per cui le operazioni che andavano fatte, cioè i tentativi, no, andavano fatti a suo tempo. E poi purtroppo Vlahovic ha vissuto un periodo della Juventus stranissimo, soprattutto nell'ultima annata. Cioè lui era arrivato da Firenze, che era un fenomeno, perché ci ricordiamo tutti cos'era quel Vlahovic lì, no? Però qui a Torino, ovvero lì a Torino, ha vissuto dei momenti in cui, gli ultimi soprattutto, in cui è diventato indispensabile per Spalletti, a meno che Spalletti questa indispensabilità la usi a suo tornaconto come alibi futura, no? Poi c'è stato il momento in cui veniva considerato incapace di giocare a calcio. Ricorderete quando si parlava di Vlahovic?
0: Sì, tutti tecnicamente sottolineavano questa cosa.
2: E poi ha avuto il periodo degli infortuni. Poi c'è stato il periodo in cui gli emolumenti sono passati da 4 a 12 milioni, perché bisognava pareggiare facendo sì che la media diventasse 8, e poi ultimamente la Juventus ovviamente ha pensato, offrendogli 6 milioni poteva anche non farlo, perché tanto sapeva che non avrebbe accettato. Diciamo che era un divorzio che è stato concertato con dei particolari, tipo quello dell'offerta dei 6 milioni, un divorzio che comunque doveva per forza arrivare. Ma adesso qual è il problema? Che la Juventus, che ha un grandissimo allenatore, perché su questo non ci piove, deve però rimettere a posto quella che è la colonna verticale, la colonna vertebrale, oserei dire,
0: portiere,
2: centrale, centrocampista e centravanti. Insomma, quando sento parlare di Gyökeres o di Sorloth, non è che penso che questi sono giocatori in grado di venire qui e spaccare le montagne, visto che anche laddove giocano, insomma, fanno fatica fa fatica veramente ad imporsi, no? Mateta anche, no? L'abbiamo visto nella finale di Conference, insomma, sono giocatori che non sono paragonabili, ecco, al Vlahovic che era arrivato 4 anni fa alla Juve da Firenze. Insomma, fai un passo indietro, come del resto stanno facendo tutte le nostre società, o quasi, perché la stessa, lo stesso Milan, se andiamo indietro di 4 anni fa, prima dell'arrivo di Cardinale, il Milan era campione d'Italia in Champions, aveva Teo Hernandez, aveva aveva Tonali, Calulu, aveva un sacco di giocatori che adesso non ci sono più. E adesso 4 anni dopo il processo di miglioramento del Milan è diventato un processo di azzeramento e si deve ripartire da capo.
0: Senti Stefano, prima ti coinvolgo, così coinvolgo anche Bruno, prima Orlando diceva, abbiamo parlato degli allenatori del Milan, ha detto, dice, io vorrei vedere Conte su quella panchina. Giustamente ci scrive il nostro ascoltatore, al di là di tutte le problematiche, ma Conte con Ibrahimovic andrebbe d'accordo? Durerebbe? Stefano?
1: No, non so.
2: Allora, lo chiedete a me?
0: Sì, tutte e due. Stefano dice non lo so, no, cioè no. Pensi che sia difficile?
1: Conte deve avere una struttura.
2: Ibrahimovic, no, guarda, nonostante Ibrahimovic sia un socio di minoranza di Cardinale, se prendi Conte devi accettare Conte, nel bene e nella cattiva sorte, perché comunque, guarda, forse l'avevo già detto nel corso di questa trasmissione, io ricordo il giorno in cui Beppe Marotta, non perché io sia un privilegiato, Beppe Marotta veniva a fare le trasferte con me per conoscere com'era il mondo del Barcellona, del Real Madrid, eccetera eccetera, mi invitò a vedere la nuova sede dell'Inter e c'era Spalletti, e a domanda precisa mia, ma perché non confermate Spalletti, c'erano queste voci su Conte, lui mi disse, prendiamo Conte perché con Conte hai due garanzie: la prima che la squadra è migliore del 30%, la seconda che nel massimo nel giro di 2 anni vinci lo scudetto. Per cui, sapendo che cosa ti dà Conte, potresti anche fare a meno, parlo di Cardinale, di avvalerti della super consulenza di Ibrahimovic.
0: Quindi già nella risposta implica che è difficile, insomma, metterli insieme.
2: Sì, ma se anche non vanno d'accordo, chi se ne frega, voglio dire. Cioè, a un certo punto Ibrahimovic non è un allenatore, non è nemmeno un direttore sportivo, no? È un senior advisor, poi sai, questa definizione che vuol dire tutto e non vuol dire niente.
0: Sì, assolutamente, vero, anche questo. Ormai va di moda, perché pure Ranieri era un advisor.
1: Cioè, no? Senior.
0: Senior advisor. Anche lui.
2: Sì, poi vedi che anche Ranieri a un certo punto...
0: Queste figure non portano
2: città
0: proprio grandi...
1: Beh, però sono gli americani... danno un grande, sì, magari, una grande importanza a questa figura, poi non sappiamo all'interno dell'azienda, di un club, che cosa possono veramente, come possono incidere. Certamente sta diventando un problema questa convivenza.
2: Però anche vedi, guarda le equazioni. Ranieri, Gasperini, vince Gasperini, perde Ranieri, la butto lì in maniera molto semplice, e vince la Roma che va in Champions. Allegri, Ibrahimovic, vince Ibrahimovic, va via Allegri e perde il Milan. Per cui capisci che non c'è una logica in queste cose. Senior advisor è una figura che è lì, però
0: no, io aggiungo un'altra cosa allora a questo che tu dici, che mi piace questa diciamo paragone che hai fatto. Nella Juventus rimane come lì e è in difficoltà Spalletti.
2: No, però
0: c'è un altro ruolo, è l'amministratore delegato, un altro ruolo, però per dire le figure che possono, diciamo così, essere un po'
1: spostare o da una parte dall'altra.
2: Sì, però stiamo parlando di un amministratore delegato che ha un suo peso, no?
0: Sì,
2: la sua incidenza, perché alla fine decide lui sugli acquisti. E il senior advisor consiglia.
0: Sì.
2: E mi a vedere se
0: uno decide, l'altro consiglia, diciamo che un po'. Vabbè. Non lo so, perché io su Spalletti temo che questa situazione non so quanto possa tenere.
1: Anche questo.
0: Perché per esempio
2: dipende dal mercato.
0: Sì, però
2: dal
0: per esempio la coppia che sto leggendo adesso, Sorloth, stiamo vedendo tutti i servizi qui su Sorloth e Columani, Stefano. Che coppia è d'attacco? È una coppia che garantisce che cosa alla Juventus? Sì, c'è un allora, step però, verso l'alto. No, io chiedo, perché
1: meglio di Openda, David.
0: Ok, questo sì.
2: Vabbè, okay. Ma scusa, Openda è Jonathan David. Jonathan David per quello che ha fatto, non per i suoi precedenti, anche Openda. Cioè, per quello che hanno fatto quest'anno sono improponibili. Cioè, non è che
0: ok. Però cioè, con questa coppia ragioniamo su Sorlot,
2: secondo me non gioca. Allora, innanzitutto non sono una coppia, perché se la Juventus continua col suo modulo con i tre attaccanti, cioè con i due esterni, il Diz e il fenomenale, il piccolo fenomenale con Sessau, giochi con una punta centrale, non con due, questo è fuori di dubbio. Uno fa la riserva a quell'altro, oppure in caso di assalto alla diligenza nel finale li metti dentro tutte e due.
0: Ok.
2: E poi è chiaro che Colomouani è sicuramente il più adatto a questo tipo di gioco, più adatto al nostro calcio in cui il centravanti deve anche sfuggire alla marcatura. Se giochi con Sordo sai benissimo che hai un paracarro che sta là davanti, no?
0: Che ne pensi, Stefano?
1: Più o meno ho detto cose corrette, boom.
0: Quindi non è una coppia questa,
1: no,
0: è un'alternativa.
1: È un rinforzare il reparto offensivo togliendo Openda e David e mettendo Colomouani e Sordo. Sorlot o Colomouani, tutte e due. Poi però c'è Edison, se Sao magari andranno a prendere qualcosa sugli esterni. Secondo me migliora
2: anche sugli esterni la Juve ha tanta roba, cioè vabbè, il Diz da una parte con Sessao dall'altra, Boga che quando entra spacca tutto, poi Cambiasso che può farti anche l'esterno, cioè Zegrova che purtroppo è capitato in un'annata diciamo nì, perché poi la Juve alla fine ha perso la qualificazione Champions, però è un giocatore che se lo metti gli ultimi 20 minuti ti salta l'uomo con una facilità irrisoria. Sono giocatori che esistono, il fatto che dice beh adesso li mandiamo via tutti e però devi acquistarne altri che siano in grado di fare più di quello che hanno fatto questo. Parlo di quelli che hanno le potenzialità.
0: No, capito quello che ti riferisci. Capito.
2: I due centravanti li scarto subito. Cioè,
0: no,
2: Jonathan Davide.
0: Ma poi sarà un problema piazzarli, perché io non lo so dove li piazzi questi qua.
2: Vabbè, ma questo è il problema di tutte le società, no? Che acquisiscono giocatori, li portano a casa, fanno il grande mercato, vogliono accontentare i tifosi con i nomi più che con la qualità o la quantità tecnica. E poi alla fine te li ritrovi lì e sono problemi ovviamente, poi devi cercare di piazzarli perché sennò non puoi far mercato, ed è un problema che hanno tutte le nostre squadre, perché all'estero sai, vediamo quello che fa Real Madrid, che adesso è in mente di comprare un giocatore da
0: Florentino Perez ha detto che è pronta un'offerta da 150 milioni, però non ha detto non è Holland.
1: Mi è piaciuto però sta cosa.
0: No, ma ha messo tutti. Bravo. Non sanno adesso chi è.
1: Madrid,
0: un centrocampista.
2: Bruno,
0: poi
2: Indovinello, no?
0: Indovinello.
1: Ha frequentato Madrid, Bruno, sa che è uno spettacolo.
0: Madrid è uno spettacolo.
1: La campagna elettorale è bellissima.
0: È bellissima. Che tu che hai.
1: Per me è Kvaratskhelia.
0: Kvaratskhelia, uno del Paris Saint-Germain, tu dici. C'è. Quindi Kvaratskhelia, tu dici. Secondo te.
2: Olise, io sono più su.
1: No, ha detto Olise, non è Olise.
0: Però ha detto non è Olise.
2: No, ma.
1: Ha detto
2: comunque
1: non è
2: Kvaratskhelia, allora qui facciamo diciamo discussioni non da bar, ma discussioni che si basano sulla logica, no? Il Real Madrid ha due che dovrebbero giocare a sinistra, Vinicius e anche Mbappé. Metti anche Kvaratskhelia, cosa fanno? Un 3-7, poi si mettono lì loro tre. Cioè, guardando anche la collocazione in campo, no?
0: E se dico due?
1: Pure, certo.
2: Due lo puoi fare, ma due non penso che costi 150 milioni. No?
1: Beh, costa. Però.
0: E Dembélé?
1: No, Dembélé. No.
2: Dembélé, guarda, io non lo so.
0: Pure. 150 milioni mi sembra un'esagerazione.
1: Dembélé va a Madrid, fa la riserva, secondo me. Rischia di fare.
2: Sì, no, ma Dembélé. Poi Dembélé ha avuto l'annata particolare.
1: Kvaratskhelia.
2: Kvaratskhelia chiaramente. Io durante la Champions ho detto più volte questo è diventato il vero pallone d'oro, perché anche Dembélé l'abbiamo visto nella finale.
0: Sono d'accordo, Bruno, anch'io.
2: Un errore dopo l'altro.
0: Ma poi è maturato tantissimo, oltre, tecnicamente è forte, ma lo vedo proprio di testa, proprio nell'applicazione, nel lavoro continuo.
1: È geniale, è architetto, genio, operaio.
0: Esatto, bravo,
1: quindi,
0: hai trovato tutto.
1: Quindi
0: l'hai definito tutto.
1: Lì davanti serve, mentre quello sempre la palla sui piedi, Mbappé, Vinicius.
0: Kvaratskhelia secondo me lavora tantissimo.
1: Kvaratskhelia invece è un ottimo esempio.
0: Sono d'accordo.
1: Manca un giocatore così graffiante.
2: Gioca con la consapevolezza di essere più forte degli avversari. E lo vedi, cioè non che li snobba. fantastico. Adesso vi faccio vedere, è una forza che sia nel dribbling che a livello di forza fisica, io vi metto tutti in saccoccia, lo fa sempre.
1: Sai, questo, Bruno, c'è questa spiegazione che ha dato Luis Enrique, no? Quando gli hanno chiesto di Kvaratskhelia, ma perché Kvaratskhelia? Ha detto, ma insomma, io avevo qualche dubbio, qualche cosa. Poi un osservatore mi ha fatto, poi insomma, voglio dire, ricredere e mi ha convinto a prenderlo. Ha detto, e qual è stato, diciamo, questo... questo aspetto? L'aspetto è che lui, prima di ricevere il pallone, guarda i suoi diretti, cioè lui già immagina come poterli saltare, o con la corsa, o con lo stop, diciamo così, a seguire, o con l'uno contro uno. Ha sempre un'idea, cioè non è un, è istinto, sì, fino a un certo punto. Bella questa spiegazione, guarda, di campo da parte di Luis Enrique.
2: Tutti i campioni, tutti coloro che sono bravi, che sono campioni, hanno, no, questo sesto senso. Anzi, no, è un modo di preparare, perché le giocate di Dybala come sono? Dybala arriva, sa già quel che deve fare, cioè quelli che hanno quel quid in più. Guarda, ho letto da qualche parte una considerazione che era stata fatta da un giornalista brasiliano degli anni che furono su Garrincha, no? Lui aveva quel qualcosa che si chiama istinto, non so se l'avete letta da qualche parte, che non è marcabile. Cioè l'istinto è un qualcosa che è tuo, ma non è dell'avversario che ti deve marcare. Lui non può prevedere quello che è il tuo istinto. E c'è qualcosa che è istinto, ma è anche preparazione, per cui oltre all'istinto ci mette anche la preparazione.
1: Ti stai appassionando alle lezioni.
3: Florentino Perez, mi piace. Sai che bello, immagina pure 8
1: giugno,
3: cosa,
1: 8 giugno.
3: Immagina pure questa cosa in Italia, sarebbe una roba proprio.
1: Sì, quando ci arriveremo, mai.
3: No, mai. Immagina che bello, si presentano due che vogliono prendere i due presidenti, fanno una campagna, compriamo questo, compriamo
1: la
3: quella.
1: Campagna.
3: Poi dopo non vengono mantenute le promesse, sai che mamma mia, vabbè. Vabbè, insomma, altre cose. Senti, Bruno, una cosa ti voglio chiedere prima, proprio a chiudere. Abbiamo affrontato un po' il tema della possibile figura dell'allenatore manager in Italia, prendendo un po' a riferimento Gasperini, Fabregas, che si muovono in questo senso. Tu ci credi? È una cosa che si può vedere anche qui, oppure è soltanto...
2: No, ma la stiamo vedendo, no? Perché Gasperini fa il manager alla Roma, sì. Non fa l'allenatore, cioè gli acquisti, chi doveva andarsene, parlo anche a livello di dirigenza, ha deciso tutto lui. Lui voleva quei giocatori sono arrivati. Fabregas, poi è chiaro che Fabregas ha lavorato forte della sua esperienza, Barcellona, Arsenal, e poi ha lavorato con un personaggio bravissimo, Carlo Alberto Ludi, che è il direttore sportivo del Como, no? Che da anni è pure lui lì a Como, ma ha lavorato anche in una situazione che lo metteva al di sopra della conoscenza calcistica dei suoi proprietari, no? Dei proprietari del Como, per cui loro dovevano affidarsi e fidarsi di lui, e lui ha fatto tutto nel modo migliore, perché il Como è stata, direi, quest'anno l'esaltazione del bel calcio e delle idee. Io mi ero innamorato alla prima giornata dello scorso campionato, quando perse con la Juventus 3-0, perché per mezz'ora a Torino non aveva fatto vedere la palla. Poi ci fu un errore in uscita, poi sai, una squadra appena arrivata in Serie A becca il primo gol a Torino, si spegne. Ma questi come giocano? E lì è andato avanti con questo progetto e ha ottenuto quel che ha ottenuto, per cui chapeau.
3: È vero. Va bene, Bruno, siamo arrivati al termine di questo passaggio. Grazie come sempre, buon fine settimana.
1: Grazie Bruno, ciao.
3: Un abbraccio.
2: Buon weekend a tutti.
3: Grazie,
2: buona
3: buon weekend
2: e buon calcio.
3: Grazie Bruno.
1: Ciao, grazie
3: Bruno,
1: ciao.
3: Allora, noi facciamo adesso l'ultimissima pausa, poi apriamo le linee, quindi recuperiamo un po' di messaggi. E non so se qualcuno poi si vuole prenotare per un intervento, 331 82 00 213. Facciamo questo finale tutto con voi. A tra poco.

0: Allora, siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Allora, ci chiedono che qui in Spagna ci stanno ascoltando. Dario dalla Spagna dice: qui in Spagna si parla anche di Vitinha, João Neves riguardo l'offerta di Florentino. Effettivamente a centrocampo dopo Modric e Kroos è mancato un po' un punto di riferimento. Ma questi valgono 150 milioni, Stefano?
1: In due, sì.
0: In due? Tutte e due, dice, li prende. Allora, poi Marco McTominay per 150.
1: Lui parlava di un calciatore.
0: È un calciatore.
1: Un galattico, l'ha definito così. È un galattico, chi potrebbe essere?
0: Dice, è McTominay, secondo Antonio.
1: Vincia.
0: McTominay 150 Frara milioni.
1: Kelia.
0: O McTominay?
1: No, dai, 150 milioni.
0: No, dai, McTominay 150 milioni, ragazzi.
1: Lui ha detto, è un attaccante, uno che gioca.
0: Giocatore offensivo, centrocampista offensivo, ha detto.
1: E allora chi è? Boh, io vedo solo Kvaratskhelia che può essere.
0: Olise lo ha escluso, ragazzi.
1: Esatto.
0: Olise lo ha escluso proprio. Ha escluso Olise, lo ha detto lui, quindi non è Olise. Per Stefano, può Gasperini migliorare la sua fase difensiva, cioè rivedere un po' del suo modo di difendere, che per me non è il massimo?
1: Come
0: ricordo finale di Coppa Italia dove Allegri lo raggirò per bene e quell'Atalanta era fortissima ma perse.
1: Fase difensiva, basta leggere i numeri del campionato, che era la seconda miglior difesa, è stata dietro il Como. Se poi il Como e la Roma sono andati in Champions League perché magari o fase offensiva o fase difensiva, gol fatti, gol subiti, qualcosa è tornato, no? E la Roma credo che sia stata la seconda miglior difesa del campionato, quindi deve confermare, certamente c'è sempre la possibilità di migliorare, ma siamo lì, deve aumentare i gol da fare e probabilmente sarà questo l'obiettivo di Gasperini, dare a questa squadra più gol.
0: Gianmarco, gli spettatori allo stadio sono un parametro nella suddivisione dei diritti TV, le proprietà devono stare attente. Anche questo è vero, eh? Perché insomma non credo che sia un bene per le televisioni vedere gli stadi mezzi vuoti, le curve.
1: Però io da questo punto di vista adesso lascia perdere il caso Lazio oppure il Torino o qualche partita. Però sempre stati pieni, ho visto, no?
0: Sì, no, la media si è alzata. Però penso che se questa cosa si protrae, soprattutto per alcuni club, non credo che sia un bel vedere, no?
1: Per, è vero, certo.
0: Per una TV inquadrare.
1: Speriamo
0: una...
1: Speriamo che non accada.
0: Insomma, non credo che sia proprio un bel segnale, ecco. 331-8200-213, poi dice Modric il prossimo anno nello staff di Allegri. Ma io questo non lo so, se siano staff di Allegri. Scrivono delle cose delle volte che io dico boom, mi sembra, vabbè. Dunque vai, dammi un audio.
2: Ciao, vabbè, i tifosi della Lazio hanno ragione, questo è fuori discussione, però lo Tito che ha comprato la Lazio per 2 euro pagati in 80 anni di prestito della banca senza interesse, senza niente, praticamente senza cacciare niente, l'ha comprata la Lazio.
0: Insomma,
2: e ci guadagna ogni anno bei soldi, ma perché la deve vendere? Ma poi a chi la vende se nessuno si fa avanti?
0: Però mi sembra un discorso un po' superficiale questo, cioè nel senso lui prende la società e paga e deve fare, sfrutta una legge che c'era, che poi è stata tolta, e sfrutta una legge che c'era e poi fa un debito col fisco insomma abbastanza lungo che finisce da pagare mi sembra tra qualche anno, adesso non ricordo esattamente, quindi qualche soldo ce l'ho messo, poi
1: 2007,
0: adesso io non so, quindi,
1: cioè
0: io sono dell'idea che se dobbiamo adesso cancellare tutto è un altro discorso, se dobbiamo invece fare una critica perché le cose è un altro discorso, quindi la Lazio non l'ha fatta fallire e credo che sia un discorso diverso da chi poi ha preso una squadra fallita come il Napoli, come la Fiorentina che sono state prese fallite. In piazze, e secondo me questa è una cosa che va sottolineata, dove c'è solo una squadra. Io questa è una differenza che per me è importantissima, e se qualcuno ci pensa un attimo e ci arriva con un po' di intelligenza capisce quanto è differente prendere una squadra fallita in una piazza dove c'è solo una squadra da una piazza dove invece ci sono altre squadre o c'è un'altra squadra. È un po' diverso il discorso, a buoni intenditori poche parole. Basta insomma capire, no? Cioè, c'è una piazza intera che si muove, che vuole riportare, e qua non c'è una piazza intera ed è un po' un discorso diverso. Io il fallimento lo eviterei sempre in queste circostanze. Il problema è nato dopo, quindi dire che non ci ha messo i soldi mi sembra sempre un discorso molto riduttivo. Dire che non c'è stato nessuno, secondo me, a conti fatti, ad oggi non è così, Stefano, da quello che insomma si è raccolto. Quindi vediamo, no, che vi devo dire. Cioè,
1: esatto. Però mi sembra una situazione adesso difficilmente sostenibile.
0: Esatto, difficilmente. Vai con un altro audio.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Allora, su Leao, però io volevo spendere una parola, diciamo, in favore del ragazzo, perché io mi ricordo quest'estate, Marco, con te dicevo che secondo me Allegri si stava un po' incartando sul ruolo di Leao, cioè secondo me qualche colpa Allegri ce l'ha, nel senso che comunque si è intestardito a farlo giocare in questo ruolo di punta centrale, ma effettivamente non è il suo ruolo, ecco, nel senso che poi le abbia tutti i difetti di questo mondo, va bene, ma sicuramente Allegri non l'ha aiutato
0: penso che siamo tutti d'accordo qua, su questo, no? Credo che siamo tutti d'accordo che non l'ha aiutato, lui ci ha messo del suo, però non è stato aiutato. Però il rendimento di Leao è sempre stato questo, eh? Adesso quest'anno forse ha fatto peggio degli altri anni, però
1: è stato tra i migliori del Milan, cioè voglio dire, là in fase realizzativa là davanti credo che abbia segnato 9-10 sì, gol, sì. Cioè voglio dire,
0: poi che lui non si trovava in quella posizione, lo ha detto, l'ha manifestato, insomma. Vai, ancora un altro audio.
4: Direttore Piccari, buongiorno. Buongiorno Stefano.
1: Ciao, salve.
4: Ma quale direttore sportivo, direttore tecnico? Una squadra non ha bisogno né di direttore sportivo né tecnici, bensì di un buon allenatore e di un tesoriere che sa quello che deve spendere e quello che non può spendere. Il resto lo deve fare l'allenatore.
1: Tesoriere.
4: Perché è lui che ci mette la faccia, esatto, ci mette la firma. Se va in Champions League, se non ci va, insomma, è l'allenatore che ne paga tutte le conseguenze.
0: Beh, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Ma no, salvo, sai che ci segue sempre con affetto, ma è tesoriere, insomma, voglio dire, è il proprietario, le società sono strutturate così, salvo. Quindi c'è bisogno di tutti, l'importante è che vadano tutti dalla stessa parte.
0: Vero. Ancora un altro, dai, 331 82 00 213.
5: Volevo esprimere un pensiero sulla questione Allegri-Milan. Ma scusate, ma io non vedo, ma per quale motivo Allegri dovrebbe rinunciare a questa buona uscita? Ma il Milan, cardinale, si è sparato le pose, ha preso una decisione coraggiosa, licenziando tutti, e poi si crea il problema di dargli la buona uscita. Ma se non te lo puoi permettere, non li licenzi,
0: Io per certi aspetti sono anche...
1: Ma prima si discuteva tecnicamente il rapporto di lavoro. Allora, prima Simone, io sono intervenuto quando diceva è un contratto futurismo. Che vuol dire contratto futurismo? Diciamo, 2 anni ho firmato, 2 anni di contratto, il contratto è nel presente, non nel futuro. Poi tu mi licenzi in tronco e ne parliamo, o no, Marco? Cioè, se io devo andare un'altra parte ci mettiamo d'accordo perché c'è un altro anno di contratto, non lo so, poi dopo bisogna conoscerli a fondo i contratti, perché se ci sono delle penali da pagare da una parte e dall'altra non sappiamo niente. Immaginiamo, però su questo io mi trovo d'accordo con l'ascoltatore, cioè lascia perdere poi il bel gesto, il discorso, diciamo, rinuncia ai soldi perché me ne vado in un'altra squadra ad allenare, ci sta. Però tecnicamente quando tu c'hai un contratto di lavoro e tu mi licenzi, ma io poi, ne dobbiamo parlare quantomeno, poi sì, possiamo discutere il comportamento di Allegri,
0: no,
1: però
0: ma io sinceramente
1: non ha che a tutti i torti
0: e
1: vedere i suoi interessi.
0: Ma io su questa cosa non vi ho seguito, oggi l'ho detto anche a Simone.
1: No, ma io non dicevo che
0: d'accordo con te, cioè, nel
1: cioè
0: senso,
1: se tu firmi un contratto di 2 anni non è che l'anno successivo è futuribile. Sono 2 anni di contratto, uno l'hai fatto, l'altro ti ho licenziato, parliamo dell'altro contratto.
0: Ma poi
1: Stefano, dell'altro anno di contratto.
0: Non mi permetto di giudicare questa cosa qua, perché è molto personale. Cioè, nel senso,
1: cioè non è che uno
0: che vuole,
1: bravo, non
0: però,
1: significa niente questa cosa demagogica. Ma no, che uno ha guadagnato, allora deve. Saranno
0: di chi non giudico, non è questo che mi interessa di Massimiliano Allegri. Sono fatti suoi ed è libero di.
1: Se poi tu mi chiedi, Stefano, Marco, ecco, questa è la domanda. Se capitava a voi, cosa questo è un altro discorso.
0: Non lo so.
1: Magari avrei rinunciato perché non è che ma mi manchino i soldi, però
0: io oggi ho voluto posto di
1: Allegri, però non posso discutere Allegri sotto questo punto di vista, ma magari lo discuto,
0: ma so fatti suoi,
1: come mai non è qualificato, esatto, il Milan questo io a 7 giorni dal termine, aveva un maxi
0: di quello che lui
1: vantaggio
0: vuole fare, la buona uscita, non
1: però
0: buona
1: su queste cose qua sembra che Allegri sia attaccato ai soldi, che sia una brutta persona,
0: ma se attaccato ai soldi so problemi,
1: sì, ma non è, non è, non ci sto, ecco, ma capito il discorso, perché saranno poi affari suoi,
0: ma
1: perché
0: poi penso una cosa,
1: questo contratto tu l'hai visto, l'hai letto? No. Chi ha firmato? L'ha firmato Allegri con Milan,
0: esatto,
1: quindi tutti fanno, sanno tutto,
0: sanno tutto di tutti,
1: e allora portateci i contratti firmati,
0: uno dei messaggi sembra che stanno dentro le trattative, io delle volte dico
1: ogni contratto è diverso dall'altro,
0: tifoso, manager, che cacchio, io delle volte non capisco,
1: io allora discuto il fatto che quando tu firmi due anni non è futuribile, hai un altro anno di contratto e quindi tu devi andare a vedere perché sei stato licenziato, se c'è qualcosa, quindi magari probabilmente c'è qualcosa in un accordo contrattuale.
0: Ma poi aggiungo una cosa, dipende loro, anche insomma, alla fine, no? Perdonami Stefano, dipende anche il rapporto che c'è, cioè hanno preso l'esempio di Conte, ma magari Conte si è lasciato in maniera amichevole con il presidente, esatto, perché c'è un rapporto particolare e hanno deciso di fare questa cosa. Ma Conte poteva pure
1: quando
0: pretendere
1: si dice
0: una buona uscita,
1: la risoluzione consensuale.
0: Ma se Conte pretendeva una buona uscita, se lo avesse chiesta, era suo diritto. E io non mi permetto di dire, ma c'hai tanti soldi pure la buona uscita. Ma sono fatti suoi. Io lo giudico per quello che è il campo, a me della persona,
1: esatto,
0: onestamente. A me pure quando dicono, faccio un altro esempio, mi viene adesso così, ma Gattuso è una brava persona. Ma io non giudico la persona qui. A me non mi importa niente, anche perché io molti non li conosco, non ci sono mai uscito, non ci ho mai parlato, quindi certo, non giudico la persona, ma quello che fa, il lavoro, il contesto e le scelte, come fai a giocare a squadra, io non mi permetterei mai di giudicare la persona, ma che mi importa?
1: Poi vabbè, ma posso dire, si mi può sta fare anche, ma al di là di questo, cioè, però secondo me un contratto non, per valutare questo tipo di uscite... Ci sono gli agenti, gli avvocati,
0: i
1: protagonisti,
0: loro,
1: i soggetti che hanno firmato questo accordo, e se c'è qualcosa che deve rivendicare una parte nei confronti dell'altra, è giusto che lo possa fare,
0: certo,
1: nei limiti,
0: certo,
1: nel rispetto delle leggi loro, e dei comportamenti, delle regole che sono state sottoscritte. Poi, se poi mi dite, doveva rinunciare perché c'è un sacco di soldi, per me non è...
0: Ma di che stiamo parlando? Sentiamo un altro audio, dai, 331-8200-113.
6: Beh, però il presidente ha detto chiaramente che se i tifosi non si abbonano non è un grande problema, perché fare un aumento di capitali, sono parole sue, per cui sto tranquillo e aspetto di vedere una grande squadra che costruirà.
0: Vediamo Ube, io penso che questa sia una situazione che non è normale, è inutile, non è normale da tutte le parti, da entrambe le parti, come la vediamo non è una situazione normale,
1: no.
0: Quindi E a me crea tanta amarezza, proprio una amarezza incredibile alla situazione che si è arrivati. Quindi io non faccio il tifo né da una parte né dall'altra. Trovate una soluzione, che se trovi una soluzione che si ridia gioia di vedere una squadra, perché è una roba proprio,
1: Marco,
0: tutto
1: questo
0: conflitto interno,
1: lo so che
0: pure
1: una,
0: tra quelli
1: una...
0: che sono tifosi della stessa squadra,
1: ma
0: non
1: perdono,
0: se ne può più.
1: È un po' retorico, è anche banale dirlo, però è così, ma ci perdono tutti.
0: Ma certo,
1: perché non è che Lodito vince, perdono tutti, cioè
0: è una cosa insopportabile.
1: Lazio appesa là, che deve fare un campionato.
0: Non è che c'è da vantarsi, perché uno dice non c'è niente di cui vantarsi in questa situazione.
1: Cioè, non vincono neanche i tifosi.
0: Punto.
1: Perché fai soltanto il male della squadra.
0: Poi grande rispetto.
1: Per cui fai il tifo, per cui lavori.
0: Ma
1: e
0: è una
1: cui...
0: roba proprio che. Brutta ed è un'immagine negativa, punto. Poi per carità, bisogna fare molta attenzione, perché poi è anche giusto rispettare, deve essere rispettata la passione dei tifosi, però i tifosi, dico sempre, devono fare i tifosi.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Purtroppo questi hanno scelto di fare questo tipo di manifestazione.
1: Sì, ma questa è una cosa però
0: molto civile,
1: molto
0: particolare. Però non è che è una situazione.
1: Ma sì,
0: questa,
1: ma in questa situazione chi ci guadagna?
0: Non ci guadagna nessuno.
1: Allora vedi,
0: Ci guadagna nessuno. Però questo, bisogna dire, si è arrivati a queste situazioni molto per colpa di chi appunto dirige una società, perché tu non puoi arrivare alla totale mancanza di rispetto dei tifosi. Questo è un... Poi ripeto che i tifosi devono fare i tifosi, e questo siamo tutti d'accordo, ma il presidente o chi gestisce una società deve rispettare il tifoso. Perché è quello che mette i soldi, perché è quello che va allo stadio, perché è quello che insomma sta vicino alla squadra. Quindi il rispetto ci deve essere. Poi possiamo non condividere le scelte, questo è un altro discorso. Perché poi un presidente può essere contestato anche perché fa una campagna acquisti sbagliata, sceglie l'allenatore sbagliato. Queste sono vicende di campo. Però quando dopo si entra sulla mancanza di rispetto, qui non va più bene. Vai con un altro messaggio che siamo quasi in chiusura.
7: Buonasera a Maracanà, Gigi da Villa Cidro. Vi seguo ogni sera e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
7: Sto seguendo la discussione, se non erro Simone Braglia che dice chapeau a Conte perché rinuncia alla buona uscita, ma quando lui se n'è voluto andare dall'Inter perché decisero di far fuori qualche giocatore per il fair play, lui ha preteso 6 milioni e mezzo di buona uscita, quindi non vedo perché non la debba pretendere Allegri da licenziato, non esonerato, licenziato. Saluti.
0: Va bene, e ce ne abbiamo un altro?
8: Ciao da Giovanni. No, sto seguendo, no, non c'è stato un casting. Lui ha chiamato, era indeciso fra Italiano e Allegri. Quando si sono incontrati con Italiano, gli voleva far firmare un precontratto e i procuratori di Italiano gli hanno detto:
0: ma come fai a dire una cosa del genere? Ma stavi là dentro? Scusate, ragazzi, cerchiamo di essere. Non c'è stato il casting. Sai, ma avesse detto un procuratore, un agente. Come fate a dire non c'è stato il casting? Ma che ne sapete? O no, Stefano? Ma a me fa impazzire sta roba, cioè non
1: no,
0: c'è
1: però
0: stato
1: ha dato
0: il
1: la sua versione.
0: Ma che ne ho capito, è come se la dico io.
1: Non l'abbiamo però ascoltato fino in fondo.
0: Rifanno così. Sentiamo,
3: ragazzi, Luigi da Novara. No,
0: quello,
3: sì,
0: quello
3: ragazzi,
0: prima se me lo puoi ridare, Andrea, scusa.
1: Giovanni.
0: Ah, allora t'ho mandato fuori fase io, scusa.
1: Sono stato io, vai. No, lui diceva che doveva firmare un precontratto. Questo diceva.
8: Ciao ecco. Da Giovanni. No, sto seguendo, no, non c'è stato un casting. Lui ha chiamato, era indeciso fra Italiano e Allegri. Quando si sono incontrati con Italiano gli voleva far firmare un precontratto e i procuratori di Italiano gli hanno detto no, aspettiamo prima un paio di giorni e poi vediamo. E invece poi quando ne ha parlato con Allegri ha detto sì, firmo subito il precontratto. E quindi questo leggero dubbio, diciamo, di Italiano l'ha spinto verso Allegri. Più Manna, che conosceva Allegri e voleva
1: fortemente... E quindi è quella versione di Massimo, no? La versione di Orlando. Italiano era la prima scelta.
0: Per me ha sentito tutte e due. Come te metti a sentire tutte e due, sì. Quando senti due persone è un casting.
1: No, dico, però era la prima scelta italiana.
0: Ma può essere prima, no, seconda, però ha sentito tutte e due.
1: Ma mi curiosiva sapere questo.
0: Ti pare che non l'abbia sentiti tutte e due?
1: Sì, sì, sì.
0: Dai, ma per cortesia, dai.
1: Forse avrà sentito qualcun altro.
0: Può essere.
1: Qualche mese prima, che però preferisce stare altrove.
0: Poi c'era pure Sarri in mezzo, ricordalo pure.
1: Inzaghi?
0: C'era pure Sarri, pure Sarri era stato sentito.
1: Simone Inzaghi.
0: Ragazzi, dai. No.
1: Simone Inzaghi lo scarti?
0: Non lo so. Allora, e vai con un altro.
9: Ci concentreremo con il cervello ossigenato.
0: Vai con un altro audio, siamo quasi in chiusura.
1: Ci serve, presidente.
3: Ragazzi, Luigi da Novara. Sì, ragazzi, va bene tutto, Allegri, però vogliamo parlare del fatto del disastro anche economico per il Milan, che non si è qualificato alla Champions. Cioè, Allegri è stato un disastro tecnico. Cioè, io voglio dire, va bene tutto, contratti o non contratti, ci vuole anche una bella faccia tosta però a chiedere dei soldi dopo un finale di stagione del genere. Un minimo di dignità ci vorrebbe, dai, un po' tu. Io avrei proprio vergogna di andare a chiedere soldi. Ma, un saluto, ciao.
1: Vabbè. Qui non si discute, libero di pensare, ma chiede i suoi soldi.
0: Quello che gli aspetta.
1: Non è che... firmato 2 anni di contratto.
0: Vai, forse l'ultimo, dai, ancora. 56.
10: Buongiorno, sono Giuseppe, volevo intervenire sul discorso palestra Dumfries.
0: Sì.
10: Ma per me, se vai a perdere un titolare come Dumfries, lo devi sostituire con un giocatore all'altezza di Dumfries. E quindi devi spendere i soldi, che si chiama Giovanni, che si chiama Palestro, che si chiama Pasquale, il livello è questo e i costi sono questi. Quindi l'Inter deve tirar fuori i soldi. E poi posso essere d'accordo che preferisci sceglierli per i giovani. Va bene, mi sta bene. Ma è questa la cifra, eh? Se non prendi Palestra 50, ne prenderai un'altra 45, cambia poco, eh?
0: Ma io contesto la valutazione di Palestra, per me non vale 53.
1: Un po' altina.
0: Poi o se lo prendono, come ha detto Ravezzani giorni fa, ha detto chi c'ha i soldi lo prende. Lo prendono, lo prenderanno, però per me rimane una valutazione eccessiva. Poi magari sarà un ottimo acquisto, però insomma 52 milioni, 53 milioni per un giocatore che ha fatto mezza stagione in Serie A mi sembra veramente follia allo stato puro, quello che penso. Poi Palestra è un prospetto interessantissimo, però dopo devi giocare all'Inter, devi mettere una maglietta pesante addosso. I 50 milioni già sono pesanti, che ti porti dietro 52 milioni e già sono pesanti quelli, poi ti devi mettere pure la maglia dell'Inter, già parti con la gobba. Capito? Dopo è dura, eh. Allora, siamo arrivati al termine, Stefano, stiamo per dare la linea naturalmente a tutta C, poi Tiempo News, storie di calcio con il racconto del libro di Rapirò, Gianfranco Zola, di Marco Cattaneo, che tra l'altro ha scritto questo libro dove c'è stato questo tentativo di rapimento da parte di Fabrizio Maiello di Gianfranco Zola, poi alla fine sono diventati anche amici, si sono conosciuti, li ha fatti conoscere Marco Cattaneo, e ce lo racconta questa sera, Storie di Calcio, lo racconta
1: grande Marco,
0: e lo presenta anche qui a cura di Francesco Tringali. Poi ci sarà anche Football Rewind più tardi. Allora adesso noi ci fermiamo, ci rivediamo lunedì. Stefano,
1: ciao Marco,
0: buon fine
1: ciao
0: settimana,
1: a tutti.
0: Buon fine settimana a tutti, ciao ciao ciao ciao.
11: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto mercato, in particolare ci concentreremo sulla Lazio e sulla Roma, ma naturalmente allargheremo poi l'orizzonte anche sulle altre big. E non solo, iniziamo con i collegamenti, è già pronto e lo salutiamo Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo parlando della tua Lazio, quali sono le tue sensazioni in attesa del mercato che sta per iniziare?
1: Ma innanzitutto non si sa se sarà un mercato a saldo zero come viene detto in questi giorni, non lo so, però per il momento c'è solo l'allenatore Gattuso, che secondo me la Lazio gli ha dato una grossa opportunità per un rilancio in una grande piazza soprattutto, e quindi per il momento c'è solo lui, insomma. Poi sembra che ci siano delle partenze certe come quelle di Romagnoli o quelle di Gila, Pellegrini, insomma tutti i giocatori un po' più importanti dello scorso anno, ecco. Quindi è una situazione abbastanza confusa, però insomma speriamo che poi alla fine sia trasparente, ecco. Questo credo che voglia solo il popolo laziale, cioè un po' di trasparenza, un po' di sincerità anche su quello che si può fare o che si potrebbe fare.
0: Ecco, prima le cessioni, poi gli acquisti, hai parlato delle possibili partenze di Romagnoli, probabilissima, anche Provedel potrebbe salutare, sono partenze pesanti?
1: Beh, Romagnoli è una decisione sua, insomma l'ha posticipata perché poi già doveva andare via a gennaio, era tutto fatto, poi non so perché, quale ragione, insomma, va via adesso. La cosa che fa sorridere è che va via a meno della metà, insomma, la Lazio lo vende, lo cede a meno della metà, ecco, questa insomma è un po' curiosa sta cosa. Comunque dovrebbe andare via e basta, poi gli altri ancora tutto da definire, ecco, aspettiamo nei prossimi giorni.
0: Ecco, dicevi anche di Ghila, potrebbe però lui essere trattenuto magari anche con la possibilità di perderlo il prossimo anno a zero?
1: Non lo so, se il prossimo anno dovessi perderlo a zero, cercherei di venderlo quest'anno. Chiaro però, se tu lo tieni, hai un giocatore che ha una, secondo me, ha un limite, che si fa male spesso, quindi probabilmente penserà più alla sua forma per un eventuale nuovo contratto con un'altra squadra, che sicuramente a quello che dovrà fare in campo con la Lazio, che è una cosa naturale, insomma. È la natura umana.
0: Tornando invece al discorso relativo ai portieri, Mandas potrebbe tornare alla Lazio dopo il prestito in Inghilterra. Si parla di lui anche come possibile obiettivo per la Fiorentina qualora De Gea dovesse essere ceduto. Intanto, ecco, che giudizio dai su Mandas?
1: Mandas non ha giocato, quindi io me lo ricordo quando stava alla Lazio, mi sembra un buon portiere, è giovane ancora, quindi gli deve essere data un'altra opportunità. Poi se Provedel vuole andare via, Mandas potrebbe essere il titolare, però onestamente questo non so dirtelo. Però sicuramente è un buon profilo, quest'anno non ha mai giocato, però insomma ha fatto vedere alcune cose buone qui alla Lazio, quindi lo conosciamo.
0: Quindi Motta, se resta, tornerebbe a fare il vice, secondo te?
1: Beh, Motta è giovane, non è che può pretendere di essere titolare perché ha fatto 6 partite, 7 partite, insomma. Poi la titolarità te la devi guadagnare, quello sta all'allenatore vedere durante gli allenamenti col preparatore dei portieri chi merita di giocare, ecco. Sicuramente è un concorrente giusto per Mandas, quello sì. Cioè, se hai due portieri che sono concorrenti lealmente per giocare la domenica, secondo me è un buon va bene, ecco. Io sono per il dodicesimo a vita, io non sono mai stato per i dodicesimi a vita, ecco. Io credo che sempre deve avere portiere titolare, deve avere sempre il pensiero che qualcuno possa rubargli calcisticamente, chiaramente, il posto, possa prendergli il posto.
0: Senti, serve naturalmente un centravanti per la Lazio. Ti aspetti comunque che Ratkov possa progressivamente emergere?
1: Non lo so, questo non lo conosco, lo conosco poco, quindi quel poco che ho visto non so dare un giudizio definitivo. I ragazzi, i giovani comunque li devi far giocare per poi dargli un giudizio, ma devi farli giocare una quindicina di partite. Insomma, Sarri non l'ha mandato in campo neanche quando ce lo poteva mandare, e quindi evidentemente lo ha giudicato non pronto per la Serie A, però può darsi che anche l'allenatore, l'ex allenatore della Lazio, si possa sbagliare, ecco. Bisogna vederlo, perché i dirigenti che spingono, i procuratori che spingono, lo fanno per interessi personali, e quindi però poi

0: dalla sua esperienza all'Atalanta?
1: Sarri è un allenatore che insomma, è vaccinato un po' a tutte le piazze, quindi sicuramente sarà una sfida, così uno stimolo in una squadra che poi gioca totalmente diverso da come è il suo modo
0: Certo.
1: di pensare. Ecco, quindi o la rigenera, o la praticamente fa di tutto per cambiarla, o si adatta a quello che è l'Atalanta, che è un'ottima squadra. Quindi staremo a vedere.
0: Certo. Ecco, invece cosa ti incuriosisce da queste prime mosse di mercato, soprattutto per quel che concerne, le panchine? Allegri al Napoli te lo saresti aspettato, si era parlato d'italiano, poi evidentemente De Laurentiis ha voluto puntare su un allenatore più esperto, più abituato a gestire certe piazze.
1: Beh, Allegri ormai a Napoli ce lo vedo bene. Quest'anno non è stato fortunato, ha avuto uno spogliatoio secondo me che non ha risposto, ma per caratteri, nel senso che non mi sembrava uno spogliatoio molto unito. E quando non hai uno spogliatoio molto unito, puoi metterci anche il nostro signore in panchina, non riesce a creare un gruppo. Quindi Allegri lo vedo bene a Napoli, speriamo che faccia bene perché io lo considero ancora uno dei più bravi allenatori che abbiamo in Italia.
0: Chi ha rinnovato con l'Inter, non c'erano grandi dubbi naturalmente, adesso gli si chiede di poter essere competitivo con la sua squadra anche in Champions.
1: Lì è tutta un'altra musica, però. L'Inter in Italia campa di rendita perché ormai è una squadra esperta. Quest'anno ha vinto con l'esperienza, con la pazienza, con l'intelligenza. Ecco, è chiaro che nel campionato Champions League la musica cambia perché trovi squadre molto forti e anche più forti dell'Inter. Ecco, quindi avrà sicuramente vita dura. Sotto l'aspetto a livello di Champions League, perlomeno se arriverà tra le prime 8, le prime 16, avrà molto, molto vita dura.
0: L'ultima considerazione su Palestra. Vale i 50 milioni chiesti dall'Atalanta?
1: Ah, tu mi fai una domanda. Io non riesco mai a valutare il valore tecnico con quello economico. Se il mercato dice quello. Allora li vale, ecco, però Palestra è sicuramente un ottimo elemento di grande prospettiva, quindi se non si monta la testa e se non si adatta e non si adagia, sicuramente per la nazionale sarà sicuramente un punto, una cosa in più, ecco, sicuramente un valore aggiunto. L'importante è che rimane umile. Perché sai, quando iniziano a girare certe cifre, anche il ragazzo può perdere la testa. Ecco, io spero che lui sia serio come quando gioca. E quindi, per quanto riguarda la valutazione, Lorenzo, non so cosa dirti. Se l'hanno valutato, la richiesta è quella, evidentemente qualcuno ha valutato rispetto anche alle altre valutazioni, ecco,
0: Certo.
1: quindi l'ha valutato quella cifra. Però non so dirti se è tanto o poco. Posso dirti che è sicuramente un gran bel giocatore.
0: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. Alla
1: Grazie
0: prossima, buona giornata.
1: a tutti.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Alberto Faccini. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: Buongiorno Lorenzo, ben ritrovati anche a voi.
0: Parliamo un po' della Roma. Innanzitutto ti chiedo, da ex giallorosso, che sensazioni hai e cosa ti aspetti, ecco, da questo mercato che sta per iniziare, che sta per entrare nel vivo?
2: Ma le sensazioni sono molto positive perché vedo una preparazione alla costruzione di un progetto naturalmente che dovrà portare da qui a 2 anni quello che è il messaggio di Gasperini a raggiungere obiettivi importanti. Quindi adesso con la definizione del nuovo direttore sportivo ci sarà modo e maniera, ecco, di capire come intervenire, considerando sempre quel problema piccolo o grande che sia, naturalmente, entro il 30 giugno, naturalmente, la società deve adempiere a quello che sono i regolamenti UEFA e quindi dovrà cercare di vendere

0: uno o più giocatori per poter partire in maniera regolare su quello che è il mercato poi dal 1° luglio.
1: Ecco, tra gli obiettivi che la Roma si è data, in particolare il più importante è Greenwood. 35 milioni più bonus l'offerta dei giallorossi, il Marsiglia ne chiede 50. Secondo te si arriverà ad un'intesa?
0: Ma sai, il discorso, io vedo già gli obiettivi, tutto quanto. Sicuramente, per quello che è stato, il percorso della proprietà, ha sempre, o meglio, è sempre intervenuta in acquisti importantissimi. Quindi sicuramente Gasperini ha ricevuto anche quest'anno, la forza economica che sarà data dalla società. Quindi, a Roma io penso che i tifosi da questo punto di vista sono sicuri, no? Perché, come ho detto prima, tutti i passaggi fatti in questi mercati da parte della famiglia Friedkin hanno dimostrato che soldi sono stati spesi. Poi bisogna vedere se sono stati spesi benissimo o meno, però sicuramente il mister e il nuovo direttore sportivo avranno la forza economica di affrontare anche questo tipo di acquisti. Poi se Greenwood, quelle sono le cifre, domanda aperta di un mercato, dopo sarà sicuramente il direttore sportivo assieme alla proprietà a trovare la soluzione. Però sono pienamente convinto che non c'è soltanto questo nome, ci sono tanti altri nomi in quella posizione che stanno valutando.
1: Nel frattempo comunque Gasperini è stato chiaro, ha detto restano i migliori, Mancini non si tocca, ci aveva pensato l'Inter, ma insomma Mancini sembra essere ormai diventato un punto fermo della Roma, non voglio dire una bandiera della Roma, ma poco ci manca.
0: Ma guarda, la dimostrazione è che anche quest'anno ha fatto un campionato a grandissimi livelli. Poi, sai, qui a Roma si vive molto anche su quello che sono, no, i numeri dei derby. Ha conquistato sicuramente ha conquistato, o meglio, ha consacrato, no, il bene che vuole sia la curva che tutti i tifosi romanisti, quindi sicuramente sarà uno dei punti di partenza, perché il messaggio del mister è stato chiaro, oltre a quei capisaldi che ci sono in squadra, cioè quegli elementi, vedi lo stesso Cristante, Mancini, vuole costruire attorno loro, con ulteriori giocatori di ottimo livello, quello che sarà la squadra per andare a competere, come dicevo prima, per questi 2 anni negli obiettivi più importanti che ci sono.
1: Ecco, Gasperini ha anche detto a proposito di Dybala, vogliamo continuare con lui. Ti aspetti, insomma, di rivederlo nella Roma nella prossima stagione?
0: Sì, sono sicuro che Dybala vestirà la maglia della Roma, lo sono sicuro, diciamo, da tifoso, no? Perché un campione del genere sicuramente la Roma farà di tutto per tenerselo, e nello stesso tempo Dybala capirà che, per rimanere anche la Roma, anche lui deve fare un passo in avanti, guardare quello che è. Da un punto di vista della felicità di vestire questa maglia e essere orgoglioso di rimanere a Roma, dato che è amato dai tifosi. Io penso che in questo caso i campioni come lui su questi valori ci lavora e farà di tutto per andare incontro a una società che sicuramente gli proporrà il contratto per un altro anno.
1: D'Amico è davvero il miglior direttore sportivo che potesse esserci per la Roma, soprattutto anche per il rapporto che può instaurarsi con Gasperini, che mi sembra essere fondamentale, ecco, visti anche i precedenti alla Roma, visto quello che è successo.
0: Ma sei d'amico, se andiamo a vedere quella che è stata la storia col mister, insomma, l'equazione più giusta, no? E tutti i nomi che sono usciti sul mercato, da partire inizialmente da Giuntoli, Manna, lo stesso Sogliano, e poi si è arrivati, c'era anche, se non sbaglio, Paratici, siamo arrivati al nome quello che come logica ha, è funzionalissimo al mister. Si conoscono, hanno individuato campioni, prima il direttore sportivo e il mister Gasperini li ha plasmati in campo, hanno vinto una Europa League, penso che possa essere il binomio perfetto.
1: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Buona giornata, a presto.
0: Grazie a voi, a presto Lorenzo.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della terza serie. Ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione che tornerà poi lunedì alle ore 9:45. E un lunedì quello che poi andremo ad affrontare è che ci avrà già detto quella che sarà la quarta squadra promossa in Serie B dopo Arezzo, Vicenza e Benevento che hanno vinto i tre gironi del campionato di Serie C 2025-2026, perché come è noto questa è la settimana decisiva, la settimana nella quale si conoscerà finalmente la quarta squadra che approderà in Serie B, l'atto conclusivo dei campionati professionistici non solo della Serie C, ci sarà domenica alle ore 18 allo stadio del Duca di Ascoli, dove i padroni di casa, appunto dell'Ascoli, sfideranno l'Union Brescia nella finalissima di ritorno dei playoff. Si parte dall'1-1 dell'andata, quindi eventuali tempi supplementari con calci di rigore se la parità rimanesse nei 90 minuti e anche nei successivi tempi aggiuntivi, sicuramente una partita tutta da vivere in uno stadio che è andato sold out in 11 minuti. Dispiace però non ci siano i tifosi bresciani, ma anche in questo caso è stata vietata la trasferta alla tifoseria ospite, come è accaduto all'andata. Ma di tutto questo e non solo vado a parlarne con il nostro primo ospite. Do il buongiorno al aiuto. Vabbè, è venerdì anche per me. Do il buongiorno a Luca Esposito.
2: Buongiorno.
1: Oh, finalmente Luca, almeno questo bonjour in francese lo sai che a me piace tantissimo.
2: E
1: domani sono un po' stanca. Ho un po' sonno, Luca, aiutami tutti, prego.
2: Chi te lo dice? Stanotte non ho dormito perché ho un problema alla cervicale, per cui dormo male e quindi poi questo freddo, caldo. Lasciamo perdere, dai. Dobbiamo stoicamente alzarci e andare a lavorare, purtroppo è così. Dimmi tutto, spero di esserti d'aiuto.
1: Ma assolutamente sì, Luca. Allora, ci avviciniamo ormai, mancano poco più di 48 ore alla finalissima del Duca. Ascoli e Brescia arrivano sicuramente in uno stato di forma assoluto, a differenza nostra stamattina. Sicuramente le due squadre stanno un po' meglio. Un Brescia che è vero arriverà senza mercati a questa finalissima, però è un Brescia che ha dimostrato di saper tener botta, soprattutto contro una squadra come l'Ascoli, che almeno sulla carta è sembrata un po' la più forte di questi spareggi.
2: Ma lo è stato anche durante l'anno, diciamo che soprattutto nel primo periodo l'Ascoli mi aveva convinto sul piano del gioco, già quando duettava con il Brescia, con l'Arezzo nel girone B. Sicuramente la gara d'andata ha detto tanto, l'Ascoli ha qualcosa in più rispetto al Brescia, però il Brescia per conto un giocatore come Crespi, un giocatore, un attaccante 2004, giovanissimo, dell'Avellino, che sarà poi riscattato dalle rondinelle quasi sicuramente, come abbiamo detto ieri anche altre volte, un giocatore davvero di prospettiva, calciatore che forse oggi in casa Lazio si mangeranno le mani, no? Attaccante che è sbocciato un po' tardi, è uscito fuori un po' tardi, però segna puntualmente, per cui da una parte sì, sicuramente il bel gioco della squadra di Tomei, dall'altro un Brescia che comunque può cambiare le sorti della partita in qualsiasi momento, avendo nella faretra un giocatore che può, diciamo, segnare quindi in ogni qualsiasi occasione, in qualsiasi momento, per cui una partita davvero molto difficile. È vero, non ci saranno i tifosi del Brescia, del Duca. Sarà una partita dove l'Ascoli deve centrare, deve cercare di arrivare almeno a fare un gol più dell'avversario, perché poi sai, se si va ai supplementari, ai calci di rigore, poi diventa tutto più difficile, perché poi lì un'altra componente che diceva il buon grande Machiavelli, la fortuna, no? La fortuna di cui parla tanto Machiavelli, che è determinante, e quindi è chiaro che anche lì ci vuole un pizzico di fortuna. Poi
1: sì, tra l'altro, appunto, insomma, portare una partita ai supplementari, agli eventuali calci di rigore, anche per un discorso climatico, ora può iniziare ad essere complicato, perché oggettivamente è caldo. È vero, sì, ci sono questi sbalzi di temperatura, e il disastro di martedì sera è stato sotto gli occhi di tutti, perché effettivamente non si poteva proseguire la partita sotto il nubifragio che aveva colpito Brescia, però anche tutti questi sbalzi, la tensione che magari di sicuro aumenta col passare dei minuti, possono oggettivamente complicare il tutto.
2: Sì, e soprattutto anche il fattore mentale da non trascurare, sicuramente è una partita gli ultimi 90 minuti dove appunto non conta tanto le gambe, sicuramente anche la qualità dei singoli, ma soprattutto l'aspetto mentale. Come ci si arriva a questa gara, come l'ha preparata Corini, come l'ha preparata Tomei. Corini su questo è bravo, ecco, bisogna dire, è un allenatore che io parlavo con Massimo Coda l'altro giorno, l'ha avuto alle sue dipendenze. Uno che è un allenatore che riesce a trovare sempre la soluzione a tutto, quindi è chiaro, bene, ma io l'ho definita una gara difficile per entrambe. Ripeto, l'Ascoli però gioca nel proprio stadio, però questo non significa niente. A volte diciamo che giocare nel proprio stadio non è sempre un aiuto, non sempre è un vantaggio. Quindi vedremo. Ci sono 90 minuti da giocare, basta un episodio, ecco, anche un rosso inaspettato, un fallo inaspettato in area di rigore può cambiare, può essere la sliding doors della chiave della partita, qualsiasi elemento, qualsiasi episodio, per cui non possiamo dire come il mister la preparerà e l'altro la preparerà la partita, no, al di là della bravura, diciamo, delle due squadre, sicuramente dei singoli, una componente importante è anche questa, anche l'aspetto mentale, il fatto di aver giocato in una settimana tre volte, perché ripeto, si è scesi in campo anche se per 30 minuti, anche se io questo lo condivido, sicuramente non è psicologicamente un fattore positivo per entrambe le squadre. Quindi io credo che sia una partita da tripla e che vinga il migliore. Noi facciamo il tifo sia per l'Union Brescia, che tra l'altro nasce dalle polveri, ricordiamo, dalle ceneri, anzi, della Feral Pisalò. È stato bravo qua Pasini a convincere, a farsi apprezzare subito dalla tifoseria e dopo appena un anno, ricordiamo, il Brescia è stato costruito a settembre, il puzzle si è completato a settembre, hanno messo su, soprattutto qua a gennaio, hanno capito che la squadra andava potenziata e hanno preso un signor giocatore dall'Avellino come Crespi, che sta facendo la differenza.
1: Sì, effettivamente Crespi poi soprattutto in questi playoff credo abbia avuto un'esplosione, e sono d'accordo anch'io quando dici, Luca, che la partita è da tripla. Tempo fa avevamo detto che vedevamo l'Ascoli favorito, però oggettivamente adesso questa finale sfugge a qualsiasi pronostico. Probabilmente senza il colpo vincente di Crespi l'Ascoli sì sarebbe stato favorito, con l'1-1 tra l'altro col pari trovato immediatamente 4 minuti dopo il vantaggio di Rizzo Pinna, credo anch'io che tutto sia molto molto aperto.
2: Tra l'altro,
1: quella bella storia.
2: Tra l'altro, dicevo, aggiungerei l'essere il calciatore determinante. Crispi, che nella gara dell'andata alla Rechi, che segnò quel gran bel gol al 92esimo, poi al ritorno dopo appena 50 secondi ha risolto la gara con la Salernitana. Il gol, tra l'altro, contro l'Ascoli è suo, quindi 3 su 3. E quindi ecco perché sto dicendo, mister Corini ha la possibilità, diciamo, perché ripeto, oggi sulla carta l'Asco ha qualcosa in più, ma anche come gioco, come struttura dell'organico, di organico, però ripeto, Crespi è un giocatore imprevedibile, uno che appena prende palla ha il fiuto del gol, soprattutto attacca la porta, la profondità, è un giocatore davvero completo, quindi bisogna stare attenti, ripeto, è una partita difficile, una partita complicata, noi facciamo gli auguri in bocca al lupo ad entrambe, che vinga il migliore, quindi purtroppo la Serie B ha bisogno di un'altra quarta, una quarta squadra che deve completare un po' l'organico della serie cadetta, speriamo davvero che una delle due, sicuramente una delle due andrà, speriamo che vinca il
1: Eh
2: fair
1: sì.
2: play, soprattutto è il migliore, perché ho letto delle cose brutte adesso dal rissa con i tifosi, playout, squalificati calciatori, ecco, speriamo che sia una
1: Sì,
2: gara
1: ho
2: pulita,
1: visto.
2: secondo me.
1: Sì, tra l'altro appunto cose vecchie anche relative a 2 anni fa, vabbè, questi i tempi della giustizia italiana sui quali, ahimè, non possiamo niente e insomma, domenica avremo quindi anche il quadro completo di quella che sarà la Serie B con le 20 squadre ai nastri di partenza. Non avremo ancora quello completo di Serie C perché mancherà la squadra che sostituirà la Ternana che è stata ovviamente dichiarata fallita dopo le problematiche enormi che si erano viste nel corso, nel finale di questa stagione. Ci sono anche altre squadre a rischio iscrizione e ieri Luca mi ha incuriosito, ma anche un po' preoccupato, un'indiscrezione che hai lanciato te, ovvero quella relativa al prossimo allenatore del Foggia, sarà Emilio Longo. Non che mi preoccupi il futuro di Emilio Longo, nemmeno quello del Foggia, ma quello del Crotone. Perché insomma, già perdere una pedina abbastanza fondamentale come il tecnico e anche in virtù delle problematiche economiche che hanno colpito gli squali, aiuto, che succederà alla formazione pitagorica?
2: Ma a parte che Longo lo scorso anno doveva andare già via, doveva seguire, perché ricordiamo è stato Antonio Modia a portarlo a Crotone, poi lui era indeciso restare, rimanere o rimanere o no, alla fine ha scelto di rimanere, poi sicuramente tutto ha contribuito, al di là che un allenatore che da 2 anni ormai alla guida del Crotone vuole anche cambiare aria, anche giusto, ma sicuramente ha avvertito, non so
1: Quello
2: se era in scadenza il tecnico Salernitano, però ha avvertito anche questo, secondo me non ha avuto un sentore positivo anche la penalizzazione del Crotone che avrà nella prossima stagione, ma soprattutto anche forse, come dico David, delle problematiche economiche che sono comunque dei brutti segnali. Per cui ecco, secondo me l'amicizia poi che lo lega a De Vito, che dovrebbe essere direttanzi quasi sicuramente direttore sportivo del Foggia, Foggia 99,9% sarà riammesso in Serie C, ecco il motivo per il quale, ripeto, Longo ha accettato una sfida difficile, perché ripeto, non si può sbagliare più a Foggia, quest'anno ti hanno perdonato, però il prossimo anno bisogna ricompattare tutto, anche perché la riammissione non è un ripescaggio, è una rimissione per mancanza di organico. Però bisogna adesso cambiare rotta e credo che il Longo, mister ormai di comprovata esperienza, possa dare una mano a questi colori dopo anni, diciamo, difficili.
1: ci saranno altre situazioni critiche, Luca, secondo te, al momento delle iscrizioni?
2: Non mancano mai quelle. Vedrai quante squadre poi avranno difficoltà perché l'iscrizione è completa, poi che cosa facciamo? Chiudiamolo un occhio, poi arriviamo a novembre, le squadre saltano, dobbiamo riscrivere la classifica, non ne possiamo più. Già il fatto che il prossimo anno vedremo ancora nelle classifiche di Serie C, la classifica di Serie C, ancora qualche asterisco, non, cioè fino a quando non scompaiono quegli asterischi dalle classifiche, non possiamo dire abbiamo superato lo scoglio. Ecco, perché fino a quando ci saranno gli asterischi, significa qualcosa non è andata bene, quindi qualcosa non è stata valutata correttamente. Ecco, questo è il discorso. Dobbiamo evitare queste di ogni anno, di vivere ciclicamente, di vivere queste situazioni, gli asterischi, società in default, poi basta, perché veramente non ne possiamo più, perché a questo punto è inutile fare la squadra. Se ti basi, molte squadre facendo i calcoli, ma se quello retrocede, quello è problema economico, io non faccio mercato a gennaio, risparmio. Fortunatamente ci sarà anche la sale di cap quest'anno in Serie C e vediamo se le cose si aggiusteranno, perché sinceramente andare avanti così è diventato stucchevole, anche non solo per noi che siamo addetti al lavoro, ma anche per i tifosi. Tutti i tifosi sono la parte lesa di tutto, del sistema.
1: Ma io penso sia diventato un po' stucchevole anche per giocatori e allenatori, perché non è possibile che ogni anno si debbano avere problemi per arrivare ad avere lo stipendio a fine mese. Insomma, anche questo, ma Luca, pensiamo alla
2: Ma io
1: situazione
2: cambierei
1: del
2: anche questa
1: Peñalara.
2: regola, amica mia, io cambierei anche la regola di
1: Ah
2: pagare
1: sì.
2: ogni 3 mesi. Io lavoro, io ogni mese, soprattutto ci sono dei giovani, non siamo in Serie A, in Serie C molti hanno uno stipendio da operaio, per cui non mangio ogni 3 mesi, io mangio ogni mese come un comune mortale, per cui ecco, questa è anche un'altra cosa che io non sono d'accordo, anche perché pagare ogni mese secondo me snellirebbe anche diciamo, i presidenti a comunque a fronteggiare delle spese diverse rispetto a poi farlo ogni 3 mesi. Sì, ma aspettiamo tutti il paracadute, aspettiamo tutti il sovvenzionamento, aspettiamo tutti i ricavi che la Lega ci dà. No, secondo qua, se tu vuoi basarti sui soldi che la Lega ti dà ogni 3 mesi per il minutaggio e per quant'altro, secondo qua, togliamo da mezzo, posso fare lui il presidente, metti e faccio il presidente con gli incentivi della Lega. Non si va avanti così. La Serie C ha bisogno di presidenti facoltosi che hanno voglia di fare calcio, perché fare il presidente sicuramente non lo ordina il medico. Quindi è chiaro che bisogna avere la passione, ma soprattutto diciamo, una forte propensione diciamo, a mettere i soldi, perché l'esercizio mette i soldi e avere una solidità economica, altrimenti non si va da nessuna parte.
1: Mi trovi assolutamente d'accordo, poi di questo torneremo anche a parlarne perché insomma ci saranno le elezioni il 22 giugno del nuovo presidente federale, vedremo, qui si è parlato come sempre solo di nomi e non di problematiche, ma vedremo se anche questo sarà uno magari degli aspetti al vaglio, quantomeno per la Serie C. Luca, intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: Buon weekend a tutti i telespettatori e ad
1: Anche a te.
2: ascoltatori. Un abbraccio a te.
1: Anche a te Luca Caro, un abbraccio e buon fine settimana. È arrivato il momento anche con noi di salutarsi, ma non per tutto il venerdì, ma solo per 5 minutini, piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo qua con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, una puntata, quella odierna, ovviamente interamente dedicata alla partita di domenica, quella tra Ascoli e Union Brescia, che decreterà quella che sarà la quarta formazione promossa in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, le tre squadre che hanno vinto i tre gironi della Serie C 2025-2026. In realtà con Luca Esposito abbiamo anche un po' parlato di calciomercato, i primi movimenti, insomma le squadre si stanno già attrezzando, quelle che sono già certe della partecipazione al prossimo campionato, panchine che si vanno pian piano strutturando, dovrebbe arrivare già nella giornata odierna, al massimo entro il weekend, il nuovo allenatore del Novara, una delle panchine assolutamente più chiacchierate. È stato raggiunto l'accordo con Alessandro Birindelli, l'ex pianese che firmerà un biennale con i piemontesi, ma per tutte le notizie di mercato vi invito a seguire anche tuttomercatoweb.com, dove insomma cerchiamo di essere sempre quanto più precisi e puntuali per quelli che sono gli aggiornamenti non solo del campionato di Serie C, ma come ormai sapete anche dei campionati di Serie A, Serie B, Serie D, calcio estero e calcio femminile. Quindi non solo TMV Radio, ma anche tutto Mercato Web da dover sempre seguire per essere aggiornati su tutto quello che è il panorama calcistico italiano e non solo, ma vi riporto a quella che sarà la sfida del Duca, della quale vado a parlare con il nostro prossimo ospite, mister Franco Lerda. Mister, bentornato.
1: Ciao, buongiorno a te, grazie. Ciao Claudia.
0: Grazie mille a te mister per essere con noi. E allora, nella prima parte di trasmissione stavamo parlando della sfida di domenica ore 18 allo stadio del Duca, e alla fine sia io che il mio collega Luca Esposito l'abbiamo definita una gara da tripla, perché se l'Ascoli sembrava forse favorito qualche giorno fa dopo l'1-1 del Rigamonti, beh, è tutto davvero molto molto aperto.
1: Sì, certo, credo anch'io che sia tutto molto aperto, perché comunque al di là della partita tra virgolette anomala, spezzettata per il tempo che ha costretto a far sì di giocare una seconda parte il giorno dopo, comunque ha già dato, ha già dato un responso, non solo quello numerico dell'1-1, ma anche della qualità delle due squadre. Sono due squadre molto forti, con uno stile di gioco anche un po' diverso, però entrambi sono due squadre che possono vincere la partita entrambe. Lo stesso Brescia, che è una squadra più strutturata, più solida, l'Ascoli che gioca in casa, che avrà dalla sua parte il sold out e quindi un'intera città che spinge e che ha uno stile di gioco con più possesso palla, forse meno diretto, però tutte e due hanno, direi, le stesse chance. Sono concordo con quello che avete pensato te, Esposito.
0: La cosa negativa di tutto questo è che le due finali sono state vietate entrambe alle tifoserie ospiti, quindi a Rigamonti non si è visto il popolo ascolano, al Del Duca non si vedrà quello bresciano. E questa, mister, è forse un po' una sconfitta per il calcio.
1: Sono d'accordo perché nel 2026 ancora arrivare a queste decisioni così assurde mi sembra una cosa che lascia uno strascico a tutti noi, non solo alle tifoserie coinvolte, però a proprio l'immagine del nostro calcio, della nostra mentalità, purtroppo.
0: Sì, credo anch'io che rifletta un po' tutte queste situazioni e le problematiche, è inutile nasconderlo, ci sono, perché qua cerchiamo di guardare solo il bello, cerchiamo solo di concentrarci su quella che sarà l'atmosfera di domenica, dove sicuramente si vedrà un grande spettacolo di calcio, ma subito dopo questo step ci saranno poi le iscrizioni al torneo di Serie C. Un torneo di Serie C dove comunque si partirà con delle penalità, e anche questo forse non è proprio un bello spot che mandiamo all'estero.
1: No, assolutamente, e purtroppo siamo recidivi, lo siamo specialmente negli ultimi anni sempre di più purtroppo, e quindi E quindi c'è da fare qualcosa, come dicono tutti, come leggo tutti giustamente, che si deve fare qualcosa per il campionato di Serie C, la terza serie, che è molto importante, ha sempre più visibilità, però le problematiche serie continuano a esserci. E quindi prima che sia troppo tardi, assolutamente bisogna intervenire. Bisogna intervenire per garantire l'efficienza dei campionati, da quando iniziano a quando finiscono. E quindi bisogna fare qualcosa assolutamente, perché partire con la penalizzazione o peggio ancora non finire il campionato è un disastro. È un disastro. E quindi sono troppi anni ormai che succede. Speriamo che presto arriviamo a trovare una soluzione che vada bene per tutti e soprattutto che mantenga l'equilibrio dall'inizio alla fine per i campionati.
0: Sì, ma tornando invece alla sfida del Duca, tu dovessi farmi due nomi per chi potrebbe essere decisivo da un lato e dall'altro, chi diresti?
1: Ma sai, sarebbe troppo facile dire Crespi e Gori, però in queste partite qui tutti possono essere decisivi, perché i calci piazzati hanno dimostrato di essere determinanti, e quindi soprattutto la struttura fisica atletica del Brescia può essere un'arma in più sui calci piazzati. E quindi i due centravanti hanno dimostrato durante l'arco del campionato, specialmente in questa fase finale della stagione, Crespi sono stati un valore aggiunto sicuramente, e quindi questi due saranno sicuramente determinanti, non so se il fine realizzativo, ma sono giocatori importanti. Però diciamo che qualsiasi giocatore, come ho detto prima, può essere importante.
0: Alla luce di tutto quello che abbiamo visto, però non solo durante il campionato ma durante anche questi spareggi, Ascoli Union Brescia è la finale più giusta?
1: Assolutamente sì, è la finale più giusta, due piazze storiche, due tifoserie molto importanti che non c'entrano niente con la terza serie. E anche durante il campionato, come hai detto te, sono state protagoniste, soprattutto l'Ascoli, perché l'Ascoli si è giocato il campionato fino
0: a... Abbiamo forse qualche piccolo problema di collegamento, non sento più la voce del tecnico, chiedo a Giorgio in regia se può un attimino sistemare la situazione. Intanto io vado a leggere quello che sarà, non lo ricordavo a memoria, quindi devo leggerlo. Dicevo, vado a leggere quella che sarà la terna arbitrale, insomma la squadra arbitrale che dirigerà il confronto del Duca, che è stato affidato al signor Mattia Drigo della sezione di Porto Gruaro, e l'arbitro verrà coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Luca Chiavarolli di Pescara. Dario Madonia della sezione di Palermo invece è il quarto ufficiale del match, mentre al VAR e alla VAR, perché ricordiamo che non c'è l'FVS in questi playoff ma ci sono VAR e AVAR, sono stati designati Vano Pezzuto della sezione di Lecce e Matteo Ubaldi di Roma 1. Quindi insomma anche per Drigo di Porto Gruaro quella di domenica sarà sicuramente un'ottima vetrina. Si parla tanto delle squadre, ma anche la terna arbitrale avrà il suo peso. Intanto abbiamo ripristinato il collegamento con mister Franco Lerda. Mister, eccoci. Parlavamo appunto di questa finale che è la più giusta.
1: Sì, no. Chiedo scusa, ma sono in macchina e quindi se ogni tanto la comunicazione va e viene è per quel motivo. No, dicevo, sì, è stata la più giusta.
0: Ma nessun problema.
1: Allora, per quanto riguarda l'Ascoli, fino all'ultima domenica, dopo quel rush finale importante che ha fatto, quindi va da sé che è meritatissimo. Dall'altra parte, Brescia non è stato così competitivo, perché comunque ha avuto subito un distacco importante, perché ha trovato il Vicenza che ha fatto una corsa a sé e quindi non ha mai potuto impensierire, però si è rinforzata a gennaio e quindi c'è stato un cambio in panchina prima, e quindi ha fatto di tutto per cercare di prepararsi alla fase finale, cioè in playoff, nel modo migliore, e ci è riuscita perché è arrivata fino all'epilogo finale con il risultato ancora in bilico. E quindi il Brescia ha fatto un tipo di percorso, l'Ascoli ne ha fatto un altro, ecco. La pericolosità di questa finale era che l'Ascoli magari a livello come dire, di energie nervose, dopo aver fatto una rincorsa del genere, arrivasse un po' scarico. Invece i risultati e lo spirito con cui hanno fatto questi playoff testimonia che comunque sono un grande spolvero, quindi hanno assorbito, diciamo, la delusione di non essere arrivati primi dopo quella rincorsa importante.
0: Sarebbe andata forse peggio all'Arezzo nei playoff se la sarebbe diretta fosse stata appannaggio dell'Ascoli?
1: No, assolutamente, certo. L'Arezzo praticamente è stato primo dall'inizio alla fine, quindi sarebbe stato diciamo uno shock psicologico molto molto più importante, sicuramente.
0: Mister, io ti ringrazio per essere stato con noi, poi torneremo sicuramente a commentare con te anche quello che sarà l'esito di questa attesissima partita, ma intanto davvero grazie e buon fine settimana.
1: Ciao, grazie anche a te Claudia, arrivederci, ciao.
0: Grazie mille, ciao mister, a presto. Abbiamo quindi parlato anche con Franco Lerda di questa attesissima partita del Duca. Come è noto, si è giocata in due tranche. La finale di andata, perché al 61esimo minuto del confronto del Rigamonti martedì si è dovuto necessariamente sospendere la partita per un nubifragio che ha colpito Brescia e un po' più in generale la Lombardia. Il giorno dopo, quindi mercoledì alle ore 19, si è giocata l'ultima mezz'ora. Insomma, una finale un po' strana. Era già successo nei playoff di Serie C che una partita venisse interrotta, un Pordenone Lecco ai quarti di finale, mi sembra 3 o 4 stagioni fa. Certo, stavolta è stata una finale e probabilmente anche quella mezz'ora un po' strana, sicuramente atipica, ha inciso su quello che è stato il percorso delle due squadre. Tutto rimandato quindi alla sfida di ritorno, ma intanto io vi porto anche, in attesa poi delle conferenze stampa relative alla gara di domenica, vi porto anche di nuovo in casa sia Brescia che Ascoli, ma prima in casa Brescia, per farvi ascoltare quelle che sono state le sensazioni del post gara. Quindi ora spazio alle parole del capitano dell'Union Brescia Davide Balestraro, una piccolissima pausa e poi torneremo in studio con l'ultima parte di A Tutta C.
2: Partita strana, stranissima, non credo ti sia mai capitata nella tua carriera una cosa di questo genere, con una posta in palio di questo genere oltretutto. Diciamo che era una difficoltà in più?
3: Sì, assolutamente, una partita assurda, perché giocarla per 60 minuti, far passare un giorno, ripartire, giocare gli ultimi 30, non è una bella esperienza, va sicuro, perché non è semplice. Perché è la stessa partita, ma è frammentata in due partite diverse, in momenti diversi. Approcciarla oggi non era semplice per entrambe le squadre, loro l'hanno approcciata meglio di noi, perché comunque è una squadra che conosciamo, sappiamo che fa del palleggio la sua arma principale, noi l'abbiamo un po' sofferto, senza soffrire grosse situazioni, però a livello di gestione della palla abbiamo un po' patito i primi minuti, poi secondo me siamo usciti fuori bene, abbiamo creato situazioni per poter far gol, ci sono stati anche un paio di episodi che non ho rivisto, sicuramente l'avranno visti bene e analizzati, perché abbiamo tutte le tecnologie per noi adesso, visto che siamo gli ultimi a giocare, però sembrava dal campo che potessero fruttare qualcosa di diverso e poi ti giri, guardi il tabellone 90esimo e finita. E quindi è una partita assurda, però ne usciamo consapevoli, perché abbiamo fatto nei 90 minuti una buona prestazione, abbiamo affrontato una squadra che abbiamo studiato, sapevamo come poteva metterci in difficoltà e sappiamo anche noi come le armi che abbiamo. Secondo me ieri abbiamo avuto un po' più l'inerzia noi e poi per quel che è successo ovviamente è finita lì, ci giochiamo tutto domenica, Volevamo una finale secca e quella avremo fondamentalmente, perché col pareggio non vai a far calcoli né noi né loro, e cercheremo di seguire questo sogno domenica.
4: Stavo dicendo prima, Eugenio, che il rammarico forse peggiore, perché le cose che non potevamo controllare, cioè il tempo, quello che è successo, che e non essere riusciti in quei 55 minuti, perché gli ultimi 5 non era calcio di ieri, a fare il golletto in più, perché lo avremmo meritato. E la sensazione era che il Brescia era superiore all'Ascoli in quel momento.
3: Sì, sicuramente, noi dobbiamo analizzare quello, come dici bene tu, che possiamo controllare. Ieri secondo me siete stati molto bravi, perché dopo aver subito il gol si poteva un po' barcollare, invece la squadra è rimasta molto lucida, è rimasta inquadrata sulla partita che doveva fare. Abbiamo trovato il pareggio subito e poi abbiamo creato le situazioni per poter andare in vantaggio. Dispiace, perché con un po' più di precisione o cattiveria o qualcos'altro potevamo andare sul 2-1, sicuramente era un vantaggio che avremmo potuto portarci ad Ascoli, però ripeto, dobbiamo analizzare la prestazione, che secondo me è stata nel complesso positiva. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato ed è importante, abbiamo visto che può fargli male e domenica ci giochiamo tutto.
5: Ciao, volevo chiederti appunto questa reazione che c'è stata dopo il gol, è stata forse subito determinante, perché prendere gol dopo, alla prima occasione, dopo un ottimo inizio, perché avevate iniziato bene questa partita anche con un buon pressing e alcune palle giocate nell'area avversaria, avrebbe potuto stendere chiunque, invece voi avete tirato fuori forse ancora di più quel carattere, e immagino che anche questo vi dia una spinta in più per la gara di ritorno.
3: Sì, sicuramente, perché ripeto, andare sotto contro una squadra forte come l'Ascoli non era semplice reagire, e siamo stati bravi perché avevamo approcciato molto bene la partita. Hai subito un gol su una situazione un po'... un rimpallo su un palo, un cross, una deviazione. Siamo stati bravi a ripartire, a fare le stesse cose, a farle con equilibrio, a non perdere di vista quella che era gli altri 70 minuti, perché abbiamo preso gol presto, e, anzi 80. E nel complesso poi sicuramente meritavamo qualcosa in più, non l'abbiamo ottenuto, quindi c'è da prendersi quello che il campo ha dichiarato, ovvero che sono due squadre forti, che sono qua non per caso, ognuna con le sue caratteristiche, siamo tutte e due qua per giocarci le nostre carte con fame, e chi avrà più, vedremo domenica chi la vincerà, dai.
6: Abbiamo visto Mercati disperato dopo la fine. Ti chiedo, tu da capitano, se ti sei sentito di dirgli qualcosa, o se magari semplicemente una carica in più per provare a dedicarla anche lui.
3: Sì, sì, c'è dispiacere sicuramente, perché il ragazzo era disperato, come è normale che sia, perché saltare la finale ucciderebbe chiunque. È un ragazzo che sicuramente ci mancherà, sia come giocatore sia come ragazzo. Personalmente gli ho soltanto detto che deve trovare il modo di dare una mano alla squadra in qualche altra veste in questi giorni. Non potrà farlo in campo, ma lo può fare in mille modi fuori. Quello che mi porto dietro da questi playoff sicuramente è l'elettricità che io vedo nei miei compagni, perché penso che anche dal campo si veda. Io ogni volta che guardo un compagno qualsiasi, sia quello che gioca 90 minuti a partita, sia quello che oggi è andato in tribuna, e mi trasferisce elettricità. Merca ovviamente stasera non dormirà, probabilmente neanche domani, però deve trovare il modo di dare una mano alla squadra, perché il successo poi è di tutti. Lui ha fatto un lavoro stratosferico durante l'anno, ci mancherà tanto, però chi lo sostituirà sicuramente sarà all'altezza.
4: Magari tocca a te sostituirlo, perché adesso chiaramente diventate un po' corti se il mister vuol continuare a giocare con i quattro mediani, quindi io da mediano, da trequartista.
3: Beh, io la formazione non la faccio, no, quindi capito, non so risponderti.
4: Sei abituato a continuare a cambiare, no?
3: Beh, io come ho sempre detto, do sempre la massima disponibilità a fare quel che serve. Il mister non ha bisogno sicuramente dei consigli miei. Metterà al posto di Merca chi riterrà più opportuno, e tutti siamo a disposizione, perché c'è grande disponibilità da tutti i ragazzi nel giocare qualsiasi scampolo di partita in qualsiasi ruolo, quindi a chi toccherà sicuramente risponderà presente.
6: Torno un attimo su una cosa che hai detto rapidamente, tu parli di due episodi, mi immagino tu ti riferisca a, forse al sospetto di mani, credo, di Milanese, e poi un intervento su Crespi dal campo, perché anche noi con i replay abbiamo fatto un po' fatica a ricostruirli. La sensazione che avevi, cioè, quale dei due ti dà qualche dubbio in più?
3: No, beh, ma allora il fallo di mano a me sembrava abbastanza evidente dal campo, però no, non sono un arbitro, non voglio sostituirmi, non voglio sicuramente parlare di episodi perché non è quello il focus. Ripeto, abbiamo tutti gli strumenti oggi per perché non li valutiamo noi, gli strumenti per valutare, avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio riguardo. È chiaro che poi dal campo è una percezione che ti puoi anche portare dietro, ma non la controlli, come il maltempo di ieri. Poteva portare sicuramente un episodio importante, però per me sì, però non ero vicinissimo, mi sembrava fosse dentro l'area, però ripeto, Non ho le indicazioni dell'AIA, quindi avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio a riguardo. Dai.
2: A un certo punto sembrate un po' sospesi tra l'esigenza di dover fare questo benedetto maledetto gol e anche però l'esigenza di non prenderle per non compromettere definitivamente, cioè ci si aspettava magari un Brescia fuoco e fiamme che si è visto solo in parte.
3: Ma in realtà noi non avevamo quest'idea, nel senso non c'era l'idea di vincere a tutti i costi oggi per poi gestire il risultato, perché c'era l'idea di farlo per regalare comunque allo stadio, che ieri ha dato come oggi una risposta impressionante, perché sotto il diluvio ci hanno dato una passione, un amore che veramente ci ha emozionati. Volevano la vittoria anche per questo, però senza perdere equilibrio, senza andare a sbilanciarsi inutilmente, perché bisogna ragionare nell'arco dei 180 minuti. Il pareggio è un risultato che paradossalmente ti tiene ancora più dentro il match, non ti fa far calcoli, devi per forza vincere, lo dobbiamo far noi, lo devono far loro. Quindi è una partita aperta a tutto, è chiaro che un risultato positivo avrebbe reso tutti più contenti, però è un pareggio, dobbiamo prendere gli spunti giusti, preparare in questi 4 giorni il ritorno, e c'è tutto aperto, e non vediamo l'ora se domenica.

0: Nuovamente in studio con l'ultima parte di A Tutta C, una parte che dedicheremo all'Ascoli. Abbiamo ascoltato le parole di Davide Balestrero dopo la sfida del Rigamonti. Daremo ora spazio a quelle del tecnico ascolano Francesco Tomei. Vi ricordo che la finale di ritorno tra Union Brescia e Ascoli si giocherà domenica 7 giugno alle ore 18 allo Stadio del Duca. Sarà possibile seguirla anche nella diretta testuale, nella consueta diretta testuale targata a Tutto Mercato Web, sito che vi invito a seguire costantemente per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Con A Tutta C invece l'appuntamento è a lunedì mattina alle ore 9:45, un lunedì dove chiaramente commenteremo tutto quello che è successo domenica nella finale del Duca, una finale che si preannuncia sicuramente emozionante. Insomma, vedremo quello che sarà. Da parte mia un buon fine settimana a tutti voi, un grazie anche a Giorgio Sorani in regia e ripeto anche a voi che spero abbiate avuto il piacere di ascoltarci. Vi lascio con le parole di Francesco Tomei, a tutti voi un caro saluto.
1: Buonasera.
2: Partita strana, posso dirlo senza che nessuno si offenda. Ieri sera era una partita, oggi un'altra completamente diversa, anche per le condizioni climatiche. L'impressione che ho avuto, mi corregga se sbaglio, è che ad un certo punto l'Ascoli pensasse già al ritorno e di andasse bene il pareggio, pur avendo giocato una buona partita.
1: Non hanno il nostro DNA. Non ce l'abbiamo come forma mentis, abbiamo sempre la mentalità di giocarci la partita, è sempre stato così e anche oggi è stato così. Sicuramente la partita è diversa, ma per un semplice motivo, perché ieri oggettivamente c'era, a un certo punto, c'erano delle condizioni ambientali un po' particolari, quindi si fa fatica anche a poter esprimere un certo tipo di gioco. Oggi il campo lo consentiva. Non era semplice riniziare perché riaccendersi oggettivamente è difficoltà per entrambe le squadre, però sono molto contento perché ho visto una squadra presente da subito, che era la cosa più importante e che ha espresso il proprio, ribadisco, DNA, il proprio modo di giocare a calcio contro una squadra forte e secondo me è stata una mezz'ora buona dove ci si prepara entrambe per affrontare l'ultimo step e domenica vedremo come finirà, ecco.
2: Grazie.
1: Grazie a lei.
3: Buonasera, mister. Lucascini di Sport Italia. Buonasera, per l'Ister, anzitutto.
1: Grazie.
3: Come lo prende questo pareggio? Nel senso, quali sono le cose positive che le sono piaciute di più? Quali sono invece gli aspetti che le sono piaciute meno e dove immagino andrà a lavorare per la partita di ritorno che forse sarà completamente diversa rispetto a questa per tutta una serie di motivi?
1: Sicuramente sono state due mini partite dove in entrambe le situazioni la squadra secondo me ha risposto molto bene, perché nella prima partita ribadisco, le condizioni ambientali sono state particolari ed è stata più una partita un po' sporca, perché molte seconde palle, molta fisicità, e noi sotto questo punto di vista i ragazzi mi hanno dato una grande risposta, perché non era semplice, perché poi il Brescia è una squadra fisica, è una squadra che ha motore, come si suol dire, quindi sotto questo punto di vista ieri secondo me abbiamo fatto un'ottima prova e oggi altrettanto mi ha fatto molto piacere, col campo diciamo in buone condizioni, tornare a vedere quello che noi di solito facciamo, che è quello di cercare di giocare palla a terra, di palleggiare, di poter dominare una partita. I ragazzi l'hanno fatto bene e ribadisco, non era semplice, perché riaccendersi era un'atmosfera un po' strana oggettivamente, perché poi mezz'ora può succedere di tutto, anche il fatto climatico incide, perché ieri c'era freddo e c'era pioggia, oggi c'era caldo e domenica penso che ci siano le stesse condizioni, quindi sarà una partita, secondo me, mi auguro che sia una partita bella, perché sia il Brescia sia noi siamo due squadre che cercano di giocare, e sono due squadre che si rispettano, e sono due squadre che secondo me cercano entrambe di portare a casa il massimo cercando di giocare a calcio. Questo penso che sia un buon preambolo perché ci sia una bella partita. Poi abbiamo visto anche nel massimo del calcio, le finali sono partite particolari, però io sono sereno perché so che i ragazzi sono abituati e li vedo sereni nell'affrontare questo ultimo scalino, quindi mi auguro che ci sia una bella partita e vediamo come finirà. Ecco.
3: L'ultima da parte mia, lei è sereno perché pensa di avere qualcosa in più rispetto al Brescia, mister, anche nel confronto tra ieri e oggi? Cioè,
1: io sono sereno per un motivo molto semplice, perché conosco il mio gruppo. Sereno non vuol dire che vinceremo, dico, nel senso, non ho quella serenità, non è quello. Sereno dico che anche oggi i ragazzi li ho visti consapevoli, questa per me è la cosa più importante, perché poi nel calcio poi anche magari non è uno sport di punteggio, è uno sport spesso e volentieri anche di episodi, quindi non è questo che può incidere nel dire sono sereno perché arriveremo al massimo traguardo. No, lo so che sarà una partita sempre sul filo di lana, perché il Brescia è una squadra molto forte, noi la rispettiamo molto, e quindi sono sereno perché mi auguro che ci sia una bella partita.
3: Mister, buonasera. Avrete il fattore campo, quindi almeno un 51% ve lo prendete, o secondo me è ancora 50-50?
1: No, per me è 50-50, perché le finali sono partite particolari, sicuramente non nego

0: è sempre un po', può essere l'episodio e può essere sicuramente il dettaglio che ti fa la differenza in questo tipo di partite. No, no, è a posto. Ieri ha preso una scarpata, ma niente di che, ha preso una botta sulla tibia, però è a posto, siamo tutti idonei. Ma no, no, io penso che a questo punto si sia resettato già tutto, perché i playoff poi sono lunghi, ti danno anche il tempo di, poi noi siamo entrati dopo un paio di settimane, abbiamo avuto anche il tempo di smaltire questo tipo di amarezza. E quindi secondo me no, secondo me entrambe le squadre hanno affrontato i playoff in modo molto positivo, sono arrivate. Secondo me entrambe con una buona forma mentis a questa partita, e la stanno affrontando bene, anche tra ieri e oggi secondo me hanno fatto quello che fanno di solito. Poi sono partite che sei talmente concentrato sull'obiettivo che gli strascichi oramai non li senti più. No, è che su mezz'ora di partita, oggettivamente, su un'aggressione che sappiamo che su una palla ferma dal fondo si è uomo su uomo, su mezz'ora di partita, poi noi abbiamo giocatori che hanno anche questa caratteristica come Shakir, che di testa è un giocatore che ti può creare da una semplice palla messa lì delle situazioni anche di profondità, era un po' forzandoci, perché di solito noi non abbiamo questo atteggiamento, però secondo me, come nella vita, bisogna essere elastici. Quindi bisogna capire il momento, bisogna capire la situazione, e poi, però, quando poi si è trattato di riniziare un gioco da palla attiva, da riconquista, eccetera, i ragazzi hanno giocato come giocano sempre. Quindi era solo un piccolo accorgimento per cercare di evitare errori o dare entusiasmo in mezz'ora. Non era in questo momento il caso di fare questa cosa qua. Ecco.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon venerdì a tutti, ci siamo, sta per avvicinarsi il momento del mondiale, ma noi non ci saremo, ce lo godiamo da spettatori ancora una volta, poi vi leggerò le parole anche di Giorgio Chiellini, ma ci siamo anche per la nascita del prossimo campionato di Serie A, perché oggi alle 18.30 parte il calendario, fate attenzione. Anzi, a proposito di questo, sarà la mia prima domanda all'editorialista Fabrizio Ponciroli, che aveva una missione, non so se l'ha compiuto o si è dimenticato. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, buongiorno da l'ottimo, come sempre, Andrea Maiocca in cabina.
2: Fenomenale!

0: Fenomenale, Maiocca in cabina di regia e buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Fabri, buongiorno, ti sei ricordato di fare quella cosa? Intanto buongiorno.
1: Ma sai che non so di cosa stai parlando?
0: Della PEC, che dovevi mandare loro per dire, oh, vi ricordate degli internazionali di tennis, ora che fate il calendario? No, perché sennò poi ci dimentichiamo e succede un'altra volta il casino. Ah, ecco, possibilmente i derby non all'ultima giornata, insomma, tutte queste cosucce qua, li hai avvisati? No, si è dimenticato. Colpa
1: Adesso
0: tua.
1: guarda al volo, tanto sai che fanno le cose proprio all'ultimo
0: Sì,
1: secondo.
0: sì, sì.
1: Appena concludo
0: Bravo.
1: la trasmissione la mando.
0: Tra l'altro si farà con l'intelligenza artificiale, quindi non c'è bisogno
1: Ecco.
0: più del cervellone. Oramai ci sta sostituendo in tutto, Fabrizio. L'anno prossimo faccio l'editoriale con l'intelligenza artificiale al posto tuo. Che dici? Uno che imita te? Sono Fabrizio
1: Qua
0: Ponciroli.
1: potremmo stare qua a parlare per ore dei pro e contro dell'intelligenza artificiale. È un
0: Bravissimo.
1: argomento caldo e
0: Molto.
1: difficile da affrontare
0: Molto.
1: perché ognuno ha la sua, ma non c'è una linea comune. Soprattutto quello preoccupante è che i regolamenti, diciamo così, sono un po' fallaci. Mettiamola così.
0: Diciamo un po' leggermente fallaci, ma tu ti fideresti di, cioè, ti fidi di un calendario fatto dall'intelligenza artificiale? Con tutti i rispetti, sicuramente meglio dell'intelligenza umana, visto, diciamo, quello che è successo negli ultimi anni, dove l'intelligenza umana ha perso qualche colpo, probabilmente un po' di distrazione, diciamo così. Però siamo sicuri che è certa al 100%. Insomma, un'occhiatina gliela darei comunque. Vabbè, comunque
1: Ma
0: oggi,
1: beh, l'occhiatina si dà a prescindere, ovvio, però l'hai detto all'apertura della trasmissione, cioè andiamo verso quella direzione in moltissimi ambienti, quindi dobbiamo
0: Eh
1: accettare.
0: già,
1: Tutto cambia, caro mio, solo noi invecchiamo, ma
0: sì,
1: tutto cambia.
0: come diceva il banchiere di un nostro, di un nostro collaboratore, un nostro amico, poi arriverà un momento in cui evidentemente noi saremo pagati per stare a casa e consumare i prodotti, perché tanto a lavorare ci penserà. Va bene, mi accontento, diciamo, può essere carina come soluzione. Ci
1: Ci
0: adegueremo
1: adegueremo,
0: anche a
1: cari, caro
0: questo,
1: Vin.
0: anche a questo. Fabrizio, chi, diciamo, non ha fatto lo sconto neanche di un centesimo? Il signor Dusan Vlahovic. Io ti dico che mi è venuta stamattina, quando mi sono svegliato, una sensazione, però questo significa proprio avere una grande considerazione di Comolli e della Juventus, che in realtà in questo momento sembra più confusa che meritevole di considerazione. Però intanto, cosa ne pensi di questo finale di storia?
1: Beh,
0: Dallo
1: per fortuna è
0: scenderò
1: finita.
0: all'inferno con te, al ma posso guadagnare quanto David? E poi loro che gli rispondono: sì, ma perché pensi di guadagnare più di Yıldız? A me sembra, se, queste sono cose rivelate dalla Repubblica, mi sembra una cosa abbastanza infantile, però vabbè.
1: No, no, io sono contento che sia finita. Una querela inutile. Rimango sempre della mia idea e tu la conosci, non ho
0: Sì.
1: mai considerato Vlahovic il 9 della Juve. Mi sarebbe piaciuto averlo come seconda opzione. Lui ha un ego smisurato, è convinto di essere un attaccante di primissimo livello, magari lo dimostrerà altrove, dove lo pagheranno quanto vuole, però lato mio ha fatto bene la Juventus a restare ferma sulle sue posizioni. L'ha tirata fin troppo lunga, e Vlahovic, sì, si continua a ripetere che era legato alla Juve, che è la sua squadra del cuore. No, no, Vlahovic ha un ego veramente importante e crede di valere come il numero uno d'Europa nel suo ruolo. Alla Juve non l'ha dimostrato, è stato strapagato. E vediamo se altrove riuscirà a smentirci, però non una grande perdita.
0: Guarda, io
1: Ma anche se fosse rimasto, l'ho sempre detto, non come prima punta titolare, cioè ripartire con un nuovo progetto, con Vlahovic, scelta numero uno dell'attacco, secondo me sarebbe stato un grave errore. Se invece mi dici c'è Vlahovic e qualcun altro, allora avrei firmato subito.
0: Guarda, io la penso molto come te, nel senso che anche io non mi strappo le vesti per Dusan Vlahovic, perché metto sul piatto della bilancia tutto quello che ha fatto in questi 4 anni, onestamente ha deluso. Se poi ti presenti con certe cifre e non ti rimetti in discussione, ecco, sarebbe stato molto intelligente dire: facciamo un contratto ponte sia per me che per voi, io per dimostrare, voi per pagarmi quello che mi potete pagare in questo momento. Significherebbe attaccamento, significherebbe anche mettersi alla prova, invece evidentemente non è così. Pare, pare. La prova non l'abbiamo, che poi nell'interesse del Napoli sia già arrivata una risposta, vogliamo 12 di base fissa e 20 per diciamo la insomma alla firma. E chiaramente immaginerà la risposta di De Laurentiis. Detto questo, mi ritornano in mente le parole di Chiellini, che dice: certo, a queste cifre in Italia non resta.
1: Sì, Chiellini, che però insomma secondo me poteva esprimersi anche in maniera un po' più diretta sulla questione, perché qui mi sembra che stiamo esagerando nella valutazione di giocatori che non dimostrano nulla. Prendo Vlahovic come esempio, ma ce ne sono tanti altri. Non mi piace il fatto che, visto, considerato che in Premier League si possono spendere cifre folli, allora anche le top club italiani possono spendere per un giocatore X. No, cioè noi siamo diventati un mercato povero, e mi sembra assurdo che un entourage come quello di Vlahovic, che sono sicuramente iperprofessionali, non capiscano che la Juve non può dare tutti quei soldi ad un giocatore singolo, soprattutto dopo, diciamo, l'ultima stagione. Però tutte le quattro stagioni tanti momenti bui e pochi di luce, quindi non è che stiamo parlando di un giocatore. Ecco, facciamo il paragone con Leao, per essere chiaro. Almeno Leao ha fatto un anno in cui è stato straordinario. Il Milan ha vinto lo scudetto con Pioli grazie a Leao, su questo penso non ci sia dubbi. Poi ha deluso tanto, però l'ha avuto il momento di gloria. Vlahovic ha avuto un momento di gloria alla Juve, io non me lo ricordo.
0: La finale di Coppa Italia, che ha fatto il gol decisivo, al di là di questo,
1: una partita singola, ma una stagione dominata da Vlahovic non me la ricordo. Ha fatto dei momenti buoni quando è arrivato, è partito bene, ha avuto anche nel secondo anno un buon risveglio, però in generale, cioè, voto all'avventura di Vlahovic alla Juve, magari coinvolgiamo anche chi ci sta ascoltando, ma 5,5, io di più non riesco a dargli.
0: Secondo me già, poi tra l'altro, no, quando lui ha detto ma io posso guadagnare quanto David, io gli avrei risposto: non vuoi guadagnare quanto Yildiz. Ti ricordo che l'ultimo anno hai preso 12 milioni, tu vali, esatto, due volte, cioè vali queste cifre con onestà? E invece ognuno guarda al proprio tornaconto personale. Detto questo, te lo aspetti in Italia o all'estero, bravo? Cioè
1: no, in Italia no. In Italia no, sicuramente, se resta su quelle cifre. E quindi, visto che non ha trovato l'accordo con la Juve, resta su quelle cifre. All'estero sì, perché sono convinto che ci sarà qualcuno che investirà sul grande colpo. Però auguri, cioè nel senso, magari è il grande colpo, ma magari no. Guarda, lo volevo scrivere anche nell'editoriale, cioè Vlahovic si dovrebbe guardare allo specchio e dire: ma io valgo Osimhen?
0: Esatto.
1: È l'unica domanda che dovrebbe farsi. Cioè, se lui è convinto di valere come Osimhen, ho preso Osimhen per far capire,
0: no? Sì, per esempio della qualità di attaccante che merita.
1: Esatto, certi. Allora puoi chiedere 12 milioni. Allora secondo me li puoi chiedere. Se invece qualche dubbio ce l'hai, magari guardando anche le ultime prestazioni, allora magari dovevi fare un passo indietro. Per me non vale Osimhen, ma neanche al meglio della sua condizione fisica. Però se lui è convinto, vorrà dire che qualcuno gli darà quei soldi e poi starà lui smentirci. Come sempre è già successo in passato che prendessi una cantonata, quindi non sarebbe la prima. Però non è che ci sono rimasto male che se n'è andato,
0: No,
1: sincero, cioè nel senso, secondo me non abbiamo perso il beat.
0: E qua arriva il ragionamento che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe essere stato un gran ragionamento della Juventus. Non so se è casuale, non so se è reale. Cioè, io immagino, no, stamattina ci pensavo, magari la Juventus, perché mi domandavo: ma è possibile che bisognava arrivare a 4 di giugno per prendere questa decisione? E invece magari poteva essere quel discorso da fare per dire: io fino all'ultimo ho cercato di tenerlo, lui ha sparato alto, e quindi, se ci fai caso adesso, non solo tu, non solo io, ma la gran parte dei tifosi, la ragione la dà la Juve e le colpe le dà Vlahovic. E quindi potrebbe essere anche quella strategia come per dire non vi preoccupate, lo sostituiremo al meglio. Un po' come ha detto Ferrero, il presidente della Juve, che ha detto con queste cifre la gamma dei giocatori da poter prendere si allarga. Cioè, come a dire, a questi livelli ce ne sono tanti di giocatori più bravi probabilmente o comunque da poter prendere. Potrebbe essere stato anche un modo per salutarsi con Vlahovic mantenendo la ragione di aver fatto bene.
1: Ma non lo so,
0: Troppo sofisticato, dice quel
1: sì,
0: pensiero.
1: io credo che davvero erano convinti che facesse un passo indietro, ma proprio fino all'ultimo, perché probabilmente c'era anche una questione, non dico di riconoscenza, ma di dire, vabbè, facciamo, l'hai detto tu bene, facciamo ancora un anno per vedere come vanno le cose, un contratto ponte e poi decidiamo. Ricordiamo che è ancora piuttosto giovane, quindi non è che andiamo a inficiare una carriera, è un anno insieme, vediamo cosa succede, magari vai alla grandissima e quindi poi li abbiamo i soldi per pagarti, oppure va male e te ne puoi andare alla fine del prossimo anno. Però, ripeto, credo che lui abbia un ego veramente smisurato, cioè lui si sente uno dei 10 migliori attaccanti in Europa e se sei così convinto nel bene o nel male, vai per la tua strada e la sua strada è andare in un club dove si sente il
0: Già.
1: re sia dal punto di vista tecnico e secondo me qua non lo sarebbe stato, sia dal punto di vista economico. Quindi mi pagate perché valgo. Oh, Vin, il bello di queste cose è che poi arriva il campo. E il campo è l'unico che può dare un verdetto finale. Se andrà in Premier League farà benissimo, bravo lui, peccato per noi. Se invece non dovesse andare bene, tutti potranno dire grazie a Dio se n'è andato. Cioè, sono solo due le strade.
0: Guarda, io direi addirittura se fa bene altrove, tutto sommato nemmeno il rammarico mi tengo perché lui ha avuto 4 anni per far bene alla Juve, quindi vuol dire che alla Juve non
1: Anch'io,
0: funziona.
1: uguale.
0: Quindi se uno lo
1: Uguale.
0: tieni per un anno, poi va via e fa bene, là puoi dire, sai, forse ci avremmo lavorato, ci si poteva lavorare in maniera diversa. Detto ciò, l'alba del nuovo giorno è arrivata, i nomi, uno è un evergreen, Colomani, l'altro è la nuova idea, Sorloth. Un attacco della Juventus con Colomoni Sorloth ti piacerebbe? Sì, e perché?
1: No, no. No, perché Colomboani, sì, da noi non ha fatto male. Tutti dicono è stato straordinario, ha fatto. No, fatto il suo lavoro, punto, ma non mi ha rubato l'occhio. E poi comunque è reduce da una stagione fallimentare, eh? Fallimentare. Poi ognuno può girarla come vuole, ma non è stata una gran stagione. Sorloth, non male, non male, ha la fisicità. Secondo me Simeone lo sfrutta male. Però ecco, Sorloth attaccante di riferimento, è il discorso di prima, noi purtroppo, e Vin fai parte della mia schiera,
0: Sì.
1: siamo abituati ad attaccanti davvero da Juve, cioè è difficile passare da Higuaín a Sorloth, per fare un
0: Vabbè, certo, però
1: esempio.
0: quei giocatori non li puoi prendere più.
1: Lo so, però non li puoi prendere, allora a questo punto che cosa ti dico? Preferisco investire su un giovane. 3, 2, 3, ma almeno 3 giovani, un attaccante esperto, che chissà, magari è il re di Vivo Milik, ma almeno me lo costruisco io. Cioè, nel senso, vado a prendere un Colomwani che so già che cosa può darmi, sia nel suo massimo sia nel suo peggio. No, allora preferisco puntare su qualcosa di giovane, tenermi il classico attaccante esperto che mi dà una mano. Però non lo so, investire tutti quei soldi su Colomoni e Sorloth, boh, mi sembra un prendere tempo. Cioè, alla fine sei talmente messo male che forse è meglio provare un paio di scommesse, sempre avendo però l'attaccante esperto. E guarda, io sono convinto, purtroppo non ho la certezza, ma sono convinto che era l'idea della Juve, tenere Vlahovic e cercare due o tre giovani di belle speranze e dire ok, vediamo come crescono questi.
0: Guarda,
1: Perché è l'unico modo.
0: Tra l'altro Spalletti nella tournée probabilmente darà spazio a 2-3 giocatori di livello della next gen per cercare di lavorarci, e questa potrebbe essere sicuramente un'altra strada.
1: Questo è buono.
0: C'è un nome che a me stuzzica tantissimo, voglio sapere che cosa ne pensi, poi ci sentiamo la nota audio che è arrivata, magari ci rispondono e ci danno un voto a Vlahovic. Gonzalo García,
1: sì, che
0: è
1: uguale.
0: Un nome, a me piace molto. Certo, poi pensare al 5 giugno 2026 che se proprio dovesse scegliere Real Madrid il giocatore preferirebbe il Como alla Juventus, ti fa capire che strada ha intrapreso negli anni la Juventus.
1: Ma è questo il problema che abbiamo, Adesso poi magari ne parleremo, ma il Milan aveva scelto un allenatore e questo è andato a Liverpool. Cioè, ormai il calcio italiano è il calcio portoghese di qualche anno fa. Cioè, vai lì se non hai alternative. È brutto da dire, ma è così, ragazzi. È inutile far finta. A me fa anche abbastanza sorridere, soprattutto questo periodo in cui si parla tantissimo di calciomercato, come è giusto che sia. Ma si parla di calciomercato come se fossimo ancora in grado di decidere il calciomercato. Non è così. Non è così. E anche i nostri top club non hanno la forza per sedersi ai tavoli importanti. Cioè, entriamo al casino, ma siamo alle macchinette. Cioè, noi non ci sediamo a blackjack. Non abbiamo la pecunia e, attenzione, la PIL per poter portare qua gente. Il calcio italiano non piace. Cioè, ragazzi, se tu guardi una partita di calcio, io mi metto nei panni di chiunque che si guarda una partita di calcio italiano e poi si guarda una partita della Premier, una partita della Liga, una partita della Bundes, una partita della Primiera Liga, quindi Portogallo. Ragazzi, c'è una differenza sostanziale.
0: Sì, sì.
1: E quindi a me dispiace, perché noi abbiamo vissuto un periodo in cui alzavamo il dito e c'era la fila per venire da noi. Adesso alziamo il dito e gli scarti, tra virgolette, o gli espertoni, quelli in su con l'età, oppure i giovani che ci provi e vedi come va, ma non ce l'abbiamo la forza di fare il grande colpo, purtroppo non ce l'abbiamo. E attenzione, e adesso c'è una Turchia che sta prendendo piede, cioè l'ha fatto nel volley, adesso lo farà nel calcio, quindi anche la Turchia diventa un rivale importante. Siamo messi male, guarda che siamo messi male, ma è per quello io continuo a insistere su questo tasto. Mal che vada, proviamo coi giovani, magari ti va bene, su 5 trovi uno che è veramente forte,
0: magari.
1: Sicuramente non li paghi come un esperto,
0: Certo, certo, chiaro, perché hai la possibilità di crescertelo tu, magari diventa anche un po' il tuo assegno che incasserai un giorno, visto che la Premier ha dei soldi, che non possiamo permetterci. Nota vocale.
1: Guarda, per chiudere,
0: sì, vai.
1: Pensa solo all'esempio, ma ci avrei già pensato, di Palestra.
0: Sì.
1: Ha fatto una stagione.
0: E già vale 50 milioni, certo.
1: Bravissimo. Una stagione ad altissimi livelli in Italia, e vale 50 milioni. Quindi io dico, ma proviamo sti giovani, magari 2 o 3 palestre in giro li troviamo, ma che vada le rivendi a 50 milioni, che non mi sembra male in questo periodo, visto che c'è chi può pagare quei soldi lì. Non noi, ma in Europa c'è, in Arabia c'è, quindi...
0: Certo.
1: Per me la direzione l'unica è quella.
0: È quella lì, io la condivido molto. Sentiamo un po' che pensano i nostri amici, vai.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta. Volevo fare innanzitutto, per quanto riguarda Vlahovic, va benissimo, avete detto tutte le cose giuste, era arrivato il suo tempo e alla fine quando se l'amore non scatta e finisce lì, se una delle parti non conclude. Tornando alla difesa, si parla di Carlos Augusto, non so che ne pensate, e poi un'altra considerazione, se dovesse partire Bremer sicuro sarebbe come altri giocatori, come numero, però Gatti secondo me andrebbe più valorizzato. È vero che fa gli errori, però ci vuole quel tipo di gente con carattere. Che ne pensate? Ciao, buona giornata, Marco Moretti.
0: Allora, posso dire un attimo la mia e poi ti lascio la parola subito a te.
1: Vai.
0: Ci sono in tanti che difendono Gatti, l'appartenenza, il carattere, eccetera. Tutto giusto e tutto vero. Io sono il primo a dire che secondo me una squadra come la Juventus, come il Milan, di cui anche parleremo, ha bisogno di ritrovare gli uomini dietro il campione, quindi l'appartenenza, la grinta, la voglia. poi però ci deve essere anche le qualità. Secondo me Gatti quelle qualità, almeno dal punto di vista difensivo, non te le garantisce, soprattutto se vuoi alzare il livello. Quindi su Gatti ho questa idea, voglio sentire la tua. Se parte Bremer, la spesa potrebbe essere fatta ancora all'Atletico Madrid, e che si parla di José Jiménez. E allora ti chiedo, in quel caso la Juve ci guadagna o ci perde?
1: Allora, se parte Bremer ci perde a prescindere, perché è l'unico buono quando è sano che abbiamo lì dietro. Quindi purtroppo ci perdiamo se va via Bremer, e probabilmente andrà via, soprattutto se dovesse fare un buon mondiale, perché il mondiale inciderà secondo me sul futuro di Bremer. Detto questo, la penso esattamente come te su Gatti, e non ci siamo messi d'accordo.
0: No, assolutamente.
1: Gatti è un buon, diciamo così, elemento per lo spogliatoio, per gli allenamenti, per la gara, per dare una mano, ma non può essere un titolare alla Juve. Cioè, su questo mi spiace, ma non cambierò mai idea. Poi che sia uno che ci dà l'anima, come Locatelli, che ci sia, che abbia questa forza interiore di andare oltre le proprie qualità tecniche, non ho dubbi, ma mai lo metterei titolare nella mia Juve ideale del prossimo anno. Infine, Carlos Augusto, io tutto l'anno che lo vedo Carlos Augusto, sì, buono, ma non ti cambia nulla.
0: No,
1: non ti cambia nulla, è un buon giocatore che all'interno di una squadra forte non sfigura, ma non è un punto cardine, quindi non lo so. Io spero, anche lì mi auguro che alla fine, se proprio devi, torno al discorso di prima, proviamo, magari troviamo qualcosa al nostro interno che ci possa dare una mano. Ricordiamo che Savona è comunque, la sua carriera la sta facendo, quindi potrebbe anche accadere che troviamo qualcosa di buono internamente. Però se parte Bremer è un problema. Già hai un problema in attacco, hai un problema a centrocampo, hai un problema in porta, e se parte Bremer hai un problema in tutti i ruoli.
0: Sì, condivido, anche se l'ultimo Bremer io sarei anche disposto a sacrificarlo, perché secondo me questo è anche l'ultimo anno in cui puoi guadagnare certe cifre, poi dall'anno prossimo magari rischi di non guadagnarle più, però è chiaro che devi...
1: No, hai ragione, l'ultimo Bremer anch'io, però secondo me fisicamente non è mai stato al top, cioè gli do quell'alibi, sì. Però sono d'accordo con te, l'ultimo Bremer non era quello della passata stagione,
0: no, certo,
1: di due anni fa. Però secondo me ha inciso moltissimo la condizione fisica.
0: E forse anche un po' di, come ti posso dire, assuefazione alla Juve, la voglia di cambiare anche da parte sua, quindi a volte poi finisce semplicemente il tempo. Allora, ti voglio fare quest'altra domanda. Dumfries, Real Madrid. Vlahovic, altri lidi. Ti aggiungo anche le parole di De Laurentiis, che secondo me ha fatto bene, ancora una volta. Io, sai che non ho grandi, però... non sbaglia quasi nulla ultimamente, devo ammetterlo, quando ha detto, dopo lo sfogo di De Bruyne, non ha appoggiato, avrebbe potuto appoggiare e dire sì, per questo ho cambiato l'allenatore, sai, un po' come faceva prima, invece qua non ha gradito, e probabilmente ha detto, se De Bruyne se ne vuole andare, se ne troveranno altri, quindi probabilmente ha accompagnato alla porta anche De Bruyne. Che cosa significa questa continua fuga di, tra virgolette e senza virgolette, in alcuni casi campioni dal nostro campionato?
1: Allora su De Laurentiis anch'io sono rimasto stupito piacevolmente, anche perché De Bruyne è un altro che dovrebbe guardarsi allo specchio,
0: va bene,
1: ma come mai Conte non ha mai puntato su di me? Non è che magari non sono più il De Bruyne di qualche anno fa? Però qua sembra che sono tutti fenomeni,
0: sì, bravo, che vengono a insegnare tutto qua, perché noi siamo in disastro.
1: Cioè, purtroppo molti non capiscono che quello che hai fatto in passato conta zero, conta zero, conta quando ti ritiri, ma mentre stai giocando conta zero. Tu puoi essere De Bruyne, ma se non fai il De Bruyne è normale che non sei considerato come vorresti, ma basta vedere Modric, no?
0: Sì.
1: Modric è arrivato e ha fatto il Modric, ovviamente ha 40 anni, ma ha fatto il Modric
0: e andrà via anche lui, no. Aperta e chiusa parentesi.
1: Beh, ma lì va via per altri motivi, secondo me non è tanto una questione legata, per
0: non si porterà un bel ricordo con sé, però
1: No, no, però si porterà il bel ricordo di aver dato il 100%. Ecco, lui può guardarsi allo specchio e dire ho fatto tutto quello che potevo. Su questo non ho dubbi. Poi sai, il fatto che se ne vanno tutti, beh, ma torniamo al discorso di poc'anzi, cioè non c'è da sorprendersi. Io scherzando dicevo un paio di giorni fa, è già tanto che non perdiamo Lautaro, che fosse l'ultima stella che abbiamo nel nostro campionato. Ha sposato la causa nerazzurra e penso resterà fin quando potrà all'Inter. Ma gli altri, cioè, ce ne sono pochi innanzitutto. E poi comunque ci sta, Dumfries se ne va dalla miglior squadra italiana, ricordiamolo, ma si chiama Real Madrid. E purtroppo non è così facile dire di no.
0: Certo. Soprattutto cioè,
1: se Real Madrid dovesse chiamare Ibiz, che ha giurato amore eterno alla Juve, ma secondo voi non ci pensa? Ma certo che ci pensa, ma come chiunque, è così, noi campioni non abbiamo più, ma continuo a puntare, a battere sempre sullo stesso tasto, è il momento di tentare qualcosa di diverso, è il momento di provare a tirar su qualcosa di nuovo, di giovane, e magari ci va bene, no? Guarda, non so chi l'ha detto, ma ha fatto una riflessione bellissima. Cioè, noi dal nulla è venuto fuori Sinner, dal nulla è venuto fuori Antonelli. E cacchio, ma da quanto tempo dal nulla non viene fuori un Roberto Baggio? O che ne so, anche prendendo esempi stranieri, uno Zidane. Cioè, noi non riusciamo a tirar fuori, ripeto, dal nulla, perché il nulla siamo a livello calcistico, qualcosa che dici, eccolo. È lì che secondo me bisogna essere bravi a tenerselo il più possibile, però devi essere fortunato. In questo momento, vista anche la nazionale, io non ho visto poi così tanti talenti su quali ci metterei la firma, ecco.
0: Ultimissima che ti faccio invece sul Milan e ti dico qua si aspetta, c'è l'ultimatum di Ragnik intanto, ma per adesso non c'è ancora nulla. Per di più sono uscite quelle voci che sapete, il dominio pubblico, non le approfondiamo, attendiamo gli sviluppi che riguardano Tare e quello che è successo in Albania, che lo vedo coinvolto a livello penale. Però siamo al 5 di giugno, una società come il Milan, che viene da un'annata assolutamente deludente, ancora non ha nulla, società, futuro conclamato di giocatori, allenatore, nulla.
1: Guarda Vin, il calcio di oggi, soprattutto quando è in mano a proprietà americane, è così. Hanno un'idea del calcio che non è la nostra, non riescono ad adeguarsi, perché anche Cardinale, sì è vero, ha fatto piazza pulita, ma è stato più un gesto di ribellione, come dire, ok, adesso prendo in mano tutto io, adesso faccio a modo mio. Però se poi non hai la conoscenza del calcio italiano è difficile. Cioè io sono sicuro che loro volevano Irola, ma ne sono certo, non ho dubbi.
0: Sì. Beh, certo.
1: Però Irola, il problema è che non è che vai da Irola e ti siedi a un tavolo e dici ok, sono il Milan, ci mancherebbe altro, 15 minuti firmiamo. No, non funziona così. Irola avresti dovuto contattarlo tempo addietro, un progetto serio, sapere chi sono i dirigenti, sapere che giocatori avrebbe avuto a disposizione. Ci sono tante componenti che portano ad una firma. È arrivato il Liverpool e ci ha messo veramente 15 minuti. E quindi purtroppo mi spiace, ma il Milan sta andando incontro ad una situazione drammatica. Drammatica, perché almeno prima potevi prendertela con qualcuno. Adesso te la prendi con chi? Con Ibrahimovic, perché è l'ultimo che è rimasto. Ma a chi affidi questa squadra, sia a livello dirigenziale che soprattutto tecnico? E soprattutto come intervieni su questa rosa? Cioè l'unica cosa che sappiamo, anche lì potremmo stare qua a parlarne 20 ore, è che Leao ha deciso di dire che se ne va, che è un'altra follia, follia. Puoi andare in Portogallo e dire ok, il mio periodo al Milan è finito. No, ci fosse stato un dirigente, sarebbe dovuto andare in Portogallo e dire: oh, adesso fai un'ulteriore conferenza stampa e specifichi che non volevi dire quello. Detto questo, ti va via Leao, non hai più Modric, Rabiot punto di domanda, e quindi cosa fai?
0: Che sai già quando si muove Allegri.
1: Non rosso nero, sono sincero.
0: No, direi assolutamente di no, momenti non facilissimi. Abbiamo il tempo per un'ultima nota audio e poi ci salutiamo.
3: Buongiorno Vincenzo.
0: Ciao, buongiorno.
3: Io fossi nella Juve proverei a prendere un tipo Pellegrino del Parma, un grande giocatore, però una scommessa, no? Non so, forse andrei su uno di quel tipo. Non penso che non costi neanche tanto e penso che accetterebbe subito la Juve. Non so, Stefano da Fermo.
0: Che ne pensi?
1: Hai ragione, hai ragione. Certo, poi bisogna vedere se il Parma, quando sente il nome Juve, non esagera con
0: le richieste.
1: È quella l'idea, sì. Io sono d'accordo, cioè è quella la linea, può essere Pellegrino come altri, però la mia idea è proprio quella, cioè alla fine sei messo talmente male che ok, proviamo due, tre scommesse, vediamo cosa succede, sempre avendo però un giocatore esperto. Tu devi avere un giocatore esperto che quando non sai che cosa fare lo metti dentro, quello lo devi avere. Nel mio mondo ideale è Milik se torna a essere un giocatore vero, ma non scommetterei mai più su Milik. Però sì, sono d'accordo, è un'idea che condivido al 100%,
0: sì, sì.
1: Perché serve una scommessa, non hai alternative,
0: certo.
1: Cioè non puoi andare, tutti dicono bisogna prendere Salah.
0: Ho capito.
1: No, ma poi, attenzione, io ho visto Salah l'ultimo anno. Fisicamente non è Salah che ci ricordiamo noi,
0: E se perde fisicamente perde anni. Tanto del suo potenziale, eh? Poi
1: esatto.
0: In Italia basterebbe, però non è la stessa,
1: esatto,
0: cosa.
1: Poi certo in Italia probabilmente farebbe la differenza comunque.
0: Certo, certo.
1: Però tu investi tutto il tuo capitale su un giocatore ultra trentenne che ha perso lo smalto e se ne sono accorti anche al Liverpool, e poi un giocatore che secondo me ha dato talmente tanto nella sua carriera a livello fisico che è in grado di gestire una stagione intera, non lo so. Quindi per quello sono convinto che è meglio puntare su una scommessa giovane. Poi se arriva Salah sono felicissimo, non è che dico
0: certo, ma un regalino niente male, però sicuramente i ragionamenti poi i prospettici ti portano su altre strade. Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un grande abbraccio.
1: A voi, alla prossima.
0: Noi ci fermiamo, caro Andrea Maiocca, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia Rotocalcio con il collegamento da Firenze con Lorenzo Di Benedetto, poi avremo alle 12.05 Raffaele Garinella e poi altri approfondimenti che ti faccio sapere. Sei troppo curioso, tra poco saprete tutto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia, pronti?
2: Fenomenale!
1: Fenomenale! Adesso mi abituo a Maioccone, dopo Giorgio Solari mi abituerò ad Andrea Maiocca. Detto questo, noi adesso invece non ci abituiamo mai ai contenuti editoriali dell'ottimo Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Ciao Dibbe, buongiorno.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti. L'hai venduto Sorani?
1: L'ho venduto, però praticamente dicono che forse mi fanno sapere se mi danno in cambio Gonzalo Garcia. È indeciso tra Como e Radio Bianconera. Ha detto già no alla Juve, però in realtà ti capisci come siamo combinati, caro Dibbe. A proposito di come siamo combinati, e tu giustamente dici: Dumfries se ne va, e Vlahovic se ne va, e De Laurentiis accompagna De Bruyne alla porta. Che stiamo diventando?
3: No, cosa stiamo continuando ad essere?
1: Ecco, bravo, che è meglio.
3: Il problema è quello. Il problema è che insomma siamo un campionato sempre più povero, siamo un campionato dove comunque i giocatori migliori, anche se non ritengo comunque Vlahovic uno dei migliori giocatori della Serie A, però
1: ne
3: comunque,
1: prendo due, grazie.
3: Comunque vanno via i giocatori più importanti, quelli che costano di più, quelli che decidono di più, perché Dumfries è una perdita importante per l'Inter, molto più di quello che si possa pensare, secondo me, perché è vero che quest'anno è stato infortunato, quindi è vero che l'Inter non poteva fare niente, perché comunque questa clausola c'era già l'anno scorso, sì. È andata bene l'anno scorso all'Inter che nessuno l'ha attivata, quest'anno insomma era abbastanza scontato, no? Che per 20 milioni un giocatore come Dumfries tu lo possa perdere,
1: non ti prendi manco Rugani a quella cifra oggi,
3: appunto. Quindi, però, dicevo, è una perdita molto importante perché l'Inter andrà su Palestra. Palestra è uno dei migliori esterni difensivi italiani che ci sono in giro. Sarebbe bene appunto lo prendesse una squadra come l'Inter, che è la squadra più forte in questo momento in Serie A. Quindi, contento per Palestra, contento per l'Inter che prende Palestra. Ma l'Inter perde 10 gol, c'è poco da fare, perché Palestra non segna quanto segna Dumfries, perché Dumfries ha risolto delle partite che solo uno come lui poteva fare. Quest'anno è stato infortunato tutto l'anno e ha fatto sì, allora quella vittoria col Como, a Como dell'Inter, è stata forse la vittoria più importante della stagione dell'Inter. E comunque è stata decisa da una doppietta di Dumfries. L'anno prima ha fatto doppietta contro il Barcellona in Spagna nelle semifinali di Champions League. Cioè, qui stiamo parlando di un giocatore che, con tutti i suoi limiti tecnici, perché comunque non è uno tecnicamente eccelso per fare l'esterno, non è Maicon, no?
1: Non è Maicon, lo faranno diventare Maicon, ma non è Maicon al momento.
3: Però è un giocatore che quando un esterno di un centrocampo a 5 che aveva due occasioni da gol a partita, sì. Quindi quella o ce l'hai o non ce l'hai, cioè Palestra è difficile, no? che possa arrivare, avrà altre caratteristiche sicuramente, però l'Inter deve trovare quei gol di Dumfries da un'altra parte. Poi per il resto
1: spendendo già un cinquantino, però
3: esatto, impieghi
1: praticamente quasi tutto il tuo capitale, penso, che non è che è infinito.
3: No, certo, però diciamo che investe 30, no? Perché se 20 se 20 arriva da Dumfries,
1: recuperati da Dumfries 30-35, diciamo, certo.
3: Quindi però bisogna vedere se bastano, bisogna vedere poi se entra nei club di Premier League. Se entra nei club di Premier League, arrivederci e grazie. Non credo che l'Inter possa andare a prendere Palestra, però infatti si deve anche muovere, secondo me, l'Inter, ma l'Atalanta non ha nessuna voglia di muoversi, invece, cioè perché
1: che invece aspetta... ha tanta voglia di accendere l'asta, perché chiaramente comincia a vedere gli occhi di Zio Paperone, no, a quel punto.
3: Esatto, e quindi vediamo, insomma, però fatto sta che se ne vanno giocatori importanti, e questo non dico neanche ci deve far riflettere, perché ci sta fumando la testa da quanto riflettiamo su queste cose, però insomma Speriamo di poter rivivere dei momenti migliori per quel che riguarda il calcio italiano dal punto di vista economico e anche dal punto di vista competitivo.
1: Posso dire invece che continuo a vedere un De Laurentiis diverso. Cioè io, onestamente, l'ho sempre detto, no, io ho grandissima stima, lo vedevo un po' strano e secondo me il punto più basso, cioè strano, sbagliato in alcune cose, il punto più basso lo toccò quando portò il Napoli al decimo posto con scelte sbagliate, con dichiarazioni errate, con prosopopea fuori luogo, eccetera, eccetera. Invece l'ho visto molto, molto cresciuto proprio da quell'esperienza. È anche molto sicuro nella progettazione, che poi lui tutto sommato, è vero, poteva prendere italiano, poi sarà successo qualcosa che non sappiamo, ha deciso di andare da Allegri.
3: No,
1: C'è
3: no, secondo me non c'è
1: era,
3: niente
1: era,
3: sotto.
1: la, era la sua idea principale.
3: Cioè,
1: Poi
3: la cosa che è successa, scusami, poi ti
1: sì,
3: faccio finire. La
1: no,
3: cosa
1: no,
3: che è
1: no, vai, vai.
3: successa è che il Milan non è andato in Champions. Quella è
1: Esatto, e
3: successa.
1: quindi si è liberato di fatto Allegri,
3: Esatto.
1: e quello ha aperto uno scenario. E lui si è tuffato, che ha sempre avuto questa passione per Allegri, che fu il primo a spiegargli il calcio quando riprese il Napoli e Allegri gli raccontò come funzionava. E dopodiché, però, lui in genere cavalcava l'onda dei campioni che dicevano: ah sì, l'allenatore che è andato via, meno male che se n'è andato, non ci ha valorizzato, eccetera, eccetera. Allora avrebbe potuto dire: wow, c'hai ragione, per questo è andato via, adesso viene uno che ti valorizza. Invece no, lui ha risposto a per quello che doveva rispondere a Conte, e poi a De Bruyne ha detto: vabbè, se vuole andare via se ne prende un altro, e amen. E a me questo atteggiamento, ti dico la verità, mi è piaciuto, perché poi è vero tutti i discorsi che abbiamo fatto e che hai scritto nell'editoriale, è vero anche che poi farsi venire a prendere in giro da chiunque qui, anche no, cioè nel senso.
3: No, no, certo. Ma io guarda, io credo che De Laurentiis quando parla in questo modo vuol dire che ha già deciso, cioè
1: Certo.
3: perché se no non avrebbe nemmeno toccato l'argomento. Invece se dice sia di De Bruyne che di Lukaku, che poi c'è anche il comportamento di Lukaku, no? Che non è andato giù al Napoli, poi bisogna capire se era davvero una cosa programmata o no, ma se fosse stata programmata ci fa capire ancora di più quale sia la voglia del Napoli di De Laurentiis di cedere anche Lukaku. Però è un po' come quando dicevamo ormai mesi fa che De Laurentiis disse se Conte vuole andare in nazionale me lo deve dire subito perché se no rimango senza allenatore e non posso decidere a fine stagione. Anche quelle le parole di
1: Legittimo.
3: De Laurentiis in quel caso le interpretammo come un addio di Conte al Napoli perché altrimenti si mette non di traverso di più
1: Certo.
3: Aurelio De Laurentiis e quindi anche in questo caso secondo me come ho scritto anche nell'editoriale ha accompagnato all'uscita sia De Bruyne che Lukaku perché si vede che vuol puntare su altro ma ci sta ampiamente l'affare De Bruyne diciamo che non lo possiamo neanche valutare troppo perché
1: No.
3: insomma c'è stato un infortunio molto molto pesante che non lo ha fatto essere mai quasi mai a disposizione quando c'è stato ha deciso gol su rigore, gol su azione, assist, mi ricordo un paio in Champions, De Bruyne, De Bruyne. Però
1: Sì,
3: se
1: sì.
3: poi De Bruyne vuole andare via, fa bene De Laurentiis a dire che problema c'è e poi insomma dovrà sostituirli entrambi, non sarà facilissimo, ma non sarà
1: No.
3: neanche complicatissimo, visto che il Napoli comunque quest'anno è arrivato secondo
1: Sì,
3: e
1: la
3: di
1: struttura ce l'ha.
3: fatto non ha avuto né De Bruyne né Lukaku in tutta la stagione.
1: Praticamente è così. Senti, è detto che io prendo le distanze da quel pazzo che strillava ieri nel collegamento pomeridiano di TMV Radio, ogni tanto viene invitato a strillare. Vlaovic va alla Roma, Vlaovic va alla Roma, segnatevelo, segnate. Prendo le distanze da quel fomentato individuo che purtroppo abbiamo in redazione, che risponde al nome di Alessandro Santarelli. Mi concentrerei con te sul nome di chi può arrivare a questo punto alla Juventus. Davvero, la strada sembrerebbe quella di Colomani Sorloth tracciata, oppure si viaggia per tentativi? Che sarebbe imbarazzante pensarlo, ma purtroppo.
3: No, allora, su Colomani proprio possiamo andare tranquilli, nel senso
1: Se quelli
3: che...
1: alzano ulteriormente il prezzo, ah,
3: No, no,
1: lui.
3: no, tranquilli che sia un obiettivo, tranquilli che
1: Ah,
3: sia un obiettivo, perché
1: ok.
3: ormai, cioè, non esiste sessione di mercato senza la Juve che insegue Colomani, già la terza e la quarta, ultima,
1: Sì.
3: la Juve l'ho presa in prestito. quindi poi le due successive ha provato a riprenderlo.
1: Noi parliamo di una squadra, di una società che un tempo andava a prendersi Ronaldo con un volo aereo, solo andata, cioè, vado lì, lo prendo e poi torniamo tutti quanti insieme. Adesso siamo arrivati a una società che si prende in prestito Colomani, poi te lo deve restituire, dice aspetta facciamo una cosa, ti do 1 milione e me lo lasci per il mondiale per club, poi te lo ridò, promesso, te lo ridò. Poi dopo ti bussa la porta, che non è che me lo ridaresti, è che mi servirebbe. Ah, costa così tanto, no, vabbè, te lo lascio. Non ne voglio sapere più niente di te, con te non tratto più. Poi bussa la porta, senti quel discorso di Colomani, come funziona. È una roba, guarda, raccontata così, però è la verità.
3: Sì, sì, no, ma è incredibile che non ci sia altro attaccante sulla terra che la Juventus può prendere al posto di Colomani, però vabbè, comunque. Quindi Colomani sicuramente obiettivo della Juventus. Sorloth lo stesso. Sorloth è un giocatore che comunque sia ha fatto bene ma non benissimo all'Atletico Madrid, possiamo dirlo tranquillamente. Le caratteristiche sono quelle da centravanti e sono quelle che chiede Spalletti.
1: Certo.
3: Però vai a prendere uno di 30 anni, punto numero uno, che ne fa 31 a novembre mi sembra.
1: Sì.
3: Punto numero due, quanto lo paghi?
1: 30 milioni penso abbiano chiesto inizialmente.
3: Quindi
1: però già ce n'hai 30-40 per Colomani, già ti servono quasi 70
3: no, milioni. No, ma lì entra in gioco Nico Gonzalez, sicuramente,
1: certo. Infatti là esce pari e patta più o meno, no? Con Nico
3: ma
1: Gonzalez.
3: Secondo me sì, alla fine, ma che se potrebbero anche gonfiare qualcosa, non voglio dire che fanno cose che non si possono fare, cioè... Però quando va a fare uno scambio metti 2 milioni in più per uno e ti fa una plusvalenza un pochino migliore. Sono cose che insomma chiunque farebbe in qualsiasi campo, e non sto dicendo assolutamente che la Juventus o l'Atletico Madrid vogliono fare qualcosa che non si possa fare. E poi però se mi chiedi ti convince la coppia Sorloth-Colomani per la Juventus? E io a questa domanda non ti rispondo, perché ti faccio un'altra domanda. Ti dico, per puntare a cosa?
1: Per alla puntare vittoria dell'Europa League, intanto.
3: Per si puntare al quarto posto della vittoria dell'Europa League, vanno bene, assolutamente sì. Se poi John Elkins viene a raccontare che la Juve deve vincere lo scudetto, che la Juve deve tornare a competere per vincere lo scudetto, e allora no.
1: Però no. Ti metto un grosso però. Per una volta, sono molto d'accordo con te su tante cose e lo sai, sono anche abbastanza nella questione di parte avvilito. Però è altrettanto vero che questo esatto discorso noi lo facemmo per il secondo Napoli di Spalletti quando andarono via tutti e dicevo, hanno dismesso, questi esatto. Manco si qualificano in Champions League.
3: Sì, sì.
1: Poi Spalletti con un mercato fatto per gli uomini che voleva lui, facendo un tipo di lavoro, andò a vincere non solo lo scudetto ma lo vinse in carrozza, quindi sì. La variante anomala potrebbe essere proprio Luciano da Certaldo.
3: Allora lo sai che ti devo fare un altro nome e lo sai che
1: sì.
3: Comunque lì ci fu l'estro di Giuntoli, no? Insomma a incidere tantissimo, però le cose sono diverse, perché allora l'esempio Napoli l'ho fatto anche ieri parlando del Napoli e parlando anche di chi c'è, dei giocatori forti, e non è detto che debba peggiorare la squadra, però lì ci fu una cosa diversa, in che senso? Nel senso che arrivarono due giocatori che di fatto furono
1: il crack vero,
3: furono decisivi, Kim dietro in difesa e Kvaratskhelia in attacco, che non conosceva nessuno. Cioè noi possiamo fare una scheda di Sorloth senza andare a leggere niente, andare a vedere nessun video? Sì. Possiamo fare una scheda di Colomani senza andare a leggere niente e andare a vedere nessun video? Sì.
1: Sì.
3: Potevamo fare una scheda di Kvaratskhelia senza andare a leggere niente e senza vedere nessun video, ma neanche
1: no,
3: per idea.
1: No.
3: E così neanche di Kim, no? Quindi
1: se la Juventus soluzione fosse anche interna, cioè se in tournée si portasse qualche giovane che tipo il vicino di turno, che magari Spalletti potrebbe dire, sai che c'è, questo te lo prepara e diventa la variante anomala.
3: Capito, quello, cioè se lì ci vuole l'estro, ci vuole un colpo l'idea. Diverso, ci vuole l'idea, esatto. Se mi chiedi, secondo te sì, Colomoni, Comolli può avere un guizzo del genere? Io la vedo dura, cioè, ti dico la
1: La vedo
3: verità.
1: molto dura, su questo sicuramente. E come
3: Poi
1: dico spesso, pochi soldi, tante idee. Il problema è che qua probabilmente sono pochi soldi, poche idee. E
3: questo è
1: questo
3: un
1: non è un
3: problema.
1: binomio buono. No, sì, questo è
3: No, ma è
1: vero.
3: un problema, ma perché poi, cioè, ora torniamo a fare i soliti ragionamenti che abbiamo fatto tutto l'anno, no? Ma poi i soldi, i club di Serie A, in un modo o nell'altro, li tirano sempre fuori. Il problema è che li tirano fuori male, perché al Milan giustamente sono stati mandati via tutti, perché Tare l'anno scorso, Tare o ci vogliamo mettere, perché non mi piace fare un nome solo, Tare, Furlani, Moncada,
1: Sì.
3: Allegri che ci ha messo bocca, hanno comprato tutti i giocatori inutili per il Milan, cioè Stupinian, Atecame,
1: Ricci.
3: Yashari, Ricci, cioè questi sono soldi, ma sono
1: Certo, questo so.
3: Nkunku, questi sono soldi veri.
1: Di
3: E la
1: palloncino.
3: Juve lo stesso l'anno scorso, cioè, e ti vai a prendere 45 milioni di Openda più 3 di bonus, ragazzi, 45 milioni sono, cioè, la Juventus poteva tranquillamente lasciarseli in tasca e
1: Sì,
3: spenderli quest'anno.
1: sì,
3: E
1: sì, sì.
3: quindi sono questi gli
1: Oggettivamente
3: errori che
1: sì.
3: non devono essere fatti.
1: Senti,
3: Poi,
1: sì.
3: ripeto, il Napoli io sono d'accordo, cioè, guarda, lo cito sempre, quella stagione del Napoli la cito sempre. Via
1: Perché ha fatto
3: Insigne,
1: scuola.
3: Fabian Ruiz,
1: Koulibaly.
3: Koulibaly, e Mertens, dentro un georgiano a caso che nessuno sapeva chi fosse,
1: Già.
3: Kim, ora ti pare te un coreano che viene dalla
1: Già.
3: Turchia che potrà sostituire mai Koulibaly? L'ha
1: Già,
3: sostituito.
1: quindi occhio a questa situazione qui. Senti, per chiudere, Co-Miners continua a dire: sì, le offerte ce le ho, ma voglio dimostrare il mio valore alla Juventus. Cosa deve fare la Juventus per dirgli: guarda, per noi va bene così, passiamo oltre. Eppure, secondo me, la Turchia per Co-Miners potrebbe essere un'occasione di rilancio importante.
3: Glielo deve dire, cioè non c'è poco da fare. La Juventus deve andare da Koopmeiners e dirgli: guarda, non ha funzionato, non vogliamo chiudere chiaramente un rapporto in malo modo, però insomma ti invitiamo a cercarti qualcos'altro, perché altrimenti non fai più parte del progetto. Poi lui può reagire in tutti i modi possibili, può impuntarsi, può dire: io ho un contratto e
1: E ho
3: tutto, ma una
1: capito, per fa
3: chiacchierata molto
1: che?
3: serena, secondo me, è sempre la soluzione migliore. Per
1: Certo.
3: tutte le cose. Poi io fossi con Miners, a quel punto lì direi: magari va bene, però allora scegli dove voglio
1: Dove
3: io.
1: voglio io? Va
3: Cioè,
1: bene.
3: io non so, ci sono queste cose, questi giocatori che vanno in determinate piazze e non riescono a imporsi, non, proprio, io te l'ho detto, mi sembra che te l'avevo già detto
1: Sì,
3: un'altra
1: sì.
3: volta, che io la chiamo la sindrome di Torres, che quando
1: Sì, ne
3: passò dal
1: parlammo.
3: Liverpool al Chelsea disimparò a giocare a calcio.
1: Sì.
3: Cioè, io sono guarda, ne sono convinto, non avremo mai la riprova, ma sono convinto che se la Juventus quest'estate dovesse ricedere Koopmeiners all'Atalanta, prossima anno Koopmeiners fa 15 gol.
1: Sì, poi là, scusami, poi là qualcuno potrebbe dire: ma non è che era tutto organizzato? È
3: Certo.
1: giunto lì con l'Atalanta. Oh, tanto ci faccio arrivare a 65 milioni tra 2 anni. Se questi mi cacciano quest'anno, io faccio finta che rifiuto un po' di offerte dall'estero. Tu mi chiami, ce lo riprendiamo a 30 milioni. Abbiamo fatto una bella plusvalenza. Che dici?
3: Capisco.
1: Affare fatto, Cristiano.
3: Esatto.
1: Vabbè, insomma, ovviamente la stiamo immaginando, ma non è così.
3: Certo, non esiste, non
1: Non esiste
3: esiste.
1: la cosa già, però la gente potrebbe immaginare fare queste storie qua. Dibbe, grazie, ci risentiamo settimana prossima con la redazione di tutto
3: Ciao
1: Mondiale Web.
3: Enzo,
1: Ciao, ciao,
3: lunedì.
1: ciao, ciao,
3: Ciao ciao.
1: ciao, lunedì. Noi invece ci fermiamo, breve pausa per noi, Raffaele Carinella al ritorno, poi grande finale con Alain Valneglia, tra poco.

0: Allora, come anticipato, adesso andiamo dal mio amico Raffaele Carinella. Ciao Raffo, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Prima o poi sarebbe accaduto, con una clausola così bassa, attivarla sarebbe stata una, diciamo, inezia da parte dei conti che c'ha, per esempio, il Real Madrid. Dumfries saluta e va via al Real Madrid. Partiamo da qui. Quanto perde l'Inter?
1: Intanto
0: leggo le parole di chi. Udense l'ha fatto il suo, aveva una clausola con l'Inter che non ha potuto fare niente per trattenerlo, insomma, cerca di gettare un po' d'acqua sul fuoco.
1: Ma avrei scelto Real Madrid anch'io, ti dico la verità, no? Dopo 5 anni, 2 scudetti, 3 Supercoppe italiane, 3 Coppe Italia, 2 finali di Champions, ti capita la possibilità di andare a giocare in uno dei 2 club più importanti di Spagna, che è il Real Madrid, è l'occasione che secondo me va accolta, perché questo sarà molto probabilmente l'ultimo contratto di Dumfries. Dopo un mondiale, nuovi stimoli, c'è la possibilità di far bene, di riscattare una stagione in cui comunque Dumfries, nonostante le tante assenze per infortunio, è stato importante, perché poi è entrato nel momento decisivo della stagione e le 2 reti contro il Como a Como hanno di fatto dato lo scudetto all'Inter. Però ripeto, l'Inter perde sicuramente tanto, perché

0: l'Atalanta ha già sparato un prezzo altissimo che sarebbe destinato a salire qualora si affacciassero club spagnoli o soprattutto di Premier che magari interessati al giocatore. Quindi l'Inter
1: sì,
0: cerca di
1: però il
0: chiudere quanto prima.
1: giocatore non vuole andare all'estero, l'ha detto chiaramente all'Atalanta, quindi insomma alla fine io penso che con l'inserimento di Cocchi nella trattativa, che è lo stesso giocatore assistito dallo stesso procuratore di Palestra, poi la situazione penso che dovrebbe sbloccarsi
0: Ma quanto
1: nell'arco
0: vale
1: di qualche
0: Cocchi?
1: giorno. Ma guarda, secondo me Cocchi tu pensi del valore di mercato o quanto vale secondo me?
0: No, no, proprio il valore di mercato e quanto vale secondo te, giusto per fare una tara.
1: Ma guarda, secondo me ha fatto poche esperienze, poche presenze in Serie A, quindi io penso che non possa valere più di 5-6 milioni in questo momento. Però insomma, se quei 5-6 milioni ti servono per concedere al giocatore la possibilità di mettersi in luce in una squadra come l'Atalanta, che da sempre valorizza i giovani, è un'opportunità, secondo me, sia per il calciatore che per l'Atalanta da cogliere con un club che comunque questi anni ha fatto benissimo.
0: E insomma, vediamo un po' come andrà.
1: È un
0: Certo.
1: bel giocatore, sai, un bel prospetto. Secondo me deve migliorare un po' nella parte fisica. Fisicamente deve crescere, però tecnicamente il giocatore c'è tutto.
0: Certo, arrivasse a Palestra, tu Di Marco da una parte, Palestra dall'altro, ti sei assicurato. Però come dicevi tu, sono giocatori difficili perché mentre Dumfries si guadagnava sempre occasioni da gol o comunque un paio di occasioni che con la partita vengono fuori, per Palestra magari bisogna ragionare in maniera diversa, bisogna cercare la via del gol in altri modi.
1: Perché comunque Dumfries il gol te li faceva, Palestra
0: certo.
1: Non è da quel punto di vista un giocatore che ti finalizza l'azione, lui magari te la porta a compimento ma non te la finalizza, che è diverso, quindi bisognerà sicuramente cambiare. Però ripeto, io non vedo grandissimi esterni sul mercato, quindi soprattutto se c'è la possibilità di prendere un giovane italiano che ha fatto bene in questa stagione. Poi è chiaro che l'Atalanta ha il sacrosanto diritto di sparare il prezzo che vuole, visto che si tratta di un patrimonio suo, e se tu sei d'accordo ad acquistare quel calciatore a 50 milioni di euro lo prendi. Io ti dico la verità, sinceramente, studiando un po' il calcio, non vedendo calciatori forti abbordabili a prezzo minore, mi concentrerei su un calciatore italiano, perché secondo me l'ossatura italiana è stata una delle risorse più importanti dell'Inter negli ultimi anni, come lo è stato tanti anni fa per la Juventus.
0: Dovesse, perché uno deve mettere in conto anche questo, sfumare questa possibilità, quale sarebbe secondo te il nome da consigliare all'Inter, o il nome più che altro su quale l'Inter si tufferebbe?
1: Ma dovesse sfumare questa possibilità, io non prenderei Diaby, perché per me dopo 2 anni quasi di Arabia Saudita il calciatore dovrebbe riequilibrare le proprie prestazioni con i ritmi del calcio europeo, che sono diversi. Punterei su Carvajal, punterei su giocatori come Perisic, insomma, perché comunque Perisic è un giocatore che nonostante l'età fisicamente ha un tipo di resistenza, un tipo di affinità con l'ambiente che consentirebbe allo stesso calciatore di tornare. Altrimenti punterei su due profili differenti, che sono uno Dodò, l'altro Wesley della Roma. La Roma deve fare delle cessioni, sono i due giocatori che mi piacciono di più in questo momento.
0: Mancini è un'ipotesi che ti piace?
1: Molto, ma Mancini resterà alla Roma, io sono sicuro di questo.
0: Come mai?
1: Perché è un giocatore che ha sposato la causa giallorossa, è un giocatore che è stato a Roma nella cattiva sorte, non vedo perché lasciare adesso con la Roma in Champions League, con un allenatore che ha sempre creduto in lui sin dai tempi di Bergamo, con la possibilità di diventare bandiera di questa piazza straordinaria come la Roma giallorossa. Quindi insomma, io fossi in lui resterei alla Roma tutta la vita.
0: Quale sarebbe allora a quel punto un'alternativa valida invece per quanto riguarda la difesa, e soprattutto cosa ti senti che manchi ancora, preso eventualmente Palestra, dalla sostituzione di Dumfries all'Inter? Sempre il giocatore che salta l'uomo, ma insomma, si è provato con Nico Pazzi, che però è impossibile.
1: No, assolutamente. Io prenderei, guarda, ti dico chi prenderei. Prenderei Palestra sicuramente, Curtis Jones a centrocampo, Solé e solo Solé in difesa, basta.
0: E Solé mi sembra che abbia aperto e fatto capire che...
1: Ma io penso che arriverà all'Inter Solé.
0: A quel punto tu dici, non devo stravolgere nulla, il gruppo c'è, la squadra c'è, anzi...
1: No, rinnoverei quei calciatori che sono in scadenza, ne rinnoverei due. Sicuramente De Vrij, perché è un giocatore che in difesa comunque quando ha giocato ti ha fatto sempre delle buone prestazioni e può quindi giocare in Coppa Italia, in campionato o comunque nei casi di squalifica di qualche calciatore,

0: Mkhitaryan perché è fondamentale per lo spogliatoio e poi comunque l'attacco lo lascerei così perché abbiamo Esposito che alla prima stagione di Serie A ha fatto 10 gol complessivamente, è un giocatore che sta crescendo. Bonnie è un giocatore che deve disciplinarsi meglio nel 3-5-2 di Chivu, ma è un giocatore che ha la sua esplosività e i numeri per far bene. E poi Curtis Jones, secondo me, per il 3-5-2, proprio in virtù di quel fatto che dicevi tu, saltare l'uomo, aggiungere fisicità allo stesso tempo, mi dà delle garanzie migliori di Manu Koné, anche perché l'ultima stagione di Manu Koné, purtroppo per lui, è stata un po' costellata da qualche infortunio.
1: Sì, questo è vero. Ti porto anche sugli altri, negli altri club, sugli altri argomenti del giorno.
0: Certo.
1: Allora, intanto ti chiedo se hai visto la partita della nazionale, segna più Esposito. Mi sembra che comunque si sia parlato poco e che ci sia poca voglia di parlare di nazionale in questo momento dopo l'ennesima delusione mondiale. E non mi sembra neanche siano spiccati grandissimi talenti da questa.
0: Enzo, quando tra una settimana comincia il campionato del mondo, il terzo senza la tua nazionale, hai poca voglia, con tutto il rispetto per il lavoro di Baldini, di vederti l'amichevole con Lussemburgo. Francamente non l'ho guardata, ma perché penso di essere deluso dal calcio italiano, un po' come la maggior parte dei tifosi. Io ho un bellissimo ricordo dei mondiali che ho avuto la fortuna di gustarmi un po' come te. Insomma, francamente ancora ho negli occhi le immagini di Totò Schillaci, dei suoi gol Italia 90, di Roberto Baggio, perché poi è stato Roberto Baggio, non gli schemi di Sacchi, a portare l'Italia in finale contro il Brasile. L'Italia del 1998, bellissima, che si è fermata al palo purtroppo ai calci di rigore. C'ho bellissime immagini. La nazionale del 2002, che secondo me era ancora più forte per qualità di quella del 2006, e poi mi tocca oggi fare fatica a vedere la nazionale perché la qualità del calcio italiano purtroppo è quello che è. Quindi bisogna lavorare, ma bisogna cominciare a cambiare le cose in maniera, secondo me, totale, a cominciare dal numero di squadre in Serie A, perché secondo me questa Serie A con tutte queste squadre non porta a niente di buono da un punto di vista della qualità.
1: Giudizio sospeso a questo punto fino al 22 di giugno, manca poco oramai per le elezioni del Presidente federale e capire quale sarà il programma che a questo punto andrà avanti e se ci saranno appunto delle novità sostanziali. Intanto oggi ricordiamo le 18:30 calendario della Serie A, occhio, ricordiamoci che c'è gli internazionali di tennis sempre nella stessa data, quindi speriamo che non ci
0: Sì,
1: siano
0: ma
1: errori, visto che si lavorerà con l'intelligenza artificiale.
0: bravissimo.
1: Esatto. E, invece, per quanto riguarda i titoli di coda della storia d'amore tra Vlahovic e Juventus, che idea ti sei fatto?
0: Come diceva Troisi, amico mio, pensavo fosse amore, invece era un calessi. Ti dico la verità, io sono stupito da questa scelta, perché io penso che la Juventus abbia dato a Vlahovic più di quello che Vlahovic ha dato alla
1: Questo
0: Juventus
1: sono
0: in questi
1: perfettamente
0: anni.
1: d'accordo.
0: Devo essere onesto. Sei alla Juventus, sei in una grandissima società. Prima di lasciarla io ci penserei, perché magari, sai, vai a guadagnare forse qualcosa in più da un'altra parte. Ma la maglia della Juventus è una maglia che non ti scordi mai, è una maglia che pesa, una maglia importante, una maglia che richiama grandissimi campioni. Io ti posso parlare di Michel Platini, ti posso parlare di Alessandro Del Piero, di Zinedine Zidane, di Roberto Baggio, del mio idolo assoluto che è Zbigniew Boniek. Cioè, insomma, qui stiamo parlando della Juventus. Andare a guadagnare più soldi in un altro club che magari non ha lo stesso blasone della Juve. Perché è vero che la carriera è una, e poi alla fine, quando si appendono gli scarpini al chiodo, devi fare i conti anche con quello che poi è il post calcio. Però, insomma, prima di lasciare la Juventus ci penserei sempre. Per qualsiasi piazza italiana, figuriamoci per altre piazze a livello. Forse la lascerei per il Real Madrid se mi arrivasse un'offerta del Real Madrid, neanche per il Barcellona.
1: Hai pensato anche soltanto magari per un attimo che il re dei parametri zero Marotta un pensierino su Vlahovic ce l'abbia fatto?
0: Ma a quelle condizioni economiche, secondo me no, perché è importante, vedi, l'eccellente lavoro di Marotta è proprio questo: garantire una rosa competitiva all'allenatore e mantenendo comunque certi paletti per quanto riguarda gli ingaggi. Secondo me ci sono degli equilibri anche da questo punto di vista. Quindi un calciatore come Vlahovic non puoi prenderlo e concedergli all'Inter in questo momento qui uno stipendio pari a 7 più. Quindi fatico a pensare che Marotta ci ha pensato come tutti gli innamorati del calcio, perché si tratta di un profilo interessante, di un calciatore tecnico, di un calciatore fisico, di un calciatore intelligente. Però insomma il discorso poi finisce lì, perché quando vai a vedere che tipo di stipendio vuole Vlahovic, ha ragione Giorgio Chiellini quando dice evidentemente il suo posto futuro non sarà in Italia.
1: Beh, anche perché pare che al Napoli abbia sparato come cifra 12 milioni più 20 alla firma, e chiaramente diciamo qui si avvicinano soltanto i top club. Ma tra i top club chi è che considera top attaccante Dusan Vlahovic secondo te?
0: E questa è una bellissima domanda, perché se andiamo a vedere il rendimento di Dusan Vlahovic negli ultimi anni, gli ultimi due anni soprattutto, fai fatica a collocarlo in un top club, anche perché poi i top club hanno degli attaccanti che numeri alla mano sono superiori a quelli, ai numeri dello stesso Vlahovic. Quindi non posso pensare al Real Madrid, non posso pensare al Barcellona, non posso pensare al Bayern Monaco, fatico a pensare al Manchester City, fatico a pensare al Liverpool, all'Arsenal, insomma fatico io a collocare Vlahovic in queste squadre qui.
1: Sì, onestamente è una fatica, la faccio anche io, però insomma vediamo, magari c'ha qualcosa alle spalle che lo ha portato a essere così sicuro nelle sue richieste. Sostituirlo con la coppia Sorloth-Colomani alla Juventus, come la vedi?
0: Upgrade, downgrade, secondo me non migliora la qualità. L'abbiamo visto con Colomani alla Juventus, ha fatto una buona, secondo me, stagione, mezza stagione, però non è un calciatore da Juventus, o meglio non è quel calciatore che accende l'entusiasmo dei tifosi, a mio avviso. Cioè, io ti dico sinceramente, la Juventus ha bisogno di un altro tipo di attaccante, soprattutto un attaccante che sia congeniale al calcio di Spalletti. Allora, senza andare a stare a farla troppo per le lunghe a cercare Colomani, ma perché non provare a prendere Victor Osimhen, che è un calciatore che magari da un punto di vista,
1: ma costa tanto
0: costa, però non te lo puoi permettere. Però insomma lui adesso è al Galatasaray, ha vinto il campionato in Turchia, c'è la possibilità di tornare a lavorare con un allenatore straordinario che lo conosce benissimo, che lo ha esaltato nel Napoli, nella sua parentesi napoletana, ma perché non tornare? Secondo me sarebbe quello lo sforzo da fare, perché se io devo andare a prendere Sorloth, che è un bel giocatore, poi in Italia non è che ci vuole tantissimo per fare la differenza, considerata insomma la qualità del calcio italiano in questo momento storico, però insomma un calciatore come Osimhen, una squadra che deve fare l'Europa League, quindi avrà certamente come obiettivo primario il campionato, poi vincere è chiaro che è sempre importante, sarebbe bello se una squadra italiana, la Juventus o il Milan, vincesse l'Europa League, però insomma io penso che una squadra come la Juventus, che ha speso tanto e male nell'ultimo periodo, spendere meglio potrebbe permetterselo e dovrebbe anche pensare di farlo.
1: C'è qua anche quella percentuale da dover pagare eventualmente al Napoli, che complica un po' i piani almeno per quest'anno di Victor Osimhen, ma insomma vedremo se ci saranno dei colpi di scena. Qualcuno invece parla del desiderio di andare a scoprire talenti, come venne scoperto per esempio Kvaratskhelia nell'anno dello scudetto del Napoli. Ti porto invece proprio in casa Napoli. Ti hanno stupito le parole così sicure di sé di De Laurentiis, che dopo lo sfogo inopportuno, e ti chiedo di giudicare anche questo sfogo di De Bruyne, ha detto: beh, se vuole andare via ci sono tanti giocatori, non c'è problema.
0: De Laurentiis è l'arma in più del Napoli, io l'ho sempre detto in tutti i miei interventi, finché ci sarà Aurelio De Laurentiis a Napoli potranno dormire d'un sonno tranquillo. Perché questo? Perché il presidente ha sempre dimostrato con i fatti di rinforzare la squadra tutti gli anni. Ci sono state poi delle scelte un po' sbagliate, io penso soprattutto alla scelta, all'addio di Spalletti e poi alla sua sostituzione, e soprattutto quando sostituì Rudy Garcia con altri allenatori da Calzone a Mazzarri, non è che fece il bene del Napoli, però quello fu un errore, ci può stare, in tantissimi anni in cui comunque il Napoli ha fatto cose egregie. De Bruyne poteva risparmiarsi, sono quelle cose di, sai, un grande campione come lui, che ha avuto comunque una stagione travagliata, o parli prima, o meglio durante la stagione, dici ci sono delle cose che con l'allenatore non vanno benissimo, proveremo a risolverle perché siamo due grandi professionisti e due vincenti, altrimenti uscire così adesso a fine stagione, parlare di gioia di giocare, ma non ha giocato praticamente mai, perché poi si è infortunato, quando è rientrato non ha fatto la differenza, perché il Napoli, quando poi ha riacquisito tutti gli effettivi, paradossalmente ha avuto un rendimento peggiore, quindi insomma francamente me la sarei risparmiata. De Laurentiis fa bene, De Laurentiis ha la possibilità economica, ha le conoscenze per rinforzare la squadra. Non avrei scelto Allegri, ti dico la verità, in questo momento storico qui, avrei puntato su un altro tipo di allenatore.
1: Che insomma invece sarà appunto Massimiliano Allegri, vediamo un pochettino quale sarà la strada. La Roma continua a lavorare su quelle che potrebbero essere delle soluzioni, tra cui Greenwood, che sale un po' in
0: bellissimo giocatore.
1: Ecco, come lo vedresti bellissimo. Greenwood alla Roma con Gasperini?
0: Meraviglioso, ma magari ti dico, sarebbe bellissimo vedere Greenwood in Italia. È un giocatore che sì, da un punto di vista caratteriale ha avuto qualche problematica, lo sappiamo di fatto che poi si sono chiuse le porte della nazionale, però è un giocatore che fa tutta la differenza del mondo, e all'Olympique Marsiglia quest'anno insomma ha giocato, ha avuto parecchi alti e bassi un po' come tutta la squadra, però nella prima parte di stagione, quando la squadra andava bene e rodava bene con De Zerbi, insomma il giocatore ha fatto vedere le qualità. Con Gasperini potrebbe disciplinarsi e potrebbe continuare a crescere da un punto di vista della fase di possesso. Secondo me sarebbe straordinario, un profilo importante, un calciatore perfetto nella collocazione tattica gasperiniana.
1: Sono molto curioso, sarebbe veramente molto affascinante. Detto questo, io saluto e ringrazio come sempre Raffaele Garinella. Ciao Raff, un grande abbraccio.
0: Sono io che ringrazio te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
1: Adesso di tutte queste idee ne parleremo tra pochissimo, dopo l'ultima pausa con Ale Valnegri. A tra poco.

0: Allora, adesso è il momento di farci una bella chiacchierata con Alain Valnegri. Alain, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Enzo, buongiorno.
0: Allora, parliamo un po' di nomi di acquisti, ma anche cominciamo a presentare quello che sarà un po' il format a partire dalla prossima settimana, che sarà un format tutto dedicato al mondiale. Allora, io ti lascio innanzitutto la parola. Ci sarà anche una new entry, nel senso che durante questo percorso di presentazione, di racconto del mondiale, ci sarà anche Fabio Urbisaglia, un, diciamo, il nostro corrispondente direttamente dal Brasile, che ci riporterà gli umori di tutti i tifosi brasiliani in quella che sarà la prima esperienza mondiale di Carlo Ancelotti. Raccontaci un po' tutte le altre cose, dai Alain.
1: Sì, sarà un formato molto dinamico con diverse rubriche, dall'analisi di partite alla presentazione di altre sfide, dei consigli per gli acquisti per le nostre società di Serie A ma anche di Serie B, la rivista stampa pure molto importante durante le competizioni intercontinentali e niente, poi andremo a scoprire un po' gli umori, la relazione del popolo brasiliano con Carletto Ancelotti, che in Italia c'è molto interesse e pochi mezzi hanno dei corrispondenti con la, prima di tutto, la qualità di Fabio analitica e sì, la capacità di comunicare, e comunque la calciofilia di Fabio pure, comunque la gente la potrà scoprire con un accento brasiliano, con un focus messo sul nostro Carlo Ancelotti.
0: Già, anche perché così noi racconteremo a nostro modo e seguiremo a nostro modo il mondiale, anche se manca la nostra nazionale, questo sicuramente ci ferisce a morte, però insomma tant'è, e lo prendiamo così e ve lo raccontiamo così. Allora, un po' di nomi. Intanto la situazione in casa Milan, che è scoppiata, eccetera, libera Goretzka, che sembrava un passo dal Milan, anche a questo punto resta sul mercato e pare che sia stato offerto alla Juventus, che però dice: prima dobbiamo risolvere il problema portiere, poi cabina di regia, poi attaccante, e poi eventualmente prenderemo in considerazione Goretzka. È un giocatore che, secondo te, per le sue qualità, in che tipo di modulo potrebbe iscriversi, e soprattutto con Spalletti lavorerebbe bene? E poi ti chiedo, è una priorità o fa bene la Juventus a dire dobbiamo andare avanti per altre strade?
1: Vabbè, ma Leone Goretzka è un box to box, è per eccellenza, è uno che comunque gioca sul fisico, gioca sul ripetere gli sforzi, gioca su quella capacità che ha di inserirsi in aria, poi è un giocatore disciplinato, molta fisicità, sarebbe un po' il vice Turam. Secondo me la Juve a centrocampo la priorità deve essere un regista, che manca da anni. Non lo so, non penso che la Juve oggi come oggi vada a spendere quei soldi per Goretzka, al di là del fatto che comunque lui è libero. E poi comunque Goretzka è un giocatore che ha mercato, non è che aspetta solo la Juve. Dunque vedremo. Per me è un giocatore da Premier, proprio un giocatore da Premier per la fisicità e le qualità che ha. Se poi tu chiedi a Goretzka di imporre il gioco e dettare i ritmi a una partita, sbagli proprio nel casting.
0: Altro giocatore di cui ti faccio il nome, che conosciamo molto bene, che è Kevin De Bruyne. Lo sai che, insomma, anche se per molto tempo è stato assente per quel grave infortunio che lo ha costretto a stare praticamente fuori sempre, è un giocatore che all'inizio qualcuno diceva sì, ma forse non si sposa bene col centrocampo del Napoli, sì, ma forse Conte non lo sa utilizzare bene. Infatti poi a fine anno, con la partenza di Antonio Conte, arriva lo sfogo proprio di Kevin De Bruyne, anche inopportuno se vogliamo, e ti chiedo anche un giudizio su questo, che insomma dice: ah, me ha fatto bene ad andarsene, noi non possiamo giocare così bassi, così sacrificati, il nostro attaccante ha fatto solo 10 gol, non va bene, eccetera, figlio di un altro calcio naturalmente, però a volte queste cose è meglio lavarle in famiglia che pubblicamente. Ma potrebbe a questo punto anche lasciare Napoli. Qual è il tuo giudizio sul percorso al Napoli di Kevin De Bruyne? Aveva ragione, meriterebbe un'altra opportunità? Certo, con Allegri non farebbe la
1: pagare. È stato sfortunato per via dell'infortunio. Poi la relazione con Conte, comunque la domanda era più nel chiedersi: De Bruyne si sposa col centrocampo del Napoli? Penso che doveva essere il centrocampo del Napoli che si doveva sposare con De Bruyne, con un giocatore di questa qualità. Ma ragazzi, negli ultimi 10 anni citami 3 centrocampisti che hanno avuto il miglior rendimento di De Bruyne in Europa. Ti sfido.
0: No, non
1: in quel ruolo, ti sfido. Cioè, un giocatore, un'eccellenza, di un livello. Arrivano pochi calciatori di quella qualità in Italia ultimamente, eh? Dunque, poi se vai a prendere De Bruyne, gli fai fare comunque, gli dai dei compiti che vanno proprio contro il suo DNA calcistico, diventa anche lui un giocatore normale. Però ha fatto vedere sprazzi di grande classe. Poi ha avuto questo infortunio, non l'hanno connesso con Antonio Conte, pazienza, può succedere, però su certe cose, sulla pertinenza comunque possiamo dare ragione a De Bruyne. No. L'altezza del barocentro, la mentalità, il fatto che
0: il problema è che adesso arriva Allegri.
1: Napoli abbia fatto 10 gol. Come?
0: Il problema è che adesso arriva Allegri, quindi secondo te è meglio che...
1: Con Allegri giocherà libero, difensore centrale. No, ma con Allegri non esiste. Almeno che Allegri torni quello di Cagliari, che comunque il suo Cagliari, se ricordi bene, Enzo, era una squadra molto offensiva, però non penso. De Bruyne, peccato perché ci siamo persi comunque uno dei più grandi centrocampisti dell'ultimo decennio, come ti ho detto prima, per ragioni tattiche, per una ragione anche per via dell'infortunio, vabbè, è un mix di tutto, però l'acquisto comunque era entusiasmante, poi non ha funzionato come si poteva aspettare, come non ha funzionato tutto il Napoli l'anno scorso, sinceramente. Sì. E De Laurentiis lo dice ancora adesso, con i soldi che gli ha fatto spendere Antonio Conte. Adesso è chiaro che la stagione non è andata come la disegnavamo l'estate scorsa. Per me era la favorita il Napoli per Rosa, perché veniva di aver vinto, aveva fatto un mercato comunque consistente per poter essere lì davanti a sfidare l'Inter per lo scudetto.
0: Martinez come portiere per la Juventus, come lo vedresti?
1: Un rischio, una scommessa rischiosa.
0: Come mai? Racconti.
1: Ma il Dibu Martinez?
0: Sì, il Dibu.
1: Ah no, il Dibu ci sta. Il Dibu ci sta, ma ti risolve 2 anni, perché quanti anni ha il Dibu? Però sì, il Dibu sì. Carattere sulle spalle.
0: Io pensavo che dicessi rischioso per il carattere, diciamo. Però penso che tra
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, assolutamente. Pensavo, no,
0: 33 anni, 33 anni.
1: Ho fatto confusione con un giovane portiere. Per 2 anni sì, a livello di carisma, a livello di personalità, di professionalità, cioè è un profilo perfetto per la Juve. Adesso l'età è un po' avanzata, però i portieri sappiamo che comunque
0: rispetto a quelli di quest'anno sarebbe un
1: upgrade. Poi ti porta carisma, ti porta senso della responsabilità. Mi piace tanto, anche Messi dice sempre che comunque da quando il Dibu è arrivato in nazionale l'Argentina ha iniziato a vincere, ma anche perché ha portato quella personalità, quel carattere, quell'orgoglio che aveva bisogno la squadra.
0: Dovesse partire invece Bremer, sempre in casa Juventus, si pensa all'ipotesi José Jiménez, sempre dall'Atletico Madrid, così come dall'Atletico Madrid, palleggiandosi o comunque inserendo nella trattativa Nico González, si vorrebbe arrivare appunto a Sorloth, di cui abbiamo parlato. José Jiménez al posto di Bremer, cosa cambierebbe nella Juve?
1: Beh, ma Jiménez ha tanti infortuni, ha subito tanti infortuni. Io preferisco Bremer, Jiménez sulla concentrazione, a volte ha comunque degli eccessi di aggressività, sulla concentrazione non ci siamo sempre. A me non è un centrale che mi fa impazzire Jiménez. Devi giocare anche un certo calcio, perché non è un centrale che esce con la palla. Jiménez è un marcatore. Penso che ci sono delle migliori alternative, e occhio perché comunque negli ultimi anni si è perso parecchie giornate di campionato quest'anno, soprattutto per via di infortuni. Dunque non è un profilo, secondo me, alla Juve, no.
0: Invece, sempre dall'Atletico Madrid, parlo sempre di Juve, si parla dell'ipotesi Koke, che va in scadenza di contratto. Ecco, Koke può ancora dare qualcosa, anche lì vale il discorso un po' per Jiménez.
1: Koch è un metodista a centrocampo, è un uomo squadra con tutto preciso, che segue il piano partita. Sì, secondo me in Italia per fare il centrocampista posizionale ci sta in una rosa, però non deve essere proprio il perno del centrocampo, il giocatore su cui costruisci il tuo centrocampo.
0: Quindi insomma, dovrebbe essere un di più visto che lo prendi a parametro zero. La Roma, andiamo in casa Roma invece, Roma che pensa seriamente, ci sta lavorando a Greenwood. Intanto come si inserirebbe, come potrebbe lavorare con Gasperini e come si inserirebbe nella rosa della Roma?
1: Beh, intanto ha fatto la prima parte di stagione con De Zerbi, ha giocato ad altissimi livelli Greenwood, con gol, ripetizioni, decisivo per il Marsiglia. Poi la squadra è crollato anche lui, poi a questo fatto con i suoi problemi giudiziari che ogni tanto tornano e che secondo me non gli fanno un gran favore, perché ha un profilo un po' introverso, quasi timido, molto sensibile. Dunque è chiaro che quando a livello collettivo la squadra non funziona, lui non è uno che ti trascina. La squadra deve funzionare. A Roma arriverebbe comunque in una squadra con le idee molto chiare che sta funzionando. Dunque è uno comunque nell'uno contro uno è fortissimo. Cioè, se non avesse avuto quei problemi giudiziari, sarebbe la stella del Manchester United, secondo me, Greenwood. Tecnicamente giocatore che comunque porterebbe tanta qualità in Italia, perché nel suo ruolo per me è dominante, vede la porta, c'ha l'assist, è molto elegante, bravo in campo aperto, si sente molto comodo anche in spazi stretti, sa triangolare, completissimo Greenwood. Se dovesse arrivare in Italia sarebbe un gran colpo per la Roma.
0: Direi proprio di sì, e soprattutto per il calcio italiano, come dicevi tu, perché sì, cominciano ad arrivare giocatori di una certa qualità. Dall'altra parte del Tevere, chiaramente obiettivi e ricostruzione più complicata e diversa per quanto riguarda la Lazio, che rischia di perdere Ghila, partenza ormai imminente anche per Alessandro Romagnoli, c'è la lista di Gattuso. Uno di questi nomi è Diogo Leite, attualmente sì, all'Union Berlino, quasi in svincolo. Come questo giocatore ci racconti?
1: Può fare il terzino, può fare il centrale, è un giocatore che comunque doveva forse fare un'altra carriera, avevamo disegnato comunque un'altra carriera proprio sul margine di progressione quando era in Inghilterra, poi nell'Union. Sì, è bravo, però rispetto ai nomi che mi hai fatto, secondo me non viene a né a migliorare né a pareggiare né Romagnoli né Ghila. C'è un downgrade chiaro. Il suo punto forte è che è utile, può fare il centrale, può fare il terzino, però è un downgrade chiaramente, considerando già Romagnoli era leader, capitano, con comunque quel ruolo da giocatore tifoso che è sempre riuscito a trasmettere allo spogliatoio. E poi Ghila, sinceramente, negli ultimi due anni è uno dei centrali in Serie A che ha fatto più progressi. Ricordati il primo Ghila e l'ultimo Ghila, il margine di progressione è importante, è normalissimo che faccia gola a grandi squadre, perché comunque con Sarri secondo me migliorato anche tanto con i piedi. Altre due perdite importanti, ormai sappiamo che la Lazio, lo Tito, non sta costruendo assolutamente nulla, sta distruggendo la Lazio. Dunque Diego Leite per me sarebbe un downgrade.
0: Altro nome parallelamente presa in carico anche la candidatura di Diego Coppola. 2003 acquistato dal Brighton. Qui già dici tu qualcosa di meglio?
1: Per la Lazio?
0: Sì, sempre per la Lazio.
1: Ma io comunque mi arrivo dalla Francia, mi arriva che comunque a Parigi lo vogliono tenere a tutti i costi, Perché hanno pure fatto l'investimento con Ottavio dell'Oporto, che non ha funzionato del tutto. Coppola è arrivato a gennaio, poi con Camboré, con il nuovo allenatore, comunque si trova a meraviglia, ha finito benissimo la stagione. Lo vedo molto difficile, perché comunque la Lazio non si può allineare a livello economico col Pariezze. Pariezze ha a uno dei francesi, dei personaggi francesi più ricchi, e alla Red Bull dietro. Dunque, se devono fare l'investimento, non penso che la Lazio possa pareggiare l'offerta. E poi bisogna vedere anche il progetto sportivo, perché nel PSG c'è comunque un progetto per andare in Europa l'anno prossimo. Sì. La Lazio dov'è il progetto? Cosa spiega il calciatore? Come la trai a Roma?
0: Questo è sicuramente il problema principale, potremmo dire. Ti porto in casa Fiorentina perché si valuta la possibilità di prendere João Mário al posto di Dodò. Secondo me è un downgrade.
1: Dodò sinceramente ha fatto una stagione...
0: Ma João Mário...
1: veramente negativa. Bologna ha fatto bene João Mário,
0: 15 partite.
1: A me è piaciuto João Mário. È un po' più disciplinato di Dodò. Su quella fascia destra il tifoso viola sa che comunque quante imbarcate abbiamo preso l'anno scorso con un Dodò che non so se è un problema di concentrazione, non so, qualcosa è successo con Dodò, perché l'anno scorso la versione di Dodò era veramente negativa. E quei giocatori che hanno avuto quel tipo di stagione a Firenze l'anno scorso, da tifoso dico che è meglio che se ne vadano, perché comunque si è rotto qualcosa anche col pubblico. È stato uno dei più contestati l'anno scorso Dodò. Ha avuto un'involuzione marcatissima, e secondo me la migliore soluzione è che lo venda. E João Mário a me a Bologna non è dispiaciuto, a Torino non l'abbiamo visto quasi.
0: No, infatti ha
1: fatto. Quando porta delle statistiche impressionanti, João Mário.
0: Invece la Juve ha fatto 373 minuti circa, e un assist, tanti errori. Però, insomma, chiaramente non è un metro di giudizio, è più un metro di giudizio quello che ha fatto al Bologna e quello che ha fatto in passato, sicuramente. Potrebbe essere magari per la Fiorentina la piazza giusta che lo può rilanciare, e quindi rilanciarsi con lui. Poi c'è Grosso,
1: ma poi
0: magari ci sa lavorare bene.
1: Ma poi c'è Fortini a Fiorentina comunque come terzino. Non lo so se ha voglia di andare a spendere quei soldi per un terzino, perché la Juve non te lo regala a João Mário.
0: No, ovviamente.
1: Vedremo. Calcisticamente non è un downgrade rispetto a Dodò, questo non sono d'accordo. Un upgrade bisognerà vedere, però il João Mário visto a Bologna la seconda parte di stagione, sinceramente ha giocato su dei livelli più alti rispetto a Dodò.
0: Sì, dici tu che comunque potrebbe essere invece un vantaggio. E poi tra l'altro Grosso penso che ci può lavorare molto bene, ha dimostrato di essere un grande allenatore. Ti convince Grosso come allenatore della Fiorentina?
1: È tutto da scoprire. Mi auguro che segua le orme di Montella e di Vincenzo Italiano, che sono andati a fare gavetta in piazze comunque con altri obiettivi, e poi sono arrivati a Firenze e hanno fatto benissimo.
0: Sì, potrebbe essere magari... Io sono molto fiducioso invece sulla crescita
1: di... Grosso comunque ha fatto vedere, ma anche in carriera comunque è andato 3 volte in Serie A, Grosso,
0: Sì.
1: E a poi... Lione ha fatto bene in una situazione molto delicata, senza mercato, con tanti dubbi societari, la famosa aggressione a Marsiglia... L'anno scorso Sassuolo ha fatto una gran stagione. Però la gran domanda a Firenze adesso è: ma Grosso migliora Vanoli?
0: Secondo me sì, ma parere mio strettamente personale, che ho grande fiducia in Grosso, però chiaramente questo non lo può dire solo
1: Grosso. Avrebbe salvato la Fiorentina l'anno scorso?
0: Ma allenatori diversi, ci sono gli allenatori.
1: Guarda, sì, sono d'accordo, però stiamo sottovalutando il lavoro di Vanoli e secondo me anche il modello di gioco di Vanoli, perché Vanoli, il calcio che fa Vanoli lo ricordo benissimo in Russia, quando ha vinto la Coppa di Russia con lo Spartak, era un calcio molto più dinamico, molto più aggressivo, molto più offensivo rispetto a Fiorentina che abbiamo visto con lui. Però lui ha trovato la chiave, diciamo sempre, l'allenatore deve adattarsi alla rosa, deve adattarsi agli obiettivi al momento, e a Firenze quando è arrivato ha fatto un po' fatica all'inizio, però ha salvato comunque benissimo la Fiorentina. Chi lo può mettere in dubbio questo? Dunque, non so, vedremo. Che sia il benvenuto Grosso, però con Vanoli penso che la dirigenza viola non si sia comportata bene. Questa è un'opinione personale.
0: Alain, grazie, alla settimana prossima. Entriamo in clima mondiale la settimana prossima.
1: Ciao,
0: dai.
1: Ciao Enzo, ciao. Grazie. Ciao
0: da Alain Valnegri, sta per partire Maracanã. Ringrazio e saluto Andrea Maiocca in cabina di regia.
1: Fenomenale.
0: Vi do appuntamento invece, come sempre, a lunedì. Ci avviciniamo al mondiale, ma noi, insomma, avremo già il calendario della Serie A, che nel frattempo nasce oggi alle 18:30. Ci faremo un'idea e soprattutto ci sarà tanto tanto mercato. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto mercato, in particolare ci concentreremo sulla Lazio e sulla Roma, ma naturalmente allargheremo poi l'orizzonte anche sulle altre big e non solo. Iniziamo con i collegamenti, è già pronto e lo salutiamo Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo parlando della tua Lazio, quali sono le tue sensazioni in attesa del mercato che sta per iniziare?
1: Ma innanzitutto non si sa se sarà un mercato a saldo zero come viene detto in questi giorni, non lo so, però per il momento c'è solo l'allenatore Gattuso, che secondo me la Lazio gli ha dato una grossa opportunità per un rilancio in una grande piazza soprattutto, e quindi per il momento c'è solo lui, insomma. Poi sembra che ci siano delle partenze certe come quelle di Romagnoli o quelle di Gila, Pellegrini, insomma tutti i giocatori un po' più importanti dello scorso anno, ecco. Quindi è una situazione abbastanza confusa, però insomma speriamo che poi alla fine sia trasparente, ecco. Questo credo che voglia solo il popolo laziale, cioè un po' di trasparenza, un po' di sincerità anche su quello che si può fare o che si potrebbe fare.
0: Ecco, prima le cessioni, poi gli acquisti. Hai parlato delle possibili partenze di Romagnoli, probabilissima. Anche Provedel potrebbe salutare, sono partenze pesanti?
1: Beh, Romagnoli è una decisione sua, insomma, l'ha posticipata perché poi già doveva andare via a gennaio, era tutto fatto, poi non so perché, quale ragione, insomma, va via adesso. La cosa che fa sorridere è che va via a meno della metà, insomma, la Lazio lo vende, lo cede a meno della metà, ecco, questa insomma un po' curiosa sta cosa. Comunque dovrebbe andare via e basta, poi gli altri ancora tutto da definire, ecco, aspettiamo nei prossimi giorni.
0: Ecco, dicevi anche di Ghila, potrebbe però lui essere trattenuto magari anche con la possibilità di perderlo il prossimo anno a zero?
1: Non lo so, io sai, io se il prossimo anno dovessi perderlo a zero, cercherei di venderlo quest'anno. Chiaro però, se tu lo tieni, hai un giocatore che ha una, secondo me, ha un limite che si fa male spesso, quindi probabilmente penserà più alla sua forma per un eventuale nuovo contratto con un'altra squadra, che sicuramente a quello che dovrà fare in campo con la Lazio, che è una cosa naturale, insomma. È la natura umana.
0: Tornando invece al discorso relativo ai portieri, Mandas potrebbe tornare alla Lazio dopo il prestito in Inghilterra. Si parla di lui anche come possibile obiettivo per la Fiorentina qualora De Gea dovesse essere ceduto. Intanto, ecco, che giudizio dai su Mandas?
1: Mandas non ha giocato, quindi io me lo ricordo quando stava alla Lazio, mi sembra un buon portiere, è giovane ancora, quindi gli deve essere data un'altra opportunità. Poi se Provedel vuole andare via, Mandas potrebbe essere il titolare, però onestamente questo non so dirtelo. Però sicuramente è un buon profilo, quest'anno non ha mai giocato, però insomma ha fatto vedere alcune cose buone qui alla Lazio, quindi lo conosciamo.
0: Quindi Motta, se resta, tornerebbe a fare il vice, secondo te?
1: Beh, Motta è giovane, non è che può pretendere di essere titolare perché ha fatto 6 partite, 7 partite, insomma. Poi la titolarità te la devi guadagnare, quello sta all'allenatore, vedere durante gli allenamenti col preparatore dei portieri chi merita di giocare, ecco. Sicuramente è un concorrente giusto per Mandas, quello sì. Cioè, se hai due portieri che sono concorrenti lealmente per giocare la domenica, secondo me è un buon. Va bene, ecco. Io sono per il dodicesimo a vita, io non sono mai stato per i dodicesimi a vita. Ecco, io credo che sempre deve avere portiere titolare, deve avere sempre il pensiero che qualcuno possa rubargli calcisticamente, chiaramente il posto, possa prendergli il posto.
0: Senti, serve naturalmente un centravanti per la Lazio. Ti aspetti comunque che Ratkov possa progressivamente emergere?
1: Non lo so, questo non lo conosco, lo conosco poco, quindi quel poco che ho visto non so dare un giudizio definitivo. I ragazzi, i giovani comunque li devi far giocare per poi dargli un giudizio, ma devi farli giocare una quindicina di partite. Insomma, Sarri non l'ha mandato in campo neanche quando ce lo poteva mandare, e quindi evidentemente lo ha giudicato non pronto per la Serie A, però può darsi che anche l'allenatore, l'ex allenatore della Lazio, si possa sbagliare. Ecco, bisogna vederlo, perché i dirigenti che spingono, i procuratori che spingono, lo fanno per interessi personali, e quindi però poi il giocatore deve andare in campo, deve essere all'altezza. Ecco, però se non gioca, chiaramente non lo sapremo mai, quindi speriamo che se un allenatore, Gattuso, lo allenerà, vedrà che può stare in una Serie A, soprattutto in una città importante come Roma, con una squadra come la Lazio, va benissimo farlo giocare. Però se anche Gattuso vede che in allenamento non ce la può fare, allora lì diventa un acquisto sbagliato.
0: Visto che hai citato Sarri, che cosa ti aspetti, dalla sua esperienza all'Atalanta?
1: Sarri è un allenatore che insomma, è vaccinato un po' a tutte le piazze, quindi sicuramente sarà una sfida, così uno stimolo in una squadra che poi gioca totalmente diverso da come è il suo modo
0: Certo.
1: di pensare. Ecco, quindi o la praticamente fa di tutto per cambiarla, o si adatta a quello che è l'Atalanta, che è un'ottima squadra. Quindi staremo a vedere.
0: Certo. Ecco, invece cosa ti incuriosisce da queste prime mosse di mercato, soprattutto per quel che concerne, le panchine? Allegri al Napoli, te lo saresti aspettato, si era parlato d'italiano, poi evidentemente De Laurentiis ha voluto puntare su un allenatore più esperto, più abituato a gestire certe piazze.
1: Beh, Allegri ormai a Napoli ce lo vedo bene, quest'anno non è stato fortunato, ha avuto uno spogliatoio secondo me che non ha risposto, ma per caratteri, nel senso che non mi sembrava uno spogliatoio molto unito, e quando non hai uno spogliatoio molto unito puoi metterci anche nostro Signore in panchina, non riesce a creare un gruppo, quindi Allegri. Lo vedo bene a Napoli, speriamo che faccia bene perché io lo considero ancora uno dei più bravi allenatori che abbiamo in Italia.
0: Chivu ha rinnovato con l'Inter, non c'erano grandi dubbi naturalmente, adesso gli si chiede di poter essere competitivo con la sua squadra anche in Champions.
1: Lì è tutta un'altra musica, però. L'Inter in Italia campa di rendita perché ormai è una squadra esperta, quest'anno ha vinto con l'esperienza, con la pazienza, con l'intelligenza. Ecco, è chiaro che nel campionato Champions League la musica cambia perché trovi squadre molto forti e anche più forti dell'Inter. Ecco, quindi avrà sicuramente vita dura sotto l'aspetto a livello di Champions League, perlomeno. Se arriverà tra le prime 8 o le prime 16, avrà molto, molto vita dura.
0: L'ultima considerazione su Palestra. Vale i 50 milioni chiesti dall'Atalanta?
1: Ah, tu mi fai una domanda. Io non riesco mai a valutare il valore tecnico con quello economico. Se il mercato dice quello, allora li vale. Ecco, però Palestra è sicuramente un ottimo elemento, di grande prospettiva. Quindi, se non si monta la testa e se non si adatta e non si adagia, sicuramente per la nazionale sarà sicuramente un punto, una cosa in più, ecco, sicuramente un valore aggiunto. L'importante è che rimane umile, perché sai, quando iniziano a girare certe cifre anche il ragazzo può perdere la testa. Ecco, io spero che lui sia serio come quando gioca. E quindi, per quanto riguarda la valutazione, Lorenzo, non so cosa dirti. Se l'hanno valutato, la richiesta è quella, evidentemente qualcuno ha valutato rispetto anche alle altre valutazioni, ecco,
0: Certo.
1: quindi l'ha valutato quella cifra, però non so dirti se è tanto o poco, posso dirti che è sicuramente un gran bel giocatore.
0: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona
1: Grazie
0: giornata. Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Alberto Faccini. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: a te. Buongiorno Lorenzo, ben ritrovati anche a voi.
0: Parliamo un po' della Roma. Innanzitutto ti chiedo, da ex giallorosso, che sensazioni hai e cosa ti aspetti, ecco, da questo mercato che sta per iniziare, che sta per entrare nel vivo.
2: Ma le sensazioni sono molto positive perché vedo una preparazione alla costruzione di un progetto naturalmente che dovrà portare da qui a 2 anni quello che è il messaggio di Gasperini a raggiungere obiettivi importanti. Quindi adesso con la definizione del nuovo direttore sportivo ci sarà modo e maniera, ecco, di capire come intervenire, considerando sempre quel problema piccolo o grande che sia, naturalmente, entro il 30 giugno, naturalmente, la società deve adempiere a quello che sono i regolamenti UEFA e quindi dovrà cercare di vendere uno o più giocatori per poter partire in maniera regolare su quello che è il mercato poi dal 1° luglio.
0: Ecco, tra gli obiettivi che la Roma si è data, in particolare il più importante è Greenwood, 35 milioni più bonus l'offerta dei giallorossi, il Marsiglia ne chiede 50, secondo te si arriverà ad un'intesa?
2: Ma sai, il discorso, io vedo già gli obiettivi, tutto quanto, sicuramente per quello che è stato il percorso della proprietà ha sempre, o meglio, sempre intervenuta in acquisti importantissimi, quindi sicuramente Gasperini ha ricevuto anche quest'anno la forza economica che sarà data dalla società. Quindi, a Roma io penso che i tifosi da questo punto di vista sono sicuri, no? Perché, come ho detto prima, tutti i passaggi fatti in questi mercati da parte della famiglia Friedkin hanno dimostrato che soldi sono stati spesi. Poi bisogna vedere se sono stati spesi benissimo o meno, però sicuramente il mister e il nuovo direttore sportivo avranno la forza economica di affrontare anche questo tipo di acquisti. Poi se Greenwood, quelle sono le cifre, domanda aperta di un mercato, dopo sarà sicuramente il direttore sportivo assieme alla proprietà a trovare la soluzione. Però sono pienamente convinto che non c'è soltanto questo nome, ci sono tanti altri nomi in quella posizione che stanno valutando.
0: Nel frattempo comunque Gasperini è stato chiaro, ha detto restano i migliori, Mancini non si tocca, ci aveva pensato l'Inter, ma insomma Mancini sembra essere ormai diventato un punto fermo, della Roma, non voglio dire una bandiera della Roma, ma poco ci manca.
2: Ma guarda, la dimostrazione è che anche quest'anno ha fatto un campionato a grandissimi livelli. Poi, sai, qui a Roma si vive molto anche su quello che sono, no, i numeri dei derby. Ha conquistato sicuramente ha conquistato, o meglio, ha consacrato, no, il bene che vuole sia la curva che tutti i tifosi romanisti. Quindi sicuramente sarà uno dei punti di partenza, perché il messaggio del mister è stato chiaro, oltre a quei capisaldi che ci sono in squadra, cioè quegli elementi. Vedi lo stesso Cristante, Mancini vuole costruire attorno loro con ulteriori giocatori di ottimo livello quello che sarà la squadra per andare a competere, come dicevo prima, per questi 2 anni negli obiettivi più importanti che ci sono.
0: Ecco, Gasperini ha anche detto a proposito di Dybala, vogliamo continuare con lui. Ti aspetti, insomma, di rivederlo nella Roma nella prossima stagione?
2: Sì, sono sicuro che Dybala vestirà la maglia della Roma, lo sono sicuro, diciamo, da tifoso, no? Perché un campione del genere sicuramente la Roma farà di tutto per tenerselo e nello stesso tempo Dybala capirà che per rimanere anche la Roma, anche lui deve fare un passo in avanti, guardare quello che è. Da un punto di vista della felicità di vestire questa maglia e essere orgoglioso di rimanere a Roma, dato che è amato dai tifosi. Io penso che in questo caso i campioni come lui su questi valori ci lavora e farà di tutto per andare incontro a una società che sicuramente gli proporrà il contratto per un altro anno.
0: D'Amico è davvero il miglior direttore sportivo che potesse esserci per la Roma, soprattutto anche per il rapporto che può instaurarsi con Gasperini, che mi sembra essere fondamentale, ecco, visti anche i precedenti alla Roma, visto quello che è successo.
2: Ma sei d'amico, se andiamo a vedere quella che è stata la storia col Mister, insomma, l'equazione più giusta, no? E tutti i nomi che sono usciti sul mercato, da partire inizialmente da Giuntoli, Manna, lo stesso Sogliano, e poi si è arrivati, c'era anche, se non sbaglio,
0: Sì,
2: Paratici.
0: sì.
2: Siamo arrivati al nome, quello che come logica è funzionalissimo al Mister. Si conoscono. Hanno individuato campioni, prima il direttore sportivo e mister Gasperini li ha plasmati in campo, hanno vinto una Europa League, penso che possa essere il binomio perfetto.
0: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Buona giornata, a presto.
2: Grazie a voi, a presto Lorenzo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della terza serie. Ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione che tornerà poi lunedì alle ore 9:45. E un lunedì quello che poi andremo ad affrontare è che ci avrà già detto quella che sarà la quarta squadra promossa in Serie B dopo Arezzo, Vicenza e Benevento che hanno vinto i tre gironi del campionato di Serie C 2025-2026, perché come è noto questa è la settimana decisiva, la settimana nella quale si conoscerà finalmente la quarta squadra che approderà in Serie B, l'atto conclusivo dei campionati professionistici non solo della Serie C, ci sarà domenica alle ore 18 allo stadio del Duca di Ascoli, dove i padroni di casa, appunto dell'Ascoli, sfideranno l'Union Brescia nella finalissima di ritorno dei playoff. Si parte dall'1-1 dell'andata, quindi eventuali tempi supplementari con calci di rigore se la parità rimanesse nei 90 minuti e anche nei successivi tempi aggiuntivi, sicuramente una partita tutta da vivere in uno stadio che è andato sold out in 11 minuti. Dispiace però non ci siano i tifosi bresciani, ma anche in questo caso è stata vietata la trasferta alla tifoseria ospite, come è accaduto all'andata. Ma di tutto questo e non solo vado a parlarne con il nostro primo ospite. Do il buongiorno al... aiuto! Vabbè, è venerdì anche per me. Do il buongiorno a Luca Esposito.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Oh, finalmente Luca, almeno questo bonjour in francese lo sai che a me piace tantissimo.
2: Lo so.
1: Domani sono un po' stanca, ho un po' sonno, Luca aiutami tutti, prego.
2: Chi te lo dice, stavolta non ho dormito perché ho un problema alla cervicale per cui dormo male e quindi poi questo freddo, caldo, lasciamo perdere, dai. Dobbiamo stoicamente alzarci e andare a lavorare purtroppo, è così. Dimmi tutto, spero di esserti d'aiuto.
1: Ma assolutamente sì, Luca. Allora, ci avviciniamo ormai, mancano poco più di 48 ore alla finalissima del Duca. Ascoli e Brescia arrivano sicuramente in uno stato di forma assoluto, a differenza nostra stamattina. Sicuramente le due squadre stanno un po' meglio. Un Brescia che è vero arriverà senza mercati a questa finalissima, però è un Brescia che ha dimostrato di saper tener botta, soprattutto contro una squadra come l'Ascoli che almeno sulla carta è sembrata un po' la più forte di questi spareggi.
2: Ma lo è stato anche durante l'anno, diciamo che soprattutto nel primo periodo l'Ascoli mi aveva convinto sul piano del gioco già quando duettava con il Brescia, con l'Arezzo nel girone B. Sicuramente la gara d'andata ha detto tanto, l'Ascoli ha qualcosa in più rispetto al Brescia, però il Brescia per conto un giocatore come Crespi, un giocatore, un attaccante 2004, giovanissimo dell'Avellino che sarà poi riscattato dalle rondinelle quasi sicuramente, come abbiamo detto ieri anche le altre volte, un giocatore davvero di prospettiva, calciatore che forse oggi in casa Lazio si mangeranno le mani, no? Attaccante che è sbocciato un po' tardi, è uscito fuori un po' tardi, però segna puntualmente, per cui da una parte sì sicuramente il bel gioco della squadra di Tomei, dall'altro un Brescia che comunque può cambiare le sorti della partita in qualsiasi momento, avendo nella faretra un giocatore che può diciamo segnare quindi in ogni qualsiasi occasione, in qualsiasi momento, per cui una partita davvero molto difficile, è vero, non ci saranno i tifosi del Brescia, del Duca, sarà una partita dove l'Ascoli deve centrare, deve cercare di

0: Vero, sì, ci sono questi sbalzi di temperatura. Il disastro di martedì sera è stato sotto gli occhi di tutti perché effettivamente non si poteva proseguire la partita sotto il nubifragio che aveva colpito Brescia. Però anche tutti questi sbalzi, la tensione che magari di sicuro aumenta col passare dei minuti, possono oggettivamente complicare il tutto.
1: Sì, soprattutto anche il fattore mentale da non trascurare, sicuramente è una partita, gli ultimi 90 minuti dove appunto non conta tanto le gambe, sicuramente anche la qualità dei singoli, ma soprattutto l'aspetto mentale. Come ci si arriva a questa gara, come l'ha preparata Corini, come l'ha preparata Tomei. Corini su questo è bravo, ecco, bisogna dire, è un allenatore che io parlavo con Massimo Coda l'altro giorno, l'ha avuto alle sue dipendenze. Che uno che è un allenatore che riesce a trovare sempre la soluzione a tutto. Quindi è chiaro, ripeto, io l'ho definita una gara difficile per entrambe. Ripeto, l'Ascoli però gioca nel proprio stadio, però questo non significa niente. A volte diciamo che giocare nel proprio stadio non è sempre un aiuto, non sempre è un vantaggio. Quindi vedremo, vedremo. Ci sono 90 minuti da giocare, basta un episodio, ecco, anche un rosso inaspettato, un fallo inaspettato in area di rigore può cambiare, può essere la sliding doors della chiave della partita, qualsiasi elemento, qualsiasi episodio, per cui non possiamo dire come il mister la preparerà e l'altro la preparerà la partita, no, al di là della bravura, diciamo, delle due squadre, sicuramente dei singoli, una componente importante è anche questa, anche l'aspetto mentale, il fatto di aver giocato in una settimana tre volte, perché ripeto, si è scesi in
0: Eh sì.
1: campo anche se per 30 minuti, anche se io questo lo condivido, sicuramente non è psicologicamente un fattore positivo per entrambe le squadre. Quindi io credo che sia una partita da tripla e che vinga il migliore. Noi facciamo il tifo sia per l'Union Brescia, che tra l'altro nasce dalle polveri, ricordiamo, dalle ceneri, anzi, della Feral Pisalò, è stato bravo qua Pasini, a convincere, a farsi apprezzare subito dalla tifoseria e dopo appena un anno, ricordiamo, il Brescia è stato costruito a settembre, il puzzle si è completato a settembre, hanno messo su, soprattutto qua a gennaio, hanno capito che la squadra andava potenziata e hanno preso un signor giocatore dall'Avellino come Crespi che sta facendo la differenza.
0: Sì, effettivamente Crespi poi soprattutto in questi playoff credo abbia avuto un'esplosione e sono d'accordo anch'io quando dici Luca che la partita è da tripla. Tempo fa avevamo detto che vedevamo l'Ascoli favorito, però oggettivamente adesso questa finale sfugge a qualsiasi pronostico. Probabilmente senza il colpo vincente di Crespi l'Ascoli sì sarebbe stato favorito con l'1-1, tra l'altro col pari. Trovato immediatamente 4 minuti dopo il vantaggio di Rizzo Pinna, credo anch'io che tutto sia molto, molto aperto. Poi
1: Tra
0: pensare a
1: l'altro,
0: quella bella storia. Sì, prego, Luca.
1: dicevo, aggiungerei l'essere il calciatore determinante, Crispi, che nella gara dell'andata alla Righi, che segnò quel gran bel gol al 92esimo, poi al ritorno, dopo appena 50 secondi, ha risolto la gara con la Salernitana. Il gol, tra l'altro, contro l'Ascoli è suo, quindi 3 su 3. E quindi ecco perché sto dicendo, mister Corini ha la possibilità, diciamo, perché ripeto, oggi sulla carta l'Ascoli ha qualcosa in più, ma anche come gioco, come struttura dell'organico, di organico, però ripeto, Crespi è un giocatore imprevedibile, uno che appena prende palla ha il fiuto del gol, soprattutto attacca la porta, la profondità, è un giocatore davvero completo, quindi bisogna stare attenti, ripeto, è una partita difficile, una partita complicata, noi facciamo gli auguri in bocca al lupo ad entrambe, che vinga il migliore, quindi purtroppo la Serie B ha bisogno di una quarta squadra che deve completare proprio l'organico della serie cadetta. Speriamo davvero che una delle due, sicuramente una delle due andrà. Speriamo che vinca il
0: Eh
1: fair
0: sì.
1: play, soprattutto è il migliore. Perché ho letto delle cose brutte adesso dalla rissa con i tifosi, playout, squalificati calciatori. Ecco, speriamo che sia una
0: Eh sì,
1: gara pulita, soprattutto.
0: Sì, tra l'altro appunto cose...

0: vecchie anche relative a 2 anni fa, vabbè, questi i tempi della giustizia italiana sui quali, ahimè, non possiamo niente. E insomma, domenica avremo quindi anche il quadro completo di quella che sarà la Serie B con le 20 squadre ai nastri di partenza. Non avremo ancora quello completo di Serie C perché mancherà la squadra che sostituirà la Ternana, che è stata ovviamente dichiarata fallita dopo le problematiche enormi che si erano viste nel corso, nel finale di questa stagione. Ci sono anche altre squadre a rischio iscrizione e ieri Luca mi ha incuriosito, ma anche un po' preoccupato, un'indiscrezione che hai lanciato te, ovvero quella relativa al prossimo allenatore del Foggia, sarà Emilio Longo. Non che mi preoccupi il futuro di Emilio Longo, nemmeno quello del Foggia, ma quello del Crotone. Perché insomma, già perdere una pedina abbastanza fondamentale come il tecnico e anche in virtù delle problematiche economiche che hanno colpito gli squali, aiuto, che succederà alla formazione pitagorica?
1: Ma a parte che Longo lo scorso anno doveva andare già via, doveva seguire, perché ricordiamo è stato Antonio Amodio a portarlo a Crotone, poi lui era indeciso di restare, rimanere o rimanere o no, alla fine ha scelto di rimanere, poi sicuramente tutto ha contribuito, al di là che un allenatore che da 2 anni ormai alla guida del Crotone vuole anche cambiare aria, anche giusto, ma sicuramente ha avvertito, non so se era in scadenza il tecnico Salernitano. Però ha avvertito anche questo, secondo me non ha avuto un sentore positivo anche la penalizzazione del Crotone che avrà nella prossima stagione, ma soprattutto anche forse, come ricordavi tu, delle problematiche economiche che sono comunque dei brutti segnali. Per cui ecco, secondo me l'amicizia poi che lo lega De Vita, che dovrebbe essere direttanzi quasi sicuramente il direttore sportivo del Foggia, Foggia 99,9% sarà riammesso in Serie C, ecco il motivo per il quale, ripeto, Longo ha accettato una sfida difficile perché, ripeto, non si può sbagliare più a Foggia. Quest'anno ti hanno perdonato, però il prossimo anno bisogna ricompattare tutto, anche perché la riammissione non è un ripescaggio, è una rimissione per mancanza di organico. Però bisogna adesso cambiare rotta e credo che il Longo, mister ormai di comprovata esperienza, possa dare una mano a questi colori dopo anni, diciamo, difficili.
0: Ci saranno altre situazioni critiche, Luca, secondo te, al momento delle iscrizioni?
1: Non mancano mai quelle. Vedrai quante squadre poi avranno difficoltà perché l'iscrizione è completa, poi che cosa facciamo? Chiudiamolo un occhio, poi arriviamo a novembre, le squadre saltano, dobbiamo riscrivere la classifica, non ne possiamo più. Già il fatto che il prossimo anno vedremo ancora nelle classifiche di Serie C, la classifica di Serie C, ancora qualche asterisco, non, cioè fino a quando non scompaiono quegli asterischi dalle classifiche, non possiamo dire abbiamo superato lo scoglio. Ecco, perché fino a quando ci saranno gli asterischi, significa che qualcosa non è andata bene, quindi qualcosa non è stata valutata correttamente. Ecco, questo è il discorso. Dobbiamo evitare queste di ogni anno, di vivere ciclicamente, di vivere queste situazioni, gli asterischi, società in default, poi basta, perché veramente non ne possiamo più, perché a questo punto è inutile fare la squadra. Se ti basi, molte squadre facendo i calcoli, ma se quella retrocede, quello è problemi economici, io non faccio mercato a gennaio, risparmio. Fortunatamente ci sarà anche la sale di cap quest'anno in Serie C e vediamo se le cose si aggiusteranno, perché sinceramente andare avanti così è diventato stucchevole, anche non solo per noi che siamo addetti al lavoro, ma anche per i tifosi. Tutti i tifosi sono la parte lesa di tutto, del sistema.
0: Ma io penso sia diventato un po' stucchevole anche per giocatori e allenatori, perché non è possibile che ogni anno si debbano avere problemi per arrivare ad avere lo stipendio a fine mese. Insomma, anche questo, ma Luca, pensiamo alla
1: Ma io
0: situazione
1: cambierei
0: del
1: anche questa
0: Pantera.
1: regola, amica mia, io cambierei anche la regola di
0: Ah, sì.
1: pagare ogni 3 mesi. Io
0: Assolutamente.
1: lavoro, io ogni mese, soprattutto ci sono dei giovani, non siamo in Serie A, in Serie C, molti hanno uno stipendio da operaio, per cui non mangio ogni 3 mesi, io mangio ogni mese come un comune mortale, per cui ecco, questa è anche un'altra cosa che io non sono d'accordo, anche perché pagare ogni mese, secondo me, snellirebbe anche diciamo, i presidenti a comunque affronteggiare delle spese diverse rispetto a poi farlo ogni 3 mesi. Sì, ma aspettiamo tutti il paracadute, aspettiamo tutti il sovvenzionamento, aspettiamo tutti i ricavi che la Lega ci dà. No, secondo qua, se tu vuoi basarti sui soldi che la Lega ti dà ogni 3 mesi per il minutaggio e per quant'altro, secondo qua, togliamo da mezzo, posso fare lui il presidente, metti e faccio il presidente con gli incentivi della Lega. Non si va avanti così. La Serie C ha bisogno di presidenti facoltosi, che hanno voglia di fare calcio, perché fare il presidente sicuramente non lo ordina il medico. Quindi è chiaro che bisogna avere la passione, ma soprattutto diciamo, una forte propensione diciamo, a mettere i soldi, perché l'esercizio mette i soldi e avere una solidità economica, altrimenti non si va da nessuna parte.
0: Mi trovi assolutamente d'accordo, poi di questo torneremo anche a parlarne perché insomma ci saranno le elezioni il 22 giugno del nuovo presidente federale, vedremo, qui si è parlato come sempre solo di nomi e non di problematiche, ma vedremo se anche questo sarà uno magari degli aspetti al vaglio, quantomeno per la Serie C. Luca, intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Buon weekend a tutti i
0: Anche
1: telespettatori e ad ascoltatori. Un abbraccio a te.
0: a te Luca caro, un abbraccio e buon fine settimana. È arrivato il momento anche con noi di salutarsi, ma non per tutto il venerdì, ma solo per 5 minutini, piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo qua con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, una puntata, quella odierna ovviamente interamente dedicata alla partita di domenica, quella tra Ascoli e Union Brescia, che decreterà quella che sarà la quarta formazione promossa in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, le tre squadre che hanno vinto i tre gironi della Serie C 2025-2026. In realtà con Luca Esposito abbiamo anche un po' parlato di calciomercato, i primi movimenti, insomma le squadre si stanno già attrezzando, quelle che sono già certe della partecipazione al prossimo campionato, panchine che si vanno pian piano strutturando, dovrebbe arrivare già nella giornata odierna, al massimo entro il weekend, il nuovo allenatore del Novara, una delle panchine assolutamente più chiacchierate. È stato raggiunto l'accordo con Alessandro Birindelli, l'ex pianese che firmerà un biennale con i piemontesi, ma per tutte le notizie di mercato vi invito a seguire anche tuttomercatoweb.com, dove insomma cerchiamo di essere sempre quanto più precisi e puntuali per quelli che sono gli aggiornamenti non solo del campionato di Serie C, ma come ormai sapete anche dei campionati di Serie A, Serie B, Serie D, calcio estero e calcio femminile. Quindi non solo TMV Radio, ma anche tutto Mercato Web da dover sempre seguire per essere aggiornati su tutto quello che è il panorama calcistico italiano e non solo, ma vi riporto a quella che sarà la sfida del Duca, della quale vado a parlare con il nostro prossimo ospite, mister Franco Lerda. Mister, bentornato.
1: Ciao, buongiorno a te, grazie. Ciao Claudia.
0: Grazie mille a te mister per essere con noi. E allora, nella prima parte di trasmissione stavamo parlando della sfida di domenica ore 18 allo stadio del Duca, e alla fine sia io che il mio collega Luca Esposito l'abbiamo definita una gara da tripla, perché se l'Ascoli sembrava forse favorito qualche giorno fa dopo l'1-1 del Rigamonti, beh, è tutto davvero molto molto aperto.
1: Sì, certo, credo anch'io che sia tutto molto aperto, perché comunque al di là della partita tra virgolette anomala, spezzettata per il tempo che ha costretto a farsi di giocare una seconda parte il giorno dopo, comunque ha già dato, ha già dato un responso, non solo quello numerico dell'1-1, ma anche della qualità delle due squadre. Sono due squadre molto forti, con uno stile di gioco anche un po' diverso, però entrambi sono due squadre che possono vincere la partita entrambe. Lo stesso Brescia, che è una squadra più strutturata, più solida, l'Ascoli che gioca in casa, che avrà dalla sua parte il sold out e quindi un'intera città che spinge e che ha uno stile di gioco con più possesso palla, forse meno diretto, però tutte e due hanno, direi, le stesse chance. Sono concordo con quello che avete pensato te, Esposito.
0: La cosa negativa di tutto questo è che le due finali sono state vietate entrambe alle tifoserie ospiti, quindi a Rigamonti non si è visto il popolo ascolano, al Del Duca non si vedrà quello bresciano. E questa mister è forse un po' una sconfitta per il calcio.
1: Sono d'accordo perché nel 2026 ancora arrivare a queste decisioni così assurde mi sembra una cosa che lascia uno strascico a tutti noi, non solo alle tifoserie coinvolte, però a proprio l'immagine del nostro calcio, della nostra mentalità, purtroppo.
0: Sì, credo anch'io che rifletta un po' tutte queste situazioni e le problematiche, è inutile nasconderlo, ci sono, perché qua cerchiamo di guardare solo il bello, cerchiamo solo di concentrarci su quella che sarà l'atmosfera di domenica, dove sicuramente si vedrà un grande spettacolo di calcio, ma subito dopo questo step ci saranno poi le iscrizioni al torneo di Serie C. Un torneo di Serie C dove comunque si partirà con delle penalità, e anche questo forse non è proprio un bello spot che mandiamo all'estero.
1: No, assolutamente, e purtroppo siamo recidivi, lo siamo specialmente negli ultimi anni, sempre di più purtroppo, e quindi e quindi c'è da fare qualcosa, come dicono tutti, come leggo tutti giustamente, che si deve fare qualcosa per il campionato di Serie C, la terza serie, che è molto importante, ha sempre più visibilità, però le problematiche serie continuano a esserci, e quindi prima che sia troppo tardi assolutamente bisogna intervenire per garantire l'efficienza dei campionati da quando iniziano a quando finiscono, e quindi bisogna fare qualcosa assolutamente, perché partire con la penalizzazione o peggio ancora non finire il campionato è un disastro, è un disastro, e quindi sono troppi anni ormai che succede. Speriamo che presto arriviamo a trovare una soluzione che vada bene per tutti e soprattutto che mantenga l'equilibrio dall'inizio alla fine per i campionati.
0: Sì, ma tornando invece alla sfida del Duca, tu dovessi farmi due nomi per chi potrebbe essere decisivo da un lato e dall'altro, chi diresti?
1: Ma sai, sarebbe troppo facile dire Crespi e Gori, però in queste partite qui tutti possono essere decisivi, perché i calci piazzati hanno dimostrato di essere determinanti, e quindi soprattutto la struttura fisica atletica del Brescia può essere un'arma in più sui calci piazzati, e quindi i due centravanti hanno dimostrato durante l'arco del campionato, specialmente in questa fase finale della stagione, Crespi sono stati un valore aggiunto sicuramente, e quindi questi due saranno sicuramente determinanti, non so se il fine realizzativo, ma sono giocatori importanti. Però diciamo che qualsiasi giocatore, come ho detto prima, può essere importante.
0: Alla luce di tutto quello che abbiamo visto, però non solo durante il campionato, ma durante anche questi spareggi, Ascoli Union Brescia è la finale più giusta?
1: Assolutamente sì, è la finale più giusta. Due piazze storiche, due tifoserie molto importanti che non c'entrano niente con la terza serie, e anche durante il campionato, come hai detto te, sono state protagoniste, soprattutto l'Ascoli, perché l'Ascoli si è giocato il campionato fino a...
0: Abbiamo forse qualche piccolo problema di collegamento, non sento più la voce del tecnico, chiedo a Giorgio in regia se può un attimino sistemare la situazione, intanto io vado a leggere quello che sarà, non lo ricordavo a memoria, quindi devo leggerlo, dicevo vado a leggere quella che sarà la terna arbitrale, insomma la squadra arbitrale che dirigerà il confronto del Duca, che è stato affidato al signor Mattia Drigo della sezione di Porto Gruaro, e l'arbitro verrà coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Luca Chiavarolli di Pescara. Dario Madonia della sezione di Palermo invece è il quarto ufficiale del match, mentre al VAR e alla VAR, perché ricordiamo che non c'è l'FVS in questi playoff ma ci sono VAR e AVAR, sono stati designati Ivano Pezzuto della sezione di Lecce e Matteo Ubaldi di Roma 1, quindi insomma anche per Drigo di Porto Gruaro quella di domenica sarà sicuramente un'ottima vetrina, si parla tanto delle squadre ma anche la terna arbitrale avrà il suo peso. Intanto abbiamo ripristinato il collegamento con mister Franco Lerda, mister eccoci, parlavamo appunto di questa finale che è la più giusta.
1: Sì, chiedo scusa ma sono in macchina e quindi se ogni tanto la comunicazione va e viene è per quel motivo. No, dicevo sì, è stata la più giusta.
0: Ma nessun problema.
1: Allora, per quanto riguarda l'Ascoli, fino all'ultima domenica, dopo quel rush finale importante che ha fatto, quindi va da sé che è meritatissimo. Dall'altra parte il Brescia non è stato così competitivo, perché comunque ha avuto subito un distacco importante, perché ha trovato il Vicenza che ha fatto una corsa a sé e quindi non ha mai potuto impensierire, però si è rinforzata a gennaio e quindi c'è stato un cambio in panchina prima, e quindi ha fatto di tutto per cercare di prepararsi alla fase finale, cioè play-off, nel modo migliore, e ci è riuscita perché è arrivata fino all'epilogo finale con il risultato ancora in bilico. Quindi il Brescia ha fatto un tipo di percorso, l'Ascoli ne ha fatto un altro. Ecco, la pericolosità di questa finale era che l'Ascoli magari a livello come dire, di energie nervose, dopo aver fatto una rincorsa del genere, arrivasse un po' scarico. Invece i risultati e lo spirito con cui hanno fatto questi playoff testimonia che comunque sono un grande spolvero, quindi hanno assorbito, diciamo, la delusione di non essere arrivati primi dopo quella rincorsa importante.
0: Sarebbe andata forse peggio all'Arezzo nei playoff se la sarebbe diretta fosse stata appannaggio dell'Ascoli?
1: No, assolutamente, certo. L'Arezzo praticamente è stato primo dall'inizio alla fine, quindi sarebbe stato diciamo uno shock psicologico molto molto più importante, sicuramente.
0: Mister, io ti ringrazio per essere stato con noi, poi torneremo sicuramente a commentare con te anche quello che sarà l'esito di questa attesissima partita, ma intanto davvero grazie e buon fine settimana.
1: Ciao, grazie anche a te Claudia, arrivederci, ciao.
0: Grazie mille, ciao mister, a presto. Abbiamo quindi parlato anche con Franco Lerda di questa attesissima partita del Duca. Come è noto, si è giocata in due tranche la finale di andata, perché al 61esimo minuto del confronto del Rigamonti martedì si è dovuto necessariamente sospendere la partita per un nubifragio che ha colpito Brescia e un po' più in generale la Lombardia. Il giorno dopo, quindi mercoledì alle ore 19, si è giocata l'ultima mezz'ora, insomma una finale un po' strana. Era già successo nei playoff di Serie C che una partita venisse interrotta, un Pordenone Lecco ai quarti di finale, mi sembra 3 o 4 stagioni fa. Certo, stavolta è stata una finale e probabilmente anche quella mezz'ora un po' strana, sicuramente atipica, ha inciso su quello che è stato il percorso delle due squadre. Tutto rimandato quindi alla sfida di ritorno, ma intanto io vi porto anche, in attesa poi delle conferenze stampa relative alla gara di domenica, vi porto anche di nuovo in casa sia Brescia che Ascoli, ma prima in casa Brescia, per farvi ascoltare quelle che sono state le sensazioni del post gara. Quindi ora spazio alle parole del capitano dell'Union Brescia Davide Balestraro, una piccolissima pausa e poi torneremo in studio con l'ultima parte di A Tutta C.
2: Partita strana, stranissima. Non credo ti sia mai capitata nella tua carriera una cosa di questo genere, con una posta in palio di questo genere oltretutto. Diciamo che era una difficoltà in più?
3: Sì, assolutamente. Una partita assurda, perché giocarla per 60 minuti, far passare un giorno, ripartire, giocare gli ultimi 30, non è una bella esperienza, va sicuro, perché non è semplice. Perché è la stessa partita ma è frammentata in due partite diverse, in momenti diversi. Approcciarla oggi non era semplice per entrambe le squadre, loro l'hanno approcciata meglio di noi, perché comunque è una squadra che conosciamo, sappiamo che fa del palleggio la sua arma principale, noi l'abbiamo un po' sofferto, senza soffrire grosse situazioni, però a livello di gestione della palla abbiamo un po' patito i primi minuti, poi secondo me siamo usciti fuori bene, abbiamo creato situazioni per poter far gol, ci sono stati anche un paio di episodi che non ho rivisto, sicuramente l'avranno visti bene e analizzati, perché abbiamo tutte le tecnologie per noi adesso, visto che siamo gli ultimi a giocare, però sembrava dal campo che potessero fruttare qualcosa di diverso, e poi ti giri, guardi il tabellone, 90esimo è finita. E quindi è una partita assurda, però ne usciamo consapevoli, perché abbiamo fatto nei 90 minuti una buona prestazione, abbiamo affrontato una squadra che abbiamo studiato, sapevamo come poteva metterci in difficoltà e sappiamo anche noi come le armi che abbiamo. Secondo me ieri abbiamo avuto un po' più l'inerzia noi, e poi per quel che è successo ovviamente è finita lì, ci giochiamo tutto domenica, Volevamo una finale secca e quella avremo fondamentalmente, perché col pareggio non vai a far calcoli né noi né loro, e cercheremo di seguire questo sogno domenica.
4: Stavo dicendo prima, Eugenio, che il rammarico forse peggiore, le cose che non potevamo controllare, cioè il tempo, quello che è successo, che e non essere riusciti in quei 55 minuti, perché gli ultimi 5 non era calcio di ieri, a fare il golletto in più, perché lo avremmo meritato. E la sensazione era che il Brescia era superiore all'Ascoli in quel momento.
3: Sì, sicuramente, noi dobbiamo analizzare quello, come dici bene tu, che possiamo controllare. Ieri secondo me siamo stati molto bravi, perché dopo aver subito il gol si poteva un po' barcollare, invece la squadra è rimasta molto lucida, è rimasta inquadrata sulla partita che doveva fare. Abbiamo trovato il pareggio subito e poi abbiamo creato le situazioni per poter andare in vantaggio. Dispiace perché con un po' più di precisione o cattiveria o qualcos'altro potevamo andare sul 2-1, sicuramente era un vantaggio che avremmo potuto portarci ad Ascoli, però ripeto, dobbiamo analizzare la prestazione, che secondo me è stata nel complesso positiva. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato ed è importante, abbiamo visto che può fargli male e domenica ci giochiamo tutto.
5: Ciao, volevo chiederti appunto questa reazione che c'è stata dopo il gol, è stata forse subito determinante, perché prendere gol dopo, alla prima occasione, dopo un ottimo inizio, perché avevate iniziato bene questa partita anche con un buon pressing e alcune palle giocate nell'area avversaria, avrebbe potuto stendere chiunque, invece voi avete tirato fuori forse ancora di più quel carattere, e immagino che anche questo vi dia una spinta in più per la gara di ritorno.
3: Sì, sicuramente, perché ripeto, andare sotto contro una squadra forte come l'Ascoli non era semplice reagire, e siamo stati bravi perché avevamo approcciato molto bene la partita. Hai subito un gol su una situazione un po'... un rimpallo su un palo, un cross, una deviazione. Siamo stati bravi a ripartire, a fare le stesse cose, a farle con equilibrio, a non perdere di vista quella che era gli altri 70 minuti, perché abbiamo preso gol presto, anzi 80. E nel complesso poi sicuramente meritavamo qualcosa in più, non l'abbiamo ottenuto, quindi c'è da prendersi quello che il campo ha dichiarato, ovvero che sono due squadre forti, che sono qua non per caso, ognuna con le sue caratteristiche, siamo tutte e due qua per giocarci le nostre carte con fame, e chi avrà più, vedremo domenica chi la vincerà, dai.
6: Abbiamo visto Mercati disperato dopo la fine. Ti chiedo tu, da capitano, se ti sei sentito di dirgli qualcosa o se magari semplicemente una carica in più per provare a dedicarla anche a lui.
3: Sì, sì, c'è dispiacere sicuramente, perché il ragazzo era disperato, come è normale che sia, perché saltare la finale ucciderebbe chiunque. È un ragazzo che sicuramente ci mancherà, sia come giocatore sia come ragazzo. Personalmente gli ho soltanto detto che deve trovare il modo di dare una mano alla squadra in qualche altra veste in questi giorni. Non potrà farlo in campo, ma lo può fare in mille modi fuori. Quello che mi porto dietro da questi playoff sicuramente è l'elettricità che io vedo nei miei compagni, perché penso che anche dal campo si veda. Io ogni volta che guardo un compagno qualsiasi, sia quello che gioca 90 minuti a partita, sia quello che oggi è andato in tribuna, e mi trasferisce elettricità. Merca ovviamente stasera non dormirà, probabilmente neanche domani, però deve trovare il modo di dare una mano alla squadra, perché il successo poi è di tutti. Lui ha fatto un lavoro stratosferico durante l'anno, ci mancherà tanto, però chi lo sostituirà sicuramente sarà all'altezza.
4: Magari tocca a te sostituirlo, perché adesso chiaramente diventate un po' corti se il mister vuol continuare a giocare con i quattro mediani, quindi o da mediano o da trequartista.
3: Beh, io la formazione non la faccio, no, quindi non so risponderti.
4: Sei abituato a continuare a cambiare, no?
3: Beh, io come ho sempre detto do sempre la massima disponibilità a fare quel che serve. Il mister non ha bisogno sicuramente dei consigli miei. Metterà al posto di Merca chi riterrà più opportuno, e tutti siamo a disposizione, perché c'è grande disponibilità da da tutti i ragazzi nel giocare qualsiasi scampolo di partita in qualsiasi ruolo, quindi a chi toccherà sicuramente risponderà presente.
6: Torno un attimo su una cosa che hai detto rapidamente, tu parli di due episodi, immagino tu ti riferisca a, forse al sospetto di mani, credo, di Milanese, e poi un intervento su Crespi dal campo, perché anche noi con i replay abbiamo fatto un po' fatica a ricostruirli. La sensazione che avevi, cioè, quale dei due ti dà qualche dubbio in più?
3: No, beh, ma allora il fallo di mano a me sembrava abbastanza evidente dal campo, però no, non sono un arbitro, non voglio sostituirmi, non voglio sicuramente parlare di episodi perché non è quello il focus. Ripeto, abbiamo tutti gli strumenti oggi perché non li valutiamo noi, gli strumenti per valutare, avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio riguardo. È chiaro che poi dal campo è una percezione che ti puoi anche portare dietro, ma non la controlli, come il maltempo di ieri, e poteva portare sicuramente un episodio importante, però per me sì, però non ero vicinissimo, mi sembrava fosse dentro l'area, però ripeto, Non ho le indicazioni dell'AIA, quindi avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio al riguardo. Dai.
7: A un certo punto sembrate un po' sospesi tra l'esigenza di dover fare questo benedetto, maledetto gol e anche però l'esigenza di non prenderle per non compromettere definitivamente, cioè ci si aspettava magari un Brescia fuoco e fiamme che si è visto solo in parte.
3: Ma in realtà noi non avevamo quest'idea, nel senso non c'era l'idea di vincere a tutti i costi oggi per poi gestire il risultato, perché c'era l'idea di farlo per regalare comunque allo stadio, che ieri ha dato come oggi una risposta impressionante, perché sotto il diluvio ci hanno dato una passione, un amore che veramente ci ha emozionati. Volevano la vittoria anche per questo, però senza perdere equilibrio, senza andare a sbilanciarsi inutilmente, perché bisogna ragionare nell'arco dei 180 minuti. Il pareggio è un risultato che paradossalmente ti tiene ancora più dentro il match, non ti fa far calcoli, devi per forza vincere, lo dobbiamo far noi, lo devono far loro. Quindi è una partita aperta a tutto, è chiaro che un risultato positivo avrebbe reso tutti più contenti, però è un pareggio, dobbiamo prendere gli spunti giusti, preparare in questi 4 giorni il ritorno, e c'è tutto aperto, e non vediamo l'ora se domenica.

0: Nuovamente in studio con l'ultima parte di A Tutta C, una parte che dedicheremo all'Ascoli. Abbiamo ascoltato le parole di Davide Balestrero dopo la sfida del Rigamonti. Daremo ora spazio a quelle del tecnico ascolano Francesco Tomei. Vi ricordo che la finale di ritorno tra Union Brescia e Ascoli si giocherà domenica 7 giugno alle ore 18 allo Stadio del Duca. Sarà possibile seguirla anche nella diretta testuale, nella consueta diretta testuale targata a tutto Mercato Web, sito che vi invito a seguire costantemente per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Con A Tutta C invece l'appuntamento è a lunedì mattina alle ore 9:45, un lunedì dove chiaramente commenteremo tutto quello che è successo domenica nella finale del Duca, una finale che si preannuncia sicuramente emozionante. Insomma, vedremo quello che sarà. Da parte mia un buon fine settimana a tutti voi, un grazie anche a Giorgio Sorani in regia e ripeto anche a voi che spero abbiate avuto il piacere di ascoltarci. Vi lascio con le parole di Francesco Tomei, a tutti voi un caro saluto.
1: Buonasera.
2: Strana, posso dirlo senza che nessuno si offenda. Ieri sera era una partita, oggi un'altra completamente diversa, anche per le condizioni climatiche. L'impressione che ho avuto, mi corregga se sbaglio, è che ad un certo punto l'Ascoli pensasse già al ritorno e gli andasse bene il pareggio, pur avendo giocato una buona partita.
1: Non hanno il nostro DNA, non ce l'abbiamo come forma mentis. Abbiamo sempre la mentalità di giocarci la partita, è sempre stato così e anche oggi è stato così. Sicuramente la partita è diversa, ma per un semplice motivo, perché ieri oggettivamente c'erano delle condizioni ambientali un po' particolari, quindi si fa fatica anche a poter esprimere un certo tipo di gioco. Oggi il campo lo consentiva. Non era semplice riniziare perché riaccendersi oggettivamente è difficoltà per entrambe le squadre, però sono molto contento perché ho visto una squadra presente da subito, che era la cosa più importante e che ha espresso il proprio, ribadisco, DNA, il proprio modo di giocare a calcio contro una squadra forte e secondo me è stata una mezz'ora buona dove ci si prepara entrambe per affrontare l'ultimo step e domenica vedremo come finirà, ecco.
2: Grazie.
1: Grazie a lei.
3: Buonasera mister, un piacere di Sport Italia, buonasera, bella vista innanzitutto.
1: Grazie.
3: Come lo prende questo pareggio, nel senso, quali sono le cose positive che le sono piaciute di più, quali sono invece gli aspetti che le sono piaciute meno e dove immagino andrà a lavorare per la partita di ritorno che forse sarà completamente diversa rispetto a questa per tutta una serie di motivi?
1: Sicuramente sono state due mini partite dove in entrambe le situazioni la squadra secondo me ha risposto molto bene, perché nella prima partita, ribadisco, le condizioni ambientali sono state particolari ed è stata più una partita un po' sporca, perché molte seconde palle, molta fisicità, e noi sotto questo punto di vista i ragazzi mi hanno dato una grande risposta, perché non era semplice, perché poi il Brescia è una squadra fisica, è una squadra che ha motore, come si suol dire, quindi sotto questo punto di vista ieri secondo me abbiamo fatto un'ottima prova e oggi altrettanto mi ha fatto molto piacere, col campo diciamo in buone condizioni, tornare a vedere quello che noi di solito facciamo, che è quello di cercare di giocare palla a terra, di palleggiare, di poter dominare una partita. I ragazzi l'hanno fatto bene e ribadisco, non era semplice, perché riaccendersi era un'atmosfera un po' strana oggettivamente, perché poi mezz'ora può succedere di tutto, anche il fatto climatico incide, perché ieri c'era freddo e c'era pioggia, oggi c'era caldo e domenica penso che ci siano le stesse condizioni, quindi sarà una partita, secondo me, mi auguro che sia una partita bella, perché sia il Brescia sia noi siamo due squadre che cercano di giocare, e sono due squadre che si rispettano, e sono due squadre che secondo me cercano entrambe di portare a casa il massimo cercando di giocare a calcio. Questo penso che sia un buon preambolo perché ci sia una bella partita. Poi abbiamo visto anche nel massimo del calcio, le finali sono partite particolari, però io sono sereno perché so che i ragazzi sono abituati e li vedo sereni nell'affrontare questo ultimo scalino, quindi mi auguro che ci sia una bella partita e vediamo come finirà. Ecco.
3: L'ultima da parte mia, lei è sereno perché pensa di avere qualcosa in più rispetto al Brescia, mister, anche nel confronto tra ieri e oggi? Cioè,
1: io sono sereno per un motivo molto semplice, perché conosco il mio gruppo. Sereno non vuol dire che vinceremo,
3: no, dico
1: nel senso, non ho quella serenità. Non è quello. Sereno dico che anche oggi i ragazzi li ho visti consapevoli. Questa per me è la cosa più importante, perché poi nel calcio poi anche magari non è uno sport di punteggio, è uno sport spesso e volentieri anche di episodi, quindi non è questo che può incidere nel dire sono sereno perché arriveremo al massimo traguardo. No, lo so che sarà una partita sempre sul filo di lana, perché il Brescia è una squadra molto forte, noi la rispettiamo molto, e quindi sono sereno perché mi auguro che ci sia una bella partita.
3: Mister, buonasera, avrete il fattore campo, quindi almeno un 51% ve lo prendete, o secondo lei è ancora 50-50?
1: No, per me è 50-50, perché le finali sono partite particolari. Sicuramente non nego che nel nostro stadio è normale che quest'anno si respira una bella aria, c'è una bella atmosfera, c'è una bella elettricità, una bella empatia tra il nostro pubblico e la squadra, quindi sicuramente ci darà una mano come ha sempre fatto. Però poi quando si scende in campo, io ho giocato a calcio, si resetta, non si ascolta, si pensa a giocare, e ribadisco, siccome sono due squadre forti, perché sono due squadre secondo me forti, dovranno battagliare, dovranno sudare, dovranno mettere molto sacrificio, perché poi alla fine è sempre un po', può essere l'episodio e può essere sicuramente il dettaglio che ti fa la differenza in questo tipo di partite. No, no, è a posto. Ieri ha preso una scarpata, ma niente di che, ha preso una botta sulla tibia, però è a posto, siamo tutti idonei. Ma no, io penso che a questo punto si sia resettato già tutto, perché i playoff poi sono lunghi, ti danno anche il tempo di, poi noi siamo entrati dopo un paio di settimane, abbiamo avuto anche il tempo di smaltire questo tipo di amarezza. E quindi secondo me no, secondo me entrambe le squadre hanno affrontato i playoff in modo molto positivo, sono arrivate, secondo me, entrambe con una buona forma mentis a questa partita, e la stanno affrontando bene, anche tra ieri e oggi secondo me hanno fatto quello che fanno di solito. Poi sono partite che sei talmente concentrato sull'obiettivo che gli strascichi oramai non li senti più. No, è che su mezz'ora di partita, oggettivamente, su un'aggressione che sappiamo che su una palla ferma dal fondo si è uomo su uomo, e su mezz'ora di partita. Poi noi abbiamo giocatori che hanno anche questa caratteristica, come Shakir, che di testa è un giocatore che ti può creare da una semplice palla messa lì delle situazioni anche di profondità. Era un po' forzandoci, perché di solito noi non abbiamo questo atteggiamento, però secondo me, come nella vita, bisogna essere elastici. Quindi bisogna capire il momento, bisogna capire la situazione, e poi però, quando poi si è trattato di riniziare un gioco da palla attiva, da riconquista, eccetera, i ragazzi hanno giocato come giocano sempre. Quindi era solo un piccolo accorgimento per cercare di evitare errori o dare entusiasmo in mezz'ora. Non era in questo momento il caso di fare questa cosa qua, ecco.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto mercato, in particolare ci concentreremo sulla Lazio e sulla Roma, ma naturalmente allargheremo poi l'orizzonte anche sulle altre big e non solo. Iniziamo con i collegamenti, è già pronto e lo salutiamo Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo parlando della tua Lazio, quali sono le tue sensazioni in attesa del mercato che sta per iniziare?
1: Ma innanzitutto non si sa se sarà un mercato a saldo zero come viene detto in questi giorni, non lo so, però per il momento c'è solo l'allenatore Gattuso, che secondo me la Lazio gli ha dato una grossa opportunità per un rilancio in una grande piazza soprattutto, e quindi per il momento c'è solo lui, insomma. Poi sembra che ci siano delle partenze certe come quelle di Romagnoli o quelle di Gila, Pellegrini, insomma tutti i giocatori un po' più importanti dello scorso anno, ecco. Quindi è una situazione abbastanza confusa, però insomma speriamo che poi alla fine sia trasparente, ecco, questo credo che voglia solo il popolo laziale, cioè un po' di trasparenza, un po' di sincerità anche su quello che si può fare o che si potrebbe fare.
0: Ecco, prima le cessioni, poi gli acquisti, hai parlato delle possibili partenze di Romagnoli, probabilissima, anche Provedel potrebbe salutare, sono partenze pesanti?
1: Beh, Romagnoli è una decisione sua, insomma, l'ha posticipata perché poi già doveva andare via a gennaio, era tutto fatto, poi non so perché, quale ragione, insomma, va via adesso. La cosa che fa sorridere è che va via a meno della metà, insomma, la Lazio lo vende, lo cede a meno della metà, ecco, questa insomma un po' curiosa sta cosa. Comunque dovrebbe andare via e basta, poi gli altri ancora tutto da definire, ecco, aspettiamo nei prossimi giorni.
0: Ecco, dicevi anche di Ghila, potrebbe però lui essere trattenuto magari anche con la possibilità di perderlo il prossimo anno a zero?
1: Non lo so, io sai, io se il prossimo anno dovessi perderlo a zero, cercherei di venderlo quest'anno. Chiaro però, se tu lo tieni, hai un giocatore che ha una, secondo me, ha un limite, che si fa male spesso, quindi probabilmente penserà più alla sua forma per un eventuale nuovo contratto con un'altra squadra, che sicuramente a quello che dovrà fare in campo con la Lazio, che è una cosa naturale, insomma. È la natura umana.
0: Tornando invece al discorso relativo ai portieri, Mandas potrebbe tornare alla Lazio dopo il prestito in Inghilterra. Si parla di lui anche come possibile obiettivo per la Fiorentina qualora De Gea dovesse essere ceduto. Intanto, ecco, che giudizio dai su Mandas?
1: Mandas non ha giocato, quindi io me lo ricordo quando stava alla Lazio, mi sembra un buon portiere, è giovane ancora, quindi gli deve essere data un'altra opportunità. Poi se Provedel vuole andare via, Mandas potrebbe essere il titolare, però onestamente questo non so dirtelo. Però sicuramente è un buon profilo, quest'anno non ha mai giocato, però insomma ha fatto vedere alcune cose buona è quella Lazio, quindi lo conosciamo.
0: Quindi Motta, se resta, tornerebbe a fare il vice, secondo te?
1: Beh, Motta è giovane, non è che può pretendere di essere titolare perché ha fatto 6 partite, 7 partite, insomma. Poi la titolarità te la devi guadagnare, quello sta all'allenatore vedere durante gli allenamenti col preparatore dei portieri chi merita di giocare, ecco. Sicuramente è un concorrente giusto per Mandas, quello sì. Cioè, se hai due portieri che sono concorrenti lealmente per giocare la domenica, secondo me è un buon va bene, ecco. Io sono per il dodicesimo a vita, io non sono mai stato per i dodicesimi a vita, ecco. Io credo che sempre deve avere portiere titolare, deve avere sempre il pensiero che qualcuno possa rubargli calcisticamente, chiaramente il posto, possa prendergli il posto.
0: Senti, serve naturalmente un centravanti per la Lazio. Ti aspetti comunque che Ratkov possa progressivamente emergere?
1: Non lo so, questo non lo conosco, lo conosco poco, quindi quel poco che ho visto non so dare un giudizio definitivo. I ragazzi, i giovani comunque li devi far giocare per poi dargli un giudizio, ma devi farli giocare una quindicina di partite. Insomma, Sarri non l'ha mandato in campo neanche quando ce lo poteva mandare, e quindi evidentemente lo ha giudicato non pronto per la Serie A, però può darsi che anche l'allenatore, l'ex allenatore della Lazio, si possa sbagliare. Ecco, bisogna vederlo, perché i dirigenti che spingono, i procuratori che spingono, lo fanno per interessi personali. E quindi, però, poi il giocatore deve andare in campo, deve essere all'altezza. Ecco, però se non gioca, chiaramente non lo sapremo mai. Quindi speriamo che se un allenatore, che Gattuso lo allenerà, vedrà che può stare in una Serie A, soprattutto in una città importante come Roma, e con una squadra come la Lazio, va benissimo farlo giocare. Però se anche Gattuso vede che in allenamento non ce la può fare, allora lì diventa un acquisto sbagliato.
0: Visto che hai citato Sarri, che cosa ti aspetti, dalla sua esperienza all'Atalanta?
1: Sarri è un allenatore che insomma, è vaccinato un po' a tutte le piazze, quindi sicuramente sarà una sfida, così uno stimolo in una squadra che poi gioca totalmente diverso da come è il suo modo
0: Certo.
1: di pensare. Ecco, quindi o la praticamente fa di tutto per cambiarla, o si adatta a quello che è l'Atalanta, che è un'ottima squadra. Quindi staremo a vedere.
0: Certo. Ecco, invece cosa ti incuriosisce da queste prime mosse di mercato, soprattutto per quel che concerne, le panchine? Allegri al Napoli, te lo saresti aspettato, si era parlato d'italiano, poi evidentemente De Laurentiis ha voluto puntare su un allenatore più esperto, più abituato a gestire certe piazze.
1: Beh, Allegri ormai a Napoli ce lo vedo bene, quest'anno non è stato fortunato, ha avuto uno spogliatoio secondo me che non ha risposto, ma per caratteri, nel senso che non mi sembrava uno spogliatoio molto unito, e quando non hai uno spogliatoio molto unito puoi metterci anche nostro Signore in panchina, non riesce a creare un gruppo, quindi Allegri. Lo vedo bene a Napoli, speriamo che faccia bene perché io lo considero ancora uno dei più bravi allenatori che abbiamo in Italia.
0: Chivu ha rinnovato con l'Inter, non c'erano grandi dubbi naturalmente, adesso gli si chiede di poter essere competitivo con la sua squadra anche in Champions.
1: Lì è tutta un'altra musica, però. L'Inter in Italia campa di rendita perché ormai è una squadra esperta, quest'anno ha vinto con l'esperienza, con la pazienza, con l'intelligenza. Ecco, è chiaro che nel campionato Champions League la musica cambia perché trovi squadre molto forti e anche più forti dell'Inter. Ecco, quindi avrà sicuramente vita dura sotto l'aspetto a livello di Champions League, perlomeno. Se arriverà tra le prime 8 e le prime 16 avrà molto molto vita dura.
0: L'ultima considerazione su Palestra. Vale i 50 milioni chiesti dall'Atalanta?
1: Ah, tu mi fai una domanda. Io non riesco mai a valutare il valore tecnico con quello economico. Se il mercato dice quello, allora li vale. Ecco, però Palestra è sicuramente un ottimo elemento, di grande prospettiva, quindi se non si monta la testa e se non si adatta e non si adagia, sicuramente per la nazionale sarà sicuramente un punto, una cosa in più, ecco, sicuramente un valore aggiunto. L'importante è che rimane umile, perché sai, quando iniziano a girare certe cifre anche il ragazzo può perdere la testa. Ecco, io spero che lui sia serio come quando gioca. E quindi, per quanto riguarda la valutazione, Lorenzo, non so cosa dirti. Se l'hanno valutato, la richiesta è quella, evidentemente qualcuno ha valutato rispetto anche alle altre valutazioni, ecco,
0: Certo.
1: quindi l'ha valutato quella Cini, però non so dirti se è tanto o poco, posso dirti che è sicuramente un gran bel giocatore.
0: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona
1: Grazie
0: giornata. Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Alberto Faccini. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: Buongiorno Lorenzo, ben ritrovati anche a voi.
0: Parliamo un po' della Roma. Innanzitutto ti chiedo, da ex giallorosso, che sensazioni hai e cosa ti aspetti, ecco, da questo mercato che sta per iniziare, che sta per entrare nel vivo?
2: Ma le sensazioni sono molto positive perché vedo una preparazione alla costruzione di un progetto naturalmente che dovrà portare da qui a 2 anni quello che è il messaggio di Gasperini a raggiungere obiettivi importanti. Quindi adesso con la definizione del nuovo direttore sportivo ci sarà modo e maniera, ecco, di capire come intervenire, considerando sempre quel problema piccolo o grande che sia, naturalmente, entro il 30 giugno, naturalmente, la società deve adempiere a quello che sono i regolamenti UEFA e quindi dovrà cercare di vendere uno o più giocatori per poter partire in maniera regolare su quello che è il mercato poi dal 1° di luglio.
0: Ecco, tra gli obiettivi che la Roma si è data, in particolare il più importante è Greenwood, 35 milioni più bonus l'offerta dei giallorossi, il Marsiglia ne chiede 50, secondo te si arriverà ad un'intesa?
2: Ma sai, il discorso, io vedo già gli obiettivi, tutto quanto. Sicuramente, per quello che è stato il percorso della proprietà, ha sempre, o meglio, sempre intervenuta in acquisti importantissimi. Quindi, sicuramente.

0: acquisti. Poi se Greenwood, quelle sono le cifre, domanda offerta di un mercato, dopo sarà sicuramente il direttore sportivo assieme alla proprietà a trovare la soluzione. Però sono pienamente convinto che non c'è soltanto questo nome, ci sono tanti altri nomi in quella posizione che stanno valutando.
1: Nel frattempo comunque Gasperini è stato chiaro, ha detto restano i migliori, Mancini non si tocca, ci aveva pensato l'Inter, ma insomma Mancini sembra essere ormai diventato un punto fermo della Roma, non voglio dire una bandiera della Roma, ma poco ci manca.
0: Ma guarda, è la dimostrazione è che anche quest'anno ha fatto un campionato a grandissimi livelli. Poi sai, qui a Roma si vive molto anche su quello che sono, no, i numeri dei derby. Ha conquistato sicuramente ha conquistato, o meglio, ha consacrato, no, il bene che vuole sia la curva che tutti i tifosi romanisti. Quindi sicuramente sarà uno dei punti di partenza, perché il messaggio del mister è stato chiaro, oltre a quei capisaldi che ci sono in squadra, cioè quegli elementi, vedi lo stesso Cristante, Mancini, vuole costruire attorno loro, con ulteriori giocatori di ottimo livello, quello che sarà la squadra per andare a competere, come dicevo prima, per questi 2 anni negli obiettivi più importanti che ci sono.
1: Ecco, Gasperini ha anche detto a proposito di Dybala, vogliamo continuare con lui. Ti aspetti, insomma, di rivederlo nella Roma nella prossima stagione?
0: Sì, sono sicuro che Dybala vestirà la maglia della Roma, lo sono sicuro, diciamo, da tifoso, no? Perché un campione del genere sicuramente la Roma farà di tutto per tenerselo, e nello stesso tempo Dybala capirà che per rimanere anche la Roma, anche lui deve fare un passo in avanti, guardare quello che è. Da un punto di vista della felicità di vestire questa maglia e essere orgoglioso di rimanere a Roma, dato che è amato dai tifosi. Io penso che in questo caso i campioni come lui su questi valori ci lavora e farà di tutto per andare incontro a una società che sicuramente gli proporrà il contratto per un altro anno.
1: D'Amico è davvero il miglior direttore sportivo che potesse esserci per la Roma, soprattutto anche per il rapporto che può instaurarsi con Gasperini, che mi sembra essere fondamentale, ecco, visti anche i precedenti alla Roma, visto quello che è successo.
0: Ma sei d'amico, se andiamo a vedere quella che è stata la storia col mister, insomma, l'equazione più giusta, no? E tutti i nomi che sono usciti sul mercato, da partire inizialmente da Giuntoli, Manna, lo stesso Sogliano, e poi si è arrivati, c'era anche, se non sbaglio, Paratici. Siamo arrivati al nome, quello che come logica è funzionalissimo al mister. Si conoscono. Hanno individuato campioni, prima il direttore sportivo e mister Gasperini li ha plasmati in campo, hanno vinto una Europa League, penso che possa essere il binomio perfetto.
1: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Buona giornata, a presto.
0: Grazie a voi, a presto Lorenzo.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Vi stiamo stiamo per raccontare una storia particolarissima, una storia che intreccia vita, calcio, criminalità, un clamoroso tentativo di sequestro, pensate a Gianfranco Zola. Questa è proprio la storia di calcio di una persona ai più sconosciuta, ovvero Fabio.

0: Fabrizio Maiello, il famoso Maradona delle carceri, è il clamoroso, folle tentativo di sequestro proprio di Gianfranco Zola. Sì, perché ci sono delle storie di calcio che raccontano dei campioni, ma poi ce ne sono anche altre che raccontano quello che succede quando il talento da solo non basta. Quella di oggi è proprio una di quelle storie che sembrano romanzate, inventate, e invece, signori, è tutto vero. Perché il protagonista non è soltanto Zola, anzi, in un certo senso, Zola è quasi sullo sfondo. Il vero protagonista è un ragazzo che da giovane veniva considerato una promessa del calcio, uno di quelli che con il pallone tra i piedi facevano cose che gli altri non riuscivano nemmeno a immaginare. Un talento così puro da guadagnarsi un soprannome incredibile: il Maradona delle carceri. Questa è appunto la storia di Fabrizio Maiello, una storia che attraversa il calcio, ma anche il crimine, il carcere, gli ospedali psichiatrici giudiziari e l'autodistruzione. Una storia che a un certo punto arriva perfino a sfiorare l'assurdo quando nasce il folle progetto di rapire Gianfranco Zola. Allora uno dei calciatori più amati e rappresentativi del calcio italiano, un piano che fortunatamente non verrà mai realizzato, ma che racconta quanto lontano fosse precipitato quel ragazzo che da bambino sognava soltanto di giocare a calcio. Eppure questa non è una storia di cronaca nera, non è neanche una storia di cronaca, è una storia di calcio nel senso più profondo del termine, perché al centro c'è una domanda che riguarda tutti: cosa succede quando un sogno si spezza e cosa resta quando il talento incontra il fallimento, o se è davvero possibile rialzarsi dopo aver toccato il fondo. A raccontarcela sarà Marco Cattaneo, autore del libro Rapirò Gianfranco Zola. Insieme a lui entreremo dentro una vicenda che intreccia calcio e vita come poche altre, una storia che ci porterà nei campi di provincia, nelle promesse mancate, negli errori che cambiano un destino e nella straordinaria capacità di un uomo di provare a ricostruirsi quando tutto sembra perduto. Perché questa non è soltanto la storia di un uomo che ha sbagliato, è la storia di un talento che sembrava destinato a tutto e che invece ha perso quasi tutto. E proprio per questo è una delle storie di calcio più incredibili che possano essere raccontate. Questa è la storia di calcio di Fabrizio Maiello e il suo incredibile, maldestro, clamoroso tentativo di rapire Gianfranco Zola. Saluto allora e ringrazio per essere qui con noi a Storie di Calcio Marco Cattaneo. Ciao Marco, grazie del regalo che ci hai fatto per essere qui.
1: No, Francesco, il regalo è tuo, grazie anche per la presentazione molto chiara e ben fatta.
0: Mi ha rapito subito questa storia, allora ci tenevo molto a raccontarla insieme a te, che sei autore di questo bellissimo libro. Marco, la prima domanda che ti faccio è: come sei arrivato a questa storia? Un giornalista, insomma, come te, che è sempre stato curioso, ti è stata suggerita? Ci porti un po' da come nasce l'intuizione di raccontare una storia del genere?
1: Guarda, nasce assolutamente per caso, nel senso che mi viene presentato Fabrizio Maiello per una serie di record che lui stabilisce ogni anno con il pallone tra i piedi, e quindi quando mi presentano Maiello, io conducevo un programma radiofonico, mi dicono: questo è un fenomeno, un freestyler, un funambolo con il pallone tra i piedi. Poi in realtà, parlandoci due secondi, scopro che dietro quella grandissima abilità calcistica c'è molto altro, e alla prima storia se ne aggiunge un'altra, poi un'altra ancora, perché è un intreccio di amore, amicizia, criminalità, la follia di quel tentativo di sequestro, come dicevi tu, di riscatto, di rinascita. E quindi ho detto: beh, è una storia così clamorosa, romanzesca, che devo provare a fare di tutto per poterla raccontare.
0: Come vogliamo cominciare a descrivere Fabrizio? Perché questo Maradona delle carceri, no, ruba subito l'occhio e cattura l'attenzione. Perché Fabrizio Maiello, caro Marco, era così speciale?
1: Beh, Maradona delle carceri è il soprannome che gli viene dato nel, diciamo, lato B della sua esistenza. Il lato A è... E invece ci racconta di un ragazzo come tanti altri, cresciuto col grande sogno di diventare un calciatore. In realtà il suo soprannome all'epoca era il brasiliano. Era talentuoso, giocava nel Monza, che all'epoca lottava per andare in Serie A, siamo alla fine degli anni 70, l'aveva opzionato il Milan dopo un provino che aveva svolto a Linate, sembrava avviato una grande carriera calcistica. Cresciuto però in un contesto molto particolare, cioè l'Interland milanese negli anni di Balanzaschia, Paminonda, Turatello, cioè della mala milanese, in una famiglia con tanta violenza che si respirava tra le mura di casa, quindi per lui il pallone era anche l'occasione, la possibilità di uscire di casa e non vedere quello che succedeva tra le mura domestiche. Poi un infortunio quando ha 17 anni, nel 1980, è la frase di un dottore che spezza ogni suo possibile sogno, cioè tu con questo ginocchio qui, erano ovviamente altri tempi rispetto ad adesso, non potrai mai più fare il calciatore ad alto livello. A quel punto, senza un piano B, senza la possibilità di fare altro se non quel suo sogno che ormai sarà spezzato, Fabrizio Maiello precipita verso l'abisso più profondo, fatto di droghe, eroina, criminalità, e poi, come dici tu, per 24 anni passerà la sua vita tra prigioni, carceri e manicomi criminali, cioè i vecchi ospedali psichiatrici giudiziari.
0: È lì che però emerge e, se vogliamo, ritorna quel grande talento, perché poi Maradona delle carceri vuol dire che, no, sappiamo che durante l'ora d'aria, durante le partite, no, storiche, classiche, che si fanno, che si vedono spesso nelle carceri, Fabrizio è praticamente il più bravo di tutti. Come si unisce questo grande talento a... Io ho visto anche delle foto con lui, che era un tifoso particolare, ovviamente era tifoso e amante del calcio. Come si arriva poi all'innesco Zola, chiamiamolo così?
1: Si arriva nel 1994, quando Fabrizio Maiello è già rinchiuso in un ospedale psichiatrico a Reggio Emilia, aveva conosciuto dei banditi che stavano organizzando appunto un rapimento. Erano gli anni in cui Zola giocava nel Parma, e il Parma di Callisto Tanzi era un po' l'isola felice del calcio italiano, oltre appunto ad avere Tanzi una disponibilità economica gigantesca. E, era uscito per un permesso premio, non aveva più fatto ritorno in manicomio, poi Fabrizio Maiello, anche perché aveva la moglie malata, in fin di vita, quindi aveva provato a salvarla senza riuscirci, ma in soldoni uno della batteria di questo gruppo appunto che aveva pensato di sequestrare Zola viene arrestato, quindi da quattro rimangono in tre, ne manca uno. Allora, visto che avevano conosciuto Maiello, il calcio gli dava la possibilità anche sia di farsi conoscere, sia di mettere in mostra delle abilità che poi servivano anche nel mondo della criminalità, no? La velocità, la furbizia, la scaltrezza e tutte quelle cose che uno mette in pratica sul campo da calcio. Lui, anche quando prendeva un'arma e andava in banca a fare una rapina. E quindi lui si unisce a quel gruppo, e il 31 ottobre del 1994, il giorno scelto per sequestrare Zola, gli altri tre avevano già pedinato Zola per qualche mese, sapevano che spostamenti faceva, dove andava, e quindi era tutto già organizzato nei minimi dettagli. Poi, per fortuna, quel giorno qualcosa succede.
0: Sì, qualcosa succede ed è clamoroso, Marco, quello che succede, perché poi dobbiamo ricordare anche un po' che icona era Gianfranco Zola all'epoca, e l'abbiamo provato, insomma, a ricordarlo anche ai più giovani, perché stiamo parlando di un mito assoluto del calcio di quell'epoca. È come se oggi qualcuno provasse a rapire, che so, con i dovuti paragoni che non sono calcistici ma di importanza. Aiutami, Marco, come si può descrivere, cioè, se uno, come se uno volesse rapire,
1: no,
0: chi?
1: Fallo tu il nome, perché non vorrei dare dei consigli, suggerimenti.
0: Non lo faccio.
1: Era la riserva, se vogliamo, di Roberto Baggio, certo. Un forte giocatore del mondo in nazionale, vice capocannoniere del campionato, sarebbe poi andato successivamente al Chelsea, diventando il migliore straniero di sempre in quella squadra. Col Parma aveva vinto la Coppa delle Coppe, la Coppa Italia, secondo in campionato. Era un fenomeno, era veramente un fenomeno del nostro calcio. Quelli che oggi ci fanno dire non ci sono più, quelli come Zola, Baggio, Totti, Mancini, cioè apparteneva a quella categoria. E però ancora adesso un uomo straordinario, molto generoso, buono. Io ho la fortuna di lavorarci per Prime Video quando commentiamo le partite della Champions League, e Gianfranco Zola aveva giocato vincendo lo scudetto nel Napoli di Maradona, guarda caso il Maradona delle carceri, che tentava di sequestrare quello che veniva un po' soprannominato il Maradona italiano, certo. Insomma, in piccolo era un giocatore con quelle caratteristiche, e tu pensa che in cella Fabrizio Maiello aveva un gigantesco poster di Maradona con tre pallini che raffiguravano tre compagni di squadra che erano Lemao, Careca e lo stesso Zola. Questo è uno dei motivi per cui quando si trova con la pistola in mano in un autogrill per sequestrarlo, Fabrizio Maiello pensa: ma cosa sto facendo? Cioè, io volevo essere come lui e adesso cerco di sequestrarlo. E questo è uno dei motivi che poi portano Fabrizio a rinunciare a quel folle piano, quando ormai tutto era stato organizzato nei minimi dettagli. Sono in un autogrill, perché non si aspettavano che potesse uscire in una stazione di servizio perché era in riserva. C'era un'altra macchina che era rimasta avanti, la macchina dietro con Fabrizio alla guida seguiva invece quella di Zola, che era in compagnia della moglie e stava andando a Rimini per fare della fisioterapia. Quando Zola esce dalla macchina per fare benzina, incomincia a parlare con un benzinaio che lo riconosce. I due scambiano chiacchiere per un tempo che è troppo lungo per Fabrizio, che è latitante, pieno di droga, con un'auto rubata, con i Kalashnikov nel bagagliaio della macchina, e a quel punto inizia a innervosirsi. Non aveva il passamontagna da calarsi sul volto, non poteva farlo mentre era in autogrill, quindi insomma stava diventando anche un po' riconoscibile. Ma quello che cambia tutto è quando Fabrizio si avvicina a Gianfranco Zola. Gianfranco Zola lo vede arrivare, Fabrizio impugna la pistola e la tiene nella tasca posteriore dei blue jeans, e Zola lo guarda e gli dice: buongiorno, anche lei un tifoso, posso fare qualcosa per lei, ha bisogno di aiuto. E tutta questa gentilezza, questa sensibilità, questa bontà che non era richiesta dell'uomo che stava per essere sequestrato nei confronti di quello che stava per sequestrarlo, disarma in tutti i sensi Fabrizio Maiello, che lascia cadere la pistola nella tasca, cerca nell'altra, gli dà una carta entità e dice: sì, per favore mi faccia un autografo. Solo che sulla quella carta entità c'è scritta: non valido per l'espatrio. Insomma, Zola intuisce che c'è qualcosa che non va, ma ormai il piano è saltato, ed è la prima grande crepa nella testa di un uomo che non era un criminale, ma che criminale è diventato per quel sogno che si era spezzato all'improvviso. E quella prima crepa lo porta poi a rinascere in tanto tempo, dopo 24 anni appunto di reclusione, e a diventare l'uomo che è adesso.
0: Pazzesco, Marco. Quindi lui si accorge che qualcosa stava per accadere o sarebbe potuto accadere, firma questa carta d'identità e poi finisce tutto lì, ognuno si riprende come se nulla fosse accaduto?
1: Sì, in realtà Zola lì incomincia a insospettirsi, anche la moglie che è seduta al suo fianco in automobile, anche perché quando poi l'auto che precedeva quella di Zola vede arrivare in autostrada e ripartire Gianfranco, dice: ma com'è possibile che sia sulla sua macchina e non l'abbiano preso? E quindi per 60, non c'erano ancora i telefonini, per 60 chilometri lungo l'autostrada le due macchine affiancano quella di Zola, ancora indecise sul da farsi, mentre Fabrizio a gesti fa segno a quegli altri che no, basta, il piano è saltato, ormai sono troppo riconoscibili, e comunque aveva deciso di non rapirlo più. Fabrizio aveva uno status ormai di criminale che gli permetteva di poter avere l'ultima parola e di poter dettare lui le regole. E quindi dopo 60 km a un certo punto Fabrizio si ricorda di aver salutato Gianfranco, di avergli detto: vai pure. La cosa bella è che poi l'anno scorso, per la realizzazione del libro e anche del podcast che si chiama Il Maradona delle carceri, siamo andati in Sardegna, ospiti di Zola e di sua moglie, io con Fabrizio, e i due si sono confrontati a 30 anni di distanza. Zola domandava e Fabrizio rispondeva su tutti i dettagli di quel folle piano.
0: Torniamo un attimo a quella notte. Cosa scatta da lì in poi nella testa di Fabrizio? Perché dici che si apre la prima crepa? Perché? Che cosa cambia poi nella vita di un uomo che ne aveva viste tante, forse anche troppe, Marco?
1: Succedono un po' di cose. La principale è che lui incontra delle persone illuminate, direi, all'interno del manicomio criminale nel quale è internato, che riflettono sul fatto che un uomo, l'origine del cui trauma è stato il dire addio al pallone, può magari rinascere se qualcuno quel pallone glielo restituisce. Allora questa direttrice psichiatra dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia gli dice: vabbè, tu hai 4 ore d'aria al giorno, io ti do il cortile del 41 bis, tu puoi palleggiare se vuoi tornare a giocare a calcio. Considera che lui quasi non restava in piedi perché il manicomio criminale si è imbottito di farmaci, con delle terapie che ti stordiscono, che ti annebbiano, che ti rendono quasi impossibile anche una vita normale. Poco alla volta però lui diminuisce le dosi farmacologiche, torna a giocare a pallone e capisce che può fare qualcosa, che la sua vita può avere un senso. Prima il senso era giocare a calcio, una volta gli dicono non puoi più fare il calciatore, un senso la vita non ce l'aveva, anche se poi lui voleva diventare il più forte dei criminali, pensa che andava a fare le rapine con la giacca di Risto Skolcov del Barcellona, no? perché lui voleva essere il campione del calcio trasferito poi nel mondo della criminalità. E a un certo punto sente anche delle grida arrivare da 3 celle lontane dalla sua. Lui aveva scelto la cella numero 21 perché era il numero di Zidane che gli piaceva particolarmente, questo poi successivamente. Sente comunque delle urla arrivare dalla cella numero 18 e dice: c'è questa persona che io voglio aiutare, ed è un povero uomo, quelli che adesso chiameremmo magari ironicamente un po' i matti del paese, no? Un uomo che era rimasto a un'età cerebrale quasi infantile, che era finito per caso in manicomio criminale, ma che non era capace di fare male a una mosca ed è vittima di episodi di bullismo di ogni tipo. Considera che nel manicomio criminale c'erano criminali della peggiore specie, cioè Fabrizio racconterà di aver incontrato le bestie di Satana, il bufalo della Magliana, eccetera eccetera. E quindi dice alla direttrice, che intanto gli aveva restituito il pallone: mi dia questo Giovanni in cella, lo voglio tenere insieme a me, voglio provare a salvargli la vita. E gli dicono: guarda che ha soltanto 3 mesi di vita, perché non respira più, perché ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. Lui dice: me lo dia, perché ho fallito in tutto, voglio provare a salvare la vita di quest'uomo. E quindi questa storia, che è di sport e di criminalità, diventa poi una storia di amore e di amicizia, perché per 5 anni, nonostante gli avessero dato 3 mesi, Fabrizio tiene con sé in cella quest'uomo, al quale cambia il pannolone, al quale fa l'aerosol, che imbocca, che lava sotto la doccia, che aiuta tutto il giorno, finché questo Giovanni non guarisce ed esce definitivamente dal manicomio, accolto poi in una struttura civile. Quindi quello che succede dopo il rapimento di Zola è che Fabrizio Maiello dice: beh, ma io forse non sono come questi banditi che l'hanno pedinato, che volevano fargli del male, chissà cosa sarebbe potuto succedere a questo campione del calcio. Io volevo diventare quella roba lì e adesso sono questo pezzo di merda che sono diventato, come dice lui spesso ogni volta che incontriamo soprattutto i ragazzi ai quali lui porta la sua storia e la sua testimonianza. E quindi quella piccola crepa fa sì che Fabrizio rifletta su quello che è diventato, su quello che era e su quello che ancora può essere. E quello che diventa poi è l'uomo che salva la vita a un povero internato del manicomio criminale, l'uomo che prende un pallone e attraverso quel pallone rinasce lentamente, poco alla volta.
0: Cosa ti ha colpito di più, Marco, quando i due si sono ritrovati anni dopo in Sardegna, come ci stavi anticipando prima? Cosa ti ha colpito? Una domanda di Gianfranco, una risposta di Fabrizio? Qual è la cosa che ci vuoi riportare che ti ha colpito particolarmente?
1: Senza ombra di dubbio, quando dopo 3 ore di conversazione Gianfranco guarda Fabrizio e gli dice, dopo che questo gli ha raccontato: guarda, avevamo una tenda sull'Appennino emiliano, i Kalashnikov, le armi, un foglio con la richiesta di riscatto, 1 miliardo che tua moglie doveva consegnare a Callisto Tanzi, non doveva però avvisare la polizia perché sennò diventava pericoloso anche per te in caso di sparatori, eccetera eccetera. Gianfranco è sicuramente provato, è un po' teso, ma alla fine gli dice: ma sai Fabrizio, dopo tutto quello che mi hai raccontato, io a 17 anni non ero molto diverso da te. E il fatto che uno dei più grandi campioni della storia del nostro calcio si definisca come formazione simile, come sogni, come desideri, come tipologia di vita, no? Cioè scuola, risultati così così, poi a giocare al pallone finché mamma non chiama, si torna per cena, ma l'unico pensiero è di giocare a calcio. E che due così distanti, un campione e un criminale, per volontà del campione si mettano così vicini l'uno all'altro, mi ha fatto riflettere su quanto basti, che succede a tutti naturalmente, di diventare un criminale o di poterlo fare, ma che si mettano così sullo stesso piano mi fa riflettere proprio sul fatto che ogni tanto basti veramente pochissimo, un inciampo, non avere i mezzi per affrontarlo, non avere le persone attorno a sé per affrontare certe difficoltà che rischia di essere un attimo precipitare giù dal burrone, superare il filo che divide le cose buone da quelle cattive.
0: Oggi chi è Fabrizio Maiello?
1: È una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto in vita mia. E ogni volta che lo vedo mi sembra impossibile che sia stato quello che puntava la pistola in testa all'impiegato di banca, detto che non ha mai sparato a nessuno, né fatto male ad altri esseri umani, però è stato un criminale, è stato un criminale per 24 anni, e quindi qualcosa sicuramente l'ha fatto. E adesso vederlo portare con la sua sensibilità, anche con la sua forza narrativa che è dirompente, la sua testimonianza nelle scuole, medie, licei, va dagli universitari, ogni tanto va anche nelle scuole elementari ed è capace di modulare il linguaggio e spiega a tutti i ragazzi che è necessario avere un piano B, che la scuola è importante, che è bello avere dei sogni ma non si può fossilizzare la propria esistenza su un sogno soltanto, e dice che il male fa schifo, che è facile farsi attirare da certi personaggi malvagi che magari vediamo nelle serie TV, ma lui che ha vissuto il male, gli ha viste certe persone, garantisce che sono molto peggio di come vengono dipinte, che non valgono una lira, che le vere persone che meritano rispetto sono quelle che hanno il coraggio di essere buone, di chiedere scusa, se sbagliano di chiedere perdono e di aiutarsi l'una con l'altra. Una testimonianza fortissima quella che lui porta ai ragazzi, e ogni volta che andiamo in giro, lo faremo anche stasera ad esempio un evento Bologna, trova innanzitutto grande partecipazione, grande empatia, ma anche grande commozione, perché un uomo che ce l'ha fatta, un uomo che ci insegna molto sugli sbagli che si possono fare, ma anche sulla possibilità che possiamo dare alle persone di rimediare a certi sbagli.
0: Guarda Marco, noi ti ringraziamo perché noi qui siamo abituati a parlare di campioni, di gol, di grandi eventi, di grandi partite, di grandi successi, però ci piace anche raccontare delle storie di calcio che intrecciano vita, vita passata, vita vissuta e vita che cambia tramite il calcio e tramite grandi calciatori che, per fortuna, dobbiamo dirlo, questa è una storia bella che possiamo raccontare e che non è finita come Fabrizio Maiello avrebbe voluto o chi magari lo ha convinto a partecipare a quell'azione che per fortuna è finita bene. Però tutto questo lo potete ovviamente leggere attraverso il libro proprio di Marco Cattaneo, Rapirò Gianfranco Zola, La vera storia di Fabrizio Maiello, Il Maradona delle carceri, edito da De Agostini, oppure attraverso il podcast Il Maradona delle carceri, sempre curato dal ottimo Marco Cattaneo. Marco, grazie infinite per essere costato con noi.
1: Grazie. È stato gentilissimo, grazie. Davvero, grazie.
0: Grazie davvero e in bocca al lupo, grazie anche per tutti i tuoi impegni, in bocca al lupo anche per il libro e questa storia che continuate giustamente a voler raccontare. Grazie a Marco Cattaneo e grazie ovviamente a voi per essere stati con noi qui su TMV Radio. Francesco Tringali vi aspetta alla prossima Storia di Calcio. Ciao, grazie.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Chi ci guadagna? Nessuno, una storia mai nata, mai decollata fra la Juventus e Vlahovic dal primo giorno, quando Allegri disse sì, ma non è ancora pronto, l'avevano pagato 80 milioni, non era ancora pronto. E quindi se dici così a Vlahovic vuol dire sgonfiargli immediatamente le gomme per il carattere che ha. Per...
2: E che secondo me non è mai entrato dentro a quello che è il mondo Juve, non ha mai inciso. Sì, forse avrà fatto dei gol, però nel complesso non ha dato il contributo che un giocatore di quella cifra, di quello spessore, per quanto viene pagato, dimostra.
3: Io credo che la Juventus ha dato una dimostrazione ulteriore di poca lungimiranza, perché qualche anno fa ha perso Dybala a zero, poi perdere un giocatore come Dybala a zero senza cercare un accordo.
4: È chiaro che è partito già con lo scudo alto De Laurentiis, e poi vabbè, le parole dopo insomma le lascio a voi, ma è sempre il solito De Laurentiis, dai.
5: Stiamo parlando ovviamente di una situazione che sapete bene che quando manca la firma non c'è l'ufficialità, ma adesso il Napoli sta già lavorando invece anche per portare Rabiot, che è un pupillo di Allegri, al Napoli, quindi
6: è una situazione insomma per una piazza come Roma, sia sponda Lazio che sia sponda Roma, è abbastanza paradossale, cioè, sembra incredibile. Ci sia una situazione di come stai descrivendo tu l'ambiente,
7: sì, sì.
6: Il tifoso, insomma.
8: Maracanã!
7: Ci siamo, ma tanto non c'è niente da fare. Il giorno che tatticamente, intanto un saluto a tutti quanti, ben trovati. Io qui devo sempre ragionare con Tringali, che lui, Tringali, è uno di quei calciatori, sarebbe uno di quei calciatori indisciplinati tatticamente, che costringerebbe il mister a prenderlo e portarlo in panchina dopo 5 minuti. Buon pomeriggio, Francesco.
9: Sì, è vero.
7: Non trovi mai la posizione? Io non lo so.
9: Sì, perché la telecamera inganna,
7: devi vedere lì, non la telecamera.
9: Lo so. Però lì lo posso vedere soltanto con la messa in onda, e ci siamo, caro Marco Piccari. Ciao,
7: meno male che ci siamo. Hai dovuto trovare. Tu sei quindi, capito? Vai, taglia e non taglia, sovrappone, non solo.
9: Difendi e non difende.
7: Non difende, insomma, panchina, vita.
9: Però
7: c'ho
9: dei colpi.
7: Vieni all'altri colpi. Allora. Caro Francesco, allora bene, ci siamo per questa puntata del venerdì che chiude la settimana di Maracanã in diretta. Vi ricordo sempre che poi il palinsesto di oggi, che lo potete trovare sul nostro sito, prevede anche naturalmente a tutta cia dalle 17 alle 18, poi il TV News alle 18:30, c'è una bella storia di calcio realizzata da questo signore qui. Dopo facciamo vedere un passaggio,
9: Va bene, va bene, poi ne parliamo.
7: Poi ne parli, perché mi interessa molto.
9: È particolarissima
7: e vorrei che tu la presentassi dopo ai nostri amici. Così quelli che ci stanno guardando in TV al canale 61, dopo si uniscono anche gli altri. Dici, ma come possiamo vedere queste storie di calcio? Sai, mi sono arrivati i messaggi, ma dove le vediamo? Dove le vediamo? È facilissimo, basta scaricare l'app e vi potete vedere storie di calcio alle 18:30 il venerdì. Poi ci sono anche delle repliche il fine settimana, però insomma, alle 18:30. Sempre la prima uscita il venerdì, e oggi Francesco ha scelto una storia particolare che poi ce la spiegherà come l'ha realizzata e con chi l'ha realizzata. Va bene, detto questo, salutiamo anche Magliocca in cabina di regia, è rimasto solo.
10: Chi è?
7: Il grande Maglioccone.
9: Il nostro stacanovista.
7: Lui non si ferma davanti a nulla, e dunque salutiamo anche però in redazione, ricordiamoci sempre, il nostro Daniele Petroselli e anche Lucio Marinucci all'opera dietro, perché poi una trasmissione si fa anche grazie praticamente a tutti quelli che sono dietro le quinte, come così funziona?
9: Sì. Lo stai dicendo tu.
7: Adesso perché sei qui in diretta e fai finta di non sapere la cosa.
9: Sì,
7: proprio veramente.
9: Sì, dai,
7: mancherebbe. Allora, caro Francesco, ci sono un po' di temi anche oggi che andremo ad analizzare, un po' di questioni, il mercato, un po' di chiacchiere, perché stanno arrivando alcune dichiarazioni che tra poco andremo a sentire nella seconda parte.
9: Sì, perché tra l'altro c'è il Festival della Serie A di Parma che chiude la stagione, caro Marco, e ne apre un'altra, considerando che alle 18:30 scopriremo il calendario. Sai che a me non piace questo calendario, questo calendario diciamo distribuito il 5 giugno, generato a giugno, non mi piace, perché ancora siamo reduci, ci mancano degli allenatori, ci mancano dei pezzi. La cosa bella spesso è stata quando magari lo generavano un mese dal campionato, quando tutte le squadre magari erano già in ritiro. Qui ancora si avverte più la stagione vecchia che la stagione nuova. Ti piace a te questo calendario svelato il 5 giugno?
7: No, non mi piace assolutamente, ma non mi piace tante cose di questo calcio, quindi figurati. Poi è chiaro che mi piace commentarlo, perché alla fine insomma lo sport è che ci appassiona e tutto, però tante cose non vanno bene, tante cose allontanano, quindi, mentre invece avvicina molto Marc Márquez, che oggi nell'FP1 ha fatto il miglior tempo, nonostante sia tutto bello scocciolato, continua a girare come un forsennato, va bene. Allora, dunque io direi di andare ai titoli, facciamo le cose fatte bene, come sempre, i titoli realizzati da Giorgio Sorani, che sceglie le immagini che preferisce lui, che fa lui, io le scopro mentre le vedo insieme a te, caro.
9: Vabbè, è giusto, è il fidarsi,
7: io mi fido di tutta la squadra, tanto se dobbiamo precipitare, precipitiamo insieme, andiamo, vai! Beh, questo è un titolo però che ci ha suggerito Mimmo Cugini in settimana. Milan e Juventus, non ci resta che piangere. Addirittura col fazzoletto bianco Spalletti, la faccia diciamo incredula di Ibrahimovic, e poi Comolli e Cardinale, che sono un po' veramente gli architetti di questo disastro, che guardano in alto, forse si appellano al nostro Signore. Vabbè, andiamo. Attenzione qui, perché oggi c'è un tema che tratteremo durante la puntata, perché abbiamo messo due allenatori, Gasperini e Fabregas, mister al comando, perché sono due che stanno in effetti dando delle linee guida importanti alle due squadre. Insomma, la figura dell'allenatore manager prende sempre più spazio anche nel nostro campionato. E ieri ha parlato De Laurentiis, Napoli senza limiti, campionato, Champions, ho sempre dato due squadre ai miei allenatori, ho fatto vincere anche chi non ha mai vinto niente in Italia. Però attenzione, perché c'è l'Inter pure che vuole continuare a vincere. Queste le parole di Chivu, mi sono molto piaciute nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, dove ha detto però adesso viene il difficile. Panchina del Torino, Abate Aquilani e sprint finale, ne parliamo. Quale potrebbe essere il profilo più giusto per guidare il Torino la prossima stagione? Bene, caro Francesco, ci siamo.
9: Mi colpisce molto quello che sarà il tema, uno dei temi. Però certo, il tema insomma dove raccoglieremo più opinioni generali, ovvero questa figura manageriale dell'allenatore,
7: sai che...
9: Che di fatto sta cambiando un po' in alcune realtà, perché Gasperini parla da manager, nonostante agisce da manager, e già un primo segnale c'era stato quando ha parlato di fatto da manager rispetto a Ranieri, lo ha fatto recentemente, ieri l'ho fatto tra l'altro rispondendo, no, di Gianluca Mancini, dice no, lui l'Inter può fare quel che vuole, Mancini non si muove. Rispetto ad un'altra figura che ha scelto, che sarà sicuramente Tony D'Amico, che invece ha un ruolo più operativo, come ce l'ha operativo magari Carlo Alberto Ludi del
7: Como.
9: Due
7: esecutori, tu dici?
9: Due esecutori. Sì, sì, operativi, non così decisionali, perché a decidere ci sono queste due figure, cardine, da una parte Gasperini, dall'altra Cesc Fabregas, che diciamo sceglie proprio i giocatori, non sceglie solo le caratteristiche, come magari in un classico modo, no? Un allenatore sceglie le caratteristiche e il direttore sportivo opera, no, loro scelgono caratteristiche, giocatori e parlano con i giocatori, perché anche Gasperini nell'ultimo periodo ha parlato direttamente con i giocatori da acquistare, ma anche per quelli da rinnovare.
7: Guarda, hai tracciato un po' un tema che andremo a trattare, perché la domanda è prima di tutto se secondo voi è una figura che si può sviluppare anche nel nostro campionato, no? E questo in generale, perché qui stiamo parlando di due club che al momento hanno dato un indirizzo di questo tipo, però sono anche due club, permettimi di dire, Francesco, che hanno la possibilità di fare questo, no? Cioè comunque possono muoversi in questa maniera, non tutti i club magari lo possono fare, e poi bisogna anche essere molto competenti, perché ci deve essere la competenza naturalmente degli allenatori nell'individuare i calciatori, ma poi la competenza anche dei direttori sportivi di andarli a prendere.
9: Certo.
7: Perché se tu devi eseguire, devi essere poi capace ad eseguire l'ordine che hai ricevuto, e quindi ruota tutto intorno a questo. La domanda è se veramente si può andare in questa direzione, se ritenete sia giusto, oppure così significherebbe dare troppo potere agli allenatori. Gli allenatori che nel nostro campionato stanno diventando molto importanti anche per il motivo, caro Francesco, della carenza di qualità dei calciatori, perché una volta si parlava molto dei calciatori, il mercato partiva da subito incentrato sui calciatori, adesso il mercato parte sugli allenatori, e oggi il quadro che fa anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul suo editoriale, beh, abbiamo molte squadre ancora con quel ruolo scoperto nel nostro campionato, o comunque da definire, e questo ci fa capire quanto poi sia importante questa figura per poter costruire la squadra del prossimo anno. Quindi tutto ruota intorno a questa figura, e ci domandavamo se si può andare, no? Perché poi in Inghilterra questa figura dell'allenatore manager c'è sempre stata, o comunque è una delle cose che dicevamo sempre, vedi, lì però c'è l'allenatore che decide, c'è l'allenatore per certi aspetti. Io credo che alcuni degli allenatori del nostro campionato vanno in quella direzione.
9: Sì, diciamo che tutto è partito con Ferguson, ti ricordi Ferguson alla Manchester United, che era è stato sì simbolo di continuità all'interno di una, e soprattutto sulla panchina di un club, ma poi si ha trasformato la sua versione, diciamo, da allenatore a manager. Ci aveva provato anche Sarri nell'epoca al Chelsea, e c'era riuscito per un anno, poi ha scelto la Juventus. In Italia l'abbiamo visto poco, perché in Italia di fatto c'è questa questi grandi poteri al direttore sportivo. Però Marco, ti dico anche una cosa, che poi se prendi da grandi poteri derivano anche grandi responsabilità.
7: Sono d'accordo.
9: Nel senso che poi se ti prendi il potere e ti prendi, diciamo, la responsabilità di voler costruire una squadra, poi la devi far rendere, perché altrimenti sì che l'allenatore è sempre quello a pagare per primo, però ancora a maggior ragione adesso, perché se ti prendi dei rischi, delle scommesse eccetera, poi ovviamente sei tu che ne devi rispondere qualora quei giocatori che scegli.
7: Però è anche vero una cosa, e questo mi sento di dirlo, che giusto quello che dici, cioè tu alla fine ti prendi tante responsabilità, però è anche vero che tu sei anche molto ben pagato, cioè la figura dell'allenatore adesso, se vai a vedere nei club, alcune volte hanno degli ingaggi che sono superiori ai calciatori, quindi, o comunque sono gli ingaggi da calciatore, e allora dico, se tu hai questo potere anche economico, non puoi non assumerti delle responsabilità, sia in caso di esito positivo, sia in caso di esito negativo. Perché sì, non è che se tutto va bene è bravo l'allenatore, se tutto va male è colpa della dirigenza, che è un po' quello, permettimi di dire, che è ruotato intorno ad Allegri il Milan quest'anno. Cioè la prima parte è stato esaltato il lavoro di Allegri, che bravo, ah, perché guarda, non perde i risultati positivi
9: nonostante non abbia una squadra all'altezza,
7: però che bravo, ha dato l'assetto, ha dato la squadra è concreta, tutti i bei complimenti che c'erano, diciamo, all'inizio, che poi erano anche giusto, perché c'erano una serie di risultati utili consecutivi che tenevano il Milan addirittura in zona scudetto, perché il Milan fino alla partita contro la Lazio era in zona scudetto, non ce lo dimentichiamo. Poi da lì c'è stato il tracollo, e quel tracollo lì, perdonatemi, io prima non sentivo parlare dei problemi della società, dei problemi di quello, di quell'altro, eccetera, eccetera,
9: degli
7: eccetera,
9: errori di Tare,
7: degli errori di Tare, cioè, ma si diceva, beh, è vero, manca un attaccante che non si è trovato, o comunque quello che è arrivato non ha reso, e questo però può succedere durante, diciamo, una stagione. Però non sentivo parlare. Poi a un certo punto c'è il crollo con la Lazio, perché quella è la partita che sancisce il crollo del Milan, e da lì la contestazione è di nuovo a parlare della società, che per carità è pure giusto, perché poi chi costruisce la squadra è pure la società, non è che può essere esente da responsabilità. Però a quel punto non possiamo pensare che chi guida la squadra e quindi i giocatori non siano responsabili. Ieri mi sono trovato in un dibattito con gli amici di Netwick, che saluto, nel calcio show della loro serata. Sì. Giustamente si è messo in evidenza le due, diciamo, correnti che si stanno sviluppando in casa Milan. Da una parte quella di Cardinale con tutto l'assetto che vuole fare, dall'altra quella di Ibrahimovic. A parte che io devo dire la verità, ma sta divisione è vera?
9: Infatti la cosa che stavo chiedendo, esiste questa,
7: ecco, io prima di tutto
9: divisione.
7: Mi faccio, è vera? E mi spiego perché ho il dubbio di questa divisione. Poi, per carità, chi la mette in atto evidentemente avrà le sue fonti, ed è giusto che lo dica. Però Ibrahimovic è un uomo scelto da Cardinale, è l'advisor, fa parte di Red Beard, quello che volete, è l'uomo di Cardinale. Ora io mi sto chiedendo da giorni, ma è possibile che Cardinale nomini uno? È come se io adesso faccio Tringali il mio vice. Quindi, guarda, tu sei il mio braccio destro, e poi a un certo punto lui fa una cosa, io vado dall'altra parte, non ne faccio un'altra. Mi sembra un controsenso, ripeto, sempre se tutto questo scenario corrisponda alla realtà, perché io non ho la certezza, vi devo dire la verità. E quindi ci sono queste due correnti, uno va da una parte, uno va dall'altra.
9: Anche perché, scusami, la responsabilità poi finale della scelta è tua, non è la mia.
7: Esatto,
9: cioè è di Cardinale, non è di Ibrahimovic.
7: Quindi io non capisco se veramente c'è questa divisione, devo essere sincero. Posto questo, è chiaro che Ibrahimovic un po' di casotti gli ha fatti da questo punto di vista. Poi adesso va via, va a fare un'altra cosa, insomma c'è veramente tanta confusione. Siamo arrivati al 5 di giugno e la struttura societaria del Milan non esiste, che è una cosa clamorosa. Non c'è nessuno, non c'è l'allenatore, non c'è il direttore sportivo, non c'è...
9: A un mese dall'inizio del ritiro,
7: che è una roba inaccettabile. Ecco perché allora mi dico, ma è possibile che adesso sti due improvvisamente si sono separati, oppure stanno lavorando? È possibile che da una parte c'è Ragnik, dall'altra c'è Slot, dall'altra c'è sta uno? A me sembra veramente, nella follia generale, un po' paradossale questa cosa. Però vediamo, aspettiamo, tanto voglio dire, qualche cosa dovranno fare da qui ai prossimi giorni. E poi c'è la Juventus, che non è che stia messa meglio rispetto al Milan, che ne abbiamo parlato tanto questa settimana della Juventus, caro Francesco, e tutto quello che sta succedendo. Però detto questo, ripeto, l'allenatore non può essere esente da responsabilità. Questo per ritornare al discorso originale. Non può essere esente da quello che succede in campo. Anche perché, ti dicevo, ieri è uscito fuori questo discorso e a un certo
9: sulla
7: punto
9: divisione.
7: Sulla divisione, a un certo punto mi fanno, il dibattito va sul discorso, ma i calciatori quando vedono questo che cosa pensano? I calciatori quando vedono questo che cosa pensano? I calciatori si devono vergognare per quello che è successo in quest'annata. Quindi non devono pensare a niente. Devono pensare che hanno fallito. Devono pensare che hanno fallito. Il primo pensiero loro è che stanno in un club importante, sono ben pagati, hanno visibilità, stanno in una struttura eccellente e loro non hanno fatto il loro dovere. Io la vedo così, ragazzi.
9: Sono gli unici che non possono pagare, esatto, che non hanno pagato al Milan.
7: Esatto, perché tanto non li puoi mandare via tutti. Poi magari qualcuno andrà via, giustamente, perché non ha reso quello che deve rendere. Quindi da questo punto di vista l'epurazione che ha fatto Cardinale per me è giusta. È chiaro che adesso devi avere il piano B, perché mica può rimanere così ancora. Però i calciatori non devono pensare niente di quello che succede in società, perché chi va al Milan ancora oggi, secondo me, sa di andare in un grande club e sa di prendere dei bei soldini. Quindi il discorso che il calciatore cosa pensa io lo rifiuto a priori.
9: E il Milan se in questa situazione è proprio per colpa del calciatore.
7: Perché la partita d'ultima con il Cagliari, che giocava, ripeto, in ciabatte, trottarellando, il Milan l'ha persa. E là non c'entra niente Cardinale, Tare, Moncada e compagnia cantando. Là gli unici responsabili sono i giocatori e l'allenatore. Stop. Poi possiamo dire adesso che cosa fa, come si riparte? Vabbè, adesso come si riparte? Ha deciso di mandare via tutti perché hanno fallito. Questa è una decisione che può piacere o non piacere, Francesco, però ci può stare. Ci può stare. Perché tu non hai centrato l'obiettivo minimo. Perché tu l'anno scorso sei arrivato nono e come obiettivo hai detto dobbiamo andare in Champions.
9: Con una partita a settimana.
7: Con una partita a settimana e con l'ultima in casa col Cagliari. E mi dite i giocatori cosa pensano. No, so io che penso male dei giocatori, che è differente il discorso, che è differente. Questo vale anche per la Juve, attenzione, vale anche per la Juventus che aveva la Champions in mano. Quindi io mi dispiace, lo dico con grande schiettezza, non vado dalla parte dei giocatori.
9: No, ma
7: con grande rispetto, con grande rispetto. Si devono assumere le responsabilità loro e il tecnico perché hanno fallito. Punto.
9: Ma i calciatori del Milan hanno fallito più, ancora di più rispetto a quelli della Juventus sul piatto della bilancia. Perché poi il Milan ce l'aveva in mano, era padrone del proprio destino, aveva questa sfida col Cagliari che sarebbe dovuta andare in un certo modo. Quindi le responsabilità più dei giocatori del Milan. La Juve l'ha persa, ne hanno parecchie che quelli della Juve, ma l'hanno persi, diciamo, sommando più prestazioni deludenti. Sulla Juve la grande differenza qual è? Che in questo momento, legittimando la figura dirigenziale, stai delegittimando invece quella tecnica dell'allenatore. E io temo che se non si dà una sterzata definitiva, io credo che Spalletti riparta con una sedia che scricchiola. Scricchiola non mi lascia così poi più fiducioso rispetto a quanto mi lascia fiducioso la situazione del Milan. Te l'ho detto ieri.
7: No, ma sono d'accordo, guarda. Faccio fatica a dire su chi ho più fiducia in questo momento.
9: Sono due situazioni differenti, ma entrambe non mi lascerebbero tranquillo.
7: No, sono d'accordissimo. Sono in questo momento veramente il non ci resta che piangere è il titolo più adatto che ci può stare. Ieri Mimmo Cugini da noi lo ha detto chiaramente, è imbarazzante, l'altro ieri adesso non ricordo, è imbarazzante quello che sta succedendo a Milan e Juventus, non ci resta che piangere. Cioè tutto quello che ruota intorno a questi due club in questo momento è qualcosa di inverosimile se pensiamo alla storia di queste due squadre. Per esempio poi c'è Merck che ci risponde al 331-8200-213, totalmente contrario all'allenatore manager. Ricordo purtroppo ancora Correa voluto da Inzaghi all'Inter, 30 milioni buttati. Ho capito, però quando fai questo ruolo puoi pure sbagliare, perché giustamente tu sottolinei l'errore, però se fa bene...
9: Sì, però aspetta, non confondiamo, nel senso che Inzaghi non è mai stato un allenatore manager all'Inter. Inzaghi magari è stato accontentato su alcuni profili a lui più cari.
7: Perché gli serviva un giocatore, un giocatore affidabile per entrare nel gruppo, eccetera. L'impatto iniziale ci può stare.
9: L'allenatore manager è un'altra cosa. L'allenatore manager è quello che parla con i calciatori per convincerli a portare.
7: Che telefona, un po' come Mourinho ha sempre fatto. Mourinho ha sempre avuto un po' questo tipo di caratteristica.
9: È quello che parla con i calciatori per impostare il rinnovo di contratto, come sta facendo Gasperini. È quello che butta giù l'idea di squadra attraverso i nomi come fa Fabregas e quello è l'allenatore manager. Inzaghi, sì, gli facciamo pagare se volete l'ingaggio di Correa, ma lui ha indicato un nome, poi erano sempre stati Ausilio e Bacinna a muoversi, no, sul mercato e a fare il grosso del lavoro. Qui stiamo parlando di allenatori che si muovono in prima persona per costruire la squadra o per dare continuità, parlando dei calciatori, magari convincendoli a rinnovare. Quindi è una situazione diversa.
7: Sì, sono d'accordo. Il paragone calza poco, fatto dal nostro amico. Allora, 331-8200-213, stiamo per andare in pausa, però ci andiamo con un vocale, caro Francesco.
0: Caro Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Franco da Pescara, è un po' di tempo che non ci sentiamo, però è sempre un piacere ascoltarti. Sono però sobbalzato un attimo sulla sedia nel sentire questa critica durissima alla Juve. Io ammiro la vostra passione, ammiro veramente la vostra indifferenza anche, no? Per passione, per vera passione calcistica, la vostra indifferenza a tutto quello che succede e che non dovrebbe far parte del calcio. Io credo che però, insomma, non si possa non tener conto di quello che è stato tolto alla Juve quest'anno, oppure no? Oppure devo mandare un elenco di tutto quello che è stato fatto, no? Rigori dati, tolti, 13 gol annullati, ma, insomma, sono numeri addirittura imbarazzanti. Ecco.
7: Franco, non ti seguo su questo discorso, te lo dico subito, perché i torti quest'anno li hanno avuto tantissimi club, e poi è vero che la Juve ha subito dei torti, ma c'è una classifica poi che fa vedere che sì, ha subito dei torti, ma non è che sono così come lo dici tu, se no sembra veramente che c'è una cosa a senso unico, e non è così. Io però non parlo mai delle stagioni in questo modo, perché poi i torti alla fine Lazio,
9: si equivalgono,
7: la
9: si
7: Lazio
9: bilanciano,
7: può recriminare tantissimo in una fase del campionato, può recriminare anche il Milan in certe situazioni, cioè è pieno di, se noi cominciamo a mettere sulla piazza gli episodi negativi di un'annata disastrosa, io penso che tutti quanti possono lamentare qualcosa. Per non parlare della Cremonese, in alcune parti, cioè, ce ne sono veramente tante. Allora, io non la metto su questo punto. Se non vai in Champions, non puoi dare sempre le responsabilità agli altri. Se si ragiona così, non si cresce mai. Mai. Questo è un ragionamento che fanno, ripeto, quelli che devono giustificare e spiegare un fallimento, perché questo è trattasi, ripeto, alle ultime due partite il destino era nelle tue mani, e quando perdi così, quando con Verona e Fiorentina fai un punto, non meriti di andare in Champions League, non ci giriamo intorno, non meriti di andare in Champions League,
9: anche se ti hanno negato un rigore clamoroso, 2, 3, 4, comunque non meriti di andare in Champions League.
7: Quando dipende da te e tu butti via così, non puoi venire qui a farmi l'elenco degli episodi, perché ripeto, se facciamo un elenco lo dobbiamo fare di tutte le squadre, ci mettiamo qui seduti, e siccome c'è una classifica e vattela a vedere, è vero che ci sono dei torti che ho subito la Juve, ma non stiamo parlando di qualcosa di così clamoroso. Poi se vogliamo fare i tifosi è un altro discorso, e quindi io là non vi seguo, ma questo lo dico per tutte le squadre, per tutte le squadre. Il pianto sugli errori arbitrali io non l'ho mai seguito, lo dico chiaramente. La discussione sugli errori la facciamo, su quello che c'è da migliorare l'abbiamo fatta, sulle critiche l'abbiamo fatta, ma dire che uno non va in Champions perché è colpa dell'arbitro, io
9: alzo
7: le mani. E adesso alzo anche la pubblicità,
9: il cursore.
7: Alza il cursore, no, perché abbiamo sforato. Vai.

0: Bene, bene, ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Francesco Tringali in questo avvio in anteprima di Maracanà, 3-3-1.
1: Ed è venerdì, non mi rompete.
0: Quello sempre. 3-3-1-8-2-0-0-2-1-3. Allora, ti leggo questa news al volo. Buonasera, da tutto il mercato web, perché riguarda italiano, che sembrava
2: un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude all'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
3: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liane, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro, dove era in visita il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
2: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
3: È stata assolta per legittima difesa Maka Sulaev, la 20enne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado, nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino a oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
2: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo, la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
3: Lo sport con il tennis: Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Benčić, si ferma in

0: Welfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti, questa è Guelfi e Ghibellini, noi siamo in onda come ogni sabato, come ogni domenica dalle 11 alle 13. Vi ricordo la nostra app TMV Radio, il nostro numero telefonico il 331-8200-213, ma anche il nostro canale del digitale terrestre in cui magari potete vederci in tutta Italia, il 403. Allora, oggi iniziamo in una maniera diversa, una maniera che a me piace molto perché voi siete abituati che iniziamo con le partite, chi ha vinto, chi ha perso, andiamo ai mondiali o non ci andiamo, il calcio mercato, il valzer delle panchine. Invece oggi vi portiamo da un'altra parte. Questa è una intervista che io ho voluto molto, gli sono stata dietro al direttore e mi fa piacere perché credo, come tante volte noi parliamo del giornalismo, di come cambia la comunicazione, di quello che certe cose hanno significato. Vedete, io sono una di quelle che ancora compra il giornale cartaceo, no? Perché dico sempre, chi mi segue lo sa, sì, l'importante è leggere, ma l'importante è leggere anche potendo sfogliare un giornale, potendo sfogliare un libro. Ed è proprio di un libro che oggi andiamo a parlare, anche insieme al mio compagno di viaggio ormai da 6 anni, Gaetano Imparato.
2: Ciao Susi, ciao a tutti.
1: Ciao Gaetano. Allora, io presento subito il nostro ospite, sono molto felice che lui sia qui e do il benvenuto a una delle firme più autorevoli del nostro giornalismo italiano, che per anni è stato alla guida di importanti settori di Repubblica, un giornale che sembra, no, nell'immaginario vecchio, ma in realtà è un giornale molto nuovo perché ha 50 anni. Lui è Beppe Smorto. Ciao Beppe.
3: Eccoci, buongiorno.
1: Benvenuto.
3: Buongiorno, grazie. Buongiorno.
1: Benvenuto. Allora Beppe, io ho detto in Italia, non so se mi vuoi sconfessare, si legge poco. Però quanto è importante leggere libri, qualsiasi libro, poi dopo noi ci addentriamo anche, no? Oppure toccare il cartaceo, sfogliare il giornale, quanto è importante, ma soprattutto, prima di andare ai 4 gianni e dopo vedremo di cosa parliamo, io volevo chiederti a te, visto che insomma ho detto prima Repubblica, dove tu sei nato, cresciuto, diventato anche direttore, no? È un giornale giovane, 50 anni. Cosa ha rappresentato?
3: Considera... No, scusami, ti ho interrotto.
1: Vai.
3: Hai ragione, Susanna. Repubblica ha solo 50 anni, il Corriere della Sera ne festeggia 150. Quello che ha rappresentato Repubblica, magari i più giovani non lo possono sapere e capire, ma Repubblica è stato un giornale rivoluzionario a partire dal formato. Il formato cosiddetto tabloid, che è quello che oggi tutti i giornali nei fatti usano, un formato più piccolo, più maneggevole. A partire da questo è stato un giornale rivoluzionario. Io nel libro I 4 gianni ne racconto una parte pre-smartphone, diciamo così. Poi, insomma, se vuoi parliamo anche dell'importanza della lettura e del fatto che ancora non sia stata inventata un'alternativa al giornalismo, perché in discussione c'è questo, e cioè per lungo tempo si è pensato che contasse molto poco la professionalità di chi fa i giornali, che siano giornali di carta, che siano giornali online. In realtà la prova dell'importanza del giornalismo è dal numero dei giornalisti minacciati, dei giornalisti intimiditi, offesi o addirittura uccisi. Io, questa è una risposta che può sembrare come dire rivendicativa della corporazione, in realtà c'è bisogno

0: dei giornali, delle radio, naturalmente, delle TV, di giornalismo in tutte le sue forme, perché sono l'unica forma di controllo del potere, l'unica forma di denuncia che abbiamo.
1: L'unica forma di democrazia, direi anche Gaetano, giusto quello che
2: Sì,
1: dice
2: sì, sì.
1: Beppe.
2: Colgo l'occasione per salutare Smorto, non ci siamo mai conosciuti di persona, ma il periodo romano l'abbiamo vissuto insieme, io alla Gazzetta, lui a Repubblica. Quando nacque Repubblica avevo 18 anni e tutta la rivoluzione, il fascino della novità, il fatto anche che non uscisse il lunedì perché dello
1: Adesso ci
2: sport
1: arriviamo, e come no?
2: non ne occupava, cosa, me lo sono vissuto insieme, me lo sono vissuto alla grande. E poi a Roma, amicizia comune, c'era un capo nella Gazzetta dello Sport e quando faceva la formazione del suo giornale ideale a Roma, Peppe Smorto lo metteva al secondo posto, io Peppe Smorto e poi andavano gli altri no. Quindi al di là di questo attestato di stima che sento
0: Grazie,
2: anche se
0: non
2: non
0: lo
2: lo conosco di
0: sapevo.
2: per... Ah? Penso che tu sappia di chi parli a Roma.
0: Grazie,
1: Sorride
0: grazie,
1: Beppe, sorride, quindi lo
2: grazie.
1: sa.
2: Non mi
0: Non mi
2: diciamo solo il nome.
1: imbarazzate.
2: No, no, e quindi voglio dirgli, cioè, lui ha ragione quando dice questo, il fatto sì dei giornalisti in difficoltà, quelli morti, quelli intimiditi e via discorrendo. Secondo me ha centrato il punto di tutto, perché oggi come oggi il giornalismo, sia esso cartaceo, radio, web e via discorrendo, deve puntare sulla professionalità assoluta, perché ci stava talmente un blob, un mare di tutto, dove la gente si è abituata a trovare in un giornale, in un riferimento, la verità, le cose affidabili, vere, che so possono essere, non le fake news che ormai stanno rendendo tossico un panorama generale sempre più, come se non bastasse c'è anche l'intelligenza artificiale con filmati che ormai si fa fatica a capire se sono veri o no. Quindi in generale quello che dice Peppe, e sono d'accordissimo. Detto questo, Peppe, il fatto che si legga, non si legga, si legga di meno. La tua grande esperienza proprio in virtù di Repubblica e dei tuoi quattro gialli in generale, ad oggi, ai giornali di oggi, anche se vogliamo Repubblica e via discorrendo, quanto viene condizionato però dal fatto che oggi come oggi ci sono delle proprietà che degli editori da qualsiasi emisfero, e chi meglio di me può saperlo, influiscono alla grande sui contenuti, sulla tipologia di giornalismo, un po' sul fatto di poter essere padri, padroni e indirizzare anche un po'. Alcuni riescono a indirizzare, altri meno. Cioè, alla fine questi grandi giornali cosa dovrà farsi per tenerli in piedi ancora? Perché se anche loro diventano così ondivaghi, poco affidabili, davvero la sentiamo proprio la fine.
0: Ma è una domanda giustissima, molto, molto al passo coi tempi. Qui si misura l'indipendenza della categoria. E, io nel mio libro parlo di quattro personaggi che si trovano insieme a lavorare in una redazione, la cui caratteristica è l'anticonformismo. Voi sapete benissimo che lo sport si gonfia spesso di retorica. Parliamo di quattro personaggi assolutamente indipendenti, senza paura di andare controcorrente, molto gelosi delle proprie idee. Faccio solo un esempio che è relativo a Brera, cioè Brera era uno che si lanciò in campagne contro, l'ultimo per esempio fu contro Arrigo Sacchi, quindi contro Berlusconi. Brera abitava al primo piano di un appartamento a Milano, un appartamento modesto, insomma, in rapporto alla sua popolarità. I tifosi andavano a bruciare le copie del giornale sotto casa sua, proprio perché non erano d'accordo con quello che lui scriveva. E questo è un segno di fortissime indipendenze e anche di coraggio che può essere traslato in qualche modo a tutti i settori di cui ci occupiamo. Sono d'accordo con te, Gaetano, è molto difficile, è più difficile di prima, proprio perché è in crisi anche il modello economico, di giornale, perché si comprano meno giornali, l'online non basta. Se io posso fare anche dei numeri, perché sono dei numeri pubblici in rapporto a Repubblica. 15 anni fa, ma vale per tutti i giornali, vendeva probabilmente 8-10 volte quello che vende oggi, solo che in più ha i lettori online, che sono 3 milioni, 3-4 milioni al giorno. Quindi il pubblico c'è, quello che manca è, come dire, dico una parolaccia, il business plan, il piano economico dell'informazione, per cui può capitare che grandi gruppi, come che tu hai citato, possano condizionare il nostro lavoro. Ma qui si vede il coraggio e qui si vede la forza, soprattutto delle nuove generazioni.
1: Beppe, c'è stato un momento particolare in cui tu hai capito di avere il privilegio di lavorare in una redazione che comunque era abitata poi, no? Da giornalisti che avrebbero poi fatto la storia del nostro paese.
0: Ma guarda, intanto ho avuto un grande maestro che tu conosci bene, che è Mario Sconcerti, che è stato il vero fondatore della redazione di Repubblica.
1: Perché come
0: Detto in
1: diceva
0: modo molto.
1: Gaetano, Repubblica nasce senza il lunedì, senza l'uscita del
0: Sì.
1: lunedì proprio per non avere lo sport. Poi.
0: Sì. Repubblica nasce proprio senza sport, cioè Scalfari lo dichiara, lui lo dice anche in un'intervista negli ultimi anni, lui dice lo consideravo un mondo elementare e quindi lancia questo proclama proprio all'inizio, dice Repubblica non avrà né lo sport né le fotografie, poi come succede solo ai grandi? Capisce che non può stare senza sport, ma non solo per motivi legati, come dire, alla passione sportiva calcistica. Il problema o la forza dello sport è che si incrocia con la vita e lo sport è geopolitica, è un linguaggio, è esperanto, sono regole conosciute a tutti. Se io vado in Cina, il primo linguaggio che avrò in comune con i cinesi sarà appunto lo sport, la condivisione di regole. E poi in quegli anni succedono tanti fatti storici in cui lo sport si incrocia con la politica. Pensate solamente a Cile-Italia di Coppa Davis, ai mondiali in Argentina sotto la giunta militare, al boicottaggio alle Olimpiadi di Mosca. Per cui Scalfari, in realtà, abbastanza in fretta, si convince che Repubblica non può non avere lo sport e a quel punto prende i migliori. E lì c'è la forza di Mario Sconcerti nel creare una squadra fortissima, la migliore squadra. Per quanto riguarda me, io ero perfettamente cosciente, infatti sono rimasto sempre all'ombra di questi giganti, cogliendo, credo, la grande fortuna che ho avuto di lavorare insieme a loro.
1: Mario, che tra l'altro, come tanti, noi abbiamo avuto qui la fortuna di conoscerlo, di lavorarci anche personalmente insieme tanti anni, aveva la qualità di non aver paura di quelli bravi. Oggi forse un po' manca, no, Beppe?
0: Sono perfettamente d'accordo con te. La grande qualità di un allenatore, è una metafora, vale per il calcio, ma vale anche per la vita, cioè di persone che gestiscono una squadra. La grande qualità è quella di valorizzare i migliori. Ci sono i grandi, quelli che segnano i gol, e poi ci sono quelli che corrono per loro. C'è la famosa battuta di Platini. Un giorno Boniperti vede Platini che fuma. E allora dice, ma perché fumi? E Palladini risponde, l'importante è che non fumi Bonini, che era un corridore, ricorderete, era un cursore, un centrocampista che appunto correva per lui. E nei giornali, mi azzardo a dire anche in altri ambienti, è la stessa cosa. Bisogna lavorare per quelli bravi, bisogna lavorare per quelli bravi perché così si afferma la squadra.
1: Eh sì, che poi tra l'altro ricordiamo, parlando di Mario Sconcerti, che ad oggi è stato l'unico a dirigere un giornale politico ed un giornale sportivo. Credo che nessuno
0: Sì.
1: ancora lo abbia fatto. Brera all'epoca, lo chiedo anche a Gaetano, più o meno si portava quanti lettori quando è stato preso da Repubblica dietro? Perché oggi è una cosa che succede raramente, no?
0: Sì, non
1: Portarsi.
0: succede più. Non succede più. Brera, come Clerici, aveva i suoi lettori. Nel momento in cui Brera arriva a Repubblica, primavera del 1982, si porta dietro 15-20 mila lettori al giorno, senza. Da un momento all'altro. Oggi sarebbe incredibile. Oggi sarebbe incredibile e non succederebbe nemmeno in TV perché, non so, faccio l'esempio, prendiamo Augias. Se Augias cambiasse, parlo di un personaggio estremamente popolare, ma se cambiasse rete dalla 7 alla 12 3 o al 2, insomma, non so quanto si porterebbe. Mm. E vale anche per altri, insomma, esempi televisivi ne abbiamo, sono pochissimi quelli che ci riescono. Allora, portarsi 15-20 mila lettori spendenti cambia proprio il destino del giornale. Ricordo che Repubblica rischiò la chiusura in quegli anni, e poi uscì la foto di Aldo Moro con il giornale La Repubblica, ai tempi ovviamente del rapimento, che era la prova che lui fosse vivo, e da lì in qualche modo il destino cambiò. Una parte di questo destino l'ha cambiato lo sport, facendo quella redazione lì che è l'oggetto del mio libro.
1: Libro, ricordiamolo, edito da Minerva, l'autore Beppe Smorto, Giuseppe Smorto, i quattro Gianni, che sono Brera, noi stiamo parlando di Brera, ma sono, ecco, lo vediamo anche in televisione, Brera, Clerici, Minà e Mura. C'è un episodio divertente, io voglio se ce lo racconti, perché a proposito di Brera, io ho sentito... che quando lui seguiva la nazionale, no, c'erano i corrispondenti che prima di intervistare i calciatori andavano ad intervistare Brera.
0: Sì, questo succedeva sempre, questo me l'ha confermato anche Sandro Mazzola, ma lo diceva anche Riva. Brera era nettamente il più famoso. Voi dovete considerare che Brera, ma anche Clerici e Mura, scrivevano e dettavano direttamente in francese. E allora, come oggi, il più importante giornale sportivo era l'Equipe, e lo è tuttora, e loro scrivevano per l'Equipe, quindi avevano una notorietà che usciva fuori dai nostri confini. Gianni Mura è stato l'unico non francofono a vincere il premio Blondin, che è stato il fondatore del Tour de France. Stiamo parlando di persone con una dimensione internazionale. Quello che posso raccontare per esperienza diretta, cioè io ho portato la macchina da scrivere, l'Olivetti, a Brera per tutti i mondiali dell'86, quelli della mano de Dios, del gol più bello della storia del calcio di Maradona, e lui era conosciuto anche lì.
1: Gaetano?
2: La cosa bella, al di là dei quattro, con i quattro Gianni in generale, Peppe racconta quando l'intelligenza di Scalfari fece sì di inserire lo sport, ma nelle altre redazioni lo sport di Repubblica era guardata con ammirazione e un punto di riferimento, perché lo sport che si iniziò a leggere su Repubblica ed è durato molti molti anni, e ancora adesso si sforzano giustamente di dare un taglio particolare, non era lo sport puntato soprattutto sul trasferimento, la polemica, no, invece di 1 milione lo prendono a 2 milioni, no, era tutto, o sulle partite, era tutto un taglio diverso, di colore, di racconto, di quello che c'era dietro la notizia, che comunque avanti, ed era un racconto di sfumature e di cose che dava, oltre alla notizia, tutto un contorno particolare, ingentilendo la situazione, l'argomento. Perché giustamente Scalfari, quando diceva una cosa elementare, ragazzi, era una cosa elementare. Poi andando avanti è cambiato, un business, tutto quello che c'è di bello e soprattutto di brutto, ok. Ma la capacità di fare quel tipo di sport, quel tipo di racconto, io per esempio ricordo i pezzi dell'Aulisio, oltre agli altri dei grandi, Mura e via discorrendo, però sono proprio racconti, sono acquarelli in una situazione dove gli altri più male a modo loro andavano in maniera diversa. E spesso e volentieri noi giovani che entrammo in gazzette e in altri giornali, senti, dobbiamo fare un pezzo su Tizio Caio, però facciamo la sfumatura, facciamo la Repubblica, il personaggio che questo va lì, ha fatto tot gol, ha fatto questo, ci interessa poco, raccontiamo. E quella è stata una delle lezioni di giornalismo sportivo che secondo me purtroppo un po' andando avanti si è disperso, perché adesso con web, contro web, fake news, televisioncine, televisioni enormi, radio, radioline e soprattutto il mondo del web che fa paura, ma questa è proprio una chicca che si ricordano i rinco vecchi come me, ma, e che hanno fatto redazione e che i capi gli chiedevano un certo tipo di pezzo. Cioè, la qualità, la notizia attorniata dalla qualità. Invece oggi si fa sulla notizia, anzi, oggi su ASO la notizia anche magari fake, sai che è inventata, però se per un giorno ti legge e ti fa guadagnare 20.000 like su Facebook, su Instagram o su dove c'è il sito, meglio così che non metterci un pezzo fatto in punta di penna come faceva la Olise, come faceva Mura e come facevano gli altri.
1: Beppe sorride.
0: No, no, ti ringrazio per la prima parte, cerco di spiegarlo, cioè noi in realtà arrivammo a quella forma di racconto sportivo per un motivo semplice, perché noi non uscivamo il lunedì, quindi dovevamo fare per forza qualcosa che andasse oltre la cronaca, che andasse appunto alla ricerca del personaggio o del particolare o del personaggio secondario, parlare del massaggiatore e non parlare del ciclista, del campione. Era un po' una formazione dettata dall'urgenza, non poteva arrivare il martedì con la cronaca delle partite. Quello ci è servito molto. Molto interessante quello che dici. Io ho fatto per 13 anni il direttore di Repubblica.it, quindi ho una certa esperienza anche sull'online, e devo dirti che mi stupisce, cioè quello che dici tu è vero, e purtroppo è una, diciamo, modalità molto diffusa, cioè molto spesso si scrive una notizia dichiarando già che è stata smentita, quindi sarebbe una non notizia, diciamo, si diceva una volta, però si mette lo stesso online perché fa traffico, e cioè, diciamo, uno si può inventare una cosa qualunque, arriva alla smentita, però magari il sito la tiene in home page e la fa viaggiare sui social per avere comunque un ritorno in termini di traffico. Questo è anche eticamente, secondo me, sbagliato. Però andiamo lontano con questo discorso.
1: Beppe, invece nel libro c'è, mi sembra, un episodio che tu racconti di una discussione tra due personaggi, Brera e Carmelo Bene. Ce la vuoi ricordare?
0: Sì, questa la posso ricordare perché ero presente, perché è successo subito dopo lo scudetto vinto dalla Roma di Lidl, ma il grande assessore Nicolini, Renato Nicolini, assessore alla cultura, che tutti i romani ricordano ancora, organizza questo confronto tra Gianni Brera e Carmelo Bene, attore, drammaturgo meraviglioso, conosciuto in tutto il mondo, il quale ritiene che il calcio professato da Brera sia criminale e che abbia bisogno di poliziotti, cani, infermieri e medici ai bordi del campo. Cioè, in realtà Bene esaltava il calcio artistico in qualche modo di Lidl contro il calcio fisico di Brera. Allora su queste cose si litigava per giorni, per settimane, per mesi, come Gaetano sa, e insomma molto semplicemente si organizza questo confronto in Campidoglio in cui Brera riafferma le sue idee, e a una folla di tifosi della Roma, noi eravamo veramente quattro un po' a proteggerlo, c'era soprattutto Mario Sconcerti, confusi fra il pubblico, a una folla di tifosi anche per bene, diciamo pronti ad attaccarlo, Brera dice: non vincerete più giocando così, la Roma non vincerà più lo scudetto. Si scatena l'inferno, Brera è costretto ad andare via e Carmelo Bene quasi sale sulla sedia, sembra veramente invasato, sembra posseduto da Satana, continua a inveire contro Brera, contro il calcio criminale del gioco all'italiana. Brera tranquillo esce protetto da noi in qualche modo a testuggine e dice solamente: dove mi portate a cena stasera? E, insomma, non voglio il vino dei Castelli. Dice: non voglio il vino dei Castelli. Intorno c'era l'inferno, abbiamo rischiato fisicamente. Adesso io lo racconto, diciamo, in un modo anche schematico, però insomma è stata una serata che a raccontarla è bellissima, però sul momento qualcosa abbiamo rischiato.
1: Beppe,
0: naturalmente
1: c'è...
0: No, diciamo, no, noi non era in questione, non era in discussione il tifo, era in discussione, come dire,
1: il quello concetto,
0: che Brera pensava, certo. Il concetto, sì, e con tutto il rispetto naturalmente per la Roma e per quello che aveva fatto.
1: Certo, Ci sono cose che ti ricordi in modo divertente, che quando ci pensi ti viene da ridere e dici: ma anche questo ho passato?
0: Sì, sì, ce ne sono tante, diciamo, molte non sono nel libro, relative, come dire, al rapporto personale.
1: Un libro, aspetta, Beppe, un libro che noi non vogliamo spoilerare tutto, perché voi dovete andare, anzi, sotto l'ombrellone d'estate andate, perché è comunque è un libro che vi dà tanto, soprattutto se siete... ecco, amanti del giornalismo, amanti del calcio, amanti di tutto quello che è stata un po' la nostra storia italiana, no? Perché qui c'è tutto, sì. Ci sono quattro personaggi, c'è la storia di Repubblica, c'è il concetto più alto di giornalismo, ci sono delle firme che hanno fatto poi la storia del nostro paese, insomma, in questo libro c'è tutto, quindi mette d'accordo tutti. E come tutti, sotto l'ombrellone è buono, perché lo sfogli, anche se c'è il vento non succede nulla, come era un po' il concetto di Repubblica all'inizio, no? Era il giornale che sotto l'ombrellone andava bene perché non ti volava.
0: Sì, ma guarda, ti ringrazio. Io racconto un'epoca pre-smartphone, molto semplicemente, racconto anni in cui questi quattro si trovano insieme nella stessa redazione, e io lo dico senza presunzione, lo posso raccontare perché stavo lì.
1: Sì.
0: E, diciamo, a ognuno di loro è legato un ricordo, comunque quello veramente clamoroso, quello, cioè la vita più romanzesca secondo me tra i quattro è stata quella di Gianni Minà, nel senso che Minà era proprio come lo sketch di Fiorello, che secondo me a lui non piaceva poi sottovoce tanto, perché io veramente a casa di Minà ho visto Monica Bellucci, ho visto Arbore, ho visto, purtroppo non ho visto García Márquez, ma ho visto i teologi della liberazione, ho visto Frei Betto, ho visto ambasciatori, ma ho visto anche semplici ragazzi che facevano sport, che lui aveva incontrato. Lui era un formidabile scopritore di talenti umani e si circondava di queste persone, e quindi questo è un modo anche per raccontare la mia fortuna, perché a partire da tutti gli scrittori sudamericani, anche, non so, Edoardo Galeano, che ha scritto uno dei più bei libri sul calcio che siano mai stati fatti. Mura era una persona molto attenta al sociale e impegnata, e non posso dimenticare, pensate a riproporla oggi, che organizziamo come Repubblica una partita comunità ebraica di Roma contro Nazionale della Palestina. Oggi sarebbe, ahimè, impensabile. Clerici era purtroppo sempre, purtroppo per noi naturalmente, sempre in giro per gli slam. Per gli slam abbiamo avuto sempre un rapporto, diciamo, molto giocoso. La cosa bella di Clerici è che poi alla fine scriveva sempre quello che voleva lui. Clerici amava il gioco, e il fatto che ci fosse un italiano nei quarti di finale a lui non importava assolutamente. Sapete, dai giornali spesso arrivano delle pulsioni e degli inviti patriottici. Dai, ci abbiamo finalmente, non so, Canè nei quarti di finale, faccio un pezzo su Canè. Lui invece parlava sempre di altro, perché per lui i quarti di finale non contavano, per lui contava le scoperte dei nuovi tennisti. Lui ha fatto in tempo a vedere Sinner, e insomma Clerici un giorno si convince a andare a vedere un match di Canè, che lui soprannominava Neuro Canè, perché era un altro che spaccava le racchette, eccetera. Insomma, lui va a vedere questo match di Canè e poi scrive, proprio in tre parole, dice: Canè ha perso l'accento. Questo era Clerici, questa era la sua indipendenza. E Brera un po' l'abbiamo raccontato, mi piace citare la dimensione ludica. Prima parlavamo di ambienti di lavoro, cioè di quanto sia importante anche quello che i rugbisti chiamano il terzo tempo, no? Allora Brera era uno che diceva: io lavoro tutto il giorno, mi ammazzo, la domenica sera la macchina, l'automobile mi porta da sola al ristorante come i cavalli vanno verso la stalla, no? L'ha detto prima di Ligabue, che dice: certe notti la macchina mi porta dove decide lei, no? Allora con Brera e con Mura e con Clerici e con Minà c'erano questi momenti poi di mangiare e bere, di momenti ludici, ne ricordo tanti anche con Mario Sconcerti, e quelli erano i momenti in cui si formava la squadra. E perché se, diciamo, se tu vuoi fare un bel giornale, soprattutto quando le persone a farlo sono poche, c'hai cioè bisogno che queste persone vadano d'accordo, che abbiano un fine comune, in cui sì, sono importanti le individualità, ma poi ci sono dei momenti in cui si sta tutti insieme, è quella che si chiama squadra. Allora, non era giornalismo stare insieme, no, in quei momenti, però era importantissimo appunto per la costruzione di una squadra.
1: Gaetano, Peppe ha detto una cosa che mi è piaciuta molto e che forse potrebbe anche essere monito per le nuove generazioni che magari vogliono fare questo lavoro, perché ha detto prima, non so se gli è scappato così o ci ha pensato, ha detto i veri giornalisti erano coloro che scoprivano, no, le persone, che scoprivano le storie, che scoprivano i personaggi. Oggi invece c'è questa moda di voler essere scoperti a tutti i costi, no? Più in prima persona. Quindi anche se c'è un augurio da fare a chi vuole intraprendere questo mestiere, è non solo essere curiosi, andare a cercare le storie e non volere a tutti i costi che qualcuno invece venga a scoprire la tua storia, no? Perché ci siamo messi tutti in prima linea. Invece, da come racconti tu, Beppe, il vero giornalista è colui che scava, che va a cercare.
2: Sì. No, io ti dico questo, è vero. E la specifico anche meglio, un giovane di oggi, al di là di sì, cercare le storie e non cercare essere l'ultimo di protagonista, anche se poi sostanzialmente non è che hai ancora dato chissà quale scoop, che come dicevo prima io, pur inventare una balla, pur di passare, fare notizie e far girare il tuo nome, e quindi, ma la grande fortuna secondo me di un giovane di oggi, oltre ad andare a cercare storie e quindi a calappiare l'interesse delle persone con le storie vere, suggestive, che emozionano, che comunque arricchiscono chi legge, un giovane dovrebbe avere la fortuna di entrare in una redazione, non necessariamente nella stanza con i quattro zanni, ma anche dietro, perché io di Repubblica nel periodo mio romano ho conosciuto dei colleghi eccezionali come persone, come ragazzi eravamo, e come giornalisti e come tutti gli altri che avevano una redazione a cui dar conto quando tornavano in sede e scrivere l'articolo sulla Roma, sulla Lazio, sui giochi olimpici, quello che è. Cioè, se un capo ti chiamava e diceva ma che scrivi, qua stai esagerando, ma cosa hai messo, qui è così, qui è così, diamo questo taglio, nel senso professionale, né non nel condizionarlo. Secondo me la grande fortuna che abbiamo avuto tutti noi di una generazione che si sono dovuti confrontare, che noi invece come oggi apri il computer, c'è il tuo web, metti dentro quello che ti pare, hai voglia di fake o comunque un po' di spazzatura, basta che arrivi a 500, 700, 1000, ma non so quasi i numeri, di like e hai svoltato la giornata. Quindi lui ha detto benissimo, andare a cercare storie magari con un gruppo di rete capi, non ti ripeto, non a livello che stiamo parlando di Champions League, al di là di Smorto che si farà una risata quando io gli dico questo, ma so benissimo chi ha lavorato con lui e come ne parlava bene per l'umanità.
1: E quindi...
2: ma non solo perché stavi nella stanza con i quattro, in generale uno, no? Però imparando a fare cose, imparando a scrivere, imparando dalle esigenze. Quella secondo me è la cosa più importante per i giovani, però come si sta sgretolando adesso le redazioni, i giornali, le redazioni, tra poco arriveremo secondo me qualche editore che conosco abbastanza indirettamente bene a riempire il giornale con l'intelligenza artificiale, non mi stupirei di questo, non mi sono stupito di uscire il giorno degli show, figurarsi altro, però voglio dire, se un ragazzo è fortunato, entra in una redazione con gente che ti insegna il mestiere e ti cazzea, e invece non come molti fanno, aprono il computer e sparano, ecco, quella è la grande fortuna. E poi come dice Peppe, certo, andare a cercare storie, andare a cercare notizie ti metti in evidenza, questo è verissimo.
1: Beppe, noi ricordiamo e lo vediamo anche in televisione il libro I Quattro Gianni, Brera, Clerici, Minà, Mura e lo sport di Repubblica, il sottotitolo, perché nessuno dice mai, ma è importante. E tu ci fai una promessa di poter venire qui con noi e stare qui con noi in studio un giorno.
0: Quando volete.
1: Mi ha fatto molto piacere, Beppe, è stato un onore presentare il tuo libro, presentare insomma te come giornalista, parlare di Repubblica, perché insomma tante volte non bisogna mai, no, dimenticarsi quello che certe cose sono state nella vita anche degli italiani. Quindi ti ringrazio,
0: grazie Gaetano.
1: Grazie e ti aspettiamo qui presto, perché ciao, ci fa molto piacere.
2: Ciao, buon weekend, buon
0: lavoro.
1: Grazie. Allora Gaetano, devo andare un attimo, sì, in pubblicità e ci ritroviamo qui fra due minuti.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, si parte alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier, che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. Cobolli e Arnaldi incarnano due modi opposti ma ugualmente vincenti di interpretare il tennis, forgiati da una rivalità che dura da quando i due avevano 11 anni. Il primo, romano dal carattere sanguigno e combattivo, è un giocatore che si esalta sotto pressione. Ha raggiunto questo traguardo dopo una vittoria in 4 set contro il canadese Félix Auger-Aliassime. Tra i suoi riti scaramantici spicca l'obbligo di usare sempre la stessa doccia e lo stesso tavolo al ristorante. Il secondo, sanremese, è un maratoneta instancabile dalla tenuta mentale ferrea. Il suo cammino a Parigi, sin qui, racconta oltre 17 ore di gioco, caratterizzate da battaglie al quinto set prima di sfruttare il doloroso ritiro del connazionale Matteo Berrettini nei quarti di finale. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli, che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Il calendario della Serie A 2026-27 sarà svelato venerdì 5 giugno dalle 18:30 durante un evento dal Teatro Regio di Parma in occasione del Festival della Serie A. Si partirà il weekend del 22-23 agosto, prima giornata, per concludere con il weekend del 29-30 maggio 2027. Per quanto riguarda i criteri di compilazione, la sequenza delle gare del girone d'andata è diversa rispetto a quella delle gare del ritorno ed è previsto un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all'ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale. Ho bisogno di una nuova sfida, Rafa Leão insiste pochi giorni dopo l'intervista in cui manifestava l'intenzione di cambiare aria. Ribadisce la volontà di lasciare il Milan in quest'estate di ennesima rivoluzione in casa rossonera. Ho già vinto 2 trofei in Italia e ci sono stato per un po'. Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento. Le parole dell'esterno a Sport TV. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi!
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci tornati, 331-8200-213, 403 sul digitale terrestre in tutta Italia. Gaetano è ancora con noi, io do il benvenuto, lo vedete già in televisione, al nostro direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Ale.
1: Buongiorno Susanna, buongiorno a tutti.
0: Eccoci. Gaetano.
1: Sì, buongiorno Gaetano.
0: L'intervista ha riscosso molto successo.
2: Quindi, non ho capito.
0: L'intervista ha riscosso molto successo, quindi... Torneremo a parlare uscire un attimo fuori dal calcio per andare a fare queste chiacchierate che sono molto interessanti e molto belle.
1: Bellissima, sì, vero.
0: Invece, io non so se sono tutti collegati con noi e mi fa piacere ritrovare direttamente da Juventibus, che a me è piaciuto tantissimo, Massimo Zampini. Ciao Massimo.
3: Ciao Susanna, ciao a tutti. Ciao.
1: Buongiorno.
0: E anche buongiorno. Igor Barbazza. Ciao Igor.
4: Buongiorno, grazie per l'invito sempre.
1: Buongiorno.
0: Allora, intanto Alessandro è appena entrato, mi ha detto: ma hai visto il titolo del Corriere dello Sport, il comunicato della Lazio? Dopo ne parleremo. Ci mandate messaggi dicendo ah, ma c'è quello, lo faremo, ci arriveremo.
1: Ah, certo, però restate lì.
0: Adesso invece io volevo capire cosa sta succedendo in casa Juventus. Massimo.
3: Forse c'è un po' di confusione.
0: Ma un pochetta.
3: Vi direi questo, nel senso che da un lato ci viene raccontato che tutto si sia un po' risolto tra le questioni societarie, Spalletti e compagnia, e i presunti dissidi, e sia tutto risolto e quindi si riparta tutti uniti, si sceglie il mercato. Dall'altro non mancano le voci che riportano comunque che i dissidi esistano e come, e quindi cominciare una stagione in questo modo, al di là del mercato che verrà fatto, dei soldi, qualche preoccupazione me la porta, perché la Juve l'anno scorso cominciò la stagione con un allenatore in cui non credeva, che era Tudor, e tanto che lo cacciò a ottobre. E allora io non vorrei che poi di nuovo si partisse non convinti per un assetto che non convince nessuno, e poi a ottobre, novembre, di fronte alle prime difficoltà, crollasse tutto. Quindi ecco, io metto in guardia oggi per non avere delusioni domani.
0: Ecco, Gaetano, Alessandro, Igor, ma secondo voi è stato... un aspetto positivo, è stata un'idea geniale quella di rinnovare il contratto a Spalletti a 2-3 giornate dalla fine? Igor.
4: In quel momento storico sembrava fosse la soluzione migliore, però io non sono così convinto che lui rimanga, ragazzi.
0: No, è quello che ci ha fatto capire un po' pure Massimo, insomma, esatto, credo di aver capito tra le righe.
4: Convinto. Io mi sbilancio anche.
1: Certo, in discussione.
4: Passare una situazione che sembra esserci un po' sistemata, ma in realtà io non è che mi fidi tantissimo. Io, se devo sparare un nome, ti dico che potrebbe esserci un cambio ai vertici dirigenziale con un Antonio Conte che torna alla Juve.
1: Sì, se ne parla Susanna di questo.
0: Gaetano, Conte, sì, Antonio Conte alla Juventus.
2: Sì, no, sono è un'intuizione giustissima. Ti faccio i complimenti, per l'amore di Dio. Non sono il professore che dà le pagelle, è giustissimo, è un'intuizione giustissima, che comunque era nata qua a Napoli subito dopo il fatto che con questa separazione consensuale tra De Laurentiis e Conte faceva presagire al fatto che fossero d'accordo i due su tutto, e prima di tutto i tifosi hanno chiesto a De Laurentiis, dice presidente, a Spalletti gli avevi detto di non andare, tutto quel casotto. E avete fatto causa perché non volevi far da Giuntoli, non avresti fatto andare manco Spalletti. Non è che mo Conte glielo serviamo in un piatto d'argento e via discorrendo. E lui si è fatto una risata facendo capire, perlomeno quello che dicono chi ha chiesto sta cosa, che Conte era quasi certamente il nuovo CT della nazionale. Però sull'intuizione che avete fatto poco fa sono d'accordo, ed è una pista da seguire che renderà ancora vincente quest'estate fino alla fine, anche perché poi si deve ripartire, sarebbe comunque una grande storia per Conte, adorato qui a Napoli. C'è da dire un'altra cosa, non per inficiare questa tesi, è che comunque Conte ha reso meno indolore ai napoletani il fatto che vada via l'aver rinnovato il contratto della casa qui, come questo a Napoli, come si confermasse il fatto non tanto del sabbatico quanto del fatto di poter essere il nuovo CT. Però è una intuizione che va seguita, perché il calcio vale tutto e il contrario di tutto.
4: Posso? Scusate.
0: Sì, sì.
4: Va seguito non solo un possibile ritorno di Conte, ma va seguito anche un probabile licenziamento di Comolli e Modestò, e io vi dico anche che, conoscendo un po' i toscani, avendo la compagna toscana, secondo me Spalletti è anche capace a dare le dimissioni, eh?
1: Sì, ci può stare, sì.
0: Massimo.
3: Sì. Ma io non lo so, Igor mi sembra ancora un po' oltre rispetto al mio inizio, che già mi sembrava piuttosto forte, invece lui è andato proprio cancellando tutti. Io credo che forse sarebbe sufficiente che andasse via una delle due parti, poi ognuno ha le sue preferenze tra la dirigenza e l'allenatore, però non so se poi serva cancellare tutto, anche perché partire il 20-30 giugno o il 3 luglio, peggio mi sento, con allenatore nuovo, dirigenti tutti nuovi, l'amministratore delegato nuovo, il dirigente, non so bene che stagione poi andresti incontro. Quindi secondo me l'ideale sarebbe stato, sarebbe stato un incontro un po' più, non so come dire, un po' più dirimente, un po' più decisivo. L'hanno fatto un incontro, non si è capito bene la presenza di chi, da cui poi è uscita una nota informale, non ufficiale, in cui hanno detto i giornalisti un virgolettato tipo: lavoreremo nel modo più efficace possibile, intanto però continuano le voci di stili. Cioè, quello che non mi piace, io non so se poi vadano cambiati tutti, quello che non mi piace è che le cose vadano avanti non in armonia. Alla Juventus da Giuntoli contro Allegri e ora Spalletti e Comolli e prima, cioè la Juventus era abituata, ci aveva abituato ad essere granitica, compatta, fortissima in società, non trapelava nulla, e qua sono anni che sappiamo che c'è o vince una fazione o l'altra. Mi spaventa questo, anche al di là di cambiare proprio tutti gli uomini che ci sono oggi tra allenatori e dirigenti, sono un po' spaventato da questo. Mi sembra non risolta, ecco, la discussione, il dissidio tra allenatore e dirigente.
1: Ecco, ma poi rimettere un po' tutto in discussione adesso, praticamente, che siamo già a giugno, no? Inoltrato siamo al 6 giugno, potrebbe essere pericolosissimo, anche perché comunque la stagione è alle porte, ancora qualche settimana e sei di parte, quindi non c'è tutto questo tempo, quindi c'è il rischio poi di fare le cose di fretta, di improvvisare, quindi magari di dare vita ad un'altra stagione che magari non promette poi nulla di nuovo. A questo punto io farei di tutto, no? per ricompattare un po' la situazione, quindi attorno a Spalletti, magari dargli fiducia, dargli anche carta bianca riguardo al mercato, magari cambiare qualcosa a livello societario, però cercare comunque di impostare un programma con Spalletti. Ecco, dal momento del rinnovo di Spalletti ad oggi comunque c'è stato il suicidio Juve, no? Perché nelle ultime tre giornate nessuno avrebbe ipotizzato questo suicidio juventino, perché tutti la davano praticamente quasi al 90% in Champions. È successo, certo. L'imponderabile, è successo l'impensabile.
4: Poi tieni conto, Susanna, sì, che io ovviamente ragiono sempre essendo abituato a scrivere anche sceneggiature, no?
0: Come attore, anche, certo.
4: certo, mi diverto a scrivere anche una sceneggiatura, un colpo di scena, hai capito? Quell'ultima puntata che poi ti viene voglia di vedere quella successiva, dove, che ne so, appunto lite furibonda tra, e quindi tizio si licenzia, quell'altro viene cacciato via, quindi ci divertiamo in questo momento. Razionalmente mi verrebbe da dirti che tutto resterà così, razionalmente, perché insomma giustamente i tempi tecnici poi non ci sarebbero, però poi è anche bello pensare che potrebbe esserci un ribaltone, perché ripeto, un'altra stagione, come ha detto giustamente l'amico Massimo, un'altra stagione dove non ci sono, appunto, non si respirano equilibri, perché l'anno scorso con Giuntoli, quest'anno giustamente come ha detto lui e io sono stra d'accordo, è comunque quello che non si respira più alla Juve è quella sensazione di chiarezza. Sbagli, paghi, te ne vai, però era forza, no? Si traduceva in forza.
0: Era la forza della oggi Juventus, certo.
4: Oggi non capisci se questa forza debba essere trovata e sotto quale formula, ecco, questo è un po' il concetto. Poi io chiedo scusa Massimo, ma inizialmente non avevo capito che fosse Zampini. Lo saluto perché poi siamo anche amici nella vita, quindi mi fa piacere essere con lui oggi in trasmissione.
3: Ciao Igor, mi è piaciuta la tua sceneggiatura, però mi è piaciuto molto il disegno che hai fatto. Molto divertente, no,
4: fidatevi di quello che dice Zampini, perché dopo Ferrero c'è Zampini alla Juve.
0: Mo gli mando il curriculum allora a Zampini. Ma cioè, la cosa, mo lo chiedo a tutti e tre, no, pure sì. Gaetano, la cosa pericolosa poi tra, non so, Spalletti è un toscano, no, col carattere dei toscani, io li conosco bene, si potrebbe dimettere, quello potrebbe andare via dalla società. In tutto questo però c'è un progetto da ricominciare, c'è certo. Un calciomercato da fare. Quindi il problema fondamentale è avere i tempi per fare tutto questo, no? Gaetano, questo vale a Torino, vale a Milano anche, no? Vale a Lazio, vale a Napoli.
2: Assolutamente
0: alla
2: sì.
0: Alla Lazio stendiamo un velo pietoso, vabbè.
1: Lasciamo stare.
0: Insomma, ho detto male.
2: Assolutamente sì, perché la cosa che più preoccupa, al di là del fatto Spalletti possa rimettersi o meno, e ci sta, come giustamente dite, il carattere di Spalletti permetterebbe anche una cosa del genere, però insomma, sostanzialmente, conoscendolo, lui le colpe che si può dare in questi pochi giorni, che ha, questo periodo che ha allenato, sono abbastanza relative, perché poi comunque era partito benissimo, sì, il suicidio, però quello che voglio dire è come questi sono i momenti nevralgici per il mercato, e quindi al di là di fare un mercato buono, in questo la Juve ha detto tutto deve fare, a prescindere c'è una società, non c'è una società, c'è un gruppo, c'è un direttore, c'è tutto il resto, non c'è niente. In questo momento tutto deve fare la Juventus, che non sbagliare un altro mercato come gli è successo nelle Giuntoli, ancora paga le conseguenze. Io sinceramente non mi sarei mai aspettato da Giuntoli tante stupidaggini fatte alla Juve avendolo visto lavorare a Napoli. Non era che non è che era l'Allodi del terzo millennio. Aveva il filtro di De Laurentiis e Chiarelli, che alla fine dobbiamo dire che è stato decisivo nelle sue attività, ma quello che ha combinato lui è fa pagare danni anche adesso. E oggi come oggi, in questa situazione di lacuna di poltrone importanti nel momento del mercato, bisogna andare con i piedi di piombo. Ripeto, il Napoli e la Juve, e ben mi darete ragione, in questo momento tutto può sbagliare tranne che ancora una volta il mercato, per tornare in corsa l'anno prossimo e accelerare questo recupero di gradini e ritornare in alto, perché se no se sbagli ancora con nomi mezze figure che poi alla fine deludono, no, e via discorrendo, la situazione è delicata.
0: Sei d'accordo, Massimo?
3: Sì, sì, io ripeto, io sono ancora più preoccupato da, ribadisco ora poi senza insistere su questo, dall'assetto globale, cioè nel caso, secondo me poi il mercato è difficile, io ho visto delle Juve fare un mercato apparentemente non brillantissimo, non con tanti soldi spesi, e poi funzionare molto perché erano compattissime in società, l'allenatore, tutto un ambiente deciso, e poi ho visto invece dei mercati, ecco, ve l'ho citato quello di Giunto, i 200 milioni, a giugno già avevamo preso che French Uram, di Douglas Lewis, di Gregorio, sembrava già una squadra che partiva così, e poi sostanzialmente su 200 milioni e basta per non ritrovarti di nulla. Devo dirti che poi anche il mercato successivo, giocatori, nuovo dirigente, quattro giocatori, Joao Mario, Zegrova, Openda e David, ti hanno dato poco o niente. Cioè, io dico che il mercato andrebbe fatto anche là, ma un buon mercato secondo me nasce da una società compatta dove tutti fanno il meglio, dove ognuno,
2: esatto,
3: si preoccupa,
2: certo,
3: di...
2: certo.
3: Sì, quindi questo sì.
0: Allora, so che Massimo deve ha una diretta a meno di 4 minuti, quindi lo saluto. Grazie Massimo.
3: Bene, ciao a tutti.
0: Grazie,
3: ciao,
0: a Massimo.
1: No, buongiorno.
0: Cartini.
3: Ciao Susanna.
2: Ciao.
0: Approfitto per salutare anche Igor Barbazza, che lo ringrazio sempre perché le sue scenografie ci piacciono sempre. A me, poi che sono un'incendiaria, mi piacciono sempre.
5: Guarda, io me ne vado, vi saluto, vi ringrazio, è sempre a disposizione. Su Spalletti il ragionamento va fatto che, avendo avuto già delle difficoltà con la nazionale italiana, che insomma è una cosa che lui credo che non abbia digerito di buon grado, un altro esonero sarebbe molto pesante. Quindi, da gran signore, sì, conoscendo lo stile di Spalletti, è capace a dire: signori, sapete che c'è? Mi licenzio. E poi in un secondo momento ti dice: era una situazione tale per cui non mi sentivo più di appartenere a quelle idee, a quella filosofia, a quella strategia, ho preferito farmi da parte.
0: Certo.
5: Cioè, sarebbe nel suo stile.
0: Ci può stare,
5: ecco,
0: sì. Adesso, sì. Assolutamente sì. Grazie Igor.
5: Ciao ragazzi.
0: Gaetano,
1: ciao.
2: Sì.
0: Al prossimo sabato, e grazie per la bella intervista che abbiamo fatto.
2: Ciao a tutti.
0: Noi
2: ciao.
0: Ci fermiamo con 2 minuti di anticipo, perché dopo andiamo a parlare di tante cose, a prescindere da Lazio, qui lei, Tito, resta solo.
1: C'è una situazione delicatissima.
0: Adesso ce lo racconti. Sì.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Gli esteri in primo piano, l'invito di Zelensky a un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude all'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
6: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Lian, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro, dove era in visita il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
7: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
6: È stata assolta per legittima difesa Maka Sulaev, la 20enne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado, nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
7: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo, la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
6: Lo sport con il tennis: Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Benčić. Si ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Il duo azzurro si è arreso in due set a Granollers e Ceballos. Questa sera dalle 19 occhi puntati sul primo derby azzurro, in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: oggi estremamente puntuali, ma devo dire che il merito è del direttore Alessandro Cerreoni.
1: Ecco,
0: che
1: ti bacchetto,
0: che mi bacchetta, altrimenti io sono una ritardataria come tutte le donne.
1: Sono fondamentali.
0: Tu però sei entrato in attesa di un nostro amico che no, vabbè, intanto io però voglio parlare con Alessandro perché con la prima pagina del Corriere dello Sport c'è scritto: lo Tito resta solo, la rivolta dei laziali.
1: Sì.
0: Non ci abboniamo. C'è Francesco? Ecco, ce li abbiamo, il nostro, noi parlavamo dei social e chi più di lui.
1: Beh, Francesco è il re.
0: Il creator, il re
1: dei social.
0: Comunque anche un
1: bravissimo,
0: molto bravo.
1: Bravissimo.
0: Una persona seria che dissi tempi, le persone serie latitano.
1: Poi senza la competenza, senza la conoscenza del calcio
0: non vai da nessuna parte.
1: E Francesco è competente, appassionato, veramente una cultura calcistica notevole. Francesco.
0: Chissà se è diventato rosso, Francesco... Vitale. Ciao,
2: mi sono oggettivamente emozionato, grazie per i complimenti, però è anche vero che voi siete abbastanza di parte, quindi buongiorno a te Susanna e ovviamente buongiorno anche a te Alessandro.
1: Buongiorno Francesco.
2: La platea di TMV Radio.
0: Allora, grazie Francesco. Alessandro è entrato qui, sì, no, circa mezz'ora fa dicendo: hai letto il comunicato? Ho detto: ma adesso ne parliamo.
1: Certo.
0: Perché insomma oggi il Corriere dello Sport titola:
1: la notizia
0: del
1: giorno.
0: Tito resta solo. Qual è Alessandro il comunicato?
1: Cioè, ma allora, lo sintetizziamo. Allora, nel comunicato praticamente si annuncia la volontà di non abbonarsi, di non entrare allo Stadio Olimpico, quindi né di abbonarsi né quindi entrare attraverso il biglietto, ma partecipare comunque alle trasferte. Ecco. Quindi
0: portare i soldi in cassa di altre.
1: Al di là dei soldi, okay, comunque far capire che i tifosi laziali ci sono.
0: Ci sono.
1: Infatti, in un passaggio del comunicato è stato specificato che non c'è nulla contro la squadra, anzi, garantiranno la vicinanza alla squadra e al nuovo allenatore a cui viene dato il benvenuto. Quindi questo è già un passaggio importante, perché praticamente la tifoseria laziale si stringe ancora una volta, come ha sempre dimostrato da tanti anni, di stare vicino alla squadra e all'allenatore di turno. Quindi non abbonarsi, disdire ogni piattaforma TV, anche questo è un segnale molto molto importante,
0: molto
1: perché praticamente questo potrebbe innescare poi tutta un'altra serie di situazioni. No merchandising, quindi non più non acquistare prodotti ufficiali SS Lazio, e poi anche c'è anche un risvolto politico, quindi boicottare il partito politico che

0: accoglie Claudio Lotito come senatore della Repubblica Italiana.
1: E ricordiamoci che ci sono poi anche
0: le elezioni. E tutti gli alleati. E quindi l'anno prossimo ci saranno le elezioni nazionali, le politiche, e questo chiaramente è una situazione chiaramente che potrebbe anche questa portare a delle conseguenze.
1: La politica qui devo mi dire, sento che deve intervenire.
0: Devo dire che i tifosi laziali tutto questo hanno mostrato civiltà, dissenso civile, non c'è nulla di diciamo di illecito.
1: Fanno questo, quello che è il loro possesso fare.
0: È una protesta civile, non violenta, quindi intelligente, che tanto già ha portato qualche risultato, perché comunque se ne parla, se certo. ne sta parlando. Oggi questa notizia, questo comunicato viene un po' riportato anche da giornali all'estero, quindi certo, anche in Spagna certo. Praticamente si parla di questo. Addirittura ci sono altre tifoserie che sono in rotta con la società, che prendono i tifosi laziali ad esempio. Ad esempio penso ai tifosi del Torino, mi è capitato ieri di leggere un post su una pagina granata nel quale i tifosi del Torino, del Toro, chiedono di fare emulare la stessa cosa. I tifosi laziali nei confronti di Cairo.
1: Francesco, cosa ne pensi di tutto questo che ha detto Alessandro? Di tutto questo che
2: ha detto, sì, ho ascoltato attentamente, ha detto tutto quanto lui, tutte cose esatte, ma ci troviamo davanti a un precedente storico, perché poi giustamente io, te, Ale, seguiamo il calcio ormai da tanti, troppi anni, e io a memoria onestamente non ricordo mai una protesta così perdurata per così tanto tempo, per esprimere un dissenso affinché una proprietà vada via. E badate bene, questo è inutile che lo dica io, gli è stato dato tempo 23 anni, perché poi nel calcio, come nella vita, le cose sono cicliche, quindi bisogna essere intelligenti e capire che ci può essere un inizio e una fine. La politica calcistica di Lotito negli investimenti eventuali sulla Lazio non è più sostenibile. Adesso io poi non vorrei scadere nella retorica, ma un po' quando ci fu il passaggio di proprietà nel 1992 tra Calleri e Sergio Gragnotti, Calleri aveva capito che comunque lui il massimo che poteva fare alla Lazio lo aveva fatto, passando di mano la società a un imprenditore più facoltoso. Chiaramente poi Lotito non fa questo tipo di ragionamento, perché è chiaro che a lui la Lazio dà visibilità, potere politico, introiti economici, però poi c'è anche la parte del tifoso, e il tifoso giustamente dopo tanti anni di sofferenza, di umiliazioni, pretende qualcosa in cambio, e questo qualcosa in cambio non è mai arrivato. Io sono orgoglioso della tifoseria laziale, perché tutto ciò che hanno fatto è ma più che prova d'amore è una prova di resilienza, perché resistere a una tua passione disdicendo gli abbonamenti, non andando allo stadio e facendo tutto ciò affinché la situazione cambi, ragazzi, credo che siamo stati gli unici al mondo, e spero, ma questo lo sperano tutti, perché non è una curva, è all'unanimità un popolo, che presto la situazione cambi e arrivi qualcuno che ci possa far tornare a sognare.
0: Sì. Francesco, ecco, tu hai accennato, no, a quel famoso passaggio di proprietà nel 92 da Calleri a Gragnotti. Ecco, va detto, perché in questi giorni se ne sta parlando, no, di questo parallelismo, no, di come fece Calleri, che rendendosi conto di non poter dare nulla più alla Lazio, praticamente l'ha ceduta poi a Sergio Gragnotti. Ecco, però va detto che Calleri praticamente ha costruito la Lazio pezzo dopo pezzo, perché quando poi l'ha consegnata a Gragnotti, comunque ha consegnato una Lazio che già aveva una buona intelaiatura, perché ricordiamo che inserì comunque giocatori di un certo livello, Rubens Sosa. Poi successivamente inserì Pedro Troclio, che comunque era un centrocampista nazionale argentino.
2: Ma soprattutto Karl-Heinz Riedel, che era campione del mondo della Germania, pagato 10 miliardi, che all'epoca erano, che ne so, come 40 milioni di euro di oggi.
0: E poi non dimentichiamo che fu Calleri ad acquistare Paul Gascoigne. Poi Gascoigne arrivò l'anno dopo, perché si infortunò alla finale di Coppa d'Inghilterra. Però lo acquistò Gianmarco Calleri, lo acquistò. E poi, infortunatosi Gascoigne, arrivò, prese subito il sostituto, Tomáš Doll, che praticamente era un signor centrocampista, no? Fantomas. E questo, cioè, fa capire che comunque neanche questo parallelismo regge. Cioè, Calleri fece tutt'altro rispetto a Lotito, di un altro livello, assolutamente. Nonostante
2: no, ma poi
0: Calleri...
2: c'è una parte importante, Ale, al sì, di là sì. degli acquisti, lui l'aveva raccolta con Bocchi sull'orlo del fallimento con una Lazio che rischiava la C,
0: certo.
2: e l'aveva portata a stazionare a centro classifica in Serie A, ma perché il livello del campionato italiano era altissimo, perché poi tu, come ribadivi bene, giustamente la Lazio aveva giocatori come Doll, come Riedel, come Rubens Sosa, ma magari averceli adesso.
0: Ah, ma figurati. Pedro Troglio, no? È come se oggi la Lazio acquistasse un nazionale argentino, ma è pura utopia, cioè, ma quando mai? Oggi al massimo possiamo acquistare la riserva della riserva di un giocatore del, magari del Senegal, ma neanche di A, cioè che non è più titolare del Senegal, cioè, ma pensa del livello basso a cui lo Tito ha portato la Lazio, ma nel giro di pochissimi anni, no? Qualche anno fa, due anni fa soltanto, festeggiavamo il secondo posto, lì bastava poco per fare il salto di qualità, ma è iniziato un processo di distruzione, credo senza precedenti.
1: Io non ve l'ho chiesto perché non c'è stata occasione, ma invece di Rino Gattuso, che inizierà l'esperienza alla Lazio, pronti via contro il Bologna, no? Che ne pensate, Alessandro? È l'uomo giusto al posto giusto?
0: Ma in questa situazione Gattuso sì, è l'uomo giusto, anche perché comunque avventurarsi con nomi esotici, allenatori magari giovani da lanciare in questa situazione così incendiaria che c'è nella Lazio, poteva soltanto essere pericoloso. Gattuso è comunque un uomo di calcio d'esperienza, è un uomo di calcio che sa fare gruppo, ogni giocatore che è stato con lui in nazionale ne parla bene da questo punto di vista, quindi può essere, ecco, sì, l'uomo giusto. Bisogna capire un po' che tipo di squadra gli verrà consegnata, perché comunque Romagnoli ormai è sul punto di lasciare, su Ghila ci sono forti il Napoli, ci sono forti altre squadre come il Milan e quant'altro, quindi la Lazio rischia di perdere giocatori importanti, ma non sa poi quali giocatori arriveranno, no? Anche perché comunque acquistare non è mai stato facile per la Lazio, un po' per i soliti problemi che sappiamo dei rapporti, del modo di fare anche di Lotito, di portare le trattative all'infinito, e quindi questo è tutto comunque incerto in questa situazione. Però è così, Gattuso in questo momento è l'uomo giusto al posto giusto.
1: Francesco?
2: Io la penso esattamente come lui, perché solo un folle poteva accettare la Lazio in una situazione del genere. E Rino Gattuso, paradossalmente, di tutti i nomi che erano stati fatti, perché poi si parlava di Lisci che ha fatto benino con lo Sasugna, si parlava di Pisacane, ma secondo me adesso, in un momento dove ci dobbiamo mettere il metto perché ci aspetta una stagione tosta, non serve un tatticomane, serve un sergente, ma neanche un sergente di ferro, uno che sia bravo come Rino a compattare il gruppo. E poi, se andiamo a vedere nelle sue esperienze, lui è vero che ha allenato grandi squadre, ma le ha allenate sempre sull'orlo del baratro, perché comunque il suo Milan era un Milan deficitario e lui riuscì comunque a portarlo al quinto posto, che per me è stato un mezzo miracolo, anche se qualcuno non se lo ricorda. Al Napoli ha ereditato una situazione abbastanza compromessa e poi alla fine ha vinto una Coppa Italia. E poi, per quanto riguarda il resto, anche a Valencia, all'Olympic Marsiglia, era arrivato in una situazione incendiaria, un po' come l'Hajduk Spalato, dove magari è una grande del calcio croato, ma in pochi sanno che praticamente lì l'Hajduk stava vivendo una situazione economica assurda, perché non pagavano i giocatori, non c'era l'acqua negli spogliatoi, quindi Gattuso è ben abituato, non ultima la nazionale, perché comunque lui perché sì, per carità, la nazionale non si rifiuta mai, ma dopo la sconfitta di Spalletti con la Norvegia, ma chi si sarebbe preso la responsabilità di allenare una nazionale con il rischio di non andare per la terza volta al mondiale? Lui, quantomeno, se dobbiamo trovargli un pregio, è uno che non ha paura, e secondo me in una stagione che sarà tutt'altro che rosea, serve gente che non ha paura, e Gattuso per questo, per questa situazione, non chiaramente per quello che noi sogniamo e ci auspichiamo, è perfetto.
0: Eh sì, che poi, ecco, diciamo, riguardo alla nazionale, che se chi non sbaglia il gol del 2-0, se Bastoni non si fa espellere a quest'ora, stavamo commentando una nazionale che si stava preparando per iniziare questo campionato del mondo, ecco. Quindi comunque già da questo punto di vista ha fatto leggermente meglio di Spalletti, possiamo dire, Gattuso.
1: Allora, adesso vi voglio fare una domanda a tutte e due, uscire un attimo, ma non del tutto, dalla Lazio, no? Iglitare, cosa sta succedendo? Francesco, inizio da te.
2: Guarda, qui è una situazione paradossale. Io, guarda, ti dico, ti posso esprimere magari il mio dissenso per come non mi sia mai piaciuto come direttore sportivo, perché l'ho sempre ritenuto abbastanza sopravvalutato, e i fatti ce l'hanno dimostrato anche al Milan. Se ricordi bene, io te l'ho detto ad agosto, avevo detto che acquisire gli Asciari era molto folle. Anche alla Lazio, secondo me, poi il suo lavoro è stato topato da innesti buoni, perché mi vengono in mente Milinkovic, mi viene in mente Klose, mi viene in mente Luis Alberto, però sono stati fatti anche tutta una serie di errori inenarrabili, che è inutile che ti sto qui a elencare. per l'accusa di riciclaggio che è uscita fuori in questi giorni, io non mi posso pronunciare, si pronunceranno le sedi preposte,
1: certo, ovviamente,
2: e
1: certo,
2: capiremo un attimo quello che è successo. Certo è che comunque è un danno d'immagine. Adesso scopriremo di che cosa si tratta, ma già praticamente in un'inchiesta che fece la 7 anni fa il suo nome era venuto fuori.
0: Sì. No, ma anche perché
1: come ne pensi, Alessandro?
0: Ah, diciamo che
1: noi qui alla Lazio ce l'abbiamo avuto tanti anni, questa, era il braccio destro di Rotito.
0: È una vicenda giudiziaria chiaramente su cui noi non possiamo mettere bocca, perché non sappiamo anche che tipo di indagini, no, verranno fatte e quello che accadrà. Possiamo parlare di Tare, dirigente di calcio, che come ha detto Francesco, mi associo a quanto detto da lui, è un personaggio comunque sopravvalutato, ha avuto la fortuna, grazie agli agganci giusti, di portare alla Lazio giocatori che poi si sono rivelati fondamentali, come Milinkovic, come Immobile, che però, anche se poi comunque sono stati giocatori questi...
2: Anche se poi Ciro l'ha voluto Inzaghi,
0: l'ha voluto Inzaghi,
2: uno,
0: certo,
2: tra Enner,
0: certo,
2: Valencia e la Padula.
0: È vero. Che infatti Tare fu anche uno dei motivi per cui Bielsa all'ultimo decise di non venire più alla Lazio, perché Bielsa voleva certi giocatori e Tare...
2: Meno male.
0: Sì.
2: Oggi ho avuto proprio una litigata su Bielsa. Meno male,
0: certo,
2: che ce lo siamo risparmiato.
0: Sì, sì, no, però quello ti fa capire, no? Ti fa capire un po' che tipo di personaggio era Tare. Conosco alcuni agenti FIFA che mi dicevano che proponevano costantemente giocatori che poi sono anche andati a giocare in grandi club, proponevano giocatori e Tare declinava questi consigli dicendo abbiamo altri programmi, sappiamo tutti perché.
2: No, però io poi ti voglio dire un'altra cosa, Ale, perché questo poi si può dire, non c'è niente di male, non c'è, certo, nulla di razziale, lo specifico subito, ma per carità, l'Albania a livello calcistico, non stiamo parlando del Brasile o dell'Argentina, che comunque dici oddio, ho pescato un campione in Argentina e in Brasile. Invece Tare sistematicamente ogni anno si doveva fare l'acquisto esotico albanese o di origini kosovara, ma quanti ne abbiamo visti? Stracoscia, che praticamente lui lo prende, lo porta nelle giovanili della Lazio, perché comunque aveva un'amicizia col padre, foto Stracoscia, che era compagno di nazionale.
0: Sì, sì.
2: Edris Berisha, Valon Berisha, forse l'unica azzeccata è Zana, perché comunque era un buon giocatore.
0: Ah, sì, sì,
2: però,
0: Zana, sì,
2: lui,
0: sì,
2: aveva una sorta di amore per i giocatori di etnia albanese o kosovara, sì, anche turnisi. E questo secondo me un professionista deve valutare i giocatori per il proprio talento. Invece lui era molto propenso a fare sempre una colonia albanese, non portando di certo fenomeni.
0: No, perché poi qualcuno magari gli rimprova anche il fatto, almeno portasse, no, quei giocatori buoni, no? Penso ad esempio, che ne so, a Xhaka.
2: A Giaga,
0: cioè quello comunque
2: che magari è svizzero, però è di quell'origine.
0: È capito, comunque erano giocatori comunque di buonissimo livello, però questi non l'ha portati, capito? Almeno dice, sai, ci portasse quelli buoni, qualcuno di quel livello.
1: Mi viene da sorridere. Certo, stavo leggendo, no, il giornale, perché parlavamo della Lazio, ma poi non so, delle cose critiche, ma anche il Milan dall'altra parte non sta messo benissimo. Francesco, domani facciamo un approfondimento anche sul Milan, perché insomma ieri ho sentito Fabrizio, amico in comune, disperatos.
2: vabbè, secondo me, guarda, io ti posso dire una cosa al volo sul Milan, se c'è tempo, perché partiamo dal presupposto che io capisco l'amarezza dei tifosi per non essere entrati in Champions League, capisco, certo, che era necessaria una rivoluzione dopo tutto quello che è successo. Però io penso che il calcio e la vita sono fatte di sliding doors. Cosa sarebbe successo se il Milan, come da pronostico, non avesse perso in casa con l'Udinese o battuto il Cagliari all'ultima giornata, che era una formalità? Avremmo parlato di Milan Champions, di Milan che poteva fare un mercato tutto sommato di buon livello. Quella Champions, la non presenza della Champions ha rotto tutto. Ha messo comunque in dubbio la posizione di Rabiot, che potrebbe andare a Napoli con Allegri, Modric che ha deciso di ritirarsi. Però questa proprietà, comunque con tutti i suoi difetti, perché sono più i difetti che i pregi, non ultimo quello comunque di considerare Ibrahimovic un intoccabile solo perché ha le quote di Redbird, però è anche vero che soldi da investire probabilmente, secondo me, ne hanno, qualche eccezione a buon prezzo ci sarà. Io quindi certamente non dobbiamo prendere in giro i tifosi, perché se diciamo che il Milan l'anno prossimo lotterà per lo scudetto diciamo una bestemmia. Certo. Però il Milan magari ti faccio un esempio, vendendo Leao a 40-50 milioni perché un acquirente ci sta, o magari vendendo proprio gli Asciari, magari vendendo Ricci che è stato un investimento sbagliato, magari gestendo le finanze in una certa maniera. Secondo me il Milan, stiamo parlando pur sempre del Milan, non dico che potrà lottare per lo scudetto, ma rifacendo la squadra da zero, provare quantomeno a entrare in Champions. Non mi sembra utopia, anche perché, anche se ci sono state tante defezioni, non è proprio tutto da buttare.
1: Vabbè, non spoilerare tutto però, perché sennò domani poi, no, devi tenerti qualche
0: allenatore
1: cosa.
0: Allenatore in Milan, cioè devi intanto scegliere l'allenatore.
2: Ma no, ma questo è un tema, perché magari secondo me la depressione è venuta nel momento in cui sono state riportate le dichiarazioni di Iraola, che giustamente rifiuta il Milan perché comunque gli si presenta l'ipotesi di andare a Liverpool. Ma è normale, tra tra il Liverpool e il Milan scegli Liverpool. Sarebbe stato magari grave se lui dal Bournemouth fosse andato al Crystal Palace, come si sarebbe preventivato. Ma io credo che poi il Milan, diamogli tempo, è vero che oggi non hanno allenatore, però tutto sommato vi dico, visti gli errori passati con Fonseca...
1: Meglio riflettere bene, sì.
2: Cioè, scegliamolo bene questo allenatore.
1: Ok, Francesco, ci sentiamo domani mattina, grazie.
2: Va bene.
1: Grazie.
0: Ciao Francesco, buona giornata.
1: Grazie,
0: ciao,
1: intanto ciao. Io vi ricordo che domani vi facciamo riascoltare la bellissima intervista fatta con Beppe Smorto. Beppe Smorto, per i pochi che non lo conoscono, è stato anche direttore di Repubblica.it, ma insomma è stata nell'epoca, lui ha lavorato a Repubblica nell'epoca dei quattro Gianni e non quattro così, insomma parliamo di Brera, Clerici, Minà e Mura. Ci ha raccontato questa mattina nel primo blocco, ci ha raccontato tante cose, ma soprattutto perché nell'immaginario Repubblica dice un giornale vecchio, invece no, Repubblica ha 50 anni. Se pensiamo che il Corriere della Sera ne ha 150, stiamo parlando proprio di un giovanotto, e quindi insomma ci ha raccontato tante cose
0: a meno anni
1: molto
0: di me,
1: belle.
0: Repubblica.
1: Ecco, beato te, non diciamo l'età. Io
0: ho detto a meno anni di me Repubblica, quindi che beato.
1: Allora, invece facciamo uno switch, perché il 20 giugno al Castello di Fiano Romano, una location pazzesca, l'ho vista ieri, proprio bellissima, si svolgerà una cosa che mi riguarda da vicino, ma ci riguarda a me, a Massimo Paravani, perché c'è un libro che presentiamo sui 40 anni dello scudetto della Roma, perché in altre piazze, devi sapere Alessandro, che vincono lo scudetto, non so, io penso a Milan, Juve, Torino, e dopo due giorni già pensano a quello successivo. Noi sono 40 anni che festeggiamo quello.
0: noi viviamo sempre di ricordi qui a Roma.
1: E sono secondo me le cose anche più belle. Beh, e con me c'è Massimo Paravani. Ciao Massimo.
3: Buongiorno Susanna, ciao anche ad Ale che saluto con piacere.
0: Ciao Massimo,
3: e a tutti
0: buongiorno.
3: Gli ascoltatori, buongiorno.
1: E mi fa piacere ritrovarla, perché lei è una giornalista, è una conduttrice, è un'opinionista, è una scrittrice, ragazzi, se vi siete persi non c'entra niente il calcio nel libro che ha scritto, ma insomma vale la pena, Federica Afflitto.
4: Buongiorno.
1: Ciao Fede.
0: Buongiorno Federica.
3: Ciao Fede, buongiorno.
4: Sì.
1: Allora, il 20 giugno, ho detto, ricorderemo, come non fa quasi nessuno, perché sono passati 40 anni e noi siamo qui ancora a festeggiare, no? Perché poi il romanista, il romano, no? È molto legato ad alcune cose. Una di quelle è lo scudetto di Nils Liedholm, di Pruzzo, insomma, di tutta sta gente che oggi forse i ragazzi troppo piccoli neanche sanno chi sono, no Fede?
4: Oh, assolutamente. E tra l'altro, siccome sto leggendo, mea culpa, non l'avevo fatto prima, il vostro libro, ragazzi, mio figlio che ha 22 anni ha detto: ah, bello questo libro, allora me lo leggo, perché io tante cose non me le sapevo, non me le ricordo, le avevo viste con attenzione. Quindi vedi, è la dimostrazione precisa che non c'è memoria storica nei ragazzi. Sì, magari loro guardano i video ormai,
1: certo.
4: È tutto così su YouTube, quindi è questo, diciamo, l'aspetto un po' che li penalizza. E poi è chiaro che aver vissuto qualcosa dal vivo non è come farselo raccontare o rivedere un film, però se dobbiamo andare a ricostruire, forse un libro è meglio di un film, perché ti permette, lascia spazio all'immaginazione. Questa è una frase da boomer, perfetta, proprio boomer alla grande. Però è così, io amo ancora i libri, l'ho già tutto sottolineato chiaramente, tutto con gli asterischi, tutti i miei evidenziatori di tutti i colori, sono proprio antica, capito?
1: Ah, io sono come te.
4: Comunque grazie per l'invito, perché mi manca il castello di Fiano Romano.
1: Lo conoscevi?
4: Anche... No, appunto.
1: È una location bellissima. Insomma, poi speriamo che andiamo incontro all'estate, speriamo che sia anche una bella...
0: All'aperto,
1: una bella,
0: no?
1: giornata.
0: All'aperto.
1: La location è all'inizio all'aperto, dove ci sarà un bel rinfresco. Diamo qualche, spoileriamo qualcosa, dove ci sarà anche un bel rinfresco, e poi c'è la sala interna, perché insomma il 20 giugno sotto al sole rischiamo di dire qualche baggianata, se insomma siamo...
4: No, poi soprattutto dopo l'aperitivo è pericoloso.
1: Hai capito? Cioè, no,
0: Vabbè. No. Aperitivo analcolico, quindi mi raccomando.
4: No, analcolico è impossibile.
1: Bollicine, dai.
4: Noi siamo un po'...
3: dopo lo facciamo.
4: Dai, per forza. Tra l'altro, sai che ti ho pensato ieri anche a Massimo, perché buongiorno anche a Alessandro.
0: Ciao,
4: perché ieri mi sono vista che già sono in astinenza da campionato i calendari, vabbè.
1: Sì, ce li abbiamo davanti adesso.
4: Cioè, capisci? E mi ha molto colpito mister Fabio Capello, che di solito è abbastanza parco di complimenti, e ha messo una marcia in più alla Roma. Quindi ha detto: è la squadra da cui tutti devono guardarsi. Sono passati 20 anni da quando io ho vinto lo scudetto, bisogna che quest'anno la Roma faccia qualcosa.
0: Vabbè, anche perché quindi, c'è il centenario, quindi.
4: Bravo, sono passati 20 anni, quindi 40 dal questo qui.
1: Ah, so dove stai arrivando. So dove vuoi arrivare.
0: Ma guarda, Federica,
4: io ho già chiamato una persona che amo molto.
0: Federica, la Lazio,
4: poi dopo te lo dico.
0: La Lazio vinse lo scudetto nell'anno del suo centenario. La stessa cosa,
4: ricordo.
0: La stessa cosa deve capitare alla Roma nell'anno del suo centenario. Assolutamente.
4: Beh, ragazzi, però sarebbe anche, cioè, per il movimento calcistico romano sarebbe veramente importante. Guardate che io lo so che c'è il campanilismo, dobbiamo chiedere la Roma, non può tifare Lazio, tutte queste cose qua, vabbè, che non mi sono particolarmente appartenute, però manca la Lazio a questa città, cioè non è veramente un'assenza importante nel movimento romano.
1: E quest'anno mancherà ancora di più, viste le premesse, no?
0: Sì.
4: Capisci? Io non lo so che faranno, ci mettono le sagome, DAZN che fa? Cioè, chi inquadra? Veramente è impressionante.
0: Ah, Lodito dice che ci sono tanti cinesi tifosi della Lazio.
1: Avremo
0: lo stadio olimpico pieno di cinesi.
4: Guarda che la Roma vende i biglietti e i tour su Get Your Guide, non so adesso se posso fare questa pubblicità.
1: Vai, possiamo fare
4: questo
1: tutto.
4: Sistema. E tantissimi, a me capita spesso quando vado a vedere le partite allo stadio, non lo faccio sempre, però ogni tanto ci vado e incontro tantissimi turisti stranieri che hanno acquistato questi biglietti online oppure i tour all'interno dello stadio, più o meno alla modica cifra di 400-500 euro.
0: Caspita.
4: Con tutta la giornata all'ospitalità, gli fanno fare il giro dello stadio, eccetera, eccetera, e poi si vedono la partita. Quindi io direi a Lotito di inventarsi qualcosa in questo senso, almeno prende qualcosina, sgraffigna qualcosina negli stranieri, perché sennò è un problema serio.
1: Sì, poi quest'anno ci sono anche le elezioni, il comunicato che ci ha letto Alessandro apre un po', chiude un po'.
4: L'ho letto.
1: Massimo, siccome tu sei la vera macchina da guerra nel fare scalette, ci dai qualche... Ci dai qualche anticipazione del 20, del 20 giugno, ricordiamolo, alle 17.30 al castello di Fiano Romano.
3: Certo, devo dire che ascoltavo con piacere la numerologia di Federica e mi ha dato nuove speranze, insomma, per l'anno prossimo. Allora,
0: anche perché ti dovrai preparare con un'opera d'arte, Massimo, in questo senso.
3: Guarda, molto molto volentieri, guarda. Rinuncio anche a dormire e a mangiare per questo. Allora, no, il 20, che poi viene quasi in coincidenza dell'anniversario anche del 17 giugno, che 25 anni fa vincevamo lo scudetto, e noi ancora celebriamo quello di 40 anni fa, perché in realtà è secondo me un racconto generazionale quello che abbiamo fatto. E la presentazione, che è in una location adatta, un castello è sicuramente la location adatta per una squadra leggendaria come quella. E noi, come solitamente facciamo, Susanna, lo fai tu nelle tue presentazioni, anche io nelle mie, faremo una presentazione che non è proprio classica, non è quella statica, no? Nel quale noi parliamo e annoiamo il pubblico. Sarà una cosa anche con contributi multimediali, quindi video, immagini, musiche, audio di quei tempi, proprio per ricostruire quell'atmosfera che, come diceva anche Federica, molti giovani non conoscono. Noi abbiamo strutturato il libro proprio in questo modo, un dialogo fra padre e figlio, il padre che vuole trasmettere quello che ha vissuto con quella Roma al figlio che non conosce questa magnifica storia. E niente, questo sarà secondo me un evento ricco di emozioni, questo possiamo garantirlo.
1: E io vorrei in prima linea Manuel Pietro, perché sapendo
4: sicuramente verrà.
1: possa essere lui attento perché l'avrà finito, se legge il libro da qui al 20 l'avrà finito, potrà essere attento, no? Anche con l'età della sua nuova generazione. Quanti anni ha Manuel, Fede?
4: È del 2003, fa 23 anni.
1: Quindi insomma.
3: Beato lui.
0: No, ma poi, che poi questo è anche un bel viaggio, no? In quei meravigliosi anni 80, che tutti quanti noi, vista la nostra età, abbiamo vissuto.
1: C'era Mario Sconcerti che diceva sempre, Federica, insomma, che ci ha lavorato, se lo ricorderà, diceva sempre: il calcio è lo specchio del nostro paese. Negli anni 80 c'era un bel paese, c'era anche un bel calcio, no, Fede?
0: Sì.
4: Ah, dice mio figlio, che è qui accanto a me e ci sta ascoltando: beato me, niente, io ancora non ho festeggiato uno scudetto della Roma.
1: Ha ragione. Però allora intanto inizia a festeggiare con noi quello dell'82, poi magari portiamo anche bene.
3: Così arriva preparato alla prossima vittoria.
4: Sì, lui ogni tanto vede i video del padre che saltella nello spogliatoio allo scudetto.
1: Quando si poteva ancora fare, ragazzi, perché adesso neanche puoi più entrare negli spogliatoi.
0: Sì, addirittura a bordo campo si poteva andare. Sì.
3: Vogliamo anche dire chi ci sarà, oltre a Federica che modererà l'incontro. Ci sarà ospite Enrico Minozzi, insomma,
1: voce storica,
3: sì. Giornalista e voce storica soprattutto di quella Roma lì, e Claudio Germanò, attore, speaker radiofonico, Gianpaolo Papi, che farà delle imitazioni sempre di personaggi dell'epoca. Spero che ci sia anche Max Leggeri con noi e poi tanti altri ospiti che verranno. Viene Max?
4: Sì, penso di sì, si deve sganciare da un impegno di padel, ma siccome lui, cioè, non è che ne capisca molto, perché insomma la radio ha creato questo evento, il primo torneo di padel della radio, obiettivamente certo. Lui già il tennis si annoia, si addormenta. Automobilismo e ciclismo non ne parliamo proprio, il padel figuriamoci, quindi insomma lo sto facendo sganciare anche a beneficio della sua salute da questo evento.
0: Anche perché gli infortuni sono molto ricorrenti.
1: Ricordiamolo Max, che è in onda tutti i giorni, sì. Fede, su Rete Sport dalle 17 alle 19, se non erro, no, dimmi l'orario giusto.
4: Dalle 16 alle 19.
1: Dalle 16 alle 19. E quindi chi più di lui Roma.
4: Poi con la Roma, lui era piccolino, ma mi dice sempre, mi ricorda appunto tutte le trasferte, tutte le arrampicate, ha degli aneddoti particolari legati a quella squadra, perché lui scappava di casa, se ne andava a Flaminio, insomma mi dice, io ero chiaramente ero più piccola. Avevo 11 anni in quello scudetto, mi ricordo, ho questo ricordo dell'ultima giornata che mio padre stava con la radiolina, le mitiche radioline, tutto pronto, vestito di giallo rosso, eravamo in salotto ad aspettare il fischio finale da Genova per andare tutti a Piazza del Popolo. Sì. Credo che invece Massimiliano fosse proprio a Genova, se non ricordo male, era uno di quelli che era andato a Genova, perché lui, all'epoca poi cercava di sgrassegnare biglietti di qualsiasi tipo e genere pur di entrare allo stadio, perché quella era una stagione un po' predestinata, quindi insomma i ragazzetti un po' più grandi, i maschietti soprattutto, avevano questa libertà di uscire.
1: Lo facevano,
4: a 12 anni, 11 anni, 12 anni, cioè proprio, figuriamoci, quasi vestito da suora ci avevamo. Oggi a 12 anni stanno tutti che tocchi.
0: Erano gli anni della discoteca, la discoteca di pomeriggio, la domenica pomeriggio.
1: Come no, alle 4 del pomeriggio. Che oggi, se lo dice a una ragazza di oggi, ti dice alle 4, ma che vuol dire?
0: Bellissimo. L'Alien, cioè... meraviglioso.
1: Ah, sì, tu sì. Parli sempre da maschietto, però guarda, Federica ha ragione, perché poi per me e per lei era un po' tutto diverso.
4: Ma che scherzi,
1: io mi cambiavo dentro all'ascensore. No, speriamo che mia madre non mi stia sentendo.
0: Infatti eravamo da soli, noi maschietti e discoteche.
1: Sì. Infatti le femmine non le facevano pagare, perché già che c'eri era un evento, quindi non facevano pagare.
4: Noi sempre
1: io con lo zainetto dentro l'ascensore, tre piani, e cambiavo vestiti.
4: Con il rossetto e i pizzichi sulle guante.
0: Dice, mamma, vado a studiare da, da Valentina.
1: E quella è la legge della sopravvivenza.
4: Sì, brava, assolutamente. Che tempi, che bellezza.
1: Però vedi, li ricordiamo sempre
0: Io facevo il contrario. Siccome i miei non mi mandavano allo stadio, no? Perché avevano paura, io dicevo sempre, guarda, vado in discoteca, c'è una festa la domenica.
1: La discoteca sì, lo stadio no.
0: Io quindi mettevo la scusa che andavo alla festa in discoteca, invece me ne andavo allo stadio olimpico.
1: Pensa tu, il contrario.
0: Sì, si faceva il contrario.
1: Facevi il contrario, pensa.
4: Pensa che ieri sera, ti dico una cosa da anni 80, ieri sera eravamo in balcone con mio figlio a guardare le stelle e abbiamo riconosciuto, perché stavamo in fissa, di trovare la stella polare. E allora io gli ho detto, vedi, questo è l'arco dell'orsa, ma questa è l'orsa maggiore, quindi mi hanno insegnato che l'orsa maggiore, Toada, l'ultima stella a destra, eccetera, eccetera.
1: Così vagamente
4: in fondo, brava, in fondo c'è la stella polare. Allora lui mi dice, ma come fai a ricordarti tutte queste cose? Lui subito su internet, andiamo a vedere.
1: Tu hai preso il microfono e hai cantato.
4: E io gli ho detto, siccome noi, ai tempi nostri, ci avevamo... una panchina, il cielo e le stelle, cioè che cosa facevamo noi? La televisione ce n'era una e non potevi scegliere un programma, andavamo in balcone e guardavamo
1: i telefonini, e neanche sapevamo che cos'erano.
4: I telefonini non c'erano, e quindi eravamo esperte di stelle, di carri, insomma, di la stella Venere, tutte queste cose qua, per dirti.
1: No, a me fa impazzire quando dicono, ma voi come facevate, mia nipote, no? Come facevate voi a rintracciarvi al citofono? Come il citofono.
0: Scendi!
1: Oppure direttamente dal balcone, che la mamma ti chiamava, l'ora di cena, sali, perché sennò prendi il resto.
4: Dal balcone.
1: E come no, mamma mia.
3: Ci incontravamo sempre.
1: Qui potremmo andare avanti altre ore. Cioè, stanno arrivando un sacco di messaggi sulla Marcord.
0: Dovremmo dedicare una puntata.
3: A me sta venendo da piangere.
1: Io lo so, funziona così.
0: Sì.
1: Allora, ragazzi, grazie a Federica Flitto. Fede, grazie.
4: Grazie.
1: Ci vediamo il 20 giugno a Fiano Romano. Grazie.
4: Ufficialmente.
1: Certo, quella è la per festeggiare lo scudetto della Roma. Non spoileriamo altro.
4: Bravo, sì.
1: Grazie anche a Massimo Paravani. Massimo, grazie, poi diciamolo che quel giorno ci saranno anche dei quadri, perché tu sì, sei uno scrittore, sì, ma sei soprattutto un pittore molto bravo. So che sei molto occupato, però non ci farai mancare delle cose molto belle.
3: Sì, soprattutto sulla Roma, su quella Roma.
1: Certo, ovviamente.
0: Bene.
1: Grazie anche a Massimo
3: Paravani.
1: Grazie a tutte e due. Noi ci fermiamo un attimo, perché dopo abbiamo una rubrica, io non so se è la prima volta che ti capita, che si chiama Allenamenti Letterari.
0: Ah, bene.
1: Quindi ci alleniamo insieme.
0: Eh sì, ci vuole.

0: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. È questa la finale del Roland Garros 2026, in programma domani alle 15 sul centrale di Parigi. Sarà il quinto confronto tra l'azzurro e il tedesco. Il bilancio nei precedenti è 3-1 per Zverev, ma Flavio è riuscito a batterlo quest'anno a Monaco di Baviera. Alla finale il romano è arrivato dopo il forfait di Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus intestinale. Sono davvero dispiaciuto, ha confessato Flavio, sentiamolo.
1: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. In primis Matteo è un amico e credo che bisogna dare atto di quello che ha fatto questa settimana, non solo per se stesso ma anche per tutta la nazione. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale. Mi dispiace che non possa essere oggi.
0: Siamo alla pallavolo, l'Italia femminile continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al Nilson Nelson di Brasilia, le azzurre di Velasco superano l'Olanda con un convincente 3-0, allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Turchia di questa sera alle 20:30, altro banco di prova fondamentale per valutare le ambizioni dell'Italia in questa prima settimana di Nations League. Il calcio, il giorno segnato in rosso sul calendario di milioni di tifosi italiani è arrivato. Sono state infatti sorteggiate le 38 giornate del calendario di Serie A. L'Inter campione d'Italia debutta con il Monza a San Siro, il Napoli al Ferraris col Genoa e ancora Milan, Torino, Frosinone, Juventus e Roma, Fiorentina. Questa è la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che partirà domenica 23 agosto. La Formula 1 ritorna all'appuntamento con il Gran Premio di Monaco, appuntamento in pista oggi sabato.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci tornati in diretta nel nostro spazio che è a cura di Alessandra Broglia, Allenamenti Letterari. Ti piace questo nome, Allenamenti
1: Bello,
0: Letterari?
1: Bellissimo.
0: Perché ci occupiamo di calcio, allenamenti ci stava
1: certo.
0: Bene, però allenare la mente forse è la
1: bisogna,
0: cosa che
1: bisogna farlo sempre, tutti i giorni.
0: È vero, hai ragione. E sì, in questa io do subito il benvenuto ad Alessandra. Ciao Ale.
2: Anna, un caro saluto e soprattutto un carissimo saluto ad Alessandro.
1: Ciao Alessandra.
2: Radio telespettatori.
0: Grazie. Allora, Ale, io dicevo questa rubrica è a cura di Alessandra Broglia, che decide in maniera autonoma di cosa parlare. Stavolta ci siamo allontanati dal calcio perché c'è un personaggio molto interessante. Vuoi fare gli onori di casa?
2: Grazie. Sono veramente molto, molto contenta di avere oggi con noi Luigi Plos. Ci sei, Luigi?
3: Ci sono.
2: Ecco, la benvenuto. Voce inconfondibile.
1: Buongiorno.
2: Benvenuto insieme a noi.
3: Grazie, care.
0: Luigi, tu so che sei abbastanza indaffarato. Stai portando avanti un'escursione, così si dice? Stai tra la natura.
3: In questo momento sono alle Eolie con dei gruppi.
0: Oh, quanto ti invidiamo!
1: Che invidia, che invidia.
3: Stiamo facendo escursioni in montagna, poi tuffi al mare, un po' di tutto.
1: Basta, non aggiungere altro. Che noi qua siamo dentro uno studio chiusi tra quattro mura.
0: Già, luci, anche con l'aria condizionata accesa, sì. Perché insomma oggi fa caldo, Senti, io non so se Alessandra vuole iniziare, però dopo avevo una curiosità. Vai, Alessandra.
2: Allora, sì, intanto il libro di oggi... 10 trekking urbani a Roma, dentro e fuori
0: dai
2: binari.
0: Lo stiamo vedendo anche in televisione.
2: Dunque, la figura di Luigi è veramente una figura sui generis nel migliore dei modi di come si può esprimere questo termine. Perché Luigi, io ve lo dico perché in prima persona ci tengo molto e sono molto contenta che oggi sei insieme a noi, perché ho partecipato e so che cosa significa partecipare alle escursioni di Luigi. Pertanto, se non ricordo male, questa è la tua decima pubblicazione, giusto?
3: Quasi, l'ottava.
2: L'ottava, scusami, perché sono veramente... Ecco, però dicevo, le tue escursioni, perché Luigi, la sua creatività e la sua passione poi che in tutti questi anni l'ha portato... a creare queste escursioni anche, come vedete oggi, che si trova appunto alle Eolie, anche fuori dalla capitale, sa ritrovare questi luoghi al di fuori anche o all'interno del cerchio urbano di Roma, ma con tanta maestria come pochi sanno fare, perché vi assicuro che gli itinerari che sa creare Luigi non lo sa fare nessuno, e molte persone che hanno partecipato in effetti sanno bene che la sua particolarità è unica, e anche questo libro appunto ce lo può
0: Luigi,
2: confermare.
0: Ti posso chiedere l'esempio di un percorso urbano qui a Roma, perché noi facciamo difficoltà secondo me a capire di cosa parliamo, perché noi Roma la vediamo come cemento, macchine, palazzi.
1: No, ma ce ne sono a Roma.
3: Roma è sorprendente perché innanzitutto sappiamo che ha grandi spazi verdi anche all'interno della città, ed è quelli che poi facciamo noi con questi trekking un po' particolari, di cui tra un attimo vi dico come li moduliamo. E poi soprattutto Roma, soprattutto a nord e a ovest, è selvaggia, perché c'è un terreno vulcanico che è stato scavato nel tempo dai fiumi, e questi fiumi hanno reso complesse le comunicazioni. Quindi se vedete la cartina, ci sono pochi paesi a nord e a ovest di Roma, c'è molta wilderness, e all'interno di questa wilderness troviamo ruderi romani, medievali, etruschi, in una continua scoperta, perché sono spesso sepolti dalla vegetazione. E questo però è stato oggetto delle mie guide precedenti. In quest'ultima entriamo dentro Roma e utilizzando solamente treni e metropolitane, quindi noi siamo green veramente, partiamo da una stazione del treno della metro ed arriviamo ad un'altra.
0: Bellissimo.
1: Bello.
2: Ecco,
1: bello.
2: Quindi e soprattutto...
0: Vai,
2: perfetto. Luigi. Le ho fatte con i gruppi. La più emblematica, quella più di successo è: partiamo dalla stazione di Roma Trastevere,
3: Saliamo a Monteverde Vecchio, dove ci sono le tracce di Gianni Rodari, di Ospetec, di Nanni Moretti, eccetera. Scendiamo l'altra zona di Monteverde, quella di via di Donna Olimpia, sì. Entriamo nei grattacieli, qui lì c'è un becchino che ci racconta di quando era piccolo e conobbe Pasolini, anche perché Pasolini scrisse Ragazzi di vita nei grattacieli di Monteverde. Che sono queste costruzioni del 32 metafisiche, che sono tra l'altro anche la location di Fantozzi, dove Fantozzi abitava nei film. Dopodiché entriamo a Villa Panfili, perché ogni trekking urbano deve fare la sua parte di natura, certo. E anche un pochino di fatica e anche di scale, perché Roma è molto scalettata ed è una cosa particolare, Roma è sempre sali scendi, quindi ogni trekking c'è un po' di scale, un po' di natura. Dopodiché arriviamo verso l'Arco Cavalleggeri, dove c'è un'altra sorpresa. Poi andiamo a prendere la nuova galleria ex ferroviaria, che ora è pedonale, che porta a Monte Ciocci, che è panoramica verso San Pietro, e lì riprendiamo il treno a Valle Aurelia. Sono 10 km, 4 ore di bellissima camminata.
1: Bellissima.
0: Bellissima, testimonianze, vedi? Storia, c'è tutto.
1: Ma tutto, ma ogni, sì, esatto. Ma ogni angolo di Roma.
0: Complimenti Luigi, complimenti veramente.
2: Ma non
0: perché...
2: solo, io voglio aggiungere anche... gli itinerari, ecco, che ci riportano anche accanto a tanta natura selvaggia, lo aggiungo io, e soprattutto con acqua limpide, perché vi assicuro che può sembrare, dici, come hai detto tu giustamente, Susanna, tutto questo cemento, invece no, con Luigi si riesce veramente a sentirsi fuori dal contesto urbano, e questo veramente un grandissimo complimento che ti rinnoverò sempre, perché è una ricerca continua che in pochi hanno saputo veramente fare.
0: Luigi, da dove parte la tua passione?
3: Ce l'ho sempre avuta, non lo so, è innestata nel mio DNA.
0: La curiosità.
2: Mettiamoci anche che io mi voglio aggiungere che Luigi non è nato a Roma, e questo è un punto più a tuo favore.
3: Alessandra, no, sono nato a Roma, ma ho genitori del nord, quindi ho passato l'infanzia tra le montagne.
2: Ecco, e quindi sai cogliere meglio certi aspetti, al di fuori di...
0: Come, Luigi, come rispondono le persone che ti seguono? Rimangono entusiasti, non se lo aspettano, rimangono stupefatti? Sì. Cioè, la soddisfazione anche nel vedere le persone, no, che ti ridaranno qualcosa?
3: Esatto. C'è una parte d'umanità che non è interessata a questo tipo di esperienze, che forse è sconnessa dalla natura, dalla terra... Chi è invece connesso anche minimamente e viene con me e riprende quasi sensazioni primordiali, pur stando vicino a Roma, perché adesso è il momento, per esempio, delle gallerie etrusche. Gli etruschi scavarono centinaia di chilometri di gallerie vicino a Roma, a Veio, a Formello, e d'estate noi entriamo sottoterra, ma andiamo sottoterra, e entriamo in questo mondo sotterraneo dove il sole filtra dall'alto, c'è l'acqua, ci sono sensazioni potenti.
1: Bellissimo,
0: bello,
1: questo.
0: Bello.
3: Infatti, perfetto.
0: Bel libro ha scelto, complimenti Alessandra, perché grazie. Tante volte grazie. Noi ci fermiamo al calcio, ovviamente essendo una trasmissione di calcio, noi ci fermiamo troppo spesso.
1: E poi
0: no?
1: questo è un allenamento nel vero senso della parola.
2: Certo. No, comunque... ma è una forma
0: sia mentale
2: di sport
0: che fisico.
2: Anche questa, certo. Più lenta, ma lo è. Quindi...
0: No, è un allenamento sia mentale che fisico, mentale più di Luigi che no, organizza e che quindi poi cerca il percorso, ma anche quando io credo, no, poi una volta vorrò provare con Luigi proprio in uno di questi qui a Roma, quando tu ti vai e decidi di farlo, non è soltanto la camminata o la bellezza, è anche quello che lui racconterà, cioè ha detto ci siamo fermati, abbiamo parlato con il becchino che ai tempi di, insomma c'è tutto un mondo dietro, no Luigi?
3: Sì, ma guarda, mentale anche di chi partecipa, perché quando andiamo in natura, nella natura selvaggia, pur stando vicino a Roma, più che la fatica fisica, si può avere, alcune persone hanno paura inoltrarsi in un ambiente dove non c'è il sentiero, entrare nel bosco fitto, scendere nel fiume, e quindi un piccolo allenamento mentale. Io scherzando dico, ragazzi, vi faccio fare anche team building, coaching, non vi faccio pagare.
0: Superare la paura, certo, come
2: esatto.
0: No?
2: Sì, anche bellissimo. Perché Luigi, devo dire che è molto bravo anche per la sicurezza e soprattutto quando ti dà insomma tutte le indicazioni di difficoltà media, piccola o insomma veramente molto serio, lo devo aggiungo anche questo, ecco, l'ho
0: complimenti
2: provato in prima
0: Luigi, complimenti.
2: Grazie,
0: è stato un piacere, ricordiamolo, 10 percorsi urbani a Roma nel libro di Luigi Rossa. Grazie mille, grazie mille.
2: Lo troviamo quindi in tutte le piattaforme, ma e lo potete trovare quindi senza difficoltà, perché poi ecco, magari è un motivo in più, io mi permetto di fare quest'ulteriore per stuzzicare un'ulteriore curiosità. Anche i precedenti, insomma, si trovano comunque per chi vuole approfondire poi.
3: Sono quasi tutti fuori produzione, diciamo.
2: Tutti proprio.
0: Quindi,
2: ecco,
0: quindi
2: sono andati a ruba.
0: Centriamoci su questo, che secondo
3: me. Sì, volentieri. Si ordina in libreria e arriva dopo un paio di giorni, sì, perché c'era il distributore.
0: Certo, ovviamente. Oggi i libri così si ordinano. Un po' la comunicazione dei libri è cambiata, quindi andate in libreria, ordinatelo oppure sulle varie piattaforme, come diceva Alessandra. Grazie, Luigi. È stato un piacere.
2: Grazie,
1: ciao Luigi.
2: Buon proseguimento.
0: Alessandra, grazie anche a te. Noi ci ritroviamo qui sabato prossimo, sempre con allenamenti letterari.
2: Molto bene. Un caro saluto a tutti i radiotelespettatori e anche a voi. E che vi dico? Un buon proseguimento e godiamoci anche il resto di questo fine settimana che ci offre anche dal punto di vista sportivo, ecco,
0: grazie.
2: Perché le sfide sono, ecco,
0: grazie.
2: Non dimentichiamolo.
0: Grazie mille. Allora, Alessandro, vogliamo concludere questa puntata dicendo cosa ti è rimasto, a parte che insomma, non c'è solo il calcio, no? Cioè, ci sarà la finale, insomma, è successo qualcosa. La notizia di questo fine settimana, credi che quella della Lazio e dei tifosi che cambiano comunque un po' il modo di approcciarsi?
1: Ma perché io non ricordo una protesta così drastica,
0: determinata,
1: così totalitaria, no? Come quella dei tifosi della Lazio. Faccio fatica, in Italia sicuramente no, ma faccio fatica anche a trovarle, diciamo, fuori dei nostri confini. Questa è una protesta che adesso, diciamo, ancora gli effetti non li vediamo, no? È stato appena emanato il comunicato ieri, oggi se ne parla, ma intanto c'è da capire cosa farà la società sportiva Lazio. Qualcuno addirittura ipotizza che la società non metterà in vendita neanche gli abbonamenti quest'anno, no? O addirittura
0: però così rischiamo di cambiare
1: si limiterà soltanto a fare abbonamenti in Tribuna Montemario o in Tevere, lasciando un po' fuori le curve.
0: Io credo che tu hai detto una cosa interessante quando ne abbiamo parlato un po' più di mezz'ora fa. Quello che stanno facendo i tifosi della Lazio potrebbe poi, perché non lo sappiamo, noi stiamo parlando con i sì e con i ma, cambiare un po' quello che sarà tutta la comunicazione tra società sportive e club. Perché oggi succede qui, ma domani potrebbe succedere a Torino con Cairo, dopodomani in Francia. E quindi
1: ma già c'è qualche
0: avvisaglia
1: a Milano tra i tifosi del Milan e Cardinale, Cardinale, quindi comunque anche lì c'è una situazione
0: forse
1: che è da monitorare.
0: Si stanno riprendendo un po' l'importanza che avevano
1: un tempo. Il calcio dei tifosi, cioè in questi ultimi anni la FIGC, la Lega, ha cercato di fare in modo di allontanare le squadre, i giocatori dai tifosi, è vietato andare sotto la curva, no? Per quanto riguarda fine partita, tutte queste cose. Ma
0: il calcio è un'altra cosa.
1: Noi abbiamo vissuto un calcio, Susanna. Io mi ricordo a Tor di Quinto, quando si allenava la Lazio, i tifosi dietro la rete e i giocatori dall'altra parte che dialogavano con i tifosi. Dopo una sconfitta, dopo un ciclo di sconfitte, in un momento particolarmente delicato, c'era questo confronto continuo. Ma il calcio senza i tifosi, ma il calcio che cos'è? Non è nulla. Cioè, chi porta, chi paga? Sono i tifosi. Cioè, chi acquista il prodotto calcio, Susanna?
0: Chi alimenta tutto?
1: Chi alimenta? Sono i tifosi, bisogna ridare spazio ai tifosi. Quello che deve capire Rotito è che la Lazio è sua dal punto di vista legale,
0: economico,
1: finanziario, ma la Lazio è dei tifosi della Lazio. Senza i tifosi
0: non la Lazio,
1: della
0: Lazio, qualsiasi società.
1: Ecco, la Lazio non è nulla. No, io parlo di Rotito perché Rotito continua a dire la Lazio è mia, Lazio di qua, Lazio non si vende. La Lazio è dei tifosi.
0: Anche perché per un imprenditore avere una cosa che non ti porta più profitto è meglio non averla.
1: Ma l'immagine. Ma poi
0: la politica, vedrai, ne abbiamo parlato oggi, vedrai cosa succederà in
1: politica. Ma io sono sempre uno di quelli che pensa che non bisogna mai rimanere in sella a dispetto dei santi. cioè se hai tutti contro, se hai una buona fetta,
0: devi lasciare,
1: ma è così, ma succede in politica,
0: e
1: no?
0: Farai qualcos'altro,
1: no, ma farai altro, ma anche perché comunque se dovessi vendere la Lazio sicuramente sarai ricoperto d'oro, no? Avrai anche le risorse magari per tentare un'altra avventura calcistica,
0: certo,
1: cioè
0: certo,
1: in Italia ci sono tantissimi club anche storici, gloriosi, che attendono di essere rilanciati. E questo potrebbe essere anche un bellissimo stimolo, no? Cioè che io da imprenditore, cioè con 4, 5, 600 milioni di euro in tasca farei, ci penserei. Certo. Penso, che ne so, ad una Triestina, penso al Bari.
0: Penso Bari, una grande piazza.
1: Al Foggia, no? Grandi piazze,
0: ma certo,
1: che, possono essere, rilanciate, delle nobili decadute. Che... La Sampdoria stessa, Susanna, potrebbe essere veramente grande progetto magari di rilancio, no?
0: Come no, è vero. Allora io chiedo alla mia regia...
4: Sì. Vi divertite,
0: Ci divertiamo oggi, tutto di venire, però siccome oggi sono stata puntuale, noi abbiamo parlato del 20 giugno, vediamo se la regia riesce a mandare un video che ci ha fatto Massimo Paravani, che racconta un po' quello che è stato lo scudetto della Roma e quello che è il nostro libro che andremo a presentare il 20 giugno a Fiano Romano, altrimenti ve lo facciamo vedere domani senza nessun problema. Quindi io ringrazio Alessandro Cerreoni, il direttore Alessandro Cerreoni, per essere stato qui con noi.
1: Grazie Susanna,
0: vieni spesso, perché con te i tempi sono tutta un'altra cosa.
1: Bravo. Sarò ingaggiato per questo come coach per rispettare i tempi, dai.
0: Noi vi salutiamo, però vi ricordo che io sarò qui con voi sempre domani mattina dalle 11 alle 13, sempre con Guelfi e Ghibellini. Grazie a tutti,
1: ciao.

0: del campo. Ecco un intervento di Giodini, uno scambio sul pallone in destra. Vediamo che in questo momento i tifosi accendono il pallone di gioco, ma la partita ancora non è finita. E allora precipitosamente tutti si ritirano dal punto dove erano partiti. È un momento eccezionale. Gentili ascoltatori, che non abbiamo mai descritto nel corso di nessuna partita, di nessuna conclusione di nessun campionato di Serie A che abbiamo descritto in circa 23 anni di attività in questa trasmissione. Toccato il minuto, è la fine! La Roma è campione d'Italia! Sono le 17.45, conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato, diventa automaticamente una delle aspiranti, delle candidate al titolo europeo, è finita in pratica.
1: Quarantuno anni di attesa, quarantuno anni di desideri, quarantuno anni di battaglie. 8 maggio 1983, ore 17.45. La Roma è campione d'Italia. Il sogno è realtà. Il racconto dei protagonisti di quell'impresa, le emozioni di chi c'era, le sensazioni di chi l'ha raccontata. 200 pagine di puro amore, 50 fotografie di una città in festa, 6 dipinti firmati da un artista internazionale, lo scudetto giallorosso come non lo avete mai visto prima. Un viaggio avvincente attraverso quell'anno indimenticabile, le aspettative, i timori, i ricordi e le gioie di quell'anno epico. Dal gol di Faccini alla rete del bomber, in mezzo la storia di una squadra leggendaria. L'anno magico è un urlo chiamato Roma. L'anno magico di Susanna Marcellini e Massimo Paravani, in tutte le librerie e online.
2: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Tragedia nelle prime ore di oggi nel Fermano, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie, mentre un ragazzo è stato estratto vivo dopo un delicato intervento di salvataggio. La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 6 del mattino, secondo le prime ricostruzioni.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Intanto do il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
1: Ciao Nick, buon pomeriggio a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Dani.
4: Ciao Daniele.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: No, dicevo, chiudo Stefano, poi lascio a voi un commento veloce su questa questione. Penso che non è possibile che poi, con tutto il rispetto lo dico, i tifosi possano fermare le partite, gli eventi. No, ci sono delle autorità preposte che devono garantire la sicurezza, che devono garantire i soccorsi, quindi non è una cosa fattibile, non è una cosa ammissibile, anche che i giocatori poi siano costretti ad andare a parlare con i tifosi e da lì creare una situazione di cortocircuito totale, anche perché qualcuno dice: perché non hanno fermato anche le altre partite? Ma vi immaginate voi tenere fermi le altre partite per un'ora e più? Con quale motivazioni? Per quale motivo? Cioè tu tieni quasi in ostaggio altri campi?
4: Sono
1: in attesa, cioè,
4: c'è poco altro da aggiungere.
1: Situazione che non è possibile.
4: Siamo tutti d'accordo.
1: Sì, sì, non so, Daniele, tu che
5: guarda,
1: insomma, da nostro vai.
5: Mi è sembrato di vedere quel derby famoso,
1: sì,
5: di Roma, no? Quando i tifosi dicono: decidete voi se non si deve giocare. Ieri sera sono stati bravi quelli della questura a ribadire che la partita si doveva giocare, poi sono stati bravi anche a far uscire i tifosi senza incidenti. Però io mi chiedo una cosa: pensate se per caso i risultati fossero stati diversi e la Juventus, giocando con un tempo di ritardo, si fosse qualificata per la Champions, immaginate cosa sarebbe successo?
1: Sì, sì, no,
5: e la regolarità del campionato non c'era più, no? È evidente.
1: Sì, sì.
5: Non c'era più. Cioè, non è possibile una cosa del genere. I tifosi decidono se si può giocare o non si può giocare una partita per un incidente che è avvenuto fuori dallo stadio. Ma dove può succedere una cosa? Solo in Italia può succedere una cosa così.
1: No, è inammissibile, dai. Anche il ministro, prima abbiamo mandato un pezzo, ha detto che poi sentiremo anche Malagò, che vuole addirittura studiare qualcosa, perché non è possibile, che non è la prima volta che avviene una situazione di questo tipo, ecco. Ed Nick.
2: Ma ecco, cosa c'ho da aggiungere? Niente, non direi altro che ulteriori banalità su questa vicenda, perché chiaramente è tutto da condannare, cose che si sono viste che non vanno assolutamente bene, però io credo che le parole siano sempre molto importanti su queste vicende, ma lo sono di più i fatti, perché io di parole su questo, su come vanno gestite certe situazioni,

0: sulle riforme del calcio, ne ho sentite infinite, e ora è il momento di procedere in tutti i settori, che bisogna permettere alle persone di andare allo stadio in maniera serena, che non ci debbano essere problematiche, che non ci devono essere più incidenti, che chi commette degli atti di questo tipo deve essere punito, però bisogna fare le cose, ecco, cioè nel senso che bisogna mettere tutti quanti nelle condizioni di poter agire in maniera tempestiva, però servono i fatti veri, concreti, io sono di questo avviso.
1: Vediamo, Massimo, ti lascio chiudere a te, poi andiamo un po' ai nostri 30 secondi di questa ultima giornata di campionato. Buonanni.
2: Ma sono fatti che, come diceva insomma bene Daniele, mi è sembrato di ritornare indietro nel tempo a un derby di Roma. Sono fatti spiacevoli che c'entrano poco con il calcio, mi dispiace, perché poi sostanzialmente sono delle situazioni che mettono sempre in cattiva luce tutto un movimento calcistico, che invece c'è tanto altro di bello dietro, e a volte si passa tutto questo bello, si passa sempre in secondo piano, quindi mi dispiace moltissimo per il ragazzo, per tutto quello che è successo, però a volte veramente non riesco a capire cosa scatti nella testa delle persone quando succedono queste cose. Per me è follia lo stato puro.
1: Condivido. Bene, allora dai, facciamo questi
0: tre. Speriamo davvero che arrivino buone notizie dall'ospedale.
1: Sì, questo è importante. È importante. Sì, importantissimo. Anche per capire poi veramente, che ancora non si è capito bene la dinamica e tutto di quello che è successo, quindi è inutile. Però ecco, il fatto che poi si ferma una partita, questo ci fa un po' così pensare. Va bene, detto questo, andiamo avanti. Partiamo con i nostri 30 secondi dedicati alla 38esima di campionato, la fine, game over di questa stagione, di questo campionato. Stefano, i tuoi 30 secondi.
3: Beh, insomma, dedicate alle quattro squadre che chi per un motivo e per un altro hanno determinato un po', no, l'interesse principale. Come Roma, secondo me, meritano di andare in Champions League. E poi sullo sfondo, ma neanche tanto sullo sfondo, il dramma sportivo di due colossi come Milan e Juventus. Ingiustificabile, insomma, sono due lavori sui quali bisognerà tanto riflettere, perché
1: assolutamente sì,
3: c'è chi festeggia e c'è chi deve poi spiegarci qualcosa, insomma, che non è andato per
1: che cosa è successo giusto,
3: perché io sono d'accordo con la tua tesi, possiamo pure parlare di organici, quello che ti pare, ma insomma non è che puoi arretrare così nel tratto decisivo, no?
1: Assolutamente. Garbo,
3: grandi responsabilità.
4: Ma io li dedico al Como, che 7 anni fa giocava in Serie C e ora si trova ad affrontare nella prossima stagione la Champions League. Mi è piaciuta anche la dichiarazione a caldo di Fabregas, che ha detto: devo pensarci, devo stare molto attento, devo lavorare a fondo, perché insomma non voglio andare in Champions League e andare a Santiago Bernabéu a prendere 6 gol, voglio cercare di essere competitivo. Mi sembra un segnale molto, molto importante alla società.
1: Bellissima storia di calcio, assolutamente. E vado da Niccolò Ceccarini.
0: Guarda, io vado un po' controcorrente, perché ieri ho visto, l'altra sera ho visto la domanda di Guido De Angelis, che non era una domanda, era un ringraziamento a Maurizio Sarri, e ho visto la faccia di Sarri. Io li dedico a loro questi 30 secondi, perché quello che ha detto Guido e quello che naturalmente respirava Maurizio Sarri, a me francamente mi ha fatto emozionare, e io sono tifoso della Fiorentina, quindi però sentire un giornalista, no, che individua in una figura come quella di Maurizio Sarri la coerenza, la passione, l'interpretazione di quello che vuol dire il mondo di un'altra tifoseria, di un'altra squadra, quando gli ha fatto il passaggio ti sei informato sulla nostra storia, mi fa tanto piacere per Maurizio, e quindi questa cosa mi ha molto colpito. L'ho vista 3 volte, ti dico la verità, perché tutte e 3 le volte mi emozionava sentire un giornalista che comunque a Roma conoscete tutti e che insomma è una voce storica, no, della Lazio, sì, e un allenatore che è stato così tanto apprezzato, a maggior ragione che un mio regionale, vorrei quasi dire un mio concittadino, apprezzato anche a Roma, mi fa tanto piacere.
1: E vado da Massimo Bonanni.
2: Allora, io i miei 30 secondi vado un po' controcorrente rispetto a quello che ho sentito. Non guardo la parte alta della classifica, ma guardo la parte bassa. I miei 30 secondi sono per Eusebio Di Francesco, che dopo 3 retrocessioni è riuscito a togliersi di dosso, a scrollarsi di dosso questa sorta di maledizione, e sono molto contento per lui, per l'uomo che è, per l'allenatore che è, e quindi mi fa molto piacere che quest'anno sia riuscito a salvare il Lecce.
1: Eh sì, ci è riuscito.
3: Due,
1: dopo...
3: Era pioppata un'altra, due, dai.
1: Due, una Venezia e Frosinone. Frosinone. Sì, sì.
2: Venezia che aveva avuto mezza un'altra. Verona?
3: Esonerato?
2: No. Esonerato, ma stava vabbè, però, male.
1: Vabbè,
3: no,
1: sì,
3: no, sì, sì, no, no, no, diciamo anche che Samp,
1: gli toglie un po' di amarezza, diciamo, dopo le vicende non positive.
2: Sì, stava pure a Cagliari,
3: bravo.
2: Sì,
3: pure sì, a Cagliari. Le stai proprio scartabellando tutto.
1: Bene,
3: tutti,
1: bene.
3: Proprio nel giorno del suo...
1: E poi tiri fuori tutti,
3: tiri fuori
1: così,
3: tutti.
1: Va bene.
3: E
1: grande.
3: Noi cercavamo un attimo, e tu stai a tirare fuori tutti. Vabbè,
1: vabbè, dai. No, poi sentite...
2: L'ho detto,
1: sì, scherziamo. No, ma poi c'è anche da dire una cosa, caro Massimo, caro Nick e Daniele e Stefano, che Bonanni e Orlando hanno finito a pari punti il gioco
3: questa
1: dei pronostici.
3: Questa è una cosa...
4: Ah, ci picchia.
1: Sì, non è mai successa la targa, che cosa... alla quarta edizione. Allora no, qui io sono...
3: Due premi o un...
1: Vi chiedo a voi, facciamo una
3: ma
1: sorta...
3: Ma due premi, dai. Due
1: no,
3: premi.
1: Facciamo una sorta di giuria. O li premiamo entrambi,
3: sì, io direi.
1: Oppure...
3: Se la
1: oppure
3: giocano, finale
1: se la giocano con la finale di Champions League.
3: Io farei per due premi.
1: Che dite, Garbo? Tu che cosa dici?
3: Perché i pronostici sono legati al campionato, non c'entra niente.
1: Anche questo è vero. Non,
4: non lo so, io a me piacerebbe decretare un vincitore, quindi mi farei giocare la finale di Champions.
1: Allora, vedi, da giocatore. Nick, tu che decidi? La mettiamo ai voti oggi.
0: Sono arrivati a pari merito Orlando e?
1: Bonanni, 67 punti.
0: Io a questo punto sì, anch'io sarei per un vincitore, per uno spareggio, però siccome Massimo Orlando ha vinto tante partite nella Fiorentina, facciamo vincere Bonanni, che almeno si vince il torneo dei pronostici.
1: Vabbè, ma che facciamo vincere così, però senza un... allora bisogna fare un...
3: Io sarei per due premi.
0: Allora ho capito, e allora facciamo la finale.
1: Vedi,
4: ragazzi, ci dici la classifica finale?
1: Sì, la classifica.
0: Bonanni deve vincere perché fa il doppio.
1: Ah, ho capito. Ecco, no, la classifica finale ci chiedeva Garbo, Bonanni, Orlando 67, Piccari 66, Garbo 63, Ceccarini 61.
3: Io sono retrocesso.
1: Braglia 60, De Paola 58, in Palomini
4: chiude. Ha fatto una grande 50. Rimonta. Ha fatto.
1: Tu hai fatto una grandissima rimonta, proprio da campione che all'ultimo...
3: Voleva. La remontata di Garbo.
1: Hai fatto una remontata clamorosa proprio. Sei arrivato in Champions, hai capito? Zona Champions.
4: Hai capito?
1: Zona Champions. Va bene, quindi...
2: Io e Orlando ci chiamiamo Massimo tutti e due.
1: Esatto.
2: Siamo tutti e due mancini.
1: Esatto.
2: Abbiamo fatto gli stessi punti, cioè ci dice male in tutto, sennò potremmo fare anche tranquillamente due premi. Però io ho detto, per rispetto dell'uomo, della carriera che ha fatto, io lo darei a lui.
3: Vabbè, dai, no. Fai un po' come Sharawi e Dybala ieri, sul miglior giocatore, visto?
1: No, dai, facciamo... Lo chiederemo, lo facciamo, la giuria la facciamo fare agli ascoltatori, che devono votare loro come deve finire questo ex aequo.
3: Esatto.
1: Così decideranno gli ascoltatori se fare la finale di Champions oppure assegnare a tutte e due la vittoria, e quindi doppio premio per Bonanni e Orlando. Vabbè, decideremo. Detto questo, ragazzi, io vi butto lì un paio di... facciamo un po' un giro su una serie di temi. Dove vogliamo cominciare? Ma ce ne so veramente
3: dove vogliamo
1: tanti.
3: Cominciare?
1: Ma io deciderei e vorrei capire questo fallimento di...
3: Beh,
1: di
3: brutta
1: Allegri.
3: La parola.
1: Ho capito, però c'è
3: non
1: bisogno
3: vedi l'ora
1: pure...
3: di...
1: No, non vedo l'ora.
3: Poi dopo si arrabbiano Spalletti, Conte,
1: ma questo è
3: fallimento,
1: ho detto,
3: questi falliti.
1: Ho capito, però su Conte ci andiamo.
3: Vabbè. Troviamo un sinonimo.
1: Ditemi perché allora ha sbagliato Allegri, io non lo so.
3: Questo imbarazzo, diciamo.
1: Una motivazione. Una motivazione.
3: Un imbarazzo dai. Del. Cioè,
1: ecco. Dai, una motivazione. Una motivazione di questo.
3: Guarda, la motivazione, secondo me, l'ho visto nei volti trasfigurati di tutti gli allenatori. Il calcio è cambiato. Adesso non voglio fare il filosofo, il sociologo. Ma hai visto Guardiola? Sembra uno che ha cominciato l'altro giorno ad allenare,
1: sì.
3: Trasfigurato il volto, anche Luis Enrique probabilmente potrebbe fare una doppietta clamorosa col Paris, ma anche lui lo vedo proprio tutto scavato. Conte devastato, Spalletti, Allegri non ne parliamo. Ecco, vedi, quando poi vedi il volto di Gasperini, di Fabregas, sono due persone molto allegre, quindi non conta la carta d'identità, conta stare sul pezzo, perché se fai bene oggi non puoi essere sicuro di far bene domani. Questo è viceversa, è un calcio che ti trita, ti aggredisce la testa. Questi allenatori sono stressati, secondo me probabilmente puoi durare 2-3 anni e poi cambiare, perché ti consuma. Vedo tutti gli allenatori consumati, giocatori consumati.
1: Quindi lo stress
3: è uno stress che ti divora, ti divora.
1: Quindi come motivazione, diciamo.
3: Quindi secondo me sono stati aggrediti dallo stress Spalletti e Allegri. No,
1: parliamo di Allegri, poi ci andiamo.
3: Allegri è stato investito da uno stress eccessivo, okay, da una pressione che anche 30 anni di carriera, 25 anni, ha vinto tutto, non c'entra niente, l'esperienza te la dai in te, cioè non ti serve a niente. Cioè non è che tu dici quell'esperienza ti aiuta a gestire il calcio in questo momento, no, perché poi scopri che anche se hai vinto, anche se hai allenato 20 anni, arriva uno più bravo di te, più fresco di te, più lucido di te e preparato come te. Questo è il calcio, è meraviglioso. Quindi
1: okay,
3: attenzione a questi allenatori super pagati che rischiano di saltare fuori. Cioè le società non medieranno, Marco, questo. Quindi Allegri deve trarre insegnamento, perché nella vita è meraviglioso, può essere ricco, famoso, vincente. Poi a un certo punto dice: ma come mai non ho qualificato il Milan? Perché sei stato aggredito da tutte queste pressioni e gli altri ti hanno fatto il sorpasso all'ultimo perché sono più freschi, più leggeri, più energici.
1: Le pressioni, allora.
3: Sì.
1: Nicolò Ceccarini, la motivazione di questo finale, veramente ricordiamo il Milan nelle ultime 10 partite, 10 punti fatti, 6 sono le sconfitte. Pensate,
0: guarda, Marco,
1: ti dico solo questo dato, che mi sembra ci abbiamo una grafica velocissima. Ricordate questo grafico: le ultime 10 partite, Roma 22 punti, Como 20 punti, Juventus 19 punti, Milan 10 punti. C'è un abisso proprio.
0: Allora, sicuramente ci sono tante spiegazioni che naturalmente riflettono poi quello che sta accadendo oggi al Milan. Hanno fatto un ottimo girone d'andata, poi sono crollati nel momento in cui non sono più riusciti a pensare al sogno scudetto, ma questa non può essere né una giustificazione né un attenuante. Io credo che Allegri abbia responsabilità, ma non quanto la sua società, che ne ha nettamente molte di più. Perché se oggi vanno via tutti, vuol dire che la società era su basi zero. Cioè, nel senso, vuol dire che la società non era solida. Perché se oggi il proprietario del Milan è pronto ad azzerare tutto, cioè via Tare, via Allegri, via Moncada, via Furlani, voi sapete meglio di me che non è facile fare calcio se non si ha una società solida alle spalle. Secondo me ci sono state troppe divergenze e alla fine il tappo è saltato. Questo non vuol dire responsabilità di Allegri, che comunque sono importanti, ma non determinanti.
1: Vado da Garbo.
4: Ma guarda, io sono sicuramente più stupito dal crollo del Milan che da quello della Juventus, perché Spalletti è arrivato, è salito su un treno in corsa con una squadra che non ha costruito lui, sembrava vicino al traguardo, poi è crollato. Ma il crollo del Milan è più spiegabile, perché il Milan aveva cominciato alla grande in campionato, appunto, che qualcuno lo vedeva addirittura in corsa per lo scudetto. Ha fatto un ottimo giorno di andata e poi è misteriosamente crollato. Allora, io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Nicolò, nel senso che le responsabilità della società secondo me sono evidenti, e dico un nome per tutti: Ibrahimovic. Vorrei capire, ancora non si è capito qual è il suo ruolo dopo 2 o 3 anni, non si è capito cosa fa, se semina di Zania, che cosa consiste il suo lavoro, non si è capito. Pare che sia l'unico che dovrebbe sopravvivere a repulisti della società, questo è davvero inspiegabile. Sicuramente ha commesso qualche errore anche Allegri, su questo non ci sono dubbi. Credo che il suo ciclo al Milan sia terminato. Si parla di Napoli, anche lì sarà una bella storia, perché c'è da ricostruire anche lì un ambiente. Però Allegri sicuramente ha pagato molto, secondo me, il girone di ritorno in cui ha fatto probabilmente delle scelte sbagliate. Da un allenatore bravo come lui a gestire le situazioni più difficili, francamente, questo non me l'aspettavo.
1: Buonanni.
2: Io sì, sono stupito dal fatto che il Milan alla fine non sia riuscito ad arrivare in Champions. Non sono
1: col Cagliari, salvo che ha fatto le bracciolate fino a qualche giorno prima della partita.
3: Fatto un po' tutte.
2: Io cioè, diciamo che il Milan ho sempre pensato che potesse essere una squadra che magari era stata costruita da Allegri, però durante l'anno era stata costruita per difendersi e ripartire in contropiede. A me questa cosa che il Milan non c'aveva i centravanti, il Milan c'aveva Fulkrug e Jimenez, non li ha mai fatti giocare. Si è intestardito nel far giocare Leao e Pulisic, entrambi prime punte, perché per forza doveva secondo lui giocare così, perché dietro aveva capito che aveva trovato una solidità. Però poi nel momento in cui tu non riesci a modificare un pochettino la partita, vai in difficoltà. Quindi io dico che secondo me Allegri ha delle grosse responsabilità da condividere probabilmente insieme alla società, ma ha delle grosse responsabilità. Non è mai riuscito a creare un piano B. Lui ha trovato una sua identità, secondo lui l'ha portata avanti fino alla fine, e questa cosa un pochino mi dispiace, perché penso che da un allenatore capace, da un allenatore vincente, da un allenatore abituato a lavorare in certi ambienti, non essere riuscito a trovare un diversivo a quelle che sono le tue idee, secondo me cioè non è possibile non dargli delle colpe, così come ai giocatori, così come alla società. Quando il Milan che non riesce ad entrare in Champions dopo che c'è stato fino all'ultima giornata, dalla seconda di campionato fino all'ultima è stata in zona Champions, non ci entri, secondo me qualcosa di sbagliato è successo da parte della società, da parte dei giocatori,
1: sì,
2: da parte dello staff.
1: Tutto giusto, però, insomma, io però non penso. Cioè, in questo momento non condivido una cosa, e ve lo dico proprio. Cioè, se tu pensi che, voglio dire, chi di voi pensava che non potesse vincere col Cagliari o fare un punto? Chi di voi?
2: Ma che scherzi, no?
1: Ma chi di voi?
3: Io ti avevo detto partita segnata, infatti. Abbiamo visto, sì, al contrario.
1: Quindi io adesso capisco tutte le problematiche societarie, gli errori fatti da Furlani,
3: no,
1: quello che volete. Però giochi col Cagliari, salvo che stanno veramente in ciabatte, tu vai in vantaggio ragazzi. Ma non so se avete avuto modo di vedere un pezzo di questa partita, no,
3: Marco,
1: o tutta la partita. È stata una partita inguardabile.
3: Possiamo parlare
1: inguardabile
3: di tutto, possiamo dare tutte le responsabilità alla società, ma ripeto, guarda, credimi, gli allenatori sono, alcuni sono svuotati, non danno niente. Se tu li senti parlare, sono analisi non aggrappate e aderenti alle azioni che devono poi fanno le loro squadre.
1: Allegri ieri? Ce l'abbiamo?
3: Sono tutte analisi da Maracanà, insomma, come possiamo fare noi. Cioè, invece gli allenatori devono pensare invece a parlare, vedi, con la freschezza di Gasperini, di Fabbrica, di Chivu. Cioè, sono allenatori, sono proprio soggettivi, cioè nel senso che quando parlano tu li segui e collima quello che dicono con quello che fa la squadra. Alcuni invece fanno dei comizi, fanno delle cose che durano 10 minuti, che non dicono niente, perché non sanno cosa dire. Poverini, cioè, io li comprendo, perché posso dirti una cosa? Perché manca equilibrio. Cioè, le loro squadre, nei momenti magari che fai tre partite vittorie consecutive, ti senti un dio, esalti quello, esalti quell'altro, poi dopo 15 giorni quello non c'è sta più, non fai due passaggi di fila e dici, e parli sempre allo stesso modo, tipo ma il calcio è così. Tu ascolta tutte le dichiarazioni diciamo di quelli che hanno perso questo rush finale, sono molto simili, mentre tu ascolta gli uomini che hanno centrato l'obiettivo, e anche quando erano in difficoltà, presa sul gruppo, sul pezzo, nonostante le difficoltà, nessun alibi, nessun attenuante, il nostro obiettivo è la Champions League, mentre gli altri una volta parli di scudetto, ma poi parli di roba, no, ma guarda che avete detto voi, e voi dovete fare così, e voi dovete fare colà. È già un arrampicarsi sugli specchi, quindi tu sei fragile dentro e il gruppo ne risale, perché se ha una mano e tu gli dai una mano, tu gli dai una mano per buttarlo giù, per affossarlo.
1: Allora,
3: cioè, questa parola a me non piace, poi concludo. Fallimento, diciamo, questa mancata valutazione di quello che hai sotto mano è grave, quindi la responsabilità è esclusivamente tecnica, perché come dicevamo, e qui abbiamo Niccolò, cercavamo Maria per Roma, si dice, è un modo per dire qui dalle nostre parti, cioè, la Fiorentina, caro Niccolò, la crisi era tecnica, era semplicemente tecnica. E ora, questo ha ragione Marco, Milan e Juventus non vanno in Champions League perché c'è stata una crisi tecnica, punto, mettiamoci un punto. Poi ci mettiamo Urlani, Tare,
1: Comolli,
3: Gilili, Tototi. Ma tu hai fatto cioè, nella parte finale, ma come fai a non andare in Champions League?
1: Dipendeva da te, dipendeva tutto.
3: Bravo.
1: Da te.
3: Allora,
1: non è che erano gli altri.
3: Separiamo le cose, perché sennò poi io diciamo, qua a Firenze, e allora è colpa del commesso, è colpa del guardiano, è colpa del Viola Park, è colpa di chi? Per tre mesi si è andato avanti a dire no, ma questa squadra si riprende, Pioli ce l'ha sotto mano, Pioli ci farà vedere. Cosa? È una crisi tecnica, è arrivato settimo Vanoni nel girone di ritorno, quindi alla fine non è un gruppo stellare, ma la crisi tecnica sarà risolta da un allenatore attivo, energico, positivo. Gasperini, Fabregas, Chivu, lo stesso Conte nelle difficoltà, è andato a Dama, Champions League.
5: Sì. Che vogliamo dire? C'ha ragione Marco. Che vogliamo dire? Che Allegri e Spalletti, perché Comolli, Furlani, hanno sbagliato. Poi può succedere, sono bravi? Sono bravissimi, sono bravissimi, ma lo devono dimostrare pure loro. Lo devono dimostrare pure loro nella prossima stagione.
1: Nick, volevi aggiungere, poi faccio sentire Allegri dopo.
0: Vanoli ha fatto, sono d'accordo, Vanoli ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. È chiaro che la figura di Paratici, l'arrivo anche di un dirigente di un certo tipo, di un certo spessore, ha aiutato, però è evidente che la Fiorentina era una squadra allo sbando. E io però continuo a credere che la società della Fiorentina tuttora non sia così forte come dovrebbe essere, cioè nel senso bisogna
5: ma non c'è dubbio, Nick, non c'è dubbio, sì. Però dico, però, se no, tu non raggiungi, ha ragione Marco, se tu non batti il Verona e la Fiorentina in casa, fai un punto su due, ma di che cosa vogliamo parlare?
0: Certo, sono d'accordo.
5: Se tu perdi col Cagliari,
1: salvo.
5: Tu perdi col Cagliari, salvo, e per poco finisce 6-1 quella parte, o no?
1: Veramente.
5: Ma come si fa a dire è colpa di
1: no,
5: è colpa,
1: poi guarda, ce l'abbiamo,
5: colpa di cosa?
1: Mi dai un passaggio proprio di Allegri e poi andiamo in chiusura. Guardate, lui dice questo, a me questa cosa sorprende, vai.
6: Purtroppo tanto ormai il risultato non lo possiamo cambiare. Quando perdi 5 partite in casa, come abbiamo perso noi, 4 nel giro di ritorno, se non sbaglio, abbiamo meritato la posizione in cui siamo. Stasera la partita si era messa bene e lì ci siamo un pochino sciolti. Pensavamo di aver ottenuto il risultato, perché dopo l'1-0 abbiamo difeso molto male come squadra. Però direi che ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente. Abbiamo fatto tutto il possibile per poter entrare in Champions. Sono dispiaciuto, arrabbiato, diciamo, perché comunque siamo rimasti fuori dalla Champions League e dopo che l'avevamo rimessa in piedi con il Genoa, nessuno se lo sarebbe aspettato una partita del genere, una sconfitta del genere. Purtroppo il calcio, lo sport, a malincuore, con grande amarezza, bisogna accettarlo, bisogna innanzitutto valutare tutta l'annata com'è stata. Comunque direi che, ripeto, l'ho detto prima, ragazzi, non assolutamente a rimproverare niente, perché quello che hanno, avuto, che dovevano mettere in campo, ce l'hanno messo in tutto l'anno.
1: Fate voi, queste sono le sue parole. Non abbiamo difeso bene.
5: Allora, dilapidato 10 punti di vantaggio, sì, sul gruppo. Il discorso è questo qui. Anche Max, io sono d'accordo con lui, cioè, secondo me il Milan non è una squadra Champions League. Detto questo, però, tu stai là e ci devi andare, giusto? Sì. Ci devi andare. Allora dico, lui con 10 punti di vantaggio diceva allora no, quale scudetto, noi dobbiamo avere le prime 4. Gasperini in crisi a marzo parlava no, noi vogliamo andare in Champions League. Vedi come cambia, sì, la dialettica, ti accompagna, ti fa credere anche, voglio dire, tu non sei, secondo me la Roma non era, diciamo, proprio strutturata per arrivare alle prime 4, ci è arrivata perché ci ha creduto, perché ha lavorato su questo. Anche le dichiarazioni sono importanti. Mi ricordo anche la Juventus quando superò nettamente il Napoli e Spalletti ho visto qualcosa che non... Sì, è giusto, è tutto corretto, hanno ragione loro, però anche se non hai la squadra pronta per raggiungere certi obiettivi, tu ci devi andare perché stai là, sei obbligato a farlo. E purtroppo sono venuti a mancare i risultati, è poco da fare.
1: Allora, Nick, prima di salutarci, mi dai i tuoi top e flop di questa stagione? 3-3.
0: Io voglio dare a Stefano una notizia, non so se vi piace o meno, ma Dodò, vedrai, finirà la Roma. La Roma secondo me è molto avanti nel definire la trattativa con la Fiorentina, per cui Dodò io credo di potermi sbilanciare, possa diventare un giocatore giallo-rosso. E poi per quanto riguarda il top e flop, guarda, stavo andando a ver, me l'ero segnati, perché sai, noi di una certa età...
1: Allora vai, partiamo, i tuoi top e flop, vai! Allora, vai con i top, vai, prima diamo le cose belle. I tre top. Vai.
0: Ho messo anche i giocatori. Allora, top: Fabregas, Gasperini, Di Francesco, Vanoli. Concedetemi un voto a mezzo di Francesco e Vanoli per quello che hanno fatto. Flop: Allegri, Lukaku, Jonathan David.
1: Bene, bene, ce li prendiamo.
5: Ma a me non mi sono preparato, però.
1: No, ti chiedo altre cose. Oggi ho chiesto a loro, poi c'è una cosa che ha fatto anche Massimo, poi la discutiamo io e te, perché ha fatto la sua top 11, dopo la mettiamo in grafica, me l'ha mandata ieri sera, vogliamo discutere con lui. Va bene, Nick, ci fermiamo.
5: Ciao Nick, un abbraccio.
1: A presto.
5: Ciao, buon lavoro.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Matteo Mosconi è con noi. Ciao Matteo, ben trovato.
5: Ciao,
1: ben
5: Matteo.
1: Trovato.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ben trovato Matteo. Stiamo perfezionando i collegamenti perché dovremmo avere tra pochissimo, caro mio Stefano, anche il collegamento con Simone Braglia video. E dobbiamo anche dire che insomma lui esce a testa altissima da questa stagione, perché aveva ha indovinato il Como in Champions, il Milan fuori, aveva detto anzitempo.
5: Vero.
1: È vero, questa cosa qui. Matteo, vengo subito da te, però stiamo perfezionando i primi collegamenti, non so, stavamo parlando, ritorniamo insieme a te sul Milan. Leggo anche al volo questa situazione qui da tutto mercato web: Allegri verso addio al Milan, per lui restano vive due ipotesi, Napoli e Nazionale, scrive tutto mercato web. Quindi stiamo in attesa poi di un'eventuale ufficialità, però insomma Allegri è un po' tutto, no? La dirigenza Milan la danno fuori in questo momento, quindi si riparte da capo.
5: Direi sì, probabilmente.
8: Ma io ragazzi credo sia giusto, cioè quello di ieri è un fallimento totale. Io Allegri l'ho difeso per gran parte della stagione, ma gli ultimi due mesi del Milan sono raccapriccianti sotto tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista mentale. Ecco, l'aspetto che maggiormente mi ha deluso è questo, perché da un allenatore così navigato ed esperto mi aspettavo maggior concentrazione fino al raggiungimento dell'obiettivo. Questo non è avvenuto e devo dire la verità, il Milan rimane fuori meritatamente dalla Champions League, perché la proposta in generale è stata scadente per tutta la stagione, ma i risultati degli ultimi due mesi sono risultati da retrocessione ed è assolutamente un qualcosa di ingiustificabile e devo dirvi la verità anche di difficilmente spiegabile, perché sì, lo si può spiegare magari con, ripeto, una proposta di gioco non all'altezza, però 6 sconfitte in 10 partite sono un ritmo da retrocessione. Ribadisco, gli stessi punti della Cremonese nelle ultime 10 partite, qualcosa di inspiegabile. Giusto l'allontanamento dell'allenatore, bisogna far piazza pulita in dirigenza e dico anche di 3/4 di squadra, perché poi alla fine quelli che scendono in campo sono i giocatori e ieri sera i giocatori hanno dimostrato di non avere gli attributi per indossare una maglia come quella del Milan.
1: Ti stava ascoltando Massimo Orlando. Ciao Massimo.
5: Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo, ci siamo messaggiati ieri, noi, ieri sera durante disastro del Milan.
9: Intanto devo fare i complimenti alla Roma e il Como, esatto, che si meritano e si meritano assolutamente la Champions, e la Juve e il Milan restano fuori giustamente. Per quello che insomma hanno fatto gli ultimi due mesi, ma il Milan secondo me insomma ha combinato qualcosa di incredibile, in negativo ovviamente, cioè non si può in 10 partite, se sconfitte, se non sbaglio, tre pareggi, una vittoria, insomma dei numeri assurdi, tenendo conto insomma che giocavi una volta alla settimana, la squadra è arrivata stanca, ma io credo sia arrivata stanca di testa più che fisicamente, perché non me lo spiego che una squadra che è seconda in classifica, che c'ha sempre il sold out tutte le partite in casa, aveva solo quello come obiettivo. Allora torno al vecchio discorso che ho sempre fatto, Marco, è che l'andata il Milan ha fatto tanti punti perché gli girava bene negli episodi, soprattutto Magnan come ieri, e faceva il gol e poi dopo riusciva a portare a casa le partite. E nel girone di ritorno e soprattutto nelle ultime 10, questa fortuna diciamo di trovare il gol e poi di gestire la partita è venuto meno e niente, il Milan.
1: Ma perché secondo te è andata così la stagione di Allegri? Qual è secondo te? Se dovessimo trovare una motivazione?
9: Marco, guarda, prima mi sono scaricato tutte le squadre che ha allenato Allegri quando ha vinto gli scudetti, compreso quello al Milan, no? Se vuoi ti leggo, ma non abbiamo tempo. Cioè, Allegri ha sempre avuto delle squadre clamorosamente forti, dei giocatori straordinari, molto probabilmente è bravo nella gestione del gruppo, l'abbiamo sempre detto, tutto quello che vuoi, perché gestire dei campioni non è mai facile, ma ha avuto delle squadre allucinanti. Quando invece ha avuto squadre normali, ha dimostrato tutte le sue...
1: Cioè tu dici non riesce con le squadre normali a dare...
9: Ma sì, Marco, dai, cioè, non voglio essere questo. Non voglio essere cattivo,
1: no,
9: però
1: no, vabbè, ognuno dice quello che
9: voglio essere cattivo, però ti dico, non si può ogni volta dire sì, ma ha vinto 6 scudetti, ma sono andato a vedere le squadre che aveva la Juventus, e anche quella col Milan era l'ultimo grande Milan. Sono molto arrabbiato, perché comunque il Milan voglio bene e ci tenevo a questa qualificazione, dunque è giusto che venga mandato via e che si riparta, anche se non è mai facile, però insomma bisogna ripartire.
1: Ti stavo ascoltando anche Simone Braglia, caro Stefano Impallomeni.
5: Noi lo accogliamo a braccia aperte.
1: Ciao Simone.
5: Ciao Simone.
1: Lui è quasi una sorta di vincitore, perché insomma aveva pronosticato Como in Champions e Milan fuori. Tra l'altro si era preso anche qualche rimbrotto di qualche amico milanista, vero Simone? Quando hai detto questa cosa, quando il Milan era in zona Champions, ricordiamo.
9: Era più o meno sì. I primi di marzo. Sì.
1: E io dissi, ma che stai dicendo Simone?
5: Non sappiamo,
1: dai,
5: se è competenza oppure veramente
1: un
5: gufo.
1: Una botta di fortuna.
5: No. Se fossi un tifoso milanista mi preoccuperei, insomma, nel senso che... Però...
1: Che
9: perché mica ho gufato io, cioè...
5: No, ma scherzavo,
1: no, stiamo
9: io
1: scherzando.
9: Ho fatto il gufo, cioè,
5: ma tu l'hai detto dall'inizio della stagione.
9: Era lampante che c'era un problema a livello societario e anche a livello tecnico, non solo societario, quindi in ogni società che si rispetti, ma l'abbiamo visto con la Roma, cioè quando è stato allontanato Ranieri per le vicissitudini all'interno della squadra, quando è stato preso alla Juve Spalletti, quando nel Milan non si sapeva chi sceglieva i giocatori. Cioè nelle società purtroppo ci sono delle regole alle quali non si può imprescindibili, che sono quelle di uno spogliatoio, che è uno spogliatoio che permette il raggiungimento degli obiettivi. Nella Juve e nel Milan purtroppo da una parte hanno sbagliato le società, le proprietà, e dall'altra qualche responsabilità tecnica sicuramente nel Milan c'è stata.
1: Beh, per me sì.
9: Se non qualche responsabilità, molte responsabilità.
1: Molte responsabilità. Però ragazzi, stanno dando Allegri in direzione Napoli.
9: Buon
5: viaggio. No.
1: Non ci credete? Silenzio totale.
5: Buon viaggio.
1: Buon viaggio, dice Stefano.
8: No, io ci posso anche credere, perché so, Matteo, che De Laurentiis lo stima molto, però onestamente io credo che sono d'accordo col discorso di Simone. Sicuramente la società ha un peso all'interno di una situazione simile, però ragazzi, il Milan ieri sera doveva vincere contro il Cagliari già salvo ed è andato in vantaggio dopo 2 minuti. Cioè sicuramente la società ha un peso nelle situazioni all'interno dello spogliatoio, però qua stiamo parlando di una squadra che veramente aveva tutto apparecchiato per quantomeno raggiungere l'obiettivo minimo, che poi stiamo parlando di un quarto posto, non dimentichiamocelo. Il Milan quest'anno non ha avuto le competizioni europee, l'anno scorso il Milan è arrivato ottavo facendo la Champions League, la Supercoppa, arrivando in finale di Coppa Italia. Quest'anno il Milan arriva quinto uscendo agli ottavi di Coppa Italia, al primo turno in Supercoppa e perdendo in casa col Cagliari all'ultima giornata. Cioè io credo che sia sicuramente un disastro societario, ma purtroppo è anche un disastro dell'allenatore, e ripeto purtroppo, perché io l'ho difeso, quindi è anche tra virgolette non un mio fallimento, però insomma non ci avevo capito nulla neanche io.
1: No, vabbè, però,
8: la cosa, no, però è
1: uno può sbagliare, non è che voglio dire.
8: No, ma certo, assolutamente, però per come si era messa veramente è stato un suicidio sportivo. Io quello di ieri non trovo un'altra definizione.
1: Sì, sì.
8: Onestamente, per quanto riguarda Allegri al Napoli, io non so il Napoli dopo quello che è successo ieri come faccia ad avere l'ambizione di puntare ad Allegri. Cioè sicuramente è un grande gestore, sicuramente può dare qualcosa a livello di spogliatoio, a livello di compattezza, visto quello che è successo con Conte, come si è lasciata la squadra all'interno. Però ragazzi, cioè, ripeto, quello di ieri è uno psicodramma. Io non so quale presidente possa puntare su Allegri il giorno dopo aver visto una cosa simile. Mi sembra veramente allucinante.
1: Come?
9: Per me ci sta invece. Cioè, io per l'amor del cielo, con tutto quello che sono le negatività espresse nella non valorizzazione, perché L'altra, diciamo, l'altra grossa negatività è che oggi anche i big del Milan, che devono eventualmente magari chiedono di andare via, non hanno lo stesso prezzo che avevano all'inizio dell'anno.
1: Certo. Beh, questo è vero.
9: Perché a livello di valorizzazione hai praticamente depennato e negativizzato quei giocatori che potevano essere venduti con un discreto guadagno, e quindi anche da quel punto di vista.
1: Ma i giocatori secondo voi hanno scaricato Allegri? Domanda che vi faccio.
5: Ma no.
1: No?
8: Secondo me no.
1: Secondo Matteo no, secondo Stefano nemmeno.
9: No, il problema.
1: Braglia nemmeno per te?
9: No, diciamo che qualche giocatore può essere stato non tanto scaricato Allegri, ma quanto essere Allegri indigesto a qualche giocatore. E quando ci sono i malumori all'interno di uno spogliatoio, non giochi con la necessaria concentrazione, serenità e tranquillità, e quindi non riesci a dare il meglio di te stesso nelle partite topiche. Però qui entrano in scena mille discorsi sulle leadership e su quello che sono i giocatori dal punto di vista caratteriale. Io credo che la grossa sconfitta è stata il fatto di non valorizzare, non essere stato capace, come invece ha fatto Conte, che ho già detto nella tua trasmissione, come nella negatività far reagire la squadra. Esatto. Quindi io credo che invece nel Napoli trova una proprietà che è sempre presente innanzitutto e non assente come quella.
1: Quindi se va lì fa bene, dai.
9: Secondo me, trovo una squadra che da un punto di vista di leadership, ci sono dei leader all'interno della squadra ed è una squadra già.
1: Quindi
9: forte.
1: Se Allegri va lì al posto di Conte potrebbe anche far bene, secondo intraprendere un percorso trovare, come la Juventus.
5: Tra le prime quattro.
1: Le prime quattro. Pure quest'anno doveva arrivare tra le prime quattro, poi a vista
5: vincere non lo so, insomma, poi dipende dagli campagna.
1: C'è un impegno a settimana solo dopo lì, lì no. Bisogna giocare, c'è Champions,
5: mica le fate,
1: Coppe, no, apposta dopo lì.
5: Però non lo so, vedremo, siamo certi che vada a Napoli.
1: No, di certezza no. Non ne abbiamo nessuna in questo momento, se non commentare quello che sta avvenendo un po' così in questo momento, perché poi tanto lì una panchina.
5: Però sono d'accordo con libera. Simone, cerchiamo un po' di separare le due cose. Cioè non è che adesso Allegri, io ripeto, ho fatto un discorso generale, io credo che ci siano allenatori con tanta energia e giocatori che hanno la cattedra e non trasmettono poco. Io credo che poi ci fossilizziamo giustamente sulla proposta di calcio, ma che calcio fa, due passaggi di fila, quello che vi pare, però io credo che l'allenatore la prima cosa che debba avere in questo calcio molto molto stressante, energia. Abbiamo visto Guardiola trasfigurato. Luis Enrique probabilmente farà doppietta, vediamo un attimo anche il suo volto, insomma sono stanchi, cioè gli allenatori sono nel tritacarne, Marco. Io credo molto in questa cosa qua. Gasperini, e non faccio un discorso questione di età, Gasperini è brillante, fresco, energico, Fabregas altrettanto, poi lascia perdere che fanno una proposta di calcio, però insomma Gasperini dice nella crisi noi proveremo in ogni maniera di raggiungere la Champions League.
1: Ci sono riusciti.
5: Molti altri allenatori erano secondi o terzi, avevano un buon margine di vantaggio rispetto agli avversari, dicevano però sta squadra insomma cerchiamo perché...
1: Perché nel minestrone pure parlare.
5: No, cerchiamo un attimo di conservare sapo perché no, non vabbè. Siamo pronti, infatti. Boropum, si è uscito fuori.
1: Esatto.
9: Però sono Marco, scusami, sono d'accordo con quello che sta dicendo Stefano, perché non so se avete sentito l'intervista di Mancini che ha fatto Mancini ieri sera. Praticamente
1: Mancini, il giocatore della Roma.
9: Mancini della Roma, sì. Se voi l'avete sentita, quello che sta dipingendo Stefano. È quello che è la freschezza mentale dell'allenatore che ha sei partite alla fine, diversamente da quello che è successo al Milan, ha rinvigorito e ha messo lo spogliatoio.
5: È come il Fantino quando dà la frustata al cavallo al momento giusto, all'ultima curva, all'ultimo giro. Ragazzi,
9: secondo me.
5: E se no, di che parliamo? Se volete, parliamo delle società.
8: Però
5: ha ragione Piccari, parliamo di altro, perché se tu non vai in Champions League a 4 giorni dal termine avendo 5, 6, 10 punti di vantaggio, perché ragazzi, allora ci mettiamo Matteo Furlani, chi ti pare a te, perdi 2-1 col Cagliari, poteva finire tanto a poco ieri, la colpa è di Ibrahimovic che convente i mondiali.
8: La gestione cardinale con Furlani eccetera è disastrosa dal momento in cui Redbird è entrato nel Milan, ma non lo scopriamo ieri sera con la sconfitta col Cagliari. Cioè il Milan negli ultimi 4 anni a livello di risultati di campo, parlo di risultati di campo, per tre volte non è andato in Champions League, perché il quinto posto del 22-23, io me lo ricordo molto bene, con la Juve penalizzata, tu sul campo sei arrivato quinto, quindi quinto nel 22-23, secondo con Pioli nel 23-24, poi ottavo e quinto, su quattro anni tre volte fuori dalla Champions, quindi il disastro dirigenziale e di Cardinale è un dato di fatto, però qua si sta parlando di una squadra che era seconda in classifica, che aveva vinto due derby, dopo il secondo derby è crollata.
5: Però perdonami Matteo, perdonami, cioè,
8: la dirigenza ha un peso, ragazzi.
5: Matteo, non perdonami se ti interrompo.
8: La colpa principale. Certo, dimmi.
5: No, dicevo, quando tu sei milanista, avete vinto il titolo, che c'era un fondo, c'era Berlusconi, c'era Colombo, chi c'era? Oh, c'erano Maldini e Massara, che probabilmente hanno fatto bene la campagna acquisti e cessioni. C'era Chessy, c'era Tomori, c'era Giroud. Ma Cardinale sceglie i calciatori, che non credo, con tutto il rispetto, se il pallone come devi calciarlo, d'esterno o di sinistra.
8: Quindi, di
5: e allora ho capito, però Maldini e Massara, voi vi dovete concentrare su questa cosa qua, su questo fatto. Sono stati bravissimi perché hanno avuto le stesse difficoltà. Perché quella società non è che era dissimile, non era tanto lontana da quella attuale, era un fondo pure quello, o no?
8: No, chiaro. Allora, infatti, per me l'errore nasce da lì.
5: Chapeau a Maldini e a Massara che non ci hanno fatto vedere, ci hanno raccontato che tutto andava. Poi c'è stato quello sfogo prima della partita di Champions League, ha detto Maldini, ha detto vabbè, basta, non ce ne posso più. Perché così non c'è continuità, però hanno fatto dei miracoli, a vincere uno scudetto, a andare in Champions League e arrivare secondi. Secondo me.
8: D'accordissimo, però
5: adesso i risultati non arrivano e la colpa adesso è la colpa di Cardinale. E se non arrivavano prima con Maldini e Massara, di chi era la colpa?
8: Guarda, per me il primo imputato, l'ho detto, proprio per la situazione che avevamo, era Allegri. Troppo facile tirar fuori adesso la dirigenza, che è un disastro da quattro anni. Poi è chiaro che sul campo Allegri ha delle responsabilità evidenti. Questa è la realtà.
1: Ma Massimo, vengo anche da te, che poi c'è una news da darvi. Vai.
9: Prima ha detto Stefano una cosa molto corretta, ha detto energia degli allenatori. Guarda caso, però, sono due allenatori che amano lavorare sulla testa dei giocatori e amano giocare a calcio ed è più facile.
1: Ti riferisci a Fabregas e Gasperini?
9: Sì, a loro due. Più facile scendere in campo quando si gioca bene e non quando, come con Allegri,
1: che devi arrancare un po',
9: ad arrancare tutta la partita e sperare che questo non va più bene nel calcio moderno.
1: Sono d'accordo. Senti, vi fanno una domanda, la rigiro a Braglia e Orlando, parto da Braglia. Il Como come lo vedete in Champions? Simone, al volo, come lo vedi in Champions?
10: Ma a mio modo di vedere ha le idee chiare. È una società dalla quale
1: non te buttan pronostici che stiamo ancora lontano dal mercato, dai.
10: Non te lo giocare adesso,
1: scusa, aspettiamo un attimo il mercato.
10: Parlo anche con largo anticipo.
5: Aspetta, largo anticipo,
1: facci gustare,
5: devi fare 8 partite
1: di
5: Champions League e poi dove giocheranno? A Reggio Emilia.
1: Aspetta un attimo,
5: devi anche riempire lo stadio,
1: facci gustare il finale, la polemica, il traguardo, piano. Abbiamo tutta l'estate qui ancora.
10: Il Como sarà una squadra che comunque resisterà nel tempo e secondo me farà molto bene anche in Champions League, per amor del cielo. Non dico,
5: non arriverà a trentesimo.
1: Hai capito qui, attenzione.
10: E invece mi sa che
1: una bordata a Conte hai lanciato in Pallomeni.
5: No, quale Conte?
1: Come detto,
5: non arriverà.
1: Napoli è arrivato trentesimo.
5: Non mi ricordavo. Chiedo scusa al Napoli, ma non era proprio voglio dire, oltre che ne sono 28esimo.
1: Orlando, tu che dici? Come lo vedi? Ti chiedevano anche a te, dai.
9: Vedo un Como che almeno a parte ci farà far bella figura, perché gioca a calcio e fa divertire. Poi chiaramente non è il Milan, l'Inter, la Juve, non giocherà con quella pressione, ma sono sicuro che con la qualità
11: che mette in campo a Fabregas, comunque la prima parte la passerà sicuramente. Io la vedo così, poi dopo sai quando sì, si sì. va agli scontri diretti con gli squadroni si starà a vedere, però la vedo molto molto positiva.
1: Allegri aveva 12 punti di vantaggio, si scrive un nostro amico sulla quinta, la colpa non può essere attribuita alla società, che non è esente, ma Allegri è un allenatore che al momento con poche idee. La verità è che anche il tifoso milanista è diventato piccolo, arriva Fonseca, non si sostiene e si massacra, arriva Allegri che ha palesemente fallito e la colpa è della società, scrive il nostro amico. Vedi Matteo, non so se vuoi rispondere.
8: Ma ha ragione.
1: Io mi sono stancato poi di sentire questa spiegazione che manca sempre qualche cosa. Cioè, ok, mancherà, è vero, le squadre non sono perfette, no, tutte le squadre non sono perfette.
8: Marco, ma guarda però, che quest'anno però se Milan sta lì, non ha alibi. Ma ragazzi, ma il Milan non ha nessun alibi quest'anno, cioè aveva una competizione sola. Aveva 10 punti di vantaggio, ragazzi, nelle ultime 10 partite 6 sconfitte, ma è un ruolino di marcia imbarazzante, non è accettabile una cosa del genere.
1: No,
8: io lo dico col veramente, mi piange il cuore, ma non è il quarto o il quinto posto che fa la differenza, perché probabilmente io avrei fatto lo stesso discorso se il Milan fosse nato in Champions. Certo, avrebbe raggiunto l'obiettivo, però oggettivamente il finale di stagione sarebbe stato drammatico allo stesso modo. Ma con il risultato di ieri è ancora peggio. Ragazzi, ieri il Milan dopo 2 minuti vinceva 1-0. Per il piano gara di Allegri, per come lo conosciamo, era perfetto. E invece non è riuscito a mantenere il risultato, non solo. Ha anche perso la partita, e con questa attenzione il dito va anche contro i giocatori. Perché è chiaro che noi ce la prendiamo con l'allenatore, ma i giocatori, ragazzi,
1: non c'è dubbio, in campo non c'è
8: sono
1: dubbio, stati Matteo.
8: Aberranti.
1: Non c'è dubbio. Sentite,
8: serve un repulisti totale.
1: Vi faccio commentare questa news che sta prendendo corpo: Gattuso sempre più vicino alla Lazio come allenatore. Che cosa ne pensate, Stefano? Un pensiero flash.
5: Ma servono allenatori lavoratori, cioè bisogna fare pochi metri da dove si abita per andare vicino al campo d'allenamento. Quindi Gattuso italiano, questo è un profilo, perché lì proprio c'è da arare, solcare un nuovo ciclo. Non so che poi ciclo sarà, però insomma. Devi far riportare i tifosi allo stadio. È un allenatore che si dedica H24 a questa causa laziale, che mi sembra abbastanza impegnativa.
1: Gattuso, tu lo approvi?
5: Casa molto vicina al campo.
1: Vabbè, ho capito. Orlando,
12: in bocca al lupo.
1: Ecco, grazie Orlando, hai detto la cosa giusta. In bocca
12: al lupo. Tanto ti voglio Roma bene. In Champions, che farà un supermercato, perché è così, sì. Con entusiasmo, la Lazio che prende Gattuso, con tutto il rispetto per Gattuso, che comunque squadra di club insomma non ha fatto grandi cose, fra l'altro questo secondo me è anche un segno di debolezza del presidente, che molto probabilmente grandi idee di fare investimenti sulla squadra non credo che l'abbia. Se pensa di venire fuori con le caratteristiche di un allenatore che fa squadra, che fa quello che sa fare bene Gattuso, ma è poco.
1: Braglia, chiudi tu.
13: Non ce lo vedo Ringhio alla Lazio.
1: Non è per lui, non,
13: secondo me no. Se ci pensa bene, è un ambiente che è una polveriera in questo momento, al di là che ce ne sono tante come polveriere in questo momento, però a mente fredda io non è la piazza di Ringhio.
1: Bene, va bene, mi devo fermare, voglio salutare tanto Matteo Mosconi per essere stato con noi.
5: Ciao, Matteo.
1: Grazie e buon lavoro come
8: Ciao,
1: sempre
8: ragazzi.
1: A te, alla redazione di Netflix.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TNV Radio.
1: C'è Massimo Orlando di nuovo collegato con noi. Ciao Massimo, ben ritrovato.
5: Ciao Massimo.
1: Ci sei Massimo? Ciao, non lo sento. Simone Braglia c'è? Credo, forse.
5: Sì. Ciao Simone.
1: Sì. Allora, si aggiunge con noi, mi fa molto piacere, Gianni Balzarini. Ciao Gianni, ben trovato.
5: Ciao Gianni.
14: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, stiamo richiamando intanto, c'è Massimo.
14: Ciao, Massimo,
1: non ti sentivo. Sentite, no, approfitto della presenza di Gianni, ne parlavo adesso prima mentre stavamo andando in diretta qui a microfoni spenti io e Stefano. Io ne abbiamo sempre parlato, ho grande considerazione del lavoro di Spalletti, no? È arrivato in corsa e comunque qualcosa ha portato a questa squadra, però nell'ultimo periodo a me mi cominciano a sorgere dei dubbi e volevo condividerli con voi, sia dopo l'ultima conferenza quando ha detto il passaggio, ne abbiamo parlato Stefano tanto, no? Nei giorni successivi, ma potevamo non andare anche in Europa League, eccetera eccetera. C'è qualcosa, diciamo così, che non mi torna in questo finale. Non vorrei che, guarda, non so, eccessiva pressione.
5: Semplificherei il tutto. Si rosica. È un competitivo, molto bravo Luciano Spalletti. Quindi, secondo me, dovremmo valutare il suo lavoro il prossimo, nella
1: prossima stagione. Tu dici il prossimo anno.
5: Gli è sfuggito qualcosa di mano. Magari
1: però ha qualche responsabilità in
5: questo finale. Ha qualche responsabilità, anche i calciatori hanno delle responsabilità, okay. Però certamente è clamoroso quello che è successo nel finale alla Juventus. Io non avrei mai immaginato una cosa del genere, però succede nello sport, nel calcio. Quindi si riparte e Spalletti resta il garante di questo nuovo, diciamo così, questa nuova ripartenza bianconera. Poi come lì, non come lì, quello che faranno, però insomma ieri è stato molto chiaro su questo. Si cercherà di costruire una Juventus molto competitiva. E siccome lui è molto competitivo e molto bravo, poi resettando questa stagione e cercando, insomma, che alla fine lui dice non dormo, ecco, invece deve star calmo.
1: Ma pure non dormivo,
5: voglio dire, però deve recuperare le energie, ripartire, fare una buona vacanza.
1: Detto, garante.
5: È il garante.
1: Gianni,
5: nuovo,
1: sei d'accordo
5: rilancio.
1: Anche tu? È il garante per la ripartenza bianconera del prossimo anno?
15: Assolutamente sì, perché ha dimostrato, visto che a volte contano un po' di numeri, no? La Juve, se non sbaglio, sarebbe seconda nella classifica da quando è arrivato lui dietro all'Inter, quindi i punti li ha portati. Si è poi scontrato con una realtà che nel momento in cui doveva fare il definitivo salto di qualità non l'ha fatto, ma non credo per colpe esclusivamente sue. Sì, qualche errore l'ha commesso anche lui, qualche scelta di giocatori. Non ultimo, per esempio, la sostituzione di Vlahovic, visibilmente contrariato ieri sul 2-0. A quel punto tienilo dentro, e difatti le cose sono cambiate nel momento in cui lui è uscito, per un David che ormai è una sorta di oggetto misterioso, meno di quanto non lo sia stato Openda, ma non è più un giocatore in grado di giocare nel nostro campionato. Quindi qualche errore l'ha fatto anche lui, l'eccesso di fiducia nelle ultime settimane a Miners, che non ha mai ripagato minimamente questa fiducia. Nessuno è esente da errori, ma se si deve individuare una persona con la quale la Juve deve ripartire, e questa volta senza più prove d'appello, perché giustamente il mondo della Juve si è stancato dopo 6 anni, il settimo tentativo di vincere qualche cosa, a parte la Coppa Italia con Allegri, è chiaro che devono cambiare un po' di cose, un po' tante cose, ma la ripartenza con Spalletti credo che sia fuori discussione.
1: Braglia, è fuori discussione?
16: Sì, sono d'accordo anch'io, anzi in discussione c'è tutto l'altro organigramma della Juventus, a mio modo di vedere, e nel rispetto delle idee di tutti, però l'unico garante che in questo momento intravedo è anche gli sfoghi di Spalletti, e sono sfoghi magari sbagliati nei toni quando li ha fatti, però sono sfoghi che fanno trapelare quello che è un certo nervosismo nella costruzione di chi ha costruito la squadra, perché comunque, come diceva Azzarini, i giocatori che ha menzionato nella Juve non c'entrano nulla nel contesto Juve, e quindi per cui chi li
1: non potevano battere, non so, Verona e Fiorentina.
16: Ma sai, ma l'abbiamo visto in questo ultimo scorcio delle ultime partite, che ci sono stati dei risultati molto a sorpresa. E se vogliamo anche il calcio, cioè nel calcio, come diceva anche Stefano, non c'è mai niente di certo e di sicuro, certo. E anzi, secondo me il fatto che si siano giocate e abbiano giocato alla morte comunque sia il Verona che il Cagliari, con tutti i limiti che possono avere, perché deve vincere la squadra? Se è superiore la squadra, però anche la tua allusione, secondo me, io non la concepisco da un punto di vista, rispetto per amor del cielo, ma non la concepisco da un punto di vista di una normalità che dovrebbe sempre esserci. Noi in Italia sbagliamo tanto a livello di cultura da questo punto di vista, all'estero sono completamente diversi. Perché la Juve doveva vincere per forza col Verona o il Milan doveva vincere per forza col Cagliari? Poi per amor del cielo, ci sono tutte,
1: ma non è per forza, però dai ragazzi, non è il discorso di per forza.
16: Sì, doveva vincere,
1: ma cavolo, il Milan ha fatto una partita che è stata
15: posso dire una cosa?
1: Sì.
15: Allora cioè, è chiaro che tecnicamente la Juve poteva e doveva battere il Verona, la Fiorentina, doveva battere il Lecce all'andata e sbaglia un rigore, doveva battere il Sassuolo e sbaglia anche lì un calcio di rigore. Ma lì non è una questione tecnica, tattica o quant'altro, lì è una questione mentale.

0: con lo scritto Antonio Conte.
1: E tra due anni no, vabbè, perché dopo sei mesi si lamenta della campagna acquisti.
2: È chiaro che il pensiero vada anche su Conte, visto che ha dato comunque insomma si è lasciato col Napoli. Anch'io credo che Spalletti sia la persona giusta. Poi ha instaurato un rapporto con John Elkann che secondo me è molto importante, perché Spalletti ha capito, parliamoci chiaro, che questa squadra per essere la Juventus è una squadra da quinto sesto posto, cioè i giocatori della Juventus, la rosa della Juventus può arrivare un anno quarto, può arrivare un anno terzo, ma non può con questa squadra competere a vincere né una coppa né a vincere il campionato. Certo. Dunque, parlando con John Elkann, secondo me gli ha detto: guarda, io figure non ne voglio
0: metti
2: fare,
0: mano al portafoglio, dai, avrà detto
2: piuttosto ritorno nella mia campagna ricercando. Certo. Qui ci vogliono almeno 4-5 giocatori di quelli forti che mi cambiano completamente la squadra, perché è vero che ha fatto 52 punti, però io ti potrei anche dire preso 5 gol a Istanbul, è uscito con il Galatasaray, ha perso 3-0 con l'Atalanta, è uscito in Coppa Italia, ha pareggiato col Cagliari, ha fatto dei risultati assurdi, anche lo stesso Spalletti, ha sbagliato tanto anche lui, ma sono convinto della sua bravura, a patto che la società capisca che ci vuole qualità nei giocatori, non si può più sbagliare la scelta dei giocatori, perché questa Juventus è una squadra che vale l'Europa League, cioè lì dove è arrivata.
0: Vale l'Europa League, secondo Massimo Orlando. Stefano.
3: No, è corretto quello che dice sì. Massimo.
0: No, per carità.
3: È più che corretto, più che altro secondo il mio punto di vista dovrebbero snellire quello che è l'organigramma societario. Troppe persone ci sono intorno a Spalletti, meno persone ci sono e meglio è. Dovrebbero dare un ruolo maggiormente di peso a Chiellini, che potrebbe fare, tra virgolette, con tutto rispetto per tutti, il Maldini della Juve, però ci sono troppe persone, da Comolì a Modesto a
0: aspetta, chiedo a Gianni
3: a
0: soltanto se
3: andrà troppe persone.
0: Gianni, andranno troppe persone, dice Braglia, andranno a snellire qualcosa, a cambiare qualcosa, Gianni?
4: Ma non so se a snellire, ma non credo, perché uno dei difetti che si imputavano alla Juve all'inizio della stagione era che mancava un organigramma e che facesse tutto Comolì. Poi si è dotato di un direttore tecnico, che è una figura che c'è anche in altre società, e di un direttore sportivo che c'è in tutte le società. E ecco, si tratta di capire il vero ruolo di Chiellini, che secondo me potrebbe subire delle modifiche in positivo, nel senso che le sue competenze potrebbero essere allargate e quindi dargli maggior peso, per esempio, sulle scelte di mercato e quant'altro. Insomma, io credo che la figura di Chiellini
0: emergerà.
3: Posso fare una domanda a Balzarini?
0: Sì, aspetta, fammi sentire un audio, perché sennò gli ascoltatori non li sentiamo mai. Proprio sentiamo un pensiero velocemente, dai, vai.
5: Buon pomeriggio, sono Marco di Torino, complimenti per la trasmissione, come sempre. Dissento da quello che ha detto Gianni Balzarini, io assolutamente non partirei con Spalletti. È un allenatore che non ha dato un gioco a questa squadra, non ha motivato i giocatori, ha fatto dei cambi strampalati, non ha preparato le partite, non sa leggere le partite durante gli incontri. Secondo me, come ho già detto un'altra volta nei messaggi, si deve partire da Antonio Conte.
0: C'è niente da fare. Antonio Conte, che tra l'altro danno anche al Milan, è vicino al Milan, attenzione. Attenzione.
4: No, allora, se prendiamo spunto da questa telefonata, allora Spalletti dovrebbe andare a fare il fruttivendolo. Quindi cioè, se non,
0: sono d'accordo con Gianni, non esageriamo, se no passiamo sempre da un eccesso all'altro. Hai ragione,
4: no,
0: Gianni, sono con te.
4: Hai fatto tutta una serie di critiche per cui
0: sono d'accordo
4: non fa l'allenatore.
0: Esatto, insomma, l'ha dipinto proprio come uno che è lì per caso, insomma, adesso non esageriamo.
4: Assolutamente no, io credo che abbia fatto tanto di buono, c'è stato un periodo in cui ha svegliato veramente la squadra. È vero, ha preso 5 gol a Galatasaray. Come ha fatto la partita di ritorno? Non so quante altre squadre sarebbero state in grado, con l'ingiustizia di un'espulsione come quella di Kelly, di fare la partita di ritorno. E questo è il punto, è stata la mancanza di continuità, questo atteggiamento.

0: Atteggiamento ondivago a livello mentale di una squadra che non è eccelsa, siamo d'accordo tutti, non è una squadra che può competere per lo scudetto in questo momento, chissà quando lo sarà, ma non è nemmeno la squadra da buttare al macero. E quando se e quando si dovesse trovare un filo logico, perché il problema di Spalletti è questo, quando lui dice a un certo punto io non so come saremo domani, io vedo come siamo oggi ma non so come saremo domani, questo lo diceva la vigilia di una partita, è lì che ti dice tutto, questa è una squadra ondivaga un po' anche schizofrenica, se mi passate il termine, anche all'interno della stessa partita alterna dei momenti in cui ti dà estrema sicurezza ad altri in cui gioca da provinciale impaurita.
1: Sono d'accordo, il campo ha detto questo. Stefano, volevi aggiungere tu qualcosa? No, per esempio pure qui dice Marco, mi scrive Antonio Spalletti quest'anno non mangia il panettone, si è involuto come tecnico. Guardate che è un finale che ha rimescolato molto le carte degli ascoltatori.
2: Comprensibile la delusione da parte dei tifosi, quindi questa è da registrare e anche da rispettare. Sono d'accordo con Gianni, cioè, voglio dire, secondo me è un punto di ripartenza certo da questo punto di vista, a patto che lui superi anche questa difficoltà. Quando lui dice io non dormo la notte, ho passato notti senza vita, cioè tutta questa esasperazione secondo me la deve mettere da parte e deve ripartire, deve fare un'ottima vacanza.
1: Di leggerezza tu dici anche?
2: No, deve ricaricarsi, deve credere, ma lui ha le idee chiare, però certamente Spalletti non è Superman, è un punto di partenza, però io sono curioso di vedere che squadra sarà allestita, ha bisogno di 5-6 giocatori, lui ieri ha tenuto a precisare, ci ha tenuto insomma su questo punto qui, sul carattere, Marco, cioè. Non ha detto bene la discontinuità che ha dimostrato questa squadra, come diceva Gianni, è figlia di mancanza proprio di carattere, no? E devi andare a prendere a giocatori di carattere, se no la squadra non la fai. Cioè lui deve essere sostenuto dalla società, da chi lavorerà, da chi farà il mercato, devono fare le cose per bene e poi lui ci metterà il suo. Però lui solo, e se c'è questa cosa abbastanza un po' così sta patina, non c'è chiarezza sugli obiettivi, io credo che insomma rischi anche il prossimo anno di diventare, cioè di esaurirsi. Siccome l'ho visto molto provato, non vorrei vedere uno Spalletti provato, è un valore aggiunto, va messo in condizione di essere sereno e poi il grip ce lo mette lui, però se non hai i giocatori adatti siamo sempre le solite.
1: Vediamo che cosa succede, perché poi quando c'è in giro Conte, caro Gianni,
0: No, ma ragazzi, io non penso assolutamente che Conte torni alla Juventus. Anche perché,
1: dove va, al Milan?
0: Ma insomma, non lo so, questo non lo so, sinceramente forse andrà in nazionale, che ne so. Allora, lo dite a uno che ha vissuto il Conte calciatore e il Conte allenatore e che lo ha praticamente messo nell'Olimpo, personalmente, anche per conoscenza personale e tutto. Ma la sua storia parla chiaro, lui ha fatto 3 anni solamente nella Juventus, in tutte le altre esperienze ha fatto 2 anni, perché già a metà del primo anno qualcosa comincia a logorarsi, poi porta a casa l'obiettivo e nel secondo anno la crisi diventa praticamente irreversibile. E quindi se vuoi fare una programmazione, in questo momento la storia dice che non è l'allenatore adatto. Se vuoi provare a vincere nell'immediato...
1: quello, no? Tu, un tifoso della Juve, adesso, se gli dici, guarda, facciamo una programmazione, però potresti cercare di vincere subito con Conte, che ti dici?
0: Ma in realtà la programmazione salta. Cioè, se anche vinci con Conte, ripeto, al secondo, massimo terzo anno, come succede nella Juve, qualcosa si rompe. Qualcosa si rompe inevitabilmente, per cui
1: no, ma io cerco sempre di fare la zanzara fastidiosa, quindi
3: Marco, sai cos'è anche che comunque lo diciamo spesso, finisce un ciclo, no? E la Juventus lo ha finito già da un po', poi si è trascinato come è stato per il Milan, no? Si è trascinato fino quando hanno retto certi giocatori, e adesso andare a spiegare ai tifosi della Juventus che ci vuole 4, 5, 6 anni, io magari mi auguro meno, prima di tornare ad essere competitivi.
1: Ma non ce la fanno più, Massimo, non ce la fanno più, dobbiamo essere sinceri, non ne possono più di sentire di aspettare ancora un altro anno, è dal 2020 che non vincono. che lottano per lui. C'hanno le palle piene, c'hanno ragione, scusami,
3: ma
1: no,
3: c'hanno ragione,
1: però
3: sì,
1: tu,
3: ma
1: io, cioè, dai, stiamo parlando della Juve.
3: Bisogna raccontare anche
1: ma hai ragione, stiamo parlando della Juve, quando poi senti uno che ti dice potevamo non andare pure in Europa League, ma gli girano ancora di più, capisci? Cioè, io sono d'accordo con voi,
3: ragione,
1: progetto, costruzione, tutto quello che volete. Però stiamo a parlare della Juve, la Juve, ragazzi, stiamo parlando della Juve. E questo io sono d'accordo con voi, pienamente d'accordo con voi. Però capisco pure i tifosi.
3: Ma no, ma io certo, no, io ho detto solamente che dovrebbe la società, qualcuno, avere il coraggio di andare pubblicamente a dire un po' di pazienza. Il tifoso della Juventus non ha pazienza, dunque è facile sbagliare, no, perché il prossimo anno, se tu... dopo due giornate di campionato hai fatto due pareggi, c'è malumore a Torino, perché c'è questo obbligo di vincere. Per dirti, con il Milan è già diversa come situazione, perché il Milan ha vinto tanto,
1: certo,
3: però i tifosi del Milan hanno capito un po' di più,
1: però ha vinto recentemente, capito, sono arrabbiati pure loro, però almeno uno scudetto recentemente l'hanno preso.
3: Sì. Va bene il quarto posto, sì, il tifoso da Juve il quarto posto non l'accetta.
1: Attenzione, vado su tutto mercato web perché c'è una fumata bianca clamorosa. La Lazio c'ha due allenatori in questo momento, il nuovo allenatore sarà Gattuso, c'è la fumata bianca, tutti i dettagli scrivono. Allora, un'accelerata improvvisa da parte del club di Claudio Lotito, che appunto ha chiuso, secondo tutto mercato web, dalle ultimissime raccolte da TMV, l'accordo fra la Lazio e l'ex CT è ormai imminente, di fatto già raggiunto per quello che saranno le basi di partenza, con i dettagli finali che potrebbero essere definiti e sottoscritti già nella giornata di oggi. Resta da capire se oggi potrà essere anche il giorno giusto per formalizzare la separazione con Maurizio Sarri. Allora, Gattuso guadagnerà comunque una cifra inferiore ai 2 milioni di euro all'anno. L'ultima panchina del tecnico, ricordiamo appunto, è stata l'Italia, e tutto quello che è successo. Abbiamo commentato prima, io vi do. C'è Orlando che fa boh, io non dico niente, lascio a voi.
3: No, ma dico
1: forma di commento e di analisi.
3: Un anno sabbatico non se lo piglia mai nessuno, voglio dire.
1: Un anno sabbatico. Chi se doveva prendere l'anno sabbatico? Il presidente della Lazio, un anno sabbatico forse.
3: Ma no, lui ha anche qualcosa in più, secondo me. ma Gattuso viene fuori da una battuta del genere, subito ti ributti, sinceramente.
1: Aspetta, che c'era Braglia che voleva fare una domanda a Balzarini, che stava voleva ultimare una cosa. Gianni, vai.
0: Sì. No, dopo perché... ti devo lasciare, ragazzi. Rispondo a questa domanda.
4: Io non sono convinto che ci sia un pieno consenso nella figura di Spalletti alla Juve, perché comunque Spalletti è stato scelto da Chiellini e per me Comolli, Modesto e Ottolini. Non lo so, e non so se Spalletti possa essere, cioè è per me la personaggio che se lo lasciano lavorare è il personaggio.
1: Quindi
4: che,
1: chi lo chiede a Gianni se vanno via gli altri?
4: Il problema è che dai, se Spalletti dovesse rimanere, e la Juve Exor ha la disponibilità per accontentare Spalletti.
1: Ma chi devono comprare?
0: Modesto aveva contattato Palladino a suo tempo, quando poi la scelta di Rosso Spalletti, la scelta di Spalletti di Chiellini, ma pienamente appoggiata da John Elkann, dalla proprietà. Quindi John Elkann ha sempre difeso la scelta di Spalletti. Non dimentichiamo quel famoso comunicato agli azionisti Exor, nei quali non viene nominato Comolli, ma viene nominato Spalletti. Quindi, più chiaro di così, io credo che dal punto di vista della proprietà Spalletti sia una botte di ferro. Per concludere rapidamente dico, è vero, può esserci un problema di coesistenza, perché c'è stato, e chiaramente il tutto adesso deve passare al vaglio di John Elkann. È lui che dovrà decidere, uno, se farli conciliare, nel senso di fare una sorta di cane da guardia, o mettere un cane da guardia che vada a dirimere questioni che peraltro ci sono in tutte le società, perché non ci sono mai complete identità di vedute, però comunque o riesce ad armonizzare la contemporanea presenza dei due, oppure deve decidere o l'uno o l'altro. Allora, a questo punto io dico che se deve decidere tra l'uno o l'altro, il fortemente indiziato a rimanere e Spalletti.
1: Gianni, perché ha fallito Allegri a tuo giudizio? E ti saluto.
0: Allegri?
1: Anche questo lo conosci bene.
0: Sì, lo conosco bene e mi ha sorpreso tantissimo perché sapevo di... Ho sempre conosciuto un Allegri che ha sempre portato a casa l'obiettivo che gli è stato chiesto. Prima o poi doveva evidentemente fallire anche lui, però ragazzi, allora ci si è lamentati dell'attacco della Juve, ma se andiamo a vedere l'attacco del Milan, credo che ci sia chi è riuscito a fare peggio dell'attacco della Juve, che tra l'altro, e qui chiudo, per 3 mesi non ha avuto Vlahovic e queste ultime 4 giornate avete capito quanto pesa Vlahovic in questa squadra.
1: Va bene, Gianni, grazie. Grazie, un abbraccio a Gianni Balzarini e grazie. Allora, siamo quasi ai saluti con Orlando e Braglia. Lo sai che pure Orlando ha fatto una top 11? La mettiamo a confronto con quella precedente. Quasi simile però, Vedi? Sempre Fabregas scelgono come allenatore. Chivuk ha vinto lo scudetto, non lo scegliete, ma com'è possibile?
3: Ho capito, ma non sapeva la squadra. Di Kivu.
1: Dai. Mignan tra i pali.
3: Marco, no, adesso mi dispiace perché non c'è più Balzarini, però non può venire a dirmi che il Milan in attacco, gli attaccanti ce l'aveva.
1: Non gliela fa passare questa cosa.
3: No, c'aveva Leao, c'aveva Pulisic, c'aveva Fulkrug, c'aveva Di Venez, c'aveva Nkunku. Non sono giocatori scarsi,
1: No. Ma pure Vlahovic segnava poco con
3: sì, però con già ti ripeto, c'aveva con te Ciao Ildiz che comunque il Milan, ma io non lo so, adesso ancora una volta ha sempre portato a casa il risultato, ma ha sempre avuto le squadre più forti.
1: Aspetta, vai, formazione velocissima. Lui ha cambiato il modulo 4-2-3-1. Mignan tra i pali, miglior portiere per Orlando, Wesley, Akanji, Bremer, coppia centrale. Bremer sono così e così, non sono molto convinto, convinto. Di Marco centrale, Da Cugni e Coné davanti alla difesa, quindi i due mediani. Poi i trequartisti, Rabiot, Nico Pass, McTominay, Lautaro come punta.
2: C'è poca Inter,
1: cioè non c'è pure Malen che ha fatto...
3: Volevo metterlo, ero indeciso.
1: Ma
3: però...
1: gli allenatori devono fare delle scelte, caro Orlando. Tu l'hai fatta, bravissimo.
2: Però insomma, è un'ottima squadra, una buona squadra. Manca Braglia in porta, però.
1: Manca Braglia in porta, che questo, insomma, sì. Potevamo
2: avrei messo Braglia in porta.
1: A proposito, Braglia, ci salutiamo così con te invece. Mi fai la tua top e flop dei portieri di questa stagione, i 3 migliori e i 3 peggiori. Vai.
4: Allora, da dove parto? Dai migliori?
1: Vai.
4: Per me Svilar è il numero uno, il miglior portiere. Mignan. E poi per me non è né il tuo preferito, Marco. Guarda, indico un portiere che ha avuto poca notorietà, ma che dal momento in cui si è messo a giocare ha raddrizzato la difesa del Torino, che è Paleari.
1: Sei tu l'esperto, mica io. E i flop invece?
4: Chi?
1: I flop, i peggiori.
4: No, i flop. I flop Israel del Torino, ha fatto le prime partite che è un disastro. Non so che cosa abbiano visto gli scouting del Torino. Audero e Di Gregorio.
1: Audero, insomma, è Di Gregorio non benissimo. Va bene, grazie a Simone Braglia, ci sentiamo venerdì, preparati, torneremo
4: grazie
1: ancora a parlare.
2: Ciao Simone.
1: Massimo, grazie.
2: Ciao Massimo.
1: Vediamo che effetto farà la tua top 11 sui social, a presto.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: C'è Franco. Stiamo parlando male di te. Insomma, ciao, buon pomeriggio.
2: No, insegnaci a dare i voti agli altri, io non sono capace, capito?
1: Sì, Piantanida che non è azzeccata.
6: Sai qual è il problema? Come in città. innanzitutto come in Champions, prima giornata, sempre a Maragana con Marco Piccari, Stefano Impallini, dico c'è come in Champions, punto numero uno. Poi sul Milan abbiamo sbagliato tutti, quindi grande serenità. Poi no, i voti, no, ma
1: questo è vero.
2: Senti, ma i tuoi voti, perché sentiamo ma quelli di Piantanita.
1: Come no, adesso li facciamo dare assolutamente anche a Piantanita. No, però voglio dire, i voti fanno discutere come sempre, Franco. No, quello è l'obiettivo dei voti.
6: Oggi sono 50 anni che fanno discutere per quello che funzionano sempre.
1: Certo.
6: No, ma il problema dei voti, questi qui di fine stagione, sono per me sono infattibili. Io li odio, cioè odio il voto alla stagione perché ci sono 7.000 componenti. Ovviamente sulla partita è più facile dare sia 0 che 10 perché c'è la valutazione su, diciamo, una cosa, due cose, ma sulla stagione sono veramente boh, ma che ne so, però si possono dare, ma ovviamente sono molto più complicati, questo sicuro, perché ci sono 100 componenti da tenere in ballo in gioco e quindi è più complicato.
2: Ho dovuto dare due insufficienze, una grave ad Allegri e una
1: adesso ti dico
2: pure, però... a Spalletti, ma insomma avrei dato anche la sufficienza a loro per come sono fatto io. Avrei dovuto fare invece un discorso diverso. Sei politico e poi
1: ma
2: a salire.
1: Ma che sei politico?
2: Però non
1: ma
2: sei
1: dai,
2: stato credibile.
1: Ma, no, ma non sei credibile, sei politico, non ne dà più, sei politico ormai. Pier Vincenzi, buon pomeriggio.
2: Ciao Andrea.
7: Buon pomeriggio ragazzi.
1: Adesso te li chiedo a te i voti pure. C'è pure Di Benedetto? C'è Lorenzo? Non risponde. Vabbè, speriamo che arriva.
6: Come non risponde? Ma che alle 2:30 ogni martedì tutta la stagione non risponde.
1: Ma è una roba, ma c'ha paura. Perché
6: sono 50 putate che stiamo qua alle 2:30 non risponde.
1: Ma perché non ne ha presa una nelle... Allora, qui c'ho i punti, caro Franco, caro Pier Vincenzi.
6: Siamo tutti messi male, mi sa.
1: Allora, Di Benedetto nelle ultime i punti delle ultime tre partite di Milan, Juve, Roma e Como non ha indovinato nessuna e aveva detto che sarebbero andati in Champions in base ai suoi punti Milan e Juve, quindi è toppato completamente. Piantanita ha preso solo il Como, però aveva detto che andavano in Champions in base alle ultime tre partite Milan e Juve, quindi pure tu zero.
6: Okay.
1: Pier Vincenzi ha preso come punti Roma e Como, ha messo 9 punti, hanno fatto 9 punti nelle ultime però ha preso solo la Roma in Champions.
2: Io?
1: Tu,
2: Milan e Juve, ho detto.
1: Tu avevi detto 9 punti, avevi messo la Juve, 9 punti la Roma, 9 punti il Como. Alla fine hai preso i 9 punti del Como e della Roma, hai preso solo la Roma in Champions perché avevi pronosticato insieme alla Roma, avevi pronosticato la Juve in Champions.
2: Sì, Juve e Roma.
1: Juve e Roma. Sì, sì. Io ho preso la Roma in Champions e avevo messo anch'io la Juve, però ho preso i 9 punti del Como. Quindi i 9 punti del Como abbiamo preso tutti, tranne Di Benedetto che aveva detto 6. Quindi ecco perché
2: temeva la trasferta di Cremona
1: e temeva queste trasferte. Va bene, adesso se ci risponderà gli rinfacceremo questa cosa, però facciamo il gioco anche con voi, visto che ci hanno contestato il 6,5 a Conte dato da Impallomeni. Piantanita, quanto gli daresti tu a Conte?
6: No, adesso qual è il problema, devo ricordarmi quanto ha dato a qualcun altro che mi ha chiamato e mi ha chiesto i voti perché sennò sembro matto.
1: Vabbè,
6: No, comunque gli ho dato più alto a Conte. Secondo me questa della stagione visto sotto, sì. Ok? Secondo me comunque per me almeno è 7. Okay? Per me è 7.
2: Mezzo punto in più, sì.
1: Mezzo punto in più.
6: È mezzo punto in più perché comunque
1: alza la media il mezzo punto delle volte.
6: Essere arrivato là,
2: 7 non è 6 e mezzo, c'ha ragione. Sì.
6: Essere arrivato secondo.
2: Vabbè, ho capito, quella squadra là non dico che il mio.
6: No, però non l'ha avuta la squadra là.
2: Ma infatti l'ho detto io. Se ci fosse stato un altro al posto suo, probabilmente Napoli avrebbe fatto peggio.
6: Però il problema di un voto del genere sulla stagione potrebbe essere un altro.
2: Però la Champions League, ho capito. Il 30° posto in Champions League
6: è stata disastrosa. È stata disastrosa. Però aspetta, deciso.
2: Gli infortuni?
6: Bravo, infatti è quello il problema. Il problema di dare un voto. No, ma aspetta, sarebbe molto più basso di 6,5 allora. Cioè, visto che il Conte è il responsabile degli infortuni, inutile che ci giriamo attorno, perché chi è responsabile?
1: È bravo, di chi è? Chi è responsabile? Il presidente, non ho capito.
6: È lui il responsabile.
2: Beh, questo non lo sappiamo, però.
1: Ma io gli do un 6, ragazzi.
2: Se è direttamente responsabile, non lo sappiamo. Può essere con partecipazione
6: di quella struttura lì. Sì, che comunque. Sì, sì. Poi dopo che risponde, cioè è ovvio che risponde Conte e non risponde il fisioterapista di Conte, perché voglio dire, adesso parliamoci chiaro, perché sennò sarebbe un po', è come gli allenatori pagano, Allegri paga perché i giocatori hanno fatto male e è responsabile comunque lui, quindi anche degli infortuni è responsabile lui, allora se devo guardare gli infortuni a Conte gli devo dare 2, cioè se devo guardare gli infortuni.
2: Si fa la media, quindi 6,5 tu di 7, io 6,5, Andrea che dà?
7: 6,
2: vedi, ancora più severo.
1: Io pure do 6.
2: Pure tu 6? Allegri quanto gli date? Ad Allegri quanto gli dai, Frank?
6: No, ma tu voi pensate Allegri, capito, Allegri con 40 infortuni, arriva 18esimo il Milan, no? Cioè, questo è il problema, e quindi è quello, secondo me, è stato Conte molto bravo.
1: Allegri 4.
2: Guarda, io ho evitato, perché Marco mi ha detto, dai il voto e la motivazione, io ho evitato di dire con impegni a settimana, di una banale, cioè, sta cosa veramente, io non la so.
1: 4 senza un'idea, io avrei detto così.
6: No, ma
1: che c'è?
2: Vabbè, no, mi sembra,
1: 4 senza un'idea.
2: Mi sembra perentorio, anche abbastanza offensivo. Invece 4
1: Spalletti,
2: è
1: 5
2: tu
1: col
2: sei,
1: fiato corto.
2: Tu che sei amante delle cose, sai, due giri, un giro avanti gli altri, c'hai 20 secondi sul secondo e perdi il gran premio. Cioè, al Milan è successo sta roba qua, capisci? 4. Inesorabile.
6: Esattamente. Ma certo, ma è così, ma il problema di Allegri è che per un gol, ragazzi, cioè, per un gol, questo 4, facciamo questo giochino qua, scusami Marco, faccio il tuo ruolo, ma per un gol, perché di un gol stiamo parlando, un gol, come e quindi il Milan in Champions League, quel 4 cosa diventa? Onestamente.
1: 6. Non più di 6.
2: Quindi, e quanto gli daresti tu, Franco? Non ho capito.
6: Sì, no.
2: Cioè, uno, se fa 2-2 allora, col Cagliari va in Champions
1: adesso
2: League.
1: Adesso noi dobbiamo essere sinceri, uno che fa, scusami, poi
2: vabbè, ma non puoi perdere con il Cagliari.
1: Però perdonami,
2: Franco,
1: Franco, uno che fa un girone di ritorno
2: non si può.
1: Di una mediocrità pazzesca. Le ultime 10 partite fa 10 punti.
2: No, ma 10 punti faceva di vantaggio a 7 giornate dalla termine, cioè, sulla quinta.
1: Anche se c'entrava la zona Champions, che io volevi da 7? Ma gli dice, gli davi 6, e 6 politico gli davi, perché sei arrivato a prendere la Champions. E quindi ci sta che gli dai un 6 politico, ma la stagione, cioè, ripeto, il Milan con un impegno a settimana sarà banalità o meno, quello doveva fare, è riuscito fino all'ultimo 90 minuti,
2: Marco, facendo,
1: a sta aggrappata a sta cosa.
2: Per carità, però il 4 è lo motivo meglio, perché non ho avuto tempo. Cioè, sei in Milan, lascia perdere quella. Hai 10 punti di vantaggio, correggimi se sbaglio, Marco.
1: Sì,
2: a 6
1: avanti,
2: giornate
1: avanti,
2: sulla
1: avanti.
2: Quinta,
1: sì.
2: Hai questo vantaggio, sì, con tutti i problemi. E non hai fallito l'obiettivo della Champions League.
1: No, è così, non
2: che hai avuto per tutto l'anno.
6: 4 che 4,
2: cioè. Sì, capito? Fammi, come fai a non dare?
1: Voglio sentire anche Pier Vincenzi. Pier, quanto avresti dato?
7: Ma perché Marco, secondo me, sta facendo, cioè, il giudizio suo è sul lavoro sul campo, per quello passa da 4 solamente a 6, perché non lascia niente a lei ogni volta che fa.
2: Ah, ecco,
7: purtroppo se avesse centrato la Champions League era una delusione per tutti uguali, non sapevi da dove ripartire, quindi ti prendeva un 6. Io sono d'accordo con Marco.
2: Quanto gli avresti dato?
7: In Champions 6, pure no. Meno forse.
2: Adesso invece che voto gli dà? Adesso?
7: Ah no, ma non c'è, senza voto. Cioè,
2: come senza voto?
1: Mi sembra.
2: Senza voto come? Perché?
1: No, senza voto è brutto. Dai,
7: tre,
1: il voto.
7: Tre.
2: Cioè, addirittura tre. Alla pianta vita,
7: allora,
2: hai dato un voto.
7: Il problema del Milan con il Cagliari non è essere o non essere andato in Champions League. Chi ha visto tutta la partita si è reso conto che il Cagliari ha preso pallonate del Milan. Questa è la verità.
1: Sì, sì.
7: Scusa, non è accettabile, vuol dire che la squadra svuotata, senza idee, i giocatori sono responsabili quanto Allegri, perché
1: assolutamente.
7: Se non riesci un minimo a compattarsi e a portare via quella partita in qualche modo, anche i giocatori, poca cosa, questo va detto, non diamo tutto la responsabilità ad Allegri. Poi altri si sono proprio innalzati a dei voti.
1: Allora aspetta, Conte, tu quanto hai detto che gli dai? 6? Giusto?
7: Sì, 6 e mezzo, non di più.
1: Io pure sono su questa.
2: Ancora più severi di me e di Frank.
1: Frank
7: squadra
1: è detto
7: molto
1: 7.
7: Forte, secondo me.
1: Però adesso facciamo una riflessione velocissima.
6: Non c'è stata la squadra.
1: Che non c'è stata?
6: La squadra non c'è stata. No, e quindi lui con quello che ha avuto.
1: Lui c'è stata, ma.
2: No, io gli riconosco che nel momento di difficoltà ha tenuto botta.
1: Ha tenuto botta, va bene. Però
2: c'è stava un altro, il Napoli
1: la
2: arrivava, però
1: faceva. Come mai
2: botto.
1: Tutti questi infortuni? Questa è una domanda che non troveremo mai una
6: lui,
1: risposta.
6: Ma questo ce lo dirà lui.
1: Ma non troverà mai una risposta.
2: Quindi il 6 e mezzo è di grande stima confronto.
1: Per me va bene, io sono severo. Ma preciso, molto preciso.
2: Vabbè.
1: No, però a questo punto facciamo un attimo una riflessione. C'è stata questa conferenza stampa congiunta, no? Dove c'era grande trasporto di Conte nel stare lì, perché se vuole sbrigare, dice, adesso fatemi questa domanda finale, io me ne vado e poi state qui col presidente quanto volete. E io l'ho trovata, non so Franco che ne pensi, ma a me non mi è piaciuta come conferenza, ti devo dire la verità, proprio una così.
6: Completamente inutile,
1: voto 4 e mezzo, cioè proprio, ecco, proprio
6: no, inutilità totale, cioè nel senso inutilità totale, anche perché voglio dire, cioè, almeno queste cose qui, secondo me, voi vi ricordate, e credo che i tifosi della Juve se la ricorderanno, stiamo parlando di un'altra cosa, è vero, quando Allegri dopo il primo giro, quindi per carità 5 scudetti, quindi un'altra vita, un'altra cosa, un'altra situazione, va via, fa la conferenza stampa con Andrea Agnelli, piangono, sono padre e figlio, ok, allora lì faccio una conferenza stampa congiunta, perché viene fuori un momento storico, iconico, bello, abbracci, lacrime, due giganti che piangono, bellissimo. Questa roba qua è stata una cosa inutile, non c'era bisogno di farla, bastava che uno dicesse vado via perché gli stessi motivi che ha detto lì e basta, punto, stop, ma poi sembrava quasi non essero neanche veramente litigato.
1: No, no, vabbè, poi. Poi ripeto, gli infortuni coinvolgono tutti, non è che esentano l'allenatore, coinvolgono tutti, perché quando ci sono 31-35 infortuni, quello che è un problema di tutto lo staff, quindi pure dell'allenatore, e siccome chissà queste cose, sa benissimo.
7: Gli infortuni li ha avuti l'Inter, li ha avuti tanti,
1: ma molti infortuni muscolari, però Andrea, tu che sei più dentro di noi, sai quanto gli allenatori influiscono nella preparazione? Soprattutto alcuni proprio.
7: È uscita un'intervista di Lange l'altro ieri.
1: Alcuni proprio mettono proprio bocca su quello che è il lavoro atletico che devono fare le squadre e fanno delle richieste ben precise anche sui tempi di recupero dei giocatori. Non ci dice, cioè, se vogliamo raccontare un'altra cosa, raccontiamoci. Allora, questa è la verità. Ma detto,
7: se vogliamo andare sul tecnico, Marco, Stefano lo sa, Conte è un allenatore che con lo staff della preparazione atletica lavora molto a secco, in gergo, molta poca palla durante il ritiro, tante corse in linea, quindi non c'è la componente tecnica, lavora molto sul fondo. Però l'ha sempre fatto, per quello non mi sento di dire di uno che ha 500
1: partite. No, però può sbagliare pure qualcosa una stagione, si può pure sbagliare.
7: No, faccio fatica perché c'hanno tutti i dati, c'hanno tutto. Quindi,
1: allora vabbè, facciamo così, casualità.
7: Non è possibile fare un errore così grave rispetto all'anno precedente.
1: Però mi dite una cosa, facciamo una cosa adesso, noi abbiamo due panchine in questo momento che sono libere, ragazzi, due panchine. Una è il Napoli, che è la squadra vice campione d'Italia, e l'altra è il Milan, cioè due panchine da poco. Proviamo un attimo a individuare chi potrebbe andare, per quale motivo secondo voi a guidare queste squadre. Si fanno un sacco di nomi, partiamo dal Napoli un attimo, perché oggi leggo che c'è una sorta di, ci sono dei candidati, Motta, italiano, sembrerebbe prendere molto quota, nell'ombra rimane sempre, non so se l'ombra o di più, Massimiliano Allegri. Partiamo un attimo dal Napoli, ditemi la vostra su questa panchina. Stefano, parto da te, quale potrebbe essere in questo momento la figura più idonea?
2: Come si dice in questi casi, anche il recente passato insomma ha visto protagonista il faraone De Laurentiis fare il casting, no? Siamo così nel periodo del casting, quindi ci sarebbe, non lo so, da quello che leggo, italiano a pochi passi da qua, a Roma, in attesa. Gli agenti sicuramente parleranno con Manna o De Laurentiis, insomma Manna e De Laurentiis. Detto questo, italiano sembra in vantaggio sul resto del gruppo, Allegri lo escluderei. Se dovesse andare male, diciamo, l'accordo, non dovessero trovare l'accordo con italiano, secondo me la strada, il colpo alla De Laurentiis sarebbe Simone Inzaghi. E chiudo dicendo, perché De Laurentiis, se mi ricordo, subito dopo a caldo i festeggiamenti per lo scudetto conquistato con Conte, si lasciò andare, dire ma adesso io mi aspetto che Conte si cimenti meglio nella campagna europea, perché Napoli deve, eccetera, eccetera. Ma chi meglio di Simone Inzaghi può fare un percorso del genere? Cioè accontentare, tra virgolette, De Laurentiis, per dire oh, io voglio essere protagonista in Europa perché là ci sono i soldi veri, no? E poi soprattutto la vetrina internazionale, eccetera,
1: profilo
2: eccetera.
1: Europeo, ecco, dai. Piantanita.
6: Guarda, ti do le parole chiave, facciamo solo Napoli, ti do le parole
1: adesso
6: chiave.
1: Napoli, adesso Napoli, poi andiamo al Milan.
6: Napoli, allora facciamo così. La parola d'ordine per l'allenatore del Napoli, secondo me, è certezza o certezze. Cioè, e l'altra parola è niente fenomeni, ok? Secondo me, per gestire il dopo Conte. Questo vuol dire che italiano andrebbe benissimo, ma sarebbe, secondo me, qualche certezza in meno rispetto, per esempio, a Simone Inzaghi, sarebbe il profilo perfetto. Anche uno come Allegri, anche se questa stagione qui secondo me potrebbe lasciare un po' di dubbi a De Laurentiis, però dei profili del genere. Italiano è una certezza, secondo me, sotto alcuni punti di vista, sotto altri no, perché a livello di Napoli non c'è mai stato, però prima o poi ci deve andare, quindi andrebbe benissimo, certezza, ecco, però evitando, come dire, dei voli pindarici, andando a cercare fenomenismi vari in giro.
1: Pier Vincenzi, profilo Napoli in questo momento.
7: No, ma è scritto perché la squadra è nata per giocare 4-3, perché si ritrova Neres e Allison e Fenni, oggi un centravanti, tre grandi centrocampisti, e quasi sempre ha giocato anche lui. Beh, l'italiano credo che sia tatticamente l'allenatore ideale. In Europa ha fatto sempre benissimo, merita uno stesso, prima o poi va pure testato ad alti livelli. Credo che sia pronto, secondo me. L'altro, Simone Inzaghi, è tornato a giocare a 4 dopo circa 10 anni quasi in Arabia. E grandi certezze, uno delle squadre che sa costruire, però costa di più. Io credo che l'italiano sia in vantaggio. Beh, De Laurenti se l'ha cercato già 2 anni fa.
1: Sì, questo è vero. E aggiungo, noi abbiamo sentito 20-25 giorni fa Inzaghi che aveva detto che insomma lì stava benissimo. Poi le ultime situazioni qui ci parlano di un... così, qualche incertezza c'è intorno alla panchina in Arabia di Inzaghi per questo finale di stagione che c'è stato, quindi attenzione. Pastorello aveva confermato, mi sembra una settimana fa, intercettato da Niccolò Ceccarini, aveva detto chiaramente che non aveva intenzione di tornare in Europa, però ripeto, lo scenario è un po' cambiato negli ultimi giorni, staremo a vedere se verrà interpellato o meno. Andiamo adesso in casa Milan, perché qui c'è una rivoluzione totale, via tutti, è rimasto solo Ibra, e leggo dei nomi. Li prendiamo un attimo al volo in grafica, leggo dei nomi, eccoli qui: Glasner, Iraola, Pochettino, Xavi, tutti stranieri in questo momento, dopo l'addio di Allegri. Stefano, una scelta, se, per quale motivo potrebbe andare bene uno di questi nomi oppure nessuno?
2: Alla Milan serve un allenatore che possa, cioè deve riorganizzarsi, non soltanto a livello di organigramma, ma a livello di gioco, di campo, di idee, disciplina, di tattica, di principi, di lavoro. Iraola,
1: vai per Iraola, che è molto gettonato, che ha fatto molto bene in Premier in questa stagione. Vado da Pier Vincenzi.
7: Guarda, il Milan deve ritrovare, ha ragione, uno stile di gioco che deve essere la fondamenta per ripartire. Non si può cambiare sempre, puntare tanto sui giocatori che non hai, tra l'altro, perché sono giocatori normali, buoni, ma non hai che campioni. E quindi ho visto che i nomi vanno su un allenatore di principi, uno che comunque ti trasmette tanto dal punto di vista tattico. Io non andrei su un allenatore straniero, ti dico la verità. Prenderei comunque, ecco, io sia al Milan che a Napoli, italiano lo vedo anche lì. Forse proverei a dare un'occasione a Thiago Motta, non so se al Milan, perché mi sembra tanto, però credo che possa tornare. È difficile, non ho ovviamente il
1: va bene, tu non andare. Andresti su un profilo
7: poco, ho visto qualche partita, e l'altro viene dal mondo Red Bull, quindi è tutta intensità, è un allenatore particolare.
1: Bene, tu dici
7: io sono sempre su per Thiago Motta,
1: perfetto.
7: Poi anche Grosso, ragazzi, si può provare una volta anche a Grosso a dare un'opportunità, è l'altro allenatore che quest'anno insieme,
1: guarda, a me, io ti dico una cosa, sposo l'idea di Stefano, di Iraola o di uno di questi qua, ad esempio anche Xavi, a me non dispiacerebbe, vorrei un allenatore che porta anche
2: molto bravo,
1: culturalmente qualcosa di nuovo. Cioè diamogli la possibilità, arriva uno,
2: cioè Iraola ti allena
1: vediamo,
2: anche il carnet, cioè capisci, vediamo, cioè, lo sconosciuto, quello che almeno a 3 anni non cambia poco, subito, serve un allenatore così, ma non che dico che Iraola è un fenomeno,
1: no. Hai detto,
2: serve un allenatore così,
1: esatto. Aspetta, Piantanida, manca la tua scelta.
8: Sul Milan, ragazzi, siamo nella classica situazione in cui quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito, no? Si dice così. Perché il problema dell'allenatore del Milan è: benissimo Iraola, potrebbe andare benissimo Thiago Motta. Il problema è uno solo: quando arriva Iraola e Iraola dice voglio il numero 10 Marco Piccari, ok? Si va col numero 10 Marco Piccari. Fine della storia. Se questo vuol dire che il numero 10 Marco Piccari poi la partita buona per la prima la fa a novembre, perché il Milan ingrana a novembre, perché c'ha tutto un sistema dietro da supportare, va supportato. Ma il problema del Milan è la luna, in questo momento la luna è spenta e non si può prendere Iraola se dietro non c'è un direttore sportivo, un amministratore delegato, uno scouting che sia completamente dedicato a Iraola, nel senso, o a chi per lui. Perché se io sento dire serve un allenatore alla Fabregas, Fabregas, quando chiede lo sconosciuto giocatore greco o mezzo sconosciuto, bisogna prenderlo e tutti ci devono credere. Se c'è anche solo una persona che non ci crede, e a parte che adesso manco ci sono queste persone qua, a parte Ibra, viene fuori un casino. Ed è questo che succede al Milan e che rischia di succedere un'altra volta. Quindi io direi,
6: ovvio che poi Iraola è l'allenatore che stuzzica, ma qui bisogna, ma qui bisogna partire, cioè stiamo mettendo un come dire, il tetto senza le fondamenta e senza i muri, e se facciamo così anche l'anno prossimo il Milan cadrà.
1: Sentite, però... siccome abbiamo ancora due minuti prima di chiudere questo blocco, ci andiamo adesso tra poco con Stefano. Spalletti è rimasto alla Juve, poi bisogna vedere sto patto con Comolli se funziona o non funziona, io ho dei grossissimi dubbi, ma staremo a vedere. Ma Conte può rimanere fuori? Cioè qui abbiamo due squadre che secondo me, adesso faccio l'avvocato del diavolo, devono tornare a vincere. Se penso di tornare a vincere mi viene solo un nome in questo momento, Antonio Conte. È da escludere, lo escludete?
2: In questo momento o nazionale o sta fermo, perché Spalletti resta la Juve, secondo me.
1: Piantanida, sarebbe una follia?
6: Ma allora il Milan si dovrebbe rimangiare tutto quello che ha detto, perché cercano un Fabrega, se poi prendono Conte vuol dire che non vogliono lasciare all'allenatore delle capacità decisionali e manageriali, e anche Antonio Conte se viene comanda sarebbe la cosa giusta. Ci hanno provato l'anno scorso con Allegri e poi è andata inevitabilmente male.
1: E la Juve? Secondo
6: me la Juve cioè Spalletti resta e Conte valuterà se stare fermo un anno e tornare alla Juve l'anno prossimo oppure andare in nazionale, perché poi lui è inutile che si girano intorno, Conte prima o poi vuole tornare alla Juve, perché la Juve non vince, cioè quanta voglia potrebbe avere uno come Conte di far tornare la Juve, la sua Juve contro tutti, che vince lo scudetto? Io credo che quello sia la mira della sua carriera in questo momento, bisogna capire. Però tra Spalletti e Comolli alla fine resterà Spalletti, cioè anche cioè tra i due, o tutte e due o resta Spalletti, ma che resti Comolli e arrivi Antonio Conte
1: non ci credo.
6: Oggi non ci credo, poi abbiamo visto di tutto, quindi.
1: Te Andrea e chiudiamo.
9: No, per me la stagione di Spalletti è più che sufficiente, io non gli do responsabilità neanche sulle ultime partite, non mi sento, secondo me lui gioca la squadra, gliel'ha dato, gli ha messo in condizioni i giocatori di fare bene, per me la responsabilità è di chi è andato in campo, te lo dico chiaramente. Lui in solo ha fatto e forse anche di più, perché in poco tempo ha fatto questo. Secondo me è un grande allenatore, la Juve deve ripartire da Spalletti.
1: Aspetta che devo salutare, mi sembra Franco, giusto Franco?
6: Grazie,
1: devo salutare. A presto,
2: ciao Franco,
1: di prossimo un abbraccio, ciao Franco, ciao. Vai.
9: Quindi se Spalletti ha una richiesta che può essere un giocatore, va accontentato, la Juve veramente va costruita intorno a lui, è un allenatore che ha grande esperienza. Io non cambierei mai. Su Conte ti dico che secondo me aspetta la nazionale, perché ti dà riposo proprio a livello psicofisico. Ma secondo me è un progetto che a lui può piacere rilanciare gli azzurri. E poi se mi dici al Milan prenderesti Conte, forse sì, senza almeno una garanzia, come dici te. Se devo tornare a vincere, lui non fa primo, fa secondo.
1: Io faccio fatica a pensare che sia fuori dal giro Conte il prossimo anno, però vediamo, perché io ho poche convinzioni anche sulla nazionale.
2: Però ha dato tanto, bello, bello stato.
1: Va bene, vediamo un attimo. Tanto Cardinale, che tra l'altro abbiamo anche delle immagini di questa mattina, ha detto che tra 10 giorni deciderà tutto. E vedi, andava via, e insomma hanno raccolto Milan News le informazioni, tra 10 giorni deciderà, entro 10 giorni tutto quanto, allenatore, struttura, tutto, quindi capiremo le mosse del Milan. Staremo a vedere, va bene. Allora, Andrea, ci dobbiamo fermare. Grazie come sempre, a presto.
2: Ciao Andrea.
6: Ciao Marco, un abbraccio.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, c'è anche Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo, ben trovato.
2: Ciao Michelangelo.
10: Marco.
1: Ciao
10: sempre. Buon pomeriggio.
1: Cioè, ci sono collegati anche Francesco Repice e Gianni Bezzi con noi questo pomeriggio. E Gianni, vengo da te,
10: ti faccio la stessa
1: domanda di questa eventuale patto, e poi così la butto lì, no? Ma con Conte libero in questo momento non può venire uno strano pensiero alla Juve o al Milan, non lo so.
11: Ma non sarebbe stato serio.
1: Perché?
11: Per un club come la Juventus, che appena ha rinnovato il contratto a Spalletti, per intavolare un rapporto, diciamo un progetto più lungo, che mi sembra fondamentale per la crescita di un club, di una società, di una squadra. È vero che poi il campionato è finito come sappiamo, e quindi ovviamente è deprimente per questa Juventus trovarsi fuori dalla Champions League, però da lì deve ripartire, perché non puoi fare un'altra rivoluzione e poi dopo chiami Conte e poi i ritorni non si sa mai se sono i cavalli di ritorno, non si sa mai se sono quelli giusti. Secondo me Spalletti è un allenatore che credo che dopo i fallimenti che ci sono stati, dopo Motta, poi Tudor, insomma tutto quello che è successo, adesso la Juve ha cambiato, ha ricambiato, ha perso anche Giuntoli, adesso deve dare un segno della continuità, perché è su quello che deve lavorare e cercare di rinsaldare, rinforzare anche una rosa se ha dei punti che sono ovviamente un po' carenti rispetto diciamo a squadre che voglio dire stanno davanti, ma il progetto come un allenatore è fondamentale.
1: Fondamentale. Repice.
12: No, io non lo so se ci sia stato o meno un patto, veramente non ne ho idea, non lo so, non potrei dirti se sì, se no, eccetera. Vi posso dire che, come diceva Gianni, giustamente andare adesso a interrompere un rapporto con un allenatore che hai rinnovato poche settimane fa, difatti mi sembrerebbe una follia, cioè anche lì bisognerà fare una scelta, secondo me, come sarà fatta a Roma, se questo patto c'è stato e vabbè, che provino a lavorare insieme eccetera, ma se questo patto non c'è stato bisogna che qualcuno arrivi da sopra a dire vabbè, chi decide qua? Decidi tu, e prendo una direzione come è stato fatto dai Friedkin a Roma.
1: Una direzione, sì, chiara, no? Per mettere poi l'allenatore nella miglior modo di lavorare. Michelangelo Rampulla,
13: eccomi qua.
1: Tu che dici?
13: Di cosa parliamo?
1: Stiamo parlando di Spalletti, di questa...
13: No, dico che sì, sono d'accordo con Francesco, perché credo che rivoluzionare adesso sarebbe non idoneo, no, per ripartire. Io credo che Spalletti sia un allenatore di grandissimo spessore e la Juve faccia bene a ripartire dall'inizio con un allenatore del genere. Assolutamente sì.
1: Se rimane...
13: diciamo che io da un certo punto di vista, no, dalle batoste, questa è una batosta importante, perché sì, la Juve che non partecipa alla Champions League non è che ha perso punti contro squadre che lottavano per qualcosa, contro squadre che già una retrocessa, l'altra è già salva, e quindi dimostra il valore di questa squadra, sinceramente. Credo che partecipare alla Champions League a questo livello significava essere una comparsa della Champions League. Allora tanto vale ripartire dal basso, ricominciare con un allenatore, come dicevo prima, di un certo spessore qual è Spalletti, e porre le basi per cercare di fare in futuro fare delle competizioni ad altissimo livello. Credo che sia... faccio un esempio stupido, quello di Sinner l'anno scorso, quando ha perso Roland Garros, si pensava adesso molla tutto, no? Invece da lì, da quello sguardo, se vi ricordate alla premiazione di Alcaraz, da lì è ripartito, ha vinto Wimbledon e ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Quindi dalle sconfitte, dalle grandi sconfitte, si può ripartire con grande entusiasmo, si spera.
1: Io non ci credo a sto patto che hanno fatto. Non ci credo.
13: No, il patto... Guarda,
1: se
13: io
1: patto,
13: stato...
1: non patto, incontro, non incontro, perché poi dice che...
13: Siamo stati insieme a loro venerdì
1: sì.
13: Ed erano tutti abbastanza tranquilli. Sì. Certo, erano delusi dall'andamento della situazione, però sia Comolli che Spalletti... Si parlava tranquillamente qui con tutti, quindi credo che, non so se è un patto o non un patto, però insomma è giusto che una grande società debba ripartire con delle idee ben chiare.
1: Stefano, volevi aggiungere?
11: Ha chiesto un centravanti, però.
1: Sì, ci vuole un centravanti, sì. Non solo un centravanti. Però...
13: ci vogliono tre, secondo me, 3-4 buoni acquisti adesso.
11: Sì, è chiaro che ci vogliono 3-4 buoni acquisti, però come dice giustamente qualcun altro, datemi un portiere che para e un centravanti che fa gol, e voglio dire, già sono sulla buona strada.
12: e lì il portiere che para e il centravanti che fa gol, sebbene lui li abbia chiesto, li chiesti non sono arrivati.
14: Ma senza i soldi comunque della Champions dovranno essere molto bravi sul mercato, eh? Perché qui mancano certo. tanti soldi.
1: Ora questo è vero.
12: Certo.
13: Bisogna tornare a essere quelle che si era una volta, no? Cercare di scoprire dei talenti senza andare a rincorrere i procuratori.
12: Esatto. È una parola.
13: È una parola, no? Però bisogna tornare lì, eh? Quando non ci sono soldi.
12: Io sono d'accordo, Michela, però... virtù. Oramai io sono d'accordo, figurati con te, sempre, però non è difficile, il pallone ce l'hanno in mano loro adesso, cioè,
13: se arriva... lo so, sì. Beh, questo purtroppo è così. Vabbè.
1: Stefano, stavi appuntando di qualcosa?
2: No, ma molto semplicemente, secondo me bisogna guardare in faccia la realtà senza sì? colpevolizzare nessuno, e con lucidità all'interno della Juve devono fare questo tipo di riflessione. 4 sessioni di mercato sballate, 3 allenatori di cui la scelta più illuminante è stata quella di Spalletti, che rappresenta un po' la luce in fondo al tunnel, punto. Da qui ripartire. Sono state toppate 4 sessioni di mercato, no 2, 4. Quindi questo è il risultato della Juve. I tifosi, io capisco la delusione, ma bisogna essere molto lucidi, nessuno deve avere...
1: Sai, i tifosi scrivono, se vuoi vincere vai a prendere punti.
2: Ma hai perso 2 anni, Nicole, ma hai perso 2 anni. Dai, l'allenatore, hai cambiato 3 allenatori, la colpa è degli allenatori. Hai perso 2 anni in cui ti sei superato, Michelangelo. Cioè, dopo il primo anno pensavi che invece...
13: Sì.
2: Quindi arriva l'allenatore Spalletti, già è incavolato nero, perché non, che può dire tutto quello che pensa? 3 allenatori di cui Spalletti è l'unica fonte, l'ultima luce di speranza. Perché se tu mi dici Tiago Motta, Tuto, Spalletti, io dico Spalletti. Ecco, forse è l'arrivo di Spalletti, è l'unica cosa che rappresenta un po'. Ma tu non è che poi... Tu devi lucidamente, quando fai una chiacchierata all'interno, detto, allora
1: è lucidamente quello che mi preoccupa.
2: No, ho capito, ma senti dire, mamma, ho preso quello, ho preso quell'altro. La Juventus ha sbagliato 4 sessioni di mercato di calcio, perché questa è la mia opinione. Poi non vi voglio convincere, ma questo è il dato di fatto. Poi l'allenatore, perché Thiago Motta non riesce? Perché Tudor? E perché Spalletti?
1: Quindi per battere Verona e Fiorentina serviva a fare un supermercato?
2: No. Vabbè, adesso no, tu così. Provochi e lo sai come la penso, no? Quindi Spalletti ha le sue responsabilità, per carità, però riparti da Spalletti. Sono d'accordo con Francesco, con Gianni, con Michelangelo, siamo tutti d'accordo. Però se ti trovi a questo punto è perché tu hai sbagliato il calcio, o no?
12: Esatto.
2: No, okay, l'hai indovinato? Esatto. Se l'hai indovinato, no. non stavi a sto punto, ragazzi. Ma è molto semplice.
12: Allora, chi c'era a Madrid in conferenza stampa di Tudor quella sera? Quando ha una domanda di Guglielmo Buccari semplice, una domanda innocua, è partita una filippica di 25 minuti a spiegare, guardate che qua non andiamo da nessuna parte, anche se cacciano me, ormai mi hanno cacciato, che si era capito che l'avevano cacciato. E chi si prende la responsabilità mai di questi errori? Non si può dar sempre
2: Francesco,
12: agli allenatori.
2: Ma nemmeno tanto riflettere, perché si va di corsa.
12: Ma certo,
2: tu se ti chiami Juventus devi ripartire, poi quello che è stato, però devi capire perché ti ritrovi dopo 2 anni in queste condizioni, questo lo devi capire,
12: perché se no, bisogna capire chi ha sbagliato, deve alzare la mano e dire però cioè, anche la colpa è mia, perché non è possibile che Thiago Motta abbia avuto tutte le colpe, non è possibile che tu abbia avuto tutte quelle colpe, non è possibile che Spalletti, che non è un allenatore, è un top allenatore a livello mondiale, abbia solo con... cioè, voglio dire, è chiaro che basta per battere la Fiorentina in caso, il Verona, eccetera.
14: Io su questo però non sono d'accordo, caro.
1: Su che cosa, Gianni? Su che cosa?
14: Che un allenatore mondiale, Spalletti, ha vinto un campionato in Russia. Che ha vinto? Ha vinto niente qua.
1: Ha vinto il campionato italiano con Napoli.
14: Con Napoli. Ho capito, con una grandissima squadra. Ma se allenatore mondiale mi parli di Ancelotti, ti dico hai ragione, ma non mi dica Spalletti è un allenatore mondiale, scusami.
12: No, per me sul campo, il lavoro sul campo Spalletti è il numero, lo metto nel lavoro sul campo, lo metto vicino ai più grandi in assoluto.
14: Però allenatore mondiale, insomma, cioè, voglio dire, Conte ha vinto molto di più, Allegri ha vinto molto di più.
12: Figurati, io lo sai che come la penso, Gianni, però se tu devo pensare al lavoro che fa lui sul campo e da come fa a giocare le squadre, non ce n'è. Poi ci sono altri problemi e magari, però un allenatore come questo non può prendersi la responsabilità di una roba che è andata male, insomma, di due partite
2: sì,
12: andate
2: Francesco,
12: male.
2: Francesco, però tocca andare no, anche oltre.
14: È entrato pure in corso d'opera, perché Spalletti se fosse tra l'altro.
1: Quindi, ma quindi tu che mi stai dicendo che prenderesti Conte, Gianni?
14: No, io l'ho detto già all'inizio. Ho detto io la Juventus è proprio perché deve dare una linea di continuità anche perché prima chi l'ha detto non mi ricordo, ma è molto giusto, ha sbagliato talmente tanto tra operazioni di mercato e scelte di allenatori, adesso deve andare avanti su una linea. Questo guarda che è un problema, adesso al di là del fatto che voi mi direte perché io parlo così perché sono pro Allegri, ma guardate che il Milan, voglio dire, ha fallito da tutti i punti di vista. Cioè il signor Cardinale
1: fallito pure Allegri, ma fallito solo
14: lo dovrebbero si fa diventare cardinale amparrocchiano per tutti gli errori che ha fatto lui insieme a Ibrahimovic.
1: Aspetta, poi
14: anni.
1: Ci andiamo un attimo al Milan perché
14: vabbè, dai.
1: Ci andiamo, però ha fallito pure Allegri, non ha fallito solo Cardinale.
14: Sì, alla fine sì, anche lui, fallito però, pure dire,
1: però qui ogni volta noi dobbiamo santificare i curriculum, la storia e bla bla bla. Ha fallito pure lui, cioè, non è lesa maestà se uno dice che ha sbagliato pure Allegri. Cioè, non stiamo offendendo.
2: Ma Gianni, capita
1: Allegri
2: anche ai più bravi di
1: farti
2: incappare in stagioni un po' sfortunate.
1: No, veramente facciamo
2: capito Gianni.
12: Posso dirvi, perché figuratevi se Gianni è con Allegri, figuratevi quanto lo sia io, cioè, perché lo adoro. Però ragazzi,
14: caro.
12: Cioè, nel senso che ragazzi, ma l'avete vista la rosa del Milan?
14: Bravo,
12: il miracolo
14: bravo.
12: è che sia stato lì tutti quei mesi. Poi è chiaro che aveva sbagliato anche lui, perché qui chi è che non commette errori, ragazzi? Solo il Padre Eterno. Però caspita, cioè anche lì ti chiede un centravanti, arriva Fulkrug, ma quello c'ha tre giocatori lui là, c'ha il portiere, Modric in mezzo al campo e Rabiot, dopodiché ragazzi si fa fatica a pensare che i giocatori che
1: quindi fatemi capire, nella prima parte che fa un girone sempre praticamente addosso alle prime, quasi all'Inter, è un fenomeno Allegri. La seconda parte che fa
2: è
1: colpa dei Cardinale e dei giocatori che hanno fatto ridere. A me me la state incartando così, io non l'accetto.
14: È l'unico che ha personalità, è scoppiato. Leao non è stato mai un leader.
1: No, c'è qualcosa che non torna, ragazzi. Perché prima parte.
2: Diamo la parola a Michelangelo.
1: Michelangelo, tu che dici?
15: No, io dico una cosa: che quando si fanno le squadre, in questo caso anche le parole di Spalletti mi sembrano perfette, quando si fanno le squadre, i direttori sportivi fanno le squadre, non le devono fare con i procuratori, o almeno le squadre vanno fatte con la consulenza del proprio allenatore, perché è così che si fa. Cioè io voglio prendo un allenatore Spalletti, prendo Allegri, prendo chiunque prendo, io mi confronto con l'allenatore. Se
1: e quindi
15: io
1: non si sono mai confrontati con Allegri? Cioè Allegri gli hanno detto questo, perché chi è, allenalo?
15: Allora, il discorso... ti ricordi, era una squadra un po' variegata il Milan, cioè abbiamo sempre detto, però sono un po' fatto
2: il variegato di Michelangelo,
15: Esatto, però il discorso è che io devo fare una squadra insieme all'allenatore, cioè ho delle priorità, l'allenatore lo devo mettere in condizione di poter esprimere le sue idee calcistiche con i giocatori che vuole lui. Se io non riesco a prendere perché
1: ma qual è l'idea calcistica di Allegri, però io parliamo allora dell'idea calcistica,
15: quella di vincere, perché l'idea calcistica
1: questa è un'idea, vincere è un'idea. Vincere
15: certo,
1: un'idea
15: è una splendida idea che poi
1: e quindi Fabregas non ce l'ha, Gasperini non ce l'ha, che ne so, De Zerbi non ce l'ha, giocano tanto che giocare.
12: 50 milioni è andato a comprarsi i giocatori che gli ha che voleva.
1: Chi? Non ho capito.
15: L'idea di calcio ce l'hanno tutti hanno un'idea di calcio, poi sta, non è che per forza tu la mia idea la metto nel calcio, gioco 11 contro 0 e funziona, ma io gioco con altri 11, per cui magari la mia idea non me la fanno attuare, nel senso che trovo un'altra squadra che mi mette là, io mi devo difendere. Non è che dire Allegri Balai dice mettiamoci tutti e 10 lì e poi partiamo.
2: Però Michelangelo, perdonami, quello che dice Marco non è tanto distante dalla realtà. Allora siamo tutti d'accordo con te, con Francesco, con Gianni, che è vero che ci sono società che sono discutibili, lasciano desiderare.
15: Sì, sì. No, ma
2: però se
15: lui
2: poi,
15: c'ha ragione.
2: Però se
15: no,
2: poi,
15: Marco, c'ha ragione,
2: però
15: no,
2: se
15: no,
2: poi,
15: scusa, Stefano,
2: tu perdi in casa l'Udinese, tu perdi in casa col Cagliari alle ultime partite, certo. C'hai 10 punti di vantaggio sulla quinta, a 7 giornate
15: sì,
2: al termine,
15: però,
2: c'è
15: Stefano,
2: qualcosa che non va.
15: Anche tu,
2: Stefano, e con la Verona e con la Fiorentina fa un punto in due partite in casa, c'è qualcosa che non va.
15: Scusa, sei stato un calciatore anche tu.
2: Lo so, è che
15: l'allenatore che è colpa, io l'ho detto anche l'altra
2: ma,
15: volta.
2: Ma infatti l'abbiamo detto, però è colpa l'allenatore, ho capito, però. E allora,
15: scusa, o il Milan non vince col Cagliari.
2: Però è però che l'Angelo, tu sei stato un giocatore importante, la squadra di campioni.
1: Allora, colpa dei cardinali,
2: allora,
1: non vinci col Cagliari,
2: è anche
15: no,
2: il manico che te deve dire, ti deve far fiutare il pericolo. Guardate le cose.
15: Scusami Stefano, ma tu fai l'allenatore, metti nelle
2: allora,
15: l'allenatore.
2: Allora che vuol dire? Che sto Milan
15: devi dire al giocatore che perdono col Cagliari prima della partita, mica gli devi dire adesso giochiamo tranquilli, non facciamo. No, fai in campo per vincere.
2: E come mai quella
15: prestazione?
2: Ma la prestazione però, perché?
15: Ma poi sono i giocatori, scusate, non mi fai dire che i giocatori sono scarsi, io, per l'amor del cielo. Però i giocatori che non vincono certe partite di testa non sono.
2: Ma ne ha perse 6 nelle ultime 10 perché?

0: prima.
1: Sì, certo, secondo me
2: poi,
1: sì,
2: poi Stefano, poi subentra anche la stanchezza.
0: No, no, per carità, però stai lì a un filo dal traguardo, devi portare a casa, devi portare a casa il risultato, Michelangelo, dai.
2: Esatto. No, no, lì, infatti lì la stanchezza finisce, cioè io devo vincere, come la Juve con la Fiorentina, io devo vincere,
0: Ma un punto col Cagliari stavi in Champions League.
2: Ma l'allenatore, noi diamo la colpa all'allenatore, che colpa ne ha l'allenatore? In campo ci vanno 11 ragazzi che sanno che devono vincere. Ma che giochi a 4, giochi a 5, giochi a 10 davanti alla difesa, devi vincere, in qualche modo devi vincere, punto.
3: Aspetta, vado.
2: Non è che giochi contro Real Madrid per devi vincere, lì sì, ti do ragione, però gioco contro squadre già retrocesse o già salve, e tu, vabbè, comunque ti posso dire una cosa, quando c'è la tensione, e io ne so qualcosa, quando c'è la tensione, una squadra che noi, se giochiamo 20 volte con la partita, ne vinciamo 22. Abbiamo perso la partita perché c'è la tensione che ci attacca.
0: Michelangelo, nessuno adesso qui vuol fare il fenomeno, perché siamo seduti.
2: C'entra poco,
0: Allora, nessuno toglie il valore ad Allegri, che resta un allenatore formidabile, però l'aggravante è che tu c'hai a 7 giornate al termine un vantaggio enorme sulla quinta. Enorme! Tu non puoi non andare in Champions League. Non puoi non andare in Champions League, dai, su, Michela, ci siamo a girare intorno, dai,
2: vabbè,
0: su.
2: Ma noi diamo la colpa ad Allegri.
0: Ma no, io non è che ti sto dando la colpa, ma sarà pure responsabilità di tutti.
2: E doveva far giocare i ragazzi della primavera, che
3: no, scusate.
0: No, di tutti, dai.
3: Allora, siccome siamo per andare in
2: palio. Quando le cose non vanno, le colpe sono un po' di tutti, certo.
3: Aspetta, c'è una domanda.
4: La domanda che voglio farvi è, se Gasperini, se non succede alla Roma quello che è successo, e se Gasperini non alza il telefono e convince Malen a venire in 48 ore, come va a finire il campionato della Roma?
5: Che non va in
4: centro. Spalletti e Allegri hanno chiesto proprio.
3: Gasperini ha fatto 36 punti nel girone d'andata e 37 nel girone di ritorno con Malen, un punto in più.
0: E senza Malen 36.
4: Senza Malen 36.
3: Senza Malen 36.
0: Miglior difesa del campionato senza Malen.
4: Poi erano tutti fuori, però.
0: Bravo,
4: tutti fuori, quindi Roberto, a me non mi poteva convocare anche perché io gioco mezzala, quindi faccio la punta. Però cioè, la cosa è questa: quei due ti hanno chiesto un centravanti, te l'hanno chiesto esplicitamente, ti hanno chiesto un centravanti, uno che butta la palla dentro.
0: A Francesco, io ti voglio bene, Vlahovic è tornato, ha fatto 4 gol nelle ultime 5, a Juve non è andata in Champions League. Che
4: ma Vlahovic è
3: pure
4: tornato,
3: tutto.
4: Un gol nelle ultime 5,
0: che ti sono servito? Che sei andato in Champions League?
4: Ma sei stato infortunato?
0: No, ma ha segnato per l'attaccante, ha segnato. Cioè, ma la verità.
4: Sì, ma ha segnato, ma è stato fuori. Vabbè. Tutto là. Cioè, se uno ti chiede un caspita di centravanti,
0: e no, siamo, Francesco, siamo d'accordo, sfondi una porta aperta, siamo d'accordo. Ma per fare, ripeto, un po' un discorso forse da bar o terra terra, però non lo so, qui abbiamo un campione, Michelangelo, tu hai commentato un miliardo di partite, Gianni pure. Allora io dico, per fare un punto, per fare tre punti, per fare quattro punti in casa all'Allianz Stadium, gremito.
4: Ma io non ho detto che lui non
0: col Verona e Fiorentina, ti sembri viva Pelé?
4: Certo.
0: No, infatti, secondo me non lo so, parliamone.
4: Infatti Locatelli è andato al dischetto e si è fatto parare il rigore, per esempio. Cioè, magari quei due punti ti avevano cambiato la storia. No?
3: Mide. Sì, sì.
5: Ma che cosa stiamo parlando?
3: Dimmi Gianni, che poi vado in chiusura, ci fermiamo
5: Allegri,
3: un attimo. Dai.
5: Di Allegri, ma perché non parliamo di D'Aversa, che ha fatto un grande campionato col Torino? E ancora devo capire da qualcuno perché lo mandano via. Ma parliamo anche del Torino.
3: Sì,
5: ma che è Torino? La squadra non che non conta, che non esiste. D'Aversa ha fatto una grandissima stagione quando è arrivato.
0: Appunto, allora
3: anche Vanoli ha fatto una grande stagione.
0: Allora ti stai smentendo. Allora,
3: anche
0: cioè,
3: Vanoli
0: dire,
3: ha fatto qualcosa
0: la presenza
3: di incredibile,
0: di
3: pure va via.
0: Può essere importante, questo stai dicendo.
3: Quindi vedi, allenatori quindi, poi alla fine pure loro incidono. Allora, quindi,
5: infatti,
3: pure...
5: Guarda, che questa cosa delle panchine è un manicomio. Sarri ha fatto il fenomeno con la Lazio.
4: Esatto.
5: Quando voglio dire, sì, perché voi non guardate quanti punti ha fatto Sarri, la Lazio è arrivata nona. Ha fatto una finale di Coppa Italia. E chi va a prendere adesso Gattuso, che non allena da 6 anni?
3: No, vabbè,
5: ha bucato un mondiale.
0: Ma
5: che
0: stiamo a dire? Ma neanche voglio dire corretto.
5: Ma che stiamo a dire?
3: Scatenato
5: Bizzo. Parliamo delle cose vere.
3: E allora, scusa, aspetta, poi ci arriviamo subito. Perché devo, mi devo fermare. Francesco, prima
5: parliamo
3: di
5: Parliamo di Allegri ancora. Parliamo di Allegri e di Spalletti, che ha già rinnovato.
3: Allegri è stato
0: esonerato ieri. Allora, decidi tu di quello che dobbiamo parlare.

0: Gianni, che
1: si
0: dire?
1: È parlato di esonero, quello di Allegri, non è una
0: allora parliamo che voi parlate grosso, parliamo di grosso,
2: ma secondo me
1: è stato esonerato
0: il Milan e la Juve, non c'entra la Champions League, di che parli? Del zio Arduino?
2: Cardinale Ibrahimovic, loro sono stati i principali responsabili. Sì. Senza una campagna acquisti, come ha detto prima Francesco, senza un attaccante, ma che stamattì ha giocato con Modric 40 anni e Rabiot, basta, stop.
3: Ma non solo, posso dire una cosa? Ma perché, e qui ha ragione assolutamente, secondo me Gianni. Cioè, ma perché non
0: ma non glielo dire perché peggio.
3: No, ma perché qualcuno si prende la responsabilità di dire io sono quello che ha mandato via Paolo Maldini?
2: Ecco.
3: Ma io di qua. Ma cioè, ma vi rendete conto?
0: Là è un po',
3: cioè, uno mandava uno che l'ha portato in Champions, ha fatto vincere un campionato con Pioli in panchina, con tutto. Cioè, voglio dire, ma di che cosa? Ma veramente siamo alla pazzia totale. Cioè, nessuno che alzi la mano in società, un responsabile, dica scusate, ma dire almeno scusate.
1: Ma questo non avviene dappertutto, chiede scusa.
3: Voglio dire, ma possibile.
1: Senti, Francesco, prima di salutarti ti chiedo una cosa, qual è il profilo secondo te ideale per andare sulla panchina del Napoli? Perché c'è un'altra panchina vuota, oltre a quella del mio.
3: Ma ti chiedi a me?
1: Sì, sì, a Francesco, poi ci fermo.
3: Massimiliano, Allegri, va benissimo.
1: Lo vedi proprio ideale per il Napoli?
3: Ma certo. Ma ideale per tutti Allegri, Allegri è uno che vince, poi è chiaro che tutti sbagliano ragazzi, cioè non è che stiamo parlando, ripeto, del Padre Eterno, però se c'è un top manager in giro e tu hai una squadra che comunque ambisce alle prime posizioni, è chiaro che Allegri diventa una, non dico una scelta, cioè voglio dire l'unica, però, però insomma io se fossi De Laurenti non me lo lascerei mai scappare.
1: Michelangelo, sei d'accordo anche tu? Oppure si parla anche di italiano, si parla anche di italiano.
4: No, dipende, in questo caso noi parliamo da detti lavori, però molto, molto al di fuori. Io credo che dipende dalle scelte della società, come vuole impostare la squadra e tutto, ma credo che con Allegri sbaglierebbe poco. Allegri è un allenatore vincente, il Napoli è una buonissima squadra, credo che potrebbe essere il posto ideale per Massimiliano.
1: Gianni, attento, chiedo per niente, insomma. Voteresti pure tu Allegri?
2: Ma guarda, io mi sarebbe piaciuto anche l'idea del ritorno di Sarri, che io poi tra l'altro questa cosa poi non l'ho capita di Sarri, perché alla sua età se davvero andrà all'Atalanta, cioè io mi aspettavo da Sarri che scegliesse una squadra dove poteva anche cercare di puntare a qualche obiettivo importante. Tu vai all'Atalanta, ma lì diventi una sorta di manager che per far ripartire un progetto, boh, non lo so. Comunque
1: Ha fatto un anno formativo
2: con tutti
1: qua.
2: Voi Allegri,
1: come anche tu Allegri, quindi sì, non italiano ma Allegri, vedi Allegri.
2: Sì.
1: Va bene, mi devo fermare un attimo. Francesco, grazie.
0: Ciao Francesco.
2: Un abbraccio. Grazie a voi.
5: Ciao.
1: Un abbraccio.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ciao Gianni, ben trovato. Gianni Bezzi.
2: Ciao Marco.
1: Ti voglio far arrabbiare oggi. Allora, Michelangelo Rampulla è collegato con lui. Michelangelo, ti riprendo al volo, lo dovrei anche vedere in video, eccolo qui, già sorride. E poi mi fa tanto piacere perché è con noi anche Alberto Cerruti. Ciao Alberto, ben trovato.
0: Ciao Alberto.
7: Buon pomeriggio a voi che ascoltate MV Radio, un saluto a Rampulla che ricorda i tempi del Varese.
4: Ciao Alberto, ciao.
1: Era giovane, vero? Era un po' di tempo fa, è vero.
7: Qualche settimana fa. quando il Milan vinceva.
1: Ecco, quando il Milan vinceva, infatti, Alberto. Senti Alberto, io stavo leggendo un po' alcuni punti dell'incontro di ieri, no? Me ne è saltato uno all'occhio così, ieri Cardinale che si è incontrato, fissato dei punti, poi dopo ha spazzato via tutti, ha tenuto solo Ibrahimovic, non so se siete d'accordo o meno con questa scelta. Però ha detto anche una cosa, Allegri gioca per non vincere, guarda specchietto retrovisore, se ieri avessimo vinto avremmo perso un anno. Vabbè, che dici Alberto?
7: Ma io dico che Cardinale è il primo che doveva autolicenziarsi.
1: Addirittura?
7: Quindi... Certo, perché lui è la responsabile di tutto e quindi se Allegri non gli sta bene non doveva prenderlo. non scopri Allegri improvvisamente. Secondo me Allegri in questa situazione è il meno responsabile. I responsabili sono chi ha, coloro che hanno fatto le scelte, dei dirigenti, dei giocatori, perché i giocatori sono più importanti degli allenatori.
1: Vabbè,
2: bella come vedi, sono Marco, quello che ha detto adesso abbiamo ascoltato, l'ha già sentito prima.
1: Ma io non sono d'accordo, tu lo puoi dire anche, lo puoi mettere anche a ritornello questo discorso.
2: È responsabile, è cardinale che dovrebbe
1: non
2: essere...
1: trovare una responsabilità Allegri è qualcosa di poco obiettivo e diciamo così eccessivamente difensivo nei confronti di un allenatore che ha fallito, che ha fallito. Non riconoscere anche il fallimento di Allegri non lo trovo obiettivo, ma lo dico con grande sincerità. Come fai a non riconoscere ultime 10 partite, fa 10 punti, ne perde 6. Andate a vedere con chi ha perso.
2: Di certo anche lui, dobbiamo un'altra volta ripeterci, certo anche lui ha delle responsabilità, ma la sua rosa, se l'avete vista bene, che è stata competitiva fino a metà marzo, fine marzo, poi ha avuto questo crollo, perché sono venuti a mancare dei giocatori importanti come rendimento, compreso Modric che aveva dato tantissimo, ma a 40 anni, e quindi non disponendo di un Lautaro, non disponendo di un Malen, tu dai Malen ad Allegri e poi vediamo se Allegri ci va in Champions League. Quindi non diciamo sciocchezze,
0: sarebbe così facile.
2: Il cardinale che dovrebbe essere
0: processo
2: a far parrocchiano da cardinale, le responsabilità sono tutte le sue e quelle dell'Ibrahimovic, che è sempre stato uno sopravvalutato, capito?
1: No, ma io la cosa che mi fa impazzire quando sento questo ragionamento è che non c'è mai, si parla sempre di quello che è la società, non del campo. La Juve non va in Champions, la colpa è di Como lì. Il Milan non va in Champions, la colpa è di Cardinale. Vai a vedere poi il campionato, la Juve aveva tutto per poter conquistare la Champions, l'ha cestinata con due partite, Verona e Fiorentina, però la colpa è della società. Il Milan fino a pochi minuti, fino all'ultima partita, aveva la Champions in mano, la cestina è colpa di Cardinale. Allegri non c'aveva i giocatori, Spalletti non c'aveva i giocatori, Conte, Poraccio, tutti gli infortunati. Ma come si fa a trovare giustificazioni sempre agli allenatori strapagati? Io questo dico, strapagati.
2: La verità è che comunque una società, l'esempio è stato la Roma, intanto questi americani che vengono a fare il cosiddetto business non sanno niente di quello che veramente serve, che ne sanno loro di quello, ma che il soccer è uno sport che loro conoscono. Questa è una Philadelphia, ma che ne sa? Allora la Roma a un certo punto ha fatto una scelta con i fricchi, l'ha mandato via Ranieri, ha dato la situazione in mano a Gasperini, è arrivato un attaccante importante che è stato stravoluto, l'ha detto prima, l'abbiamo sentito anche da Francesco, e la Roma alla fine ha preso la Champions. Cardinale, Ibrahimo, e ci stavano a giocare a padel, capito?
1: Va bene.
2: O uno stava a giocare non so a che cosa.
1: Va bene, va bene. E Alberto, proprio giro, e chi si siederà secondo te adesso sulla panchina del Milan? Che profilo, che allenatore, chi ci andrà?
7: Il problema è che non lo sanno nemmeno loro, quindi non possiamo saperlo noi. Ma io dico che il problema dell'allenatore del Milan è l'ultimo dei problemi. Lo stesso discorso vale per la nazionale. Se non c'è uno staff che sceglie i giocatori, che decide quali sono i giocatori e che decide chi è l'allenatore, il Milan non andrà da nessuna parte. Io ho seguito il Milan anche in Serie B, ma uno sfascio dirigenziale come questo non l'ho mai visto. Il signor Cardinale ha licenziato tutti tranne il signor Ibrahimovic, che non conta nulla, che se ne va per i fatti suoi. Questo deve preoccupare in prospettiva, perché se siamo nelle mani di Cardinale e Ibrahimovic, chi oggi critica Allegri lo rimpiangerà.
1: Vabbè, staremo a vedere. E quindi questi nomi che abbiamo letto? Fra Michelangelo, Iraola, Xavi, un allenatore...
2: Iraola, che è il basco.
1: Sì.
2: Quello che ha giocato nel...
1: in Premier
2: nel soccer con Pirlo.
1: No, no, in Premier ha fatto molto bene nell'ultimo anno.
2: No, in Premier ha giocato nel campionato statunitense.
1: Vabbè, però ha fatto l'allenatore nell'ultimo soccer, campionato.
2: Sì, l'ho detto, sì, poi ha ottenuto l'Europa League, sì, col Bournemouth. Sì.
1: Vorresti
0: anche con Rayo Vallecano ha fatto molto.
1: Michelangelo, non guarda, ti piacciono questi profili?
5: Assolutamente nemmeno uno.
1: Nemmeno uno di questi forse, che abbiamo messo?
5: No, forse Michelangelo. L'unico che potrebbe insomma, la curiosità di vederlo in un campionato italiano potrebbe essere Xavi, perché è stato un grandissimo calciatore, ha delle idee, non dico come Fabregas, però più o meno. Mi piacerebbe vederlo confrontarsi con il calcio italiano. Se l'unico sarebbe Xavi, però anche lì non è per guidare certe squadre, ci vuole gente di una certa esperienza, ci vuole gente che sappia il calcio, soprattutto farsi valere in società, perché ripeto, come ho detto prima, quando costruisci una squadra devi costruire insieme all'allenatore, e l'allenatore deve avere delle idee, ben precise, non allenare una squadra fatta da altri e poi alla fine della squadra vengo esonerato. È assurdo questo.
1: Alberto,
5: quindi
7: io dico che nella storia recente del Milan soltanto Lidl è stato un allenatore straniero che ha vinto, tutti gli altri hanno fallito. Penso a Terim, a Tabarez, l'anno scorso Fonseca con Seisao. Perché bisogna prendere un allenatore straniero che non conosce il campionato italiano, non conosce i giocatori italiani? Io dico che la prima persona da prendere è Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, che ha portato il Chievo in Champions League, che ha fatto grande l'Atalanta, che ha portato il Bologna in Europa. Lui è l'uomo giusto per ricostruire, per scegliere l'allenatore, per scegliere i giocatori. L'allenatore è una pedina, ma non è determinante l'allenatore. Se l'allenatore non può decidere, non ha uno staff del quale si fida, non ha i giocatori, l'allenatore non farà niente. Io ricordo Arrigo Sacchi, grande rivoluzionario, ha vinto tutto con il Milan, quando è stato richiamato è arrivato all'11° posto, peggior piazzamento dei 31 anni della gestione di Berlusconi. Sacchi non era ribambito, però non aveva più i grandi giocatori di prima, e ripeto, la differenza la fanno i giocatori, quindi chi sceglie i giocatori e chi poi li fa giocare in campo. Ma se si prende un allenatore e non c'è niente intorno, non succederà niente, il Milan ricomincerà da capo e vedremo che cosa farà l'anno prossimo.
1: Però un allenatore bisognerà prenderlo, quindi un profilo,
7: certo,
1: qualcuno
7: prenderlo. Basta prendere l'allenatore a caso e pensare di aver risolto i problemi. Mi pare che l'anno scorso, quando è arrivato Allegri, fossero tutti d'accordo sul nome di Allegri. Fino a qualche settimana fa qualcuno pensava che il Milan potesse addirittura lottare per lo scudetto, e allora mettiamoci d'accordo. Non è che Allegri è rimbambito nelle ultime settimane.
1: Stefano, tu profilo hai detto prima, mi sembra già, Iraola. Ti piacerebbe insomma vedere?
0: No, non è che mi piacerebbe, io penso invece ho una tesi diversa, che anche se a dispetto di un grande curriculum, adesso il calcio ti trita, ti entra dentro, ti aggredisce la testa, abbiamo visto Guardiola svuotato, non reggi, e se tu non ti metti in discussione e pensi di essere più bravo degli altri e poi scopri che ti giri e
1: ma un Guardiola in Italia non ci sarebbe mai stato, Stefano.
0: No, ma uno ti frega, perché poi alla fine Chivu è la storia di Chivu, la storia di Fabregas, è sta roba qua, cioè tu pensi di essere più bravo di loro, lo devi dimostrare sul campo ogni anno, e il curriculum se lo porto via, cioè non ci fai niente, perché sono esperienze del calcio di 20 anni fa, di 10 anni fa, di 30 anni fa, non sono replicabili. Questo è un calcio da PlayStation, schizofrenico, folle, a volte anche contraddittorio, va alla velocità della luce, e quindi molti allenatori sono provati, la figura, perché adesso è tutto spostato sugli allenatori, perché il materiale umano tecnico è deprimente, non ci sono più fenomeni, è cambiata la gestione del calcio, sulla tattica, sulla gestione del gruppo, sono in 45 negli staff, no, Michelangelo vi ricorderà, insomma, voglio dire che è un esercito, 20 persone al seguito, cioè, ma ci domandiamo del perché? Allora diciamo, il calcio è una cosa semplice, sì, allora l'hanno complicata, facciamo così, mettiamola così. E allora l'allenatore, pur bravo che sia, deve considerare che può fallire domani, dopodomani. Se non lo mette in cantiere è un impreparato, è uno sprovveduto. Allora, perché tu sai che la competizione è molto più alta e un Fabregas o un Chivu o un Iraola o un Pincopallo ti può dare la paga. È come nel... è così, non c'è niente da fare, perché secondo me è un discorso di energia, di impatto, di dialettica che funziona all'interno dello spogliatoio. Non è che voglio fare il fenomeno, però nemmeno mi divido tra giochisti e risultatisti. Però se Allegri e Spalletti non hanno raggiunto, se non farti sorprendere, è una colpa lieve? Grave? Decidete voi. È una colpa. È una colpa perché tu sei forte, sei bravo e tu non ti devi far sorprendere, anche se stai con una squadra costruita male e se le responsabilità sono della società e se non c'è società e se è colpa di quello, se è colpa di quell'altro, c'è un campo, manca un mese alla fine del campionato, tu devi portare la nave in porto. Se non ci riesce, è colpa tua. Io la vedo così. Poi, detto questo, restano due formidabili allenatori. Però non è che uno può... è prosciutto sugli occhi e dire no, ma quello è bravo a prescindere, perché è bravo, perché quello ha vinto. Ma che vuol dire? Ma questo è proprio il calcio, le lezioni che apprendiamo a livello europeo, a livello nazionale, è che se non stai su Gasperini, alla soglia 70 anni, c'è un entusiasmo di un ragazzino. E questa è la differenza. E il gruppo lo assorbe, lo recepisce e ti dà in cambio, ti ricambia. Se tu invece magari fai, non lo so, aneddoti e cose, sei... un discorso pure, io dico in generale, non mi riferisco ad Allegri e Spalletti, però se dentro lo spogliatoio Michelangelo c'è stato, cominci a parlare a vuoto e vedi che non c'è grip e vedi che le partite non le vinci e vedi che il giocatore non dice vabbè, ma questo che sta a dire? Io non lo seguo. Ma non è che non lo seguo perché non lo voglio seguire, perché sta fuori pure lui, come noi. E non raggiungi l'obiettivo, poi facciamo un discorso di identità, di calcio di proposta, poi tu puoi giocare al calcio in mille modi, a me piace il calcio in tutte le sue espressioni, però ci dobbiamo mettere d'accordo qua. Cioè, quando tu non c'entri, Alberto, un traguardo del genere, c'è una grande responsabilità. Alberto, tu sei stato un fior di professionista, una firma storica eccezionale, lo sei stato perché, perché è così.
7: Non nego le responsabilità di Allegri.
0: Hai 10 punti a 6 giornate dalla fine sulla quinta e non vai in Champions League. Ti basta un pari col Cagliari e tu non vai in Champions League. Cardinale, mettici qui chi ti pare, mettici la società più disorganizzata del mondo degli ultimi 60 anni della storia del Milan, ma tu devi andare in Champions League. Alberto, ci dobbiamo mettere d'accordo, dai.
7: Benissimo, ma lui ha delle responsabilità, nessuno le nega. Però io vi dico, quando Gasperini si lamentava che non aveva attaccanti, dov'era la Roma? In che posizione di classifica era la Roma? Poi è arrivato Malen e ha fatto tutti i gol che hanno portato la Roma avanti. Se Malen
0: è arrivato male alla Roma, ha fatto peggio.
7: La Juventus sarebbero in Champions.
0: No. Malen ha segnato e la Roma perdeva e non vinceva. Andate a vedere i campionati.
7: Ma quanti gol ha fatto Malen?
0: Ma lascia perdere, sì, però ha vissuto la crisi con Malen, titolare.
7: Ma chi ha preso Fulkrug invece di Malen?
0: Sì, Malen ha fatto bene, ma non è che Malen ti ha portato in Champions. La Roma ha costruito gran parte delle sue fortune senza Malen.
1: Girone d'andata 36 punti, girone di ritorno 37 punti. Ha fatto un punto in più nel girone di ritorno.
0: Miglior difesa del campionato era.
1: Quindi voglio dire, è stato importante, ma il conteggio totale c'è un punto in più sul girone di ritorno.
0: È stato importante,
1: ma c'è un punto in più complessivamente.
0: Come
1: nel Dybala
0: è stato
1: nelle
0: ultime tre partite che ha giocato.
1: Aspetta, Alberto, ti faccio concludere perché voglio che... Gianni, mi mancava però il tuo pensiero sulla panchina del Milan. Chi vedi a questo punto? Hai un'idea? Insomma, perché questi nomi non ti piacciono nemmeno a te, quindi.
2: Ah, guarda, io in questo momento non sono molto interessato a chi andrà sulla panchina del Milan, considerando che prima bisognerebbe capire come viene riformata tutta la società. Non lo so.
1: Tra 10 giorni dovremo sapere, secondo quello che ha detto Cardinale, un po' tutto.
2: Sì, si parla, ogni giorno c'è un nome, viene fatto un nome, si vanno a cercare quelli che, soprattutto il nome di... Italiano
1: conteso ma... anche dal Napoli, perché sta pure nella lista del
2: Napoli. Non lo so, ma lì dipende, l'abbiamo detto prima,
1: c'è l'incontro oggi
2: in più occasioni, è la ricostruzione della società, come riparte, a chi affida il mercato. Prima giustamente è stato fatto il nome di Sartori, che è uno dei più bravi direttori che ci sono in circolazione, che ha fatto le fortune dal Chievo, Verona, fino poi ad Atalanta, Bologna, eccetera eccetera. Ma se tu non hai queste figure qui all'interno della società, il Ibrahimovic, cardinale, secondo me possono prendere anche l'allenatore base.
0: Su quello siamo d'accordo, che il Milan si debba dare una sistemata. Alberto ha straragione, cioè, non è che può pensare di improvvisare fino a... Però io ho detto, effettivamente al campo,
2: anche Trapattoni, che è stato il più vincente, uno degli allenatori più vincenti, poi quando andava a Cagliari ha fallito, perché poi comunque ci vuole l'organizzazione.
0: Può succedere, ma perché dobbiamo dire che Allegri e Spalletti non sono formidabili? Restano formidabili, ma può succedere di sbagliare, di non centrare l'obiettivo. Ma che male c'è? Cioè, ma che male c'è? Ma quando Sarri fa autocritica e dice: sono stato forse mai empatico come in quest'anno, alla soglia dei 70 anni, a 40 anni ero diverso, ma ha fatto una autocritica, ma io non ho sentito autocritica da altre parti. Boh, io non lo so, secondo me non c'è niente di male a dire: guardate, oh, è andata male.
1: Prima di chiudere, Michelangelo, che ne pensi della scelta della Lazio di Gattuso?
5: Questo lo dirà il campo, perché dopo all'inizio siamo tutti convinti delle scelte che si fanno, no? E tutte le società fanno. Gattuso, quando era andato a Napoli, era fantastico e tutto qua, poi adesso dipende da quello che incontra, dall'ambiente, dalla società e da chi ti mette a disposizione per, ritorniamo sempre al solito ritornello di prima, che il giocatore ti mette a disposizione per le tue idee di calcio. Se ti mette dei giocatori che tu non hai idea di come farli giocare, o di fallisci sicuramente. Però io credo che, insomma, dare un'altra chance a Gennaro, a Gattuso, sia importante. La Lazio è una società importante, una squadra importante, credo che possa essere un profilo giusto.
1: Profilo giusto. Alberto Cerruti, Gattuso Lazio e Sarri Atalanta.
7: Penso che Gattuso sia un ottimo allenatore e, come ho detto prima, dipende sempre dai giocatori che avrà a disposizione. Questo vale per tutti, quindi è importante il fatto che sia stato preso subito, quindi ha il tempo per incidere nelle scelte. Gli ho mandato ieri un in bocca al lupo, mi ha risposto immediatamente, questo fa capire l'entusiasmo che ha Gattuso di tornare ad allenare una squadra dopo l'esperienza amara con la nazionale.
1: Gianni Bezzi, che conosci molto bene l'ambiente di Roma.
2: Sì, infatti questo è l'aspetto principale. Io so che Gattuso avrà accettato, perché ovviamente non avrà più una panchina da molti anni, a parte la breve esperienza negativa in nazionale, e la Lazio, ho letto che punta su di lui per il suo desiderio di rivalsa. Però qui a Roma c'è un'atmosfera che bisogna conoscerla per capire, e se non si cambia registro, nel senso, se non si torna a un discorso di dialogo tra tifoseria e squadra e campionato eccetera, ma si resta con lo stadio vuoto, siccome il calcio è fatto per vedere i tifosi, perché sennò è di una malinconia e di
1: vero,
2: una tristezza
1: verissimo.
2: Infinita, qui a quel punto non è più il discorso del nome di Gattuso o di un altro. Qui il problema è che c'è un problema che qualcuno forse pensa che si possa cambiare registro, ma qui non cambia niente, perché il presidente della Lazio, Claudio Lotito, andrà avanti per la sua strada. Il presidente si conosce come persona e come agisce, e gli piacciono le sfide. I tifosi hanno fatto questa scelta: non bisogna andare ad abbonarsi, non bisogna andare allo stadio. E quindi in questa atmosfera io non lo so chi ha il coraggio ovviamente poi di affrontare una situazione. Qui bisognerebbe prima di tutto cambiare qualche cosa a livello di ambiente.
1: Stefano, ti faccio chiudere a te un pensiero su questo.
0: Ma io la penso come Michelangelo. Io capisco che poi magari non è per il tifoso laziale, insomma, è intontito, stordito, disorientato, incavolato, deluso. C'è una spaccatura, c'è una disaffezione totale, non c'è una non presenza costante dentro lo stadio. Io credo che la questione ambientale debba essere risolta in ogni caso. E beh, è da lì e poi si parte, perché ci puoi mettere Gattuso, italiano, palla di dopo Sarri, che ti pare a te adesso. Magari Gianni, oppure
2: dopo il derby io ho parlato con diversi tifosi della Roma, mi ha molto colpito che alcuni di loro mi hanno detto, dice: guarda, il fatto di andare a vedere un derby con la curva della Lazio completamente vuota è stato per noi una cosa anche triste, perché comunque non si può giocare un derby, vedere un derby senza anche l'avversario.
0: Ma è evidente, Gianni, che vada risolto, risolto questo nodo ambientale, questo discorso, questa spaccatura che non so quanto possa essere, chissà quanto sanabile.
2: Ma è unica al mondo, non è mai successa, del calcio mondiale.
0: Ha fatto il giro del mondo, quindi...
2: dalle Alpi alle piramidi. Da Mandalarra a Reno. Non è
0: però Gattuso, io sposo la tesi di Michelangelo, è un attore, lavoratore, poi non è, voglio dire, preparato, serve l'elmetto e serve soprattutto casa e lavoro, perché questo deve fare, magari con qualche risultato riesci a fare, ma insomma
1: vediamo.
0: Dipende da
2: quello che voglio aggiungere. Beh, è che il prossimo anno le tre squadre della Regione Lazio sono in primis la Roma, poi il Frosinone e la terza
0: va bene, ma queste sono le tue solite esagerazioni.
1: Vabbè, dai, esageriamo, perché sennò così veramente non facciamo però
0: va bene rivendichi pure questa cosa che avevi detto
1: del maestro, che vabbè,
0: avevi detto.
1: Fermiamoci qua, Michelangelo, grazie.
0: Ciao Michelangelo,
1: un abbraccio, a presto.
8: Ciao Marco, ciao Stefano,
1: ciao a tutti.
0: Ciao Michelangelo,
1: un saluto ad Alberto Ceruti.
0: Grazie Alberto.
7: Grazie, buon pomeriggio a voi che ci ascolta.
1: Un saluto anche a Gianni Bezzi.
0: Ciao Gianni, a presto.
1: Ciao Gianni.
2: Ragazzi, a presto. Ciao.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Adelfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti, questa è Guelfi e Ghibellini, noi siamo in onda come ogni sabato, come ogni domenica dalle 11 alle 13. Vi ricordo la nostra app TMV Radio, il nostro numero telefonico, il 331-8200-213, ma anche il nostro canale del digitale terrestre in cui magari potete vederci in tutta Italia, il 403. Allora, oggi iniziamo in una maniera diversa, una maniera che a me piace molto perché voi siete abituati che iniziamo con le partite, chi ha vinto, chi ha perso, andiamo ai mondiali o non ci andiamo, il calcio mercato, il valzer delle panchine. Invece oggi vi portiamo da un'altra parte. Questa è una intervista che io ho voluto molto, gli sono stata dietro al direttore e mi fa piacere perché credo, come tante volte noi parliamo del giornalismo, di come cambia la comunicazione, di quello che certe cose hanno significato. Vedete, io sono una di quelle che ancora compra il giornale cartaceo, no? Perché dico sempre, chi mi segue lo sa, sì, l'importante è leggere, ma l'importante è leggere anche potendo sfogliare un giornale, potendo sfogliare un libro, ed è proprio di un libro che oggi andiamo a parlare anche insieme al mio compagno di viaggio ormai da 6 anni, Gaetano Imparato.
2: Ciao Susi, ciao a tutti.
1: Ciao Gaetano. Allora, io presento subito il nostro ospite, sono molto felice che lui sia qui e do il benvenuto a una delle firme più autorevoli del nostro giornalismo italiano, che per anni è stato alla guida di importanti settori di Repubblica, un giornale che sembra, no, nell'immaginario vecchio, ma in realtà è un giornale molto nuovo perché ha 50 anni. Lui è Beppe Smorto. Ciao Beppe.
3: Eccoci, buongiorno.
1: Benvenuto.
3: Buongiorno, grazie. Buongiorno.
1: Benvenuto. Allora Beppe, io ho detto in Italia, non so se mi vuoi sconfessare, si legge poco. Però quanto è importante leggere libri, qualsiasi libro, poi dopo noi ci addentriamo anche, no? Oppure toccare il cartaceo, sfogliare il giornale, quanto è importante, ma soprattutto, prima di andare ai 4 gialli e dopo vedremo cosa parliamo, io volevo chiederti a te, visto che insomma ho detto prima Repubblica, dove tu sei nato, cresciuto, diventato anche direttore, no? È un giornale giovane, 50 anni. Cosa ha rappresentato?
3: No, scusami, ti ho interrotto.
1: Vai.
3: Hai ragione, Susanna. Repubblica ha solo 50 anni, il Corriere della Sera ne festeggia 150. Quello che ha rappresentato Repubblica, magari i più giovani non lo possono sapere e capire, ma Repubblica è stato un giornale rivoluzionario a partire dal formato. Il formato cosiddetto tabloid, che è quello che oggi tutti i giornali nei fatti usano, un formato più piccolo, più maneggevole. A partire da questo è stato un giornale rivoluzionario. Io nel libro I 4 gialli ne racconto una parte pre-smartphone, diciamo così. Poi, insomma, se vuoi parliamo anche dell'importanza della lettura e del fatto che ancora non sia stata inventata un'alternativa al giornalismo, perché in discussione c'è questo, e cioè per lungo tempo si è pensato che contasse molto poco la professionalità di chi fa i giornali, che siano giornali di carta, che siano giornali online. In realtà la prova dell'importanza del giornalismo è dal numero dei giornalisti minacciati, dei giornalisti intimiditi, offesi o addirittura uccisi. Io, questa è una risposta che può sembrare come dire rivendicativa della corporazione, in realtà c'è bisogno dei giornali, delle radio naturalmente, delle TV, di giornalismo in tutte le sue forme, perché sono l'unica forma di controllo del potere, l'unica forma di denuncia che abbiamo,
1: l'unica forma di democrazia, direi anche Gaetano. Giusto quello che dice Beppe.
2: Sì. Colgo l'occasione per salutare Smorto, non ci siamo mai conosciuti di persona, ma il periodo romano l'abbiamo vissuto insieme, io la Gazzetta, lui a Repubblica. Quando nacque Repubblica avevo 18 anni e tutta la rivoluzione, il fascino della novità, il fatto anche che non uscisse lunedì perché
1: adesso ci arriviamo
2: non ne occupava cose, me lo sono vissuto insieme, me lo sono vissuto alla grande. E poi a Roma, amicizia comune, c'era un capo nella Gazzetta dello Sport quando faceva la formazione del suo giornale ideale a Roma, Peppe Smorto lo metteva al secondo posto, io, Peppe Smorto, e poi andavano gli altri no. Quindi al di là di questo attestato di stima che sento.
3: Grazie,
2: anche
3: non lo conosco di questo.
2: Penso che tu sappia di chi parli a Roma.
3: grazie.
1: Sorride,
3: grazie.
1: Beppe. Sorride, grazie, quindi lo sa. Vero,
2: va, diciamo non mi imbarazzate. Voglio dirvi, cioè, lui ha ragione quando dice questo, il fatto sì dei giornalisti in difficoltà, quelli morti, quelli intimiditi e via discorrendo. Ed ha, secondo me, centrato il punto di tutto, perché oggi come oggi il giornalismo, sia esso cartaceo, radio, web e via discorrendo, deve puntare sulla professionalità assoluta, perché ci sta talmente un blob, un mare di tutto, dove la gente si è stabilita a trovare in un giornale, in riferimento, verità, le cose affidabili, vere, che so possono essere, non le fake news che ormai stanno rendendo tossico un panorama generale sempre più, come se non bastasse c'è anche l'intelligenza artificiale con filmati che ormai si fa fatica a capire se sono veri o no. Quindi in generale quello che dice Peppe, e sono d'accordissimo. Detto questo, Peppe, il fatto che si legga, non si legga, si legga di meno, la tua grande esperienza proprio in virtù di Repubblica e dei 2-4 gianni in generale, ad oggi, ai giornali di oggi, anche se vogliamo Repubblica e via discorrendo, quanto viene condizionato però dal fatto che oggi come oggi ci sono delle proprietà che degli editori da qualsiasi emisfero, e chi meglio di me può saperlo, influiscono alla grande sui contenuti, sulla tipologia di giornalismo, un po' sul fatto di poter essere padri, padroni e indirizzare anche un po'. Alcuni riescono a indirizzare, altri meno. Cioè, alla fine questi grandi giornali cosa dovrà farsi per tenerli in piedi ancora? Perché se anche loro diventano così ondivaghi, poco affidabili, davvero la sentiamo proprio la fine.
3: Ma è una domanda giustissima, molto, molto al passo coi tempi. Qui si misura l'indipendenza della categoria. Io nel mio libro parlo di quattro personaggi che si trovano insieme a lavorare in una redazione la cui caratteristica è l'anticonformismo. Voi sapete benissimo che lo sport si gonfia spesso di retorica. Parliamo di quattro personaggi assolutamente indipendenti, senza paura di andare controcorrente, molto gelosi delle proprie idee. Faccio solo un esempio che è relativo a Brera. Cioè, Brera era uno che si lanciò in campagne contro l'ultimo, per esempio, fu contro Arrigo Sacchi, quindi contro Berlusconi. Brera abitava al primo piano di un appartamento a Milano, un appartamento modesto, insomma, in rapporto alla sua popolarità. I tifosi andavano a bruciare le copie del giornale sotto casa sua, proprio perché non erano d'accordo con quello che lui scriveva. E questo è un segno di fortissima indipendenza e anche di coraggio, che può essere traslato in qualche modo a tutti i settori di cui ci occupiamo. Sono d'accordo con te, Gaetano, è molto difficile, è più difficile di prima, proprio perché è in crisi anche il modello economico di giornale, perché si comprano meno giornali, l'online non basta. Se io posso fare anche dei numeri, perché sono dei numeri pubblici in rapporto a Repubblica 15 anni fa, ma vale per tutti i giornali, vendeva probabilmente 8-10 volte quello che vende oggi, solo che in più ha i lettori online, che sono 3-4 milioni al giorno. Quindi il pubblico c'è, quello che manca è dico una parolaccia, il business plan, il piano economico dell'informazione, per cui può capitare che grandi gruppi, come che tu hai citato, possano condizionare il nostro lavoro. Ma qui si vede il coraggio e qui si vede la forza, soprattutto delle nuove generazioni.
1: Beppe, c'è stato un momento particolare in cui tu hai capito di avere il privilegio di lavorare in una redazione che comunque era abitata poi, no, da giornalisti che avrebbero poi fatto la storia del nostro paese.
3: Ma guarda, intanto ho avuto un grande maestro che tu conosci bene, che è Mario Sconcerti, che è stato il vero fondatore della redazione di Repubblica.
1: Perché, detto come diceva Gaetano, molto... Repubblica nasce senza il lunedì, senza l'uscita del lunedì, proprio per non avere lo sport. Poi?
3: Sì, Repubblica nasce proprio senza sport, cioè Scalfari lo dichiara, lui lo dice anche in un'intervista negli ultimi anni, lui dice lo considerava un mondo elementare, e quindi lancia questo proclama proprio all'inizio, dice Repubblica non avrà né lo sport né le fotografie, poi come succede solo ai grandi, capisce che non può stare senza sport, ma non solo per motivi legati, come dire, alla passione sportiva calcistica. Il problema o la forza dello sport è che si incrocia con la vita, e lo sport è geopolitica, è un linguaggio, è esperanto, sono regole conosciute a tutti. Se io vado in Cina, il primo linguaggio che avrò in comune con i cinesi sarà appunto lo sport, la condivisione di regole. E poi in quegli anni succedono tanti fatti storici in cui lo sport si incrocia con la politica. Pensate solamente a Cile-Italia di Coppa Davis, ai mondiali in Argentina sotto la giunta militare, al boicottaggio alle Olimpiadi di Mosca. Per cui Scalfari, in realtà abbastanza in fretta, si convince che Repubblica non può non avere lo sport, e a quel punto prende i migliori, e lì c'è la forza di Mario Sconcerti nel creare una squadra fortissima, la migliore squadra. Per quanto riguarda me, io ero perfettamente cosciente, infatti sono rimasto sempre all'ombra di questi giganti, cogliendo, credo, la grande fortuna che ho avuto di lavorare insieme a loro.
1: Mario, che tra l'altro, come tanti, abbiamo avuto qui fortuna di conoscerlo, di lavorarci anche personalmente insieme tanti anni, aveva la qualità di non aver paura di quelli bravi. Oggi forse un po' manca, no, Beppe?
3: Sono perfettamente d'accordo con te. La grande qualità di un allenatore vale, è una metafora, vale per il calcio, ma vale anche per la vita. Di persone che gestiscono una squadra, la grande qualità è quella di valorizzare i migliori. Ci sono i grandi, quelli che segnano i gol, e poi ci sono quelli che corrono per loro. C'è la famosa battuta di Platini: un giorno Boniperti vede Platini che fuma, e allora dice ma perché fumi? E Platini risponde: l'importante è che non fumi Bonini, che era un corridore, ricorderete, era un cursore, un centrocampista che appunto correva per lui. E nei giornali, mi azzardo a dire anche in altri ambienti, è la stessa cosa. Bisogna lavorare per quelli bravi, bisogna lavorare per quelli bravi, perché così si afferma la squadra.
1: Eh sì, che poi tra l'altro ricordiamo, parlando di Mario Sconcerti, che ad oggi è stato l'unico a dirigere un giornale politico ed un giornale sportivo. Credo che nessuno ancora lo abbia fatto. Brera all'epoca, lo chiedo anche a Gaetano, più o meno si portava quanti lettori quando è stato preso da Repubblica dietro? Perché oggi è una cosa che succede raramente, no?
3: Portarsi... Sì, non succede più. Brera, come Clerici, aveva i suoi lettori. Nel momento in cui Brera arriva a Repubblica, primavera del 1982, si porta dietro 15-20 mila lettori al giorno, senza, da un momento all'altro. Oggi sarebbe incredibile, e non succederebbe nemmeno in TV, perché, non so, faccio l'esempio, prendiamo Augias. Se Augias cambiasse, parlo di un personaggio estremamente popolare, ma se cambiasse rete dalla 7 alla 3 o al 2, insomma, non so quanto si porterebbe. E vale anche per altri, insomma, esempi televisivi ne abbiamo, sono pochissimi quelli che ci riescono. Allora portarsi 15-20 mila lettori spendenti cambia proprio il destino del giornale. Ricordo che Repubblica rischiò la chiusura in quegli anni, e poi uscì la foto di Aldo Moro con il giornale La Repubblica, ai tempi ovviamente del rapimento, che era la prova che lui fosse vivo, e da lì in qualche modo il destino cambiò. Una parte di questo destino l'ha cambiato lo sport, facendo quella redazione lì che è l'oggetto del mio libro.
1: Libro, ricordiamolo, edito da Minerva, l'autore Beppe Smorto, Giuseppe Smorto, i quattro Gianni che sono Brera, noi stiamo parlando di Brera, ma sono, ecco, lo vediamo anche in televisione, Brera, Clerici, Minà e Mura. C'è un episodio divertente, io voglio che magari se ce lo racconti, perché a proposito di Brera, io ho sentito che quando lui seguiva la nazionale, no, c'erano i corrispondenti che prima di intervistare i calciatori andavano ad intervistare Brera.
3: Sì, questo succedeva sempre, questo me l'ha confermato anche Sandro Mazzola, ma lo diceva anche Riva. Brera era nettamente il più famoso. Voi dovete considerare che Brera, ma anche Clerici e Mura, scrivevano e dettavano direttamente in francese. E allora, come oggi, il più importante giornale sportivo era l'Equipe, e lo è tuttora, e loro scrivevano per l'Equipe. Quindi aveva una notorietà che usciva fuori dai nostri confini. Gianni Mura è stato l'unico non francofono a vincere il premio Blondin, che è stato il fondatore del Tour de France. Stiamo parlando di persone con una dimensione internazionale. E quello che posso raccontare per esperienza diretta, cioè io ho portato la macchina da scrivere, l'Olivetti, a Brera per tutti i mondiali dell'86, quelli della mano de Dios, del gol più bello della storia del calcio di Maradona, e lui era conosciuto anche lì.
1: Gaetano?
2: La cosa bella, al di là dei quattro, con i quattro Gianni in generale, Peppe racconta quando l'intelligenza di Scalfari fece sì di inserire lo sport, ma nelle altre redazioni lo sport di Repubblica era guardata con ammirazione e un punto di riferimento, perché lo sport che si iniziò a leggere su Repubblica ed è durato molti molti anni, e ancora adesso si sforzano giustamente di dare un taglio particolare, non era lo sport puntato soprattutto sul trasferimento, la polemica, no, invece di 1 milione lo prendono a 2 milioni, no, era tutto, o sulle partite, era tutto un taglio diverso di colore, di racconto di quello che c'era dietro la notizia, che comunque avanti, ed era un racconto di sfumature e di cose che dava, oltre alla notizia, tutto un contorno particolare, ingentilendo l'argomento, perché giustamente Scalfari, quando diceva una cosa elementare, ragazzi, era una cosa elementare, poi andando avanti è cambiato, un business, tutto quello che c'è di bello e soprattutto di brutto, ok. Ma la capacità di fare quel tipo di sport, quel tipo di racconto, io per esempio ricordo i pezzi della Olisio, oltre agli altri dei grandi, Mura e via discorrendo, però sono proprio racconti, sono acquarelli in una situazione dove gli altri giornali a modo loro andavano in maniera diversa. E spesso e volentieri noi giovani che entrammo in gazzetta e in altri giornali, senti, dobbiamo fare un pezzo su Tizio Caio, però facciamo la sfumatura, facciamo la Repubblica, il personaggio che questo va lì, ha fatto tot gol, ha fatto questo, ci interessa poco, raccontiamo. E quella è stata una delle lezioni di giornalismo sportivo che secondo me purtroppo un po' andando avanti si è disperso, perché adesso con web, contro web, fake news, televisioncine, televisioni enormi, radio, radioline, e soprattutto il mondo del web che fa paura, ma questa è proprio una chicca che si ricordano i rinco vecchi come me, ma e che hanno fatto redazione e che i capi gli chiedevano un certo tipo di pezzo. Cioè, la qualità, la notizia attorniata dalla qualità. Invece oggi si fa sulla notizia, anzi, oggi si va sulla notizia anche magari fake, sai che è inventata, però se per un giorno ti legge e ti fa guadagnare 20.000 like su Facebook, su Instagram o se dove c'è il sito, meglio così che non metterci un pezzo fatto in punta di penna come faceva la Olisio, come faceva Mura e come facevano gli altri.
1: Beppe sorride.
3: No, ti ringrazio per la prima parte, cerco di spiegarlo. Cioè, noi in realtà arrivammo a quella forma di racconto sportivo per un motivo semplice, perché noi non uscivamo il lunedì. Quindi dovevamo fare per forza qualcosa che andasse oltre la cronaca, che andasse appunto alla ricerca del personaggio o del particolare o del personaggio secondario, parlare del massaggiatore e non parlare del ciclista, del campione. Era un po' una formazione dettata dall'urgenza. Non poteva arrivare il martedì con la cronaca delle partite. Quello ci è servito molto. Molto interessante quello che dici. Io ho fatto per 13 anni il direttore di
1: Punto
3: Repubblica.it,
1: it.
3: quindi ho una certa esperienza anche sull'online. E devo dirti che mi stupisce, cioè quello che dici tu è vero, e purtroppo è una, diciamo, modalità molto diffusa. Cioè, molto spesso si scrive una notizia dichiarando già che è stata smentita, quindi sarebbe una non notizia, diciamo, si diceva una volta, però si mette lo stesso online perché fa traffico. E cioè, diciamo, uno si può inventare una cosa qualunque, arriva la smentita, però magari il sito la tiene in home page e la fa viaggiare sui social, per avere comunque un ritorno in termini di traffico. Questo è anche eticamente, secondo me, sbagliato. Però andiamo lontano con questo discorso.
1: Beh, invece nel libro c'è, mi sembra, un episodio che tu racconti di una discussione tra due personaggi, Brera e Carmelo Bene. Ce la vuoi ricordare?
3: Sì, questa se la posso ricordare perché ero presente, perché è successo subito dopo lo scudetto vinto dalla Roma di Lidl, il grande assessore Nicolini, Renato Nicolini, assessore alla cultura, che tutti i romani ricordano ancora, organizza questo confronto tra Gianni Brera e Carmelo Bene, attore, drammaturgo meraviglioso, conosciuto in tutto il mondo, il quale ritiene che il calcio professato da Brera sia criminale, e che abbia bisogno di poliziotti, cani, infermieri e medici ai bordi del campo. Cioè, in realtà, Bene esaltava il calcio artistico in qualche modo di Lidl contro il calcio fisico di Brera. Allora, su queste cose si litigava per giorni, per settimane, per mesi, come Gaetano sa. E insomma, molto semplicemente si organizza questo confronto in Campidoglio, in cui Brera riafferma le sue idee, e a una folla di tifosi della Roma, noi eravamo veramente quattro, un po' a proteggerlo, c'era soprattutto Mario Sconcerti, confusi fra il pubblico, a una folla di tifosi anche per bene, diciamo pronti ad attaccarlo, Brera dice: "Non vincerete più, giocando così la Roma non vincerà più con lo scudetto". Si scatena l'inferno, Brera è costretto ad andare via e Carmelo Bene quasi sale sulla sedia, sembra veramente invasato, era posseduto Satana, continua a inveire contro Brera, contro il calcio criminale del gioco all'italiana. Brera, tranquillo, esce protetto da noi in qualche modo a testuggine e dice solamente: "Dove mi portate a cena stasera?" E insomma, non voglio il vino dei castelli. Dice: "Non voglio il vino dei castelli". Intorno c'era l'inferno, abbiamo rischiato fisicamente. Adesso io lo racconto, diciamo, in un modo anche schematico, però insomma, è stata una serata che a raccontarla è bellissima, però sul momento qualcosa abbiamo rischiato.
1: Beppe, c'è.
3: Naturalmente, no, diciamo, no, noi non era in questione, non era in discussione il tifo, era in discussione, come dire,
1: Il
3: quello che
1: concetto,
3: Brera pensava,
1: certo.
3: il concetto, sì, con tutto il rispetto naturalmente per la Roma e per quello che aveva fatto.
1: Certo. Ci sono cose che ti ricordi in modo divertente, che quando ci pensi ti viene da ridere e dici, ma anche questo è passato?
3: Sì, ce ne sono tante, diciamo, molte non sono nel libro relative, come dire, al rapporto personale.
1: Un
3: Io ho
1: libro,
3: lavorato
1: aspetta,
3: tanto anche
1: Beppe,
3: con
1: un
3: Gianni.
1: libro che noi no, non vogliamo spoilerare tutto perché voi dovete andare, anzi, sotto l'ombrellone d'estate, andate perché è comunque è un libro che vi dà tanto, soprattutto se siete ecco, amanti del giornalismo, amanti del calcio, amanti di tutto quello che è stata un po' la nostra storia italiana, no? Perché qui c'è tutto, sì. Ci sono quattro personaggi, c'è la storia di Repubblica, c'è il concetto più alto di giornalismo, ci sono delle firme che hanno fatto poi la storia del nostro paese, insomma in questo libro c'è tutto, quindi mette d'accordo tutti. E come no, tutti, no, Trabalo sotto l'ombrellone è buono perché lo sfogli, anche se c'è il vento non succede nulla, come era un po' il concetto di Repubblica all'inizio, no? Era il giornale che sotto l'ombrellone andava bene perché non ti volava.
3: Sì, ma guarda, ti ringrazio. Io racconto un'epoca pre-smartphone, molto semplicemente, racconto anni in cui questi quattro si trovano insieme nella stessa redazione, e io lo dico senza presunzione, lo posso raccontare perché stavo lì.
1: Sì.
3: E, diciamo, a ognuno di loro è legato un ricordo, e comunque quello veramente clamoroso, quello, cioè la vita più romanzesca secondo me tra i quattro è stata quella di Gianni Minà, nel senso che Minà era proprio come lo sketch di Fiorello, che secondo me a lui non piaceva poi sottovoce tanto, perché io veramente a casa di Minà ho visto Monica Bellucci, ho visto Arbo, ho visto purtroppo non ho visto García Márquez, ma ho visto i teologi della liberazione, ho visto Frei Betto, ho visto ambasciatori, ma ho visto anche semplici ragazzi che facevano sport, che lui aveva incontrato. Lui era un formidabile scopritore di talenti umani e si circondava di queste persone, e quindi questo è un modo anche per raccontare la mia fortuna, perché a partire da tutti gli scrittori sudamericani, anche, non so, Edoardo Galeano, che ha scritto uno dei più bei libri sul calcio che siano mai stati fatti. Mura era una persona molto attenta al sociale e impegnata, e non posso dimenticare, pensate a riproporla oggi, che organizziamo come Repubblica una partita comunità ebraica di Roma contro Nazionale della Palestina. Oggi sarebbe, ahimè, impensabile. Clerici era purtroppo sempre, purtroppo per noi naturalmente, sempre in giro per gli slam. Per gli slam abbiamo avuto sempre un rapporto, diciamo, molto giocoso. La cosa bella di Clerici è che poi alla fine scriveva sempre quello che voleva lui. Clerici amava il gioco, e il fatto che ci fosse un italiano nei quarti di finale a lui non importava assolutamente. Sapete, dai giornali spesso arrivano delle pulsioni e degli inviti patriottici. Dai, ci abbiamo finalmente, non so, Canè nei quarti di finale, faccio un pezzo su Canè. Lui invece parlava sempre di altro, perché per lui i quarti di finale non contavano, per lui contavano le scoperte dei nuovi tennisti. Lui ha fatto in tempo a vedere Sinner, e insomma Clerici un giorno si convince a andare a vedere un match di Canè, che lui soprannominava Neuro Canè perché era un altro che spaccava le racchette, eccetera. Insomma, lui va a vedere questo match di Canè e poi scrive, proprio in tre parole, dice: Canè ha perso l'accento. Questo era Clerici, questa era la sua indipendenza. E Brera un po' l'abbiamo raccontato, mi piace citare

0: con Clay e con Minaj c'erano questi momenti poi di mangiare e bere, di momenti ludici, ne ricordo tanti anche con Mario Sconcerti, e quelli erano i momenti in cui si formava la squadra. Perché se, diciamo, se tu vuoi fare un bel giornale, soprattutto quando le persone a farlo sono poche, c'hai bisogno che queste persone vadano d'accordo, che abbiano un fine comune, in cui sì, sono importanti le individualità, ma poi ci sono dei momenti in cui si sta tutti insieme, è quella che si chiama squadra. Allora, non era giornalismo stare insieme, no, in quei momenti, però era importantissimo appunto per la costruzione di una squadra.
1: Gaetano Peppe ha detto una cosa che mi è piaciuta molto e che forse potrebbe anche essere monito per le nuove generazioni che magari vogliono fare questo lavoro, perché ha detto prima, non so se gli è scappato così o ci ha pensato, ha detto i veri giornalisti erano coloro che scoprivano, no? Le persone, che scoprivano le storie, che scoprivano i personaggi. Oggi invece c'è questa moda di voler essere scoperti a tutti i costi, no? Più in prima persona. Quindi anche se c'è un augurio da fare a chi vuole intraprendere questo mestiere, è non solo essere curiosi, andare a cercare le storie e non volere a tutti i costi che qualcuno invece venga a scoprire la tua storia, no? Perché ci siamo messi tutti in prima linea. Invece, da come racconti tu, Beppe, il vero giornalista è colui che scava, che va a cercare.
2: No, io ti dico questo, è vero, e la specifico anche meglio, un giovane di oggi, al di là di sì, cercare le storie e non cercare di essere l'ultimo di protagonista, anche se poi sostanzialmente non è che hai ancora dato chissà quale scoop, che come diceva prima Peppe, dicevo prima io, pur inventare una balla, pur di passare a fare notizie e far girare il tuo nome, e quindi. Ma la grande fortuna, secondo me, di un giovane di oggi, oltre ad andare a cercare storie e quindi a calappiare l'interesse delle persone con le storie vere, suggestive, che emozionano, che comunque arricchiscono chi legge, un giovane dovrebbe avere la fortuna di entrare in una redazione, non necessariamente nella stanza con i quattro zanni, ma anche dietro, perché io di Repubblica nel periodo mio romano ho conosciuto dei colleghi eccezionali come persone, come ragazzi eravamo, e come giornalisti, e come tutti gli altri che avevano una redazione a cui dar conto quando tornavano in sede e scrivere l'articolo sulla Roma, sulla Lazio, sui Giochi Olimpici, quello che è. Cioè, se un capo ti chiamava e diceva: "Ma che scrivi? Qua stai esagerando, ma cosa hai messo? Qui è così, qui è così, diamo questo taglio", nel senso professionale, non nel condizionarlo. Secondo me la grande fortuna che abbiamo avuto tutti noi di una generazione che si sono dovuti confrontare, che noi invece come oggi apri il computer, c'è il tuo web, metti dentro quello che ti pare, hai voglia di fake o comunque un po' di spazzatura, basta che arrivi a 500, 700, 1000, ma non so quasi i numeri, di like e hai svoltato la giornata. Quindi lui ha detto benissimo, andare a cercare storie magari con un gruppo rete capi, non ti ripeto, non a livello che stiamo parlando di Champions League, al di là di Smorto che si farà una risata quando io gli dico questo, ma so benissimo chi ha lavorato con lui e come ne parlava bene per l'umanità.
1: E quindi
2: Giornalista, ma non solo perché stavi nella stanza con i quattro in generale, uno, no? Però imparando a fare cose, imparando a scrivere, imparando dalle esigenze. Quella secondo me è la cosa più importante per i giovani. Però come si sta sgretolando adesso le redazioni, i giornali, le redazioni, da poco arriveremo secondo me qualche editore che conosco abbastanza indirettamente, direttamente bene a riempire il giornale con l'intelligenza artificiale. Non mi stupire di questo, non mi sono stupito di uscire il giorno dei show, figurarsi altro. Però voglio dire, se un ragazzo è fortunato, entra in una redazione con gente che ti insegna il mestiere e ti cazzea, e invece non come molti fanno, aprono il computer e sparano, ecco, quella è la grande fortuna. E poi, come dice Peppe, certo, andare a cercare storie, andare a cercare notizie, ti metti in evidenza, questo è verissimo.
1: Beppe, noi ricordiamo e lo vediamo anche in televisione il libro I quattro Gianni, Brera, Clerici, Minà, Mura e lo sport di Repubblica, il sottotitolo, perché nessuno dice mai, ma è importante. E tu ci fai una promessa di poter venire qui con noi e stare qui con noi in studio un
0: Ma
1: giorno.
0: quando volete, quando volete.
1: Mi ha fatto molto piacere, Beppe, è stato un onore
0: Anche a
1: presentare il tuo
0: me.
1: libro, presentare, insomma, te come giornalista.

0: vista parlare di Repubblica, perché insomma tante volte non bisogna mai, no, dimenticarsi quello che certe cose sono state nella vita anche degli italiani. Quindi ti ringrazio.
1: Grazie, grazie Gaetano.
0: Grazie e ti aspettiamo qui presto, perché ciao, ci fa molto piacere.
2: Ciao, buon weekend, buon lavoro.
0: Grazie. Allora, Gaetano, può andare un attimo in pubblicità e ci ritroviamo qui fra due minuti.

0: Eccoci, eccoci tornati, 331-8200-213, 403 sul digitale terrestre in tutta Italia. Gaetano è ancora con noi, io do il benvenuto, lo vedete già in televisione, al nostro direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Ale.
1: Buongiorno Susanna, buongiorno a tutti.
0: Eccoci. Gaetano.
2: Sì,
1: buongiorno Gaetano.
0: L'intervista ha riscosso successo.
2: Quindi, non ho capito.
0: L'intervista ha riscosso molto successo, quindi... Torneremo a parlare uscire un attimo fuori dal calcio per andare a fare queste chiacchierate che sono molto interessanti e molto belle.
1: Bellissima, sì, vero.
0: Invece, io non so se sono tutti collegati con noi e mi fa piacere ritrovare direttamente da Juventibus, che a me è piaciuto tantissimo, Massimo Zampini. Ciao Massimo!
3: Ciao, ciao Susanna, ciao a tutti, ciao.
1: Buongiorno!
0: E anche buongiorno. Igor Barbazza, ciao Igor!
4: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito sempre.
1: Buongiorno.
0: Allora, intanto Alessandro è appena entrato, mi ha detto: ma hai visto il titolo del Corriere dello Sport, il comunicato della Lazio? Dopo ne parleremo.
1: Non ci mandate, dei tifosi,
0: non ci mandate messaggi dicendo. Ah, ma c'è quello, lo faremo, ci arriveremo.
1: Ah, certo. Però restate lì.
0: Adesso invece io volevo capire cosa sta succedendo in casa Juventus. Massimo.
3: Forse c'è un po' di confusione.
0: Ma un pochetta.
3: Ti direi questo, nel senso che da un lato ci viene raccontato che tutto si sia un po' risolto tra le questioni societarie, Spalletti e compagnia, e i presunti dissidi, e sia tutto risolto e quindi si riparta tutti uniti, si sceglie il mercato. Dall'altro non mancano le voci che riportano comunque che i dissidi esistano e come, e quindi cominciare una stagione in questo modo, al di là del mercato che verrà fatto, dei soldi, qualche preoccupazione me la porta, perché la Juve l'anno scorso cominciò la stagione con un allenatore in cui non credeva, che era Tudor, e tanto che lo cacciò a ottobre. E allora io non vorrei che poi di nuovo si partisse non convinti per un assetto che non convince nessuno, e poi a ottobre, novembre, di fronte alle prime difficoltà, crollasse tutto. Quindi ecco, io metto in guardia oggi per non avere delusioni domani.
0: Ecco, Gaetano, Alessandro, Igor, ma secondo voi è stato... un aspetto positivo, è stata un'idea geniale quella di rinnovare il contratto a Spalletti a 2-3 giornate dalla fine? Igor?
4: In quel momento storico sembrava fosse la soluzione migliore, però io non sono così convinto che lui rimanga, ragazzi.
0: No, è quello che ci ha fatto capire un po' pure Massimo, insomma, esatto, credo di aver capito tra le righe.
4: Convinto. Mi bilancio anche.
1: Certo, in discussione.
4: Passare una situazione che sembra esserci un po' sistemata, ma in realtà io non è che mi fidi tantissimo. Io, se devo sparare un nome, ti dico che potrebbe esserci un cambio ai vertici dirigenziale con un Antonio Conte che torna alla Juve.
1: Sì, se ne parla Susanna di questo.
0: Gaetano, Conte, sì, Antonio Conte alla Juventus.
2: Sì, no, sono è un'intuizione giustissima. Ti faccio i complimenti, per l'amore di Dio. Non sono il professore che dà le pagelle, è giustissimo, è un'intuizione giustissima, che comunque era nata qua a Napoli subito dopo il fatto che con questa separazione consensuale tra De Laurentiis e Conte faceva presagire al fatto che fossero d'accordo i due su tutto, e prima di tutto i tifosi hanno chiesto a De Laurentiis, dice presidente, a Spalletti gli avevi detto di non andare, tutto quel casotto e avete fatto causa perché non volevi fare da giunto, non avresti fatto andare manco Spalletti, non è che mo Conte glielo serviamo in un piatto d'argento e via discorrendo. E lui si è fatto una risata facendo capire, perlomeno quello che dicono chi ha chiesto sta cosa, che Conte era quasi certamente il nuovo CT della nazionale. Però sull'intuizione che avete fatto poco fa sono d'accordo, ed è una pista da seguire che renderà ancora vincente questa estate fino alla fine, ma anche perché poi si deve ripartire. Sarebbe comunque una grande storia per Conte, adorato qui a Napoli. C'è da dire un'altra cosa, non per inficiare questa tesi, è che comunque Conte ha reso meno indolore ai napoletani il fatto che vada via l'aver rinnovato il contratto della casa qui, come questo a Napoli, come si confermasse il fatto non tanto del sabbatico quanto del fatto di poter essere il nuovo CT. Però è una intuizione che va seguita, perché il calcio vale tutto e il contrario di tutto.
4: Posso? Scusate.
0: Sì, sì.
4: Va seguito non solo un possibile ritorno di Conte, ma va seguito anche un probabile licenziamento di Comolli e Modestò, e io vi dico anche che, conoscendo un po' i toscani, avendo la compagna toscana, secondo me Spalletti è anche capace a dare le dimissioni, eh?
1: Sì, ci può stare, sì.
0: Massimo.
3: Ma io non lo so, Igor mi sembra ancora un po' oltre rispetto al mio inizio, che già mi sembrava piuttosto forte, invece lui è andato proprio cancellando tutti. Io credo che forse sarebbe sufficiente che andasse via una delle due parti, poi ognuno ha le sue preferenze tra la dirigenza e l'allenatore, però non so se poi serva cancellare tutto, anche perché partire il 20-30 giugno o il 3 luglio, peggio mi sento, con allenatore nuovo, dirigenti tutti nuovi, l'amministratore delegato nuovo, il dirigente, non so bene che stagione poi andresti incontro. Quindi secondo me l'ideale sarebbe stato, forse sarebbe, ma sarebbe stato un incontro un po' più, non so come dire, un po' più dirimente, un po' più decisivo. L'hanno fatto un incontro, non si è capito bene la presenza di chi, da cui poi è uscita una nota informale, non ufficiale, in cui hanno detto i giornalisti un virgolettato tipo: lavoreremo nel modo più efficace possibile, intanto però continuano le voci di dissidi. Cioè, quello che non mi piace, io non so se poi vadano cambiati tutti, quello che non mi piace è che le cose vadano avanti non in armonia. Alla Juventus da Giuntoli contro Allegri e ora Spalletti e Comolli e prima, cioè la Juventus era abituata, ci aveva abituato ad essere granitica, compatta, fortissima in società, non trapelava nulla, e qua sono anni che sappiamo che c'è o vince una fazione o l'altra. Mi spaventa questo, anche al di là di cambiare proprio tutti gli uomini che ci sono oggi tra allenatori e dirigenti. Sono un po' spaventato da questo. Mi sembra non risolta, ecco, la discussione, il dissidio tra allenatore e dirigente.
1: Ecco, ma poi rimettere un po' tutto in discussione adesso, praticamente, che siamo già a giugno, noi inoltrato siamo al 6 giugno, potrebbe essere pericolosissimo, anche perché comunque la stagione è alle porte, ancora qualche settimana e si riparte, quindi non c'è tutto questo tempo, quindi c'è il rischio poi di comunque di fare le cose di fretta, di improvvisare, quindi magari di dare vita ad un'altra stagione che magari non promette poi nulla di nuovo. A questo punto io farei di tutto, no, per magari per ricompattare un po' la situazione, quindi attorno a Spalletti, magari dargli fiducia, dargli anche carta bianca riguardo al mercato, magari cambiare qualcosa a livello societario, però cercare comunque di impostare un programma con Spalletti. Ecco, dal momento del rinnovo di Spalletti ad oggi comunque c'è stato il suicidio Juve, no? Perché nelle ultime tre giornate nessuno avrebbe ipotizzato questo suicidio juventino, perché tutti la davano praticamente quasi al 90% in Champions. È successo, certo, l'imponderabile, è successo l'impensabile.
4: Poi tieni conto, Susanna, sì, che io ovviamente ragiono sempre essendo abituato a scrivere anche sceneggiature, no?
0: Come attore, anche, certo.
4: Certo, mi diverto a scrivere anche una sceneggiatura, un colpo di scena, hai capito? Quell'ultima puntata che poi ti viene voglia di rivedere quella successiva, dove, che ne so, appunto lite furibonda tra, e quindi Tizio si licenzia, quell'altro viene cacciato via, quindi ci divertiamo in questo momento. Razionalmente mi verrebbe da dirti che tutto resterà così, razionalmente, perché insomma giustamente i tempi tecnici poi non ci sarebbero. Però poi è anche bello pensare che potrebbe esserci un ribaltone, perché ripeto, un'altra stagione, come ha detto giustamente l'amico Massimo, un'altra stagione dove non ci sono, appunto, non si respirano equilibri, perché l'anno scorso con Giuntoli, quest'anno giustamente come ha detto lui e io sono stra d'accordo, è comunque quello che non si respira più alla Juve, è quella sensazione di chiarezza. Sbagli, paghi, te ne vai, però era forza, no? Si traduceva in forza.
0: Era la forza della oggi Juventus, certo.
4: Oggi non capisci se questa forza debba essere trovata e sotto quale formula, ecco, questo è un po' il concetto. Poi io chiedo scusa Massimo, ma inizialmente non avevo capito che fosse Zampini. Lo saluto perché poi siamo anche amici nella vita, quindi mi fa piacere essere con lui oggi in trasmissione.
3: Ciao Igor, mi è piaciuta la tua sceneggiatura, però mi è piaciuto molto il disegno che hai fatto. Molto divertente. No,
4: fidatevi di quello che dice Zampini, perché dopo Ferrero c'è Zampini alla Juve.
0: Mo gli mando il curriculum allora a Zampini. Ma cioè, la cosa, mo lo chiedo a tutti e tre, no, pure sì, Gaetano, la cosa pericolosa poi tra non so, Spalletti è un toscano, no, col carattere dei toscani, io li conosco bene, si potrebbe dimettere, quello potrebbe andare via la società. In tutto questo però c'è un progetto da ricominciare, c'è, certo, un calciomercato da fare. Quindi il problema fondamentale è avere i tempi per fare tutto questo, no? Gaetano, questo vale a Torino, vale a Milano anche, no? Vale a Lazio, vale a Napoli.
2: Assolutamente
0: alla Lazio
2: sì.
0: Poi stendiamo velo pietoso, vabbè. Insomma, ho detto male.
2: Assolutamente sì, perché la cosa che più preoccupa, al di là del fatto Spalletti possa rimettersi o meno, e ci sta, come giustamente dite, il carattere di Spalletti permetterebbe anche una cosa del genere, però insomma, sostanzialmente, conoscendolo, lui le colpe che si può dare in questi pochi giorni, che questo periodo che ha allenato, sono abbastanza relative, perché poi comunque era partito benissimo, sì, il suicidio, però quello che voglio dire è come questi sono i momenti nevralgici per il mercato, e quindi al di là di fare un mercato buono, in questo la Juve ha detto tutto deve fare, a prescindere c'è una società, non c'è una società, c'è un gruppo, c'è un direttore, c'è tutto il resto, non c'è niente. In questo momento tutto deve fare la Juventus, che non sbagliare un altro mercato come gli è successo nelle Raggiuntoli, ancora paga le conseguenze. Io sinceramente non mi sarei mai aspettato da Giuntoli tante stupidaggini fatte alla Juve avendolo visto lavorare a Napoli. Non era che non è che era l'Allodi del terzo millennio. Aveva il filtro di De Laurentiis e Chiarelli, che alla fine dobbiamo dire che è stato decisivo nelle sue attività, ma quello che ha combinato lui è fa pagare danni anche adesso. E oggi come oggi, in questa situazione di lacuna di poltrone importanti nel momento del mercato, bisogna andare con i piedi di piombo, ripeto, il Napoli e la Juve, e ben mi darete ragione, in questo momento tutto può sbagliare tranne che ancora una volta il mercato, per tornare in corsa l'anno prossimo e accelerare questo recupero di gradini e ritornare in alto, perché sennò se sbagli ancora con nomi mezze figure che poi alla fine deludono o no e via discorrendo, la situazione è delicata.
0: Sei d'accordo, Massimo?
3: Sì, sì, io ripeto, io sono ancora più preoccupato da, ribadisco ora poi senza insistere su questo, dall'assetto globale, cioè nel caso secondo me poi il mercato è difficile. Io ho visto delle Juve fare un mercato apparentemente non brillantissimo, non con tanti soldi spesi, e poi funzionare molto, perché erano compattissime in società, l'allenatore, tutto un ambiente deciso. E poi ho visto invece dei mercati, ecco, ve l'aveva citato quello di Giuntoli, 200 milioni a giugno, già avevamo preso che Frank Thuram, di Douglas Lewis, di Gregorio, sembrava già una squadra che partiva così, e poi sostanzialmente su 200 milioni e passa per non ritrovarti di nulla. Devo dirti che poi anche il mercato successivo, nuovo dirigente, quattro giocatori, Joao Mario, Zegrova, Openda e David, ti hanno dato poco o niente. Cioè, io dico che il mercato andrebbe fatto anche là, ma un buon mercato secondo me nasce da una società compatta, dove tutti fanno il meglio, dove ognuno
2: esatto,
3: si preoccupa
2: certo, di... certo, certo, certo.
3: Sì, quindi questo, sì.
0: Allora, so che Massimo deve ha una diretta a meno di 4 minuti, quindi lo saluto. Grazie Massimo.
3: Bene, ciao a tutti.
0: Grazie
3: ciao,
0: a Massimo.
1: No, buongiorno.
0: Ciao,
1: ciao,
2: ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Approfitto per salutare anche Igor Barbazza, che lo ringrazio sempre, perché le sue scenografie ci piacciono sempre. A me, poi che sono un'incendiaria, mi piacciono sempre.
5: Guarda, io me ne vado, vi saluto, vi ringrazio, è sempre a disposizione. Su Spalletti il ragionamento l'ho fatto, che avendo avuto già delle difficoltà con la nazionale italiana, che insomma è una cosa che lui credo che non abbia digerito di buon grado, un altro esonero sarebbe molto pesante. Quindi da gran signore, sì, conoscendo lo stile di Spalletti, è capace a dire: signori, sapete che c'è, mi licenzio, e poi in un secondo momento ti dice era una situazione tale per cui non mi sentivo più di appartenere a quelle idee, a quella filosofia, a quella strategia, ho preferito farmi da parte.
0: Certo.
5: Cioè, sarebbe nel suo stile.
0: Ci può stare,
5: ecco,
0: sì. Detto, sì. Assolutamente sì. Grazie Igor.
5: Ciao ragazzi.
0: Gaetano,
1: ciao, ciao.
2: Sì.
0: Al prossimo sabato, e grazie per la bella intervista che abbiamo fatto.
2: Ciao ciao ciao a tutti.
0: Noi
2: ciao,
0: ci fermiamo ciao, ciao. Con 2 minuti di anticipo, perché dopo andiamo a parlare di tante cose, a prescindere da Lazio, qui lei Lotito resta solo.
1: C'è una situazione
0: sì, sì. Adesso ce lo racconti.
1: Delicatissima.
0: Adesso ce lo racconti. Sì.

0: oggi estremamente puntuali, ma devo dire che il merito è del direttore Alessandro Cerreoni.
1: Ecco,
0: che
1: ti bacchetto,
0: che mi bacchetta, altrimenti io sono una ritardataria come tutte le donne.
1: Sono fondamentali.
0: Tu però sei entrato in attesa di un nostro amico che no, vabbè, intanto io però voglio parlare con Alessandro perché con la prima pagina del Corriere dello Sport c'è scritto: lo Tito resta solo la rivolta dei laziali. Non ci abboniamo. C'è Francesco? Ecco, ce l'abbiamo il nostro. Noi parlavamo dei social e chi più di lui.
1: Beh, Francesco è il re.
0: Il re
1: dei social.
0: Comunque anche un giornalista molto bravo.
1: Bravissimo.
0: Una persona seria che disti tempi, le persone serie latitano.
1: Poi senza la competenza, senza la conoscenza del calcio,
0: non vai da nessuna parte.
1: E Francesco è competente, appassionato. Veramente una cultura calcistica notevole, Francesco.
0: Chissà se è diventato rosso, Francesco. Vitale. Ciao,
2: mi
0: Francesco.
2: Sono oggettivamente emozionato, grazie per i complimenti, però è anche vero che voi siete abbastanza di parte, quindi buongiorno a te Susanna, e ovviamente buongiorno anche a te Alessandro.
1: Buongiorno
2: e a
1: Francesco.
2: La platea di TMV Radio.
0: Allora, grazie Francesco. Alessandro è entrato qui no, circa mezz'ora fa dicendo: hai letto il comunicato? Ho detto adesso ne parliamo.
1: Certo.
0: Perché insomma oggi il Corriere
1: è la notizia
0: Sport
1: del giorno,
0: titola
1: la notizia
0: lo
1: del
0: Tito
1: giorno.
0: Resta solo. Qual è Alessandro il comunicato?
1: Cioè, ma allora, lo sintetizziamo. Allora, nel comunicato praticamente si annuncia la volontà di non abbonarsi, di non entrare allo Stadio Olimpico, quindi né di abbonarsi né entrare attraverso il biglietto, ma partecipare comunque alle trasferte. Ecco. Quindi
0: portare i soldi in cassa di altre.
1: Al di là dei soldi, comunque far capire che i tifosi laziali ci sono. Infatti, in un passaggio del comunicato è stato specificato che non c'è nulla contro la squadra, anzi, garantiranno la vicinanza alla squadra e al nuovo allenatore a cui viene dato il benvenuto. Quindi questo è già un passaggio importante, perché praticamente la tifoseria laziale si stringe ancora una volta, come ha sempre dimostrato da tanti anni, di stare vicino alla squadra e all'allenatore di turno. Quindi non abbonarsi, disdire ogni piattaforma TV, anche questo è un segnale molto molto importante,
0: molto
1: perché praticamente questo potrebbe innescare poi tutta un'altra serie di situazioni. No merchandising, quindi non più non acquistare prodotti ufficiali SS Lazio, e poi c'è anche un risvolto politico, quindi boicottare il partito politico che accoglie Claudio Lo Tito come senatore della Repubblica Italiana.
0: E ricordiamoci che ci sono poi anche
1: le elezioni. E tutti gli alleati. E quindi l'anno prossimo ci saranno le elezioni nazionali, le politiche, e questo chiaramente è una situazione chiaramente che potrebbe anche questa portare a delle conseguenze.
0: La politica qui sento che deve intervenire.
1: Devo dire che i tifosi laziali tutto questo hanno mostrato civiltà, dissenso civile, non c'è nulla di diciamo di illecito.
0: Fanno quello che è il loro possesso fare.
1: È una protesta civile, non violenta, quindi intelligente, che tanto già ha portato qualche risultato, perché comunque se ne parla, ne sta parlando. Oggi questa notizia, questo comunicato viene un po' riportato anche da giornali all'estero, quindi anche in Spagna. Praticamente si parla di questo, addirittura ci sono altre tifoserie che sono in rotta con la società, che prendono i tifosi laziali ad esempio penso ai tifosi del Torino. Mi è capitato ieri di leggere un post su una pagina granata nel quale i tifosi del Torino, del Toro, chiedono di
0: fare
1: emulare
0: la stessa cosa.
1: I tifosi laziali nei confronti di Cairo.
0: Francesco, cosa ne pensi di tutto questo che ha detto Alessandro? Di tutto questo
2: penso che ha detto, sì, ho ascoltato attentamente, ha detto tutto quanto lui, tutte cose esatte, ma ci troviamo davanti a un precedente storico, perché poi giustamente io, te, Ale, seguiamo il calcio ormai da tanti, troppi anni, e io a memoria onestamente non ricordo mai una protesta così perdurata per così tanto tempo, per esprimere un dissenso affinché una proprietà vada via. E badate bene, questo è inutile che lo dica io, gli è stato dato tempo 23 anni, perché poi nel calcio, come nella vita, le cose sono cicliche, quindi bisogna essere intelligenti e capire che ci può essere un inizio e una fine. La politica calcistica di Lo Tito negli investimenti eventuali sulla Lazio non è più sostenibile. Adesso io poi non vorrei scadere nella retorica, ma un po' quando ci fu il passaggio di proprietà nel 1992 tra Calleri e Sergio Gragnotti, Calleri aveva capito che comunque lui il massimo che poteva fare alla Lazio lo aveva fatto passando di mano la società a un imprenditore più facoltoso. Chiaramente poi Lotito non fa questo tipo di ragionamento, perché è chiaro che a lui la Lazio dà visibilità, potere politico, introiti economici, però poi c'è anche la parte del tifoso, e il tifoso giustamente, dopo tanti anni di sofferenza, di umiliazioni, pretende qualcosa in cambio, e questo qualcosa in cambio non è mai arrivato. Io sono orgoglioso della tifoseria laziale, perché tutto ciò che hanno fatto è, ma più che prova d'amore, è una prova di resilienza, perché resistere a una tua passione, dicendo gli abbonamenti, non andando allo stadio e facendo tutto ciò affinché la situazione cambi, ragazzi, credo che siamo stati gli unici al mondo, e spero, ma questo lo sperano tutti, perché non è una curva, è all'unanimità un popolo, che presto la situazione cambi e arrivi qualcuno che ci possa far tornare a sognare. Sì.
1: Francesco, ecco, tu hai accennato, no, a quel famoso passaggio di proprietà nel 92 da Calleri a Cragnotti. Ecco, va detto, perché in questi giorni se ne sta parlando, no, di questo parallelismo, no, di come fece Calleri, che rendendosi conto di non poter dare nulla più alla Lazio, praticamente l'ha ceduta poi a Sergio Cragnotti. Ecco, però va detto che Calleri praticamente ha costruito la Lazio pezzo dopo pezzo, perché quando poi l'ha consegnata a Cragnotti, comunque ha consegnato una Lazio che già aveva una buona intelaiatura, perché ricordiamo che inserì comunque giocatori di un certo livello, Rubens Sosa, poi successivamente inserì Pedro Troglio, che comunque era un centrocampista nazionale,
2: Ale,
1: argentino.
2: Ma soprattutto Erlain Friedel, che era campione del mondo della Germania, pagato 10 miliardi,
1: hai capito?
2: All'epoca erano, che ne so, come 40 milioni di euro di oggi.
1: E poi non dimentichiamo che fu Calleri ad acquistare Paul Gascoigne. Poi Gascoigne arrivò l'anno dopo, perché si infortunò alla finale di Coppa d'Inghilterra. Però lo acquistò Gianmarco Calleri, lo acquistò. E poi, infortunatosi Gascoigne, arrivò, prese subito il sostituto, Tomas Doll, che praticamente era un signor centrocampista, no? Fantomas. E questo, cioè, fa capire che comunque neanche questo parallelismo regge. Cioè, Calleri fece tutt'altro rispetto all'Odito, di un altro livello, assolutamente. Nonostante
2: però,
1: Calleri...
2: C'è una parte importante, Ale, al di là degli acquisti, lui l'aveva raccolta con Bocchi sull'orlo del fallimento, con una Lazio che rischiava la C,
1: certo.
2: E l'aveva portata a stazionare a centro classifica in Serie A, ma perché il livello del campionato italiano era altissimo, perché poi tu, come ribadivi bene, giustamente la Lazio aveva giocatori come Doll, come Riddell, come Ben Sosa, ma magari averceli adesso.
1: Ah, ma figurati, Pedro Troglio, no? È come se oggi la Lazio acquistasse un nazionale argentino, ma è pura utopia, cioè, ma quando mai? Oggi al massimo possiamo acquistare la riserva della riserva di un giocatore magari del Senegal, ma neanche di A, cioè che non è più titolare del Senegal, cioè, ma pensa del livello basso a cui Lotito ha portato la Lazio, ma nel giro di pochissimi anni, no? Qualche anno fa, due anni fa soltanto, festeggiavamo il secondo posto, lì bastava poco per fare il salto di qualità, ma è iniziato un processo di distruzione, credo senza precedenti.
0: Io non ve l'ho chiesto perché non c'è stata occasione, ma invece di Rino Gattuso, che inizierà l'esperienza alla Lazio, pronti via contro il Bologna, no? Che ne pensate, Alessandro? È l'uomo giusto al posto giusto?
1: Ma in questa situazione Gattuso sì, è l'uomo giusto, anche perché comunque avventurarsi con nomi esotici, allenatori magari giovani da lanciare in questa situazione così incendiaria che c'è nella Lazio, poteva soltanto essere pericoloso. Gattuso è comunque un uomo di calcio d'esperienza, è un uomo di calcio che sa fare gruppo, ogni giocatore che è stato con lui in nazionale ne parla bene da questo punto di vista, quindi può essere, ecco, sì, l'uomo giusto. Bisogna capire un po' che tipo di squadra gli verrà consegnata, perché comunque Romagnoli ormai è sul punto di lasciare, su Ghila ci sono forti il Napoli, ci sono forti altre squadre come il Milan e quant'altro, quindi la Lazio rischia di perdere giocatori importanti, ma non sa poi quali giocatori arriveranno, no? Anche perché comunque acquistare non è mai stato facile per la Lazio, un po' per i soliti problemi che sappiamo dei rapporti, del modo di fare anche di Lotito, di portare le trattative all'infinito, e quindi questo è tutto comunque incerto in questa situazione. Però è così, Gattuso in questo momento è l'uomo giusto al posto giusto.
0: Francesco?
2: Io la penso esattamente come lui, perché solo un folle poteva accettare la Lazio in una situazione del genere. E Rino Gattuso, paradossalmente, di tutti i nomi che erano stati fatti, perché poi si parlava di Lisci, che ha fatto benino con lo Sasunia, si parlava di Pisacane, ma secondo me adesso, in un momento dove ci dobbiamo mettere l'elmetto perché ci aspetta una stagione tosta, serve, non serve un tatticomane, serve un sergente, ma neanche un sergente di ferro, uno che sia bravo come Rino a compattare il gruppo. E poi se andiamo a vedere nelle sue esperienze, lui è vero che ha allenato grandi squadre, ma le ha allenate sempre sull'orlo del baratro, perché comunque il suo Milan era un Milan deficitario e lui riuscì comunque a portarlo al posto che per me è stato un mezzo miracolo, anche se qualcuno non se lo ricorda. Al Napoli ha ereditato una situazione abbastanza compromessa e poi alla fine ha vinto una Coppa Italia. E poi per quanto riguarda il resto, anche a Valencia, all'Olympic Marsiglia, era arrivato in una situazione incendiaria, un po' come l'Hajduk Spalato, dove magari è una grande del calcio croato, ma in pochi sanno che praticamente lì l'Hajduk stava vivendo una situazione economica assurda, perché non pagavano i giocatori, non c'era l'acqua negli spogliatoi, quindi Gattuso è ben abituato. Non ultima la nazionale, perché comunque lui perché sì, per carità, la nazionale non si rifiuta mai, ma dopo la sconfitta di Spalletti con la Norvegia, ma chi si sarebbe preso la responsabilità di allenare una nazionale con il rischio di non andare per la terza volta al mondiale? Lui, quantomeno se dobbiamo trovargli un pregio, è uno che non ha paura, e secondo me in una stagione che sarà tutt'altro che rosea, serve gente che non ha paura, e Gattuso per questo, per questa situazione, non chiaramente per quello che noi sogniamo e ci auspichiamo, è perfetto.
1: Eh sì, che poi ecco, diciamo, riguarda la nazionale, che se chi non sbaglia il gol del 2-0, se Bastoni non si fa espellere, a quest'ora stavamo commentando una nazionale che si stava preparando per iniziare questo campionato del mondo, ecco. Quindi comunque già da questo punto di vista ha fatto leggermente meglio di Spalletti, possiamo dire, Gattuso.
0: Allora adesso vi voglio fare una domanda a tutte e due, uscire un attimo, ma non del tutto, dalla Lazio, no? Iglitare, cosa sta succedendo? Francesco, inizio da te.
2: Guarda, qui è una situazione paradossale. Io, guarda, ti dico, ti posso esprimere magari il mio dissenso per come non mi sia mai piaciuto come direttore sportivo, perché l'ho sempre ritenuto abbastanza sopravvalutato, e i fatti ce l'hanno dimostrato anche al Milan. Se ricordi bene, io te l'ho detto ad agosto, avevo detto che acquisire gli Asciari era molto folle. Anche alla Lazio, secondo me, poi il suo lavoro è stato topato da innesti buoni, perché mi vengono in mente Milinkovic, mi viene in mente Klose, mi viene in mente Luis Alberto, però sono stati fatti anche tutta una serie di errori inarrabbiabili, inutili che ti sto qui a cercare. Per l'accusa di riciclaggio che è uscita fuori in questi giorni, io non mi posso pronunciare, si pronunceranno le sedi preposte,
0: certo, ovviamente,
2: e
0: certo,
2: capiremo un attimo quello che è successo. Certo è che comunque è un danno d'immagine. Adesso scopriremo di che cosa si tratta, ma già praticamente in un'inchiesta che fece la 7 anni fa il suo nome era venuto fuori.
1: Sì. No, ma anche perché
0: come ne pensi, Alessandro?
1: Ah, diciamo che
0: noi qui alla Lazio ce l'abbiamo avuto tanti anni, questa sì, destro di Rotito.
1: È una vicenda giudiziaria chiaramente su cui noi non possiamo mettere bocca, perché non sappiamo anche che tipo di indagini, no, hanno fatte e quello che accadrà. Possiamo parlare di Tare, dirigente di calcio, che come ha detto Francesco, mi associo a quanto detto da lui, è un personaggio comunque sopravvalutato, ha avuto la fortuna, grazie agli agganci giusti, di portare alla Lazio giocatori che poi si sono rivelati fondamentali, come Milinkovic, come Immobile, che però, anche se poi comunque sono stati giocatori questi...
2: Anche se poi Ciro l'ha voluto Inzaghi, l'ha voluto Inzaghi, uno, certo, tra Enner, certo, Valencia e la Padula.
1: È vero. Che infatti Tare fu anche uno dei motivi per cui Bielsa all'ultimo decise di non venire più alla Lazio, perché Bielsa voleva certi giocatori e Tare...
2: meno male, sì. Oggi ho avuto proprio una litigata su Bielsa, meno male, certo, che ce lo siamo risparmiato.
1: Sì, sì, no, però quello ti fa capire, no? Ti fa capire un po' che tipo di personaggio era Tare. Conosco alcuni agenti FIFA che mi dicevano che proponevano costantemente giocatori che poi sono anche andati a giocare in grandi club, proponevano giocatori e Tare declinava questi consigli dicendo abbiamo altri programmi, sappiamo tutti perché.
2: No, però io poi ti voglio dire un'altra cosa, Ale, perché questo poi si può dire, non c'è niente di male, non c'è, certo, nulla di razziale, lo specifico subito, ma per carità, l'Albania a livello calcistico, non stiamo parlando del Brasile o dell'Argentina, che comunque dici oddio, ho pescato un campione in Argentina e in Brasile. Invece Tare sistematicamente ogni anno si doveva fare l'acquisto esotico albanese o di origine kosovara, ma quanti ne abbiamo visti? Stracoscia, che praticamente e lui lo prende, lo porta nelle giovanili della Lazio perché comunque aveva un'amicizia col padre, Foto Stracoscia, che era compagno di nazionale.
1: Sì, sì.
2: Edris Berisha, Vallon Berisha, forse l'unica azzeccata è Zana, perché comunque era un buon giocatore.
1: Ah, sì, sì,
2: però,
1: Zana, sì,
2: lui
1: sì.
2: aveva una sorta di amore per i giocatori di etnia albanese o kosovara, sì. anche turnisi, e questo secondo me è un professionista. Deve, cioè comunque deve valutare i giocatori per il proprio talento. Invece lui era molto propenso a fare sempre una colonia albanese, non portando di certo fenomeni.
1: No, perché poi qualcuno magari gli rimprova anche il fatto, almeno portasse, no, quei giocatori buoni, no? Penso ad esempio, che ne so, a Xhaka.
2: A Xhaka,
1: cioè quello comunque
2: è... che magari è svizzero, però è di quell'origine.
1: È capito, comunque erano giocatori comunque di buonissimo livello, però questi non l'ha portati, capito? Almeno dice, sai, ci portasse quelli buoni, qualcuno di quel livello.
0: Mi viene da sorridere. Certo, stavo leggendo, no, il giornale, perché parlavamo della Lazio, ma poi sì, sì. Non so, delle cose critiche, ma anche il Milan dall'altra parte non sta messo benissimo. Francesco, domani facciamo un approfondimento anche sul Milan, perché insomma... ieri ho sentito Fabrizio, amico in comune, disperatos.
2: vabbè, secondo poi... me, guarda, io ti posso dire una cosa al volo sul Milan se c'è tempo, perché
0: vai,
2: allora partiamo dal presupposto che io capisco l'amarezza dei tifosi per non essere entrati in Champions League, capisco certo. che era necessaria una rivoluzione dopo tutto quello che è successo. Però io penso che il calcio e la vita sono fatte di sliding doors. Cosa sarebbe successo se il Milan, come da pronostico, non avesse perso in casa con l'Udinese o battuto il Cagliari all'ultima giornata, che era una formalità? Avremmo parlato di Milan Champions, di Milan che poteva fare un mercato tutto sommato di buon livello. Quella Champions, la non presenza della Champions ha rotto tutto.
0: Sì.
2: Ha messo comunque in dubbio la posizione di Rabiot, che potrebbe andare a Napoli con Allegri, Modric che ha deciso di ritirarsi. Però questa proprietà, comunque con tutti i suoi difetti, perché sono più i difetti che i pregi, non ultimo quello comunque di considerare Ibrahimovic un intoccabile solo perché ha le quote di Redbird, però è anche vero che soldi da investire probabilmente, secondo me, ne hanno, qualche cessione a buon prezzo ci sarà. Io quindi certamente non dobbiamo prendere in giro i tifosi, perché se diciamo che il Milan l'anno prossimo lotterà per lo scudetto, diciamo una bestemmia.
0: Certo.
2: Però il Milan, magari ti faccio un esempio, vendendo Leao a 40-50 milioni perché un acquirente ci sta, o magari vendendo proprio gli Asciari, magari vendendo Ricci, che è stato un investimento sbagliato, magari gestendo le finanze in una certa maniera, secondo me il Milan, stiamo parlando pur sempre del Milan, non dico che potrà lottare per lo scudetto, ma rifacendo la squadra da zero, provare quantomeno a entrare in Champions. Non mi sembra utopia, anche perché, anche se ci sono state tante defezioni, non è proprio tutto da buttare.
0: Non spoilerare tutto però, perché sennò domani poi, no, devi tenerti qualche
1: l'allenatore
0: cosa.
1: L'allenatore in Milan, cioè devi intanto scegliere l'allenatore.
2: Ma no, ma questo è un tema, perché magari secondo me la depressione è venuta nel momento in cui sono state riportate le dichiarazioni di Iraola, che giustamente rifiuta il Milan perché comunque gli si presenta l'ipotesi di andare a Liverpool. Ma è normale, tra oggi
1: certo.
2: tra il Liverpool e il Milan scegli Liverpool. Sarebbe stato magari grave se lui dal Bournemouth fosse andato al Crystal Palace, come si sarebbe preventivato. Ma io credo che poi il Milan, diamogli tempo, è vero che oggi non hanno allenatore, però tutto sommato vi dico, visti gli errori passati con Fonseca...
0: Meglio riflettere bene, sì.
2: Cioè, scegliamolo bene questo allenatore.
0: Sì. Ok, Francesco, ci sentiamo domani mattina, grazie.
2: Va bene.
0: Grazie.
1: Ciao Francesco, buona giornata.
0: Grazie,
1: ciao, ciao.
0: Intanto io vi ricordo che domani vi facciamo riascoltare la bellissima intervista fatta con Beppe Smorto. Beppe Smorto, per i pochi che non lo conoscono, è stato anche direttore di Repubblica.it, ma insomma è stata nell'epoca, lui ha lavorato a Repubblica nell'epoca dei quattro Gianni e non quattro così, insomma parliamo
1: sì.
0: di Brera, clerici Minà e Mura ci ha raccontato questa mattina nel primo tanta blocco roba. Ci ha raccontato tante cose, ma soprattutto perché nell'immaginario Repubblica dice un giornale vecchio, invece no, Repubblica ha 50 anni. Se pensiamo che il Corriere della Sera ne ha 150, stiamo parlando proprio di un giovanotto, e quindi insomma ci ha raccontato tante cose
1: a meno anni
0: molto
1: di me,
0: belle.
1: Repubblica.
0: Ecco, beato te, non diciamo l'età. Io
1: ho detto a meno anni di me Repubblica, quindi che beato.
0: Allora, invece facciamo uno switch, perché il 20 giugno al Castello di Fiano Romano, una location pazzesca, l'ho vista ieri, proprio bellissima, si svolgerà una cosa che mi riguarda da vicino, ma ci riguarda a me, a Massimo Paravani, perché c'è un libro che presentiamo sui 40 anni dello scudetto della Roma. Perché in altre piazze, devi sapere Alessandro, che vincono lo scudetto, non so, io penso a Milan, Juve, Torino, e dopo due giorni già pensano a quello successivo. Noi sono 40 anni che festeggiamo quello.
1: noi viviamo sempre di ricordi qui a Roma.
0: E sono secondo me le cose anche più belle. Beh, e con me c'è Massimo Paravani. Ciao Massimo.
3: Buongiorno Susanna, ciao anche ad Ale, che saluto con piacere.
1: Ciao Massimo,
3: e a tutti
1: buongiorno.
3: Gli ascoltatori, buongiorno.
0: E mi fa piacere di trovarla, perché lei è una giornalista, è una conduttrice, è un'opinionista, è una scrittrice. Ragazzi, se vi siete persi, non c'entra niente il calcio nel libro che ha scritto, ma insomma vale la pena. Federica Afflitto.
4: Buongiorno.
0: Ciao Fede.
1: Buongiorno Federica.
3: Ciao Fede, buongiorno.
4: Sì.
0: Allora, il 20 giugno, ho detto, ricorderemo, come non fa quasi nessuno, perché sono passati 40 anni e noi siamo qui ancora a festeggiare, no? Perché poi il romanista, il romano, no? È molto legato ad alcune cose. Una di quelle è lo scudetto di Nils Liedholm, di Pruzzo, insomma, di tutta sta gente che oggi forse i ragazzi troppo piccoli neanche sanno chi sono, no Fede?
4: Oh, assolutamente. E tra l'altro, siccome sto leggendo, mea culpa, non l'avevo fatto prima, il vostro libro, ragazzi, mio figlio, che ha 22 anni, ha detto: ah, bello questo libro, allora me lo leggo, perché io tante cose non me le sapevo, non me le ricordo, le avevo viste con attenzione. Quindi vedi, è la dimostrazione precisa che non c'è memoria storica nei ragazzi. Sì, magari loro guardano i video ormai,
0: certo.
4: È tutto così su YouTube, quindi è questo, diciamo, l'aspetto un po' che li penalizza. E poi è chiaro che aver vissuto qualcosa dal vivo non è come farselo raccontare o rivedere un film, però se dobbiamo andare a ricostruire, forse un libro è meglio di un film, perché ti permette, lascia spazio all'immaginazione. Questa è una frase da boomer, perfetta, proprio boomer alla grande. Però è così, io amo ancora i libri, l'ho già tutto sottolineato chiaramente, tutto con gli asterischi, tutti i miei evidenziatori di tutti i colori, sono proprio antica, capito?
0: Ah, io sono come te.
4: Comunque grazie per l'invito, perché mi manca il Castello di Fiano Romano.
0: Lo conoscevi?
4: No, appunto.
0: È una location bellissima. Insomma, poi speriamo che andiamo incontro all'estate, speriamo che sia anche una bella
1: no?
0: giornata.
1: All'aperto.
0: La location è all'inizio all'aperto, dove ci sarà un bel rinfresco, spoileriamo qualcosa, dove ci sarà anche un bel rinfresco, e poi c'è la sala interna, perché insomma il 20 giugno sotto al sole ci rischiamo di dire qualche baggianata se insomma siamo
4: no, poi a soprattutto dopo l'aperitivo è pericoloso,
0: capito? Cioè,
1: aperitivo analcolico, quindi mi raccomando.
4: No, analcolico è impossibile.
0: Le bollicine, dai.
4: Noi siamo un po'
3: dopo lo facciamo.
4: Dai, per forza. Tra l'altro, sai che ti ho pensato ieri anche a Massimo, perché buongiorno anche a Alessandro.
1: Ciao,
4: perché ieri mi sono vista che già sono in astinenza da campionato i calendari, vabbè.
0: Sì, ce li abbiamo davanti adesso.
4: Cioè, capisci? E mi ha molto colpito mister Fabio Capello, che di solito è abbastanza parco di complimenti, e ha messo una marcia in più alla Roma. Quindi ha detto: è la squadra da cui tutti devono guardarsi. Sono passati 20 anni da quando io ho vinto lo scudetto, bisogna che quest'anno la Roma faccia qualcosa.
1: Vabbè, anche perché quindi, c'è il centenario, quindi.
4: Bravo, sono passati 20 anni, quindi 40 da questo qui,
0: so dove stai arrivando. So dove vuoi arrivare. Ma guarda,
1: Federica,
4: io ho già chiamato una persona che amo molto.
1: Federica, la Lazio,
4: poi dopo te lo dico.
1: La Lazio vinse lo scudetto nell'anno del suo centenario. La stessa cosa, ricordo. La stessa cosa deve capitare alla Roma nell'anno del suo centenario. Assolutamente.
4: Beh, ragazzi, però sarebbe anche, cioè, per il movimento calcistico romano sarebbe veramente importante. Guardate che io lo so che c'è il campanilismo, dobbiamo chiedere la Roma, non può tifare Lazio, tutte queste cose qua, vabbè, che non mi sono particolarmente appartenute, però manca la Lazio a questa città, cioè è veramente un'assenza importante nel movimento romano.
0: E quest'anno mancherà ancora di più, viste le premesse, no?
1: Sì.
4: Capisci? Io non lo so che faranno, ci mettono le sagome, da Zon che fa? Cioè, chi inquadra? Veramente è impressionante.
1: Ma Lodito dice che ci sono tanti cinesi tifosi della Lazio.
0: Avremo
1: lo stadio olimpico pieno di cinesi.
4: Guarda che la Roma vende i biglietti e i tour su Get Your Guide, non so adesso se posso fare questa pubblicità.
0: Vai,
4: possiamo
0: fare tutto.
4: Sistema. E tantissimi, a me capita spesso quando vado a vedere le partite allo stadio, non lo faccio sempre, però ogni tanto ci vado e incontro tantissimi turisti stranieri che hanno acquistato questi biglietti online oppure i tour all'interno dello stadio più o meno alla modica cifra di 400-500 euro.
1: Caspita.
4: Con tutta la giornata all'ospitalità, gli fanno fare il giro dello stadio, eccetera, eccetera, e poi si vedono la partita. Quindi io direi a Lotito di inventarsi qualcosa in questo senso, almeno prende qualcosina, sgraffigna qualcosina negli stranieri, perché sennò è un problema serio.
0: Sì, poi quest'anno non c'è credizione, il comune che ci ha letto Alessandro apre un po', chiude un po'.
4: L'ho letto.
0: Massimo, siccome tu sei la vera macchina da guerra nel fare scalette, ci dai qualche... Ci dai qualche anticipazione del 20, certo. Del 20 giugno, ricordiamolo, alle 17:30 al Castello di Fiano Romano.
3: Certo, devo dire che ascoltavo con piacere la numerologia di Federica e mi ha dato nuova speranza, insomma, per la
1: mia
3: Allora,
1: anche perché ti dovrai preparare con un'opera d'arte, Massimo, in questo senso.
3: Guarda, molto molto volentieri, guarda. Rinuncio anche a dormire e a mangiare per questo. Il 20, che poi viene quasi in coincidenza dell'anniversario anche del 17 giugno, che 25 anni fa vincevamo lo scudetto, e noi ancora celebriamo quello di 40 anni fa, perché in realtà è secondo me un racconto generazionale quello che abbiamo fatto. E la presentazione, che è in una location da un castello, è sicuramente la location adatta per una squadra leggendaria come quella. E noi, come solitamente facciamo, Susanna, lo fai tu nelle tue presentazioni, anche io nelle mie, faremo una presentazione che non è proprio classica, non è quella statica, no, nel quale noi parliamo e annoiamo il pubblico. Sarà una cosa anche con contributi multimediali, quindi video, immagini, musiche, audio di quei tempi, proprio per ricostruire quell'atmosfera che, come diceva anche Federica, molti giovani non conoscono. Noi abbiamo strutturato il libro proprio in questo modo, un dialogo fra padre e figlio, il padre che vuole trasmettere quello che ha vissuto con quella Roma, figlio che non conosce questa magnifica storia. E niente, questo sarà secondo me un evento ricco di emozioni. Questo possiamo garantirlo.
0: E io vorrei in prima linea Manuel Pietro, perché sapendo
4: sicuramente verrà.
0: possa essere lui attento perché l'avrà finito, se legge il libro da qui al 20 l'avrà finito, potrà essere attento, no? Anche con l'età della sua nuova generazione. Quanti anni ha Manuel, Fede?
4: È del 2003, fa 23 anni.
0: Ecco, quindi insomma...
3: Beato lui.
1: No, ma poi questo è anche un bel viaggio, no? In quei meravigliosi anni 80, che tutti quanti noi, vista la nostra età, abbiamo vissuto.
0: C'era Mario Sconcerti che diceva sempre, Federica, insomma, che ci ha lavorato, se lo ricorderà, diceva sempre, il calcio è lo specchio del nostro paese. Negli anni 80 c'era un bel paese e c'era anche un bel calcio, no, Fede?
1: Sì.
4: Ah, dice mio figlio, che è qui accanto a me e ci sta ascoltando, beato me niente, io ancora non ho festeggiato uno scudetto della Roma.
0: Ha ragione. E ha ragione. Però allora intanto inizia a festeggiare con noi quello dell'82, poi magari portiamo anche bene.
3: Così sì, arriva preparato alla prossima vittoria.
4: Sì, lui ogni tanto vede i video del padre che saltella nello spogliatoio allo scudetto.
0: Quando si poteva ancora fare, ragazzi, perché adesso neanche puoi più entrare negli spogliatoi.
1: Sì, sì, sì. Sì, sì, addirittura a bordo campo anche, si poteva andare. Sì, sì, sì.
3: Vogliamo anche dire chi ci sarà, oltre a Federica, vai, che modererà l'incontro. Ci sarà ospite Enrico Minozzi, insomma,
0: voce storica,
3: storico, sì, giornalista, e voce come storica, no, soprattutto di quella Roma lì. E Claudio Germanò, attore, speaker, radiofonico. Gianpaolo Papi, che farà delle imitazioni sempre di personaggi dell'epoca. Spero che ci sia anche Max Leggeri con noi. E poi tanti altri, sì, ospiti, sì, che verranno. Viene Max?
4: Sì, sì, penso di sì. Si deve sganciare da un impegno di padel, ma siccome lui, cioè, non è che ne capisca molto, perché insomma la radio di sport ha creato questo evento, il primo giorno di padel la radio, obiettivamente, certo, lui già il tennis si annoia, si addormenta. Automobilismo e ciclismo non ne parliamo proprio, il padel figuriamoci, quindi insomma lo sto facendo sganciare anche a beneficio della sua salute da questo evento.
1: Anche perché gli infortuni sono molto ricorrenti.
0: Ricordiamolo Max, che in onda tutti i giorni, sì, sì, Fede, su Rete Sport, dalle 17 alle 19, se non erro, no, dimmi l'orario giusto.
4: Dalle 16 alle 19.
0: Dalle 16 alle 19. E quindi chi più di lui Roma.
4: Sì, poi quella Roma, lui era piccolino, ma mi dice sempre, mi ricorda appunto tutte le trasferte, tutte le arrampicate, ha degli aneddoti particolari legati a quella squadra, perché lui scappava di casa, se ne andava a Flaminio, insomma mi dice, io ero chiaramente ero più piccola, avevo 11 anni in quello scudetto, mi ricordo, ho questo ricordo dell'ultima giornata che mio padre stava con la radiolina, le mitiche radioline, tutto pronto, vestito di giallo rosso, eravamo in salotto ad aspettare il fischio finale da Genova per andare tutti a Piazza del Popolo, sì, sì. Credo che invece Massimiliano fosse proprio a Genova, se non ricordo male, era uno di quelli che era andato a Genova, perché lui, all'epoca poi cercava di sgrassegnare biglietti di qualsiasi tipo e genere pur di entrare allo stadio, perché quella era una stagione un po' predestinata, quindi sì, insomma, sì, i ragazzetti un po' più grandi, i maschietti soprattutto, avevano questa libertà di uscire.
0: Lo facevano,
4: a 12 anni, 11 anni, 12 anni, cioè proprio, no, figuriamoci, quasi vestito da suora ci avevamo. Oggi a 12 anni fanno tutti TikTok.
1: Erano gli anni della discoteca, la discoteca di pomeriggio, la domenica pomeriggio.
0: Come no, alle 4 del pomeriggio. Che oggi, se lo dice a una ragazza di oggi, ti dice alle 4, ma che vuol dire?
1: Bellissimo, l'Alien, cioè, meraviglioso.
0: Sì, tu, sì, parli sempre da maschietto, però guarda, Federica ha ragione, perché poi per me e per lei era un po' tutto diverso.
4: Ma tu scherzi,
0: io mi cambiavo dentro all'ascensore, no, speriamo che mia madre non mi stia
1: sentendo. Eravamo da soli, noi maschietti di discoteche.
0: Sì. Infatti le femmine non le facevano pagare, perché già che c'eri era un evento, quindi non facevano pagare.
4: Noi sempre
0: io con lo zainetto dentro l'ascensore, tre piani, e cambiavo vestiti.
4: Il rossetto e i pizzichi sulle guante.
1: Dice, mamma, vado a studiare da Valentina.
0: E quella è la legge della sopravvivenza.
4: Sì, sì, brava, assolutamente. Che tempi, che bellezza.
0: Però vedi, li ricordiamo sempre
1: Io facevo il contrario. Siccome i miei non mi mandavano allo stadio, no, perché avevano paura, io dicevo sempre, guarda, vado in discoteca, c'è una festa la domenica.
0: La discoteca sì, lo stadio no.
1: Io quindi mettevo la scusa che andavo alla festa in discoteca, invece me ne andavo allo stadio olimpico.
0: Pensa tu, il contrario.
1: Sì, si faceva il contrario.
0: Facevi il contrario, pensa.
4: Pensa che ieri sera, ti dico una cosa da anni 80, ieri sera eravamo in balcone con mio figlio a guardare le stelle e abbiamo riconosciuto, perché stavamo in fissa, di trovare la stella polare. E allora io gli ho detto, vedi, questo è l'arco dell'orsa, ma questo è l'orsa maggiore, quindi mi hanno insegnato che l'orsa maggiore, toada, l'ultima stella a destra, eccetera, eccetera.
0: Così vagamente
4: in fondo, brava, in fondo c'è la stella polare. Allora lui mi diceva, ma come fai a ricordarti tutte queste cose? Lui subito su internet, andiamo a vedere.
0: Tu hai preso il microfono e hai cantato.
4: Io gli ho detto, siccome noi, ai tempi nostri, avevamo una panchina, il cielo e le stelle, cioè che faceva, che cosa facevamo noi? La televisione ce n'era una e non potevi scegliere un programma, andavamo in balcone e guardavamo
0: i telefonini, neanche sapevamo che cos'erano,
4: i telefonini non c'erano e quindi eravamo esperte di stelle, di carri, insomma di la stella Venere, tutte queste cose qua, per dirti.
0: No, a me fa impazzire quando dicono ma voi come facevate, mia nipote, no? Come facevate voi a rintracciarvi sì, al citofono. Al come cittofono. Il citofono,
1: scendi
0: oppure direttamente dal balcone che la mamma ti chiamava, sì, diceva, sì, l'ora di cena, certo. Sali perché sennò
4: e
0: prendi il resto
4: dal balcone.
0: E come no, mamma mia,
3: ci incontravamo sempre,
0: qui potremmo andare avanti altre ore, no, quindi, cioè stanno arrivando un sacco di messaggi sulla Marcord,
1: dovremmo dedicare una puntata.
3: A me sta venendo da piangere,
0: ma io lo so funziona così.
1: Sì.
0: Allora ragazzi, grazie a Federica Flitto. Fede, grazie, ci vediamo il 20 giugno a Fiano Romano, grazie
4: ufficialmente.
0: Certo, quella è la per festeggiare lo scudetto della Roma. Non spoileriamo altro.
4: Bravo, sì.
0: Grazie anche a Massimo Paravani. Massimo, grazie, poi diciamolo che quel giorno ci saranno anche dei quadri, perché tu sì, sei uno scrittore, sì, ma sei soprattutto un pittore molto bravo. So che sei molto occupato, però non ci farai mancare delle cose molto belle.
3: Sì, soprattutto sulla Roma, su quella Roma.
0: Certo, ovviamente.
1: Bene.
0: Grazie anche a Massimo Paravani.
1: Grazie a
0: tutte e due. Noi ci fermiamo un attimo perché dopo abbiamo una rubrica, io non so se è la prima volta che ti capita, che si chiama Allenamenti Letterari.
1: Ah, bene.
0: Quindi ci alleniamo insieme.
1: Ci vuole.

0: Eccoci tornati in diretta nel nostro spazio che è a cura di Alessandra Broglia, Allenamenti Letterari. Ti piace questo nome, Allenamenti
1: Bello,
0: Letterari?
1: Bellissimo.
0: Perché ci occupiamo di calcio, allenamenti ci stava
1: certo.
0: Bene, però allenare la mente forse è la
1: bisogna,
0: cosa che
1: bisogna farlo sempre, tutti i giorni.
0: È vero, hai ragione. E sì, in sì. Questa io do subito il benvenuto ad Alessandra. Ciao Ale.
2: Anna, un caro saluto e soprattutto un carissimo saluto ad Alessandro.
1: Ciao Alessandra.
2: Radio telespettatori.
0: Grazie. Allora, Ale, io dicevo questa rubrica è a cura di Alessandra. Decide in maniera autonoma di cosa parlare. Stavolta ci siamo allontanati dal calcio perché c'è un personaggio molto interessante. Vuoi fare gli onori di casa?
2: Grazie. Sono veramente molto, molto contenta di avere oggi con noi Luigi Plos. Ci sei, Luigi?
3: Ci sono.
2: Ecco, incredibile. Benvenuto insieme a noi.
3: Grazie, care.
0: Luigi, tu so che sei abbastanza indaffarato. Stai portando avanti un'escursione, così si dice? Stai tra la natura.
3: In questo momento sono alle Eolie con dei gruppi.
0: Oh, quanto ti invidiamo!
1: Che invidia, lo so. Che invidia.
3: Stiamo facendo escursioni in montagna, poi tuffi al mare, un po' di tutto.
1: Basta, non aggiungere altro. Che noi qua siamo dentro uno studio chiusi tra quattro mura.
0: Già, luci, anche con l'aria condizionata accesa, sì. Perché insomma oggi fa caldo. Senti, io non so se Alessandra vuole iniziare, però dopo avevo una curiosità. Vai, Alessandra.
2: Allora, sì, intanto il libro di oggi... 10 trekking urbani a Roma, dentro e fuori
0: dai
2: binari.
0: Lo stiamo vedendo anche in televisione.
2: Dunque, la figura di Luigi è veramente una figura sui generis nel migliore dei modi di come si può esprimere questo termine. Perché Luigi, io ve lo dico perché in prima persona ci tengo molto e sono molto contenta che oggi sei insieme a noi, perché ho partecipato e so che cosa significa partecipare alle escursioni di Luigi. Pertanto, se non ricordo male, questa è la tua 10ª pubblicazione, giusto?
3: Quasi, l'8ª.
2: L'8ª, scusami, perché sono veramente... Ecco, però dicevo, le tue escursioni, perché Luigi, la sua creatività e la sua passione poi che in tutti questi anni l'ha portato... a

0: E anche questo libro, appunto, ce lo può
1: Luigi,
0: confermare.
1: Ti posso chiedere l'esempio di un percorso urbano qui a Roma? Perché noi facciamo difficoltà, secondo me, a capire di cosa parliamo. Perché noi Roma la vediamo come cemento, macchine, palazzi.
2: No, ma ce ne sono a Roma.
0: Roma è sorprendente perché, innanzitutto, sappiamo che ha grandi spazi verdi anche all'interno della città. Ed è quelli che poi facciamo noi con questi trekking un po' particolari, di cui tra un attimo vi dico come li moduliamo. E poi soprattutto Roma, soprattutto a nord e a ovest, è selvaggia, perché c'è un terreno vulcanico che è stato scavato nel tempo dai fiumi, e questi fiumi hanno reso complesse le comunicazioni. Quindi, se vedete la cartina, ci sono pochi paesi a nord e a ovest di Roma, c'è molta wilderness, e all'interno di questa wilderness troviamo ruderi romani, medievali, etruschi, in una continua scoperta, perché sono spesso sepolti dalla vegetazione. E questo però è stato oggetto delle mie guide precedenti. In quest'ultima entriamo dentro Roma e utilizzando solamente treni e metropolitane, quindi noi siamo green veramente, partiamo da una stazione del treno della metro ed arriviamo ad un'altra.
1: Bellissimo.
2: Bello.
0: Ecco, bello. Quindi e soprattutto
1: vai
0: perfetto. Luigi, le ho fatte con i gruppi. La più emblematica, quella più di successo, è: partiamo dalla stazione di Roma Trastevere, saliamo Verde Vecchio, ci sono le tracce di Gianni Rodari, di Ospetec, di Nanni Moretti, eccetera. Scendiamo l'altra zona di Monteverde, quella di via di Donna Olimpia, sì. Entriamo nei grattacieli, qui lì c'è un becchino che ci racconta di quando era piccolo e conobbe Pasolini, anche perché Pasolini scrisse Ragazzi di vita nei grattacieli di Monteverde, che sono queste costruzioni del 32 metafisiche, che sono tra l'altro anche la location di Fantozzi, dove Fantozzi abitava nei film. Dopodiché entriamo a Villa Panfili, perché ogni trekking urbano deve fare la sua parte di natura, certo. E anche un pochino di fatica, e anche di scale, perché Roma è molto scalettata, ed è una cosa particolare, Roma è sempre sali scendi, quindi ogni trekking c'è un po' di scale, un po' di natura. Dopodiché arriviamo verso l'Arco Cavalleggeri, dove c'è un'altra sorpresa, poi andiamo a prendere la nuova galleria ex ferroviaria, che ora è pedonale, che porta a Monte Ciocci, che è panoramica verso San Pietro, e lì riprendiamo il treno a Valle Aurelia. Sono 10 km, 4 ore di bellissima camminata.
2: Bellissima.
1: Bellissima, testimonianze, vedi? Storia, c'è tutto.
2: Ma tutto, ma ogni, esatto. Ma ogni angolo di Roma.
1: Complimenti, Luigi, complimenti veramente.
0: Ma non
1: perché...
0: solo, io voglio aggiungere anche gli itinerari, ecco, che ci riportano anche accanto a tanta natura selvaggia, lo aggiungo io, e soprattutto con acqua limpide, perché vi assicuro che può sembrare, dici, come hai detto tu giustamente, Susanna, tutto questo cemento, invece no, con Luigi si riesce veramente a sentirsi fuori dal contesto urbano, e questo veramente un grandissimo complimento che ti rinnoverò sempre, perché è una ricerca continua che in pochi hanno saputo veramente fare.
1: Luigi, da dove parte la tua passione?
0: Ce l'ho sempre avuta, non lo so, è innestata nel mio DNA.
1: La curiosità.
0: Mettiamoci anche che io mi voglio aggiungere che Luigi non è nato a Roma, e questo è un punto più a tuo favore.
3: Alessandra, no, sono nato a Roma, ma ho genitori del nord, quindi ho passato l'infanzia tra le montagne.
0: Ecco, e quindi sai cogliere meglio certi aspetti.
1: Come, Luigi, come rispondono le persone che ti seguono? Rimangono entusiasti? Non se lo aspettano? Rimangono stupefatti? Cioè, la soddisfazione anche nel vedere le persone, no, che ti ridaranno qualcosa?
0: Esatto. C'è una parte d'umanità che non è interessata a questo tipo di esperienze, che forse è sconnessa dalla natura, dalla terra. Chi è invece connesso anche minimamente e viene con me, riprende quasi sensazioni primordiali, pur stando vicino a Roma, perché adesso è il momento, per esempio, delle gallerie etrusche. Gli etruschi scavarono centinaia di chilometri di gallerie vicino a Roma, a Veio, a Formello, e d'estate noi entriamo sottoterra, ma andiamo sottoterra, e entriamo in questo mondo sotterraneo, dove il sole filtra dall'alto, c'è l'acqua, ci sono sensazioni potenti.
2: Bellissimo,
1: bello,
2: questo.
1: Bello.
3: Infatti, bello. Infatti, perfetto.
1: Bel libro ha scelto, complimenti Alessandra, perché grazie. Tante volte grazie. Noi ci fermiamo.

0: ovviamente essendo una trasmissione di calcio, noi ci fermiamo troppo spesso.
1: E poi
0: no?
1: questo, ecco, questo è un allenamento nel vero senso della parola.
2: Certo. Comunque... No, ma è una forma di sport che fisico. Anche questa, certo. Più lenta, ma lo è. Quindi...
0: No, è un allenamento sia mentale che fisico, mentale più di Luigi che no, organizza e che quindi poi cerca il percorso, ma anche quando io credo, no, poi una volta vorrò provare con Luigi, proprio in uno di questi qui a Roma. Quando tu ti vai e decidi di farlo, non è soltanto la camminata o la bellezza, è anche quello che lui racconterà, cioè ha detto ci siamo fermati, abbiamo parlato con il becchino che ai tempi di... Insomma, c'è tutto un mondo dietro, no Luigi?
2: Sì, ma guarda, mentale anche di chi partecipa, perché quando andiamo in natura, nella natura selvaggia, pur stando vicino Roma, più che la fatica fisica, si può avere... alcune persone hanno paura inoltrarsi in un ambiente dove non c'è il sentiero, entrare nel bosco fitto, scendere nel fiume, e quindi un piccolo allenamento mentale. Io scherzando dico, ragazzi, vi faccio fare anche team building, coaching, non vi faccio pagare,
0: superare la paura, fate... certo, come
2: esatto.
0: No,
2: sì, sì, anche perché Luigi devo dire che è molto bravo anche per la sicurezza e soprattutto quando ti dà insomma tutte le indicazioni di difficoltà media, piccola o insomma veramente molto serio, lo devo aggiungo anche questo, ecco, l'ho
0: complimenti
2: provato prima
0: Luigi, complimenti.
2: Grazie,
0: è stato un piacere, ricordiamolo, 10 percorsi urbani a Roma nel libro di Luigi Rossa. Grazie mille, grazie mille.
2: Lo troviamo
0: Luigi.
2: Quindi in tutte le piattaforme, ma e lo potete trovare quindi senza difficoltà, perché poi ecco, magari è un motivo in più, io mi permetto di fare quest'ulteriore per stuzzicare un'ulteriore curiosità, anche i precedenti insomma si trovano comunque per chi vuole approfondire poi.
3: Sono quasi tutti fuori produzione, diciamo.
2: Tutti proprio.
0: Quindi
2: andati a Ruba.
0: Centriamoci su questo che secondo
2: dai,
0: me...
2: Dai, sì, volentieri. Lo potete prendere, si ordina in libreria e arriva dopo un paio di giorni, sì, perché c'era il distributore.
0: Certo, ovviamente. Oggi i libri così si ordinano, un po' la comunicazione dei libri è cambiata. Andate in libreria, ordinatelo, oppure sulle varie piattaforme, come diceva Alessandra. Grazie Luigi. È stato
2: un
0: piacere.
2: Grazie.
1: Ciao Luigi.
2: Buon proseguimento.
0: Alessandra, grazie anche a te. Noi ci ritroviamo qui sabato prossimo, sempre con allenamenti letterari.
2: Molto bene.
0: Grazie.
2: Un caro saluto a tutti i radiotelespettatori, anche a voi. E che vi dico? Un buon proseguimento e godiamoci anche il resto di questo fine settimana che ci offre anche dal punto di vista sportivo, ecco,
0: grazie.
2: Perché le sfide ci sono, ecco.
0: Grazie.
2: Non dimentichiamolo.
0: Grazie mille. Allora, Alessandro, vogliamo concludere questa puntata dicendo cosa ti è rimasto, a parte che insomma, non c'è solo il calcio, no? Cioè, c'è stata una finale, insomma, è successo qualcosa. La notizia di questo fine settimana, credi che quella della Lazio e dei tifosi che cambiano comunque un po' il modo di approcciarsi?
1: Ma perché io non ricordo una protesta così drastica,
0: determinata,
1: così totalitaria, no? Come quella dei tifosi della Lazio. Faccio fatica, in Italia sicuramente no, ma faccio fatica anche a trovarle, diciamo, fuori dei nostri confini. Questa è una protesta che adesso, diciamo, ancora gli effetti non li vediamo, no? È stato appena emanato il comunicato ieri, oggi se ne parla, ma intanto c'è da capire cosa farà la società sportiva Lazio. Qualcuno addirittura ipotizza che la società non metterà in vendita neanche gli abbonamenti quest'anno, no? O addirittura
0: però così rischiamo di cambiare un
1: si limiterà soltanto a fare abbonamenti in Tribuna Montemario o in Tevere, lasciando un po' fuori le curve.
0: Io credo che tu hai detto una cosa interessante quando ne abbiamo parlato un po' più di mezz'ora fa. Quello che stanno facendo i tifosi della Lazio potrebbe certo, perché non lo sappiamo, noi stiamo parlando con i sì e con i ma, cambiare un po' quello che sarà tutta la comunicazione tra società sportive e club. Perché oggi succede qui, ma domani potrebbe succedere a Torino con Cairo, dopodomani in Francia, e quindi
1: ma
0: questo
1: già c'è qualche
0: avvisaglia
1: a Milano tra i tifosi del Milan e Cardinale, Thomas Cardinale, quindi comunque anche lì c'è una situazione
0: forse
1: che è da monitorare.
0: Si stanno riprendendo un po' l'importanza che avevano un tempo.
1: Ma il calcio, Susanna, il calcio è dei tifosi, cioè in questi ultimi anni la FIGC, la Lega, ha cercato di fare in modo di allontanare le squadre, i giocatori dai tifosi, è vietato andare sotto la curva, no? Per quanto riguarda fine
0: come
1: partita, tutte queste cose. Ma
0: il calcio è un'altra cosa.
1: Noi abbiamo vissuto un calcio, Susanna, io mi ricordo a Tor di Quinto quando si allenava la Lazio, i tifosi dietro la rete, i giocatori dall'altra parte che dialogavano con i tifosi,
0: come no?
1: Dopo una sconfitta, dopo un ciclo di sconfitte, in un momento particolarmente delicato, c'era questo confronto continuo, c'era. Ma il calcio senza i tifosi, ma il calcio che cos'è? Non è nulla, cioè chi niente. Porta, chi paga? Sono i tifosi. Cioè, chi acquista il prodotto calcio, Susanna?
0: Chi alimenta tutto?
1: Chi alimenta? Sono i tifosi, bisogna ridare spazio ai tifosi. Quello che deve capire Rotito è che la Lazio è sua dal punto di vista legale,
0: economico, sì.
1: Economico, finanziario, ma la Lazio è dei tifosi della Lazio, senza i tifosi
0: non la Lazio,
1: della
0: qualsiasi società.
1: Ecco, la Lazio non è nulla. No, io parlo di Rotito perché Rotito continua a dire la Lazio è mia, Lazio di qua, Lazio non si vende, la Lazio è dei tifosi.
0: Anche perché per un imprenditore, cioè, avere una cosa che non ti porta più profitto è meglio non averla.
1: Ma l'immagine, ma poi
0: la politica, vedrai, ne abbiamo parlato oggi, vedrai cosa succederà in
1: politica.
0: Ma
1: io sono sempre uno di quelli che pensa che non bisogna mai rimanere in sella a dispetto dei santi. Cioè, se hai tutti contro, se hai una buona fetta,
0: devi lasciare.
1: Devi lasciare, ma è così. Lasciare. Ma succede in politica.
0: E
1: no?
0: Farai qualcos'altro.
1: No, ma farai altro. Ma anche perché, comunque, se dovessi vendere la Lazio, sicuramente sarai ricoperto d'oro. No? Avrai anche le risorse, magari, per tentare un'altra avventura calcistica.
0: Certo,
1: cioè,
0: certo,
1: in Italia ci sono tantissimi club, anche storici, gloriosi, che attendono di essere rilanciati. E questo potrebbe essere anche un bellissimo stimolo, no? Cioè, che io da imprenditore, cioè con 4, 5, 600 milioni di euro in tasca, farei, ci penserei. Certo. Penso, che ne so, ad una Triestina, penso al Bari.
0: Penso Bari, una grande piazza.
1: Al Foggia, no? Grandi piazze.
0: Ma certo,
1: che
0: certo,
1: possono
0: ma
1: essere,
0: sicuramente.
1: Che possono essere rilanciate, delle nobili decadute. Che la Sampdoria stessa, Susanna, potrebbe essere veramente grande progetto magari di rilancio, no?
0: Come no, è vero. Allora io chiedo alla mia regia.
4: Sì, sì. Mi divertite?
0: Ci divertiamo oggi, tutto di venire, però siccome oggi sono stata puntuale, noi abbiamo parlato del 20 giugno, vediamo se la regia riesce a mandare un video che ci ha fatto Massimo Paravani, che racconta un po' quello che è stato lo scudetto della Roma e quello che è il nostro libro che andremo a presentare il 20 giugno a Fiano Romano, altrimenti ve lo facciamo vedere domani senza nessun problema. Quindi io ringrazio Alessandro Cerreoni, il direttore Alessandro Cerreoni, per essere stato qui con noi.
1: Grazie Susanna.
0: Vieni spesso, perché con te i tempi sono tutta un'altra cosa.
1: Bravo. Sarò ingaggiato per questo, come coach per rispettare i tempi. Dai.
0: Noi vi salutiamo, però vi ricordo che io sarò qui con voi sempre domani mattina dalle 11 alle 13, sempre con Guelfi e Ghibellini. Grazie a tutti.
1: Ciao.

0: Ecco un intervento di Giovinio, uno scambio sul colore di destra. Vediamo che in questo momento i tifosi accendono il barco di gioco, ma la partita ancora non è finita. E allora precipitosamente tutti si ritirano dal punto dove erano partiti. È un momento eccezionale. Gentili ascoltatori, che non abbiamo mai descritto nel corso di nessuna partita, di nessuna conclusione in nessun campionato di Serie A che abbiamo descritto in circa 23 anni di attività in questa trasmissione. Toccato il minuto, è la fine! La Roma è campione d'Italia! Sono le 17.45, conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato, diventa automaticamente una delle aspiranti, delle candidate al titolo europeo, è finita in pratica.
1: Quarantuno anni di attesa, quarantuno anni di desideri, 41 anni di battaglie. 8 maggio 1983, ore 17.45. La Roma è campione d'Italia. Il sogno è realtà. Il racconto dei protagonisti di quell'impresa, le emozioni di chi c'era, le sensazioni di chi l'ha raccontata. 200 pagine di puro amore, 50 fotografie di una città in festa, 6 dipinti firmati da un artista internazionale, lo scudetto giallorosso come non lo avete mai visto prima. Un viaggio avvincente attraverso quell'anno indimenticabile, le aspettative, i timori, i ricordi e le gioie di quell'anno epico. Dal gol di Faccini alla rete del bomber, in mezzo la storia di una squadra leggendaria. L'anno magico è un urlo chiamato Roma. L'anno magico di Susanna Marcellini e Massimo Paravani, in tutte le librerie e online.
2: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della terza serie. Ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione che tornerà poi lunedì alle ore 9:45. E un lunedì quello che poi andremo ad affrontare, che ci avrà già detto quella che sarà la quarta squadra promossa in Serie B dopo Arezzo, Vicenza e Benevento, che hanno vinto i tre gironi del campionato di Serie C 2025-2026, perché come è noto questa è la settimana decisiva, la settimana nella quale si conoscerà finalmente la quarta squadra che approderà in Serie B, l'atto conclusivo dei campionati professionistici non solo della Serie C. Ci sarà domenica alle ore 18 allo stadio del Duca di Ascoli, dove i padroni di casa, appunto dell'Ascoli, sfideranno l'Union Brescia nella finalissima di ritorno dei playoff. Si parte dall'1-1 dell'andata, quindi eventuali tempi supplementari con calci di rigore se la parità rimanesse nei 90 minuti e anche nei successivi tempi aggiuntivi. Sicuramente una partita tutta da vivere in uno stadio che è andato sold out in 11 minuti. Dispiace però non ci siano i tifosi bresciani, ma anche in questo caso è stata vietata la trasferta alla tifoseria ospite, come è accaduto all'andata. Ma di tutto questo e non solo vado a parlarne con il nostro primo ospite. Do il buongiorno al aiuto, vabbè, è venerdì anche per me. Do il buongiorno a Luca Esposito.
2: Buongiorno.
1: Oh, finalmente Luca, almeno questo bonjour in francese lo sai che a me piace tantissimo.
2: Domani
1: sono un po' stanca, ho un po' sonno. Luca, aiutami tutti, prego.
2: Chi te lo dice? Sarò troppo dormito perché ho un problema alla cervicale, per cui dormo male. E quindi poi questo freddo, caldo, lasciamo perdere, dai. Dobbiamo stoicamente alzarci e andare a lavorare, purtroppo, è così. Dimmi tutto, spero di esserti d'aiuto.
1: Ma assolutamente sì, Luca. Allora, ci avviciniamo ormai, mancano poco più di 48 ore alla finalissima del Duca. Ascoli e Brescia arrivano sicuramente in uno stato di forma assoluto, a differenza nostra stamattina. Sicuramente le due squadre stanno un po' meglio. Un Brescia che è vero arriverà senza mercati a questa finalissima, però è un Brescia che ha dimostrato di saper tenere botta, soprattutto contro una squadra come l'Ascoli, che almeno sulla carta è sembrata un po' la più forte di questi spareggi.
2: Ma lo è stato anche durante l'anno, diciamo, soprattutto nel primo periodo l'Ascoli mi aveva convinto sul piano del gioco, già quando duettava con il Brescia, con l'Arezzo nel girone B. Sicuramente la gara d'andata ha detto tanto, l'Ascoli ha qualcosa in più rispetto al Brescia, però il Brescia per conto un giocatore come Crespi, un attaccante 2004, giovanissimo dell'Avellino, che sarà poi riscattato dalle rondinelle quasi sicuramente, come abbiamo detto ieri anche le altre volte, un giocatore davvero di prospettiva, calciatore che forse oggi in casa Lazio si mangeranno le mani, no? Attaccante che è sbocciato un po' tardi, è uscito fuori un po' tardi, però segna puntualmente, per cui da una parte sì, sicuramente il bel gioco della squadra di Tomei, dall'altro un Brescia che comunque può cambiare le sorti della partita in qualsiasi momento, avendo nella faretra un giocatore che può, diciamo, segnare, quindi in ogni qualsiasi occasione, in qualsiasi momento, per cui una partita davvero molto difficile. È vero, non ci saranno i tifosi del Brescia, del Duca. Sarà una partita dove l'Ascoli deve centrare, deve cercare di arrivare a meno fare un gol più dell'avversario, perché poi sai, se si va ai supplementari, ai calci di rigore, poi diventa tutto più difficile, perché poi lì un'altra componente che diceva il buon grande Machiavelli, la fortuna, no? La fortuna di cui parla tanto Machiavelli, che è determinante, e quindi è chiaro che anche lì ci vuole un pizzico di fortuna. Poi
1: sì, tra l'altro, appunto, insomma, portare una partita ai supplementari, agli eventuali calci di rigore, anche per un discorso climatico, ora può iniziare ad essere complicato perché oggettivamente è caldo. È vero, sì, ci sono questi sbalzi di temperatura, il disastro di martedì sera è stato sotto gli occhi di tutti perché effettivamente non si poteva proseguire la partita sotto il nubifragio che aveva colpito Brescia, però anche tutti questi sbalzi, la tensione che magari di sicuro aumenta col passare dei minuti, possono oggettivamente complicare il tutto.
2: Sì, soprattutto anche il fattore mentale da non trascurare, sicuramente è una partita gli ultimi 90 minuti dove appunto non conta tanto le gambe, sicuramente anche la qualità dei singoli, ma soprattutto l'aspetto mentale. Come ci si arriva a questa gara, come l'ha preparata Corini, come l'ha preparata Tomei. Corini su questo è bravo, ecco, bisogna dire, è un allenatore che io parlavo con Massimo Coda l'altro giorno, l'ha avuto alle sue dipendenze, uno che è un allenatore che riesce a trovare sempre la soluzione a tutto, quindi è chiaro, io l'ho definita una gara difficile per entrambe. Ripeto, l'Ascoli però gioca nel proprio stadio, però questo non significa niente. A volte diciamo, il giocare nel proprio stadio non è sempre un aiuto, non sempre è un vantaggio. Quindi vedremo, vedremo. Ci sono 90 minuti da giocare, basta un episodio, ecco, anche un rosso inaspettato, un fallo inaspettato in area di rigore può cambiare, può essere la sliding doors della chiave della partita, qualsiasi elemento, qualsiasi episodio, per cui non possiamo dire come il mister la preparerà e l'altro la preparerà la partita, no, al di là della bravura, diciamo, delle due squadre, sicuramente dei singoli, una componente importante è anche questa, anche l'aspetto mentale, il fatto di aver giocato in una settimana tre volte, perché ripeto, se scesi in
1: Sì.
2: campo, anche se per 30 minuti, anche se io questo lo condivido, sicuramente non è psicologicamente un fattore positivo per entrambe le squadre. Quindi io credo che sia una partita da tripla e che vinga il migliore. Noi facciamo il tifo sia per l'Union Brescia, che tra l'altro nasce dalle polveri, ricordiamo, dalle ceneri, anzi, della Feral Pisalò. È stato bravo qua Pasini a convincere, a farsi apprezzare subito dalla tifoseria e dopo appena un anno, ricordiamo, il Brescia è stato costruito a settembre, il puzzle si è completato a settembre, hanno messo su, soprattutto qua a gennaio, hanno capito che la squadra andava potenziata e hanno preso un signor giocatore dall'Avellino come Crespi che sta facendo la differenza.
1: Sì, effettivamente Crespi poi soprattutto in questi playoff credo abbia avuto un'esplosione e sono d'accordo anch'io quando dici Luca che la partita è da tripla. Tempo fa avevamo detto che vedevamo l'Ascoli favorito, però oggettivamente adesso questa finale sfugge a qualsiasi pronostico. Probabilmente senza il colpo vincente di Crespi l'Ascoli sì, sarebbe stato favorito con l'1-1, tra l'altro col pari trovato immediatamente 4 minuti dopo il vantaggio di Rizzo Pinna, credo anch'io che tutto sia molto molto aperto.
2: Tra
1: Penso proprio a
2: l'altro,
1: quella bella storia. Sì, prego, Luca.
2: dicevo, aggiungerei l'essere il calciatore determinante, Crispi, che nella gara dell'andata alla Rechi, che segnò un gran bel gol a 92esima, poi al ritorno, dopo appena 50 secondi, ha risolto la gara con la Salernitana. Il gol, tra l'altro, contro l'Ascoli è suo, quindi 3 su 3. E quindi ecco perché sto dicendo, mister Corini ha la possibilità, diciamo, perché ripeto, oggi sulla carta l'Ascoli ha qualcosa in più, ma anche come gioco, come struttura dell'organico, di organico, però ripeto, Crespi è un giocatore imprevedibile, uno che appena prende palla ha il fiuto del gol, soprattutto attacca la porta, la profondità, è un giocatore davvero completo, quindi bisogna stare attenti, ripeto, è una partita difficile, una partita complicata, noi facciamo gli auguri in bocca al lupo ad entrambe, che vinga il migliore, quindi purtroppo la Serie B ha bisogno di una quarta squadra che deve completare poi l'organico della serie cadetta, speriamo davvero che sicuramente una delle due andrà, speriamo che vinca il
1: Eh
2: fair
1: sì.
2: play, soprattutto è il migliore, perché ho letto delle cose brutte adesso dalla rissa con i tifosi, playout, squalificati calciatori. Ecco, speriamo che sia una
1: Eh sì,
2: gara
1: ho
2: pulita,
1: visto.
2: secondo me.
1: Sì, tra l'altro appunto cose vecchie anche relative a 2 anni fa, vabbè, questi i tempi della giustizia italiana sui quali, ahimè, non possiamo niente e insomma, domenica avremo quindi anche il quadro completo di quella che sarà la Serie B con le 20 squadre ai nastri di partenza. Non avremo ancora quello completo di Serie C perché mancherà la squadra che sostituirà la Ternana che è stata ovviamente dichiarata fallita dopo le problematiche enormi che si erano viste nel corso, nel finale di questa stagione. Ci sono anche altre squadre a rischio iscrizione e ieri Luca mi ha incuriosito, ma anche un po' preoccupato, un'indiscrezione che hai lanciato te, ovvero quella relativa al prossimo allenatore del Foggia, sarà Emilio Longo. Non che mi preoccupi il futuro di Emilio Longo, nemmeno quello del Foggia, ma quello del Crotone. Perché insomma, già perdere una pedina abbastanza fondamentale come il tecnico e anche in virtù delle problematiche economiche che hanno colpito gli squali, aiuto, che succederà alla formazione pitagorica?
2: Ma a parte che Longo lo scorso anno doveva andare già via, doveva seguire, perché ricordiamo è stato Modia, Antonio Modia a portarlo a Crotone, poi lui era indeciso restare, rimanere o rimanere o no, alla fine ha scelto di rimanere, poi sicuramente tutto ha contribuito, al di là che un allenatore che da 2 anni ormai ha la guida del Crotone vuole anche cambiare aria, anche giusto, ma sicuramente ha avvertito, non
1: Quello
2: so
1: sì.
2: se era in scadenza il tecnico Salernitano. Però ha avvertito anche questo, secondo me non ha avuto un sentore positivo anche la penalizzazione del Crotone che avrà nella prossima stagione, ma soprattutto anche forse, come dico David, tu, delle problematiche economiche che sono comunque dei brutti segnali. Per cui ecco, secondo me l'amicizia poi che lo lega a De Vito, che dovrebbe essere direttanzi, quasi sicuramente il direttore sportivo del Foggia, Foggia 99,9% sarà riammesso in Serie C, ecco il motivo per il quale, ripeto, Longo ha accettato una sfida difficile perché, ripeto, non si può sbagliare più a Foggia. Quest'anno ti hanno perdonato, però il prossimo anno bisogna ricompattare tutto, anche perché la riammissione non è un ripescaggio, è una rimissione per mancanza di organico. Però bisogna adesso cambiare rotta e credo che il Longo, mister ormai di compravata esperienza, possa dare una mano a questi colori dopo anni, diciamo, difficili.
1: Ci saranno altre situazioni critiche, Luca, secondo te, al momento delle iscrizioni?
2: Non mancano mai quelle. Vedrai quante squadre poi avranno difficoltà perché l'iscrizione è completa, poi che cosa facciamo? Chiudiamo un occhio, poi arriviamo a novembre, le squadre saltano, dobbiamo riscrivere la classifica, non ne possiamo più. Già il fatto che il prossimo anno vedremo ancora nelle classifiche di Serie C, la classifica di Serie C, ancora qualche asterisco, cioè fino a quando non scompaiono quegli asterischi dalle classifiche, non possiamo dire abbiamo superato lo scoglio. Ecco, perché fino a quando ci saranno gli asterischi, significa qualcosa non è andata bene, quindi qualcosa non è stata valutata correttamente. Ecco, questo è il discorso. Dobbiamo evitare queste di ogni anno, di vivere ciclicamente, di vivere queste situazioni, gli asterischi, società in default, poi basta, perché veramente non ne possiamo più, perché a questo punto è inutile fare la squadra. Se ti basi, molte squadre facendo i calcoli, ma se quella retrocede, quello è problemi economici, io non faccio mercato a gennaio, risparmio. Fortunatamente ci sarà anche la sale di cap quest'anno in Serie C e vediamo se le cose si aggiusteranno, perché sinceramente andare avanti così è diventato stucchevole, anche non solo per noi che siamo addetti al lavoro, ma anche per i tifosi. Tutti i tifosi sono la parte lesa di tutto, del sistema.
1: Ma io penso sia diventato un po' stucchevole anche per giocatori e allenatori, perché non è possibile che ogni anno si debbano avere problemi per arrivare ad avere lo stipendio a fine mese. Insomma, anche questo, ma Luca, pensiamo alla
2: Ma io
1: situazione
2: cambierei
1: del
2: anche questa
1: Matera.
2: regola, amica mia, io cambierei anche la regola di
1: Ah, sì.
2: pagare ogni 3 mesi. Io lavoro, io ogni mese, soprattutto ci sono dei giovani, non siamo in Serie A, in Serie C, molti hanno uno stipendio da operaio, per cui non mangio ogni 3 mesi, io mangio ogni mese come un comune mortale, per cui ecco, questa è anche un'altra cosa che io non sono d'accordo, anche perché pagare ogni mese, secondo me, snellirebbe anche diciamo, i presidenti a comunque affronteggiare delle spese diverse rispetto a poi farlo ogni 3 mesi. Sì, ma aspettiamo tutti il paracadute, aspettiamo tutti il sovvenzionamento, aspettiamo tutti i ricavi che la Lega ci dà. No, secondo qua, se tu vuoi basarti sui soldi che la Lega ti dà ogni 3 mesi per il minutaggio e per quant'altro, secondo qua, togliamo da mezzo, posso fare il presidente, metti e faccio il presidente con gli incentivi della Lega. Non si va avanti così. La Serie C ha bisogno di presidenti facoltosi che hanno voglia di fare calcio, perché fare il presidente sicuramente non lo ordina il medico. Quindi è chiaro che bisogna avere la passione, ma soprattutto diciamo, una forte propensione diciamo, a mettere i soldi, perché se ci si mette i soldi e avere una solidità economica, altrimenti non si va da nessuna parte.
1: Mi trovi assolutamente d'accordo, poi di questo torneremo anche a parlarne perché insomma ci saranno le elezioni il 22 giugno del nuovo presidente federale, vedremo, qui si è parlato come sempre solo di nomi e non di problematiche, ma vedremo se anche questo sarà uno magari degli aspetti al vaglio, quantomeno per la Serie C. Luca, intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: Buon weekend a tutti i
1: Anche
2: telespettatori e ad
1: a te.
2: ascoltatori. Un abbraccio a te.
1: Anche a te Luca caro, un abbraccio e buon fine settimana. È arrivato il momento anche con noi di salutarsi, ma non per tutto il venerdì, ma solo per 5 minutini, piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo qua con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, una puntata, quella odierna ovviamente interamente dedicata alla partita di domenica, quella tra Ascoli e Union Brescia, che decreterà quella che sarà la quarta formazione promossa in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, le tre squadre che hanno vinto i tre gironi della Serie C 2025-2026. In realtà con Luca Esposito abbiamo anche un po' parlato di calciomercato, i primi movimenti, insomma le squadre si stanno già attrezzando, quelle che sono già certe della partecipazione al prossimo campionato, panchine che si vanno pian piano strutturando, dovrebbe arrivare già nella giornata odierna, al massimo entro il weekend, il nuovo allenatore del Novara, una delle panchine assolutamente più chiacchierate. È stato raggiunto l'accordo con Alessandro Birindelli, l'ex pianese che firmerà un biennale con i piemontesi, ma per tutte le notizie di mercato vi invito a seguire anche tuttomercatoweb.com, dove insomma cerchiamo di essere sempre quanto più precisi e puntuali per quelli che sono gli aggiornamenti non solo del campionato di Serie C, ma come ormai sapete anche dei campionati di Serie A, Serie B, Serie D, calcio estero e calcio femminile. Quindi non solo TMV Radio, ma anche tutto Mercato Web da dover sempre seguire per essere aggiornati su tutto quello che è il panorama calcistico italiano e non solo. Ma vi riporto a quella che sarà la sfida del Duca, della quale vado a parlare con il nostro prossimo ospite, mister Franco Lerda. Mister, bentornato.
1: Ciao, buongiorno a te, grazie. Ciao Claudia.
0: Grazie mille a te mister per essere con noi. E allora, nella prima parte di trasmissione stavamo parlando della sfida di domenica ore 18 allo stadio del Duca, e alla fine sia io che il mio collega Luca Esposito l'abbiamo definita una gara da tripla, perché se l'Ascoli sembrava forse favorito qualche giorno fa, dopo l'1-1 del Rigamonti, beh, è tutto davvero molto molto aperto.
1: Sì, certo, credo anch'io che sia tutto molto aperto, perché comunque al di là della partita tra virgolette anomala, spezzettata per il tempo che ha costretto a farsi di giocare una seconda parte il giorno dopo, comunque ha già dato, come dire, ha già dato un responso, non solo quello numerico dell'1-1, ma anche della qualità delle due squadre. Sono due squadre molto forti, con uno stile di gioco anche un po' diverso, però entrambi sono due squadre che possono vincere la partita entrambe. Lo stesso Brescia, che è una squadra più strutturata, più solida, l'Ascoli che gioca in casa, che avrà dalla sua parte il sold out e quindi un'intera città che spinge e che ha uno stile di gioco con più possesso palla, forse meno diretto, però tutte e due hanno, direi, le stesse chance. Sono concordo con quello che avete pensato te, Esposito.
0: La cosa negativa di tutto questo è che le due finali sono state vietate entrambe alle tifoserie ospiti, quindi a Rigamonti non si è visto il popolo ascolano, al del Duca non si vedrà quello bresciano. E questa, mister, è forse un po' una sconfitta per il calcio.
1: Sono d'accordo perché nel 2026 ancora arrivare a queste decisioni così assurde mi sembra una cosa che lascia uno strascico a tutti noi, non solo alle tifoserie coinvolte, però a proprio l'immagine del nostro calcio, della nostra mentalità, purtroppo.
0: Sì, credo anch'io che rifletta un po' tutte queste situazioni e le problematiche, è inutile nasconderlo, ci sono, perché qua cerchiamo di guardare solo il bello, cerchiamo solo di concentrarci su quella che sarà l'atmosfera di domenica, dove sicuramente si vedrà un grande spettacolo di calcio, ma subito dopo questo step ci saranno poi le iscrizioni al torneo di Serie C. Un torneo di Serie C dove comunque si partirà con delle penalità, e anche questo forse non è proprio un bello spot che mandiamo all'estero.
1: No, assolutamente, e purtroppo siamo recidivi, lo siamo specialmente negli ultimi anni, sempre di più purtroppo, e quindi E quindi c'è da fare qualcosa, come dicono tutti, come leggo tutti giustamente, che si deve fare qualcosa per il campionato di Serie C, la terza serie, che è molto importante, ha sempre più visibilità, però per le problematiche serie continuano a esserci. E quindi prima che sia troppo tardi, assolutamente bisogna intervenire. Bisogna intervenire per garantire l'efficienza dei campionati da quando iniziano a quando finiscono, e quindi bisogna fare qualcosa assolutamente, perché partire con la penalizzazione o peggio ancora non finire il campionato è un disastro, è un disastro, e quindi sono troppi anni ormai che succede. Speriamo che presto arriviamo a trovare una soluzione che vada bene per tutti e soprattutto che mantenga l'equilibrio dall'inizio alla fine per i campionati.
0: Sì, ma tornando invece alla sfida del Duca, tu dovessi farmi due nomi per chi potrebbe essere decisivo da un lato e dall'altro, chi diresti?
1: Ma sai, sarebbe troppo facile dire Crespi e Gori, però in queste partite qui tutti possono essere decisivi, perché i calci piazzati hanno dimostrato di essere determinanti, e quindi soprattutto la struttura fisica atletica del Brescia può essere un'arma in più sui calci piazzati, e quindi i due centravanti hanno dimostrato durante l'arco del campionato, specialmente in questa fase finale della stagione, Crespi sono stati un valore aggiunto sicuramente, e quindi questi due saranno sicuramente determinanti, non so se il fine realizzativo, ma sono giocatori importanti, però diciamo che qualsiasi giocatore, come ho detto prima, può essere importante.
0: Alla luce di tutto quello che abbiamo visto, però non solo durante il campionato ma durante anche questi spareggi, Ascoli Union Brescia è la finale più giusta?
1: Assolutamente sì, è la finale più giusta, due piazze storiche, due tifoserie molto importanti che non c'entrano niente con la terza serie. E anche durante il campionato, come hai detto te, sono state protagoniste, soprattutto l'Ascoli, perché l'Ascoli si è giocato il campionato fino a...
0: Abbiamo forse qualche piccolo problema di collegamento, non sento più la voce del tecnico, chiedo a Giorgio in regia se può un attimino sistemare la situazione. Intanto io vado a leggere quello che sarà, non lo ricordavo a memoria, quindi devo leggerlo. Dicevo, vado a leggere quella che sarà la terna arbitrale, insomma la squadra arbitrale che dirigerà il confronto del Duca, che è stato affidato al signor Mattia Drigo della sezione di Porto Gruaro, e l'arbitro verrà coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Luca Chiavarolli di Pescara. Dario Madonia della sezione di Palermo invece è il quarto ufficiale del match, mentre al VAR e alla VAR, perché ricordiamo che non c'è l'FVS in questi playoff ma ci sono VAR e AVAR, sono stati designati Ivano Pezzuto della sezione di Lecce e Matteo Ubaldi di Roma 1, quindi insomma anche per Drigo di Porto Gruaro quella di domenica sarà sicuramente un'ottima vetrina. Si parla tanto delle squadre, ma anche la terna arbitrale avrà il suo peso. Intanto abbiamo ripristinato il collegamento con mister Franco Lerda. Mister, eccoci. Parlavamo appunto di questa finale che è la più giusta.
1: Sì, no. Chiedo scusa, ma sono in macchina e quindi se ogni tanto la comunicazione va e viene è per quel motivo. No, dicevo, sì, è stata la più
0: giusta. Ma nessun problema.
1: Allora, per quanto riguarda l'Ascoli, fino all'ultima domenica, dopo quel rush finale importante che ha fatto, quindi va da sé che è meritatissimo. Dall'altra parte Brescia non è stato così competitivo, perché comunque ha avuto subito un distacco importante, perché ha trovato il Vicenza che ha fatto una corsa a sé, e quindi non ha mai potuto impensierire, però si è rinforzata a gennaio e quindi c'è stato un cambio in panchina prima, e quindi ha fatto di tutto per cercare di prepararsi alla fase finale, cioè play-off, nel modo migliore, e ci è riuscita perché è arrivata fino all'epilogo finale con il risultato ancora in bilico. Quindi il Brescia ha fatto un tipo di percorso, l'Ascoli ne ha fatto un altro, ecco. La pericolosità di questa finale era che l'Ascoli magari a livello come dire, di energie nervose, dopo aver fatto una rincorsa del genere, arrivasse un po' scarico. Invece i risultati e lo spirito con cui hanno fatto questi playoff testimonia che comunque sono un grande spolvero, quindi hanno assorbito, diciamo, la delusione di non essere arrivati primi dopo quella rincorsa importante.
0: Sarebbe andata forse peggio all'Arezzo nei playoff se la Serie B diretta fosse stata appannaggio dell'Ascoli?
1: No, assolutamente, certo. L'Arezzo praticamente è stato primo dall'inizio alla fine, quindi sarebbe stato diciamo uno shock psicologico molto molto più importante, sicuramente.
0: Mister, io ti ringrazio per essere stato con noi, poi torneremo sicuramente a commentare con te anche quello che sarà l'esito di questa attesissima partita, ma intanto davvero grazie e buon fine settimana.
1: Ciao, grazie anche a te Claudia, arrivederci, ciao.
0: Grazie mille, ciao mister, a presto. Abbiamo quindi parlato anche con Franco Lerda di questa attesissima partita del Duca. Come è noto, si è giocata in due tranche. La finale di andata, perché al 61esimo minuto del confronto del Rigamonti martedì si è dovuto necessariamente sospendere la partita per un nubifragio che ha colpito Brescia e un po' più in generale la Lombardia. Il giorno dopo, quindi mercoledì alle ore 19, si è giocata l'ultima mezz'ora. Insomma, una finale un po' strana. Era già successo nei playoff di Serie C che una partita venisse interrotta, un Pordenone Lecco ai quarti di finale, mi sembra 3 o 4 stagioni fa. Certo, stavolta è stata una finale e probabilmente anche quella mezz'ora un po' strana, sicuramente atipica, ha inciso su quello che è stato il percorso delle due squadre. Tutto rimandato quindi alla sfida di ritorno, ma intanto io vi porto anche, in attesa poi delle conferenze stampa relative alla gara di domenica, vi porto anche di nuovo in casa sia Brescia che Ascoli, ma prima in casa Brescia, per farvi ascoltare quelle che sono state le sensazioni del post gara. Quindi ora spazio alle parole del capitano dell'Union Brescia Davide Balestraro, una piccolissima pausa e poi torneremo in studio con l'ultima parte di A Tutta C.
2: Partita strana, stranissima. Non credo ti sia mai capitata nella tua carriera una cosa di questo genere, con una posta in palio di questo genere oltretutto. Diciamo che era una difficoltà in più?
3: Sì, assolutamente. Una partita assurda, perché giocarla per 60 minuti, far passare un giorno, ripartire, giocare gli ultimi 30, non è una bella esperienza, va sicuro, perché non è semplice. Perché è la stessa partita, ma è frammentata in due partite diverse, in momenti diversi. Approcciarla oggi non era semplice per entrambe le squadre. Loro l'hanno approcciata meglio di noi, perché comunque è una squadra che conosciamo, sappiamo che fa del palleggio la sua arma principale. Noi l'abbiamo un po' sofferto, senza soffrire grosse situazioni, però a livello di gestione della palla abbiamo un po' patito i primi minuti, poi secondo me siamo usciti fuori bene, abbiamo creato situazioni per poter far gol. Ci sono stati anche un paio di episodi che non ho rivisto, sicuramente l'avranno visti bene e analizzati, perché abbiamo tutte le tecnologie per noi adesso, visto che siamo gli ultimi a giocare, però sembrava dal campo che potessero fruttare qualcosa di diverso, e poi ti giri, guardi il tabellone, 90esimo è finita. E quindi è una partita assurda, però ne usciamo consapevoli, perché abbiamo fatto nei 90 minuti una buona prestazione. Abbiamo affrontato una squadra che abbiamo studiato, sapevamo come poteva metterci in difficoltà e sappiamo anche noi come le armi che abbiamo. Secondo me ieri abbiamo avuto un po' più l'inerzia noi, e poi per quel che è successo ovviamente è finita lì. Ci giochiamo tutto domenica, Volevamo una finale secca e quella avremo fondamentalmente, perché col pareggio non vai a far calcoli né noi né loro, e cercheremo di seguire questo sogno domenica.
4: Stavo dicendo prima, Eugenio, che il rammarico forse peggiore, le cose che non potevamo controllare, cioè il tempo, quello che è successo, che e non essere riusciti in quei 55 minuti, perché gli ultimi 5 non era calcio di ieri, a fare il golletto in più, perché lo avremmo meritato. E la sensazione era che il Brescia era superiore all'Ascoli in quel momento.
3: Sì, sicuramente, noi dobbiamo analizzare quello, come dici bene tu, che possiamo controllare. Ieri secondo me siamo stati molto bravi, perché dopo aver subito il gol si poteva un po' barcollare, invece la squadra è rimasta molto lucida, è rimasta inquadrata sulla partita che doveva fare, abbiamo trovato il pareggio subito e poi abbiamo creato le situazioni per poter andare in vantaggio. Dispiace perché con un po' più di precisione o cattiveria o qualcos'altro potevamo andare sul 2-1, sicuramente era un vantaggio che avremmo potuto portarci ad Ascoli, però ripeto, dobbiamo analizzare la prestazione, che secondo me è stata nel complesso positiva, abbiamo fatto quello che avevamo preparato ed è importante, abbiamo visto che può fargli male e domenica ci giochiamo tutto.
5: Ciao, volevo chiederti appunto questa reazione che c'è stata dopo il gol, è stata forse subito determinante, perché prendere gol dopo, alla prima occasione, dopo un ottimo inizio, perché avevate iniziato bene questa partita anche con un buon pressing e alcune palle giocate nell'area avversaria, avrebbe potuto stendere chiunque, invece voi avete tirato fuori forse ancora di più quel carattere, e immagino che anche questo vi dia una spinta in più per la gara di ritorno.
3: Sì, sicuramente, perché ripeto, andare sotto contro una squadra forte come l'Ascoli non era semplice reagire, e siamo stati bravi perché avevamo approcciato molto bene la partita. Hai subito un gol su una situazione un rimpallo su un palo, un cross, una deviazione. Siamo stati bravi a ripartire, a fare le stesse cose, a farle con equilibrio, a non perdere di vista quella che era gli altri 70 minuti, perché abbiamo preso gol presto, anzi 80, e nel complesso poi sicuramente meritavamo qualcosa in più, non l'abbiamo ottenuto, quindi c'è da prendersi quello che il campo ha dichiarato, ovvero che sono due squadre forti, che sono qua non per caso, ognuna con le sue caratteristiche, siamo tutte e due qua per giocarci le nostre carte con fame, e chi avrà più, vedremo domenica chi la vincerà, dai.
6: Abbiamo visto Mercati disperato dopo la fine. Ti chiedo, tu da capitano, se ti sei sentito di dirgli qualcosa o se magari semplicemente una carica in più per provare a dedicarla anche lui.
3: Sì, c'è dispiacere sicuramente, perché il ragazzo era disperato, come è normale che sia, perché saltare la finale ucciderebbe chiunque. È un ragazzo che sicuramente ci mancherà, sia come giocatore sia come ragazzo. Personalmente gli ho soltanto detto che deve trovare il modo di dare una mano alla squadra in qualche altra veste in questi giorni. Non potrà farlo in campo, ma lo può fare in mille modi fuori. Quello che mi porto dietro da questi playoff sicuramente è l'elettricità che io vedo nei miei compagni, perché penso che anche dal campo si veda. Io ogni volta che guardo un compagno qualsiasi, sia quello che gioca 90 minuti a partita, sia quello che oggi è andato in tribuna, e mi trasferisce elettricità. Merca ovviamente stasera non dormirà, probabilmente neanche domani, però deve trovare il modo di dare una mano alla squadra, perché il successo poi è di tutti. Lui ha fatto un lavoro stratosferico durante l'anno, ci mancherà tanto, però chi lo sostituirà sicuramente sarà all'altezza.
4: Magari tocca a te sostituirlo, perché adesso chiaramente diventate un po' corti se il mister vuol continuare a giocare con i quattro mediani, quindi io da mediano, da trequartista.
3: Beh, io la formazione non la faccio, no, quindi capito, non so risponderti.
4: Sei abituato a continuare a cambiare, no?
3: Beh, io come ho sempre detto, do sempre la massima disponibilità a fare quel che serve. Il mister non ha bisogno sicuramente dei consigli miei. Metterà al posto di Merca chi riterrà più opportuno, e tutti siamo a disposizione, perché c'è grande disponibilità da tutti i ragazzi nel giocare qualsiasi scampolo di partita in qualsiasi ruolo, quindi a chi toccherà sicuramente risponderà presente.
6: Torno un attimo su una cosa che hai detto rapidamente, tu parli di due episodi, mi riferisco, mi immagino tu ti riferisca a, forse al sospetto di mani, credo, di Milanese, e poi un intervento su Crespi dal campo, perché anche noi con i replay abbiamo fatto un po' fatica a ricostruirli. La sensazione che avevi, cioè, quale dei due ti dà qualche dubbio in più?
3: No, beh, ma allora il fallo di mano a me sembrava abbastanza evidente dal campo, però no, non sono un arbitro, non voglio sostituirmi, non voglio sicuramente parlare di episodi perché non è quello il focus. Ripeto, abbiamo tutti gli strumenti oggi per perché non li valutiamo noi, gli strumenti per valutare, avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio riguardo. È chiaro che poi dal campo è una percezione che ti puoi anche portare dietro, ma non la controlli, come il maltempo di ieri. Poteva portare sicuramente un episodio importante, però per me sì, però non ero vicinissimo, mi sembrava fosse dentro l'area, però ripeto, Non ho le indicazioni dell'AIA, quindi avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio a riguardo. Dai.
7: A un certo punto sembrate un po' sospesi tra l'esigenza di dover fare questo benedetto maledetto gol e anche però l'esigenza di non prenderle per non compromettere definitivamente, cioè ci si aspettava magari un Brescia fuoco e fiamme che si è visto solo in parte.
3: Ma in realtà noi non avevamo quest'idea, nel senso non c'era l'idea di vincere a tutti i costi oggi per poi gestire il risultato, perché c'era l'idea di farlo per regalare comunque allo stadio, che ieri ha dato come oggi una risposta impressionante, perché sotto il diluvio ci hanno dato una passione, un amore che veramente ci ha emozionati. Volevano la vittoria anche per questo, però senza perdere equilibrio, senza andare a sbilanciarsi inutilmente, perché bisogna ragionare nell'arco dei 180 minuti. Il pareggio è un risultato che paradossalmente ti tiene ancora più dentro il match, non ti fa far calcoli, devi per forza vincere, lo dobbiamo far noi, lo devono far loro. Quindi è una partita aperta a tutto, chiaro che un risultato positivo avrebbe reso tutti più contenti, però è un pareggio, dobbiamo prendere gli spunti giusti, preparare in questi 4 giorni il ritorno, e c'è tutto aperto, e non vediamo l'ora se domenica.

0: Nuovamente in studio con l'ultima parte di A Tutta C, una parte che dedicheremo all'Ascoli. Abbiamo ascoltato le parole di Davide Balestrero dopo la sfida del Rigamonti. Daremo ora spazio a quelle del tecnico ascolano Francesco Tomei. Vi ricordo che la finale di ritorno tra Union Brescia e Ascoli si giocherà domenica 7 giugno alle ore 18 allo stadio del Duca. Sarà possibile seguirla anche nella diretta testuale, nella consueta diretta testuale targata a tutto Mercato Web, sito che vi invito a seguire costantemente per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Con A Tutta C invece l'appuntamento è a lunedì mattina alle ore 9:45, un lunedì dove chiaramente commenteremo tutto quello che è successo domenica nella finale del Duca, una finale che si preannuncia sicuramente emozionante. Insomma, vedremo quello che sarà. Da parte mia un buon fine settimana a tutti voi, un grazie anche a Giorgio Sorani in regia e ripeto anche a voi che spero abbiate avuto il piacere di ascoltarci. Vi lascio con le parole di Francesco Tomei, a tutti voi un caro saluto.
1: Buonasera.
2: Partita strana, posso dirlo senza che nessuno si offenda. Ieri sera era una partita, oggi un'altra completamente diversa, anche per le condizioni climatiche. L'impressione che ho avuto, mi corregga se sbaglio, è che ad un certo punto l'Ascoli pensasse già al ritorno e di andasse bene il pareggio, pur avendo giocato una buona partita.
1: Non hanno il nostro DNA. Non ce l'abbiamo come forma mentis, abbiamo sempre la mentalità di giocarci la partita, è sempre stato così e anche oggi è stato così. Sicuramente la partita è diversa, ma per un semplice motivo, perché ieri oggettivamente c'era, a un certo punto c'erano delle condizioni ambientali un po' particolari, quindi si fa fatica anche a poter esprimere un certo tipo di gioco. Oggi il campo lo consentiva. Non era semplice riniziare perché riaccendersi oggettivamente è difficoltà per entrambe le squadre, però sono molto contento perché ho visto una squadra presente da subito, che era la cosa più importante e che ha espresso il proprio, ribadisco, DNA, il proprio modo di giocare a calcio contro una squadra forte e secondo me è stata una mezz'ora buona dove ci si prepara entrambe per affrontare l'ultimo step e domenica vedremo

0: due mini partite dove in entrambe le situazioni la squadra secondo me ha risposto molto bene, perché nella prima partita, ribadisco, le condizioni ambientali sono state particolari ed è stata più una partita un po' sporca, perché molte seconde palle, molta fisicità, e noi sotto questo punto di vista i ragazzi mi hanno dato una grande risposta, perché non era semplice, perché poi il Brescia è una squadra fisica, è una squadra che ha motore, come si suol dire, quindi sotto questo punto di vista ieri secondo me abbiamo fatto un'ottima prova, e oggi altrettanto mi ha fatto molto piacere col campo, diciamo, in buone condizioni, tornare a vedere quello che noi di solito facciamo, che è quello di cercare di giocare palla a terra, di palleggiare, di poter dominare una partita. I ragazzi l'hanno fatto bene. E ribadisco, non era semplice, perché riaccendersi era un'atmosfera un po' strana, oggettivamente, perché poi mezz'ora può succedere di tutto, anche il fatto climatico incide, perché ieri c'era freddo e c'era pioggia, oggi c'era caldo, e domenica penso che ci siano le stesse condizioni, quindi sarà una partita, secondo me, mi auguro che sia una partita bella, perché sia il Brescia, sia noi, siamo due squadre che cercano di giocare, e sono due squadre che si rispettano, e sono due squadre che secondo me cercano entrambe di portare a casa il massimo, cercando di giocare a calcio. Questo penso che sia un buon preambolo perché ci sia una bella partita. Poi abbiamo visto anche nel massimo del calcio, le finali sono partite particolari, però io sono sereno, perché so che i ragazzi sono abituati e li vedo sereni nell'affrontare questo ultimo scalino, quindi mi auguro che ci sia una bella partita e vediamo come finirà, ecco.
1: L'ultima da parte mia, lei è sereno perché pensa di avere qualcosa in più rispetto al Brescia, mister, anche nel confronto tra ieri e oggi, cioè avendo
0: No,
1: affrontato
0: no,
1: un
0: io,
1: avversario.
0: no, no, se, io sono sereno per un motivo molto semplice, perché conosco il mio gruppo. Sereno non vuol dire che vinceremo, no.
1: No, non
0: No,
1: intendevo.
0: dico, nel senso, non ho quella serenità. Non è quello. Sereno dico che anche oggi i ragazzi li ho visti consapevoli. Questa per me è la cosa più importante, perché poi nel calcio poi anche magari non è uno sport di punteggio, è uno sport spesso e volentieri anche di episodi, quindi non è questo che può incidere nel dire sono sereno perché arriveremo al massimo traguardo. No, lo so che sarà una partita sempre sul filo di lana, perché il Brescia è una squadra molto forte, noi la rispettiamo molto, e quindi sono sereno perché mi auguro che ci sia una bella partita.
1: Buonasera, avrete il fattore campo, quindi almeno un 51% ve lo prendete o secondo lei ancora 50-50?
0: No, per me è 50-50, perché le finali sono partite particolari. Sicuramente non nego che nel nostro stadio è normale che quest'anno si respira una bella aria, c'è una bella atmosfera, c'è una bella elettricità, una bella empatia tra il nostro pubblico e la squadra, quindi sicuramente ci darà una mano come ha sempre fatto. Però poi quando si scende in campo, io ho giocato a calcio, si resetta, non si ascolta, si pensa a giocare, e ribadisco, siccome sono due squadre forti, perché sono due squadre secondo me forti, dovranno battagliare, dovranno sudare, dovranno mettere molto sacrificio, perché poi alla fine è sempre un po', può essere l'episodio e può essere sicuramente il dettaglio che ti fa la differenza in questo tipo di partite. No, no, è a posto. Ieri ha preso una scarpata, ma niente di che, ha preso una botta sulla tibia, però è a posto, siamo tutti idonei.

0: Ma no, no, io penso che a questo punto si sia resettato già tutto perché i playoff poi sono lunghi, ti danno anche il tempo di, poi noi siamo entrati dopo un paio di settimane, abbiamo avuto anche il tempo di smaltire questo tipo di amarezza. E quindi secondo me no, secondo me entrambe le squadre hanno affrontato i playoff in modo molto positivo, sono arrivate. Secondo me entrambe con una buona forma mentis a questa partita e la stanno affrontando bene, anche tra ieri e oggi secondo me hanno fatto quello che fanno di solito. Poi sono partite che sei talmente concentrato sull'obiettivo che gli strascichi oramai non li senti più.
1: Ultima, abbiamo visto tanti lanci da una parte e dall'altra del portiere che andava a cercare la punta, era l'unico modo oggettivamente per giocare
0: No,
1: così.
0: è che su mezz'ora di partita, oggettivamente, su un'aggressione che sappiamo che su una palla ferma dal fondo si è uomo su uomo, su mezz'ora di partita, poi noi abbiamo giocatori che hanno anche questa caratteristica come Shakir, che di testa è un giocatore che ti può creare da una semplice palla messa lì, delle situazioni anche di profondità, era un po' forzandoci, perché di solito noi non abbiamo questo atteggiamento, però secondo me, come nella vita, bisogna essere elastici. Quindi bisogna capire il momento, bisogna capire la situazione, e poi, però, quando poi si è trattato di riniziare un gioco da palla attiva, da riconquista, eccetera, i ragazzi hanno giocato come giocano sempre. Quindi era solo un piccolo accorgimento per cercare di evitare errori o dare entusiasmo in mezz'ora. Non era in questo momento il caso di fare questa cosa qua. Ecco.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Chi ci guadagna? Nessuno, una storia mai nata, mai decollata fra la Juventus e Vlahovic dal primo giorno, quando Allegri disse sì, ma non è ancora pronto, l'avevano pagato 80 milioni, non era ancora pronto. E quindi se dici così a Vlahovic vuol dire sgonfiargli immediatamente le gomme per il carattere che ha. Per...
2: E che secondo me non è mai entrato dentro a quello che è il mondo Juve, non ha mai inciso. Sì, forse avrà fatto dei gol, però nel complesso non ha dato il contributo che un giocatore di quella cifra, di quello spessore, per quanto viene pagato, dimostra.
3: Io credo che la Juventus ha dato una dimostrazione ulteriore di poca lungimiranza, perché qualche anno fa ha perso Dybala a zero, poi perdere un giocatore come Dybala a zero senza cercare un accordo.
4: È chiaro che è partito già con lo scudo alto De Laurentiis e poi vabbè, le parole dopo insomma le lascio,
5: vabbè,
4: le lascio a voi, ma è sempre il solito De Laurentiis, dai.
6: Stiamo parlando ovviamente di una situazione che sapete bene che quando manca la firma non c'è l'ufficialità, ma adesso il Napoli sta già lavorando invece anche per portare Rabiot, che è un pupillo di Allegri, al Napoli, quindi...
7: Ah, è una situazione, insomma, per una piazza come Roma, che sia sponda Lazio che sia sponda Roma, è abbastanza paradossale, cioè... Sembra incredibile che ci sia una situazione di come stai descrivendo tu l'ambiente,
5: sì, sì.
7: Il tifoso, insomma.
8: Maracanã!
5: Ci siamo, ma tanto non c'è niente da fare. Il giorno che tatticamente, intanto un saluto a tutti quanti, ben trovati. Io qui devo sempre ragionare con Tringali che... lui Tringali è uno di quei calciatori, sarebbe uno di quei calciatori indisciplinati tatticamente che costringerebbe il mister a prenderlo e a portarlo in panchina dopo 5 minuti. Buon pomeriggio, Francesco.
9: Sì, è vero.
5: Non trovi mai la posizione, io non lo so,
9: Eh sì, perché la telecamera inganna.
5: Vedere lì, non la telecamera.
9: Lo so. Però lì lo posso vedere soltanto con la messa in onda. E ci siamo, caro Marco Piccari. Ciao.
5: Meno male che ci siamo. Hai dovuto trovare. Tu sei quindi capito? Vai, taglia e non taglia, sovrappone, non solo.
9: Difendi e non difende.
5: Non difende, insomma, panchina vita.
9: Però c'ho dei colpi che.
5: Vieni all'altri colpi. Allora. Caro Francesco, allora bene, ci siamo per questa puntata del venerdì che chiude la settimana di Maracanã in diretta. Vi ricordo sempre che poi il palinsesto di oggi, che lo potete trovare sul nostro sito, prevede anche naturalmente a tutta cia dalle 17 alle 18, poi il TV News alle 18:30, c'è una bella storia di calcio realizzata da questo signore qui. Dopo facciamo vedere un passaggio,
9: Perché va bene, poi ne parliamo.
5: Poi ne parli perché mi interessa molto.
9: È particolarissima
5: e vorrei che tu la presentassi dopo ai nostri amici. Così quelli che ci stanno guardando in TV al canale 61, dopo si uniscono anche gli altri. Dici, ma come possiamo vedere queste storie di calcio? Sai, mi sono arrivati i messaggi, ma dove le vediamo? Dove le vediamo? È facilissimo, basta scaricare l'app e vi potete vedere storie di calcio alle 18:30 il venerdì. Poi ci sono anche delle repliche il fine settimana, però insomma, a 18:30. Sempre la prima uscita il venerdì, e oggi Francesco ha scelto una storia particolare che poi ce la spiegherà come l'ha realizzata e con chi l'ha realizzata. Va bene, detto questo, salutiamo anche Magliocca in cabina di regia, è rimasto solo.
10: Chi è?
5: Il grande Maglioccone.
9: Il nostro stacanovista.
5: Lui non si ferma davanti a nulla, e dunque salutiamo anche però in redazione, ricordiamoci sempre, il nostro Daniele Petroselli e anche Lucio Marinucci all'opera dietro, perché poi una trasmissione si fa anche grazie praticamente a tutti quelli che sono dietro le quinte, come così funziona?
9: Sì. Lo stai dicendo tu.
5: Adesso perché sei qui in diretta e fai finta di non sapere la cosa.
9: Sì,
5: proprio veramente.
9: Sì, dai,
5: mancherebbe. Allora, caro Francesco, ci sono un po' di temi anche oggi che andremo ad analizzare, un po' di questioni, il mercato, un po' di chiacchiere, perché stanno arrivando alcune dichiarazioni che tra poco andremo a sentire nella seconda parte.
9: Sì, perché tra l'altro c'è il Festival della Serie A di Parma che chiude la stagione, caro Marco, e ne apre un'altra, considerando che alle 18:30 scopriremo il calendario. Sai che a me non piace questo calendario, questo calendario diciamo distribuito il 5 giugno, generato a giugno, non mi piace, perché ancora siamo reduci, ci mancano degli allenatori, ci mancano dei pezzi. La cosa bella spesso è stata quando magari lo generavano un mese dal campionato, quando tutte le squadre magari erano già in ritiro. Qui ancora si avverte più la stagione vecchia che la stagione nuova. Ti piace a te questo calendario svelato il 5 giugno?
5: No, non mi piace assolutamente, ma non mi piace tante cose di questo calcio, quindi figurati. Poi è chiaro che mi piace commentarlo, perché alla fine insomma lo sport è che ci appassiona e tutto, però tante cose non vanno bene, tante cose allontanano, quindi, mentre invece avvicina molto Marc Márquez, che oggi nell'FP1 ha fatto il miglior tempo, nonostante sia tutto bello scocciolato, continua a girare come un forsennato, va bene. Allora, dunque io direi di andare ai titoli, facciamo le cose fatte bene, come sempre, i titoli realizzati da Giorgio Sorani, che sceglie le immagini che preferisce lui, che fa lui, io le scopro mentre le vedo insieme a te, caro.
9: Vabbè, è giusto, è il fidarsi.
5: Io mi fido di tutta la squadra, tanto se dobbiamo precipitare, precipitiamo insieme. Andiamo, vai! Beh, questo è un titolo però che ci ha suggerito Mimmo Cugini in settimana. Milan e Juventus, non ci resta che piangere. Addirittura col fazzoletto bianco Spalletti, la faccia diciamo incredula di Ibrahimovic, e poi Comolli e Cardinale, che sono un po' veramente gli architetti di questo disastro, che guardano in alto, forse si appellano al nostro Signore. Vabbè, andiamo. Attenzione qui, perché oggi c'è un tema che tratteremo durante la puntata, perché abbiamo messo due allenatori, Gasperini e Fabregas, mister al comando, perché sono due che stanno in effetti dando delle linee guida importanti alle due squadre. Insomma, la figura dell'allenatore manager prende sempre più spazio anche nel nostro campionato. E ieri ha parlato De Laurentiis, Napoli senza limiti, campionato, Champions, ho sempre dato due squadre ai miei allenatori, ho fatto vincere anche chi non ha mai vinto niente in Italia. Però attenzione, perché c'è l'Inter pure che vuole continuare a vincere. Queste le parole di Chivu, mi sono molto piaciute nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, dove ha detto però adesso viene il difficile. Panchina del Torino, Abate Aquilani e sprint finale, ne parliamo. Quale potrebbe essere il profilo più giusto per guidare il Torino la prossima stagione? Bene, caro Francesco, ci siamo.
9: Mi colpisce molto quello che sarà il tema, uno dei temi. Però certo, il tema insomma dove raccoglieremo più opinioni generali, ovvero questa figura manageriale dell'allenatore,
5: sai che...
9: Che di fatto sta cambiando un po' in alcune realtà, perché Gasperini parla da manager, nonostante agisce da manager, e già un primo segnale c'era stato quando ha parlato di fatto da manager rispetto a Ranieri, lo ha fatto recentemente, ieri l'ho fatto tra l'altro rispondendo, no, di Gianluca Mancini, dice no, lui l'Inter può fare quel che vuole, Mancini non si muove. Rispetto ad un'altra figura che ha scelto, che sarà sicuramente Tony D'Amico, che invece ha un ruolo più operativo, come ce l'ha operativo magari Carlo Alberto Ludi del
5: Como. Due esecutori, tu dici?
9: Due esecutori. due esecutori, sì, operativi, non così decisionali, perché a decidere ci sono queste due figure, cardine, da una parte Gasperini, dall'altra Cesc Fabregas, che diciamo sceglie proprio i giocatori, non sceglie solo le caratteristiche come magari in un classico modo, no? Un allenatore sceglie le caratteristiche e il direttore sportivo opera, no, loro scelgono caratteristiche, giocatori e parlano con i giocatori, perché anche Gasperini nell'ultimo periodo ha parlato direttamente con i giocatori da acquistare, ma anche per quelli da rinnovare.
5: Guarda, hai tracciato un po' un tema che andremo a trattare, perché la domanda è, prima di tutto, se secondo voi è una figura che si può sviluppare anche nel nostro campionato, no? E questo in generale, perché qui stiamo parlando di due club che al momento hanno dato un indirizzo di questo tipo, però sono anche due club, permettimi di dire, Francesco, che hanno la possibilità di fare questo, no? Cioè comunque possono muoversi in questa maniera, non tutti i club magari lo possono fare, e poi bisogna anche essere molto competenti, perché ci deve essere la competenza naturalmente degli allenatori nell'individuare i calciatori, ma poi la competenza anche dei direttori sportivi di andarli a prendere.
9: Certo.
5: Perché se tu devi eseguire, devi essere poi capace ad eseguire l'ordine che hai ricevuto, e quindi ruota tutto intorno a questo. La domanda è se veramente si può andare in questa direzione, se ritenete sia giusto, oppure così significherebbe dare troppo potere agli allenatori. Gli allenatori che nel nostro campionato stanno diventando molto importanti anche per il motivo, caro Francesco, della carenza di qualità dei calciatori, perché una volta si parlava molto dei calciatori, il mercato partiva da subito incentrato sui calciatori, adesso il mercato parte sugli allenatori, e oggi il quadro che fa anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul suo editoriale, beh, abbiamo molte squadre ancora con quel ruolo scoperto nel nostro campionato, o comunque da definire, e questo ci fa capire quanto poi sia importante questa figura per poter costruire la squadra del prossimo anno. Quindi tutto ruota intorno a questa figura, e ci domandavamo se si può andare, no? Perché poi in Inghilterra questa figura dell'allenatore manager c'è sempre stata, o comunque è una delle cose che dicevamo sempre, vedi, lì però c'è l'allenatore che decide, c'è l'allenatore. Per certi aspetti io credo che alcuni degli allenatori del nostro campionato vanno in quella direzione.
9: Sì, diciamo che tutto è partito con Ferguson, ti ricordi Ferguson alla Manchester United, che era è stato sì simbolo di continuità all'interno di una, e soprattutto sulla panchina di un club, ma poi si ha trasformato la sua versione, diciamo, da allenatore a manager. Ci aveva provato anche Sarri nell'epoca al Chelsea, e c'era riuscito per un anno, poi ha scelto la Juventus. In Italia l'abbiamo visto poco, perché in Italia di fatto c'è questa questi grandi poteri al direttore sportivo. Però Marco, ti dico anche una cosa, che poi se prendi da grandi poteri derivano anche grandi responsabilità.
5: Sono d'accordo.
9: Nel senso che poi se ti prendi il potere, ti prendi, diciamo, la responsabilità di voler costruire una squadra, e poi la devi far rendere, perché altrimenti sì che l'allenatore è sempre quello a pagare per primo, però ancora a maggior ragione adesso, perché se ti prendi dei rischi, delle scommesse eccetera, poi ovviamente sei tu che ne devi rispondere qualora quei giocatori che scegli.
5: Però è anche vero una cosa, e questo mi sento di dirlo, che giusto quello che dici, cioè tu alla fine ti prendi tante responsabilità, però è anche vero che tu sei anche molto ben pagato, cioè la figura dell'allenatore adesso, se vai a vedere nei club, alcune volte hanno degli ingaggi che sono superiori ai calciatori, quindi, o comunque sono gli ingaggi da calciatore, e allora dico, se tu hai questo potere anche economico, non puoi non assumerti delle responsabilità, sia in caso di esito positivo, sia in caso di esito negativo. Perché sì, non è che se tutto va bene è bravo l'allenatore, se tutto va male è colpa della dirigenza, che è un po' quello, permettimi di dire, che è ruotato intorno ad Allegri e il Milan quest'anno. Cioè la prima parte è stato esaltato il lavoro di Allegri, che bravo, perché guarda, non perde i risultati positivi
9: nonostante non abbia una squadra all'altezza,
5: però che bravo, ha dato l'assetto, ha dato la squadra è concreta, tutti i bei complimenti che c'erano, diciamo, all'inizio, che poi erano anche giusto, perché c'erano una serie di risultati utili consecutivi che tenevano il Milan addirittura in zona scudetto, perché il Milan fino alla partita contro la Lazio era in zona scudetto, non ce lo dimentichiamo. poi da lì c'è stato il tracollo. E quel tracollo lì, perdonatemi, io prima non sentivo parlare dei problemi della società, dei problemi di quello, di quell'altro, eccetera, eccetera.
9: Degli errori di Tare.
5: Degli errori di Tare, cioè, ma si diceva, beh, è vero, manca un attaccante che non si è trovato, o comunque quello che è arrivato non ha reso, e questo però può succedere, durante, diciamo, una stagione. Però non sentivo parlare. Poi a un certo punto c'è il crollo con la Lazio, perché quella è la partita che sancisce il crollo del Milan, e da lì la contestazione è di nuovo a parlare della società, che per carità è pure giusto, perché poi chi costruisce la squadra è pure la società, non è che può essere esente da responsabilità. Però a quel punto non possiamo pensare che chi guida la squadra e quindi i giocatori non siano responsabili. Ieri mi sono trovato in un dibattito con gli amici di Netwick, che saluto, nel calcio show della loro serata. Sì. Giustamente si è messo in evidenza le due, diciamo, correnti che si stanno sviluppando in casa Milan: da una parte quella di Cardinale con tutto l'assetto che vuole fare, dall'altra quella di Ibrahimovic. A parte che io devo dire la verità, ma sta divisione è vera?
9: Infatti la cosa che stavo chiedendo, esiste questa,
5: ecco, io prima di tutto
9: divisione.
5: Mi faccio, è vera questa, e mi spiego perché ho il dubbio di questa divisione. Poi, per carità, chi la mette in atto evidentemente avrà le sue fonti, ed è giusto che lo dica. Però Ibrahimovic è un uomo scelto da Cardinale, è l'advisor, fa parte di Red Beard, quello che volete, è l'uomo di Cardinale. Ora io mi sto chiedendo da giorni, ma è possibile che Cardinale nomini uno? È come se io adesso faccio Tringali il mio vice, quindi guarda, tu sei il mio braccio destro, mi devi, e poi a un certo punto lui fa una cosa, io vado dall'altra parte, non ne faccio un'altra. Mi sembra un controsenso, ripeto, sempre se tutto questo scenario corrisponda alla realtà, perché io non ho la certezza, vi devo dire la verità. E quindi ci sono queste due correnti, uno va da una parte, uno va dall'altra.
9: Anche perché, scusami, la responsabilità poi finale della scelta è tua, non è la mia.
5: Esatto,
9: cioè di Cardinale, non è di Ibrahimovic.
5: Quindi io non capisco se veramente c'è questa divisione, devo essere sincero. Posto questo, è chiaro che Ibrahimovic un po' di casotti gli ha fatti, da questo punto di vista. Poi adesso va via, va a fare un'altra cosa, insomma c'è veramente tanta confusione. Siamo arrivati al 5 di giugno e la struttura societaria del Milan non esiste, che è una cosa clamorosa. Non c'è nessuno, non c'è l'allenatore, non c'è il direttore sportivo, non c'è...
9: A un mese dall'inizio del ritiro,
5: che è una roba inaccettabile. Ecco perché allora mi dico, ma è possibile che adesso sti due improvvisamente si sono separati, oppure stanno lavorando? È possibile che da una parte c'è Ragni, dall'altra c'è Slot, dall'altra c'è sta uno? A me sembra veramente, nella follia generale, un po' paradossale questa cosa. Però vediamo, aspettiamo, tanto voglio dire, qualche cosa dovranno fare da qui ai prossimi giorni. E poi c'è la Juventus, che non è che stia messa meglio rispetto al Milan, che ne abbiamo parlato tanto questa settimana della Juventus, caro Francesco, e tutto quello che sta succedendo. Però detto questo, ripeto, l'allenatore non può essere esente da responsabilità. Questo per ritornare al discorso originale. Non può essere esente da quello che succede in campo. Anche perché, ti dicevo, ieri è uscito fuori questo discorso e a un certo
9: sulla
5: punto
9: divisione.
5: Sulla divisione, a un certo punto mi fanno, il dibattito va sul discorso, ma i calciatori quando vedono questo che cosa pensano? I calciatori quando vedono questo che cosa pensano? I calciatori si devono vergognare per quello che è successo in quest'annata. Quindi non devono pensare a niente. Devono pensare che hanno fallito. Devono pensare che hanno fallito. Il primo pensiero loro è che stanno in un club importante, sono ben pagati, hanno visibilità, stanno in una struttura eccellente e loro non hanno fatto il loro dovere. Io la vedo così, ragazzi.
9: Sono gli unici che non possono pagare,
5: esatto,
9: che non hanno pagato al Milan.
5: Esatto, perché tanto non li puoi mandare via tutti. Poi magari qualcuno andrà via, giustamente. Perché? Perché non ha reso quello che deve rendere. Quindi da questo punto di vista l'epurazione che ha fatto Cardinale per me è giusta. È chiaro che adesso devi avere il piano B, perché mica può rimanere così ancora. Però i calciatori non devono pensare niente di quello che succede in società, perché chi va al Milan ancora oggi, secondo me, sa di andare in un grande club e sa di prendere dei bei soldini. Quindi il discorso che il calciatore cosa pensa, io lo rifiuto a priori.
9: E il Milan se in questa situazione è proprio per colpa del calciatore.
5: Perché la partita d'ultima con il Cagliari, che giocava, ripeto, in ciabatte, trottarellando, il Milan l'ha persa. E là non c'entra niente Cardinale, Tare, Moncada e compagnia cantando. Là gli unici responsabili sono i giocatori e l'allenatore. Stop. Poi possiamo dire adesso che cosa fa, come si riparte? Vabbè, adesso come si riparte? Ha deciso di mandare via tutti perché hanno fallito. Questa è una decisione che può piacere o non piacere, Francesco, però ci può stare. Ci può stare. Perché tu non hai centrato l'obiettivo minimo. Perché tu l'anno scorso sei arrivato nono e come obiettivo hai detto dobbiamo andare in Champions.
9: Con una partita a settimana.
5: Con una partita a settimana e con l'ultima in casa col Cagliari. E mi dite i giocatori cosa pensano. No, so io che penso male dei giocatori, che è differente il discorso, che è differente. Questo vale anche per la Juve, attenzione, vale anche per la Juventus che aveva la Champions in mano. Quindi io mi dispiace, lo dico con grande schiettezza, non vado dalla parte dei giocatori.
9: No,
5: ma con grande rispetto, con grande rispetto. Si devono assumere le responsabilità loro e il tecnico perché hanno fallito.
9: Punto. Ma i calciatori del Milan hanno fallito più, ancora di più rispetto a quelli della Juventus sul piatto della bilancia. Perché poi il Milan ce l'aveva in mano, era padrone del proprio destino, aveva questa sfida col Cagliari che sarebbe dovuta andare in un certo modo. Quindi le responsabilità più dei giocatori del Milan. La Juve l'ha persa, ne hanno parecchie che quelli della Juve, ma l'hanno persi, diciamo, sommando più prestazioni deludenti. Sulla Juve la grande differenza qual è? Che in questo momento, legittimando la figura dirigenziale, stai delegittimando invece quella tecnica dell'allenatore. E io temo che se non si dà una sterzata definitiva, io credo che Spalletti riparta con una sedia che scricchiola non mi lascia così poi più fiducioso rispetto a quanto mi lascia fiducioso la situazione del Milan. Te l'ho detto ieri.
5: No, ma sono d'accordo, guarda. Faccio fatica a dire su chi ho più fiducia in questo momento.
9: Sono due situazioni differenti, ma entrambe non mi lascerebbero tranquillo.
5: No, sono d'accordissimo. Sono in questo momento veramente il non ci resta che piangere, il titolo più adatto che ci può stare. Ieri Mimmo Cugini da noi lo ha detto chiaramente, è imbarazzante, l'altro ieri adesso non ricordo, è imbarazzante quello che sta succedendo a Milan e Juventus, non ci resta che piangere, cioè tutto quello che ruota intorno a questi due club in questo momento è qualcosa di inverosimile se pensiamo alla storia di queste due squadre. Per esempio poi c'è Merck che ci risponde al 331-8200-213, totalmente contrario all'allenatore manager. Ricordo purtroppo ancora Correa voluto da Inzaghi all'Inter, 30 milioni buttati. Ho capito, però quando fai questo ruolo puoi pure sbagliare, perché giustamente tu sottolinei l'errore, però se fa bene?
9: Sì, però aspetta, non confondiamo, nel senso che Inzaghi non è mai stato un allenatore manager all'Inter. Inzaghi magari è stato accontentato su alcuni profili a lui più cari.
5: Perché gli serviva un giocatore,
9: magari un giocatore affidabile per entrare nel gruppo, eccetera.
5: L'impatto iniziale ci può stare.
9: L'allenatore manager è un'altra cosa. L'allenatore manager è quello che parla con i calciatori per convincerli a portare.
5: Che telefona, un po' come Mourinho ha sempre fatto. Mourinho ha sempre avuto un po' questo tipo di caratteristica.
9: È quello che parla con i calciatori per impostare il rinnovo di contratto, come sta facendo Gasperini. È quello che butta giù l'idea di squadra attraverso i nomi come fa Fabregas cioè quello è l'allenatore manager. Inzaghi, sì, gli facciamo pagare se volete l'ingaggio di Correa, ma lui ha indicato un nome, poi erano sempre stati Ausilio e Bacina a muoversi, no, sul mercato e a fare il grosso del lavoro. Qui stiamo parlando di allenatori che si muovono in prima persona per costruire la squadra o per dare continuità parlando dei calciatori, magari convincendoli a rinnovare. quindi è una situazione diversa.
5: Sì, sono d'accordo, sono due non il paragone calza poco fatto dal nostro amico. Allora, 331 8200 213, siamo per andare in pausa, però ci andiamo con un vocale, caro Francesco.
0: Caro Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Franco da Pescara, è un po' di tempo che non ci sentiamo, però è sempre un piacere ascoltarti. Sono però sobbalzato un attimo sulla sedia nel sentire questa critica durissima alla Juve. Io ammiro la vostra passione, ammiro veramente la vostra indifferenza anche, no? Per passione, per vera passione calcistica, la vostra indifferenza a tutto quello che succede e che non dovrebbe far parte del calcio. Io credo che però, insomma, non si possa non tener conto di quello che è stato tolto alla Juve quest'anno, oppure no? Oppure devo mandare un elenco di tutto quello che è stato fatto, no? Rigori dati, tolti, 13 gol annullati, ma insomma sono numeri addirittura imbarazzanti. Ecco.
5: Franco, non ti seguo su questo discorso, te lo dico subito, perché i torti quest'anno li hanno avuto tantissimi club, e poi è vero che la Juve ha subito dei torti, ma c'è una classifica poi che fa vedere che sì, ha subito dei torti, ma non è che sono così come lo dici tu, se no sembra veramente che c'è una cosa a senso unico, e non è così. Io però non parlo mai delle stagioni in questo modo, perché poi i torti alla fine
9: Lazio, si equivalgono, la Lazio si bilanciano,
5: può recriminare tantissimo in una fase del campionato, può recriminare anche il Milan in certe situazioni, cioè è pieno di, se noi cominciamo a mettere sulla piazza gli episodi negativi di un'annata disastrosa, io penso che tutti quanti possono lamentare qualcosa. Per non parlare della Cremonese, in alcune parti, cioè, ci sono veramente tante. Allora, io non la metto su questo punto. Se non vai in Champions, non puoi dare sempre le responsabilità agli altri. Se si ragiona così, non si cresce mai. Mai. Questo è un ragionamento che fanno, ripeto, quelli che devono giustificare e spiegare un fallimento, perché questo è trattasi, ripeto, alle ultime due partite il destino era nelle tue mani, e quando perdi così, quando con Verona e Fiorentina fai un punto, non meriti di andare in Champions League, non ci giriamo intorno, non meriti di andare in Champions League,
9: anche se ti hanno negato un rigore clamoroso, esatto. 2, 3, 4, comunque non meriti di andare in Champions League.
5: Quando dipende da te e tu butti via così, non puoi venire qui a farmi l'elenco degli episodi, perché ripeto, se facciamo un elenco lo dobbiamo fare di tutte le squadre, ci mettiamo qui seduti, e siccome c'è una classifica e vattela a vedere, è vero che ci sono dei torti che ho subito la Juve, ma non stiamo parlando di qualcosa di così clamoroso. Poi se vogliamo fare i tifosi è un altro discorso, e quindi io là non vi seguo, ma questo lo dico per tutte le squadre, per tutte le squadre. Il pianto sugli errori arbitrali io non l'ho mai seguito, lo dico chiaramente. La discussione sugli errori la facciamo, su quello che c'è da migliorare l'abbiamo fatta, sulle critiche l'abbiamo fatta, ma dire che uno non va in Champions perché è colpa dell'arbitro, io
9: alzo le mani.
5: E adesso alzo anche la pubblicità,
9: il cursore.
5: Il cursore, alza il cursore, no. Perché abbiamo sforato. Vai.

0: Bene, bene, ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Francesco Tringani in questo avvio in anteprima di Maracanà. 3-3-1.
1: Ed è venerdì. Non mi rompete.
0: Quello sempre. 3-3-1-8-2-0-0-2-1-3. Allora, ti leggo questa news al volo da tutto mercato web perché riguarda Italiano, che sembrava essere destinato al Napoli, ha lasciato, ha rescisso il contratto con il Bologna, adesso invece direzione Beşiktaş, quindi in Turchia, ingaggio e progetto top per chiudere l'accordo. Quindi vediamo un po'.
2: Ha fatto un bel affare Italiano, ha lasciato Bologna, sì. Si è preso una panchina... Niente male.
0: Le aquile nere, cifre e dettagli di un progetto, vediamo un attimo. 6 milioni di ingaggio, beh, insomma, pure lui, mica male. Certo, un allenatore prende 6 milioni di ingaggio, è vero, sì, eccolo qua. E allora, 6 milioni di euro netti a stagione, certo, per i prossimi 2 anni. Hai capito, Italiano? Bene così, con le aquile nere, quindi guiderà.
2: Altro che rischiava di rimanere a piedi,
0: sì,
2: eh.
0: Hai capito? Hai, sì, capito? Sì. Va bene, bravo Italiano, che si prende e va in Turchia. Poi, vai, vengo da te.
2: No, sentiamo qualche audio, poi ti leggo un po' di criteri. Benissimo. Per quanto riguarda il nuovo calendario di Serie A.
0: Beh, certo, ci sono 18:30, eh?
2: 18:30, nuovo calendario, speriamo abbiano imparato qualcosa rispetto all'ultima stagione, a non mettere i derby.
0: Hai mandato le PEC?
2: Ho mandato la PEC dicendo, guardate che in tale data ci sono gli internazionali, mi raccomando, non mettiamoci un derby. Però tra
0: ci sono
2: poco
0: anche
2: dai.
0: L'ATP di Torino,
2: l'ATP di Torino, sì,
0: manda, cioè, le PEC, manda tutte le PEC,
2: mando,
0: mi
2: tutto,
0: raccomando.
2: Mando, vai. Tutto, vai. Andrea, facci sentire.
3: Pensare che Juventus e Milan, quando sono scontrate, hanno fatto il derby del cuore, pareggio qua e pareggio là. Se invece avesse vinto una e vinto l'altra a Milano e a Torino, questa sarebbe entrato in Champions.
0: Devo
3: organizzarsi un pochettino meglio.
0: Pure questo è vero, però, Non
2: sì,
0: è
2: tremenda,
0: tremenda, un pareggio, una partita, mia, pure quella, diamo colpa all'arbitro pure lì, una partita veramente, io, solo per quella partita uno non dovrebbe mai citare gli arbitri, guarda, solo per quella partita, una roba imbarazzante vista in tutto il mondo, imbarazzante. Vai con un altro audio, poi mi leggi i criteri,
4: Hai perfettamente ragione, Marco, e non ho voglia di fare nessuna polemica con una persona sportiva e civile come te, ma nelle ultime 2 partite noi abbiamo fatto la figura dei paracottari, noi intendo la Juve, ma quello che è successo nelle partite di Roma e Como è tutto regolare?
0: No, ma ne abbiamo parlato degli episodi, però
5: e
0: insomma,
5: allora io mi chiamo Franco,
0: il Como
5: me
0: mi
5: ne
0: sembra
5: vado perché sono stanco.
0: Però il Como, Franco, nella partita decisiva ha fatto 4 pere alla Cremonese, insomma, di che stiamo a parlare? Sì. Di un episodio vogliamo parlare? Parliamone. Non lo so, io ti ripeto, non voglio, rispetto il tuo pensiero, però quando hai il destino nelle tue mani e tu ce l'avevi, non ti puoi appellare a niente. Quando dipende tutto da te non ti puoi appellare a niente. Quindi io la vedo così, però ti ripeto, magari sbaglio io. 3318200213, vengo da te, i criteri, quali sono i criteri? Perché dobbiamo sentire un po' di cose. Vai.
2: Allora sì, i criteri, oggi dunque alle 18:30 ci sarà svelato al Teatro Reggio di Parma il calendario 26-27 della Serie A, segnatevi le date d'inizio, weekend del 23 agosto, fine al 30 maggio del 2027, ci saranno 2 turni infrasettimanali, alla nona, ovvero il 28 di ottobre, e l'altra il 6 gennaio, ovvero alla 18ª giornata. Si ridurranno le soste per le nazionali, da 4 si passerà a 3, ci saranno 2 settimane di pausa, quindi non si giocherà domenica.
0: 2 settimane senza calcio.
2: 2 settimane senza
0: Hai
2: calcio,
0: capito.
2: Dove nei weekend del domenica 27 settembre e 4 ottobre del 26 non ci saranno partite. Non ci saranno partite neanche il 15 novembre e il 28 marzo 2027. Dunque,
0: però
2: il
0: lì
2: campionato
0: fine settimana.
2: Il campionato Sì, sono
0: le 2 settimane, le domeniche. Da quando vanno?
2: Le domeniche, adesso te lo dico subito.
0: Mi sembra che vanno dal 21 settembre.
2: Dal 20 settembre, perché è domenica.
0: Aspetta, prendo il calendario alla mano.
2: 20
0: così
2: settembre.
0: Organizziamo le ferie.
2: Si gioca l'ultima giornata il 20 settembre. Dopodiché si va in pausa.
0: Sì.
2: Prima settimana, seconda settimana,
0: ci si rivede,
2: terza settimana, ci si rivede sabato 10 ottobre.
0: Ah, quindi lì gran bagarre di ferie
2: passano,
0: insomma.
2: Passano un po', sì sì, no, fatti nostri. E poi si va avanti, perché poi c'è una sosta, certo, a novembre, e basta, e ci si rivede direttamente, bene, a marzo, bene. Pausa natalizia velocemente, 26 sì. 27 dicembre, dunque a cavallo delle festività.
0: Poi la Befana si gioca
2: normalmente, sì. Prevista alternanza degli incontri in casa, vabbè, per i derby, no, niente di particolare, non sono indicati, diciamo, quanto i derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse, non alla prima né all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale feriale.
0: Allora, benissimo, vado su Tutto Mercato Web prima di andare a sentire i primi contributi, perché c'è un'ufficialità che riguarda il Napoli. Dopo Højlund anche Alisson Santos, il comunicato del riscatto dallo Sporting Club. Allora, eccolo qui, quindi dopo Højlund arriva Alisson Santos, il riscatto del giocatore. Verrà versato oltre 3 milioni per il prestito nelle scorse ore, è partito anche il bonifico di ulteriori 16 per assicurarsi il suo cartellino. Quindi il comunicato del Napoli: Alisson Santos è giocatore completamente del Napoli.
2: E allora, a questo punto, tornando al Festival della Serie A a Parma, ti faccio ascoltare le parole di Ezio Simonelli, presidente della Serie A, che ha parlato ovviamente dell'evento, ha parlato anche dei tanti problemi della nazionale, si è difeso in merito al fatto che qualcuno lo ha accusato che insomma la responsabilità sarebbe anche della Serie A, che non ha concesso giorni per lo stage prima delle partite chiave della qualificazione mondiale. Sentiamo però Simonelli da Parma.
5: Un bellissimo evento, siamo grati al sindaco di Parma e alla città di Parma per ospitarci per la terza volta, vedo comunque una grande, diciamo, emozione da parte anche di tutta la gente qui nei luoghi. Adesso siamo andati nella piazza principale a vedere dove sono stati allestiti, diciamo, i vari giochi, quello che verrà a partecipare insieme a tutti i stand dei nostri ospiti, tutti sponsor, quindi credo che sia un bel evento, e poi avrà questo evento stasera con la presentazione del calendario, quello che tutti i tifosi aspettano.
6: Come sta il calcio italiano?
5: Il calcio italiano mi sembra una domanda pleonastica, nel senso che purtroppo sappiamo che non sta benissimo, però devo aggiungere che la Serie A non è che sta messa così male, perché comunque noi abbiamo da 3 anni più di 30.000 spettatori di media di partita, che è un dato storico che non si deve restare dagli anni 90, quando eravamo i grandi campioni. Abbiamo un'audience in aumento, quindi vuol dire che il campionato italiano è apprezzato, è seguito, ha avuto un 14% di audience quest'anno. È chiaro che abbiamo un problema a livello internazionale, perché non abbiamo più i grandi campioni, che sono poi quelli che fanno pille, che fanno anche crescere i nostri giovani, e io vedo un po' tutto questo collegato. È chiaro che quando mi dite che il calcio italiano sta bene, mi riferite la nazionale, non tutti vedremo. Lanciare i torni fatti al passato, c'è molto da fare, con Malagò, il nostro candidato alla elezione federale, abbiamo già, come dire, condiviso un programma di rilancio del calcio italiano, che partirà dalle scuole, partirà dai ragazzini, partirà da tante cose, ma secondo me deve partire anche dal fatto di poter attrarre i grandi campioni nel nostro campionato di Serie A, che facciano un po' crescere i ragazzi e il futuro.
0: Bene, bene, bene.
2: Sì, poi ha aggiunto anche che se il calcio è malato, la questione riguarda meno la Serie A, che è un campionato competitivo e che ha fatto registrare un aumento dell'audience. C'è voglia di calcio, è chiaro che poi ci sono anche tante cose da fare, e che non è colpa della Serie A soltanto perché non sono stati potuti concedere dei giorni alla nazionale per quanto riguarda lo stage, giusto per puntualizzare su altre dichiarazioni di Simonelli, presidente della Serie A, che sono state fatte in queste ore a Parma. Vuoi ascoltare anche
0: rapidissimamente
2: De Siervo? Che...
0: Ma io ti seguo assolutamente.
2: Dai, sentiamo De Siervo, amministratore delegato
0: Simonelli,
2: Lega Serie A.
0: Pure in
2: sentiamo,
0: piedi quando
2: vai,
0: parlano loro, vai.
7: Inizio
0: col
7: chiederle un bilancio, alla fine
0: è un bilancio.
7: Magari con qualche polemica, lo sappiamo, ma quello parte un po' anche del paese. Dal suo punto di vista, che stagione è stata?
8: Stagione da grandi numeri, abbiamo, diciamo, come dire, raggiunto e superato il record di audience televisiva, questo è l'elemento cartina intorno al sole è più chiara per tutti, come anche un incremento delle presenze negli stadi, nonostante in alcuni impianti c'è stata anche un po' di polemica. Diciamo, i risultati parlano chiaro, il campionato che ha convinto fino all'ultima giornata, al merito della vittoria meritata dell'Inter, tutti gli altri obiettivi sono stati discussi all'ultimo minuto. E questo, come dire, consentitemi, è l'elemento per cui poi noi lavoriamo tutto l'anno. Quindi il giudizio del pubblico, che è quello che conta, è assolutamente positivo. All'interno di questo non mettiamo la testa sotto la sabbia, ci sono delle tante, diciamo, polemiche, e su queste proprio qui da Parma partiamo per una riflessione profonda, approfondita, critica, ma in maniera costruttiva. L'obiettivo è quello di migliorare un prodotto che però ha standard alto. Quindi l'obiettivo è cercare di mettere in condizione le nostre squadre, i nostri presidenti, di poter costruire squadre migliori per il futuro. E anche questa dinamicità nell'organizzazione, nel rinnovamento delle parti sportive e tanti club, è un po' il sale, diciamo, di questo, della vita del nostro campionato. Ed è da lì che si riparte, perché, se volete, abbiamo finito poco fa, ma ripartiamo subito con una nuova stagione di Desmantelli. Da stasera potremo iniziare, come dire, a prefigurarci quello che sarà un po' le sfide dell'anno che viene.
7: C'è un elemento in particolare, guardando proprio al futuro, partendo da questa base su cui la Lega Serie A e in generale il campionato deve migliorare? Cioè, se lei ha fatto un punto di partenza su cui sa che vuole investirci per migliorare?
8: Io credo che la prima cosa, diciamo, sapete che di qui a 15 giorni verranno votate il nuovo governance della federazione, ma la federazione, diciamo, c'è dentro la parte degli arbitri. Dai, allora chiediamo, come dire, di avere una gestione dell'evento sportivo più europea, lasciare giocare di più, cercare di fischiare meno, ma soprattutto di, come dire, essere estremamente severi nei confronti di chi simula, delle perdite di tempo, delle proteste delle panchine. Questa è una cosa che non vogliamo più vedere. Vogliamo un campionato che si giochi sul campo, dove il talento possa esprimersi al meglio. Quindi questo è quello che vogliamo. Dal punto di vista tecnico, soprattutto rispetto alla classe arbitrale, vendichiamo il primato come Lega, che se è quella che ha investito di più nel tempo, in maniera consistente, per dare strumenti tecnici agli arbitri, perché sappiamo tutti che questo è un paese di polemiche e di creazione di storie infinite. Quello che voglio testimoniare è che non esiste nessun altro paese al mondo in cui tutto quello che riguarda, diciamo, tutta la tecnologia disponibile sul mercato, che possa essere messa a disposizione degli arbitri, è stata messa in discussione, ma soprattutto che tutto quello che avviene intorno al VAR, alle comunicazioni, anche le riprese della famosa sala, diciamo, del coordinamento, del supervisor, sono tutte riprese che noi effettuiamo e consegniamo all'AIA tutte le sante settimane. Quindi non c'è nulla che possa venire in quel palazzo che non sia a disposizione dell'AIA. Evidentemente noi rifungiamo una funzione tecnica da service, mettiamo a disposizione uno strumento. Quindi, come Serie A di più, da questo punto di vista, è impossibile fare. Possiamo forse mantenere e cambiare il modello di archiviazione, quindi l'insegnamento degli ultimi mesi ci porterà probabilmente ad archiviare queste immagini per un periodo lungo 2 anni, che così consentirà anche al ritroso di ripercorrere episodi mesi dopo per togliere l'alibi a chiunque voglia raccontare che c'è stato qualcosa e non c'è. Credo ed esprimo massima fiducia alla classe arbitrale italiana, credo che la generazione di arbitri che sta arbitrando in Italia, che sta arrivando, sono una generazione di arbitri, diciamo, competenti, capaci, che ci invidieranno gli altri paesi a livello europeo, perché questa è l'opinione che ne hanno, cioè, i massimi designatori a livello UEFA, e quindi credo dobbiamo cercare di eliminare le polemiche sterili, cercare di vedere quello che avviene davvero sul campo, quello di mettere in condizione chi gioca per esprimere meglio.
0: Beh, dai, qualche spunto interessante,
2: sì,
0: c'è, no?
2: Mi è piaciuto molto sul tema arbitrale, sì, la critica costruttiva rispetto
0: di lasciar giocare,
2: di lasciar giocare, di evitare ovviamente
0: intervenire in caso di simulazione, anche di proteste,
2: sì,
0: le panchine.
2: Un comportamento adeguato delle panchine.
0: Sono d'accordo. Questo sono d'accordo e spero che si possa andare in quella direzione. Poi, chiaro, chiediamo anche una maggiore attenzione da parte di tutti, dell'arbitro, del VAR, di avere una linea che poi possa essere più o meno la stessa per tutto l'anno e non cambiare magari di partita in partita, non avere interpretazioni che sono per fatti simili poi diverse, che quello disorienta,
2: che quello
0: moltissimo,
2: che si disorienta, esatto. E soprattutto che fa arrabbiare,
0: sì. Ma tanto secondo me poi tifoso. Io sono dell'idea, caro mio, che alla fine l'interpretazione è sempre soggettiva e quindi non si potrà mai arrivare ad un'uniformità totale, quindi bisogna anche accettare che molte volte ci può essere un'interpretazione diversa, dai.
2: Sì, però si può generare anche un po' più di serenità nei confronti della classe arbitrale, perché se forse se a questi ragazzi dai
0: accettare l'errore, se uno deve
2: non
0: pensare
2: li
0: che c'è un
2: dal punto di vista della pressione,
0: del palazzo che si muove in una direzione,
2: secondo me questo palazzo può... cioè già nell'ultimo periodo li ho visti un po' più tranquilli. Senza, è vero che poi
0: lo sai che io ho notato che dopo l'uscita di Rocchi secondo me cioè, quasi che sono andati meglio.
2: Esatto. È vero che l'uscita di Rocchi corrisponde anche un po' ad un momento del campionato in cui lo scudetto era già andato, si doveva decidere soltanto la Champions. Però li ho visti più meglio, ecco.
0: Sì. Allora, sentiamo un audio e poi leggiamo un paio di messaggi, ancora news e c'è un contributo ancora da far vedere. Ce la facciamo? Un contributo? Sì, ce la facciamo, dai.
6: Ciao Maracanà, ecco. Ho visto l'allenatore campione d'Italia parlare di valori. Ho visto un allenatore della squadra romana fare fuori quello che era l'anima della Roma. Vediamo dove porterà il mercato di Gasperini, non sono i per casi Friedkin. Ho visto un Milan autodistruggersi dall'interno, ho visto un Napoli arrivare giustamente in Champions, forse l'unica. Ho visto il Como, la squadra con più favori arbitrali della Serie A di quest'anno. Ho visto la Juventus, dati AIA, con i maggiori sfavori arbitrali. Però non parliamone, perché tutto è Milan-Juventus, o non vincere con... Beh, però...
0: Certo. Sì, sì, il Como è stato aiutato dagli arbitri. Arrivare in
2: ha fatto 4 gol alla Cremonese.
0: Bella lettura questa, questa è molto bella. Como, allora parliamo che allora facciamo una cosa, adesso dopo facciamo un dibattito, il Como è stato aiutato dagli arbitri in questa stagione a raggiungere il quarto posto. Questa è una cosa che la dobbiamo chiarire, perché altrimenti non riusciamo a dormire la notte.
2: Allora, devo leggerti dichiarazione che mi riporta Daniele Petroselli. Le autuona, ho giocato per Messi in una posizione non mia. Con la pubalgia ho bisogno di una nuova sfida, magari in Premier League. Sono reduce da una stagione logorante, il sistema tattico non mi aiutava, dice Rafa Leao. Ho bisogno di una nuova sfida, ho già vinto 2 trofei in Italia, ci sono stato per un po', per il mio calcio... Senti qua, senti
0: il mio calcio.
2: Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento.
0: Sì, vai così.
2: Se dovessi arrivare l'opportunità della Premier, sarei molto contento.
0: Vai in Premier così, Leao, vai che cresci molto con queste parole.
2: Ho giocato, 4-5 mesi con una pubalgia in una posizione non mia. Il sistema tattico non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante.
0: Ne parliamo tra poco. Senti, però, prima di salutarti, c'è Storie di Calcio 18:30 oggi, realizzata da Francesco Trigali. In 30 secondi mi devi dire che cosa hai fatto e poi vediamo un pezzo di video.
2: Allora, c'è questo libro di Marco Cattaneo, da cui mi sono ispirato, che si chiama Rapirò Gianfranco Zola, che è la storia di Fabrizio Maiello, il Maradona delle carceri. Fabrizio Maiello era un talentuoso giocatore di calcio che poi però dopo un infortunio si è abbandonato un po' a dei vizi che l'hanno portato anche alla criminalità. Che cosa è successo? Fabrizio Maiello in carcere conosce una banda che decide di rapire Gianfranco Zola. Era l'Italia dei sequestri, era l'Italia con le richieste di riscatto, lo sappiamo, in quegli anni, e Gianfranco Zola rappresentava un po' l'icona di quel Parma di Tanzi. Ecco. Mettono su un piano per rapire Gianfranco Zola. E come finisce ve lo faccio raccontare proprio da Marco Cattaneo in questo pezzetto.
0: Vai.
9: Cella, Fabrizio Maiello aveva un gigantesco poster di Maradona con 3 pallini che raffiguravano 3 compagni di squadra che erano Lemao, Careca e lo stesso Zola. E questo è uno dei motivi per cui quando si trova con la pistola in mano in un autogrill per sequestrarlo, Fabrizio Maiello pensa: ma cosa sto facendo? Cioè, io volevo essere come lui e adesso cerco di sequestrarlo. E questo è uno dei motivi che poi portano Fabrizio a rinunciare a quel folle piano. Quando Zola esce dalla macchina per fare benzina, incomincia a parlare con un benzinaio che lo riconosce, i due scambiano chiacchiere per un tempo che è troppo lungo per Fabrizio, che era titante, pieno di droga, con un'auto rubata, con i Kalashnikov nel bagagliaio della macchina. Ma quello che cambia tutto è quando Fabrizio si avvicina a Gianfranco Zola. Gianfranco Zola lo vede arrivare, Fabrizio impugna la pistola e la tiene nella tasca posteriore dei blue jeans, e Zola lo guarda e gli dice: buongiorno, anche lei un tifoso, posso fare qualcosa per lei, ha bisogno di aiuto. E tutta questa gentilezza, questa sensibilità, questa bontà che non era richiesta dell'uomo che stava per essere sequestrato nei confronti di quello che stava per sequestrarlo, disarma in tutti i sensi Fabrizio Maiello, che lascia cadere la pistola nella tasca, cerca nell'altra, gli dà una carta d'identità e dice: sì, per favore, mi faccia un autografo.
0: Hai capito? È stato disarmato da Zola, dal suo atteggiamento, dal suo modo di fare. 18:30, guardatevi Storie di Calcio, dove si racconta questa storia attraverso il libro, no? Rapirò Gianfranco Zola.
2: Sì, anche perché Cattani. Poi la parte anche interessante è che poi Zola e Maiello, grazie a Marco Cattaneo, si sono incontrati diversi anni dopo in una villa di Zola in Sardegna e hanno di fatto chiarito quell'episodio lì, quello che poteva essere rapinato con quello che poteva essere il suo rapinatore.
0: Dai, 18:30, mi raccomando, scaricatevi l'app e seguite questa bella storia. Francesco, grazie.
2: Grazie a
0: te,
2: Marco.
0: Al lavoro di redazione, grazie come sempre. Noi ci fermiamo, ripartiamo tra pochissimo con voi. State lì che arriviamo.

0: dove c'è la sede dell'assemblea, dove ci sarà l'assemblea della Lega Calcio. Abbiamo fatto due chiacchiere con Beppe Marotta, che tra l'altro avete visto oggi in Inter ha contro riscattato Aleksandar Stanković.
1: Capito, che ti ha detto Marotta? Tutto bene? Se...
0: Ho parlato del nostro futuro, del mio e del tuo e anche del Parlamento.
2: Saluta il direttore, saluta il direttore da parte mia, da parte nostra.
1: Noi siamo pronti, dici.
2: ma sarei tu il prescelto a pescare, a fare
1: le palline, il
0: sorteggio. No, spingere. Guarda, io penso che quando ci sarà il sorteggio dei calendari sarò su un tristissimo regionale veloce Parma Bologna, quindi non penso di incidere minimamente sulla prima giornata di campionato.
1: Bene, caro Nick, con noi c'è anche Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio. E caro Niccolò e caro Massimo, c'è Enzo Palladini con noi, mi fa molto piacere. Ciao Enzo, ben trovato.
4: Ciao, buon pomeriggio a voi.
1: Hai sentito, Nick è sempre scatenato, caro Enzo, insomma.
4: Che è un mio cavallo tutta la vita, come te del resto.
1: Grazie.
0: Tempi
1: belli rimangono sempre, assolutamente. Però sentite, vi faccio commentare subito questa news, questo virgolettato, queste parole, perché Leao tuona. E dovete subito commentare Leao, perché dice: ho giocato per mesi, tra l'altro lo trovate anche sul sito di Sport Mediaset, ho giocato per mesi in una posizione non mia, ho bisogno di una nuova sfida, magari in Premier, capito? In Premier lui va lì, ha giocato in una posizione non sua, se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Ho giocato infortunato per 4-5 mesi con una pubalgia in una posizione non mia, il sistema tattico non mi aiutava. Sarà contento Allegri, dopo che leggerà queste parole, sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante. Caro Stefano, però qui mi sento un po' di dare ragione a Leao solo su questa parte finale, sul resto no.
2: Che ha avuto dei problemi fisici, è vero? Che non ho capito la posizione sua, quale sarebbe?
1: E no, nemmeno io non ho capito, ce la spiega Enzo Palladini.
2: No, ma il terzino non l'ha mai fatto, ma magari forse alludeva anche un po' a questo tipo di adattabilità.
1: Ma in Premier potrebbe giocare lui così?
2: Per me potrebbe far bene.
1: Però deve cambiare atteggiamento, deve cambiare modo di stare in campo.
2: Sì, ma là non è che ci fanno caso gli atteggiamenti, non è che c'è sta gente normale dal punto di vista proprio dei giocatori.
1: Però c'è l'intensità.
2: Ne combinano soprattutto fuori dal campo tante.
1: Sì, però là c'è intensità quando stai in campo, devi correre su, giù, un attimo.
2: Per me si può divertire.
1: Enzo, che mi dici di queste parole di Leao?
4: Ma dico che secondo me nella testa di Leao il suo ruolo è quello di ala sinistra come negli anni 50, che può ricevere il pallone senza preoccuparsi di niente e poi fare la sua volata e fare la sua giocata come vuole. Il problema di Leao quest'anno, a parte tutto, è stato soprattutto l'atteggiamento. Ecco, credo che i tifosi del Milan, quello che non perdoneranno mai a questo giocatore, che aveva delle potenzialità enormi e non le ha mai fatte vedere al 100%, le ha fatte vedere a volte, le ha fatte intuire, ha fatto capire che potrebbe diventare quello, ma non ha mai dato il 100% delle sue potenzialità. E questo è proprio questo che i tifosi del Milan non gli perdonano, perché è vero che un giocatore a volte è costretto a giocare fuori posizione, ma il grande giocatore la prende come una sfida personale. Io ti faccio vedere che so fare anche il ruolo che mi fai fare e che io non trovo mio. Lui non l'ha mai fatto, non è mai riuscito a esprimersi secondo le potenzialità che aveva, ed è questo secondo me che il popolo milanista non perdonerà mai.
1: Guarda, poi parla anche del rapporto con Ibrahimovic e dice: lo reputo una brava persona, ma se sei debole psicologicamente finisci per farti influenzare. Non è il tipo da darti una pacca sulle spalle, nemmeno negli allenamenti. Certo, per me è stato molto importante, dato che mi ha aiutato dentro e fuori dal campo, mi aiutava a tenermi sveglio durante tutta la partita.
4: Il problema di Ibrahimovic è che per lui il mondo finisce a Ibrahimovic,
1: certo.
4: E quindi di quello che succede intorno a lui gli interessa veramente poco. Lui adesso vorrebbe che si dicesse che Ibrahimovic avrà scelto l'allenatore giusto, però vedo che già sta facendo un po' di confusione, perché non puoi pensare a Glasner e a Pochettino,

0: a Glasner con Rangnick o a Pochettino con un direttore tecnico spagnolo che ha lavorato in Arabia. Secondo me mi sembra di ricordare quella volta che la Roma doveva scegliere, se non mi ricordo male, tra Pattoni e Zeman, e prese Zeman, cioè, nel senso che aveva fatto contro Pattoni, ma poi siccome Galliani l'aveva annunciato, credo che fosse il 93, Galliani l'aveva annunciato a una riunione delle grandi squadre europee che si era tenuta a Ginevra, dove io c'ero. Allora la Roma decise che non prendeva più Trapattoni e prendeva Zeman, però vuol dire che nella tua testa non c'è chiarezza, perché stiamo parlando di
1: da una parte all'altra, certo. Massimo, che ti fa pensare Leao con questi passaggi che abbiamo sottolineato?
2: Beh, è nulla di quello che già pensavamo un po' tutti, insomma, quindi sicuramente il Leao migliore lo abbiamo visto, credo, l'anno dello scudetto del Milan. Poi
1: però Allegri lo ha imbruttito, da come dice lui,
2: Beh, ragazzi, sinceramente Allegri 3-5-2 con Leao, Pulisic davanti, insomma, sono due giocatori che tutto possono fare tranne che giocare a due davanti. Neanche dici, sai, metti un attaccante centrale di riferimento e a uno dei due gli dici, oh, varia un attimino. Ti faccio un esempio: io quando giocavo con la Samp, che c'era Antonio Cassano, noi giocavamo questo 3-5-2 con Antonio larghissimo a sinistra, però avevamo un punto di riferimento davanti che poteva essere Bonazzoli, poteva essere Bazzani, poteva essere Claudio Bellucci, e Antonio era larga a sinistra. Cioè, quest'anno non l'ho proprio visto, percepito questa idea di mettere Leao comunque nelle condizioni migliori, fermo restando che credo abbia dimostrato, cioè lui parla di avere una mentalità Ibrahimovic, essere influenzato, cioè lui che parla così su Ibrahimovic mi sembra il colmo. Secondo me, insomma, dovrebbe un attimino pensare prima a quello che succede a lui e poi a quello che possono fare gli altri.
1: Sì, sono d'accordo.
2: Soprattutto Ibrahimovic.
1: Nick, a te ti chiedo dove potrà andare a questo punto.
3: Ma io penso in Arabia. In questo momento quello che io penso più concretamente è l'Arabia, perché non vedo a livello europeo una squadra che possa fare un grande investimento. Io l'unica cosa che vorrei aggiungere è che, guarda, Allegri, io non condivido il suo modo di fare calcio, non mi entusiasma, eccetera.
1: Però
3: è diventato ora Allegri, domani piove è colpa di Allegri, cioè poi viene nuvoloso, però sì, Allegri ha respirato, ha soffiato da una parte, cioè, questa cosa che sia sempre colpa di Allegri, qualsiasi cosa succeda mi dà un po' fastidio, e te lo dice uno che naturalmente non è che un suo...
1: Però Nick, senti, tu tiri fuori un tema sicuramente...
3: Poi aggiungo, l'anno scorso e l'anno prima, da chi era allenato Leao.
1: No, ma sono d'accordo con te, Io su Leao sono
4: pienamente... Però Nick, mi sembra che abbia avuto un grande sostegno, Max, no? Cioè, chi è che dice che è tutta colpa di Allegri?
3: No, insomma, voglio dire, ora mi sembra che Allegri però venga abbastanza attaccato, in senso generale.
1: Vabbè, viene attaccato da un gruppo, diciamo, comunque da chi non la pensa così.
4: Ha un ottimo supporto.
1: Complessivamente mi sembra molto sostenuto.
3: Sì, ma dico, ora io parlavo in generale, nello specifico io penso che Allegri abbia avuto veramente tanta pazienza con Leao. Poi ci ha giocato in un posto che non poteva essere quello. Francamente sono d'accordo con quello che diceva Enzo, è alla fine un grande giocatore. Si può sacrificare,
1: ma sono d'accordo, ma sicuramente non c'è dubbio, anche perché, ripeto, la sua discontinuità, qui ne abbiamo parlato tante volte con Stefano,
4: la sua
1: discontinuità è stata proprio un marchio che si porta dietro, come dicevo
4: però
1: prima.
4: All'inizio dell'anno c'era molta fiducia da parte di Allegri,
1: io pure c'avevo
4: di
1: fiducia che potesse
4: lanciare questo Leao, unica, ti ricordi quando faceva giocare centrale?
1: Unica punta, poi era una cosa inguardabile,
4: tramontò questo tipo di progetto e non sappiamo per quale motivo, ed è diventato un Leao ibrido.
1: Sì, ibrido, bravissimo. Ma pure Pulisic è diventato un po' ibrido,
4: Madonna,
1: quest'anno, però
4: pure
1: bisogna
4: Pulisic
1: dirlo,
4: era
1: cioè
4: fortissimo,
1: loro ci hanno messo del loro.
4: E anche però, magari non l'allenato, ma non è colpa di nessuno, sai, ti trovi in una stagione un po' contraddittoria, dove i giocatori migliori del Milan sono loro due, dai.
1: Sì, Pulisic,
4: Leao,
1: che quelli che dovrebbero fare la differenza.
4: Esatto,
1: insomma.
4: Bravo. E invece hanno reso? Perché noi ci mettiamo solo Leao, ma Pulisic pure ha avuto
1: pure
4: problemi fisici, ma anche quando giocava si vedeva che non riusciva ad esprimere il suo potenziale, o no?
1: È vero. Enzo, aggiungo a questa cosa che sta dicendo Stefano, però, che alcuni giocatori, adesso Leao, la sua discontinuità c'è sempre stata, però mi viene adesso in mente anche le parole di De Bruyne di qualche giorno fa, che insomma ha criticato molto anche Conte, no? Il modo di giocare. Cioè, questi giocatori che poi alla fine non si trovano nel modo di giocare, secondo me non è da... Adesso uno dice ce l'ha con Allegri, ce l'ha con Conte, però è una cosa che non va sottovalutata. Cioè, adesso lascia perdere Leao che discontinuo, ma De Bruyne è stato un giocatore che ha fatto un grande calcio e che ha vinto un sacco, e se dice una cosa del genere, secondo me un minimo di credibilità la deve avere, o mi sbaglio, Enzo?
0: Sì, sono due casi completamente diversi,
1: esatto. Però si critica il modo di stare in campo, no?
0: Di cui si è sempre detto può diventare. E su De Bruyne non ci sono dubbi che sia ancora, diciamo, la coda di un grande giocatore, perché è ovvio, non può più giocare come giocava 6 anni fa, 7 anni fa, come quando c'era il Manchester City praticamente invincibile, e quindi probabilmente è più credibile quello che dice De Bruyne. Ma che il rapporto tra De Bruyne e Conte non fosse buono si era capito fin dall'inizio, dal modo in cui veniva utilizzato nelle prime partite, fino a quel maledetto rigore tirato contro l'Inter che poi gli è costato praticamente mezza stagione di assenza. Poi facevano ironia, chissà cosa avrà stappato Conte adesso che si è informato De Bruyne, che era ironia, ma forse non aveva completamente non era completamente privo di una certa realtà, perché comunque il rapporto si capiva subito che non era buono. Conte, secondo me, soffre un po' quel tipo di giocatore di grandissima personalità, quel tipo di giocatore che in qualche modo può oscurare il suo credo, lavoriamo. De Bruyne probabilmente era abituato ad altri metodi, a un altro tipo di calcio, a un calcio più offensivo, più propositivo, e quindi non si è trovato bene, c'è poco da fare. E io penso che adesso si stia guardando intorno.
1: Beh, per forza, perché squadra. Se pensa all'allenatore che arriva, non è che può pensare che c'è un calcio diverso. Quindi,
0: no, probabilmente anche peggio.
1: Quindi mi sembra chiaro che il mercato sia in uscita per lui.
0: Sì, penso che non ci siano grandi dubbi.
1: Non so, Nick, tu, anche perché ieri ha parlato De Laurentiis, ha detto che lui ha dato agli allenatori sempre due squadre. Ha fatto vincere anche chi non aveva mai vinto in Italia, quindi si riferiva a Spalletti. E quindi non esclude la Champions così come il campionato, quindi senza limiti.
3: Sì, anche se mi sembra che il progetto del Napoli sia in cambiamento totale, nel senso che fino a che c'è stato Conte si andava su giocatori esperti, giocatori anche abbastanza esperti, già fatti, già pronti, con ingaggi elevati. Oggi la linea è cambiata e in effetti hanno deciso anche di abbassare il monte ingaggi. Vedremo se riusciranno a tenere qualcuno dei più vecchi, tra virgolette. Io non so, ecco, Lukaku, se con questo cambio di allenatore possa rimanere o meno. Ho visto anche queste dichiarazioni che un po' mi lasciano perplessi, perché tra Lukaku e De Bruyne il monte ingaggi del Napoli è altissimo da questo punto di vista, cioè solo loro due lo fanno alzare in maniera esponenziale.
1: Secondo me stanno già fuori.
3: Ma io credo che quantomeno almeno uno sicuro, secondo me. Poi se vediamo se sarà anche il secondo. Poi sono curioso di vedere come mai è stata fatta questa scelta. Poi la spiegherà De Laurentiis, perché oggi Leano Valbezicas. Però ci aveva parlato con Italiano, cioè Italiano è uscito da quel colloquio, da quel
1: però Italiano mica gli va male,
3: no, però dico, è uscito da quel confronto, non lui, insomma i suoi agenti quando sono andati a parlare con De Laurentiis sono usciti con un sì e poi si sono ritrovati con un no il giorno dopo e con Allegri pronto a dare il suo benvenuto a Napoli. Io ovviamente anche questa cosa un giorno la spiegheremo, cercheremo di spiegarla, perché francamente la trovo anche per certi versi paradossale.
1: O 6 milioni netti a stagione, Stefano, Italiano, al Besiktas.
3: In Turchia, ragazzi, anche nel volley.
1: Le aquile nere.
3: In Turchia, vanno tutti in Turchia, anche le giocatrici della nazionale italiana.
1: Hai capito?
4: Ci hanno superato, anche la Turchia, Marco.
1: È vero. 6 milioni netti a stagione, Italiano, per 2 anni, al Besiktas. Hai capito?
4: noi come pensiamo di risollevarci?
1: Non lo so.
4: Devi fare uno speciale.
0: Hanno una pressione fiscale molto minore in Turchia.
1: Ma le pressioni fiscali sono tremende proprio.
0: Le società tendono a spendere meno in cartellini e più in ingaggi. E per questo motivo, secondo me, in questo momento la destinazione più facile per Vlahovic è proprio la Turchia.
1: Ah, tu dici anche Vlahovic, quindi lo vedi anche lì.
4: Senso, io una cosa che avevo un po' subodorato, ma quindi tu, conferma.
0: Dipende dalle elezioni del Fenerbahce che si tengono tra domani e dopodomani. Uno dei due candidati è pronto a chiudere
4: D'oro Vlahovic.
0: L'altro vorrebbe prendere Suarez dello Sporting Lisbona, che comunque è un buon attaccante. Il problema è che sotto contratto con lo Sporting non è mai facile trattare. Per cui vediamo un po' cosa succede in queste
1: In Italia lo escludi proprio, Enzo, tu?
0: E le cifre, lo ha detto chiaramente Chiellini dopo l'incontro che ha sancito un addio che secondo me era già stato sancito mesi fa, quando Comolli disse ci vediamo a fine campionato. Ma ci vediamo a fine campionato vuol dire ci vediamo a fine campionato per dirci ciao e arrivederci, buone vacanze.
4: Senti, Enzo, ti posso fare una domanda? Scusa se ti interrompo. Ieri ci interrogavamo sul fatto, a un certo punto, sai, il mercato finché non c'è un punto, uno dice anche delle suggestioni, ed era uscita fuori questa suggestione, qualcuno aveva sollevato questo dubbio, ma siete sicuri che De Laurentiis abbia scelto Allegri? Perché italiano boom, è andato al Besiktas, ecco. Ora rimane, no?
1: Rimane solo lui.
4: Allegri, ma la domanda un po' così che vorrei sapere, che ti faccio da te, ma non è che italiano c'aveva qualcosa di meglio rispetto al Napoli? E che Allegri è la scelta non di ripiego, certamente, perché sarebbe veramente poco carino nei suoi confronti. Però, insomma, voglio dire, non è che dopo questo doppio colloquio, italiano, sei andato? Vabbè, e io me ne vado al Besiktas. Cioè, noi pensavamo che era una cosa fatta con il Napoli, poi scopriamo che prende quasi il doppio. C'è delle cifre clamorose.
0: Che lui avrebbe, secondo me, rinunciato a qualcosa.
1: Non ho capito, scusa, Enzo.
0: Lui probabilmente avrebbe rinunciato qualcosa per andare ad allenare in Napoli.
4: Ah, ecco. No, volevo sapere questo. Pensavo
0: che
4: Allegri fosse la seconda scelta. Sarebbe... Perché a me piacciono soprattutto questi retroscena. Non sappiamo mai se è la prima, la seconda. Però abbiamo visto che in battibaleno l'italiano si è sistemato, no?
0: Una notte che ha portato consiglio, spero per lui buono, a De Laurentiis. Perché dopo l'incontro con italiano si è svegliato la mattina seguente spazientito perché erano passate meno di 24
4: ore. Ma ti faccio questa domanda, Enzo, proprio per questo motivo. Cioè italiano è il primo che ha De Laurentiis sente, che riceve. Allegri è il secondo.
0: Sì, certo.
4: Italiano va al Besiktas, Allegri va al Napoli. Allora la domanda è un po', ma non è che la seconda veniva prima italiano? Non lo so. Non so che poi dirà il presidente, non è vero, è la prima scelta. Però perché incontra per primo italiano? E perché sapeva che doveva... Cioè, io tanto prendo Piccari, però vado a fare un colloquio con Enzo Palladino. No.
0: Sì.
4: Cioè, se italiano però... è stato il primo a essere contattato, è la prima scelta. Cioè, faccio un ragionamento elementare, quasi infantile.
1: Ci sta tutto. Dicevi, Nick?
3: Io allora, innanzitutto, secondo me italiano ci sarebbe andato di corsa a Napoli, quindi questo è il primo aspetto. Perfetto. Seconda cosa, io ti dico anche questo, che già dai tempi in cui c'era Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, De Laurentiis era intrigato da Vincenzo Italiano. Questo te lo do per certo, perché lo so proprio per sicuro. Quindi,
4: e quindi era la prima scelta.
3: Quella per Italiano che parte veramente da lontano. Secondo me non è una questione prima italiano e poi Allegri, è che De Laurentiis ha fatto questo ragionamento. Italiano gli piace. Lo ha voluto rivedere, lo ha voluto probabilmente, ha voluto riparlare con lui per capire meglio.
4: E doveva dire subito poi, sì signore.
3: O probabilmente ci ha riflettuto anche dicendo che forse era un grande rischio. Cioè Allegri, secondo me con Allegri non c'hai bisogno di parlare,
4: Nick,
3: perché sai cos'è Allegri.
4: Nick, sono 40 anni che stai nel calciomercato, ma quello secondo te non c'ha l'offerta del Besiktas? Cioè lui allora i fatti sono questi. Si irrita De Laurentiis, si irrita perché ci mette un po'. Ci mette un po' perché gli è arrivata un'altra telefonata e ha detto: guarda, vieni qui a Istanbul perché ti ricopriamo dopo, sei un fenomeno, sei il numero uno.
1: Tu dici che già è andato lì e c'aveva questi 6 milioni.
4: Ma secondo me c'ha la carta di... Ma secondo me sì, perché non è che puoi chiudere in due... Per te?
1: Per me sì.
4: Ah, ecco, no, no, ma sì. Cerchiamo un attimo di...
1: Per me sì.
4: Perché retroscena è succoso, secondo me sì. La gente a casa...
1: Per me sì, perché italiano vuole... cioè, è ma italiano va al colloquio... qualche manorina...
4: Oh, e De Laurenti si irrita perché vuoi vedere che c'ha qualcosa dietro, infatti c'ha qualcosa dietro. Che... Perché mi dice, non mi dice subito sì, oh... Mi devi dire subito sì, e dal lato De Laurentiis è comprensibile. Aspetta, perché sentire, anch'io perché avrei, fatto, Stefano, avrei avuto questo tipo di reazione.
3: Però Stefano, questo è il tuo pensiero, perché sono sicuro che
4: certo,
3: ma, pensava di essere allenatore del Napoli, cioè capisci?
1: Tu quindi dici che lui pensava
4: tu, tu pensi
1: ok, ok,
4: non lo so,
1: è una lettura. Massimo,
3: perché io credo che
0: il primo contatto italiano Napoli è di mesi fa, attenzione.
4: Ma non fanno un colloquio a Roma, scusami Enzo, due settimane fa.
0: Sì. Sì, questo è stato l'ultimo, ma il primo contatto
4: perfetto.
0: È stato dell'autunno scorso.
4: E allora, ma io no, io
0: quando De Laurentiis aveva capito che Conte non sarebbe andato avanti un altro
4: perfetto.
0: Anno.
4: Perfetto, loro si vedono, italiano prende tempo, De Laurentiis dice, ma com'è che prende tempo questo qui? Cioè, per dire, no? Se tu prendi tempo, c'è qualcosa che non va. Boom, il Beşiktaş. Cioè, non lo so se era perché si devono incontrare, questo Enzo non riesco a capire, ma questa è una cosa, è una mia curiosità, che poi magari anche la gente vuole.
0: Intanto risolvere il contratto con il Bologna.
4: Vabbè, ma pure Allegri deve risolvere il contratto con il Milan.
0: E tra l'incontro, sì, tra l'incontro degli agenti di italiano con il Napoli e la risoluzione del contratto con il Bologna passano poco più di 24 ore. Sono in quelle 24 ore che De Laurentiis cambia idea. Però materialmente non c'era il tempo per risolverlo prima.
4: Però a me sorprende questo fatto che l'italiano sia andato a Istanbul in 4-4-8. Cioè, te non sorprende, Marco?
1: Sì, sicuro a me è sorpreso. Io ieri
4: cioè, tu ti aspettavi che potesse andare
1: no,
4: a Beşiktaş?
1: Io personalmente no, però magari loro sapevano, non so, Nick e Enzo avevano già una.
4: No, per carità.
1: Io non ci pensavo.
3: Io ragazzi,
1: poi senti Massimo, vai.
3: No, io quello che volevo dire è che poi sento un po' Massimo, dato vi rubo solo 10 secondi. Io credo che il dubbio sia più di De Laurentiis che di italiano sul Napoli. Poi mi sbaglierò.
0: Anche io penso così.
1: Anche Enzo pensa così. Massimo?
2: Sì, io credo che De Laurentiis abbia chiamato italiano e abbia cercato di fare tutto con italiano, perché non pensava che Allegri non centrasse la Champions con il Milan. Nel momento in cui Allegri è stato esonerato dal Milan, è lì che è nata l'idea Allegri e ha superato italiano, quindi credo che il Beşiktaş abbia chiamato italiano, ma sia stato un piano B per italiano.
4: Ah, ma bel piano B.
1: Quindi tu dici il mancato raggiungimento della Champions ha fatto cambiare, diciamo così,
2: i piani di De Laurentiis sulla panchina. Io credo di sì.
4: Ma scusami, quando si vedono a Roma con italiano è fine del campionato?
1: Sì.
0: Sì, beh, per forza, se no.
4: No, appunto, no, dico, no, rispondendo a Massimo.
0: Illecito di mezzo.
4: No, per carità, Allegri, ma voglio dire, Massimo dice, non è andato in Champions League, allora vado su Allegri. Secondo me si sono visti, non lo so,
2: Allegri non era stato esonerato.
4: Sì, ma non aveva raggiunto la Champions League. Questo hai detto tu, no?
2: Ma non era stato esonerato.
1: No, ragazzi, sono tutte chiavi di
4: no,
1: lettura.
4: Ma è bello, cioè voglio dire, interessante e curioso, perché poi alla fine resta questo. Poi la notizia è che italiano non sarà l'allenatore del Napoli e andrà ad allenare Beşiktaş, se Allegri sarà l'allenatore del Napoli. Però è curioso, cioè De Laurentiis poi magari non ce la racconterà mai fino in fondo.
1: No, sì.
0: Ovviamente.
4: Esatto. No,
1: figurati.
4: Però mi viene, cioè in 4-4-8, ma piano B di italiano è strepitoso.
1: Sì.
4: Fatto
1: lui esce fuori e non ha la squadra. Cioè,
4: e non ha la squadra. Oh, ma tu Allegri però dici che non c'ha.
1: In quel momento Allegri lo davano tutti al Napoli.
4: Sì, ma era sorridente, ha ringraziato tutti. Ha abbassato il finestrino. Ringrazio il Bologna. Era tutto bello, un sorriso bello, no? Era tutto contento.
1: È cascato un piede, ragazzi.
4: È andato a Istanbul. Una delle squadre più importanti di Istanbul.
1: 6 milioni netti per 2 anni. Enzo, prima di salutarti ti chiedo una cosa velocissima. Poi vado in pausa e saluto tutti. Tu credi che nel nostro calcio si possa sviluppare una figura dell'allenatore manageriale? Perché oggi mi sembra che 2 allenatori in particolare hanno questo, diciamo, timbro. Uno è Gasperini e l'altro è Fabregas. Pensi che possa esserci questa evoluzione oppure no? La escludi?
0: Secondo me, per fare 2 mestieri nello stesso tempo bisogna essere dei bei fenomeni. Fabregas lo è sicuramente, Gasperini a modo suo lo è, però Fabregas secondo me è uno che riuscirebbe anche a gestire tranquillamente il calciomercato, perché comunque ha talmente un rapporto bello con tutto il mondo del calcio, dai giocatori giovani ai giocatori vecchi, ai dirigenti che ci sono in giro e tutto quanto. È talmente rispettato nel calcio che veramente potrebbe fare il doppio lavoro senza comunque avere nessun contraccolpo. Chiaro che Gasperini, per la gestione dei giocatori e della società, è sicuramente bravissimo, però comunque ha bisogno di uno che faccia le trattative per lui. Diciamo sono due situazioni un pochino diverse. Diciamo che Fabregas può essere il Ferguson 2.0, Gasperini una via di mezzo, perché comunque la stagione in corso ha dimostrato che è veramente capace di pilotare la barca anche in mezzo a una tempesta infinita.
1: No, si sta muovendo anche in questo senso, perché lui ha parlato con Malen, lui adesso anche l'invito Mancini rimane qui, l'Inter può fare quello che vuole. Cioè sono dei messaggi forti di un allenatore che in questo momento c'ha in pugno tutto. Perché poi sai che cosa penso? Che i direttori sportivi come D'Amico bravissimo e lo stesso Ludi bravissimo siano molto esecutori e meno decisionisti. Cioè che io credo che la decisione sia degli allenatori, poi loro devono eseguire quello che decide no, non la vedete così
4: più o meno,
1: più questa sensazione.
0: No, non tutti gli allenatori sanno scegliere i giocatori,
1: e questo è vero, questo è verissimo, questo è verissimo.
0: Ci sono degli allenatori, faccio l'esempio di Conte, che vanno a vedere il reddito del giocatore prima di tutto e soprattutto se li hanno già avuti in passato, anche se magari nel frattempo sono passati degli anni ed è cambiato tutto quanto. Tendono a fidarsi di quelli che conoscono,
1: certo,
0: e di quello che sanno. Altri invece sono pronti ad accogliere certe scelte della società e a cercare di farle fruttare nel miglior modo possibile.
1: Va bene, Enzo, grazie.
4: Ciao,
1: grazie
4: Enzo.
1: Per essere stato
0: grazie
1: con noi, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Nick, ciao. Ti saluto anche a te, ti lascio al festival. Poi grazie, tutti i contributi ragazzi. Che arrivano li manderemo.
4: Ciao,
1: grazie
4: Nick.
1: A Niccolò Ceccarini. Massimo, rimani lì che non abbiamo finito, perché ti voglio anche te sentire su questa cosa degli allenatori manager. Torniamo tra poco, dai.

0: Caro Stefano, siamo tornati nuovamente in diretta. Prima di andare a riprendere subito gli ospiti, ti leggo questo messaggio di Roberto al 331 8200213. Ma secondo voi Italiano transa col Bologna senza avere un piano B? Ed il Bologna in 4 giorni ingaggia Tedesco, che a sua volta il quarto giorno si libera dal contratto precedente. È ovvio che sono trattative imbastite a marzo, per cui Italiano è andato a parlare con ADL per, solo per educazione e correttezza, e per dirgli che aveva già una trattativa con i turchi.
1: Tutto è possibile. Ma...
0: No, però ha sentito. Però
1: è interessante sapere già... in retroscena a questo punto, perché la notizia la sappiamo. Italiano sarà il nuovo allenatore del Besiktas.
0: Va bene.
1: E Allegri quello del Napoli. Però per sapere com'è andata sarebbe carino sapere in retroscena.
0: Ma chissà se ce lo potrà dire qualcuno un giorno.
1: Qualcuno lo saprà.
0: Soltanto il faraone. Massimo Bonanni, buon pomeriggio.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao ragazzi.
0: Lo sai chi c'è con noi dall'altra parte?
2: No.
0: Alessandro Dalcanto.
2: Mamma mia. Buongiorno a tutti, ciao Massi.
1: Ciao.
2: Grande Alino.
0: Voi avete avuto un'esperienza di calcio insieme, giusto Massimo? Giusto Alessandro, al Vicenza?
2: Io l'ho avuta con lui.
0: Hai avuta con lui, avete giocato insieme.
2: No, sì, no, sì. Ma alla fine il giocatore vero l'ha fatto lui.
3: Sì, proprio.
0: Mister, come va la sua esperienza? Come è andata per il Prato?
2: Tutto a posto, tutto a posto. Abbiamo finito bene. Abbiamo perso la finale del playoff, per quello che vale dal punto di vista sportivo, visto che comunque in D la possibilità del ripescaggio è esigua. Quindi va bene così.
0: Bene così, va bene. Allora Massimo, prima così introduciamo anche mister Dalcanto, prima parlavamo un po' di questa figura dell'allenatore manager. Io ho fatto riferimento a due nomi in particolare in questa stagione che si sono mossi così, Stefano, non so se sei d'accordo tu su questa chiave di lettura, che una parte è Gasperini e l'altra è Fabregas, che hanno un po' questo stile, cioè di dare una direzione importante, di decidere. È chiaro che adesso Gasperini è una situazione un po' diversa perché non c'è ancora il direttore sportivo, però anche prima si è mosso in questa maniera, no? Ad esempio Malen, tutti dicono che è stata la sua idea, il suo contatto, ha preso, ha chiamato. Io intendo questo tipo di figura, cioè un allenatore che va anche a parlare direttamente con i calciatori, quindi...
1: Sì, un po' i fulcri.
0: Esatto, loro due hanno un po',
1: poi
0: no?
1: Tutte le strategie, no?
0: Ci credete in questo tipo
1: congiunta
0: di figura nel nostro campionato? È percorribile oppure...
1: Beh, se è una società che ti appoggia, perché no? Secondo me tutte le società dovrebbero fare così.
0: Cioè,
1: certo, devi avere l'allenatore giusto, bravo, competente, soprattutto che abbia esperienza e soprattutto che abbia anche la capacità di saper scegliere, che insomma non è una cosa da poco. Cioè i giocatori giusti.
0: Perché devi lì ti assumi tante responsabilità. Certo. Per esempio, Nicola ci scrive: io credo che l'unico vero allenatore manager sia stato Alex Ferguson. Però voglio dire, anche Mourinho si muove molto.
1: Cioè, Fabregas
0: così.
1: E Gasperini, proprio, ecco, se mi consenti un termine, sono allenatori mercato anche. Cioè, non solo bravi, principi, lavoro del campo, dettagli, squadra, ambizioni, preparare tutto, ma anche mercato, cioè i profili, il giocatore da scegliere. E non tutti ce l'hanno questa caratteristica, quindi sono d'accordo con il mister al comando in questo senso.
0: Sì.
1: Fabregas e Gasperini hanno questa,
0: c'è un rischio però in questo tipo di situazione, vedi un rischio, così poi rigiro anche a Massimo e Alessandro.
1: Rischio
0: rischio in generale, ci possa essere di dare troppo potere, troppo accentratori.
1: No, non è che sono due dittatori.
0: No, in questo
1: sono
0: senso.
1: Due di grande personalità e secondo me lavorano per il bene della società, non per il bene proprio. Quindi così ha fatto Gasperini nella sua carriera e Fabregas ai suoi inizi sta dimostrando
0: in questa maniera. Massimo, un ascoltatore dice: in società con dirigenze straniere sì, nell'Inter non sarebbe possibile, scrive Gianni. Massimo, che ne pensi di questo?
2: Che senso, nell'Inter non sarebbe possibile?
0: Questo è un pensiero del nostro ascoltatore. C'è anche Lorenzo Di Benedetto, mi sembra, così lo coinvolgiamo anche lui, della redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato. Lo trovo? Non lo vedo. È sparito tutto. Ecco Lorenzo. Ciao Lorenzo, ben trovato. Adesso
1: ciao,
0: ti vedo.
1: Arrivo
0: finito da te. No, Massimo, io ti chiedo se è possibile una figura del genere. Secondo il nostro ascoltatore, non sarebbe possibile all'Inter. Poi non lo so, non spiega il motivo.
2: L'allenatore manager?
0: Sì.
2: Diciamo che in Italia non c'è questa cultura. Partiamo da lontano. In Italia c'è il direttore sportivo, che è una figura che per esempio in Inghilterra c'è probabilmente da poco, non me ne ricordo tantissimi di direttori sportivi in Inghilterra,
3: e c'è questa figura dell'allenatore manager, cosa che invece in Italia si fa, si potrebbe fare un po' più di fatica, però insomma credo che tutte le squadre abbiano l'allenatore e il direttore che debbano lavorare in simbiosi, debbano lavorare per il bene comune. È normale che il direttore deve accontentare quelle che sono le richieste dell'allenatore, cioè sono tutte delle cose abbastanza scontate, perché mi sembra assurdo che una società prenda un allenatore che va in contrasto con quelle che sono le idee proprio societarie e del direttore sportivo, sì, no? Sì. Quindi
0: insomma, ma per me è inaccettabile, lo dico sinceramente, se no non ce vai in quel club, no? Cioè, nel senso,
3: secondo me o prendi un allenatore che fa anche, diciamo, una sorta di direttore, ma questo capita, senza nulla togliere, ma capita magari nei dilettanti, capita di trovare allenatori che si fanno la squadra perché magari conoscono, hanno la possibilità di, ma nel professionismo, ragazzi, non scherziamo, cioè nei nostri campionati l'allenatore fa l'allenatore e il direttore sportivo fa quello che gli chiede l'allenatore in base a quelle che sono le esigenze della società, penso. Poi
0: quindi tu non vedi che sia, non pensi che sia una strada percorribile questa in Italia?
3: Sarebbe un bel cambio culturale, un bel cambio culturale.
0: Mister Dal Canto
2: ha già risposto. È difficile, non è che Gasperini e Fabregas sono particolarmente bravi, o meglio, sicuramente lo sono particolarmente bravi a fare questo tipo di doppio ruolo, ma tutti gli allenatori come indole ce l'avrebbero. Il problema è che c'è una figura in Italia che in questo momento qua non è sormontabile, quindi parliamo di niente. Qualsiasi allenatore ha come modo di lavorare il fatto di poter scegliere i giocatori, ma non ci vedo niente di strano. Dopo alla fine li allena lui.
0: Ma la figura, la figura dice quella del direttore sportivo.
2: Sì, sì. Quella tanto in Italia c'è e bisogna conviverci, quindi no, il problema non lo vedo neanche, non è neanche da sollevare.
0: Lorenzo, ti voglio coinvolgere anche a te. Stavamo un po' parlando delle due figure di due allenatori, ho preso come esempi, no? Gasperini e Fabregas, che hanno un po' uno stile manageriale, no? Si stanno muovendo così, addirittura adesso Gasperini non ha nemmeno un direttore sportivo, dovrebbe arrivare, però si sta muovendo così, ma si è già mosso così l'anno scorso con l'acquisto di Malen, con l'indicazione, ad esempio ieri ha risposto Mancini non si muove, l'Inter può fare quello che vuole, sono dichiarazioni, però mi hanno fatto pensare a questo. Lo stesso Fabregas, no? Uno che sceglie, indica, è vero che ha direttore sportivo, ma sembrano più esecutori che decisionisti, ecco.
4: Sì, questo senza dubbio, anche perché comunque, soprattutto parlando del Como, non si è dovuto neanche badare troppo a spese, no? Per i giocatori che il Como ha dovuto comprare. Poi è chiaro che quando si entra nelle trattative e tutte le altre cose, è difficile che un allenatore possa fare al 100% il doppio lavoro. Soprattutto insomma quando c'è gli allenatori che sono i primi a lamentarsi, no? Giustamente, quando c'è il mercato aperto mentre si gioca, immaginiamoci se dovessero fare anche le trattative, è chiaro che una figura ci deve essere per forza. Sì, sono due allenatori che comunque Fabregas è partito proprio dal basso e ha portato il Como fino in Champions League, e Gasperini ha vinto la sua guerra interna al 100% l'anno scorso, cioè questa stagione, nella passata stagione, quest'anno comunque. E quindi la Roma ha deciso di affidare di fatto tutto a lui. Poi dicevi giustamente, arriverà il direttore sportivo? Sì, arriverà il direttore sportivo, arriverà Tony D'Amico, che ha già lavorato con Gasperini, e quindi capiamo bene, no, qual è la scelta, che la scelta è stata fatta anche questa da Gasperini al 99%.
0: Hai capito? Cioè io lo vedo uno, nonostante è vero che Fabregas è più giovane e quindi ha una, magari una mentalità diversa eccetera, però Gasperini è uno che anche all'Atalanta, io mi ricordo, aveva sempre delle dichiarazioni forti, non sì, era sì. Uno che se doveva fare una critica la faceva al presidente, la faceva tutto, cioè, è sempre esposto sotto questo punto di vista.
1: Sì, ma perché poi ha portato credibilità in senso generale. Cioè, per cassi che sanno di calcio, diciamo, questo è bravo, anche voglio dire, rompe le scatole in maniera, diciamo così, costruttiva anche, certo, sul mercato, e però lo fa per il bene della società, e poi tutte le plusvalenze e i soldi che ha fatto guadagnare l'Atalanta lo testimoniano, Marco. Cioè non è che è un capriccio, è una personalità abbastanza complessa che però va sostenuta, altrimenti non, non vai a Dama. Insomma, io credo che sia questo un po' il discorso, come il discorso anche del rush finale, non è casuale. Poi la Juve e il Milan ci hanno messo tanto per loro,
0: certo,
1: però la Roma, io sinceramente non pensavo che a un certo punto potesse raggiungere questo obiettivo, però ne ha vinte 5 di fila e poi ce l'ha fatta,
0: un sacco di punti.
1: E perché ce l'ha fatta? Perché lui è tosto su questo. E poi in più sul mercato è uno che dice la sua, ma non tanto per dire la sua, cioè dice la sua perché bisogna fare così, perché ho in testa questa cosa qua, per il bene della società, ripeto.
0: Io credo che una figura del genere sia dovuta anche molto alla forza e alla credibilità dell'allenatore. Non so se mister Dal Canto è d'accordo.
1: Cioè, posso dire, scusa, ti porto un esempio. Non è che porta il suo giocatore, può portare anche un suo giocatore, però cioè non è che porta il suo giocatore o il suo due ne porta. Capito? I fedelissimi, no? Molti si portano i fedelissimi, poi dopo che fai, che crei, che costruisci? Lui non ragiona così, e Fabregas è un altro, non ragiona così. Secondo me è un ragionare corretto questo, perché non è che devi portarti uno perché ti piace, perché ti serve in mezzo al campo, perché magari ti dà una mano dentro lo spogliatoio. Lui ha bisogno di giocatori
0: funzionali
1: e possono essere anche diversi negli anni. Ne ha cambiati tanti l'Atalanta, ha fatto sempre rivolgimenti continui molto positivi, e anche discutibili, discussi, però poi alla fine ci ha avuto ragione sempre lui, perché
0: mister mister Dal Canto è questo, no? Poi fanno la differenza anche al di là poi della figura, come diceva il mister, del direttore sportivo, però poi anche l'allenatore, quando si riesce ad imporre, fa la differenza sotto questo punto di vista.
2: Sì, ma io credo che un dialogo con i direttori sportivi e con le proprietà di ogni club ce l'abbiano tutti. Dopo, nella fattispecie di questi due allenatori che menzionate, sicuramente le loro proprietà gli consentono o gli hanno dato questo tipo di responsabilità. Sono d'accordo anche sul fatto che, detto questo, dopo c'è l'aspetto proprio materiale della trattativa, dove magari non la fa l'allenatore per ovvi motivi, perché tra campo, trattative, mercato, ce ne troppe, dopo uno disperde in 3.000 cose. Però nell'individuare i giocatori e nell'intavolare la trattativa verso quel giocatore, sì, insomma, penso che ce ne sia più di qualcuno che lo fa e magari non lo manifesta pubblicamente, sì, come è successo a loro, magari lo fanno in tanti. Io credo che, senza andare tanto distanti, Conte sia un altro di quelli.
0: Sì, sì, ma anche lo stesso Mourinho, mi sembra, no, Lorenzo? Certo. Più volte è intervenuto, mi sembra, Mourinho. Io mi ricordo l'anno della Roma si parlava delle continue telefonate di Mourinho.
4: Ma guarda, è tutta una questione di carattere, secondo me, perché c'è l'allenatore che non vuole, no, aver tutto sotto controllo, magari anche le cose che non spettano a lui, e chi invece... vuole aver bocca su tutto, vuole decidere tutto, e è questione di carattere, di personalità, secondo me dipende anche da questo. È chiaro che poi devi trovare anche una società che ti accontenti, perché certo, come diceva il mister prima, non è scontato in Italia che si possa fare una cosa del genere, e quindi insomma non è semplicissimo né per le società avere a che fare con allenatori che vogliono far tutto, né per gli allenatori che vogliono far tutto, trovare una società che poi lo possa far fare. Quindi quando poi si trova con le stesse idee, poi può succedere come è successo a Gasperini all'Atalanta, che di fatto è stato 9 anni ed è stato uno degli allenatori che è stato per più tempo su una panchina in Italia negli ultimi decenni.
0: Guarda, potrebbe essere paragonato, adesso non dico nelle modalità, però uno che rimane 9 anni su una panchina, che in Italia è un record, io adesso non mi vengono in mente in Serie A tempi più lunghi, poi daremo un'occhiata, vuol dire avere veramente un peso forte, no Massimo? Qui allenatori durano 1 anno, 2 anni, questo è riuscito a stare 9 anni e ha costruito comunque in 9 anni.
5: Sì, è riuscito a fare qualcosa che credo sia stato particolarmente difficile un po' per tutti nel corso degli anni. Non mi ricordo un allenatore a memoria mia che sia stato così tanto tempo e abbia costruito quanto è riuscito a fare Gasperini, quindi sicuramente, ripeto, Roma potrebbe essere, l'ho sempre pensato, l'ho sempre detto, secondo me Roma può essere la piazza giusta per lui, e la Roma ha trovato l'allenatore giusto per riuscire a costruire quello che poi in realtà vorrebbero la stragrande maggioranza delle società. Non so le big quante vorrebbero un allenatore magari che rimane così tanti anni. Secondo me la Roma è una squadra ed è una società pronta per andare nella stessa direzione dell'allenatore.
0: Un'ultima cosa prima di salutarci, Lorenzo, in prospettiva oggi abbiamo letto anche le parole di Chivu, che è stato intervistato, che ha detto insomma il prossimo anno sarà un anno difficile, ha detto è più complicato perché bisogna ripetersi. Ieri ci sono state le parole di De Laurentiis, che ha detto che insomma lui campionato e Champions non esclude nessuna delle due. Guardando il prossimo anno, ecco, in chiave europea queste due squadre possono fare uno step, il mercato delle due squadre, perché Lukaku e De Bruyne, insomma, futuro punto interrogativo. Di là è andato via Dumfries, si sta lavorando su Palestra. Cioè, devono pensare all'Europa il prossimo anno. Sono le due squadre, no, che dovrebbero fare un certo tipo di percorso.
4: Ma guarda, ce ne sono altre due che dovrebbero pensare all'Europa, che sono quelle che sono in Europa League, che dovrebbero pensare.
0: Quelle stanno messe male.
4: Appunto. Però Juve e Milan, anche se presente in Europa League dopo aver fallito clamorosamente l'accesso alla Champions, devono per forza partire e puntare a vincerla la Coppa, ci mancherebbe altro, a prescindere da tutto quello che succederà nel corso di quest'estate. Dall'altra parte invece non posso darti una risposta adesso, perché dipende da troppe cose, da troppi fattori. Hai detto punto interrogativo su De Bruyne e Lukaku. Secondo me di punto interrogativo c'è molto poco, ovvero l'ho scritto anche nell'editoriale di stanotte su tutto il mercato web.
0: La grande fuga
4: li ha accompagnati alla porta, li ha accompagnati all'uscita, perché quando De Laurentiis parla così vuol dire che li vuole dar via e che probabilmente ha già deciso di darli via. Quindi non so chi prenderà il Napoli per il post De Bruyne, per il post Lukaku. Ha riscattato Højlund, oggi ha riscattato Alisson Santos, però passa troppo dal mercato per capire che Napoli sarà la prossima stagione. E dall'altra parte chiudo sull'Inter. L'Inter è una squadra quadrata, è la squadra più forte in Serie A e lo ha dimostrato negli ultimi anni, però non è mai riuscita a gestire il doppio impegno, mai. Cioè, se quando ha vinto lo scudetto è perché è andata fuori velocemente in Champions League, quando è arrivata in fondo in Champions League senza vincerla non ha vinto lo scudetto. Quindi è questo lo step che ci aspettiamo ora dall'Inter, cioè che possa vincere lo scudetto e arrivare in fondo in Champions League. Però anche lì dipenderà tanto dal mercato, perché la rosa deve essere allungata e bisogna trovare i 10 gol che l'Inter perderà senza Dumfries, perché l'Inter dovrà trovare quei gol lì, perché Dumfries aveva due occasioni a partita, cioè incredibile. Vero. Un esterno di
0: ieri Stefano sottolineava questa cosa.
4: Palestra, grandissimo prospetto, giocatore che mi piace tantissimo,
0: deve fare tanta palestra, infatti.
4: No, è che secondo me questi giocatori qui, se non segnano, non segnano. Cioè, il fare gol non è che lo impari, secondo me. Poi io guardo partite, o ce l'hai o non ce l'hai. E Dumfries ce l'ha. Dumfries tecnicamente
0: è un valore aggiunto. No, perdono una pedina importante, Stefano. Stavamo sottolineando anche ieri. E tu che dici?
1: Più che importante.
0: Di questa prospettiva delle due squadre, stavamo un po' analizzando, Napoli-Inter.
1: Napoli adesso, voglio dire, al momento attuale è un'ottima squadra, se fa degli accorgimenti giusti, corretti, Allegri è un allenatore in cerca di rilancio, potrebbe tornare nel suo habitat, cioè voglio dire squadra da gestire, squadra forte, competitiva, quindi io me lo aspetto che possa lottare per il titolo. E l'Inter ha detto bene Chivu, adesso viene difficile, sono d'accordo con lui. A maggior ragione quando poi perdi un giocatore, come ha detto Lorenzo, centrale come Dumfries, che insomma Palestra è forte in prospettiva, tutto quello che vuoi, però...
0: ma non è Dumfries, questo non c'è. Massimo Bonanni,
5: è fuori discussione che Palestra ad oggi non possa valere quanto Dumfries in ottica gol e in ottica rendimento che ha avuto anche a livello internazionale, però è un giocatore comunque forte. Un giocatore che ha dimostrato insomma quest'anno che può essere un giocatore forte. Stiamo sempre alle solite, un giocatore che dimostrato sì, ha fatto un anno bene, stiamo parlando di una valutazione di 40 milioni più un altro giocatore insomma, sono cifre importanti. Bisognerà capire anche lui se riuscirà e come riuscirà a gestire la pressione che comunque inevitabilmente gli venga messa addosso, perché 40 milioni per un ragazzo di 20 anni, per un esterno difensivo, non tanti. È poco.
0: No, più di 40 milioni, perché si parla di addirittura
5: 40
0: di
5: più un giocatore, 42 più un giocatore, no?
0: Sì, sì, insomma, la valutazione iniziale era 52-53, non so se Lorenzo conferma, ma era 53, poi se inseriscono un calciatore non lo so, però erano partiti con 53 di richiesta. Con 53.
6: La cosa che l'Atalanta ha detto, insomma, ha fatto filtrare, è che il primo numero deve essere un 5. Ecco, poi dopo minimo, minimo. E poi non è che se gliene offre un 7 si mettono il 7,
0: tanto metti il 5 davanti, Bonanni, poi vediamo che succede. Mister Dal Canto, insomma, a me mi sembra veramente tanto per questo ragazzo, forte però.
2: Quello non è il lavoro mio delle valutazioni di mercato. Sull'aspetto tecnico dico che io non sarei tutto così preoccupato da questa cessione di Dumfries e dall'arrivo di Palestra, per il semplice fatto che Dumfries oggi è un giocatore sicuramente affermato e non ci sono dubbi. Palestra oggi non ha mai giocato in una squadra forte come l'Inter, quindi è vero che oggi non sappiamo se avrà attitudine o meno a fare gol, ma non ha neanche mai giocato con un contesto forte come l'Inter intorno a lui, quindi dopo quello è tutto da vedere. Il Napoli rivinse lo scudetto con Spalletti dopo una rivoluzione e sfido uno a scommettere sul fatto che avesse vinto lo scudetto dopo una rivoluzione tecnica del genere, quindi io dico che Napoli e Inter rifaranno squadre fortissime anche l'anno prossimo.
0: In Champions devono però fare molto meglio,
2: quello in generale dobbiamo fare un po' meglio di quello che è stato fatto quest'anno, però insomma negli ultimi anni insomma l'Inter ha fatto due finali, la Juve aveva fatto due finali.
0: Sì, però l'ultima oggi è ritornato anche sull'eliminazione del Bodo. Dai, è un'eliminazione che tu puoi anche uscire più avanti, però col Bodo onestamente, tutte le qualità della squadra, quello che volete, però qualche errore è stato fatto lì nella gestione di quella partita lì.
1: Hanno sottovalutato,
0: soprattutto il ritorno. Quindi,
1: però avevano fretta di vincere lo scudetto.
0: Avevano quell'obiettivo. Come diceva prima Lorenzo, no? Cioè, il doppio impegno non è facile da gestire. Dai, bisogna dire anche questo. Va bene, Lorenzo, ci vediamo lunedì.
1: Ciao Lorenzo.
0: Un abbraccio. Ciao, ragazzi. A presto. Buon lavoro a Lorenzo Di Benedetto, la redazione di Tutto Mercato Web. Io voglio chiedere una cosa a Mister Dal Canto prima di salutare, ma com'era Bonanni come calciatore? Era disciplinato? Era tatticamente rispettoso?
2: Giocatore forte, sì. Talentuoso, ma lo dico non perché è qua assolutamente.
0: No. Rompiscatole?
2: No, comunque i giocatori rompiscatole al limite sono sempre giusti, perché un giocatore che dove lo metti sta non va bene, è sintomo di poca personalità, non è la caratteristica del giocatore forte.
0: Hai capito, Bonanni?
1: Vero.
5: Ha detto delle parole che non corrispondono a vero,
0: Perché?
1: Non ti riconosci?
0: Non ti riconosci nella descrizione, di la verità.
5: No, vabbè, ma nel senso, insomma... Alino è stato per me un giocatore molto importante. Io ho giocato che ero giovane, e, insomma, ho vissuto due anni di licenza bellissimi, però insomma diciamo che la mia stagione lì a Vicenza è stata particolare, ero molto giovane, avevo una testa un po' particolare, ero un po' romano,
0: ho capito.
5: un po' romano.
0: Vabbè, dai, però, sei migliorato crescendo, diciamo così, dai.
5: Avrei potuto fare molto di più secondo me.
1: Vabbè, sei un grande, Massimo.
0: Dai, ci mancherebbe.
1: È solo un difetto, ma insomma, quello.
0: Questo dipende dai punti di vista. Questo dipende dai punti di vista, Massimo. Digli così, dai.
5: No, però.
0: Va bene. È vero. Voglio ringraziare Mister Dal Canto per essere stato con noi. Mister,
1: ciao, Alessandro.
0: Un abbraccio. Ciao, grazie a Mister Dal Canto. Ciao, grazie anche a Massimo.
1: Massimo, ciao, Massimo.
0: A presto anche con Massimo Bonanni. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati, Stefano. Stavo ancora leggendo al volo, ciao di nuovo, per chiudere, perché abbiamo visto le foto di Italiano con la sciarpa lì del Besiktas. È arrivato, c'era l'aereo, è sceso, già c'è la sciarpa e tutto.
1: Come si dice benvenuto in turco?
0: Non lo so, però insomma
1: possiamo chiedere ai nostri amici.
0: Però stavo leggendo, lui fine maggio si incontrò proprio con il presidente De Laurentiis e il DS Giovanni
1: a Roma.
0: Sì, tipo, sì, secondo, sì. Gettarono le basi per l'approdo sulla panchina azzurra.
1: Adesso voglio dire, poi lui sarebbe interessante conoscere retroscena, quantomeno
0: c'è stata la risoluzione.
1: È bello che la gente sappia retroscena,
0: lo so,
1: cioè, questo deve essere il primo compito, no? Uno che insomma segue i fatti dicono che allenatore del Besiktas sarà Italiano e l'allenatore del Napoli, ancora in attesa dell'ufficialità, sarà Massimiliano Allegri. Però che cosa interessa? Cioè l'interesse
0: dice che cosa è successo?
1: Bravo, che è successo lì a Roma? Cioè Italiano è stata la prima scelta, Allegri la seconda, oppure erano lì per, oppure sapeva De Laurentiis che Allegri ce l'aveva lì pronto per poi, insomma, perché Italiano e Allegri si sono incontrati nella fine di maggio a Roma? È questo, basta, ma retroscena per sapere. Questa è la cosa, intanto, secondo me interessante. Da sapere.
0: Buon pomeriggio al direttore De Paola. Ciao Paolo, ben trovato.
2: Paolo. Ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio anche al Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
0: Non c'è Massimo. Ah, ciao Massimo, un saluto. E buon pomeriggio anche al portierone Simone Braglia, il terzetto del venerdì, insieme a Stefano.
3: Buongiorno a tutti, ciao direttore, ciao Massimo, ciao Stefano.
4: Ciao, grande portierone, ciao.
0: Paolo, come ci stiamo interrogando, no, sul fatto che adesso Italiano saluta tutti, se ne va lì al Besiktas, ci ha fatto vedere la sciarpa, 6 milioni netti a stagione per 2 anni, insomma. Accordo raggiunto, sì. E via.
3: Vabbè,
0: però
3: è, è sempre una sconfitta per il nostro calcio, no? Quando un allenatore bravo, promettente, che potrebbe fare, come dire, il salto di qualità in un grande club italiano, invece va all'estero. Vabbè, succede. Quello che è successo che praticamente il Milan fosse andato in Champions avrebbe riconfermato Allegri. Questo è il problema. Nelle segrete stanze del Milan è stato detto anche che diciamo erano in discussione, diciamo attorno, c'erano delle discussioni attorno all'allenatore Allegri anche sul fatto di potersene separare pur con la qualificazione in Champions, ma ecco, sarebbe stata un'ipotesi remota, per cui diciamo quello che è successo all'ultima giornata di campionato è stato non solo devastante per il Milan, ma devastante anche per questo domino di allenatori. E quindi quello che in pratica.
0: Però Paolo, lui è andato dopo, alla fine del campionato, ha incontrato il Napoli De Laurentiis, sì. Italiano. Quindi vuol dire che cioè, è andato lì per far che? Per parlare e mettere giù un accordo, credo.
3: Ma no, scusate, vi ricordate quando diciamo pomposamente De Laurentiis raccontava quello che lui faceva? Lui fa i casting, si sono incontrati 4-5, dice che ne aveva sentiti prima di Garcia, poi ha preso Garcia, cioè fa sempre così, non è una bella pratica, devo dire, cioè nel senso che non puoi tenere in caldo l'allenatore per poi scegliere quello che all'ultimo momento ti può sembrare la soluzione migliore, anche perché stai parlando di top allenatori, ecco, insomma, del campionato italiano, quindi non è che stai parlando diciamo di scelte secondarie, soprattutto per quanto riguarda Italiano, per cui io credo che appunto, anche
0: quindi
3: diciamo,
0: il piano A qual era? Italiano?
3: Il piano A è sempre stato Allegri. Dopodiché diciamo la cosa ha preso una piega diversa e in questo modo svantaggiosa per Italiano, la mancata qualificazione in Champions. Anzi, il licenziamento in tronco di Allegri, e sul licenziamento in tronco ci sarebbe anche da parlare per quanto riguarda poi l'indisponibilità di Allegri a transare su questa buonuscita, che è un'altra pietra dello scandalo.
0: In che senso? Scusami Paolo, così poi lascio la parola a Simone.
3: Ma perché se tu, io dico, diciamo a volte, come dire, la voglia di dover arraffare, diciamo così, non mi viene in mente un altro termine, ma c'è un termine italiano più proprio, ma comunque la voglia di voler
0: accaparrare,
3: prendere tutto, come si dice?
0: Vabbè, ci siamo capiti, Paolo. Il senso è quello, insomma, di prendere quello che ti aspetta.
3: Nel momento in cui tu hai preso tutti questi soldi, sono, diciamo, negli ultimi 4 anni Allegri ha preso più di 30 milioni di euro.
0: Ho capito, però c'è chi gli dirà, Paolo, mica è colpa sua.
3: No, però dico, nel momento in cui però tu sai che dopo hai già un'altra squadra, niente meno punti i piedi per avere la tua buona uscita al Milan dopo che non ti sei nemmeno qualificato in Champions, io questo lo trovo veramente esagerato e fuori luogo.
0: Simone?
5: Corretto quello che dice il direttore.
1: Te pareva?
5: No, te pareva, ma al di là che per amor del cielo c'è un contratto e per cui si può attaccare l'allenatore con il discorso del contratto, però nel momento in cui deve avere anche il pudore, va bene, esatto, nei confronti di chi praticamente ti ha pagato, non hai raggiunto un risultato, non hai raggiunto
0: e
5: il risultato.
0: Che doveva fare, scusa, si doveva dimettere.
5: Hai trovato, beh, ascoltami, mi sembra che
3: rinunciare alla buonuscita.
5: Conte ha rinunciato a tutto quello che aveva, non ha transato su un discorso come Allegri, per cui chapeau a Conte, chapeau a Gattuso quando è stato nei tempi che furono da allenatore, quando ha lasciato il ruolo da allenatore nelle varie
1: però
5: squadre.
1: Però ti vedo perplesso, perdona, Marco.
0: No, sai qual è la mia perplessità, Simone? Così poi lascio la parola a Massimo. No, la mia perplessità è questa. Io sono posso come concetto essere d'accordo, però poi dopo dipende dai rapporti che ci sono. Beh, magari Conte ha deciso di transare, di rinunciare alla buona uscita perché ha un rapporto con il presidente, si saranno parlati, c'è un rapporto di amicizia.

0: è fondamentale, il calcio si basa sui risultati, anche nei contratti vengono posti dei livelli di risultati raggiunti. Nel momento in cui tu non raggiungi un risultato, va bene, il contratto ti spetta ancora la buona uscita, ma non la puoi pretendere come se fosse un tuo diritto inalienabile, perché comunque hai fatto una figuraccia incredibile da un punto di vista sportivo, ed è meglio che se te ne vai con la coda fra le gambe, oltretutto avendo la fortuna di avere un contratto altrettanto ricco che ti viene offerto per la prossima stagione. Cioè, in effetti tu allenatore non stai rinunciando a niente, se noi ci mettiamo a fare noi coloro che devono stare attenti alle postille contrattuali, sbagliamo anche noi. Cioè, noi dobbiamo fare un discorso sulla questione sportiva, che è quella che
1: più. Ma io sono d'accordo sulla questione sportiva.
2: Posso fare un'aggiunta?
1: Prego.
2: Fare
1: poi sento Massimo, vai.
2: Cioè, sì, scusa, no, ma
1: no, anzi, no, vai, Simo.
3: No.
1: Vai, finisci tu, vado da Massimo.
2: No, allora, il discorso della buona uscita verte sul contratto futuro, ma siccome il contratto futuro l'ha già firmato con il Napoli, Allegri, lui ha voluto una buona uscita da parte del Milan su un contratto in essere che era futuro, no? E che l'ha rimpiazzata con un contratto del Napoli. Cioè, il pudore, io dico sul pudore, io non dico che i soldi di quest'anno doveva restituirli, però sul contratto futuro, siccome l'ha rimpiazzato col contratto del Napoli, perché il Milan su un contratto che...
4: Ma qual è questo contratto futuro?
2: Quello che aveva Allegri ancora.
4: Aveva un altro anno di contratto, è stato licenziato in tronco e... Allora, o troviamo una situazione che... Almeno io limito le perdite.
2: Ma
4: che c'entra il Napoli? Ma quello è un altro discorso, sono fatti miei con chi mi accordo. Ma che stai dicendo? Scusa. Ma io firmo un contratto con te di 2 anni, tu mi licenzi o mi dai soldi o troviamo una transazione, oppure io sto là e tu l'allenatore nuovo non lo prendi. Cioè, se Allegri si impunta, il Milan non trova un allenatore, Simone, ma che stai dicendo il contratto futuro? Io firmo un contratto che ha durato 2 anni, no. Mi segui? Che c'entra il Napoli? Cioè, non è che...
2: No,
4: non c'è niente di...
2: Ma lui per andare a Napoli,
4: Che vuol dire? Sono affari di Allegri. Cioè, non è che il Milan dice sei andato al Napoli, lo sai che c'è adesso questo anno. È il primo anno di Napoli. No, è il secondo anno.
1: No, vabbè, lui la vede così.
4: Ma no, ma allora
2: per me è una questione morale.
4: Ma sono d'accordo. Allora, Simone, sul discorso morale sono d'accordo con te. E mettiamoci un punto. Da un punto di vista del contratto, io firmo 2 anni, tu mi licenzi. Ci dobbiamo vedere, perché c'è un problema. Tu mi devi dare i soldi, oppure io, sai che c'è, mi fermo, non vado al Napoli e tu l'allenatore non lo trovi. O mi paghi. Oppure c'è una buona uscita, oppure c'è una mediazione, una transazione, un punto d'incontro. Così si risolvono i contratti, ragazzi. Non cominciamo a fare.
0: Situazione migliore è sulla quale, perché poi... Però questo è il grande giro dell'ipocrisia, Stefano.
4: Sì, certo, però tecnicamente è così, però Paolo.
0: Però la situazione migliore è, Allegri resta al Milan, benissimo, il Milan rimane bloccato e il Napoli rimane bloccato.
4: Paolo, ma io concordo con te, con quello che dice Simone, però tecnicamente ho 2 anni di contratto, tu mi licenzi e dobbiamo trovare un modo, caro Milan. Cioè, io non posso andare... Per principio sì, non è una cosa carina, morale, però a me devi dare dei soldi. Oppure qualcosa dobbiamo trovare.
0: Ho capito, non è che stiamo lasciando Allegri poverino dopo 30
4: Ma sono d'accordo con te Paolo, però funziona. Se io firmo un contratto di 2 anni, lo so, ma io la penso. Però non tutti fanno così il beau geste di dire sai che c'è, me ne vado, tieni, questi soldi. No, siccome mi ha licenziato, sai che c'è? Io sto là,
0: però
4: vediamo un attimo.
0: Dall'altra parte, vediamola anche da parte di Allegri. Allegri rischia a fare così, perché allora il Milan, se si impunta davvero,
4: ma non si impunta,
0: ti tiene ancora al libro paga e preghi per il futuro al Napoli
4: e paga 2 allenatori.
0: Io dico, ma anche la corda non è che la può tirare.
4: Ma scusami, perdonami, Paolo, ma la vicenda Spalletti all'Inter te la ricordi?
0: Certo. Certo.
4: Spalletti era rimasto e ho detto sai che c'è, io me ne sto accertando le cose e mi paghi e paghi 2 allenatori perché non mi sono piaciute certe cose come vi siete comportati, che ne so, adesso immagino, però può succedere, è successo, ci sono dei precedenti. Poi sono d'accordo con te, con Simone, che io apposta a lei che c'è, sai che c'è, vabbè, ciao, arrivederci e grazie, vado a Napoli e basta.
0: Sì, ma guarda che anche nei contratti comunque c'è sempre una, come dire, ipotesi di sganciamento dal contratto in caso di ulteriori offerte. Qua stiamo giocando al gatto col topo, eppure De Laurentiis non ha il coraggio di dire in una conferenza stampa che il prossimo allenatore

0: del Napoli, perché non lo vuol fare, non lo può fare,
1: non lo può fare.
0: Una questione, certo. È per una questione anche economica e federale. Però lo sappiamo tutti, stiamo giocando con una cosa che tutti sanno, no? Cioè tutti sappiamo che Allegri va al Napoli. Però il primo a non dirlo è il presidente, perché si deve chiarire questa situazione ridicola a questo punto di Allegri, che deve avere questa buona uscita dal Milan.
1: Paolo,
2: sono d'accordo Paolo, però adesso tu ci insegni una cosa, che non sappiamo i dettagli del contratto, cioè non lo conosciamo.
0: No, allora, non lo sappiamo,
2: non lo sappiamo. Se è una buona uscita, se deve pagare una penale a una delle due parti, non sappiamo.
0: C'è una buona uscita di un milione a fronte di un contratto che non viene esaurito, c'è una buona uscita di un
2: allora
0: milione.
2: Se è così.
0: E il Milan voleva trattare, perché voleva fare 500.000 o una cosa del genere, e Allegri no, si è opposto. Cioè, stiamo parlando di una questione che veramente fa ridere rispetto alle cifre che ci sono in gioco. E rispetto al fatto che nessuna delle due parti può tirare la corda, perché il Milan non può non liberarsi dall'allenatore che ha licenziato, e lo stesso Allegri non può non liberarsi dal contratto, perché deve andare al Napoli. E allora noi addetti ai lavori dobbiamo, come dire, far parte di questo gioco. Io non ci sto.
1: No, ma
3: allora, poi vi leggo una cosa,
1: cioè...
3: che intanto dico, non c'è nessuna clausola sul contratto di Allegri, perché poi vi leggo una cosa qui sul contratto, però voglio sentire anche Massimo. Massimo,
4: ma che ti devo dire? Figuraccia. Tecnicamente capisco quello che vuol dire Stefano, ma quando tu c'hai 60 milioni sul conto corrente, esci da una stagione drammatica, finita malissimo, in quel modo, non portando la squadra in Champions, firmi per il Napoli, ma cosa devi chiedere? Cioè, ma onestamente, ma mi sembra delle volte che se veramente ti metti anche nelle condizioni di essere veramente, già noi che viviamo, cioè io mi considero ancora un calciatore, e per strada ancora ogni tanto bella vita, magari senza sapere che sono finiti i soldi, no? Però voglio dire, a un certo punto, ma hai bisogno di andare
2: ma
4: a
2: su
4: fare
2: questo non ci piove, Massimo. Stavamo tecnicamente. Io sono intervenuto quando Simone diceva il contratto del futuro. No, non è il contratto del futuro, il contratto del presente. Allora, c'ha due anni di contratto. Tutto lì.
4: Volevo dire, no, ma capisco, Stefano, quello che volevi dire. Ti dico solamente: a me risulta che italiano. E gli hanno detto da Napoli di lasciare il Bologna, era la prima scelta,
0: certo.
4: Era la prima scelta, e poi dopo alla fine lo ha fatto andare lì, ci ha parlato, e poi Manna, evidentemente molto molto vicino, lo sappiamo, ad Allegri, ha convinto il presidente ad andare su Allegri, e tu hai fatto fare una cosa a come si chiama, italiano, che si è esposto, poi dopo ha trovato il Besiktas, che lo ha riempito di soldi, siamo contenti per lui, però la prima scelta non era Allegri, era assolutamente italiano, che poi dopo per tanti motivi, forse per paura di avere un allenatore magari con meno esperienza rispetto a Allegri, sono finiti, puoi scegliere Allegri, ma la prima scelta te la posso dare veramente come cosa sicura, era Allegri, era italiano che voleva assolutamente De Laurentiis.
2: Ecco, questo allora, vedi
3: questa
2: Massimo,
3: è la lettura. Vedi. Allora,
2: tu lo dai al 100%, quindi sei, voglio dire, in contrasto con quello che ha detto Paolo, Massimo, cioè tu dici che italiano era la prima scelta, Paolo dice invece che Allegri era la prima scelta.
4: Io,
2: cioè, tu sei sicuro di quello
4: che so io,
2: sì, perché... questo è interessante sapere, secondo me, ecco.
3: Allora,
0: io guarda, quello che so è che comunque, diciamo, le perplessità da parte di De Laurentiis, che aveva anche già accennato a un allenatore che potesse avere il profilo di un gestore, perché aveva detto magari saprà valutare meglio la rosa, è verissimo quello che dici sul diciamo sul comportamento non adeguato di far sganciare completamente italiano, facendogli credere di essere la prima scelta. Però io sono convinto che, diciamo, hanno aspettato, come per tenere in ballo due situazioni aperte, hanno aspettato fino all'ultimo un ok definitivo da parte di Allegri. Io sono convinto di questo. Poi ufficialmente la prima scelta può essere stata sempre italiano, però è stata una prima scelta, diciamo, un po' di facciata, spingendo Italiano a una situazione veramente imbarazzante, per poi deviare su Allegri. Diciamo, è
3: però lo sai cos'è la cosa che mi in tutto questo a me mi convince meno, ve lo dico, che pochi giorni, cioè praticamente in pochi giorni Italiano trova un accordo così importante con il Besiktas,
2: clamoroso,
3: in pochi giorni. Cioè io ho la sensazione che in questo giochino pure Italiano sia andato un po' con il posteriore protetto, perdonatemi, voglio essere un po' chiaro, cioè lui aveva già sta carta del Besiktas, io ho questa convinzione. Perché non può, ma per carità, voglio dire, siccome non è la prima volta che sinceramente Italiano poi, diciamo, ha queste situazioni che più aperte, più possibilità, secondo me è andato protetto lì. Io dico, io intanto col Besiktas ci ho già parlato, se rimango fuori c'ho questo accordo o c'ho questa possibilità, perché ha puntato così d'amblè,
4: È possibile, ci mancherebbe altro. Dico solamente che al di là che Allegri possa dare più garanzia, perché è un uomo di esperienza, perché ha vinto e per tutto quello che abbiamo detto mille volte,
2: sì.
4: E la squadra del Napoli, per come è composta la rosa, secondo me Italiano era l'allenatore perfetto.
3: No, ma su questo discorso tecnico ci può stare, Massimo. Questo qui è un discorso tecnico e possiamo parlare, e ci poteva stare come presupposto. No, io vi leggo soltanto questo, che dice che Allegri deve trovare un accordo con Red Beard, quindi con la proprietà americana, deve riconoscere al tecnico toscano la differenza tra il suo attuale stipendio e quello che andrà a percepire nella nuova squadra. Quindi 4,5 milioni più bonus, in pratica circa 1 milione di euro, come diceva appunto, mi sembra, Paolo, correggimi se sbaglio, all'ordo, visto che il Napoli si fermerà prima di toccare quota 5 milioni. Quindi quello che manca lo deve percepire dal Milan. Questo è il discorso.
0: Ma vi dico una cosa, che se è vera la storiella che, non so se avete fonti diverse, che Allegri si è messo d'accordo con il Napoli prima di Milan-Cagliari, perché a me risulta che ci sia stato un accordo prima di Milan-Cagliari.
3: Io questo non lo so, Paolo.
0: Smentito da Branchini, ma sì, Riaffermato con forza da altre fonti, insomma la situazione non è molto carina, e il Milan chiaramente si è impuntato anche per questo, perché dici, scusami, prima dell'ultima partita decisiva tu hai già un accordo in mano ipotetico di poter andare a Napoli, e questo non mi sta bene, perciò si sono impuntate tutte e due le parti. Ma quella che mi fa specie, perché mentre nel Milan la capisco l'impuntatura, è quella di Allegri che non capisco meno.
3: Non lo so, qualcuno dice forse Allegri sta aspettando la nazionale, Simone, questo temporeggiare, e quindi che fa? Lascia.
1: No, assolutamente.
2: Comunque è interessante, è intrigante questa cosa qua, perché sì, il 25 maggio c'è il comunicato del maxi licenziamento da parte di Cardinale, no?
3: Sì.
2: Il 26 maggio c'è l'incontro a Roma,
3: sì,
2: tra Italiano.
3: Sì.
2: Può darsi che, insomma, voglio dire, è interessante capire come sia andata a finire. Magari il 26 maggio era già fissato l'appuntamento con Italiano, no?
3: Sì.
2: 25 c'è, cioè, anche questo licenziamento in tronco di Allegri, magari, non lo so, si vocifera che Allegri avrebbe avuto già l'accordo con De Laurentiis, e questo incontro doveva fare con Italiano. Però quello che dice Massimo, che Italiano è la prima scelta, e poi quello che raccontano soprattutto i giornalisti di Napoli, che gli ha dato 72 ore prima di dire sì Italiano, e De Laurentiis ha detto 72 ore a me.
3: Sì,
2: ma qui siamo pazziani,
0: cioè, no, ma perché,
2: capisci? No. Allora dice, sapendo che c'aveva la carta Besiktas, capito? Perché lui dice, col cazzo in che faceva riferimento Paolo, Italiano è andato a Roma dicendo, no, come adesso mica sono l'unico, sentiti.
0: No, dicevi, è stato bravo sicuramente Italiano avere una carta e un piano B.
2: Secondo me sì.
0: Ma il l'out gliel'aveva dato De Laurentiis. De Laurentiis gli aveva detto: guarda, mi devi dire un sì, perché io devo partire per Los Angeles entro poche ore. Sì. E Italiano ha detto: ma un attimo, devo andare a vedere. Quella ha visto il contratto e si è ritrovato fuori dal Napoli per questa indecisione.
2: Sì, perché lui si è ritato,
3: sì, sì, vabbè,
2: si è ritato così.
3: Ma lui è un po' così, può essere, mi fai aspettare, dico adesso te sistemo io. No, senti, siccome so che devo salutare Simone oggi, che sta con noi soltanto in questa prima parte, Simo, prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa velocissima. Prima con Stefano abbiamo parlato un po' di Fabregas e Gasperini, li abbiamo un po' diciamo inquadrati come una figura di allenatore manager, perché insomma si stanno muovendo in questo senso. È una figura secondo te percorribile nel nostro campionato, cioè arrivare quasi a fare un po' tutto? Perché Gasperini si sta muovendo in questo senso e Fabregas pure, è vero che c'è il direttore sportivo lì, ma sono più direttori sportivi esecutivi che decisionisti. La vedi così? È possibile oppure dipende soltanto dalla bravura degli allenatori?
1: Ma allora, no, dipende dalla conoscenza e dalla fiducia che gli allenatori hanno con i vari scouting, perché poi la scelta dei giocatori, a mio modo di vedere, spetta agli allenatori tramite la conoscenza degli scouting e tramite anche eventualmente la conoscenza diretta delle squadre dove vanno a prendere i giocatori. Perché la testimonianza del Como di quest'anno, che abbiamo visto, voi mi direte ancora questo Como, però la testimonianza è che ha comprato dei giocatori all'inizio dell'anno, anche onerosi da un punto di vista economico, li ha fatti maturare nel nostro campionato e ha raggiunto quei risultati che ha raggiunto. A mio modo di vedere, l'allenatore manager, secondo me, è una figura che in futuro potrà prendere sempre più piede, perché a mio modo di vedere va ad eliminare una figura che secondo il mio punto
3: di vista è quella del direttore sportivo,
1: che è inutile.
3: Ah, addirittura tu pensi, sì. Paolo, tu la pensi pure te così?
0: A questo punto sì, perché chiaramente è una figura molto ingombrante, oltre che azionista, è importante per quanto riguarda le decisioni. Abbiamo visto come Fabregas è intervenuto sulla vicenda Paz, insomma, sì.
3: Beh, anche Gasperini su Malen, adesso sulla vicenda anche Mancini, non c'è il direttore sportivo, lo sta dicendo lui, no, fermatevi, qui a trattativa fermo io, non va da nessuna parte.
0: Esatto, guarda anche Spalletti con Comolli che sta litigando, insomma.
3: Spalletti, Borella ha preso un paio di trambate però adesso, è meglio lasciarlo.
0: Sta sempre più allargando questa figura dell'allenatore che vuole in qualche modo, c'ha ragione, devo dire, per certi, perché poi alla fine se rischia in proprio, se rischia lui e dice io ti devo dare risultati entro un anno, due anni, beh, allora sul mercato voglio dire la mia, ci sta pure questo,
3: Sì, sì, ci sta.
0: La verità è che non ci sono più direttori sportivi di una volta, ecco, questa è la verità.
3: Pure questo è un discorso da fare. Va bene, Simone, ti devo salutare oggi, vero?
2: Ciao Simone.
3: Sì, ma dove sei di bello? Sei in giro?
1: Ciao, sono a Bassano del Grappa.
3: Bene, salutaci tutti.
2: No, immaginiamo cosa puoi fare a Bassano del Grappa.
3: Ciao. Ti saluto Simone, un abbraccio, a presto. Ci fermiamo, un break, un piccolo break e torniamo subito. Simone.

0: siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari, Stefano Pallomeni qui in
1: Ciao di nuovo, ciao a tutti.
0: Poi adesso andiamo a ricomporre la squadra, perché io voglio sentire un po' il pensiero, anche noi ci siamo già espressi Stefano, però magari ci ritorniamo un attimo per approfondire le parole di Leao, perché insomma Leao oggi ha ribadito un concetto, non le ha mandate certo a dire, ha tirato in ballo tutti, ma soprattutto ha dato una bordata.
1: Da dove
0: Allegri,
1: ha parlato?
0: Insomma,
1: dal buon ritiro del Portogallo.
0: Sì, sì,
1: è stato convocato dal Portogallo?
0: Sì, sì, pochi giorni dopo ribadisce l'intervista in cui manifestava, ha ribadito la precedente intervista.
1: Lui ribadisce.
0: Aspetta un attimo, ne parliamo con il direttore De Paola che è in collegamento con
1: ciao
0: noi.
1: Paolo.
0: Ciao Paolo, ben trovato.
2: Sì, ciao.
0: Massimo Orlando, ciao, collegamento Massimo. Con noi anche.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Se non erro, mi dicono che è pronto e quindi collegamento anche con Giacomo Ferri. Ciao Giacomo,
1: ciao,
0: ben
1: Giacomo.
0: Trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te. Allora, sentite un attimo, le riassumo velocemente e poi mi dite il vostro pensiero. Facciamo proprio un giro su queste parole di Leao, che ha detto: ho bisogno di una nuova sfida, ok? Ha vinto due trofei in Italia, però per il mio calcio, per il mio calcio, invece quando dicono per il mio calcio,
1: tanti allenatori dire il mio calcio,
0: Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero il mio talento. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Ho giocato infortunato 4-5 mesi con una pubalgia in una posizione non mia, il sistema tattico non mi aiutava, sentivo di poter fare la differenza ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventava logorante. Poi gli fanno la domanda su Ibrahimovic e lui risponde: lo reputo una brava persona, ma se sei debole psicologicamente finisci per farti influenzare. Non è il tipo da darti una pacca sulla spalla, nemmeno negli allenamenti. Certo, per me è stato molto importante, dato che mi ha aiutato dentro e fuori, quindi ha fatto favore, fai così con Allegri, mi aiutava a tenermi sveglio durante tutte le partite. Allora, che ne pensate? Parto dal direttore. Paolo, vai, un pensiero su quello che abbiamo sentito, su Leao.
2: Ma guarda, devo dirti la verità, credo che ci sia uno schieramento interno al Milan che fa capo anche a Leao, che non ha aiutato molto l'allenatore, obiettivamente. Si tratta di cinque giocatori che fanno appunto capo a Leao, ma sono Pulisic, Loftus-Cheek, Fofana e Tomori. Questi sono i cinque che sono stati nominati e che anche nell'ultima partita praticamente hanno suscitato molte perplessità tra dirigenti che sono rimasti e dirigenti che sono andati via. Diciamo, questo ecco dà anche una fotografia di un qualche cosa di inaspettato, perché mentre si dice che Allegri è un gestore, un grande gestore di giocatori, tutta sta gestione con questi giocatori di personalità ecco non si è vista, anzi probabilmente lo hanno tradito proprio nell'ultima partita decisiva per poter andare in Champions. E questo Leao, diciamo, se lo deve scrivere.
0: Orlando.
3: Ma guarda, Leao si sta levando qualche sassolino, no? Perché è stata una
0: chiamalo sassolino.
3: Un'annata, se vuoi ci metto il masso, ma dico è stata un'annata piena di polemiche anche allo stadio, contestazioni praticamente ad ogni partita, non è facile. Io devo dire la verità, Allegri nella prima parte del campionato con questo 3-5-2 aveva fatto comunque bene, ma se tu hai dei giocatori, ti ripeto, e questo è il mio pensiero, come Pulisic e come Leao, che sono bravi partendo dagli esterni, secondo me Allegri ha sbagliato completamente tutto nella formazione. Aveva un 4-3-3 che secondo me gli avrebbe dato sicuramente la Champions e molte più soddisfazioni. Dunque penso che si stia levando qualche sassolino anche contro Allegri sulle parole di Ibra. Cosa vuoi dire a Ibra? Ibra è un azionista e quasi quasi non guarda gli allenamenti. Se gli dici di guardare una partita per scegliere un giocatore,
0: gioca
3: mica li conosce. Mica li conosce Ibra.
0: Ibra addirittura.
3: Ma secondo te, se gli dicono guarda Feyenoord
0: Ma non è il suo compito, però, Massimo, dai. Che
3: sì,
0: devo?
3: Infatti, il suo compito è quello di giocare a padel, ecco, perché c'è un centro meraviglioso a Milano.
0: Ma andiamoci pure noi una volta a giocare a padel da lui, dai.
3: E quando arriva Cardinale, essere a disposizione, perché comunque. Hai mai sentito Cardinale dire una parola su Ibra?
0: Nulla. No, adesso dicono che sono divisi, io non ci sto capendo più niente, perché mi domando,
3: capito, ma
0: come fanno a essere divisi milioni. Adesso? Scusa.
3: Ci ha messo 30 milioni nel Milan.
0: Ma il suo advisor ci ha messo i soldi e sono divisi, cioè, io non capisco sto scenario.
3: Se vuoi ti spiego.
0: Poi sento Giacomo, no, perché dicono che c'è uno scenario di Cardinale e uno di Ibra, adesso sono diventati nemici. Boh, io
2: No. C'è uno scenario di Calvelli al quale si sta affidando Cardinale, che è un tipo molto taciturno, molto silenzioso, sta le sue. Arriva dal tennis, lo sappiamo, Calvelli è un CEO dell'ATP praticamente non sa molto di calcio e praticamente la sua teoria è questa, di affidarsi a un manager importante tipo Ragnik che sceglierà poi il suo allenatore, questo Glasner, e con un, diciamo, progetto che sia almeno di 5 anni. Ora bisogna vedere se una società come il Milan, che è abituata a vincere subito, può permettersi magari 1-2 anni ancora a vuoto. Questo è il problema. E dall'altra parte invece c'è, non è un'opposizione, ma c'è un progetto invece più rapido da parte di Ibrahimovic, che farebbe capo a Slot oppure a Pochettino, cioè ad allenatori che siano subito spendibili per un mercato immediato. Queste sono le due, sono ancora le due anime.
0: Le due anime.
2: In effetti, Calvelli ha preso il posto di Furlani.
0: Giacomo, voglio sentire anche il tuo pensiero. Dobbiamo partire
3: su Leao,
0: soprattutto quello che ha detto, dai, è un attacco.
3: Allora,
0: è un attacco a come giocava, dai ragazzi, non c'è, ci giriamo
3: il
0: turno.
3: Se devo essere sincero, a me i giocatori che parlano sempre dopo, quando ormai le bocce sono ferme, non mi sono mai piaciuti. Io personalmente, quando giocavo, se avevo qualcosa da dire all'allenatore, lo dicevo durante il campionato, non a fine, quando io andavo via, lui andava via. Detto questo, ognuno fa quello che vuole, ma il problema, se è questo che ha detto, vuol dire che lui si è levato da tutte le colpe. Non è proprio così, perché comunque poteva avere anche la pubagia, ed è vero, ma se il Milan è andato male anche per colpa di Leao, non solo per colpa di Allegri o del magazziniere. Perciò nel momento in cui la squadra va male perché sono andati male tutti. Detto questo, io vi sto seguendo da un po', no Marco?
0: Grazie.
3: Parlando del Milan, ma è una cosa semplicissima. Allegri ha sbagliato il 4-3-3, l'allenatore dei portieri ha sbagliato con Maignan. Ma il problema è a monte, il problema è che, l'avete detto voi anche pochi secondi fa, se in società ci sono già due che la pensano in modo diverso su un allenatore, figuriamoci se sono in 4-5. Tu puoi avere la squadra più forte del mondo, tu non vinci niente. Allora, ecco perché dico che devi andare a monte. Se non si mettono in riga la società e ognuno fa il suo lavoro, però mi dà l'impressione, per quello che sento e quello che leggo, io non sono all'interno del Milan, ma per quello che leggo e quello che sento dalle dichiarazioni, sembra che uno va a scontrarsi con l'altro. Ma avete mai visto? Io ho quasi 70 anni. Io ho quasi 70 anni, non ho mai visto una squadra che ha vinto con una società che non va d'accordo.
0: Questo è vero, però io non ci sto capendo più niente, a me mi sembra veramente strano.
3: Marco, perdonami. Sì. Anche Leao che...
0: Ma Leao non deve parlare per me, capisci? No, Giacomo, io sono incazzatissimo con Leao, non si deve permettere di parlare, perché ha fatto una stagione vergognosa,
1: Vabbè, ho capito, ma poveraccio,
0: non può parlare.
3: Lui può parlare. Allora, lui può parlare, ma il problema è che se dice questo vuol dire che lui si leva da tutte le
1: cose. Certo.
0: È facile così.
1: Ma lui parla, Giacomo,
0: così.
1: Perché è già fuori, è già dove
0: certo,
1: sta adesso?
0: Ma
1: andasse,
0: ma poi voglio vedere, va in Premier, vediamo cosa fa in Premier. Vediamo se poi si ferma, ride. Vediamo, mandiamolo in Premier. Sono curioso di vederlo. Dai, ragazzi,
1: ma prima dicevamo che faceva grandi cose quando vinceva il titolo con Milan, perché sorrideva, perché era leggero. Adesso
0: guardate, a me non piace il calcio di Allegri, lo sapete,
1: non deve ridere,
0: però voglio
1: la verità
0: dire,
1: è che
0: adesso
1: è stato,
0: che lui si permetta di dire il mio calcio,
1: ma io sono d'accordo
0: posizione,
1: con quello che ha detto Giacomo, che è quelli che parlano dopo, tipo De Bruyne anche contro dopo.
0: De Bruyne ha fatto bene.
1: Ah, De Bruyne ha fatto bene e Leo ha fatto
0: perché
1: male. Va bene, bravo.
0: No,
1: io invece sono d'accordo. Io sono coerente con quello che ha detto Giacomo.
0: Ha vinto tanto.
1: Parla prima.
0: Può parlare.
1: No, dopo.
0: Può parlare.
1: E
0: Leo
1: comunque,
0: non ha vinto
1: vabbè.
0: Niente nel calcio.
1: Eh?
0: Leo non ha vinto niente nel calcio.
1: No, sì, certo.
0: Niente. Niente.
1: Però
0: in
1: dico, Leo, hai detto bene tu, la discontinuità è anche un atteggiamento così. E deve, a 27 anni si deve svegliare. Ha delle sue responsabilità. Però mi sento di dire che anche Allegri ha avuto le sue,
0: ma certo che ci ha avuto anche le
1: io
0: sue.
1: Io Pulisic e Leao, al netto dei problemi fisici che hanno avuto, non sono stati Leao e Pulisic che io ho visto
0: certo,
1: in questi anni.
0: Peggior Leao è stato il peggior Leao.
1: E allora questo, però sì. Interroghiamoci pure su questo.
0: Anche,
1: cioè,
0: ma, certo, però
1: è
0: Leao,
1: vero, possiamo riprendere e così non ci piace l'uscita di Leao, però quello che ha detto Leao qualcosina vogliamo. Cioè, io mi ricordo Roma quando Pulisic non l'aveva mai toccata, strusciata. Lui dice, ma scusa, se sempre a me mi sostituisci, ricordi con la Lazio? È stata
0: sì,
1: un po' la partita chiave.
0: Vabbè, ma
1: e lui ha sostituito Leao, in quel
0: Allegri
1: giorno
0: ha fatto i suoi errori, ci mancherebbe.
1: Una cosa, quel giorno non avrebbe meritato.
0: Beh, cioè, è vero, ma l'avevamo detto però questa cosa.
1: Non lo so se l'avevamo detta, sì, però sì, non era lui,
0: Paolo,
1: il maggiore indiziato a uscire dal
0: tu che dici, chiudite questa cosa, siamo troppo severi. Cioè...
2: No, ma guarda, purtroppo la sensazione, come sempre, è della mancanza di quadri anche intermedi importanti nella società. Cioè, non c'è mai stata una catena di comando. Cioè, o punti troppo sull'allenatore, l'allenatore si prende tutte le responsabilità anche in momenti difficili.
0: Certo.
2: Ma ricordiamoci le società, diciamo, di qualche decennio fa, in cui un direttore generale, un direttore sportivo, avevano una voce in capitolo enorme nei confronti dei giocatori. Se e liberi tutti i giocatori contro l'allenatore,
1: vero.
2: Qualche ruolo all'interno della società manca. È importante questo, per questo dico, al Milan siamo ancora in una situazione troppo fluida, perché si devono costruire troppe caselle, l'amministratore delegato, il direttore sportivo, il direttore generale, l'allenatore, cioè è una cosa che non finisce mai.
0: Pure questo è vero. Allora facciamo una cosa, vi faccio delle domande a spot velocissime prima di salutarci. Ce n'è una che avevamo in video prima, Glasner o Slot, quale sarà la scelta migliore per il Milan? A volo, Stefano.
1: Scegliere un allenatore prima,
0: ancora stiamo
1: prima che inizi il ritiro, ma non è una prima
0: siamo
1: che inizi il ritiro.
0: Siamo a 5 di giugno.
1: Mettere un cartello e cerchiamo un allenatore.
0: Questi due qua ti piacciono?
1: Tra i due, ma guarda, ma preferisco Glasner a Slot perché i precedenti, guarda che Mourinho. Tu dirai, ti ricordi, ci siamo anche presi.
0: Sì.
1: Però insomma, io mi ricordo che non la prendeva mai il Feyenoord con Mourinho. C'era Slot, questo fenomeno.
0: Quindi tu
1: fenomeno
0: vai su Glasner.
1: Che Salah
0: veramente
1: l'ha risparmiato con eleganza. Ma insomma, è arrivato lì e poi ha vinto una Premier League. Sì, ma insomma, ha fatto più danni del no.
0: Ok,
1: so Slot.
0: Quindi via, bocciato Slot.
1: Io mi prendo Glasner. Mi sembra uno un pochino più umile a misura d'uomo. Uno che. Esatto.
0: Voto Glasner. E vado
1: empatico,
0: subito da Orlando. Chi voti tu?
3: Conte.
0: Tu proprio vabbè, Conte al Milan. Mezza sta sto macello.
3: Io vorrei Conte al Milan.
0: Vabbè, ci può stare. Gli manca solo il Milan, poi ha fatto tutto il grande il grande qua. Vabbè. Giacomo Ferri.
4: Ma guarda, sinceramente una scelta su questi due allenatori non la saprei, però ti dico perché. Perché prima io vorrei vedere dalla testa cosa succede, cioè se i tasselli si mettono a posto come dovrebbero andare,
0: sì,
4: allora poi dopo al limite scegli l'allenatore. Però se tu non sai ancora cosa succede, vai a prendere l'allenatore, non sai chi rimane come giocatore, non sai chi arriva. Perché comunque, vogliamo dirla Marco, se il giocatore che deve arrivare al Milan, che il Milan va a chiedere, se si informa e si informano, al giorno d'oggi si informano, e capiscono che c'è un po' di turbolenza in società, non arriva nessuno.
0: Ma io non sono mai d'accordo su questa cosa, Giacomo.
4: No, io invece te lo dico perché l'ho provata.
0: Per carità, però stiamo parlando del Milan, cioè ti chiama il Milan
4: no,
0: e tu ti preoccupi se ci stanno.
4: Lo fanno con Real Madrid, lo fanno col Milan, lo fanno con Barcellona, lo fanno con. Lo fanno con tutti, lo fanno con... sai perché? Perché un giocatore che viene richiesto dal Real Madrid o dal Milan non ha solo questa richiesta, non è Giacomo Ferri che gioca con tutto rispetto a Crema e c'è solo il Pergo Crema che lo vuole.
0: No,
4: allora
0: Giacomo Ferri era forte, altro che, sta buono. Va.
4: No, ma sto facendo un esempio. Chi viene richiesto, no, non so, ti faccio un esempio. Dumfries non è richiesto solo dal Real Madrid. Tu pensi che Dumfries col procuratore, con gli amici che ha, giocatori, quindi, non si informi com'è la società?
0: Vabbè.
4: Ecco perché ti dico.
0: Allora, nessuno dei due, nessuno De Paola.
4: No.
0: Scelta dei due, dai, che poi abbiamo altri due quesiti, vai.
4: No, nessuno dei due, neanche io, perché nessuno dei due.
1: Vabbè, ma allora hai fatto questo quesito, nessuno risponde. No, ma ho risposto solo io, ho capito, ma allora vabbè, che fai questa domanda?
0: Tu hai detto un nome, che Orlando
1: ha
0: detto
1: un altro. Ma no, uno ci mette la società, altri... come deve stare la società.
0: Vabbè, bocciati.
1: E allora pure io mi rimangio.
0: Bocciati tutti e due? Ma uno può bocciare.
4: No, ma in questo momento serve, allora, c'è una antitesi italiana nei confronti dell'Italia, di ciò che appartiene all'Italia, da parte di Cardinale, che non si capisce. Perché un allenatore che potrebbe risolvere oggi la situazione, e lo si sa, l'ha sempre fatto, è Conte. Ma perché non si va su Conte? Perché deve esserci sempre.
1: Ma Paolo, ma parlavamo della società. Conte, secondo te, viene a Milano con questa società?
4: No, vabbè, certo, deve essere accompagnato da un progetto chiaro. Però, diciamo, in questa situazione, vuoi uscire da questa impasse? Ce l'hai la strada, è Conte. Però non c'è fiducia in Conte.
1: Non c'è fiducia in Conte. Questa
4: non c'è fiducia in Conte.
0: Vabbè, vediamo. Qua dice che l'unico
4: Marco, allora vedi che la pensi come me, perché su Conte hai detto: secondo te Conte, sapendo com'è la situazione della società, viene al Milan? Vedi che la pensi.
0: Ma perché adesso c'è confusione, capito? Quindi ma i giocatori vanno dove gli danno i soldi, ma dai Giacomo, ti chiama il Milan e non ci vai.
4: Cosa per il giocatore vale la stessa cosa.
0: Poi guarda, io con i giocatori sono arrabbiato perché il Milan non va in Champions per colpa dei giocatori.
1: Va
0: poi
1: bene, ho risposto soltanto io a questa domanda, titolo che hai fatto.
0: Allora, aspetta, intanto c'è un ascoltatore che dice: l'unico fuori classe del Milan è Modric, anche pallone d'oro, che ha detto una cosa sola, che Allegri è il migliore allenatore che ha avuto, era Allegri, io mi fido di più di Modric nei giudizi. E vabbè, fidate di Modric, ma che te devo dire.
1: Ma ho capito, anche questa storia.
0: Ma perché Antonio è tifoso del Napoli, allora Allegri va al Napoli, adesso diventano pro Allegri, capito? Ma chi si cambia così? Ma che pensi?
1: Però no, noi avevamo sannato Modric, avevamo sannato tutti Modric, però 41 anni si fanno sentire.
4: Ma no, conosco bene Allegri, sai che ha fatto? Tutto l'anno ha parlato solo con Modric.
0: Fantastico. Aspetta, Paolo, altra domanda che ti faccio: ti preoccupa di più in questo momento lo stato del Milan o della Juventus?
4: No, quello del Milan.
0: Del Milan.
4: Nettamente quello del Milan. Sì, sì. Perché alla Juventus c'è un punto fermo che Spalletti.
0: Okay.
4: Al Milan non c'è nessun punto fermo.
0: Nessun punto fermo. Ferri, sei d'accordo anche tu?
4: Sì, però l'importante è che facciano lavorare Spalletti.
0: Io sono preoccupato per Spalletti invece. Molto preoccupato per Spalletti.
1: La pazienza di Spalletti.
0: Poi c'è un fantasma che gira a Torino, eh?
1: Ancora.
0: Marco, guarda, che i fantasmi. Voi non sottovalutate questa cosa. La sottovalutate.
1: No, io non la sottovaluto.
0: Speriamo
1: però
0: che trovi la squadra presto, perché se non la trova.
4: E chi è, Marco?
0: Fantasma che gira a Torino. C'ha nome e cognome.
4: Dimmelo, perché io.
0: Antonio Conte gira a Torino.
4: No, va al Milan, deve andare al Milan.
0: Deve andarmi, tu lo vuoi mandare per forza al Milan.
1: Vabbè, ma allora Glasner e Slot dove li mettiamo?
0: Allora, a te chi ti preoccupa? Sempre di più il Milan?
1: Sì, sono d'accordo con Paolo.
0: D'accordo. Vabbè, altra domanda, parto stavolta da Ferri. Aquilani o Abate? Sprint finale, panchina Torino. Come finisce?
4: Abate.
0: Sicuro?
4: No, sicuro no, perché non ha firmato, però credo che Aquilani sia più verso Sassuolo.
0: Ti convince la scelta?
4: Sì, però poi, come tutte le cose, l'abbiamo detto sempre, dipende dal presidente, che tipo di macchina gli dai in mano a Abate o a Aquilani.
0: Bene. E Paolo?
5: Sì, assolutamente così. Abate Torino, Aquilani Firenze, quindi credo che sia così.
0: Orlando, pure tu?
5: Aquilani Sassuolo.
0: Ti convince Stefano questa scelta? Convince, sei...
1: Mi convince? No, per me Abate probabilmente andrà a Torino, Aquilani a Sassuolo. Poi devono dimostrare entrambi. di essere bravi.
0: Però anche qui bisogna bravi. Vedere poi quale sarà il piano. No?
1: Ha detto bene Giacomo, bisogna vedere.
0: Cairo che cosa deciderà di fare?
1: Urbano che cosa il presidente?
0: Lui ha detto anche Urbano. Che è disponibile a vendere, ha messo in vendita, poi se viene
1: sì,
0: qualcuno, se bussa la porta.
1: Devono bussare bene.
0: Mica è facile vendere.
1: Deve essere una bussata insomma percepibile.
0: fino a qui.
1: Fino a qui, esatto. No, la vedo tu. Giacomo lo conosce bene. Pure noi lo conosciamo bene, presidente.
4: Stefano, Stefano, pensiamo allo stesso modo.
0: Una bussata, speriamo che arrivi anche alla Lazio, Paolo. Che ne
1: sì,
0: so.
1: Sì, ha voglia bussata.
4: Il comunicato dei tifosi.
0: L'ho visto.
1: No, io no.
0: Che
1: Paolo,
0: non si abbonano.
1: Che hanno, come recita?
4: Non si abbonano.
0: Ma questo
1: no,
0: si sapeva.
1: No, questo non è
0: che mancava. Era una cosa nuova, insomma.
1: Ah, allora mancava il tassello.
4: Cioè,
1: non ha detto niente oggi.
4: Ma vabbè, ma che. Per tutta la stagione.
0: Vabbè.
4: Né in campionato né in Coppa Italia.
0: Ma hanno ragione, basta, non ci vanno.
1: Che tristezza.
0: È un po' triste la cosa, però
1: boh.
0: Che dobbiamo fare? Lì non so se bussa qualcuno, Paolo.
1: Hanno già bussato.
4: Dice che non c'è questa offerta.
1: Ma non hanno aperto.
0: No, però io giorni fa ho letto che l'offerta era arrivata, un'offerta importante.
4: Ma lui e loro hanno fatto un comunicato per dire che non è vero, hanno smentito il tempo.
0: Ho capito, loro hanno smentito, per carità. Però qualcuno poi ha ribadito che l'offerta c'è e non hanno più rismentito la
1: c'era.
0: C'era, l'offerta c'era.
1: Quindi lì hanno bussato e non hanno aperto, mentre per quanto riguarda il Torino.
0: Però Paolo, tu pensi
1: ancora
0: che
1: ancora non hanno bussato.
0: Una cosa che ti voglio chiedere, Paolo, siamo veramente. Tu pensi che possa arrivare ad una decisione di questo tipo, oppure se ne frega e va avanti così?
4: Ma guarda, se non la mette su una questione di puntiglio, perché lui è, capito, è uno così che si attacca a cose a volte veramente marginali e secondarie solo per manifestare il proprio potere, se capisce che magari un determinato tempo è finito, diciamo nemmeno fallito, perché poi i risultati, qualche risultato importante anche da un punto di vista agonistico l'ha portato, ma se chiude questo ciclo fa felice tutta la piazza, secondo me, dovrebbe capirla questa situazione. È inutile fare un braccio di ferro con i tifosi che dura da anni.
0: No, ma veramente, poi non c'ha senso, Paolo, perdonami, non ha proprio senso.
4: È veramente fuori senso, quindi secondo me dovrebbe convincersi di cedere.
0: Ma no, ma sai che cosa mi domando io? Adesso questo mi piace questa cosa che è uscita fuori. Mi domando come mai nessuno vicino a lui lo spinga verso questa direzione.
4: E chi ascolta lui, Marco?
0: Lo so, però ragazzi, io non puoi vivere non ascoltando nessuno, Cioè, come fai?
4: Credo che questo fatto che nessuno si abboni e vedere lo stadio vuoto e questa volta lo convinca davvero. Ma come si fa a vivere sotto scorta da anni con tutti che ti infamano? Cioè, ha detto bene Paolo, tra l'altro lui ha vinto le Coppe Italia, il Supercoppa, quello che la Lazio poteva fare con quello che aveva a disposizione. Però adesso, santo Dio, come fa a non capire che è arrivato il momento di mollare? È veramente una cosa incredibile. Cioè, vedere un Lazio-Milan con lo stadio vuoto o il derby, cioè, è qualcosa di
0: no, ma poi il danno che sta facendo proprio alla società, al club, a tutto,
4: certo,
0: quanto, alla storia,
4: certo,
0: di questa squadra. Cioè, io ripeto, per certi versi ho compreso alcune situazioni quando, diciamo, però qui siamo arrivati a un bivio, non c'è una soluzione, ce n'è solo una. Cioè, non è che dici, già, ho varie cose, posso vedere, non puoi fare niente, perché io continuo a pensare, Stefano, che pure se compra 4-5 giocatori forti, non cambia la cosa, non la cambia. Poi possiamo dire, giusto o sbagliato, questa scelta è forte, quello che volete, però io non vedo una soluzione. E guardate che questo esempio che hanno dato i tifosi della Lazio non è da sottovalutare, perché secondo me qualche altra tifoseria può andare in questa direzione. Oggi,
4: Torino,
0: ma oggi sono apparsi molti a Milano.
1: Milan.
4: Anche il Milan.
0: Di mandare via
4: a
0: non abbonarsi. Attenzione, perché il tifoso a questo punto dice, oh, vabbè, io l'unica cosa che posso fare è questo. Perché non è che posso andare a buttare via il tuo
1: Presidente. Noi ci dimentichiamo che ci sono le componenti ufficiali del calcio e quella non ufficiale che conta più è la passione dei tifosi.
0: Esatto.
1: Pensa che Bobbio, Norberto Bobbio, dedicò proprio il potere dei tifosi, fece proprio un trattato. Stiamo parlando di Bobbio, cioè, hanno
0: sì,
1: un
0: sì.
1: potere.
0: Sì, sì, sì.
1: Però è giusto così, perché tu quando compri una società è un bene che condividi con il popolo, con la passione.
0: Sono d'accordo.
1: Non è che ti compri un negozio, un'impresa di mattoni, di bellami. giustamente, cioè, il proprietario dice: ma questa è la società, è mia. Sì, ho capito. E poi però te la vedi, però te la vedi da solo.
0: Vedi da solo, cioè...
1: No, io
0: provo una colto... profonda tristezza. Cioè,
1: no,
0: nel
1: ma hai
0: senso...
1: colto anche un... ci potrebbe essere un precedente.
0: Esatto. Quindi comunque dai, vediamo un po'. Perché
1: anche
0: vedi...
1: se io i tifosi devono fare i tifosi. Però
0: questo sì, questo arrivi, l'ho sempre detto. Arrivi un momento di
1: esasperazione, esatto, che ci sta. Insomma,
0: perché no. Poi il tifoso, giustamente, i ruoli devono essere separati.
1: Perché
0: il
1: rispetto ci vuole, cioè, vuol dire il rispetto dei tifosi. Per esempio, può discutere, molti l'hanno criticato a Firenze. I 14 minuti me li sono sentiti tutti del figlio. Non so se l'hai sentito, Paolo.
5: Sì.
1: Ma ti posso dire una cosa, io non però diceva sempre questo rispetto dei tifosi, cioè portava rispetto ai tifosi, detto, cioè, ci scusiamo, vi abbiamo delusi.
0: Ragazzi, faremo...
1: cioè, uno deve parlare pure così, poi no. Lascia perdere la retorica, se è vero o non è vero, però insomma, io la faccio. Cioè,
0: qui c'è Giacomo che mi può dare, mi può confortare.
1: Bisogna rispettare i tifosi.
0: Su questa cosa.
1: Su,
0: Giacomo, questo... mi sembra che Cairo gli possiamo fare tutte le critiche,
1: esatto.
0: Però il rispetto ce l'ha sempre avuto. Mi sembra, correggimi se sbaglio.
4: No, sono d'accordo, È chiaro, cioè... è chiaro che c'è questa problematica da anni ormai con,
0: sì,
4: con la tifoseria,
0: sì.
4: Però... ci sono stati degli anni dove comunque Cairo è intervenuto, specialmente gli anni di Ventura, è intervenuto nel modo importante. È chiaro che credo che adesso però non è più sanabile questa cosa,
0: perché
4: come avete detto voi, sia da Napoli, sia da Lazio che il Torino, diventa difficile, e diventa difficile anche per i giocatori giocare, secondo me.
0: Sì, questo...
5: Bravo, c'è la differenza che mentre Lotito è focoso e risponde anche male, e dall'altra parte c'è una persona che, diciamo, è intelligente, è un signore, e che però è un muro di gomma, cioè gli rimbalza tutto addosso, cioè sono due personalità diverse,
0: sì.
5: Ma ottengono lo stesso risultato, cioè quello di lasciare nell'indifferenza, nel migliore dei casi, la propria tifoseria, e questo non va bene.
0: È verissimo. Va bene ragazzi, abbiamo fatto un bel giro di argomenti, io vi voglio ringraziare, augurare un buon fine settimana, grazie a Giacomo Ferri.
1: Giacomo.
0: Grazie, un abbraccio.
4: Ciao, grazie a voi.
0: Grazie. Grazie a Massimo Orlando.
1: Ciao, Massimo.
0: A lunedì Massimo,
4: ciao,
0: un abbraccio.
4: Un saluto a voi e al direttore, ciao.
0: Grazie anche al direttore
1: Paolo.
0: Ciao Paolo, a presto.
1: Ciao.
0: Un abbraccio. Ci fermiamo, break, entriamo nell'ultima ora.

0: Bene, siamo entrati nell'ultima ora di Maracanà con un po' di ritardo e ci scusiamo anche con Bruno Longhi.
1: Ciao Bruno.
0: Ciao Bruno, ben trovato.
2: Ciao entrambi.
0: Ben trovato Bruno. Bruno, senti, tanti oggi veramente anche dichiarazioni che abbiamo letto, che sono arrivate. Io ti faccio così scegliere oggi. Leao, abbiamo, non so, hai letto, no, le dichiarazioni che lui insomma ha ribadito,
2: sì,
0: di nuovo,
2: sì.
0: Tutto quello che ha detto giorni fa, e quindi c'è Leao. Situazione del Milan, situazione della Juventus, a chi manderesti il primo messaggio in questo momento?
2: Ma guarda, destinatari sono tanti, no?
0: Se dovessi allora, sceglierne Leao... uno subito, primo
2: guarda,
0: messaggio.
2: Leao... No,
0: facciamo
2: ma
0: una cosa, il primo WhatsApp, così è ancora più moderno oggi, a chi lo mandiamo?
2: Beh, non lo mando WhatsApp, non lo mando sicuramente Leao, però faccio una considerazione che è quella che si fa da tempo e che fanno i tifosi del Milan. Cioè, lui è il giocatore che ha illuso e ha deluso. Cioè, quando tu continui a far credere i tifosi che sarai quello che spaccherà le partite, che sarà il giocatore decisivo del Milan, e poi ad ogni partita diventi il giocatore che delude, devi farti una domanda. È chiaro che l'idea alla quale non credeva nemmeno Allegri, cioè di fargli fare il centravanti, era un'idea balzana questa qui, perché insomma Stefano ha giocato calcio, no? Se tu hai una sorta di calamita che ti attira sulla fascia sinistra da dove rientri verso il centro, è difficile che tu divenga centravanti. Era un'assurdità questa qui che dovevamo far finta, no, di accettare, no? Quello che dice adesso Leao ci sta benissimo, però è chiaro che ci sono due considerazioni. Questi calciatori stranieri che da noi sono esaltati, no? Anche al di là dei meriti, quando vanno all'estero, sono con la loro nazionale, tirano fuori tutto quello che avrebbero dovuto dire in Italia, mentre invece quando sono in Italia stanno zitti. Vale per lui, vale anche per De Bruyne. Per cui le stesse cose avrebbe potute dirle a suo tempo, magari facendo uscire dall'equivoco del Leao centravanti, che era un equivoco che insomma l'avevamo sotto gli occhi tutti quanti, no? Per cui insomma ciò che ha detto non mi stupisce, mi stupisce solo la tempistica, perché è tipica di quei calciatori stranieri che quando sono lontani dall'Italia insomma si ricordano di certe cose che in Italia avevano dimenticato.
0: Invece situazione Juventus, Spalletti, Vlahovic che decide di non trovare l'accordo, cioè che non trova l'accordo.
2: Sai, Vlahovic ad un certo punto arrivi che Vlahovic non è un giocatore di nessuno, è un giocatore di Vlahovic. Vlahovic è padrone di se stesso, per cui le operazioni che andavano fatte, cioè i tentativi, no, andavano fatti a suo tempo. E poi purtroppo Vlahovic ha vissuto un periodo della Juventus stranissimo, soprattutto nell'ultima annata. Cioè lui era arrivato da Firenze, che era un fenomeno, perché ci ricordiamo tutti cos'era quel Vlahovic lì, no? Però qui a Torino, ovvero lì a Torino, ha vissuto dei momenti in cui, gli ultimi soprattutto, in cui è diventato indispensabile per Spalletti, a meno che Spalletti questa indispensabilità la usi a suo tornaconto come alibi futura, no? Poi c'è stato il momento in cui veniva considerato incapace di giocare a calcio. Ricorderete quando si parlava di Vlahovic?
0: Sì, tutti tecnicamente sottolineavano questa cosa.
2: E poi ha avuto il periodo degli infortuni. Poi c'è stato il periodo in cui gli emolumenti sono passati da 4 a 12 milioni, perché bisognava pareggiare facendo sì che la media diventasse 8, e poi ultimamente la Juventus ovviamente ha pensato, offrendogli 6 milioni, poteva anche non farlo, perché tanto sapeva che non avrebbe accettato. Diciamo che era un divorzio che è stato concertato con dei particolari, tipo quello dell'offerta dei 6 milioni, un divorzio che comunque doveva per forza arrivare. Ma adesso qual è il problema? Che la Juventus, che ha un grandissimo allenatore, perché su questo non ci piove, deve però rimettere a posto quella che è la colonna verticale, la colonna vertebrale, oserei dire,
0: portiere,
2: centrale, centrocampista e centravanti. Insomma, quando sento parlare di Gyökeres o di Sorloth, non è che penso che questi sono giocatori in grado di venire qui e spaccare le montagne, visto che anche laddove giocano insomma fanno fatica fa fatica veramente ad imporsi, no? Matetà anche, no? L'abbiamo visto nella finale di conference, insomma, sono giocatori che non sono paragonabili, ecco, al Vlahovic che era arrivato 4 anni fa alla Juve da Firenze, insomma, fai un passo indietro, come del resto stanno facendo tutte le nostre società, o quasi, perché la stessa, lo stesso Milan, se andiamo indietro di 4 anni fa, prima dell'arrivo di Cardinali, il Milan era campione d'Italia in Champions, aveva Teo Hernandez, aveva aveva Tonali, Calulu, aveva un sacco di giocatori che adesso non ci sono più, e adesso 4 anni dopo il processo di miglioramento del Milan è diventato un processo di azzeramento e si deve ripartire da capo.
0: Senti Stefano, prima ti coinvolgo, così coinvolgo anche Bruno, prima Orlando diceva, abbiamo parlato degli allenatori del Milan, ha detto, dice, io vorrei vedere Conte su quella panchina. Giustamente ci scrive il nostro ascoltatore, al di là di tutte le problematiche, ma Conte con Ibrahimovic andrebbe d'accordo? Durerebbe? Stefano?
1: No, non so.
2: Lo chiedete a me?
0: Sì, tutte e due. Stefano dice non lo so, no, cioè, pensi che sia difficile?
1: Conte deve avere una struttura.
2: Ibrahimovic, no, guarda, nonostante Ibrahimovic sia un socio di minoranza di Cardinale, se prendi Conte devi accettare Conte, nel bene e nella cattiva sorte, perché comunque, guarda, forse l'avevo già detto nel corso di questa trasmissione, io ricordo il giorno in cui Beppe Marotta, non perché io sia un privilegiato, Beppe Marotta veniva a fare le trasferte con me per conoscere com'era il mondo del Barcellona, del Real Madrid, eccetera eccetera, mi invitò a vedere la nuova sede dell'Inter e c'era Spalletti, e a domanda precisa mia, ma perché non confermate Spalletti, c'erano queste voci su Conte, lui mi disse, prendiamo Conte perché con Conte hai due garanzie, la prima che la squadra migliora del 30%, la seconda che nel massimo nel giro di 2 anni vinci lo scudetto, per cui sapendo che cosa ti dà Conte potresti anche fare a meno, parlo di Cardinale, di avvalerti della super consulenza di Ibrahimovic.
0: Quindi già nella risposta implica che è difficile, insomma, metterli insieme,
2: sì, ma se anche non vanno d'accordo chi se ne frega, voglio dire, cioè, a un certo punto Ibrahim non è un allenatore, non è nemmeno un direttore sportivo, no? È un senior advisor, poi sai, questa definizione che vuol dire tutto e non
0: vuol
2: dire
0: niente,
2: niente.
0: Sì, assolutamente vero, anche questo ormai va di moda, perché pure Ranieri era un advisor,
1: cioè, no? senior
0: advisor. Anche lui.
2: Sì, poi vedi che anche Ranieri a un certo punto
0: queste figure non portano
2: città,
0: proprio grandi
1: Beh, però sono gli americani danno un grande, una grande importanza a questa figura, poi non sappiamo all'interno dell'azienda, di un club, che cosa possono veramente, come possono incidere. Certamente sta diventando un problema questa convivenza.
2: Però vedi, guarda le equazioni. Ranieri Gasperini, vince Gasperini, perde Ranieri, la butto lì in maniera molto semplice, e vince la Roma che va in Champions. Allegri Ibrahimovic, vince Ibrahimovic, va via Allegri e perde il Milan. Per cui capisci che non c'è una logica in queste cose. Senior advisor è una figura che è lì, però
0: no, io aggiungo un'altra cosa allora a questo che tu dici, che mi piace questa diciamo paragone che hai fatto. Nella Juventus rimane come lì e è in difficoltà Spalletti.
2: No, però
0: c'è un altro ruolo, è l'amministratore delegato, un altro ruolo, però per dire le figure che possono, diciamo così, essere un po'
1: spostare o da una parte dall'altra.
0: Capito? Perché
2: sì, però stiamo parlando di un amministratore delegato che ha il suo peso, no?
0: Sì,
2: la sua incidenza, perché alla fine decide lui sugli acquisti. E il senior advisor consiglia.
0: Sì.
2: E mi a vedere se
0: uno decide, l'altro consiglia, diciamo che un po'. Vabbè. Non lo so, perché io su Spalletti temo che questa situazione non so quanto possa tenere.
1: Anche questo.
0: Perché per esempio
2: dipende dal mercato.
0: Sì,
2: dipende
0: però per esempio la coppia che sto leggendo adesso, Sorloth, stiamo vedendo tutti i servizi qui su Sorloth e Kolumani, Stefano. Che coppia è d'attacco? È una coppia che garantisce che cosa alla Juventus? Sì, c'è un step però, verso l'alto. No, io chiedo, perché
1: meglio di Openda, Davide.
0: Ok, questo sì.
2: Vabbè, ma scusa, Openda è Jonathan David. Jonathan David per quello che ha fatto, non per i suoi precedenti, anche Openda. Cioè, per quello che hanno fatto quest'anno sono improponibili. Cioè, non è che...
0: Ok. Però cioè, con questa coppia, ragioniamo su Sorloth. Su Sorloth,
2: secondo me, non allora, innanzitutto, non sono una coppia perché se la Juventus continua col suo modulo con i tre attaccanti, cioè con i due esterni, il Diz e il fenomenale, il piccolo fenomenale con Sessau, giochi con una punta centrale, non con due. Questo è fuori di dubbio. Uno fa la riserva a quell'altro, oppure in caso di assalto alla diligenza nel finale li metti dentro tutte e due.
0: Ok.
2: E poi è chiaro che Colomuani è sicuramente il più adatto a questo tipo di gioco, più adatto al nostro calcio in cui il centravanti deve anche sfuggire alla marcatura. Se giochi con Sorloth sai benissimo che hai un paracarro che sta là davanti, no?
0: Che ne pensi, Stefano?
1: Più o meno ho detto cose corrette, boom.
0: Quindi non è una coppia questa,
1: no,
0: è
1: un rinforzare il reparto offensivo con, togliendo Openda e David e mettendo Colomuani e Sorloth. Sorloth o Colomuani, tutte e due. Poi però c'è Iddis, non si sa, magari andranno a prendere qualcosa sugli esterni. Secondo me migliora.
2: Ma anche sugli esterni la Juve ha tanta roba. Cioè, vabbè, il Diz da una parte, con Sessão dall'altra, Boga che quando entra spacca tutto, poi Cambiasso che può farti anche l'esterno, cioè Zegrova che purtroppo è capitato in un'annata diciamo nì, perché poi la Juve alla fine ha perso la qualificazione champion, però è un giocatore che se lo metti gli ultimi 20 minuti ti salta l'uomo con una facilità irrisoria. Sono giocatori che esistono. Il fatto che dice, beh, adesso li mandiamo via tutti, e però devi acquistarne altri che siano in grado di fare più di quello che hanno fatto questo. Parlo di quelli che hanno le potenzialità.
0: No, capito quello che ti riferisci. Capito.
2: I due centravanti li scarto subito. Cioè, no, Jonathan Davide.
0: Ma poi sarà un problema piazzarli, perché io non lo so dove li piazzi questi qua.
2: Vabbè, ma questo è il problema di tutte le società, no? Acquisiscono giocatori, li portano a casa, fanno il grande mercato, vogliono accontentare i tifosi con i nomi più che con la qualità o la quantità tecnica. E poi alla fine te li ritrovi lì e sono problemi ovviamente, poi devi cercare di piazzarli perché sennò non puoi far mercato, ed è un problema che hanno tutte le nostre squadre, perché all'estero, sai, vediamo quello che fa Real Madrid, che adesso è in mente di comprare un giocatore da
0: Florentino Perez ha detto che è pronta un'offerta da 150 milioni, però non è Holland.
1: Mi è piaciuta però sta cosa.
0: No, ma ha messo tutti. Bravo. Non sanno adesso chi è. Un centrocampista.
2: Bruno, poi Indovinello, no?
0: Indovinello.
1: Ha frequentato Madrid. Bruno sa che è uno spettacolo.
0: Madrid è uno spettacolo.
1: La campagna elettorale è bellissima.
0: Che tu che hai.
1: Per me è Kvaratskhelia.
0: Kvaratskhelia. Uno del Paris Saint Germain, tu dici. Sì. Quindi Kvaratskhelia, tu dici. Secondo te.
2: Olise, io sono più su.
1: No, ha detto Olise, non è Olise.
0: Però ha detto non è Olise.
2: No, ma.
1: Ha detto
2: comunque
1: non è
2: Kvaratskhelia, allora qui facciamo diciamo discussioni non da bar, ma discussioni che si basano sulla logica, no? Il Real Madrid ha due che dovrebbero giocare a sinistra, Vinicius e anche Mbappé. Metti anche Kvaratskhelia, cosa fanno? Un 3-7, poi si mettono lì loro tre. Cioè, guardando anche la collocazione in campo, no?
0: E se dico due?
1: Pure, certo.
2: Due lo può fare, ma due non

0: Bruno, anche
1: un errore
0: io.
1: dopo l'altro,
0: Ma
1: per
0: poi è
1: cui.
0: maturato tantissimo, oltre, vabbè, tecnicamente è forte, ma lo vedo proprio di testa, proprio nell'applicazione, nel lavoro continuo.
2: È geniale, è architetto, genio operaio.
0: Esatto, bravo,
2: quindi,
0: hai trovato tutto,
2: quindi,
0: l'hai definito tutto.
2: Lì davanti serve, mentre quello sempre la palla sui piedi, Mbappé, Vinicius.
0: Lavora,
2: secondo me,
0: torna, lavora tantissimo.
2: Kvaratskhelia invece è un ottimo esempio.
0: Sono d'accordo.
2: Manca un giocatore così graffiante.
1: Gioca con la consapevolezza di essere più forte degli avversari. E lo vedi, cioè non che li snobba. Adesso vi faccio vedere, è una forza che sia nel dribbling che a livello di forza fisica, io vi metto tutti in saccoccia, lo fa sempre.
2: Sai,
1: questo,
2: Bruno, c'è,
1: veramente
2: c'è questa spiegazione che ha dato Luis Enrique, no? Quando gli chiedono, gli hanno chiesto di Kvaratskhelia, ma perché Kvaratskhelia? Ha detto, ma insomma, io avevo qualche dubbio, qualche cosa. Poi un osservatore mi ha fatto, poi insomma, voglio dire, ricredere e mi ha convinto a prenderlo. Ha detto, e qual è stato, diciamo, questo, questo aspetto? L'aspetto è che lui, prima di ricevere il pallone, guarda i suoi diretti, cioè lui già immagina come poterli saltare, o con la corsa, o con lo stop, diciamo così, a seguire, o con l'uno contro uno. Ha sempre un'idea, cioè non è un, è istinto, sì, fino a un certo punto. Bella questa spiegazione,
1: guarda,
2: di campo
1: però,
2: da parte di Luis Enrique.
1: Tutti i campioni, tutti coloro che sono bravi, che sono campioni, hanno, no, questo sesto senso. Anzi, no, è un modo di preparare, perché le giocate di Dybala come sono? Dybala arriva, sa già quel che deve fare, cioè quelli che hanno quel quid in più. Guarda, ho letto da qualche parte una considerazione che era stata fatta da un giornalista brasiliano degli anni che furono su Garrincha, no? Lui aveva quel qualcosa che si chiama istinto, non so se l'avete letto da qualche parte, che non è marcabile. Cioè l'istinto è un qualcosa che è tuo, ma non è dell'avversario che ti deve marcare. Lui non può prevedere quello che è il tuo istinto. E c'è qualcosa che è istinto, ma è anche preparazione, per cui oltre all'istinto ci metti anche la preparazione.
2: Ti stai appassionando alle lezioni.
0: Florentino Perez, mi piace. Sai che bello? Immagina pure
2: 8 giugno? 8 giugno.
0: Immagina pure questa cosa in Italia, sarebbe una roba proprio.
2: Sì, quando ci arriveremo, mai.
0: No, mai. Immagina che bello, si presentano due che vogliono prendere i due presidenti, fanno una campagna, compriamo questo, compriamo
2: la campagna.
0: Poi dopo non viene non vengono mantenute le promesse, sai che mamma mia, vabbè. Vabbè, insomma, altre cose. Senti, Bruno, una cosa ti voglio chiedere prima, proprio a chiudere. Abbiamo affrontato un po' il tema della possibile figura dell'allenatore manager in Italia, prendendo un po' a riferimento Gasperini, Fabregas, che si muovono in questo senso. Tu ci credi? È una cosa che si può vedere anche qui, oppure è soltanto...
1: No, ma la stiamo vedendo, no? Perché Gasperini fa il manager alla Roma,
0: sì.
1: Non fa l'allenatore, cioè gli acquisti, chi doveva andarsene, parlo anche a livello di dirigenza, ha deciso tutto lui. Lui voleva quei giocatori sono arrivati. Fabregas, poi è chiaro che Fabregas ha lavorato forte della sua esperienza, Barcellona, Arsenal, e poi ha lavorato con un personaggio bravissimo, Carlo Alberto Ludi, che è il direttore sportivo del Como, no? Che da anni è pure lui lì a Como, ma ha lavorato anche in una situazione che lo metteva al di sopra della conoscenza calcistica dei suoi proprietari, no? Dei proprietari del Como, per cui loro dovevano affidarsi e fidarsi di lui, e lui ha fatto tutto nel modo migliore, perché il Como è stata, direi, quest'anno l'esaltazione del bel calcio e delle idee. Io mi ero innamorato alla prima giornata dello scorso campionato, quando perse con la Juventus 3-0, perché per mezz'ora a Torino non aveva fatto vedere la palla. Poi ci fu un errore in uscita, poi sai, una squadra appena arrivata in Serie A becca il primo gol a Torino, si spegne. Ho detto, ma questi come giocano? E lì è andato avanti con questo progetto e ha ottenuto quel che ha ottenuto, per cui chapeau.
0: È vero. Va bene, Bruno, siamo arrivati al termine di questo passaggio. Grazie come sempre, un buon fine
2: grazie
0: settimana.
2: Grazie Bruno, ciao.
0: Un abbraccio.
1: Buon weekend a tutti.
0: Grazie,
1: buona
0: buon weekend
1: e buon calcio.
0: Grazie Bruno.
2: Ciao, grazie,
0: Bruno,
2: ciao.
0: Allora, noi facciamo adesso l'ultimissima pausa, poi apriamo le linee, quindi recuperiamo un po' di messaggi. E non so se qualcuno poi si vuole prenotare per un intervento, 331 82 00 213. Facciamo questo finale tutto con voi. A tra poco.

0: Allora, siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefano Pallomeni. Allora, ci chiedono che qui in Spagna ci stanno ascoltando. Dario dalla Spagna dice: qui in Spagna si parla anche di Vitinha, João Neves riguardo l'offerta di Florentino. Effettivamente a centrocampo dopo Modric e Kroos è mancato un po' un punto di riferimento. Ma questi valgono 150 milioni, Stefano?
1: In due, sì.
0: In due? Tutte e due, dice, li prende. Allora, poi Marco McTominay per 150.
1: Lui parlava di un calciatore.
0: È un calciatore.
1: Un galattico, l'ha definito così. È un galattico, chi potrebbe essere?
0: Dice, è McTominay, secondo Antonio.
1: Kvicha.
0: McTominay 150 Frara milioni.
1: Kvaratskhelia.
0: McTominay?
1: No, dai. 150 milioni.
0: No, dai, McTominay 150 milioni, ragazzi.
1: Lui ha detto, mi un attaccante, uno che gioca.
0: Giocatore offensivo, centrocampista offensivo, ha detto.
1: E allora chi è? Boh, io vedo solo Kvaratskhelia che può essere.
0: Olise lo ha escluso, ragazzi.
1: Esatto.
0: Olise lo ha escluso proprio. Ha escluso Olise, lo ha detto lui, quindi non è Olise. Per Stefano, può Gasperini migliorare la sua fase difensiva, cioè rivedere un po' del suo modo di difendere, che per me non è il massimo?
1: Com'è?
0: Ricordo finale di Coppa Italia dove Allegri lo raggirò per bene e quell'Atalanta era fortissima ma perse.
1: Fase difensiva, basta leggere i numeri del campionato, che era la seconda miglior difesa, è stata dietro il Como. Se poi il Como e la Roma sono andati in Champions League perché magari o fase offensiva o fase difensiva, gol fatti, gol subiti, qualcosa è tornato, no? E la Roma credo che sia stata la seconda miglior difesa del campionato, quindi deve confermare, certamente c'è sempre la possibilità di migliorare, ma siamo lì, deve aumentare i gol da fare e probabilmente sarà questo l'obiettivo di Gasperini, dare a questa squadra più gol.
0: Gianmarco, gli spettatori allo stadio sono un parametro nella suddivisione dei diritti TV, le proprietà devono stare attente. Anche questo è vero, perché insomma non credo che sia un bene per le televisioni vedere gli stadi mezzi vuoti, le curve.
1: Però io da questo punto di vista adesso lascia perdere il caso Lazio oppure il Torino, qualche partita. Però sempre stati pieni, ho visto, no?
0: Sì, no, la media si è alzata. Però penso che se questa cosa si protrae, soprattutto per alcuni club, non credo che sia un bel vedere, no?
1: Per, è vero, certo.
0: Per una TV inquadrare.
1: Speriamo
0: una.
1: Speriamo che non accada.
0: Insomma, non credo che sia proprio un bel segnale, ecco. 331-8200-213, poi dice Modric il prossimo anno è nello staff di Allegri. Ma io questo non lo so, se siano staff di Allegri. A me scrivono delle cose delle volte che io dico boom, mi sembra. Vabbè, dunque, vai, dammi un audio.
2: Ciao, vabbè, i tifosi della Lazio hanno ragione, questo è fuori discussione, però lo Tito che ha comprato la Lazio per due euro pagati in 80 anni di prestito della banca senza interesse, senza niente, praticamente senza cacciare niente, l'ha comprata la Lazio.
0: Insomma,
2: e ci guadagna ogni anno bei soldi, ma perché la deve vendere? Ma poi a chi la vende se nessuno si fa avanti?
0: Però mi sembra un discorso un po' superficiale questo, cioè nel senso lui prende la società e paga e deve fare sfrutta una legge che c'era, che poi è stata tolta, e sfrutta una legge che c'era e poi fa un debito col fisco insomma abbastanza lungo che finisce da pagare mi sembra tra qualche anno, adesso non ricordo esattamente, quindi qualche soldo ce l'ha messo, poi
1: 2007,
0: adesso io non so,
1: quindi,
0: cioè io sono dell'idea che se dobbiamo adesso cancellare tutto è un altro discorso, se dobbiamo invece fare una critica perché le cose è un altro discorso, quindi la Lazio non l'ha fatta fallire e credo che sia un discorso diverso da chi poi ha preso una squadra fallita come il Napoli, come la Fiorentina, che sono state prese fallite in piazze, e secondo me questa è una cosa che va sottolineata, dove c'è solo una squadra. Io questa è una differenza che per me è importantissima, e se qualcuno ci pensa un attimo e ci arriva con un po' di intelligenza capisce quanto è differente prendere una squadra fallita in una piazza dove c'è solo una squadra da una piazza dove invece ci sono altre squadre o c'è un'altra squadra. È un po' diverso il discorso, a buoni intenditori poche parole. Basta insomma capire, no? Cioè, c'è una piazza intera che si muove, che vuole riportare, e qua non c'è una piazza intera ed è un po' un discorso diverso. Io il fallimento lo eviterei sempre in queste circostanze. Il problema è nato dopo, quindi dire che non ci ha messo i soldi mi sembra sempre un discorso molto riduttivo. Dire che non c'è stato nessuno, secondo me, a conti fatti, ad oggi non è così, Stefano, da quello che insomma si è raccolto. Quindi vediamo, no, che vi devo dire. Cioè,
1: esatto. Mi sembra una situazione adesso difficilmente sostenibile.
0: Esatto, difficilmente. Vai con un altro audio.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Allora, su Leao, però io volevo spendere una parola, diciamo, in favore del ragazzo, perché io mi ricordo quest'estate, Marco, con te dicevo che secondo me Allegri si stava un po' incartando sul ruolo di Leao, cioè secondo me qualche colpa Allegri ce l'ha, nel senso che comunque si è intestardito a farlo giocare in questo ruolo di punta centrale, ma effettivamente non è il suo ruolo, ecco, nel senso che poi le abbia tutti i difetti di questo mondo, va bene, ma sicuramente Allegri non l'ha aiutato
0: penso che siamo tutti d'accordo qua, su questo, no? Credo che siamo tutti d'accordo che non l'ha aiutato, lui ci ha messo del suo, però non è stato aiutato. Però il rendimento di Leao è sempre stato questo, eh? Adesso quest'anno forse ha fatto peggio degli altri anni, però
1: è stato tra i migliori del Milan, cioè voglio dire, là in fase realizzativa là davanti credo abbia segnato 9-10 sì, gol, sì. Cioè, voglio dire,
0: poi che lui non si trovava in quella posizione, lo ha detto, l'ha manifestato, insomma. Vai, ancora un altro audio.
4: Direttore Piccari, buongiorno. Buongiorno Stefano.
1: Ciao, salve.
4: Ma quale direttore sportivo, direttore tecnico? Una squadra non ha bisogno né di direttore sportivo né tecnici, bensì di un buon allenatore e di un tesoriere che sa quello che deve spendere e quello che non può spendere. Il resto lo deve fare l'allenatore.
1: Tesoriere.
4: Perché è lui che ci mette la faccia, ci mette la firma. Se va in Champions League, se non ci va, insomma, è l'allenatore che ne paga tutte le conseguenze.
0: Beh, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Ma no, salvo, sai che ci seguo sempre con affetto, ma è tesoriere, insomma, voglio dire, il proprietario e le società sono strutturate così, salvo. Quindi c'è bisogno di tutti, l'importante è che vadano tutti dalla stessa parte.
0: Vero. Ancora un altro, dai, 331 8200213.
5: Volevo esprimere un pensiero sulla questione Allegri-Milan. Ma scusate, ma io non vedo, ma per quale motivo Allegri dovrebbe rinunciare a questa buona uscita? Ma il Milan, cardinale, si è sparato le pose, ha preso una decisione coraggiosa, licenziando tutti, e poi si crea il problema di dargli la buona uscita. Ma se non te lo puoi permettere, non li licenzi,
0: Io per certi aspetti sono anche...
1: Ma prima si discuteva tecnicamente il rapporto di lavoro, allora prima Simone, io sono intervenuto quando diceva è un contratto futurismo, che vuol dire contratto futurismo? Diciamo, due anni ho firmato, due anni di contratto, il contratto è nel presente, non nel futuro. Poi tu mi licenzi in tronco e ne parliamo, o no Marco? Cioè se io devo andare un'altra parte ci mettiamo d'accordo perché c'è un altro anno di contratto, non lo so, poi dopo bisogna conoscerli a fondo i contratti, perché se ci sono delle penali da pagare da una parte e dall'altra non sappiamo niente. Immaginiamo, però su questo io mi trovo d'accordo con l'ascoltatore, cioè lascia perdere poi il bel gesto, il discorso, diciamo, rinuncia ai soldi perché me ne vado in un'altra squadra ad allenare, ci sta. Però tecnicamente quando tu c'hai un contratto di lavoro e tu mi licenzi, ma io ne dobbiamo parlare quantomeno, poi sì, possiamo discutere il comportamento di Allegri,
0: no,
1: però
0: ma io sinceramente
1: non ha che a tutti i torti e vedere i suoi interessi.
0: Ma io su questa cosa non vi ho seguito oggi, l'ho detto anche a Simone.
1: No, ma io non dicevo che
0: d'accordo con te, cioè, nel
1: cioè
0: senso,
1: se tu firmi un contratto di due anni non è che l'anno successivo è futuribile. Sono due anni di contratto, uno l'hai fatto, l'altro ti ho licenziato, parliamo dell'altro contratto.
0: Ma poi
1: Stefano, dell'altro anno di contratto.
0: Non mi permetto di giudicare questa cosa qua, perché è molto personale. Cioè, nel senso,
1: cioè non è che uno
0: che vuole,
1: bravo, non
0: però,
1: significa niente questa cosa demagogica. Ma no, che ma, uno a guadagna, allora deve. Saranno
0: chi non giudico. Non è questo che mi interessa di Massimiliano Allegri. Sono fatti suoi ed è libero di.
1: Se poi tu mi chiedi, Stefano, Marco, ecco, questa è la domanda. Se capitava a voi, cosa questo è un altro discorso.
0: Non lo so.
1: Magari avrei rinunciato perché non è che ma mi manchino i soldi, però
0: io oggi ho voluto al posto di
1: Allegri, però non posso discutere Allegri sotto questo punto di vista. Ma nemmeno magari io lo discuto,
0: ma so fatti suoi.
1: Come mai non è qualificato, esatto, il Milan a 7 giorni dal termine, aveva un maxi
0: di quello che lui
1: vantaggio
0: vuole fare, la buona uscita, non
1: però
0: buona
1: su queste cose qua sembra che Allegri sia attaccato ai soldi, che sia una brutta persona.
0: Ma se attaccato ai soldi so problemi,
1: ma non è, non è, non ci sto, ecco, ma capito il discorso, perché saranno poi affari suoi.
0: Ma
1: perché
0: poi penso una cosa,
1: questo contratto tu l'hai visto, l'hai letto? No. Chi ha firmato? L'ha firmato Allegri con Milan,
0: esatto,
1: quindi tutti fanno,
0: sanno tutto di tutti,
1: e allora portateci i contratti firmati.
0: Uno dei messaggi sembra che stanno dentro le trattative, io delle volte dico
1: ogni contratto è diverso dall'altro,
0: tifoso, manager, che cacchio sei? Io delle volte non capisco.
1: Io allora discuto il fatto che quando tu firmi due anni non è futuribile, hai un altro anno di contratto, e quindi tu devi andare a vedere perché sei stato licenziato, se c'è qualcosa, quindi magari probabilmente c'è qualcosa in un accordo contrattuale.
0: Ma poi aggiungo una cosa, dipende loro, anche insomma, alla fine, no? Perdonami Stefano, dipende anche il rapporto che c'è, cioè hanno preso l'esempio di Conte, ma magari Conte si è lasciato in maniera amichevole con il presidente, esatto, perché c'è un rapporto particolare e hanno deciso di fare questa cosa. Ma Conte poteva pure
1: quando
0: pretendere
1: si dice
0: una buona uscita,
1: la risoluzione consensuale.
0: Ma se Conte pretendeva una buona uscita, se lo avesse chiesta, era suo diritto. E io non mi permetto di dire: ma c'hai tanti soldi pure la buona uscita, ma sono fatti suoi. Io lo giudico per quello che è il campo. A me della persona,
1: esatto,
0: onestamente, a me pure quando dicono, faccio un altro esempio, mi viene adesso così: ma Gattuso è una brava persona, ma io non giudico la persona qui. A me non mi importa niente, anche perché io molti non li conosco, non ci sono mai uscito, non ci ho mai parlato, quindi certo, non giudico la persona, ma quello che fa, il lavoro, il contesto e le scelte, come fai a giocare a squadra, io non mi permetterei mai di giudicare la persona, ma che mi importa?
1: Poi vabbè, ma posso dire, mi sta fare simpatico o antipatico, ma di là di questo, cioè, però secondo me un contratto non, per valutare questo tipo di uscite... Ci sono gli agenti, gli avvocati, i protagonisti,
0: loro,
1: i soggetti che hanno firmato questo accordo, e se c'è qualcosa che deve rivendicare una parte nei confronti dell'altra, è giusto che lo possa fare,
0: certo,
1: nei limiti,
0: certo,
1: nel rispetto delle leggi loro, e dei comportamenti, delle regole che sono state sottoscritte. Poi mi dite, doveva rinunciare perché c'ha un sacco di soldi, per me
0: ma dai, sentiamo un altro audio, dai, 331 8200 13.
6: Beh, però il presidente ha detto chiaramente che se i tifosi non sia buono non è un grande problema, perché fare un aumento di capitali, sono parole sue, per cui sto tranquillo e aspetto di vedere una grande squadra che costruirà.
0: Vediamo Ube, io penso che questa sia una situazione che non è normale, è inutile, non è normale da tutte le parti, da entrambe le parti, come la vediamo non è una situazione normale,
1: no.
0: Quindi e a me crea tanta amarezza, proprio una amarezza incredibile alla situazione che si è arrivati, quindi io non faccio il tifo né da una parte né dall'altra, trovate una soluzione, che se trovi una soluzione che si ridia gioia di vedere una squadra, perché è una roba proprio,
1: Marco,
0: tutto
1: questo
0: conflitto interno,
1: lo so che
0: pure
1: è una,
0: tra quelli
1: è una...
0: che sono tifosi della stessa squadra,
1: ma
0: non
1: perdono,
0: se ne può più,
1: è un po' retorico, è anche banale dirlo, però è così, ma ci perdono tutti,
0: ma certo,
1: perché non è che lo Tito vince perdono tutti, cioè sta
0: è una cosa insopportabile,
1: sta Lazio appesa là che deve fare un campionato,
0: non è che c'è da vantarsi, perché uno dice non c'è niente di cui vantarsi in questa situazione,
1: cioè non vincono neanche i tifosi,
0: punto,
1: perché fai soltanto il male della squadra,
0: poi grande rispetto
1: per cui fai il tifo, per cui lavori,
0: ma
1: e
0: è una roba proprio che brutta ed è un'immagine negativa, punto. Poi per carità, bisogna fare molta attenzione, perché poi giustamente è anche giusto rispettare, deve essere rispettata la passione dei tifosi, però i tifosi, dico sempre, devono fare i tifosi.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Purtroppo questi hanno scelto di fare questo tipo di manifestazione.
1: Sì, ma questa è una cosa però
0: molto civile,
1: molto
0: particolare. È molto particolare, però non è che... voglio dire, adesso no, fai cambiare. È una situazione. Ma
1: sì,
0: questa...
1: ma in questa situazione chi ci guadagna?
0: Non ci guadagna nessuno.
1: Allora vedi,
0: ci guadagna nessuno.
1: Nessuno.
0: Ci guadagna nessuno. Però questo, bisogna dire, si è arrivati a queste situazioni molto per colpa di chi appunto dirige una società. Perché tu non puoi arrivare,
1: certo,
0: alla totale mancanza di rispetto dei tifosi. Questo è un... Poi ripeto che i tifosi devono fare i tifosi, e questo siamo tutti d'accordo, ma il presidente o chi gestisce una società deve rispettare il tifoso. Sono d'accordo. È quello che mette i soldi, perché è quello che va allo stadio, perché è quello che insomma sta vicino alla squadra. Quindi il rispetto ci deve essere. Poi possiamo non condividere le scelte, questo è un altro discorso. Perché poi un presidente può essere contestato anche perché fa una campagna acquisti sbagliata, sceglie l'allenatore sbagliato, queste sono vicende di campo, però quando dopo si entra sulla mancanza di rispetto qui non va più bene. Vai con un altro messaggio che siamo quasi in chiusura.
7: Buonasera Maracanà, Gigi da Villa Cidro, vi seguo ogni sera e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
7: Sto seguendo la discussione, se non erro Simone Braglia che dice chapeau a Conte perché rinuncia alla buona uscita, ma quando lui se n'è voluto andare dall'Inter perché decisero di far fuori qualche giocatore per il fair play, lui ha preteso 6 milioni e mezzo di buona uscita, quindi non vedo perché non la debba pretendere Allegri da licenziato, non esonerato, licenziato. Saluti.
0: Va bene, e ce ne abbiamo un altro?
8: Ciao da Giovanni. No, sto seguendo, no, non c'è stato un casting, lui ha chiamato, era indeciso fra Italiano e Allegri. Quando si sono incontrati con Italiano gli voleva far firmare un precontratto e i procuratori di Italiano gli hanno detto
0: ma come fai a dire una cosa del genere? Ma stavi là dentro? Scusate ragazzi, cerchiamo di essere, non c'è stato il casting. Sai, ma avesse detto un procuratore, un agente... Come fate a dire non c'è stato il casting? Ma che ne sapete? O no, Stefano? Ma a me fa impazzire sta roba, cioè non
1: no,
0: c'è
1: però
0: stato il casting.
1: La sua versione.
0: Ma che ne ho capito, è come se la dico io.
1: Non l'abbiamo però ascoltato fino in fondo.
0: Arrivano, lo sentiamo,
3: ragazzi. Luigi da Novara. No,
0: quello,
3: sì,
0: quello
3: ragazzi,
0: prima, se me lo puoi ridare, Andrea, scusa.
1: Giovanni.
0: Ah, allora t'ho mandato fuori fase io, scusa.
1: Sono stato io, dai. No, lui diceva che doveva firmare un precontratto. Questo diceva.
8: Ciao ecco. Da Giovanni. No, sto seguendo, no, non c'è stato un casting. Lui ha chiamato, era indeciso fra Italiano e Allegri. Quando si sono incontrati con Italiano gli voleva far firmare un precontratto e i procuratori di Italiano gli hanno detto no, aspettiamo prima un paio di giorni e poi vediamo. E invece poi quando ne ha parlato con Allegri ha detto sì, firmo subito il precontratto. E quindi questo leggero dubbio, diciamo, di Italiano l'ha spinto verso Allegri. Più Manna, che conosceva Allegri e voleva fortemente...
1: E quindi è quella versione di Massimo, no? La versione di Orlando. Italiano era la prima scelta.
0: Per me ha sentito tutte e due. Come te metti a sentire tutte e due, sì. Quando senti due persone è un casting.
1: No, dico, però era la prima scelta italiana.
0: Ma può essere prima, no, seconda, però ha sentito tutte e due.
1: Ma mi curiosiva sapere questo.
0: Ti pare che non l'abbia sentiti tutte e due?
1: Sì, sì, sì.
0: Dai, ma per cortesia, dai.
1: Forse avrà sentito qualcun altro.
0: Può essere.
1: Qualche mese prima, che però preferisce stare altrove.
0: Poi c'era pure Sarri in mezzo, ricordalo pure.
1: Inzaghi?
0: C'era pure Sarri, pure Sarri era stato sentito.
1: Simone Inzaghi.
0: Ragazzi, dai. No.
1: Simone Inzaghi lo scarti?
0: Non lo so. Allora, e vai con un altro.
9: Ci concentreremo con il cervello ossigenato.
0: Vai con un altro audio, siamo quasi in chiusura.
1: Ci serve, presidente.
3: Ragazzi, Luigi da Novara. Sì, ragazzi, va bene tutto Allegri, però vogliamo parlare del fatto del disastro anche economico per il Milan, che non si è qualificato alla Champions. Cioè, Allegri è stato un disastro tecnico. Cioè, io voglio dire, va bene tutto, contratti o non contratti, ci vuole anche una bella faccia tosta però a chiedere dei soldi dopo un finale di stagione del genere. Un minimo di dignità ci vorrebbe, dai, un po' tu. Io avrei proprio vergogna di andare a chiedere soldi. Ma... Un saluto, ciao.
1: Vabbè. Qui non si discute, libero di pensare, ma chiede i suoi soldi.
0: Quello che gli aspetta.
1: Non è che... firmato 2 anni di contratto.
0: Vai, forse l'ultimo, dai, ancora. 56.
10: Buongiorno, sono Giuseppe, volevo intervenire sul discorso palestra Dumfries.
0: Sì.
10: Ma per me, se vai a perdere un titolare come Dumfries, lo devi sostituire con un giocatore all'altezza di Dumfries. E quindi devi spendere i soldi, che si chiama Giovanni, che si chiama Palestro, che si chiama Pasquale, il livello è questo e i costi sono questi. Quindi l'Inter deve tirar fuori i soldi. E poi posso essere d'accordo che preferisci sceglierli per i giovani. Va bene, mi sta bene. Ma è questa la cifra, eh? Se non prendi Palestra a 50, ne prenderai un'altra a 45, cambia poco, eh?
0: Ma io contesto la valutazione di Palestra, per me non vale 53.
1: Un po' altina.
0: Poi o se lo prendono, come ha detto Ravezzani giorni fa, ha detto chi c'ha i soldi lo prende. Lo prendono, lo prenderanno, però per me rimane una valutazione eccessiva. Poi magari sarà un ottimo acquisto, però insomma 52 milioni, 53 milioni per un giocatore che ha fatto mezza stagione in Serie A mi sembra veramente follia allo stato puro, quello che penso. Poi Palestra è un prospetto interessantissimo, però dopo devi giocare all'Inter, devi mettere una maglietta pesante addosso, I 50 milioni già sono pesanti, che ti porti dietro 52 milioni e già sono pesanti quelli, poi ti devi mettere pure la maglia dell'Inter, già parti con la gobba. Capito? Dopo è dura, eh. Allora, siamo arrivati al termine, Stefano, stiamo per dare la linea naturalmente a tutta C, poi TMV News, storie di calcio con il racconto del libro di Rapirò, Gianfranco Zola, di Marco Cattaneo, che tra l'altro ha scritto questo libro dove c'è stato questo tentativo di rapimento da parte di Fabrizio Maiello di Gianfranco Zola, poi alla fine sono diventati anche amici, si sono conosciuti, li ha fatti conoscere Marco Cattaneo, e ce lo racconta questa sera a Storie di Calcio, lo racconta
1: grande Marco,
0: e lo presenta anche qui a cura di Francesco Tringali. Poi ci sarà anche Football Rewind più tardi. Allora adesso noi ci fermiamo, ci rivediamo lunedì. Stefano,
1: ciao Marco, ciao a tutti,
0: buon fine settimana a tutti, ciao ciao ciao ciao.
11: Maracanã.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della terza serie. Ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione che tornerà poi lunedì alle ore 9:45. E un lunedì quello che poi andremo ad affrontare è che ci avrà già detto quella che sarà la quarta squadra promossa in Serie B dopo Arezzo, Vicenza e Benevento che hanno vinto i tre gironi del campionato di Serie C 2025-2026, perché come è noto questa è la settimana decisiva, la settimana nella quale si conoscerà finalmente la quarta squadra che approderà in Serie B, l'atto conclusivo dei campionati professionistici non solo della Serie C, ci sarà domenica alle ore 18 allo stadio del Duca di Ascoli, dove i padroni di casa, appunto dell'Ascoli, sfideranno l'Union Brescia nella finalissima di ritorno dei playoff. Si parte dall'1-1 dell'andata, quindi eventuali tempi supplementari con calci di rigore se la parità rimanesse nei 90 minuti e anche nei successivi tempi aggiuntivi, sicuramente una partita tutta da vivere in uno stadio che è andato sold out in 11 minuti. Dispiace però non ci siano i tifosi bresciani, ma anche in questo caso è stata vietata la trasferta alla tifoseria ospite, come è accaduto all'andata. Ma di tutto questo e non solo vado a parlarne con il nostro primo ospite. Do il buongiorno al aiuto. Vabbè, venerdì anche per me. Do il buongiorno a Luca Esposito.
2: Buongiorno.
1: Oh, finalmente Luca, almeno questo bonjour in francese lo sai che a me piace tantissimo.
2: Domani
1: sono un po' stanca. Ho un po' sonno, Luca, aiutami tutti, prego.
2: Chi te lo dice? Stavolta non ho dormito perché ho un problema alla cervicale, per cui dormo male. E quindi poi questo freddo, caldo. Lasciamo perdere, dai. Dobbiamo stoicamente alzarci e andare a lavorare, purtroppo, è così. Dimmi tutto, spero di esserti d'aiuto.
1: Ma assolutamente sì, Luca. Allora, ci avviciniamo ormai, mancano poco più di 48 ore alla finalissima del Duca. Ascoli e Brescia arrivano sicuramente in uno stato di forma assoluto, a differenza nostra stamattina. Sicuramente le due squadre stanno un po' meglio. Un Brescia che è vero arriverà senza mercati a questa finalissima, però è un Brescia che ha dimostrato di saper tener botta, soprattutto contro una squadra come l'Ascoli che almeno sulla carta è sembrata un po' la più forte di questi spareggi.
2: Ma lo è stato anche durante l'anno, diciamo che soprattutto nel suo periodo l'Ascoli mi aveva convinto sul piano del gioco già quando duettava con il Brescia, con l'Arezzo nel girone B. Sicuramente la gara d'andata ha detto tanto, l'Ascoli ha qualcosa di più rispetto al Brescia, però il Brescia per conto un giocatore come Crespi, un attaccante 2004, giovanissimo dell'Avellino che sarà poi riscattato dalle rondinelle quasi sicuramente, come abbiamo detto ieri anche le altre volte, un giocatore davvero di prospettiva, calciatore che forse oggi in casa Lazio si mangeranno le mani, no? Attaccante che è sbocciato un po' tardi, è uscito fuori un po' tardi, però segna puntualmente, per cui da una parte sì sicuramente il bel gioco della squadra di Tomei, dall'altro un Brescia che comunque può cambiare le sorti della partita in qualsiasi momento, avendo nella faretra un giocatore che può segnare quindi in ogni qualsiasi occasione, in qualsiasi momento, per cui una partita davvero molto difficile. È vero, non ci saranno i tifosi del Brescia, del Duca, sarà una partita dove l'Ascoli deve centrare, deve cercare di arrivare almeno a fare un gol più dell'avversario, perché poi sai se si va ai supplementari, ai calci di rigore, poi diventa tutto più difficile, perché poi lì un'altra componente che diceva il buon grande Machiavelli, la fortuna, no? La fortuna di cui parla tanto Machiavelli, che è determinante, e quindi è chiaro che anche lì ci vuole un pizzico di fortuna. Poi
1: sì, tra l'altro, appunto, insomma, portare una partita ai supplementari, agli eventuali calci di rigore, anche per un discorso climatico, ora può iniziare ad essere complicato perché oggettivamente è caldo. È vero, sì, ci sono questi sbalzi di temperatura, il disastro di martedì sera è stato sotto gli occhi di tutti perché effettivamente non si poteva proseguire la partita sotto il nubifragio che aveva colpito Brescia, però anche tutti questi sbalzi, la tensione che magari di sicuro aumenta col passare dei minuti, possono oggettivamente complicare il tutto.
2: Sì, soprattutto anche il fattore mentale da non trascurare, sicuramente è una partita gli ultimi 90 minuti dove appunto non conta tanto le gambe, sicuramente anche la qualità dei singoli, ma soprattutto l'aspetto mentale. Come ci si arriva a questa gara, come l'ha preparata Corini, come l'ha preparata Tomei. Corini su questo è bravo, ecco, bisogna dire, è un allenatore che io parlavo con Massimo Coda l'altro giorno, l'ha avuto alle sue dipendenze, ha detto che uno che è un allenatore che riesce a trovare sempre la soluzione a tutto. Quindi è chiaro, io l'ho definita una gara difficile per entrambe. Ripeto, l'Ascoli però gioca nel proprio stadio, però questo non significa niente. A volte diciamo, il giocare nel proprio stadio non è sempre un aiuto, non sempre è un vantaggio. Quindi vedremo, vedremo. Ci sono 90 minuti da giocare, basta un episodio, ecco, anche un rosso inaspettato, un fallo inaspettato in area di rigore può cambiare, può essere la sliding doors della chiave della partita, qualsiasi elemento, qualsiasi episodio, per cui non possiamo dire come il mister la preparerà e l'altro la preparerà la partita, no, al di là della bravura, diciamo, delle due squadre, sicuramente dei singoli, una componente importante è anche questa, anche l'aspetto mentale, il fatto di aver giocato in una settimana 3 volte, perché ripeto, si è scesi in
1: Eh sì.
2: campo anche se per 30 minuti, anche se io questo lo condivido, sicuramente non è psicologicamente un fattore positivo per entrambe le squadre. Quindi io credo che sia una partita da tripla e che vinga il migliore. Noi facciamo il tifo sia per l'Union Brescia, che tra l'altro nasce dalle polveri, ricordiamo, dalle ceneri, anzi, della Feral Pisalò, è stato bravo qua Pasini a convincere, a farsi apprezzare subito dalla tifoseria e dopo appena un anno, ricordiamo, il Brescia è stato costruito a settembre, il puzzle si è completato a settembre, hanno messo su, soprattutto qua a gennaio, hanno capito che la squadra andava potenziata e hanno preso un signor giocatore dall'Avellino come Crespi che sta facendo la differenza.
1: Sì, effettivamente Crespi poi soprattutto in questi playoff credo abbia avuto un'esplosione e sono d'accordo anch'io quando dici Luca che la partita è da tripla. Tempo fa avevamo detto che vedevamo l'Ascoli favorito, però oggettivamente adesso questa finale sfugge a qualsiasi pronostico. Probabilmente senza il colpo vincente di Crespi l'Ascoli sì sarebbe stato favorito con l'1-1, tra l'altro col pari trovato immediatamente 4 minuti dopo il vantaggio di Rizzo Pinna, credo anch'io che tutto sia molto molto aperto.
2: Tra
1: Poi pensavi a
2: l'altro,
1: quella bella storia. Sì, prego, Luca.
2: dicevo, aggiungerei l'essere il calciatore determinante, Crispi, che nella gara dell'andata alla Rechi, che segnò quel gran bel gol a 92esima, poi al ritorno, dopo appena 50 secondi, ha risolto la gara con la Salernitana. Il gol, tra l'altro, contro l'Ascoli è suo, quindi 3 su 3. E quindi ecco perché sto dicendo, mister Corini ha la possibilità, diciamo, perché ripeto, oggi sulla carta l'Ascoli ha qualcosa in più, ma anche come gioco, come struttura dell'organico, di organico, però ripeto, Crespi è un giocatore imprevedibile, uno che appena prende palla ha il fiuto del gol, soprattutto attacca la porta, la profondità, è un giocatore davvero completo, quindi bisogna stare attenti, ripeto, è una partita difficile, una partita complicata, noi facciamo gli auguri in bocca al lupo ad entrambe, che vinga il migliore, quindi purtroppo la Serie B ha bisogno di una quarta squadra che deve completare proprio l'organico della serie cadetta, speriamo davvero che sicuramente uno delle due andrà, speriamo che vinca il
1: Eh
2: fair
1: sì.
2: play, soprattutto è il migliore, perché ho letto delle cose brutte adesso dal rissa con i tifosi, playout, squalificati calciatori. Ecco, speriamo che sia una
1: Eh
2: gara
1: sì, ho
2: pulita,
1: visto.
2: secondo me.
1: Sì, tra l'altro appunto cose vecchie anche relative a 2 anni fa, vabbè, questi i tempi della giustizia italiana sui quali, ahimè, non possiamo niente e insomma, domenica avremo quindi anche il quadro completo di quella che sarà la Serie B con le 20 squadre ai nastri di partenza. Non avremo ancora quello completo di Serie C perché mancherà la squadra che sostituirà la Ternana che è stata ovviamente dichiarata fallita dopo le problematiche enormi che si erano viste nel corso, nel finale di questa stagione. Ci sono anche altre squadre a rischio iscrizione e ieri Luca mi ha incuriosito, ma anche un po' preoccupato, un'indiscrezione che hai lanciato te, ovvero quella relativa al prossimo allenatore del Foggia, sarà Emilio Longo. Non che mi preoccupi il futuro di Emilio Longo, nemmeno quello del Foggia, ma quello del Crotone. Perché insomma, già perdere una pedina abbastanza fondamentale come il tecnico e anche in virtù delle problematiche economiche che hanno colpito gli squali, aiuto, che succederà alla formazione pitagorica?
2: Ma a parte che Longo lo scorso anno doveva andare già via, doveva seguire, perché ricordiamo è stato Antonio Modia a portarlo a Crotone, poi lui era indeciso se restare, rimanere o rimanere o no, alla fine ha scelto di rimanere, poi sicuramente tutto ha contribuito, al di là che un allenatore che da 2 anni ormai alla guida del Crotone vuole anche cambiare aria, anche giusto, ma sicuramente ha avvertito, non
1: Quello
2: so se
1: sì.
2: era in scadenza il tecnico salernitano. Però ha avvertito anche questo, secondo me non ha avuto un sentore positivo anche la penalizzazione del Crotone che avrà nella prossima stagione, ma soprattutto anche forse, come dico David, tu, delle problematiche economiche che sono comunque dei brutti segnali. Per cui ecco, secondo me l'amicizia poi che lo lega a De Vito, che dovrebbe essere direttanzi quasi sicuramente il direttore sportivo del Foggia, Foggia 99,9% sarà riammesso in Serie C, ecco il motivo per il quale, ripeto, Longo ha accettato una sfida difficile perché, ripeto, non si può sbagliare più a Foggia. Quest'anno ti hanno perdonato, però il prossimo anno bisogna ricompattare tutto, anche perché la riammissione non è un ripescaggio, è una rimissione per mancanza di organico. Però bisogna adesso cambiare rotta e credo che il Longo, mister ormai di comprovata esperienza, possa dare una mano a questi colori dopo anni, diciamo, difficili.
1: Ci saranno altre situazioni critiche, Luca, secondo te, al momento delle iscrizioni?
2: Non mancano mai quelle. Vedrai quante squadre poi avranno difficoltà perché l'iscrizione è completa, poi che cosa facciamo? Chiudiamo un occhio, poi arriviamo a novembre, le squadre saltano, dobbiamo riscrivere la classifica, non ne possiamo più. Già il fatto che il prossimo anno vedremo ancora nelle classifiche di Serie C, la classifica di Serie C, ancora qualche asterisco, cioè fino a quando non scompaiono quegli asterischi dalle classifiche, non possiamo dire abbiamo superato lo scoglio. Ecco, perché fino a quando ci saranno gli asterischi, significa qualcosa non è andata bene, quindi qualcosa non è stata valutata correttamente. Ecco, questo è il discorso. Dobbiamo evitare queste di ogni anno, di vivere ciclicamente, di vivere queste situazioni, gli asterischi, società in default, poi basta, perché veramente non ne possiamo più, perché a questo punto è inutile fare la squadra. Se ti basi, molte squadre facendo i calcoli, ma se quella retrocede, quello è problemi economici, io non faccio mercato a gennaio, risparmio. Fortunatamente ci sarà anche la salita di cap quest'anno in Serie C e vediamo se le cose si aggiusteranno, perché sinceramente andare avanti così è diventato stucchevole, anche non solo per noi che siamo addetti al lavoro, ma anche per i tifosi. Tutti i tifosi sono la parte lesa di tutto, del sistema.
1: Ma io penso sia diventato un po' stucchevole anche per giocatori e allenatori, perché non è possibile che ogni anno si debbano avere problemi per arrivare ad avere lo stipendio a fine mese. Insomma, anche questo, ma Luca, pensiamo alla
2: Ma io
1: situazione
2: cambierei
1: del
2: anche questa
1: Matera.
2: regola, amica mia, io cambierei anche la regola di
1: Ah, sì.
2: pagare ogni 3 mesi. Io lavoro, io ogni mese, soprattutto ci sono dei giovani, non siamo in Serie A, in Serie C, molti hanno uno stipendio da operaio, per cui non mangio ogni 3 mesi, io mangio ogni mese come un comune mortale, per cui ecco, questa è anche un'altra cosa che io non sono d'accordo, anche perché pagare ogni mese, secondo me, snellirebbe anche i presidenti a comunque affronteggiare delle spese diverse rispetto a poi farlo ogni 3 mesi. Sì, ma aspettiamo tutti il paracadute, aspettiamo tutti il sovvenzionamento, aspettiamo tutti i ricavi che la Lega ci dà. No, secondo qua, se tu vuoi basarti sui soldi che la Lega ti dà ogni 3 mesi per il minutaggio e per quant'altro, secondo qua, togliamo da mezzo, posso fare il presidente, metti e faccio il presidente con gli incentivi della Lega. Non si va avanti così. La Serie C ha bisogno di presidenti facoltosi che hanno voglia di fare calcio, perché fare il presidente sicuramente non lo ordina il medico. Quindi è chiaro che bisogna avere la passione, ma soprattutto una forte propensione a metterci a mettere i soldi, perché se ci si mette i soldi è avere una solidità economica, altrimenti non si va da nessuna parte.
1: Mi trovi assolutamente d'accordo, poi di questo torneremo anche a parlarne perché insomma ci saranno le elezioni il 22 giugno del nuovo presidente federale, vedremo, qui si è parlato come sempre solo di nomi e non di problematiche, ma vedremo se anche questo sarà uno magari degli aspetti al vaglio, quantomeno per la Serie C. Luca, intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: Buon weekend a tutti i telespettatori e ad
1: Anche a te.
2: ascoltatori. Un abbraccio a te.
1: Anche a te Luca caro, un abbraccio e buon fine settimana. È arrivato il momento anche con noi di salutarsi, ma non per tutto il venerdì, ma solo per 5 minutini, piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo qua con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, una puntata, quella odierna, ovviamente interamente dedicata alla partita di domenica, quella tra Ascoli e Union Brescia, che decreterà quella che sarà la quarta formazione promossa in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, le tre squadre che hanno vinto i tre gironi della Serie C 2025-2026. In realtà con Luca Esposito abbiamo anche un po' parlato di calciomercato, i primi movimenti, insomma le squadre si stanno già attrezzando, quelle che sono già certe della partecipazione al prossimo campionato, panchine che si vanno pian piano strutturando, dovrebbe arrivare già nella giornata odierna, al massimo entro il weekend, il nuovo allenatore del Novara, una delle panchine assolutamente più chiacchierate. È stato raggiunto l'accordo con Alessandro Birindelli, l'ex pianese che firmerà un biennale con i piemontesi, ma per tutte le notizie di mercato vi invito a seguire anche tuttomercatoweb.com, dove insomma cerchiamo di essere sempre quanto più precisi e puntuali per quelli che sono gli aggiornamenti non solo del campionato di Serie C, ma come ormai sapete anche dei campionati di Serie A, Serie B, Serie D, calcio estero e calcio femminile. Quindi non solo TMV Radio, ma anche tutto Mercato Web da dover sempre seguire per essere aggiornati su tutto quello che è il panorama calcistico italiano e non solo, ma vi riporto a quella che sarà la sfida del Duca, della quale vado a parlare con il nostro prossimo ospite, mister Franco Lerda. Mister, bentornato.
1: Ciao, buongiorno a te, grazie. Ciao Claudia.
0: Grazie mille a te mister per essere con noi. E allora, nella prima parte di trasmissione stavamo parlando della sfida di domenica ore 18 allo stadio del Duca, e alla fine sia io che il mio collega Luca Esposito l'abbiamo definita una gara da tripla, perché se l'Ascoli sembrava forse favorito qualche giorno fa, dopo l'1-1 del Rigamonti, beh, è tutto davvero molto molto aperto.
1: Sì, certo, credo anch'io che sia tutto molto aperto, perché comunque al di là della partita tra virgolette anomala, spezzettata per il tempo che ha costretto a farsi di giocare una seconda parte il giorno dopo, comunque ha già dato, come dire, ha già dato un responso, non solo quello numerico dell'1-1, ma anche della qualità delle due squadre. Sono due squadre molto forti, con uno stile di gioco anche un po' diverso, però entrambi sono due squadre che possono vincere la partita entrambe. Lo stesso Brescia, che è una squadra più strutturata, più solida, l'Ascoli che gioca in casa, che avrà dalla sua parte il sold out e quindi un'intera città che spinge e che ha uno stile di gioco con più possesso palla, forse meno diretto, però tutte e due hanno, direi, le stesse chance. Sono concordo con quello che avete pensato te, Esposito.
0: La cosa negativa di tutto questo è che le due finali sono state vietate entrambe alle tifoserie ospiti, quindi a Rigamonti non si è visto il popolo ascolano, al Del Duca non si vedrà quello bresciano. E questa, mister, è forse un po' una sconfitta per il calcio.
1: Sono d'accordo perché nel 2026 ancora arrivare a queste decisioni così assurde mi sembra una cosa che lascia uno strascico a tutti noi, non solo alle tifoserie coinvolte, però a proprio l'immagine del nostro calcio, della nostra mentalità, purtroppo.
0: Sì, credo anch'io che rifletta un po' tutte queste situazioni e le problematiche, è inutile nasconderlo, ci sono, perché qua cerchiamo di guardare solo il bello, cerchiamo solo di concentrarci su quella che sarà l'atmosfera di domenica, dove sicuramente si vedrà un grande spettacolo di calcio, ma subito dopo questo step ci saranno poi le iscrizioni al torneo di Serie C. Un torneo di Serie C dove comunque si partirà con delle penalità, e anche questo forse non è proprio un bello spot che mandiamo all'estero.
1: No, assolutamente, e purtroppo siamo recidivi, lo siamo specialmente negli ultimi anni sempre di più purtroppo, e quindi e quindi c'è da fare qualcosa, come dicono tutti, come leggo tutti giustamente, che si deve fare qualcosa per il campionato di Serie C, la terza serie, che è molto importante, ha sempre più visibilità, però per le problematiche serie continuano a esserci, e quindi prima che sia troppo tardi assolutamente bisogna intervenire per garantire l'efficienza dei campionati da quando iniziano a quando finiscono, e quindi bisogna fare qualcosa assolutamente, perché partire con la penalizzazione o peggio ancora non finire il campionato è un disastro, e quindi sono troppi anni ormai che succede. Speriamo che presto arriviamo a trovare una soluzione che vada bene per tutti e soprattutto che mantenga l'equilibrio dall'inizio alla fine per i campionati.
0: Sì, ma tornando invece alla sfida del Duca, tu dovessi farmi due nomi per chi potrebbe essere decisivo da un lato e dall'altro, chi diresti?
1: Ma sai, sarebbe troppo facile dire Crespi e Gori, però in queste partite qui tutti possono essere decisivi, perché i calci piazzati hanno dimostrato di essere determinanti, e quindi soprattutto la struttura fisica atletica del Brescia può essere un'arma in più sui calci piazzati, e quindi i due centravanti hanno dimostrato durante l'arco del campionato, specialmente in questa fase finale della stagione, Crespi sono stati un valore aggiunto sicuramente, e quindi questi due saranno sicuramente determinanti, non so se il fine realizzativo, ma sono giocatori importanti. Però diciamo che qualsiasi giocatore, come ho detto prima, può essere importante.
0: Alla luce di tutto quello che abbiamo visto, però non solo durante il campionato, ma durante anche questi spareggi, Ascoli-Union Brescia è la finale più giusta?
1: Assolutamente sì, è la finale più giusta. Due piazze storiche, due tifoserie molto importanti che non c'entrano niente con la terza serie, e anche durante il campionato, come hai detto te, sono state protagoniste, soprattutto l'Ascoli, perché l'Ascoli si è giocato il campionato fino a...
0: Abbiamo forse qualche piccolo problema di collegamento, non sento più la voce del tecnico, chiedo a Giorgio in regia se può un attimino sistemare la situazione, intanto io vado a leggere quello che sarà, non lo ricordavo a memoria, quindi devo leggerlo, dicevo vado a leggere quella che sarà la terna arbitrale, insomma la squadra arbitrale che dirigerà il confronto del Duca, che è stato affidato al signor Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, e l'arbitro verrà coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Luca Chiavarolli di Pescara. Dario Madonia della sezione di Palermo invece è il quarto ufficiale del match, mentre al VAR e alla VAR, perché ricordiamo che non c'è l'FVS in questi playoff ma ci sono VAR e AVAR, sono stati designati Ivano Pezzuto della sezione di Lecce e Matteo Ubaldi di Roma 1, quindi insomma anche per Drigo di Portogruaro quella di domenica sarà sicuramente un'ottima vetrina, si parla tanto delle squadre ma anche la terna arbitrale avrà il suo peso. Intanto abbiamo ripristinato il collegamento con mister Franco Lerda, mister eccoci, parlavamo appunto di questa finale che è la più giusta.
1: Sì, chiedo scusa ma sono in macchina e quindi se ogni tanto la comunicazione va e viene è per quel motivo. No, dicevo sì, è stata la più giusta.
0: Ma nessun problema.
1: Allora, per quanto riguarda l'Ascoli, fino all'ultima domenica, dopo quel rush finale importante che ha fatto, quindi va da sé che è meritatissimo. Dall'altra parte Brescia non è stato così competitivo, perché comunque ha avuto subito un distacco importante, perché ha trovato il Vicenza che ha fatto una corsa a sé e quindi non ha mai potuto impensierire, però si è rinforzata a gennaio e quindi c'è stato un cambio in panchina prima e quindi ha fatto di tutto per cercare di prepararsi alla fase finale, in playoff, nel modo migliore, e ci è riuscita perché è arrivata fino all'epilogo finale con il risultato ancora in bilico. Quindi il Brescia ha fatto un tipo di percorso, l'Ascoli ne ha fatto un altro. Ecco, la pericolosità di questa finale era che l'Ascoli magari a livello come dire, di energie nervose dopo aver fatto una rincorsa del genere arrivasse un po' scarico, invece i risultati e lo spirito con cui hanno fatto questi playoff testimonia che comunque sono un grande spolvero, quindi hanno assorbito, diciamo, la delusione di non essere arrivati primi dopo quella rincorsa importante.
0: Sarebbe andata forse peggio all'Arezzo nei playoff se la Serie B diretta fosse stata appannaggio dell'Ascoli?
1: No, assolutamente, certo. L'Arezzo praticamente è stato primo dall'inizio alla fine, quindi sarebbe stato diciamo uno shock psicologico molto molto più importante, sicuramente.
0: Mister, io ti ringrazio per essere stato con noi, poi torneremo sicuramente a commentare con te anche quello che sarà l'esito di questa attesissima partita, ma intanto davvero grazie e buon fine settimana.
1: Ciao, grazie anche a te Claudia, arrivederci, ciao.
0: Grazie mille, ciao mister, a presto. Abbiamo quindi parlato anche con Franco Lerda di questa attesissima partita del Duca. Come è noto, si è giocata in due tranche. La finale di andata, perché al 61esimo minuto del confronto del Rigamonti martedì si è dovuto necessariamente sospendere la partita per un nubifragio che ha colpito Brescia e un po' più in generale la Lombardia. Il giorno dopo, quindi mercoledì alle ore 19, si è giocata l'ultima mezz'ora. Insomma, una finale un po' strana. Era già successo nei playoff di Serie C che una partita venisse interrotta, un Pordenone Lecco ai quarti di finale, mi sembra 3 o 4 stagioni fa. Certo, stavolta è stata una finale e probabilmente anche quella mezz'ora un po' strana, sicuramente atipica, ha inciso su quello che è stato il percorso delle due squadre. Tutto rimandato quindi alla sfida di ritorno, ma intanto io vi porto anche, in attesa poi delle conferenze stampa relative alla gara di domenica, vi porto anche di nuovo in casa sia Brescia che Ascoli, ma prima in casa Brescia, per farvi ascoltare quelle che sono state le sensazioni del post gara. Quindi ora spazio alle parole del capitano dell'Union Brescia Davide Balestrero, una piccolissima pausa e poi torneremo in studio con l'ultima parte di A Tutta C.
2: Partita strana, stranissima. Non credo ti sia mai capitata nella tua carriera una cosa di questo genere, con una posta in palio di questo genere oltretutto. Diciamo che era una difficoltà in più?
3: Sì, assolutamente. Una partita assurda, perché giocarla per 60 minuti, far passare un giorno, ripartire, giocare gli ultimi 30, non è una bella esperienza, va sicuro, perché non è semplice. Perché è la stessa partita ma è frammentata in due partite diverse, in momenti diversi. Approcciarla oggi non era semplice per entrambe le squadre, loro l'hanno approcciata meglio di noi, perché comunque è una squadra che conosciamo, sappiamo che fa del palleggio la sua arma principale, noi l'abbiamo un po' sofferto senza soffrire grosse situazioni, però a livello di gestione della palla abbiamo un po' patito i primi minuti, poi secondo me siamo usciti fuori bene, abbiamo creato situazioni per poter far gol, ci sono stati anche un paio di episodi che non ho rivisto, sicuramente l'avranno visti bene e analizzati, perché abbiamo tutte le tecnologie per noi adesso, visto che siamo gli ultimi a giocare, però sembrava dal campo che potessero fruttare qualcosa di diverso, e poi ti giri, guardi il tabellone, 90esimo, è finita. E quindi è una partita assurda, però ne usciamo consapevoli, perché abbiamo fatto nei 90 minuti una buona prestazione, abbiamo affrontato una squadra che abbiamo studiato, sapevamo come poteva metterci in difficoltà e sappiamo anche noi come le armi che abbiamo. Secondo me ieri abbiamo avuto un po' più l'inerzia noi, e poi

0: quello che è successo, che e non essere riusciti in quei 55 minuti, perché il 5 non era calcio di ieri, a fare il golletto in più, perché lo avremmo meritato. E la sensazione era che il Brescia era superiore all'Ascoli in quel momento.
1: Sì, sicuramente noi dobbiamo analizzare quello, come dici bene tu, che possiamo controllare. Ieri secondo me siete stati molto bravi, perché dopo aver subito il gol si poteva un po' barcollare, invece la squadra è rimasta molto lucida, è rimasta inquadrata sulla partita che doveva fare. Abbiamo trovato il pareggio subito e poi abbiamo creato le situazioni per poter andare in vantaggio. Dispiace, perché con un po' più di precisione o cattiveria o qualcos'altro potevamo andare sul 2-1, sicuramente era un vantaggio che avremmo potuto portarci ad Ascoli, però ripeto, dobbiamo analizzare la prestazione, che secondo me è stata nel complesso positiva, abbiamo fatto quello che avevamo preparato ed è importante, abbiamo visto che può fargli male e domenica ci giochiamo tutto.
2: Volevo chiederti appunto questa reazione che c'è stata dopo il gol, è stata forse subito determinante, perché prendere gol dopo, alla prima occasione, dopo un ottimo inizio, perché avevate iniziato bene questa partita anche con un buon pressing e alcune palle giocate nell'area avversaria, avrebbe potuto stendere chiunque, invece voi avete tirato fuori forse ancora di più quel carattere, e immagino che anche questo vi dia una spinta in più per la gara di ritorno.
1: Sì, sicuramente, perché ripeto, andare sotto contro una squadra forte come l'Ascoli non era semplice reagire. E siamo stati bravi, perché avevamo approcciato molto bene la partita. Hai subito un gol su una situazione un po' un rimpallo su un palo, un cross, una deviazione. Siamo stati bravi a ripartire, a fare le stesse cose, a farle con equilibrio, a non perdere di vista quella che era gli altri 70 minuti, perché abbiamo preso gol presto, anzi 80, e nel complesso poi sicuramente meritavamo qualcosa in più, non l'abbiamo ottenuto, quindi c'è da prendersi quello che il campo ha dichiarato, ovvero che sono due squadre forti, che sono qua non per caso, ognuna con le sue caratteristiche, siamo tutte e due qua per giocarci le nostre carte con fame, e chi avrà più, vedremo domenica chi la vincerà, dai.
3: Abbiamo visto un mercato disperato dopo la fine. Ti chiedo, tu da capitano, se ti sei sentito di dirgli qualcosa, o se magari semplicemente una carica in più per provare a dedicarla anche a lui.
1: Sì, sì, c'è dispiacere sicuramente, perché il ragazzo era disperato, come è normale che sia, perché saltare la finale ucciderebbe chiunque. È un ragazzo che sicuramente ci mancherà, sia come giocatore sia come ragazzo. Personalmente gli ho soltanto detto che deve trovare il modo di dare una mano alla squadra in qualche altra veste in questi giorni. Non potrà farlo in campo, ma lo può fare in mille modi fuori. Quello che mi porto dietro da questi playoff sicuramente è l'elettricità che io vedo nei miei compagni, perché penso che anche dal campo si veda. Io ogni volta che guardo un compagno qualsiasi, sia quello che gioca 90 minuti a partita, sia quello che oggi è andato in tribuna, e mi trasferisce elettricità. Merca, ovviamente stasera non dormirà, probabilmente neanche domani, però deve trovare il modo di dare una mano alla squadra, perché il successo poi è di tutti. Lui ha fatto un lavoro stratosferico durante l'anno, ci mancherà tanto, però chi lo sostituirà sicuramente sarà all'altezza.
4: Magari tocca a te sostituirlo, perché adesso chiaramente diventate un po' corti se il mister vuol continuare a giocare con i quattro mediani, quindi o da mediano o da trequartista.
1: Vabbè, io la formazione non la faccio, no, quindi capito, non so risponderti.
4: Sei abituato a continuare a cambiare, no?
1: Beh, io come ho sempre detto do sempre la massima disponibilità a fare quel che serve, il mister non ha bisogno sicuramente dei consigli miei. Metterà al posto di Merca chi riterrà più opportuno, e tutti siamo a disposizione, perché c'è grande disponibilità da tutti i ragazzi nel giocare qualsiasi scampolo di partita in qualsiasi ruolo, quindi a chi toccherà sicuramente risponderà presente.
3: Torno un attimo su una cosa che hai detto rapidamente, tu parli di due episodi, mi immagino tu ti riferisca a forse al sospetto di mani, credo, di Milanese, e poi un intervento su Crespi dal campo, perché anche noi con i replay abbiamo fatto un po' fatica a ricostruirli. La sensazione che quale dei due ti dà qualche dubbio?

0: in più.
1: No, beh, ma allora il fallo di mano a me sembrava abbastanza evidente dal campo, però no, non sono un arbitro, non voglio sostituirmi, non voglio sicuramente parlare di episodi perché non è quello il focus. Ripeto, abbiamo tutti gli strumenti oggi per hanno, perché non li valutiamo noi, gli strumenti per valutare, avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio riguardo. È chiaro che poi dal campo è una percezione che ti puoi anche portare dietro, ma non la controlli come il maltempo di ieri, poteva portare sicuramente un episodio importante, però per me sì, però non ero vicinissimo, mi sembrava fosse dentro l'area, però ripeto, non ho le indicazioni dell'AIA, quindi avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio riguardo, dai.
2: A un certo punto sembrate un po' sospesi tra l'esigenza di dover fare questo benedetto maledetto gol e anche però l'esigenza di non prenderle per non compromettere definitivamente, cioè ci si aspettava magari un Brescia fuoco e fiamme che si è visto solo in parte.
1: Ma in realtà noi non avevamo quest'idea, nel senso non c'era l'idea di vincere a tutti i costi oggi per poi gestire il risultato, perché c'era l'idea di farlo per regalare comunque allo stadio che ieri ha dato come oggi una risposta impressionante, perché sotto il diluvio ci hanno dato una passione, un amore che veramente ci ha emozionati. Volevamo la vittoria anche per questo. Però senza perdere equilibrio, senza andare a sbilanciarsi inutilmente, perché bisogna ragionare nell'arco dei 180 minuti. Il pareggio è un risultato che paradossalmente ti tiene ancora più dentro il match, non ti fa far calcoli, devi per forza vincere, lo dobbiamo far noi, lo devono far loro. Quindi è una partita aperta a tutto, chiaro che un risultato positivo avrebbe reso tutti più contenti, però è un pareggio, dobbiamo prendere gli spunti giusti, preparare in questi 4 giorni il ritorno e c'è tutto aperto e non vediamo l'ora se domenica.

0: Nuovamente in studio con l'ultima parte di A Tutta C, una parte che dedicheremo all'Ascoli. Abbiamo ascoltato le parole di Davide Balestrero dopo la sfida del Rigamonti. Daremo ora spazio a quelle del tecnico ascolano Francesco Tomei. Vi ricordo che la finale di ritorno tra Union Brescia e Ascoli si giocherà domenica 7 giugno alle ore 18 allo Stadio del Duca. Sarà possibile seguirla anche nella diretta testuale, nella consueta diretta testuale targata a tutto Mercato Web, sito che vi invito a seguire costantemente per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Con A Tutta C invece l'appuntamento è a lunedì mattina alle ore 9:45, un lunedì dove chiaramente commenteremo tutto quello che è successo domenica nella finale del Duca, una finale che si preannuncia sicuramente emozionante. Insomma, vedremo quello che sarà. Da parte mia va un buon fine settimana a tutti voi, un grazie anche a Giorgio Sorani in regia e ripeto anche a voi che spero abbiate avuto il piacere di ascoltarci. Vi lascio con le parole di Francesco Tomei, a tutti voi un caro saluto.
1: Buonasera.
2: Partita strana, posso dirlo senza che nessuno si offenda. Ieri sera era una partita, oggi un'altra completamente diversa, anche per le condizioni climatiche. L'impressione che ho avuto, mi corregga se sbaglio, è che ad un certo punto l'Ascoli pensasse già al ritorno e di andasse bene il pareggio, pur avendo giocato una buona partita.
1: Non hanno il nostro DNA. Non ce l'abbiamo come forma mentis, abbiamo sempre la mentalità di giocarci la partita, è sempre stato così e anche oggi è stato così. Sicuramente la partita è diversa, ma per un semplice motivo, perché ieri oggettivamente c'era, a un certo punto c'erano delle condizioni ambientali un po' particolari, quindi si fa fatica anche a poter esprimere un certo tipo di gioco. Oggi il campo lo consentiva. Non era semplice riniziare perché riaccendersi oggettivamente è difficoltà per entrambe le squadre, però sono molto contento perché ho visto una squadra presente da subito, che era la cosa più importante, e che ha espresso il proprio, ribadisco, DNA, il proprio modo di giocare a calcio contro una squadra forte e secondo me è stata una mezz'ora buona dove ci si prepara entrambe per affrontare l'ultimo step e domenica vedremo come finirà, ecco.
2: Grazie.
1: Grazie a lei.
3: Buonasera, mister. Luca Cini di Sport Italia. Buonasera, ben rivista innanzitutto.
1: Grazie.
3: Come lo prende questo pareggio? Nel senso, quali sono le cose positive che le sono piaciute di più? Quali sono invece gli aspetti che le sono piaciute meno e dove immagino andrà a lavorare per la partita di ritorno che forse sarà completamente diversa rispetto a questa per tutta una serie di motivi?
1: Sicuramente sono state due mini partite dove in entrambe le situazioni la squadra secondo me ha risposto molto bene, perché nella prima partita, ribadisco, le condizioni ambientali sono state particolari ed è stata più una partita un po' sporca, perché molte seconde palle, molta fisicità, e noi sotto questo punto di vista i ragazzi mi hanno dato una grande risposta, perché non era semplice, perché poi il Brescia è una squadra fisica, è una squadra che ha motore, come si suol dire, quindi sotto questo punto di vista ieri secondo me abbiamo fatto un'ottima prova e oggi altrettanto mi ha fatto molto piacere col campo, diciamo, in buone condizioni, tornare a vedere quello che noi di solito facciamo, che è quello di cercare di giocare palla a terra, di palleggiare, di poter dominare una partita. I ragazzi l'hanno fatto bene e ribadisco, non era semplice, perché riaccendersi era un'atmosfera un po' strana oggettivamente, perché poi mezz'ora può succedere di tutto, anche il fatto climatico incide, perché ieri c'era freddo e c'era pioggia, oggi c'era caldo e domenica penso che ci siano le stesse condizioni, quindi sarà una partita, secondo me, mi auguro che sia una partita bella, perché sia il Brescia sia noi siamo due squadre che cercano di giocare, e sono due squadre che si rispettano, e sono due squadre che secondo me cercano entrambe di portare a casa il massimo cercando di giocare a calcio. Questo penso che sia un buon preambolo perché ci sia una bella partita. Poi abbiamo visto anche nel massimo del calcio, le finali sono partite particolari, però io sono sereno perché so che i ragazzi sono abituati e li vedo sereni nell'affrontare questo ultimo scalino, quindi mi auguro che ci sia una bella partita e vediamo come finirà. Ecco.
3: L'ultima da parte mia, lei è sereno perché pensa di avere qualcosa in più rispetto al Brescia, mister, anche nel confronto tra ieri e oggi? Cioè,
1: io sono sereno per un motivo molto semplice, perché conosco il mio gruppo. Sereno non vuol dire che vinceremo.
3: No, dico,
1: nel senso, non ho quella serenità. Non è quello. Sereno dico che anche oggi i ragazzi li ho visti consapevoli. Questa per me è la cosa più importante, perché poi nel calcio poi anche magari non è uno sport di punteggio, è uno sport spesso e volentieri anche di episodi, quindi non è questo che può incidere nel dire sono sereno perché arriveremo al massimo traguardo. No, lo so che sarà una partita sempre sul filo di lana, perché il Brescia è una squadra molto forte, noi la rispettiamo molto, e quindi sono sereno perché mi auguro che ci sia una bella partita.
3: Mister, buonasera. Avrete il fattore campo, quindi almeno un 50% ve lo prendete, o secondo lei ancora 50-50?
1: No, per me è 50-50, perché le finali sono partite particolari. Sicuramente non nego che nel nostro stadio è normale che quest'anno si respira una bella aria, c'è una bella atmosfera, c'è una bella elettricità, una bella empatia tra il nostro pubblico e la squadra, quindi sicuramente ci darà una mano come ha sempre fatto. Però poi quando si scende in campo, io ho giocato a calcio, si resetta, non si ascolta, si pensa a giocare, e ribadisco, siccome sono due squadre forti, perché sono due squadre secondo me forti, dovranno battagliare, dovranno sudare, dovranno mettere molto sacrificio, perché poi alla fine è sempre un po', può essere l'episodio e può essere sicuramente il dettaglio che ti fa la differenza in questo tipo di partite. No, no, è a posto. Ieri ha preso una scarpata, ma niente di che, ha preso una botta sulla tibia, però è a posto, siamo tutti idonei. Ma no, io penso che a questo punto si sia resettato già tutto, perché i playoff poi sono lunghi, ti danno anche il tempo di, poi noi siamo entrati dopo un paio di settimane, abbiamo avuto anche il tempo di smaltire questo tipo di amarezza. E quindi secondo me no, secondo me entrambe le squadre hanno affrontato i playoff in modo molto positivo, sono arrivate secondo me entrambe con una buona forma mentis a questa partita, e la stanno affrontando bene, anche tra ieri e oggi secondo me hanno fatto quello che fanno di solito, poi sono partite che sei talmente concentrato sull'obiettivo che gli strascichi oramai non li senti più. No, è che su mezz'ora di partita, oggettivamente, su un'aggressione che sappiamo che su una palla ferma dal fondo si è uomo su uomo, e su mezz'ora di partita. Poi noi abbiamo giocatori che hanno anche questa caratteristica, come Shakir, che di testa è un giocatore che ti può creare da una semplice palla messa lì delle situazioni anche di profondità. Era un po' forzandoci, perché di solito noi non abbiamo questo atteggiamento, però secondo me, come nella vita, bisogna essere elastici. Quindi bisogna capire il momento, bisogna capire la situazione, e poi, però, quando poi si è trattato di riniziare un gioco da palla attiva, da riconquista, eccetera, i ragazzi hanno giocato come giocano sempre. Quindi era solo un piccolo accorgimento per cercare di evitare errori o dare entusiasmo in mezz'ora. Non era in questo momento il caso di fare questa cosa qua, ecco.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon venerdì a tutti, ci siamo, sta per avvicinarsi il momento del mondiale, ma noi non ci saremo, ce lo godiamo da spettatori ancora una volta, poi vi leggerò le parole anche di Giorgio Chiellini, ma ci siamo anche per la nascita del prossimo campionato di Serie A, perché oggi alle 18.30 parte il calendario, fate attenzione. Anzi, a proposito di questo, sarà la mia prima domanda all'editorialista Fabrizio Ponciroli, che aveva una missione, non so se l'ha compiuto o si è dimenticato. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, buongiorno da l'ottimo, come sempre, Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Fenomenale
1: Maiocca in cabina di regia. E buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Fabri, buongiorno, ti sei ricordato di fare quella cosa? Intanto buongiorno.
3: Ma sai che non so di cosa stai parlando?
1: Della PEC, che dovevi mandare loro per dire: oh, vi ricordate degli internazionali di tennis, ora che fate il calendario? No, perché sennò poi ci dimentichiamo e succede un'altra volta il casino. Ah, ecco, possibilmente i derby non all'ultima giornata, insomma tutte queste cosucce qua, li hai avvisati? No, sei dimenticato? Colpa
3: adesso,
1: tua.
3: Guarda, al volo, tanto sai che fanno le cose proprio all'ultimo secondo.
1: Sì, appena
3: concludo la trasmissione la mando.
1: Tra l'altro si farà con l'intelligenza artificiale, quindi non c'è bisogno più del cervellone, oramai ci sta sostituendo in tutto. Fabrizio, l'anno prossimo faccio l'editoriale con l'intelligenza artificiale al posto tuo, che dici? Uno che imita te? Sono Fabrizio Ponciroli.
3: Potremmo stare qua a parlare per ore dei pro e contro dell'intelligenza artificiale.
1: Bravissimo.
3: È un argomento caldo.
1: Molto.
3: E difficile da affrontare.
1: Molto.
3: Perché ognuno ha la sua, ma non c'è una linea comune. Soprattutto quello preoccupante è che i regolamenti, diciamo così, sono un po' fallaci, mettiamola così.
1: Diciamo un po' leggermente fallaci. Ma tu ti fideresti ti fidi di un calendario fatto dall'intelligenza artificiale? Con tutti i rispetti, sicuramente meglio dell'intelligenza umana, visto diciamo quello che è successo negli ultimi anni, dove l'intelligenza umana ha perso qualche colpo, probabilmente un po' di distrazione, diciamo così. Però siamo sicuri che è certa al 100%, insomma un'occhiatina gliela darei comunque,
3: Beh, l'occhiatina si dà a prescindere, ovvio, però l'hai detto all'apertura della trasmissione, cioè andiamo verso quella direzione in moltissimi ambienti, quindi dobbiamo accettare. Tutto cambia, caro mio, solo noi invecchiamo, ma tutto cambia.
1: Come diceva il banchiere di un nostro collaboratore, un nostro amico, poi arriverà un momento in cui evidentemente noi saremo pagati per stare a casa e consumare i prodotti, perché tanto a lavorare ci penserà. Va bene, mi accontento, diciamo, può essere carina come soluzione.
3: Ci adegueremo
1: anche,
3: a questo.
1: Fabrizio, chi diciamo non ha fatto lo sconto neanche di un centesimo è il signor Dusan Vlahovic. Io ti dico che mi è venuto stamattina, quando mi sono svegliato, una sensazione, però questo significa proprio avere una grande considerazione di Comolli e della Juventus, che in realtà in questo momento sembra più confusa che meritevole di considerazione. Però intanto cosa ne pensi di questo finale di storia?
3: Beh,
1: scenderò l'inferno con te al ma posso guadagnare quanto David? E poi loro che gli rispondono: sì, ma perché pensi di guadagnare più di Yıldız? A me sembra, queste sono cose rivelate dalla Repubblica, mi sembra una cosa abbastanza infantile, però vabbè.
3: No, io sono contento che sia finita, una querelle inutile, rimango sempre della mia idea, e tu la conosci, non ho mai considerato Vlahovic il 9 della Juve, mi sarebbe piaciuto averlo come seconda opzione, lui ha un ego smisurato, è convinto di essere un attaccante di primissimo livello, magari lo dimostrerà altrove, dove lo pagheranno quanto vuole, però lato mio ha fatto bene la Juventus a restare ferma sulle sue posizioni, l'ha tirata fin troppo lunga, e Vlahovic sì, si continua a ripetere che era legato alla Juve, che è la sua squadra del cuore, no, Vlahovic ha un ego veramente importante e crede di valere come i numeri uno d'Europa nel suo ruolo. Alla Juve non l'ha dimostrato, è stato strapagato, e vediamo se altrove riuscirà a smentirci, però non una grande perdita.
1: Guarda, io...
3: ma anche se fosse rimasto, l'ho sempre detto, non come prima punta titolare, cioè ripartire con un nuovo progetto, con Vlahovic scelta numero uno dell'attacco, secondo me sarebbe stato un grave errore. Se invece mi dici c'è Vlahovic e qualcun altro, allora avrei firmato subito.
1: Guarda, io la penso molto come te, nel senso che anche io non mi strappo le vesti per Dusan Vlahovic, perché metto sul piatto della bilancia tutto quello che ha fatto in questi 4 anni, onestamente ha deluso. Se poi ti presenti con certe cifre e non ti rimetti in discussione, ecco, sarebbe stato molto intelligente dire facciamo un contratto ponte sia per me che per voi, io per dimostrare, voi per pagarmi quello che mi potete pagare in questo momento. Significherebbe attaccamento, significherebbe anche mettersi alla prova, invece evidentemente non è così. Pare, la prova non l'abbiamo, che poi nell'interesse del Napoli sia già arrivata una risposta, vogliamo 12 di base fissa e 20 per diciamo alla firma. E chiaramente immaginare la risposta di De Laurentiis. Detto questo, mi ritornano in mente le parole di Chiellini, che dice certo a queste cifre in Italia non resta.
3: Sì, Chiellini che però insomma secondo me poteva esprimersi anche in maniera un po' più diretta sulla questione, perché qui mi sembra che stiamo esagerando nella valutazione di giocatori che non dimostrano nulla. Prendo Vlahovic come esempio, ma ce ne sono tanti altri. Non mi piace il fatto che, visto, considerato che in Premier League si possono spendere cifre folli, allora anche le top club italiani possono spendere per un giocatore X. No, cioè noi siamo diventati un mercato povero, e mi sembra assurdo che un entourage come quello di Vlahovic, che sono sicuramente iperprofessionali, non capiscono che la Juve non può dare tutti quei soldi ad un giocatore singolo, soprattutto dopo, diciamo, l'ultima stagione, però tutte le 4 stagioni tanti momenti bui e pochi di luce, quindi non è che stiamo parlando di un giocatore ecco, facciamo il paragone con Leao, per essere chiaro. Almeno Leao ha fatto un anno in cui è stato straordinario. Il Milan ha vinto lo scudetto con Pioli grazie a Leao, su questo penso non ci sia dubbi. Poi ha deluso tanto, però l'ha avuto il momento di gloria. Vlahovic ha avuto un momento di gloria alla Juve, ma io non me lo ricordo.
1: La finale di Coppa Italia, che hai fatto il gol decisivo, sì, però sì, al di là di questo,
3: una partita singola, ma una stagione dominata da Vlahovic non me la ricordo. Ha fatto dei momenti buoni, quando è arrivato è partito bene, ha avuto anche nel secondo anno un buon risveglio, però in generale, cioè, voto all'avventura di Vlahovic alla Juve, magari coinvolgiamo anche
1: chi ci
3: sta ascoltando, ma 5,5 io di più non riesco a dargli.
1: Secondo me già, poi tra l'altro, no, quando lui ha detto ma io posso guadagnare quanto David, io gli avrei risposto non vuoi guadagnare quanto Yildiz. Ti ricordo che l'ultimo anno hai preso 12 milioni, tu vali, esatto, due volte, cioè vali queste cifre con onestà. E invece ognuno guarda al proprio tornaconto personale. Detto questo, te lo aspetti in Italia o all'estero, Vlahovic?
3: No, in Italia no. In Italia no, sicuramente, se resta su quelle cifre. E quindi, visto che non ha trovato l'accordo con la Juve, resta su quelle cifre. All'estero sì, perché sono convinto che ci sarà qualcuno che investirà su il grande colpo, però auguri, cioè nel senso, magari è il grande colpo, ma magari no. Guarda, lo volevo scrivere anche nell'editoriale, cioè Vlahovic si dovrebbe guardare allo specchio e dire: ma io valgo Osimhen?
1: Esatto.
3: È l'unica domanda che dovrebbe farsi. Cioè, se lui è convinto di valere come Osimhen, ho preso Osimhen per far,
1: sì,
3: capire,
1: per
3: no?
1: Esempio della qualità di attaccante che merita.
3: Esatto. Allora puoi chiedere 12 milioni. Allora secondo me li puoi chiedere. Se invece qualche dubbio ce l'hai, magari guardando anche le ultime prestazioni, allora magari dovevi fare un passo indietro. Per me non vale Osimhen, ma neanche al meglio della sua condizione fisica. Però se lui è convinto, vorrà dire che qualcuno gli darà quei soldi e poi starà a lui smentirci, come sempre è già successo in passato, che prendessi una cantonata, quindi non sarebbe la prima. Però non sono, cioè non, non è che ci sono rimasto male che se n'è andato,
1: No,
3: sono sincero, cioè nel senso, sì, secondo me non abbiamo perso Ilves.
1: E qua arriva il ragionamento che nella migliore delle ipotesi potrebbe essere stato un grande ragionamento della Juventus. Non so se è casuale, non so se è reale. Cioè, io immagino, no, stamattina ci pensavo, magari la Juventus, perché mi domandavo, ma è possibile che bisognava arrivare a 4 di giugno per prendere questa decisione? E invece magari poteva essere quel discorso da fare per dire, io fino all'ultimo ho cercato di tenerlo, lui ha sparato alto, e quindi se ci fai caso adesso, non solo tu, non solo io, ma la gran parte dei tifosi, la ragione la dà la Juve e le colpe le dà Vlahovic. E quindi potrebbe essere anche quella strategia, come per dire, non vi preoccupate, lo sostituiremo al meglio. Un po' come ha detto Ferrero, il presidente della Juve, che ha detto con queste cifre la gamma dei giocatori da poter prendere si allarga. Cioè, come a dire, a questi livelli ce ne sono tanti di giocatori più bravi, probabilmente, o comunque da poter prendere. Potrebbe essere stato anche un modo per salutarsi con Vlahovic mantenendo la ragione di aver fatto bene,
3: ma non lo so,
1: troppo sofisticato, diciamo.
3: Sì, io credo che davvero erano convinti che facesse un passo indietro, ma proprio fino all'ultimo, perché probabilmente c'era anche una questione, non dico di riconoscenza, ma di dire vabbè, facciamo, l'hai detto tu bene, facciamo ancora un anno per vedere come vanno le cose, un contratto ponte e poi decidiamo. Ricordiamo che è ancora piuttosto giovane, quindi non è che andiamo a inficiare una carriera, è un anno insieme, vediamo cosa succede, magari vai alla grandissima e quindi poi li abbiamo i soldi per pagarti, oppure va male e te ne puoi andare alla fine del prossimo anno. Però, ripeto, credo che lui abbia un ego veramente smisurato, cioè lui si sente uno dei 10 migliori attaccanti in Europa, e se sei così convinto, nel bene o nel male, vai per la tua strada, e la sua strada è andare in un club dove si sente il re, il re sia dal punto di vista tecnico, e secondo me qua non lo sarebbe stato,
1: no,
3: sia dal punto di vista economico. Quindi mi pagate perché valgo. Il bello di queste cose è che poi arriva il campo.
1: Già.
3: E il campo è l'unico che può dare un verdetto finale.
1: Già.
3: Se andrà in Premier League farà benissimo, bravo lui, peccato per noi. Se invece non dovesse andare bene, tutti potranno dire grazie a Dio se n'è andato. Cioè, sono solo due le strade.
1: Guarda, io direi addirittura se fa bene altrove, tutto sommato nemmeno il rammarico mi tengo, perché lui ha avuto 4 anni per far bene alla Juve, quindi vuol dire
3: anch'io,
1: che la Juve non funziona.
3: Uguale.
1: Quindi se uno uguale lo tieni per un anno, poi va via e fa bene, là puoi dire, sai, forse ci avremmo lavorato, ci si poteva lavorare in maniera diversa. Detto ciò, l'alba del nuovo giorno è arrivata, i nomi, uno è un evergreen, Colomani, l'altro è la nuova idea, Sorloth. Un attacco della Juventus con Colomani, Sorloth, ti piacerebbe, sì, e perché?
3: No. No, perché Colomani, sì, da noi non ha fatto male. Tutti dicono è stato straordinario, ha fatto, no, tutto il suo lavoro, punto, ma non mi ha rubato l'occhio. E poi comunque è riduce da una stagione fallimentare, fallimentare. Poi ognuno può girarla come vuole, ma non è stata una gran stagione. Sorloth non male, ha la fisicità, secondo me Simeone lo sfrutta male. Però ecco, Sorloth attaccante di riferimento, è il discorso di prima, noi purtroppo, e Vin fai parte della mia schiera,
1: sì,
3: siamo abituati ad attaccanti davvero da Juve, cioè è difficile passare da Higuaín a Sorloth,
1: vabbè,
3: un esempio.
1: Certo, però quei giocatori non li puoi prendere più.
3: Lo so, però non li puoi prendere, allora a questo punto che cosa ti dico? Preferisco investire su un giovane, 3, ma almeno 3 giovani, un attaccante esperto, che chissà, magari è il re di Vivo Milik, ma almeno me lo costruisco io, cioè nel senso vado a prendere un Colomani che so già che cosa può darmi, sia nel suo massimo sia nel suo peggio. No, allora preferisco puntare su qualcosa di giovane, tenermi il classico attaccante esperto che mi dà una mano, però non lo so, investire tutti quei soldi su Colomboigny e Sorloth, boh, mi sembra un prendere tempo. Cioè, alla fine sei talmente messo male che forse è meglio provare un paio di scommesse, sempre avendo però l'attaccante esperto. E guarda, io sono convinto, purtroppo non ho la certezza, ma sono convinto che arrivi alla Juve tenere Vlahovic e cercare due o tre giovani di belle speranze e dire ok, vediamo come crescono questi. Guarda, perché è l'unico modo.
1: Tra l'altro Spalletti nella tournée probabilmente darà spazio a due o tre giocatori di livello della next gen per cercare di lavorarci, e questa potrebbe essere sicuramente un'altra strada.
3: È buono.
1: C'è un nome che a me stuzzica tantissimo, voglio sapere che cosa ne pensi, poi ci sentiamo la nota audio che è arrivata, magari ci rispondono e ci danno un voto a Vlahovic. Gonzalo García,
3: sì, che
1: è
3: uguale.
1: Un nome, a me piace molto. Certo, poi pensare al 5 giugno 2026 che se proprio dovesse scegliere Real Madrid il giocatore preferirebbe il Como alla Juventus, ti fa capire che strada ha intrapreso negli anni la Juventus.
3: Ma è questo il problema che abbiamo, adesso poi magari ne parleremo. Ma il Milan aveva scelto un allenatore e questo è andato a Liverpool. Cioè, ormai il calcio italiano è il calcio portoghese di qualche anno fa. Cioè, vai lì se non hai alternative. È brutto da dire, ma è così, ragazzi. È inutile far finta. A me fa anche abbastanza sorridere, soprattutto questo periodo in cui si parla tantissimo di calciomercato, come è giusto che sia. Ma si parla di calciomercato come se fossimo ancora in grado di decidere il calciomercato. Non è così, non è così. E anche i nostri top club non hanno la forza per sedersi ai tavoli importanti. Cioè, entriamo al casino, ma siamo alle macchinette. Cioè, noi non ci sediamo a blackjack. Non abbiamo la pecunia e, attenzione, la PIL per poter portare qua gente. Perché il calcio italiano non piace. Cioè, ragazzi, se tu guardi una partita di calcio, io mi metto nei panni di chiunque che si guarda una partita di calcio italiano e poi si guarda una partita della Premier, una partita della Liga, una partita della Bundes, una partita della Primiera Liga, quindi Portogallo. Ragazzi, c'è una differenza sostanziale. E quindi a me dispiace, perché noi abbiamo vissuto un periodo in cui alzavamo il dito e c'era la fila per venire da noi. Adesso alziamo il dito e gli scarti, tra virgolette, o gli espertoni, quelli in su con l'età, oppure i giovani che ci provi e vedi come va. Ma non ce l'abbiamo la forza di fare il grande colpo, purtroppo non ce l'abbiamo. E attenzione, e adesso c'è una Turchia che sta prendendo piede, cioè l'ha fatto nel volley, adesso lo farà nel calcio, quindi anche la Turchia diventa un rivale importante. Siamo messi male, guarda che siamo messi male, ma è per quello io continuo a insistere su questo tasto. Mal che vada, proviamo con i giovani. Magari ti va bene, su 5 trovi uno che è veramente forte.
1: Magari.
3: Sicuramente non li paghi come un esperto,
1: Certo, certo, chiaro. Perché hai la possibilità di crescertelo tu, magari diventa anche un po' il tuo assegno che incasserai un giorno, visto che la premia la dei soldi, non possiamo permetterci. Nota vocale.
3: Guarda, per chiudere,
1: sì, vai.
3: Pensa solo all'esempio, ma ci avrei già pensato, di Palestra.
1: Sì.
3: Ha fatto una stagione
1: e già vale 50 milioni, certo,
3: bravissimo, una stagione ad altissimi livelli in Italia e vale 50 milioni, quindi io dico, ma proviamo sti giovani, magari due o tre palestre in giro li troviamo, ma che vada le rivendi a 50 milioni, che non mi sembra male in questo periodo, visto che c'è chi può pagare quei soldi lì, non noi, ma in Europa c'è, in Arabia c'è, quindi...
1: Certo.
3: Per me la direzione l'unica è quella.
1: È quella lì, io la condivido molto. Sentiamo un po' che pensano i nostri amici, vai.
4: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta.
1: Ciao Marco.
4: Volevo fare innanzitutto, per quanto riguarda Vlahovic, va benissimo, avete detto tutte le cose giuste, era arrivato il suo tempo e alla fine quando se l'amore non scatta e finisce lì, se una delle parti non conclude. Tornando alla difesa, si parla di Carlos Augusto, non so che ne pensate. E poi un'altra considerazione: se dovesse partire Bremer, sicuro sarebbe qualche, come altri giocatori, come numero, però Gatti secondo me andrebbe più valorizzato. È vero che fa gli errori, però ci vuole quel tipo di gente con carattere. Che ne pensate? Ciao, buona giornata, Marco Moretti.
1: Allora, posso dire un attimo la mia e poi ti lascio la parola subito a te. Ci sono in tanti che difendono Gatti, l'appartenenza, il carattere, eccetera. Tutto giusto e tutto vero. Io sono il primo a dire che secondo me una squadra come la Juventus, come il Milan, di cui anche parleremo, ha bisogno di ritrovare gli uomini dietro il campione, quindi l'appartenenza, la grinta, la voglia. Poi però ci deve essere anche le qualità. Secondo me Gatti quelle qualità, almeno dal punto di vista difensivo, non te le garantisce, soprattutto se vuoi alzare il livello. Quindi su Gatti ho queste idee, voglio sentire la tua. Se parte Bremer, la spesa potrebbe essere fatta ancora all'Atletico Madrid, che si parla di José Jiménez. E allora ti chiedo, in quel caso la Juve ci guadagna o ci perde?
3: Allora, se parte Bremer ci perde a prescindere, perché è l'unico buono, quando è sano, che abbiamo lì dietro. Quindi purtroppo ci perdiamo se va via Bremer, e probabilmente andrà via, soprattutto se dovesse fare un buon mondiale, perché il mondiale inciderà secondo me sul futuro di Bremer. Detto questo, la penso esattamente come te su Gatti, e non ci siamo messi d'accordo.
1: No, assolutamente.
3: Gatti è un buon, diciamo così, elemento per lo spogliatoio, per gli allenamenti, per la gara, per dare una mano, ma non può essere un titolare alla Juve. Cioè, su questo mi spiace, ma non cambierò mai idea. Poi che sia uno che ci dà l'anima, come Locatelli, che ci sia, che abbia questa forza interiore di andare oltre le proprie qualità tecniche, non ho dubbi, ma mai lo metterei titolare nella mia Juve ideale del prossimo anno. Infine, Carlos Augusto, io tutto l'anno che lo vedo Carlos Augusto, sì, buono, ma non ti cambia nulla.
1: No,
3: non ti cambia nulla. È un buon giocatore che all'interno di una squadra forte non sfigura, ma non è un punto cardine, quindi non lo so. Io spero, anche lì mi auguro che alla fine, se proprio devi, torno al discorso di prima, proviamo, magari troviamo qualcosa al nostro interno che ci possa dare una mano. Ricordiamo che Savona comunque la sua carriera la sta facendo, quindi potrebbe anche accadere che troviamo qualcosa di buono internamente. Però se parte Bremer è un problema. Già hai un problema in attacco, hai un problema a centrocampo, hai un problema in porta, e se parte Bremer hai un problema in tutti i ruoli.
1: Sì, condivido, anche se l'ultimo Bremer io sarei anche disposto a sacrificarlo, perché secondo me questo è anche l'ultimo anno in cui puoi guadagnare certe cifre, poi dall'anno prossimo magari rischi di non guadagnarle più, però è chiaro che devi...
3: No, hai ragione, l'ultimo Bremer anch'io, però secondo me fisicamente non è mai stato al top, cioè gli do quell'alibi, però sono d'accordo con te, l'ultimo Bremer non era quello della passata stagione,
1: no, certo,
3: di 2 anni fa. Però secondo me ha inciso moltissimo la condizione fisica.
1: E forse anche un po' di, come ti posso dire, assuefazione alla Juve, la voglia di cambiare anche da parte sua, quindi a volte poi finisce semplicemente il tempo. Allora, ti voglio fare quest'altra domanda. Dumfries, Real Madrid. Vlahovic, altri lidi. Ti aggiungo anche le parole di De Laurentiis, che secondo me ha fatto bene, ancora una volta. Io, sai che non ho grandi, però... non sbaglia quasi nulla ultimamente, devo ammetterlo, quando ha detto, dopo lo sfogo di De Bruyne, non ha appoggiato, avrebbe potuto appoggiare e dire sì, per questo ho cambiato l'allenatore, sai, un po' come faceva prima, invece qua non ha gradito e probabilmente ha detto, se De Bruyne se ne vuole andare, se ne troveranno altri, quindi probabilmente ha accompagnato alla porta anche De Bruyne. Che cosa significa questa continua fuga di, tra virgolette e senza virgolette, in alcuni casi campioni dal nostro campionato?
3: Allora, su De Laurentiis anch'io sono rimasto stupito piacevolmente, anche perché De Bruyne è un altro che dovrebbe guardarsi allo specchio.
1: Va bene,
3: ma
1: però...
3: come mai Conte non ha mai puntato su di me? Non è che magari non sono più il De Bruyne di qualche anno fa? Però qua sembra che sono tutti fenomeni.
1: Sì, bravo. E vengono quindi... a insegnare tutto qua, perché noi siamo in disastro.
3: Cioè, purtroppo molti non capiscono che quello che hai fatto in passato conta zero. Conta zero, conta quando ti ritiri, ma mentre stai giocando conta zero. Tu puoi essere De Bruyne, ma se non fai il De Bruyne è normale che non sei considerato come vorresti. Ma basta vedere Modric, no?
1: Sì.
3: Modric è arrivato e ha fatto il Modric, ovviamente, sì, a 40 anni, ma ha fatto il Modric.
1: E andrà via anche lui, no? Aperta e chiusa parentesi.
3: Beh, ma lì va via per altri motivi. Secondo me non è tanto una questione legata. Per me.
1: Non si porterà un bel ricordo con sé, però.
3: No, no, però si porterà il bel ricordo di aver dato il 100%. Ecco, lui può guardarsi allo specchio e dire: ho fatto tutto quello che potevo. Su questo non ho dubbi. Poi sai, il fatto che se ne vanno tutti, beh, ma torniamo al discorso di poc'anzi, cioè non c'è da sorprendersi. Io scherzando dicevo un paio di giorni fa, è già tanto che non perdiamo Lautaro, che fosse l'ultima stella che abbiamo nel nostro campionato. Ha sposato la causa nerazzurra e penso resterà fin quando potrà all'Inter. Ma gli altri, cioè, ce ne sono pochi innanzitutto, e poi comunque ci sta, Dumfries se ne va dalla miglior squadra italiana, ricordiamolo, ma ti chiama Real Madrid e purtroppo non è così facile dire di no,
1: certo. Soprattutto Real Madrid,
3: ma se Real Madrid dovesse chiamare Ildiz, che ha giurato amore eterno alla Juve, ma secondo voi non ci pensa? Ma certo che ci pensa, ma come chiunque,
1: certo,
3: cioè, è così, noi campioni non abbiamo più, ma continuo a puntare, a battere sempre sullo stesso tasto. È il momento di tentare qualcosa di diverso, è il momento di provare a tirar su qualcosa di nuovo, di giovane, e magari ci va bene, no? Guarda, non so chi l'ha detto, ma ha fatto una riflessione bellissima. Cioè, noi dal nulla è venuto fuori Sinner, dal nulla è venuto fuori Antonelli. E cacchio, ma da quanto tempo dal nulla non viene fuori un Roberto Baggio? Che ne so, anche prendendo esempi stranieri, uno Zidane. Cioè, noi non riusciamo a tirar fuori, ripeto, dal nulla, perché il nulla siamo a livello calcistico, qualcosa che dici, eccolo. È lì che secondo me bisogna essere bravi a tenerselo il più possibile. Però devi essere fortunato. In questo momento, vista anche la nazionale, io non ho visto poi così tanti talenti su quali ci metterei la firma. Ecco.
1: Ultimissima che ti faccio invece sul Milan e ti dico... Qua si aspetta, c'è l'ultimatum di Ragnik intanto, ma per adesso non c'è ancora nulla. Per di più... Sono uscite quelle voci che sapete, dominio pubblico, non le approfondiamo, attendiamo gli sviluppi che riguardano Tare, quello che è successo in Albania, che lo vedo coinvolto a livello penale. Però siamo al 5 di giugno, una società come il Milan, che viene da un'annata assolutamente deludente, ancora non ha nulla, società, futuro conclamato di giocatori, allenatore, nulla.
3: Guarda Vin, il calcio di oggi, soprattutto quando è in mano a proprietà americane, è così. Hanno un'idea del calcio che non è la nostra, non riescono ad adeguarsi, perché anche Cardinale, sì è vero, ha fatto piazza pulita, ma è stato più un gesto di ribellione, come dire, ok, adesso prendo in mano tutto io, adesso faccio a modo mio. Però se poi non hai la conoscenza del calcio italiano, è difficile. Cioè io sono sicuro che loro volevano Irola, ma ne sono certo,
1: sì,
3: non ho dubbi.
1: Sì. Beh, certo.
3: Però Irola, il problema è che non è che vai da Irola e ti siedi a un tavolo e dici ok, sono il Milan, ci mancherebbe altro, 15 minuti fermiamo. No, non funziona così. Irola avresti dovuto contattarlo tempo addietro, un progetto serio, sapere chi sono i dirigenti, sapere che giocatori avrebbe avuto a disposizione. Ci sono tante componenti che portano ad una firma. È arrivato il Liverpool e ci ha messo veramente 15 minuti. E quindi purtroppo mi spiace, ma il Milan sta andando incontro ad una situazione drammatica. drammatica, perché almeno prima potevi prendertela con qualcuno, adesso te la prendi con chi? Con Ibrahimovic, perché è l'ultimo che è rimasto. Ma a chi affidi questa squadra, sia a livello dirigenziale che soprattutto tecnico, e soprattutto come intervieni su questa rosa? Cioè, l'unica cosa che sappiamo, anche lì potremmo stare qua a parlarne 20 ore, è che Leao ha deciso di dire che se ne va, che è un'altra follia, follia. Non puoi andare in Portogallo e dire ok, il mio periodo al Milan è finito. No, ci fosse stato un dirigente, sarebbe dovuto andare in Portogallo e dire oh, adesso fai un'ulteriore conferenza stampa e specifichi che non volevi dire quello. Detto questo, ti va via Leao, non hai più Modric, Rabiot punto di domanda, e quindi cosa fai?
1: Che sai già quando si muove Allegri.
3: Non vorrei essere un tifoso rosso-nero, sincero.
1: No, direi assolutamente di no, momenti non facilissimi. Abbiamo il tempo per un'ultima nota audio e poi ci salutiamo.
5: Buongiorno Vincenzo.
1: Ciao, buongiorno.
5: Io fossi nella Juve proverei a prendere un tipo Pellegrino del Parma, un grande giocatore, però una scommessa, no? Non so, forse andrei su uno di quel tipo. No, penso che non costi neanche tanto e penso che accetterebbe subito la Juve. Non so, Stefano da Fermo.
1: Che ne pensi?
3: Hai ragione, hai ragione. Certo, poi bisogna vedere se il Parma, quando sente il nome Juve, non esagera con
1: le richieste.
3: È quella l'idea. Sì. Io sono d'accordo, cioè è quella la linea. Può essere Pellegrino come altri. Però la mia idea è proprio quella, cioè alla fine sei messo talmente male che ok, proviamo, 2-3 scommesse, vediamo cosa succede. Sempre avendo però un giocatore esperto, tu devi avere un giocatore esperto che quando non sai che cosa fare lo metti dentro, quello lo devi avere. Nel mio mondo ideale è Milik se torna a essere un giocatore vero, ma non scommetterei mai più su Milik. Però sì, sono d'accordo, è un'idea... Che condivido al 100%, sì, perché serve una scommessa, non hai alternative, certo. Cioè non puoi andare, tutti dicono bisogna prendere Salah,
1: ho capito,
3: no, ma poi attenzione, io ho visto Salah l'ultimo anno, fisicamente non è Salah che ci ricordiamo noi,
1: e se perde fisicamente perde anni. Tanto del suo potenziale, poi in Italia basterebbe, però
3: esatto, cosa. Poi certo in Italia probabilmente farebbe la differenza comunque, certo, certo. Però tu investi tutto il tuo capitale su un giocatore ultra trentenne che ha perso lo smalto e se ne sono accorti anche al Liverpool, e poi un giocatore che secondo me ha dato talmente tanto nella sua carriera a livello fisico che è in grado di gestire una stagione intera, non lo so. Quindi per quello sono convinto che è meglio puntare su una scommessa giovane. Poi, se arriva Salah, sono felicissimo, non è che dico...
1: certo, un regalino niente male, però sicuramente i ragionamenti, poi i prospettici ti portano su altre strade. Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un grande abbraccio.
3: A voi, alla prossima.
1: Noi ci fermiamo, caro Andrea Maiocca, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia Rotocalcio con il collegamento da Firenze con Lorenzo Di Benedetto, poi avremo alle 12.05... Raffaele Garinella e poi altri approfondimenti che ti faccio sapere. Sei troppo curioso, tra poco saprete tutto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia, pronti?
2: Fenomenale!
1: Fenomenale! Adesso mi abituo a Maioccone, dopo Giorgio Serani mi abituerò ad Andrea Maiocca. Detto questo, noi adesso invece non ci abituiamo mai ai contenuti editoriali dell'ottimo Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Ciao Dibbe, buongiorno.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti. L'hai venduto Sorani?
1: L'ho venduto, però praticamente dicono che forse mi fanno sapere se mi danno in cambio Gonzalo Garcia. È indeciso tra Como e Radio Bianconera. Ha detto già no alla Juve, però in realtà. Se ti capi come siamo combinati. Caro Dib, a proposito di come siamo combinati, e tu giustamente dici, Dumfries se ne va, e Vlahovic se ne va, e De Laurentiis accompagna De Bruyne alla porta, che stiamo diventando?
3: No, cosa stiamo continuando ad essere?
1: Ecco, bravo, che è meglio.
3: Il problema è quello, il problema è che insomma siamo un campionato sempre più povero, siamo un campionato dove comunque i giocatori migliori, anche se non ritengo comunque Vlahovic uno dei migliori giocatori della Serie A, però
1: ne prendo due, grazie.
3: Vanno via i giocatori più importanti, quelli che costano di più, quelli che decidono di più, perché Dumfries è una perdita importante per l'Inter, molto più di quello che si possa pensare, secondo me, perché è vero che quest'anno è stato infortunato, quindi è vero che l'Inter non poteva fare niente, perché comunque questa clausola c'era già l'anno scorso, sì. È andata bene l'anno scorso all'Inter che nessuno l'ha attivata. Quest'anno insomma era abbastanza scontato, no? Che per 20 milioni un giocatore come Dumfries tu lo possa perdere.
1: Non ti prendi manco Rugani a quella cifra oggi.
3: Appunto. Quindi però dicevo è una perdita molto importante perché l'Inter andrà su Palestra. Palestra è uno dei migliori esterni difensivi italiani che ci sono in giro.
1: E
3: sarebbe bene, sì, esatto, sarebbe bene appunto lo prendesse una squadra come l'Inter, che è la squadra più forte in questo momento in Serie A. Quindi contento per Palestra, contento per l'Inter che prende Palestra, ma l'Inter perde 10 gol, c'è poco da fare, perché Palestra non segna quanto segna Dumfries, perché Dumfries ha risolto delle partite che solo uno come lui poteva fare. Quest'anno è stato infortunato tutto l'anno e ha fatto sì, allora quella vittoria col Como a Como dell'Inter è stata forse la vittoria più importante della stagione dell'Inter. E comunque è stata decisa da una doppietta di Dumfries. L'anno prima ha fatto doppietta contro il Barcellona in Spagna nelle semifinali di Champions League. Cioè, qui stiamo parlando di un giocatore che con tutti i suoi limiti tecnici, perché comunque non è uno tecnicamente eccelso per fare l'esterno, non è Maicon, no?
1: Non è Maicon, lo faranno diventare Maicon, ma non è Maicon al momento.
3: Però è un giocatore che quando un esterno di un centrocampo a 5 che aveva due occasioni da gol a partita. Quindi quella o ce l'hai o non ce l'hai, cioè Palestra è difficile, no? che possa arrivare, avrà altre caratteristiche sicuramente, però l'Inter deve trovare quei gol di Dumfries da un'altra parte. Poi per il resto
1: spendendo già un cinquantino, però
3: esatto, quindi,
1: impieghi praticamente quasi tutto il tuo capitale, penso, che non è che è infinito.
3: No, certo, però diciamo che investe 30, no? Perché se 20, se 20 arrivano da Dumfries,
1: recuperati da Dumfries 30-35, diciamo. Certo.
3: Quindi, però bisogna vedere se bastano, bisogna vedere poi se entrano nei club di Premier League. Se entrano nei club di Premier League, arrivederci e grazie. Non credo che l'Inter possa andare a prendere Palestra, però infatti si deve anche muovere, secondo me, l'Inter, ma l'Atalanta non ha nessuna voglia di muoversi, invece, cioè perché
1: che invece aspetta, ha tanta voglia di accendere l'asta, perché chiaramente comincia a vedere gli occhi di zio Paperone, no, a quel punto.
3: Esatto, e quindi vediamo, insomma, però fatto sta che se ne vanno giocatori importanti, e questo non dico neanche ci deve far riflettere, perché ci sta fumando la testa da quanto riflettiamo su queste cose, però insomma Speriamo di poter rivivere dei momenti migliori per quel che riguarda il calcio italiano dal punto di vista economico e anche dal punto di vista competitivo.
1: Ti posso dire invece che continuo a

0: c'è
1: Era
0: niente, sì.
1: la sua idea principale.
0: Cioè,
1: Poi.
0: la cosa che è successa, scusami, poi ti
1: Sì.
0: faccio finire. La
1: No,
0: cosa
1: no,
0: che è
1: no, vai, vai.
0: successa è che il Milan non è andato in Champions. Quello è
1: Esatto, e
0: successo.
1: quindi si è liberato di fatto Allegri,
0: Esatto.
1: e quello ha aperto uno scenario. E lui ci si è tuffato, e che ha sempre avuto questa passione per Allegri, che fu il primo a spiegargli il calcio quando riprese il Napoli, e Allegri gli raccontò come funzionava. E dopodiché, però, lui in genere cavalcava l'onda dei campioni che dicevano: ah sì, l'allenatore che è andato via, meno male che se n'è andato, non ci ha valorizzato, eccetera, eccetera. Avrebbe potuto dire: va, c'hai ragione, per questo è andato via, adesso viene uno che ti valorizza. Invece no, lui ha risposto a per quello a cui doveva rispondere a Conte, e poi a De Bruyne ha detto: vabbè, se vuole andare via se ne prende un altro, e amen. E a me questo atteggiamento, ti dico la verità, mi è piaciuto, perché poi è vero tutti i discorsi che abbiamo fatto e che hai scritto nell'editoriale, è vero anche che poi farsi venire a prendere in giro da chiunque qui, anche no, cioè nel senso.
0: No, no, certo. Ma io guarda, io credo che De Laurentiis quando parla in questo modo vuol dire che ha già deciso, cioè,
1: Certo.
0: perché se no non avrebbe nemmeno toccato l'argomento. Invece se dice sia di De Bruyne che di Lukaku, che poi c'è anche il comportamento di Lukaku, no? Che non è andato giù al Napoli, poi bisogna capire se era davvero una cosa programmata o no, ma se fosse stata programmata ci fa capire ancora di più quale sia la voglia del Napoli di De Laurentiis di cedere anche Lukaku. Però è un po' come quando dicevamo ormai mesi fa che De Laurentiis disse se Conte vuole andare in nazionale me lo deve dire subito perché se no rimango senza allenatore e non posso decidere a fine stagione. Anche quelle le parole di
1: Legittimo.
0: Laurenti, in quel caso le interpretammo come un addio di Conte al Napoli, perché altrimenti si mette non di traverso, di più
1: Certo.
0: Aurelio De Laurenti. E quindi anche in questo caso, secondo me, come ho scritto anche nell'editoriale, ha accompagnato all'uscita sia De Bruyne che Lukaku, perché si vede che vuol puntare su altro, ma ci sta. Ci sta ampiamente. L'affare De Bruyne, diciamo che non lo possiamo neanche valutare troppo perché
1: No.
0: insomma c'è stato un infortunio molto, molto pesante che non lo ha fatto essere mai quasi mai a disposizione. Quando c'è stato, ha deciso gol sul rigore, gol su azione, assist. Mi ricordo un paio in Champions. De Bruyne è De Bruyne, però
1: Sì,
0: se
1: sì.
0: poi De Bruyne vuole andare via, fa bene De Laurentiis a dire che problema c'è. E poi insomma dovrà sostituirli entrambi. Non sarà facilissimo, ma non sarà neanche complicatissimo visto che il Napoli comunque quest'anno è arrivato secondo
1: Sì,
0: e
1: la
0: di
1: struttura ce l'ha.
0: fatto non ha avuto né De Bruyne né Lukaku in tutta la stagione.
1: Praticamente così. Senti, è detto che io prendo le distanze da quel pazzo che strillava ieri nel collegamento pomeridiano di Tiembo Radio, ogni tanto viene invitato a strillare: Vlaovic va alla Roma, Vlaovic va alla Roma, segnatevelo, segnate. Prendo le distanze da quel fomentato individuo che purtroppo abbiamo in redazione, che risponde al nome di Alessandro Santarelli. Mi concentrerei con te sul nome di chi può arrivare a questo punto alla Juventus. Davvero, la strada sembrerebbe quella di Colomani Sorloth tracciata, oppure si viaggia per tentativi? Che sarebbe imbarazzante pensarlo, ma purtroppo.
0: No, allora, su Colomani proprio possiamo andare tranquilli, nel senso
1: Però se quelli
0: che
1: alzano ulteriormente il prezzo. Ah,
0: no, no,
1: lui!
0: no, tranquilli che sia un obiettivo, tranquilli che
1: Ah,
0: sia un obiettivo, perché
1: ok.
0: ormai, cioè, non esiste sessione di mercato senza la Juve che insegue Colomani, è già la terza e la quart'ultima
1: Sì.
0: la Juve lo prese in prestito, quindi poi le due
1: Sai,
0: successive ha provato a riprenderlo.
1: noi parliamo di una squadra, di una società che un tempo andava a prendersi Ronaldo con un volo aereo, solo andata.
0: Certo.
1: Vado lì, lo prendo e poi torniamo tutti quanti insieme. Adesso siamo arrivati a una società che si prende in prestito Colomani, poi te lo deve restituire. Dice: aspetta, facciamo una cosa, ti do 1 milione e me lo lasci per il mondiale per club, poi te lo ridò, promesso, te lo ridò. Poi dopo ti busso alla porta, che non è che me lo ridaresti, che mi servirebbe. Ah, costa così tanto. No, vabbè, te lo lascio. Non ne voglio sapere più niente di te. Con te non tratto più. Poi busso alla porta. Senti, quel discorso di Colomani, come funziona? È una roba, guarda, raccontata così, però è la verità.
0: Sì, no, ma è incredibile che non ci sia altro attaccante sulla terra e la Juventus può può prendere al posto di Colomani, però vabbè, comunque.

0: Quindi Colomani sicuramente obiettivo della Juventus. Sorloth lo stesso. Sorloth è un giocatore che comunque sia ha fatto bene ma non benissimo all'Atletico Madrid, possiamo dirlo tranquillamente. Le caratteristiche sono quelle da centravanti e sono quelle che chiede Spalletti.
1: Certo.
0: Però vai a prendere uno di 30 anni, punto numero uno, che ne fa 31 a novembre, mi sembra.
1: Sì.
0: Punto numero due, quanto lo paghi? Perché
1: 30
0: Mecchi
1: milioni penso abbiano chiesto
0: Armani, appunto,
1: inizialmente.
0: quindi
1: Però già
0: fai
1: ce n'hai
0: che.
1: 30-40 per Colomani, già ti servono quasi 70
0: No, ma
1: milioni.
0: lì entra in gioco Nico Gonzalez,
1: Certo,
0: sicuramente con l'Atletico
1: certo,
0: Madrid.
1: certo. Infatti
0: Che
1: là esci pari e
0: chiaramente.
1: patta più o meno, no? Con Nico
0: Ma
1: Gonzalez.
0: secondo me sì, alla fine, ma che se potrebbero anche gonfiare qualcosa. Non voglio dire che fanno cose che non si possono fare, cioè, però quando va a fare uno scambio metti 2 milioni in più per uno e ti fai una plusvalenza un pochino migliore. Sono cose che insomma chiunque farebbe in qualsiasi campo e non sto dicendo assolutamente che la Juventus o l'Atletico Madrid vogliano fare qualcosa che non si possa fare. E poi però se mi chiedi ti convince la coppia Sorloth-Colomouani per la Juventus? E io a questa domanda non ti rispondo perché ti faccio un'altra domanda e ti dico per puntare a cosa? Per
1: Alla
0: puntare al
1: vittoria
0: quarto
1: dell'Europa
0: posto?
1: League, intanto,
0: Per
1: si
0: puntare al
1: potrebbe, secondo
0: quarto
1: te?
0: posto della vittoria dell'Europa League vanno bene, assolutamente sì. Se
1: Ma
0: poi
1: c'è.
0: John Elkann si viene a raccontare che la Juve deve vincere lo scudetto, che la Juve deve tornare a competere per vincere lo scudetto, e allora no.
1: Però
0: Beh, no.
1: ti metto un grosso però, per una volta. Sono molto d'accordo con te su tante cose e lo sai, sono anche abbastanza
0: Certo.
1: nella questione di parte avvilito. Però è altrettanto vero che questo esatto discorso noi lo facemmo per il secondo Napoli di Spalletti quando andarono via tutti e dicemmo: ehi, hanno dismesso, questi manco si
0: Esatto.
1: qualificano in Champions League.
0: Sì.
1: Poi Spalletti, con un mercato fatto per gli uomini che voleva lui, facendo un tipo di lavoro, andò a vincere non solo lo scudetto, ma lo vinse in carrozza. Quindi la variante anomala potrebbe essere proprio Luciano da Certaldo.
0: Allora, lo sai che ti devo fare un altro nome, e lo sai, che
1: Sì.
0: comunque lì ci fu l'estro di Giuntoli, no? Insomma, a incidere tantissimo. Però le cose sono diverse perché allora l'esempio Napoli l'ho fatto anche ieri parlando del Napoli e parlando anche di chi c'è dei giocatori forti e non è detto che debba peggiorare la squadra. Però lì ci fu una cosa diversa. In che senso? Nel senso che arrivarono due giocatori che di fatto
1: Il crack vero e proprio.
0: furono decisivi, Kim dietro in difesa e Kvaratskhelia in attacco, che non conosceva nessuno. Cioè noi possiamo fare una scheda di Sorloth senza andare a leggere niente, andare a vedere nessun video? Sì, possiamo fare una scheda di Colomouani senza andare a leggere niente, andare a vedere nessun video? Sì.
1: Sì.
0: Potevamo fare una scheda di Kvaratskhelia senza andare a leggere niente e senza vedere nessun video, ma neanche
1: No,
0: per idea. E
1: no.
0: così neanche di Kim, no? Quindi,
1: E
0: se
1: se
0: la
1: la
0: Juventus
1: soluzione
0: avesse
1: fosse anche
0: chiesto.
1: interna, cioè se in tournée si portasse qualche giovane che tipo il vicino di turno, che magari Spalletti potrebbe dire, sai che c'è, questo te lo prepara e diventa la variante anomala.
0: Capito, quello, cioè, se lì ci vuole l'estro, ci vuole un colpo
1: L'idea.
0: diverso, ci vuole l'idea, esatto. Se mi chiedi, secondo te, sì, Colomani, Comolli può avere un guizzo del genere? Io la vedo dura, cioè, ti dico la
1: La vedo
0: verità.
1: molto dura, su questo sicuramente. E come
0: Poi.
1: dico spesso, pochi soldi, tante idee. E il problema è che qua probabilmente sono pochi soldi, poche idee. E
0: Questo è
1: questo
0: un
1: non è un
0: problema.
1: binomio buono. No, sì, questo è
0: No, ma è
1: vero.
0: un problema, ma perché poi, cioè, ora torniamo a fare i soliti ragionamenti che abbiamo fatto tutto l'anno, no? Ma poi i soldi, i club di Serie A, in un modo o nell'altro, li tirano sempre fuori. Il problema è che li tirano fuori male, perché al Milan giustamente sono stati mandati via tutti, perché Tare l'anno scorso, Tare o ci vogliamo mettere, perché non mi piace fare un nome solo, Tare, Furlani, Moncada.
1: Sì.
0: Allegri che ci ha messo bocca, hanno comprato tutti i giocatori inutili perché per il Milan, cioè Stupinian, Atecame, Yashari, Ricci, cioè questi sono soldi, ma sono soldi, certo, questi sono soldi veri. La Juve lo stesso l'anno scorso, cioè, e ti vai a prendere 45 milioni di Open Da più 3 di bonus, ragazzi, 45 milioni sono, cioè, la Juventus poteva tranquillamente lasciarseli in tasca e, sì, e spenderli quest'anno. Quindi, sono questi gli errori che non devono essere fatti. Il Napoli, io sono d'accordo, cioè, guarda, lo cito sempre, quella stagione del Napoli la cito sempre.
1: Biensini,
0: Fabian Ruiz, Koulibaly, e Mertens, dentro un georgiano a caso che nessuno sapeva chi fosse, Kim, ora ti pare, te un coreano che viene dalla Turchia, che potrà sostituire mai Koulibaly?
1: Già, quindi occhio a questa situazione qui. Senti, per chiudere, con Miners continua a dire: sì, le offerte ce le ho, ma voglio dimostrare il mio valore alla Juventus. Cosa deve fare la Juventus per dirgli: guarda, per noi va bene così, passiamo oltre? Cioè, eppure secondo me la Turchia per con Miners potrebbe essere un'occasione di rilancio importante.
0: Glielo deve dire, cioè, non c'è, c'è poco da fare. La Juventus deve andare da con Miners e dirgli: guarda, non ha funzionato. Non vogliamo chiudere chiaramente un rapporto in malo modo, però insomma ti invitiamo a cercarti qualcos'altro, perché altrimenti non fai più parte del progetto. Poi lui può reagire in tutti i modi possibili, può impuntarsi, può dire: io c'ho un contratto e tutto, ma una chiacchierata molto serena secondo me è sempre la soluzione migliore,
1: certo.
0: Per tutte le cose. Poi io fossi con Miners a quel punto lì direi: magari va bene, però allora cedimi dove voglio io.
1: Dove voglio io, va bene.
0: Cioè, io non so, ci sono queste cose, questi giocatori che vanno in determinate piazze e non riescono a imporsi. Io te l'ho detto, mi sembra che te l'avevo già detto un'altra volta, che io la chiamo la sindrome di Torres, quando passò dal Liverpool al Chelsea disimparò a giocare a calcio. Io sono convinto, non avremo mai la riprova, ma sono convinto che se la Juventus quest'estate dovesse ricedere Cop Miners all'Atalanta, prossimo anno Cop Miners fa 15 gol.
1: Sì, poi là qualcuno potrebbe dire: ma non è che era tutto organizzato? È giunto con l'Atalanta, tanto ci faccio arrivare a 65 milioni tra 2 anni, visto che questi mi cacciano quest'anno, io faccio finta che rifiuto un po' di offerte dall'estero, tu mi chiami, ce lo riprendiamo a 30 milioni, abbiamo fatto una bella plusvalenza, che dici? Capisco. Affare fatto, Cristiano.
0: Esatto.
1: Vabbè, insomma, ovviamente la stiamo immaginando, ma non è così,
0: certo, non esiste
1: la cosa, già, però la gente potrebbe immaginare fare queste storie qua. Dibbe, grazie, ci risentiamo settimana prossima con la redazione di Tutto Mondo Web. Ciao. Lunedì noi invece ci fermiamo, breve pausa per noi, Raffaele Carinella al ritorno, poi grande finale con Alain Valneglia tra poco.

0: Allora, come anticipato, adesso andiamo dal mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raffo, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Prima o poi sarebbe accaduto, con una clausola così bassa, attivarla sarebbe stata una, diciamo, inezia da parte dei conti che c'ha, per esempio, il Real Madrid. Dumfries saluta e va via al Real Madrid. Partiamo da qui. Quanto perde l'Inter?
1: Intanto
0: leggo le parole di chi. Udense l'ha fatto il suo, aveva una clausola con l'Inter che non ha potuto fare niente per trattenerlo, insomma, cerca di gettare un po' d'acqua sul fuoco.
1: Ma avrei scelto Real Madrid anch'io, ti dico la verità, no? Dopo 5 anni, 2 scudetti, 3 Supercoppe italiane, 3 Coppe Italia, 2 finali di Champions, ti capita la possibilità di andare a giocare in uno dei 2 club più importanti di Spagna, che è il Real Madrid, è l'occasione che secondo me va accolta, perché questo sarà molto probabilmente l'ultimo contratto di Dumfries. Dopo un mondiale, nuovi stimoli, c'è la possibilità di far bene, di riscattare una stagione in cui comunque Dumfries, nonostante le tante assenze per infortunio, è stato importante, perché poi è entrato nel momento decisivo della stagione e le 2 reti contro il Como a Como hanno di fatto dato lo scudetto all'Inter. Però ripeto, l'Inter perde sicuramente tanto, perché questo è un giocatore che nel corso degli anni si è tatticamente disciplinato e ha rifinito e raffinato quella sua esplosività fisica che già possedeva. Detto questo, bisognava cambiare e dovrebbe arrivare Palestra, che secondo me è un tipo di esterno diverso da Dumfries, che dovrà abituarsi a quello che poi è il peso della maglia dell'Inter, a giocare in uno stadio come San Siro. Però insomma, se le premesse sono queste, le premesse sono buone.
0: Dovrebbe, dicevi tu, perché chiaramente l'Inter cerca di anticipare i tempi, perché l'Atalanta già ha sparato un prezzo altissimo che sarebbe destinato a salire qualora si affacciassero club spagnoli o soprattutto di Premier che magari interessati al giocatore. Quindi l'Inter,
1: sì, però il giocatore non vuole andare all'estero, l'ha detto chiaramente all'Atalanta, quindi insomma alla fine io penso che con l'inserimento di Cocchi nella trattativa, che è lo stesso giocatore assistito dallo stesso procuratore di Palestra, poi la situazione penso che dovrebbe sbloccarsi qualche giorno. Ma guarda, secondo me Cocchi tu pensi del valore di mercato o quanto vale secondo me?
0: No, proprio il valore di mercato e quanto vale secondo te, giusto per fare una tara.
1: Ma guarda, secondo me ha fatto poche esperienze, poche presenze in Serie A, quindi io penso che non possa valere più di 5-6 milioni in questo momento, Però insomma, se quei 5-6 milioni ti servono per concedere al giocatore la possibilità di mettersi in luce in una squadra come l'Atalanta, che da sempre valorizza i giovani, è un'opportunità, secondo me, sia per il calciatore che per l'Atalanta da cogliere, con un club che comunque questi anni ha fatto benissimo.
0: E insomma, vediamo un po' come andrà. Certo,
1: è un bel giocatore, un bel prospetto. Secondo me deve migliorare un po' nella parte fisica. Fisicamente deve crescere, però tecnicamente il giocatore c'è tutto.
0: Certo, arrivasse a Palestra, tu Di Marco da una parte, Palestra dall'altro, ti sei assicurato. Però come dicevi tu, sono giocatori difficili, perché mentre Dumfries si guadagnava sempre occasioni da gol, o comunque un paio di occasioni da gol a partita vengono fuori, per Palestra magari bisogna ragionare in maniera diversa, bisogna cercare la via del gol in altri modi.
1: Perché comunque Dumfries i gol te li faceva, Palestra certo. Non è da quel punto di vista un giocatore che ti finalizza l'azione, lui magari te la porta a compimento ma non te la finalizza, che è diverso. Quindi bisognerà sicuramente cambiare, però ripeto, io non vedo grandissimi esterni sul mercato, quindi soprattutto se c'è la possibilità di prendere un giovane italiano che ha fatto bene in questa stagione. Poi è chiaro che l'Atalanta ha il sacrosanto diritto di sparare il prezzo che vuole, visto che si tratta di un patrimonio suo, e se tu sei d'accordo ad acquistare quel calciatore a 50 milioni di euro lo prendi. Io ti dico la verità, sinceramente, studiando un po' il calcio, non vedendo calciatori forti abbordabili a prezzo minore, mi concentrerei su un calciatore italiano, perché secondo me l'ossatura italiana è stata una delle risorse più importanti dell'Inter negli ultimi anni, come lo è stato tanti anni fa per la Juventus.
0: Dovesse, perché uno deve mettere in conto anche questo, sfumare questa possibilità, quale sarebbe secondo te il nome da consigliare all'Inter, o il nome più che altro su quale l'Inter si tufferebbe?
1: Ma dovesse sfumare questa possibilità, io non prenderei Diaby, perché per me dopo 2 anni quasi di Arabia Saudita il calciatore dovrebbe riequilibrare le proprie prestazioni con i ritmi del calcio europeo che sono diversi. Punterei su Carvajal, punterei su giocatori come Perisic, insomma, perché comunque Perisic è un giocatore che nonostante l'età fisicamente ha un tipo di resistenza, un tipo di affinità con l'ambiente che consentirebbe allo stesso calciatore di tornare, altrimenti punterei su due profili differenti che sono uno Dodò, l'altro Wesley della Roma. La Roma deve fare delle cessioni, sono i due giocatori che mi piacciono di più in questo momento.
0: Mancini, è un'ipotesi che ti piace?
1: Molto, ma Mancini resterà alla Roma, io sono sicuro di questo.
0: Come mai?
1: Ah, perché è un giocatore che ha sposato la causa giallorossa, è un giocatore che è stato a Roma nella cattiva sorte, non vedo perché lasciare adesso con la Roma in Champions League, con un allenatore che ha sempre creduto in lui sin dai tempi di Bergamo, con la possibilità di diventare bandiera di questa piazza straordinaria come la Roma giallorossa. Quindi insomma, io fossi in lui resterei alla Roma tutta la vita.
0: Quale sarebbe allora a quel punto un'alternativa valida invece per quanto riguarda la difesa, e soprattutto cosa ti senti che manchi ancora, preso eventualmente Palestra, dato la sostituzione di Dumfries all'Inter? Sempre il giocatore che salta l'uomo, ma insomma, si è provato con Nico Pazzi, che però è impossibile.
1: No, assolutamente. Io prenderei, guarda, ti dico chi prenderei. Prenderei Palestra sicuramente, Curtis Jones a centrocampo, Solé e solo Solé in difesa, basta.
0: E Solé mi sembra che abbia aperto e fatto capire che...
1: Ma io penso che arriverà all'Inter Solé.
0: A quel punto tu dici non devo stravolgere nulla, il gruppo c'è, la squadra c'è, anzi...
1: No,
0: stravolgere...
1: rinnoverei quei calciatori che sono in scadenza, ne rinnoverei due. Sicuramente De Frey, perché è un giocatore che in difesa comunque quando ha giocato ti ha fatto sempre delle buone prestazioni e può quindi giocare in Coppa Italia, in campionato o comunque nei casi di... squalifica di qualche calciatore. Mkhitaryan, perché è fondamentale per lo spogliatoio, e poi comunque l'attacco lo lascerei così, perché abbiamo Esposito che alla prima stagione di Serie A ha fatto 10 gol complessivamente, un giocatore che sta crescendo. Bonny è un giocatore che deve disciplinarsi meglio nel 3-5-2 di Chiu, ma è un giocatore che ha la sua esplosività e i numeri per far bene. E poi Curtis Jones, secondo me, per il 3-5-2, proprio in virtù di quel fatto che dicevi tu, saltare l'uomo, aggiungere fisicità allo stesso tempo, mi dà delle garanzie migliori di Manu Koné, anche perché l'ultima stagione di Manu Koné purtroppo per lui è stata un po' costellata da qualche infortunio.
0: Sì, questo è vero. Ti porto anche sugli altri, negli altri club, sugli altri argomenti del giorno.
1: Certo.
0: Allora, intanto ti chiedo se hai visto la partita della Nazionale, segna più Esposito, mi sembra che comunque... si sia parlato poco perché ci sia poca voglia di parlare di nazionale in questo momento dopo l'ennesima delusione mondiale, e non mi sembra neanche siano spiccati grandissimi talenti da questa.
1: Beh, Enzo, quando tra una settimana comincia il campionato del mondo, il terzo senza la tua nazionale, hai poca voglia, con tutto il rispetto per il lavoro di Baldini, di vederti l'amichevole con Lussemburgo. Francamente non l'ho guardata, ma perché penso di essere deluso dal calcio italiano, un po' come la maggior parte dei tifosi. Io ho un bellissimo ricordo dei mondiali che ho avuto la fortuna di gustarmi, un po' come te. Insomma, francamente ancora ho negli occhi le immagini di Totò Schillaci, dei suoi gol Italia 90, di Roberto Baggio, che perché poi è stato Roberto Baggio, non gli schemi di Sacchi, a portare l'Italia in finale contro il Brasile. L'Italia del 1998, bellissima, che si è fermata al palo purtroppo ai calci di rigore, c'ho bellissime immagini. La nazionale del 2002, che secondo me era ancora più forte per qualità di quella del 2006, e poi mi tocca oggi fare fatica a vedere la nazionale perché la qualità del calcio italiano purtroppo è quello che è. Quindi bisogna lavorare, ma bisogna cominciare a cambiare le cose in maniera secondo me totale, a cominciare dal numero di squadre in Serie A, perché secondo me questa Serie A con tutte queste squadre non porta a niente di buono da un punto di vista della qualità.
0: Giudizio sospeso a questo punto fino al 22 di giugno, manca poco oramai per le elezioni del presidente federale, capire quale sarà il programma che a questo punto andrà avanti e se ci saranno appunto delle novità sostanziali. Intanto oggi ricordiamo le 18:30, calendario della Serie A, occhio, ricordiamoci che c'è gli internazionali di tennis sempre nella stessa data, quindi speriamo che non ci siano errori, visto che si lavorerà con l'intelligenza artificiale. Esatto. E, invece per quanto riguarda i titoli di coda della storia d'amore tra Vlahovic e Juventus, che idea ti sei fatto?
1: Come diceva Troisi, amico mio, pensavo fosse amore, invece era un Calessi. Ti dico la verità, io sono stupito da questa scelta, perché io penso che la Juventus abbia dato a Vlahovic più di quello che Vlahovic ha dato alla Juventus in questi anni. Devo essere onesto. Sei alla Juventus, sei in una grandissima società, prima di lasciarla io ci penserei, perché magari, sai, vai a guadagnare forse qualcosa in più da un'altra parte, ma la maglia della Juventus è una maglia che non ti scordi mai, è una maglia che pesa, una maglia importante, una maglia che richiama grandissimi campioni. Io ti posso parlare di Michel Platini, ti posso parlare di Alessandro Del Piero, di Zinedine Zidane, di Roberto Baggio, del mio idolo assoluto che è Zbigniew Boniek. Cioè, insomma, qui stiamo parlando della Juventus. Andare a guadagnare più soldi in un altro club che magari non ha lo stesso blasone della Juve, perché è vero che la carriera è una, e poi alla fine, quando si appendono gli scarpini al chiodo, devi fare i conti anche con quello che poi è il post calcio. Però insomma, prima di lasciare la Juventus ci penserei sempre, per qualsiasi piazza italiana, figuriamoci per altre piazze a livello. Forse la lascerei per il Real Madrid, se mi arrivasse un'offerta del Real Madrid, neanche per il Barcellona.
0: Hai pensato anche soltanto magari per un attimo che il re dei parametri zero, Marotta, un pensierino su Vlahovic ce l'abbia fatto?
1: Ma a quelle condizioni economiche secondo me no, perché è importante, vedi, l'eccellente lavoro di Marotta è proprio questo: garantire una rosa competitiva all'allenatore e mantenendo comunque certi paletti per quanto riguarda gli ingaggi. Secondo me ci sono degli equilibri anche da questo punto di vista, quindi un calciatore come Vlahovic non puoi prenderlo e concedergli all'Inter in questo momento qui uno stipendio pari a 7 più. Quindi fatico a pensare che Marotta ci ha pensato come tutti gli innamorati del calcio, perché si tratta di un profilo interessante, di un calciatore tecnico, di un calciatore fisico, di un calciatore intelligente. Però insomma il discorso poi finisce lì, perché quando vai a vedere che tipo di stipendio vuole Vlahovic, ha ragione Giorgio Chiellini quando dice evidentemente il suo posto futuro non sarà in Italia.
0: Beh, anche perché pare che al Napoli abbia sparato come cifra 12 milioni più 20 alla firma, sì. E chiaramente, diciamo, qui si avvicinano soltanto i top club. Ma tra i top club chi è che considera top attaccante Dusan Vlahovic secondo te?
1: E questa è una bellissima domanda, perché se andiamo a vedere il rendimento di Dusan Vlahovic negli ultimi anni, gli ultimi due anni soprattutto, fai fatica a collocarlo in un top club, anche perché poi i top club hanno degli attaccanti che numeri alla mano sono superiori a quelli, ai numeri dello stesso Vlahovic. Quindi non posso pensare al Real Madrid, non posso pensare al Barcellona, non posso pensare al Bayern Monaco, fatico a pensare al Manchester City, fatico a pensare al Liverpool, all'Arsenal, insomma fatico io a collocare Vlahovic in queste squadre qui.
0: Sì, onestamente è una fatica, la faccio anche io, però insomma vediamo, magari c'ha qualcosa alle spalle che lo ha portato a essere così sicuro nelle sue richieste. Sostituirlo con la coppia Sorloth-Colomani alla Juventus, come la vedi?
1: Upgrade, downgrade, secondo me non migliora la qualità. L'abbiamo visto con Colomani alla Juventus, ha fatto una buona, secondo me, stagione, mezza stagione, però non è un calciatore da Juventus, o meglio non è quel calciatore che accende l'entusiasmo dei tifosi, a mio avviso. Cioè, io ti dico sinceramente, la Juventus ha bisogno di un altro tipo di attaccante, soprattutto un attaccante che sia congeniale al calcio di Spalletti. Allora, senza andare a stare a farla troppo per le lunghe a cercare Colomani, ma perché non provare a prendere Victor Osimhen, che è un calciatore che magari da un punto di vista,
0: ma costa tanto
1: costa, però non te lo puoi permettere. Però insomma, lui adesso è al Galatasaray, ha vinto il campionato in Turchia, c'è la possibilità di tornare a lavorare con un allenatore straordinario che lo conosce benissimo, che lo ha esaltato nel Napoli, nella sua parentesi napoletana, ma perché non tornare? Secondo me sarebbe quello lo sforzo da fare, perché se io devo andare a prendere Sorloth, che è un bel giocatore, poi in Italia non è che ci vuole tantissimo per fare la differenza, considerata insomma la qualità del calcio italiano in questo momento storico, però insomma un calciatore come Osimhen, una squadra che deve fare l'Europa League, quindi avrà certamente come obiettivo primario il campionato, poi vincere è chiaro che è sempre importante, sarebbe bello se una squadra italiana, la Juventus o il Milan, vincesse l'Europa League, però insomma io penso che una squadra come la Juventus, che ha speso tanto e male nell'ultimo periodo, spendere meglio potrebbe permetterselo e dovrebbe anche pensare di farlo.
0: C'è qua anche quella percentuale da dover pagare eventualmente al Napoli, che complica un po' i piani almeno per quest'anno di Victor Osimhen, ma insomma vedremo se ci saranno dei colpi di scena. Qualcuno invece parla del desiderio di andare a scoprire talenti, come venne scoperto per esempio Kvaratskhelia nell'anno dello scudetto del Napoli. Ti porto invece proprio in casa Napoli. Ti hanno stupito le parole così sicure di sé di De Laurentiis, che dopo lo sfogo inopportuno, e ti chiedo di giudicare anche questo sfogo di De Bruyne, ha detto: beh, se vuole andare via ci sono tanti giocatori, non c'è problema.
1: De Laurentiis è l'arma in più del Napoli, io l'ho sempre detto in tutti i miei interventi. Finché ci sarà Aurelio De Laurentiis, a Napoli potranno dormire d'un sonno tranquillo. Perché questo? Perché il presidente ha sempre dimostrato con i fatti di rinforzare la squadra tutti gli anni. Ci sono state poi delle scelte un po' sbagliate, io penso soprattutto alla scelta, all'addio di Spalletti e poi alla sua sostituzione, e soprattutto quando sostituì Rudy Garcia con altri allenatori, da Calzone a Mazzarri, non è che fece il bene del Napoli, però quello fu un errore, ci può stare in tantissimi anni in cui comunque il Napoli ha fatto cose egregie. De Bruyne poteva risparmiarsi, sono quelle cose di sempre. Un grande campione come lui, che ha avuto comunque una stagione travagliata, o parli prima o meglio durante la stagione, dici ci sono delle cose che con l'allenatore non vanno benissimo, proveremo a risolverle perché siamo due grandi professionisti e due vincenti, altrimenti uscire così adesso a fine stagione, parlare di gioia di giocare, ma non ha giocato praticamente mai perché poi si è infortunato, quando è rientrato non ha fatto la differenza, perché il Napoli, quando poi ha riacquisito tutti gli effettivi, paradossalmente ha avuto un rendimento peggiore, quindi insomma francamente me la sarei risparmiata. De Laurentiis fa bene, De Laurentiis ha la possibilità economica, ha le conoscenze per rinforzare la squadra, non avrei scelto Allegri, ti dico la verità, in questo momento storico qui, avrei puntato su un altro tipo di allenatore.
0: Che insomma invece sarà appunto Massimiliano Allegri, vediamo un pochettino quale sarà la strada. La Roma continua a lavorare su quelli che potrebbero essere delle soluzioni, tra cui Greenwood, che sale un po' in
1: bellissimo giocatore.
0: Ecco, come lo vedresti Greenwood alla Roma con Gasperini?
1: Meraviglioso, ma magari ti dico, sarebbe bellissimo vedere Greenwood in Italia. È un giocatore che sì, da un punto di vista caratteriale ha avuto qualche problematica, lo sappiamo, di fatto che poi si sono chiuse le porte della nazionale, però è un giocatore che fa tutta la differenza del mondo, e all'Olympique Marsiglia quest'anno insomma ha giocato, ha avuto parecchi alti e bassi un po' come tutta la squadra, però nella prima parte di stagione, quando la squadra andava bene e rodava bene con De Zerbi, insomma il giocatore ha fatto delle qualità. Con Gasperini potrebbe disciplinarsi e potrebbe continuare a crescere da un punto di vista della fase di possesso, secondo me sarebbe straordinario, un profilo importante, un calciatore perfetto nella collocazione tattica gasperiniana.
0: Sono molto curioso, sarebbe veramente molto affascinante. Detto questo, io saluto e ringrazio come sempre Raffaele Garinella. Ciao Raff, un grande abbraccio.
1: Sono io che ringrazio te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Adesso di tutte queste idee ne parleremo tra pochissimo, dopo l'ultima pausa con Ale Valnegri. A tra poco.

0: Allora, adesso è il momento di farci una bella chiacchierata con Alain Valnegri. Alain, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Enzo, buongiorno.
0: Allora, parliamo un po' di nomi di acquisti, ma anche cominciamo a presentare quello che sarà un po' il format a partire dalla prossima settimana, che sarà un format tutto dedicato al mondiale. Allora, io ti lascio innanzitutto la parola. Ci sarà anche una new entry, nel senso che durante questo percorso di presentazione, di racconto del mondiale, ci sarà anche Fabio Urbisaglia, un, diciamo, il nostro corrispondente direttamente dal Brasile, che ci riporterà gli umori di tutti i tifosi brasiliani in quella che sarà la prima esperienza mondiale di Carlo Ancelotti. Raccontaci un po' tutte le altre cose, dai Alain.
1: Sì, sarà un formato molto dinamico con diverse rubriche, dall'analisi di partite alla presentazione di altre sfide, dei consigli per gli acquisti per le nostre società di Serie A ma anche di Serie B, la rivista stampa pure sempre molto importante durante le competizioni intercontinentali e niente, poi andremo a scoprire un po' gli umori, la relazione del popolo brasiliano con Carletto Ancelotti, che in Italia c'è molto interesse e pochi mezzi hanno dei corrispondenti con la, prima di tutto, la qualità di Fabio analitica la capacità di comunicare e comunque la calciofilia di Fabio, oppure comunque la gente la potrà scoprire con un accento brasiliano, con un focus messo sul nostro Carlo Ancelotti.
0: Già, anche perché così noi racconteremo al nostro modo e seguiremo al nostro modo il mondiale, anche se manca la nostra nazionale, questo sicuramente ci ferisce a morte, però insomma tant'è, e lo prendiamo così e ve lo raccontiamo così. Allora, un po' di nomi. Intanto la situazione in casa Milan, che è scoppiata, eccetera, libera Goretzka, che sembrava un passo dal Milan, che a questo punto resta sul mercato e pare che sia stato offerto alla Juventus, che però dice: prima dobbiamo risolvere il problema portiere, poi cabina di regia, poi attaccante e poi eventualmente prenderemo in considerazione Goretzka. È un giocatore che, secondo te, per le sue qualità, in che tipo di modulo potrebbe iscriversi, e soprattutto con Spalletti lavorerebbe bene? E poi ti chiedo, è una priorità o fa bene la Juventus a dire dobbiamo andare avanti per altre strade?
1: Vabbè, ma Leon, il Goretzka è un box to box, è per eccellenza, è uno che comunque gioca sul fisico, gioca sul ripetere gli sforzi, gioca su quella capacità che ha di inserirsi in aria. Poi è un giocatore disciplinato, molta fisicità, sarebbe un po' il vice Turam. Secondo me la Juve al centrocampo la priorità deve essere un regista, che manca da anni. Non lo so, non penso che la Juve oggi come oggi vada a spendere quei soldi per Goretzka, al di là del fatto che comunque lui è libero. E poi comunque Goretzka è un giocatore che ha mercato, non è che aspetta solo la Juve. Dunque vedremo. Per me è un giocatore da Premier, proprio un giocatore da Premier per la fisicità e le qualità che ha. Se poi tu chiedi a Goretzka di imporre il gioco e dettare i ritmi a una partita, sbagli proprio nel casting.
0: Altro giocatore di cui ti faccio il nome, che conosciamo molto bene, che è Kevin De Bruyne. Lo sai che, insomma, anche se per molto tempo è stato assente per quel grave infortunio che lo ha costretto a stare praticamente fuori sempre, è un giocatore che all'inizio qualcuno diceva sì, ma forse non si sposa bene col centrocampo del Napoli, sì, ma forse Conte non lo sa utilizzare bene. Infatti poi a fine anno, con la partenza di Antonio Conte, arriva lo sfogo proprio di Kevin De Bruyne, anche inopportuno se vogliamo, e ti chiedo anche un giudizio su questo, che insomma dice: a me ha fatto bene ad andarsene, noi non possiamo giocare così bassi, così sacrificati, il nostro attaccante ha fatto solo 10 gol, non va bene, eccetera, figlio di un altro calcio naturalmente, però a volte queste cose è meglio lavarle in famiglia che pubblicamente. Ma potrebbe a questo punto anche lasciare Napoli. Qual è il tuo giudizio sul percorso al Napoli di Kevin De Bruyne? Aveva ragione, meriterebbe un'altra opportunità? Certo, con Allegri non farebbe l'upgrade.
1: È stato sfortunato per via dell'infortunio. Poi la relazione con Conte, comunque la domanda era più nel chiedersi: De Bruyne si sposa col centrocampo del Napoli? Penso che doveva essere il centrocampo del Napoli che si doveva sposare con De Bruyne, con un giocatore di questa qualità. Ma ragazzi, negli ultimi 10 anni citami 3 centrocampisti che hanno avuto il miglior rendimento di De Bruyne in Europa. Ti sfido.
0: No,
1: in quel ruolo, ti sfido. Cioè, giocatore di un'eccellenza, di un livello. Arrivano pochi calciatori di quella qualità in Italia ultimamente, eh? Dunque, poi se vai a prendere De Bruyne, gli fai fare comunque, gli dai dei compiti che vanno proprio contro il suo DNA calcistico, diventa anche lui un giocatore normale. Però ha fatto vedere sprazzi di grande classe. Poi ha avuto questo infortunio, non l'hanno connesso con Antonio Conte. Pazienza, può succedere, però su certe cose, sulla pertinenza, comunque possiamo dare ragione a De Bruyne.
0: No.
1: L'altezza del barocentro, la mentalità, il fatto che
0: il problema è che adesso arriva Allegri.
1: Il Napoli abbia fatto 10 gol. Come?
0: Il problema è che adesso arriva Allegri, quindi secondo te è meglio che
1: Con Allegri giocherà libero, giocherà difensore centrale. No, con Allegri non esiste, almeno che Allegri torni quello di Cagliari, che comunque il suo Cagliari, se ricordi bene Enzo, era una squadra positivo, molto offensiva, però non penso. De Bruyne, peccato perché ci siamo persi comunque uno dei più grandi centrocampisti dell'ultimo decennio, come ti ho detto prima, per ragioni tattiche, per una ragione anche per via dell'infortunio, vabbè, è un mix di tutto, però l'acquisto comunque era entusiasmante, poi non ha funzionato come poteva aspettare, come non ha funzionato tutto il Napoli l'anno scorso, sinceramente. Sì. E De Laurentiis lo dice ancora adesso, con i soldi che gli ha fatto spendere Antonio Conte. Poi, adesso è chiaro che la stagione non è andata come la disegnavamo l'estate scorsa. Per me era la favorita il Napoli per Rosa, perché veniva di aver vinto, aveva fatto un mercato comunque consistente per poter essere lì davanti a sfidare l'Inter per lo scudetto.
0: Martinez come portiere per la Juventus, come lo vedresti?
1: Un rischio. Una scommessa rischiosa.
0: Come mai? Racconti.
1: Ma il Dibu Martinez?
0: Sì, il Dibu.
1: Ah no, il Dibu ci sta. Il Dibu ci sta, ma ti risolve due anni, perché quanti anni ha il Dibu? Carattere sulle spalle.
0: Io pensavo che dicessi rischioso per il carattere, diciamo. Però penso che tra
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, assolutamente. Pensavo, no,
0: 33 anni, 33 anni.
1: Ho fatto confusione con un giovane portiere. Per due anni sì. A livello di carisma, a livello di personalità, di professionalità, cioè è un profilo perfetto per la Juve. Adesso l'età è un po' avanzata, però i portieri sappiamo che comunque
0: rispetto a quelli di quest'anno sarebbe una
1: ti porta carisma, ti porta senso della responsabilità. Mi piace tanto, anche Messi dice sempre che comunque da quando il Dibu è arrivato in nazionale l'Argentina ha iniziato a vincere, ma anche perché ha portato quella personalità, quel carattere, quell'orgoglio che aveva bisogno la squadra.
0: Dovesse partire invece Bremer, sempre in casa Juventus, si pensa all'ipotesi José Jiménez, sempre dall'Atletico Madrid, così come dall'Atletico Madrid, palleggiandosi o comunque inserendo nella trattativa Nico González, si vorrebbe arrivare appunto a Sorloth, di cui abbiamo parlato. José Jiménez al posto di Bremer, cosa cambierebbe nella Juve?
1: Beh, ma Jiménez ha tanti infortuni, ha subito tanti infortuni. Io preferisco Bremer, Jiménez sulla concentrazione, a volte ha comunque degli eccessi di aggressività, sulla concentrazione non ci siamo sempre. A me non è un centrale che mi fa impazzire Jiménez. Devi giocare anche un certo calcio, perché non è un centrale che esce con la palla. Jiménez è un marcatore. Penso che ci sono delle migliori alternative, e occhio perché comunque negli ultimi anni si è perso parecchie giornate di campionato quest'anno, soprattutto per via di infortuni. Dunque non è un profilo, secondo me, adatto alla Juve. No.
0: Invece, sempre dall'Atletico Madrid, parlo sempre di Juve, si parla dell'ipotesi Koke, che va in scadenza di contratto. Ecco, Koke può ancora dare qualcosa, anche lì vale il discorso un po' per Jiménez.
1: Koch è un metodista a centrocampo, è un uomo squadra con tutto preciso, che segue il piano partita. Secondo me in Italia per fare il centrocampista posizionale ci sta in una rosa, però non deve essere proprio il perno del centrocampo, il giocatore su cui costruisci il tuo centrocampo.
0: Quindi insomma, dovrebbe essere un di più, visto che lo prendi a parametro zero. La Roma, andiamo in casa Roma invece, Roma che pensa seriamente, ci sta lavorando a Greenwood. Intanto come si inserirebbe, come potrebbe lavorare con Gasperini e come si inserirebbe nella rosa della Roma?
1: Beh, intanto ha fatto la prima parte di stagione con De Zerbi, ha giocato ad altissimi livelli Greenwood, con gol, ripetizioni, decisivo per il Marsiglia. Poi la squadra è crollato anche lui. Poi a questo fatto, sui problemi giudiziari che ogni tanto tornano e che secondo me non gli fanno un gran favore, perché ha un profilo un po' introverso, quasi timido, molto sensibile. Dunque è chiaro che quando a livello collettivo la squadra non funziona, lui non è uno che ti trascina. La squadra deve funzionare. A Roma arriverebbe comunque in una squadra con le idee molto chiare, che sta funzionando. Dunque è uno comunque nell'uno contro uno è fortissimo. Cioè, se non avesse avuto quei problemi giudiziari, sarebbe la stella del Manchester United, secondo me Greenwood è tecnicamente un giocatore che comunque porterebbe tanta qualità in Italia, perché nel suo ruolo per me è dominante, vede la porta, c'ha l'assist, è molto elegante, bravo in campo aperto, si sente molto comodo anche negli spazi stretti, sa triangolare, completissimo Greenwood. Se dovesse arrivare in Italia sarebbe un gran colpo per la Roma.
0: Direi proprio di sì, e soprattutto per il calcio italiano, come dicevi tu, perché cominciano ad arrivare giocatori di una certa qualità. Dall'altra parte del Tevere, chiaramente obiettivi e ricostruzione più complicata e diversa per quanto riguarda la Lazio, che rischia di perdere Ghila, partenza ormai imminente anche per Alessandro Romagnoli, c'è la lista di Gattuso. Uno di questi nomi è Diogo Leite, attualmente sì, all'Union Berlino, quasi in svincolo. Come questo giocatore ci racconti?
1: Può fare il terzino, può fare il centrale, è un giocatore che comunque doveva forse fare un'altra carriera, avevamo disegnato comunque un'altra carriera proprio sul margine di progressione quando era in Inghilterra, poi nell'Union. Sì, è bravo, però rispetto ai nomi che mi hai fatto, secondo me non viene a né a migliorare né a pareggiare né Romagnoli né Ghila. C'è un downgrade chiaro. Punto forte che è utile, può fare il centrale, può fare il terzino, però è un downgrade chiaramente, considerando già Romagnoli era leader, capitano, con comunque quel ruolo da giocatore tifoso che è sempre riuscito a trasmettere allo spogliatoio. E poi Ghila, sinceramente, negli ultimi due anni è uno dei centrali in Serie A che ha fatto più progressi. Ricordati il primo Ghila e l'ultimo Ghila, il margine di progressione è importante, è normalissimo che faccia gola a grandi squadre, perché comunque con Sarri, secondo me, migliorato anche tanto con i piedi. Altre due perdite importanti, ormai sappiamo che la Lazio, lo Tito, non sta costruendo assolutamente nulla, sta distruggendo la Lazio. Dunque Diego Leite per me sarebbe un downgrade.
0: Altro nome, parallelamente presa in carico anche la candidatura di Diego Coppola, 2003 acquistato dal Brighton. Qui già dici tu qualcosa di meglio?
1: Per la Lazio?
0: Sì, sempre per la Lazio.
1: Ma io comunque mi arrivo dalla Francia, mi arriva che comunque a Parigi lo vogliono tenere a tutti i costi, perché hanno pure fatto l'investimento con Ottavio dell'Oporto, che non ha funzionato del tutto. Coppola è arrivato a gennaio, poi con Camboré, con il nuovo allenatore, comunque si trova a meraviglia, ha finito benissimo la stagione. Lo vedo molto difficile, perché comunque la Lazio non si può allineare a livello economico col Pariezze. Pariezze ha a uno dei francesi, dei personaggi francesi più ricchi, e alla Red Bull dietro. Dunque, se devono fare l'investimento, non penso che la Lazio possa pareggiare l'offerta. E poi bisogna vedere anche il progetto sportivo, perché nel PSG c'è comunque un progetto per andare in Europa l'anno prossimo. Sì. La Lazio dov'è il progetto? Cosa spiega il calciatore? Come la trai a Roma?
0: Questo è sicuramente il problema principale, potremmo dire. Ti porto in casa Fiorentina, perché si valuta la possibilità di prendere João Mário al posto di Dodò. Secondo me è un downgrade.
1: Dodò sinceramente ha fatto una stagione...
0: Ma João Mário...
1: veramente negativa. Bologna ha fatto bene João Mário,
0: 15 partite.
1: A me è piaciuto João Mário. È un po' più disciplinato di Dodò. Su quella fascia destra il tifoso viola sa che comunque quante imbarcate abbiamo preso l'anno scorso con un Dodò che... non so se è un problema di concentrazione, non so, qualcosa è successo con Dodò, perché l'anno scorso la versione di Dodò era veramente negativa. E quei giocatori che hanno avuto quel tipo di stagione a Firenze l'anno scorso, da tifoso dico che è meglio che se ne vadano, perché comunque si è rotto qualcosa anche col pubblico. È stato uno dei più contestati l'anno scorso Dodò, ha avuto un'involuzione marcatissima. E secondo me la migliore soluzione è che lo venda, e João Mário a me a Bologna non è dispiaciuto. A Torino non l'abbiamo visto quasi.
0: No, infatti ha
1: fatto... Quando porta delle statistiche impressionanti João Mário.
0: Invece la Juve ha fatto 373 minuti circa, e un assist, tanti errori. Però insomma, chiaramente non è un metro di giudizio, più un metro di giudizio quello che ha fatto al Bologna e quello che ha fatto in passato sicuramente. Potrebbe essere magari per la Fiorentina la piazza giusta che lo può rilanciare e quindi rilanciarsi con lui. Poi c'è Grosso, magari ci sa lavorare bene.
1: Ma poi c'è Fortini a Fiorentina comunque come terzino. Non lo so se ha voglia di andare a spendere quei soldi per un terzino, perché la Juve non te lo regala a João Mário.
0: No, ovviamente.
1: Vedremo. Calcisticamente non è un downgrade rispetto a Dodò, questo non sono d'accordo. Un upgrade bisognerà vedere, però il João Mário visto a Bologna la seconda parte di stagione sinceramente ha giocato su dei livelli più alti rispetto a Dodò.
0: Sì, dici tu che comunque potrebbe essere invece un vantaggio. Poi tra l'altro Grosso penso che ci può lavorare molto bene, ha dimostrato di essere un grande allenatore. Ti convince Grosso come allenatore della Fiorentina?
1: È tutto da scoprire. Mi auguro che segua le orme di Montella e di Vincenzo Italiano, che sono andati a fare gavetta in piazze comunque con altri obiettivi, e poi sono arrivati a Firenze e hanno fatto benissimo.
0: Sì, potrebbe essere magari... Io sono molto fiducioso invece sulla crescita
1: di... Grosso comunque ha fatto vedere, ma anche in carriera comunque è andato 3 volte in Serie A Grosso,
0: Sì.
1: E a Lione ha fatto bene in una situazione molto delicata, senza mercato, con tanti dubbi societari, la famosa aggressione a Marsiglia. L'anno scorso Sassuolo ha fatto una gran stagione. Però la gran domanda a Firenze adesso è: ma Grosso migliora Vanoli?
0: Secondo me sì, ma parere mio strettamente personale, che ho grande fiducia in Grosso, però chiaramente questo non lo può dire solo
1: Grosso capo. Avrebbe salvato la Fiorentina l'anno scorso?
0: Ma allenatori diversi, ci sono gli allenatori...
1: Guarda, sì, sono d'accordo, però stiamo sottovalutando il lavoro di Vanoli e secondo me anche il modello di gioco di Vanoli, perché Vanoli, il calcio che fa Vanoli, Vanoli lo ricordo benissimo in Russia quando ha vinto la Coppa di Russia con lo Spartak, era un calcio molto più dinamico, molto più aggressivo, molto più offensivo rispetto a Fiorentina che abbiamo visto con lui. Però lui ha trovato la chiave, diciamo sempre, l'allenatore deve adattarsi alla rosa, deve adattarsi agli obiettivi al momento, e a Firenze quando è arrivato ha fatto un po' fatica all'inizio, però ha salvato comunque benissimo la Fiorentina, chi lo può mettere in dubbio questo? Dunque non so, vedremo. Che sia il benvenuto Grosso, però con Vanoli penso che la dirigenza viola non si sia comportata bene. Questa è l'opinione personale.
0: Alen, grazie, alla settimana prossima. Entriamo in clima mondiale la settimana prossima.
1: Ciao,
0: dai.
1: Ciao Enzo, ciao. Grazie. Ciao
0: da Alen Valnegri, sta per partire Maracanã. Ringrazio e saluto Andrea Maiocca, in cabina di regia.
1: Fenomenale,
0: vi do appuntamento invece come sempre a lunedì, ci avviciniamo al mondiale, ma noi insomma avremo già il calendario della Serie A che nel frattempo nasce oggi alle 18:30, ci faremo un'idea e soprattutto ci sarà tanto tanto mercato. Ciao a tutti.
2: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
3: Intanto do il buon pomeriggio a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao Nick,
3: buon pomeriggio a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
3: No, dicevo, chiudo, Stefano, poi lascio a voi un commento veloce su questa questione. Penso che non è possibile che poi... Con tutto il rispetto lo dico, i tifosi possono fermare le partite, gli eventi no, ci sono delle autorità preposte che devono garantire la sicurezza, che devono garantire i soccorsi, quindi non è una cosa fattibile, non è una cosa ammissibile, anche che i giocatori poi siano costretti ad andare a parlare con i tifosi e da lì creare una situazione di cortocircuito totale, anche perché qualcuno dice perché non hanno fermato anche le altre partite, ma vi immaginate voi tenere fermi le altre partite per un'ora e più? Con quale motivazioni? Per quale motivo? Cioè tu tieni quasi in ostaggio altri campi?
7: Sono
3: in attesa, cioè,
7: c'è poco altro da aggiungere.
3: Una situazione che non è possibile.
7: Siamo tutti d'accordo.
3: Sì, non so, Daniele, tu che
6: guarda,
3: insomma, da nostro vai.
6: Mi è sembrato di rivedere quel derby famoso,
3: sì,
6: di Roma, no? Quando i tifosi dicono decidete voi se non si deve giocare. Ieri sera sono stati bravi quelli della questura a ribadire che la partita si doveva giocare, poi sono stati bravi anche a far uscire i tifosi senza incidenti. Però io mi chiedo una cosa: pensate se per caso i risultati fossero stati diversi e la Juventus, giocando con un tempo di ritardo, si fosse qualificata per la Champions, immaginate cosa sarebbe successo?
3: Sì, no.
6: La regolarità del campionato non c'era più, no? È evidente.
3: Sì.
6: Non c'era più. Cioè non è possibile una cosa del genere. I tifosi decidono se si può giocare o non si può giocare una partita per un incidente che è avvenuto fuori dallo stadio. Ma dove può succedere una cosa? Solo in Italia può succedere una cosa così.
3: No, è inammissibile, dai. Anche il ministro, prima abbiamo mandato un pezzo, ha detto che poi sentiremo anche Malagò, che vuole addirittura studiare qualcosa, perché non è possibile, che non è la prima volta che avviene una situazione di questo tipo, ecco. Ed, Nick.
5: Ma cosa c'ho da aggiungere? Niente, non direi altro che ulteriori banalità su questa vicenda, perché chiaramente è tutto da condannare, cose che si sono viste che non vanno assolutamente bene, però io credo che le parole siano sempre molto importanti su queste vicende, ma lo sono di più i fatti, perché io di parole su questo, su come vanno gestite certe situazioni, sulle riforme del calcio, ne ho sentite infinite, e ora è il momento di procedere in tutti i settori, che bisogna permettere alle persone di andare allo stadio in maniera serena, che non ci debbano essere problematiche, che non ci debbano essere più incidenti, che chi commette degli atti di questo tipo deve essere punito, però bisogna farle le cose, ecco, cioè nel senso che bisogna mettere tutti quanti nelle condizioni di poter agire in maniera tempestiva, però servono i fatti veri, concreti. Io sono di questo avviso. Poi.
3: Vediamo, Massimo, ti lascio chiudere a te, poi andiamo un po' ai nostri 30 secondi di questa ultima giornata di campionato. Buonanni.
5: Ma sono fatti che, come diceva insomma bene Daniele, mi è sembrato di ritornare indietro nel tempo a un derby di Roma. Sono fatti spiacevoli che c'entrano poco con il calcio, mi dispiace, perché poi sostanzialmente sono delle situazioni che mettono sempre in cattiva luce tutto un movimento calcistico, che invece c'è tanto altro di bello dietro, e a volte si passa tutto questo bello, si passa sempre in secondo piano, quindi mi dispiace moltissimo per il ragazzo, per tutto quello che è successo, però a volte veramente non riesco a capire cosa scatti nella testa delle persone quando succedono queste cose. Per me è follia allo stato puro.
3: Condivido. Bene, allora dai, facciamo questi tre.
5: Speriamo davvero che arrivino buone notizie dall'ospedale.
3: Sì, questo
5: è importante.
3: È la cosa più importante. Sì, importantissimo. Anche per capire poi veramente, che ancora non si è capito bene la dinamica e tutto di quello che è successo, quindi è inutile. Però ecco, il fatto che poi si ferma una partita, questo ci fa un po' così pensare. Va bene, detto questo andiamo avanti, partiamo con i nostri 30 secondi dedicati alla 38esima di campionato, la fine, game over di questa stagione, di questo campionato. Stefano, i tuoi 30 secondi.
7: Beh, insomma, dedicate alle quattro squadre che chi per un motivo e per un altro hanno determinato un po', no, l'interesse principale. Come Roma, secondo me, meritano di andare in Champions League. E poi sullo sfondo, ma neanche tanto sullo sfondo, il dramma sportivo di due colossi come Milan e Juventus. Mm. Ingiustificabile, insomma, sono due lavori sui quali bisognerà tanto riflettere, perché
3: assolutamente, sì.
7: C'è chi festeggia e c'è chi deve poi, no,
3: spiegarci
7: qualcosa, insomma, che non è andato per che questo cosa è tutto, successo? Perché io sono d'accordo con la tua tesi. Possiamo pure parlare di organici, quello che ti pare, ma insomma non è che puoi arretrare così nel tratto decisivo, no?
3: Assolutamente. Garbo.
7: Grandi responsabilità.
6: Ma io li dedico al Como, che 7 anni fa giocava in Serie C e ora si trova ad affrontare nella prossima stagione la Champions League. Mi è piaciuta anche la dichiarazione a caldo di Fabregas, che ha detto: devo pensarci, devo stare molto attento, devo lavorare a fondo, perché insomma non voglio andare in Champions League e andare a Santiago Bernabeu a prendere 6 gol, voglio cercare di essere competitivo. Mi sembra un segnale molto molto importante alla società.
3: Bellissima storia di calcio, assolutamente. E vado da Niccolò Ceccarini.
8: Guarda, io vado un po' controcorrente, perché ieri ho visto, l'altra sera ho visto la domanda di Guido De Angelis, che non era una domanda, era un ringraziamento a Maurizio Sarri. E ho visto la faccia di Sarri. Io li dedico a loro questi 30 secondi perché quello che ha detto Guido e quello che naturalmente respirava Maurizio Sarri a me francamente mi ha fatto emozionare, e io sono tifoso della Fiorentina, quindi però sentire un giornalista, no, che individua in una figura come quella di Maurizio Sarri,

0: E vado da Massimo Bonanni.
1: Allora, io i miei 30 secondi vado un po' controcorrente rispetto a quello che ho sentito. Non guardo la parte alta della classifica, ma guardo la parte bassa. I miei 30 secondi sono per Eusebio Di Francesco, che dopo tre retrocessioni è riuscito a togliersi di dosso, a scrollarsi di dosso questa sorta di maledizione. E sono molto contento per lui, per l'uomo che è, per l'allenatore che è, e quindi mi fa molto piacere che quest'anno sia riuscito a salvare il Lecce.
0: Eh sì, ci è riuscito.
2: Due,
0: dopo...
2: era pioppata un'altra, due, dai.
0: Due, una Venezia e Frosinone. Frosinone. Sì, sì.
1: Venezia che aveva avuto mezza un'altra. Verona?
2: Esonerato?
1: No. Esonerato, ma stava vabbè, però, male.
0: Vabbè,
2: no,
0: sì,
2: sì, sì, no
0: diciamo
2: anche
0: che
2: Samp,
0: gli toglie un po' di amarezza, diciamo, dopo le vicende non positive.
1: Sì,
0: stava
1: pure a Cagliari,
2: bravo.
1: Sì,
2: pure
1: a Cagliari.
2: Le stai proprio scartabellando tutto.
0: Bene.
2: Proprio nel giorno del suo,
0: poi tiri fuori tutti,
2: tiri fuori
0: così, va bene.
2: E noi cercavamo un attimo e tu stai a tirare fuori tutti.
0: Vabbè, dai. No, poi sentite, scherziamo. No, ma poi c'è anche da dire una cosa, caro Massimo, caro Nick e Daniele e Stefano, che Bonanni e Orlando hanno finito a pari punti il gioco dei pronostici.
2: Questa è una cosa...
3: Ah, ci picchia.
0: Sì, non è mai successa la targa, che cosa... alla quarta edizione. Allora no, qui io sono...
2: Due premi o un...
0: Vi chiedo a voi, facciamo una
2: ma
0: sorta...
2: Ma due premi, dai. Due
0: no,
2: premi.
0: Facciamo una sorta di giuria. O li premiamo entrambi,
2: sì, io direi.
0: Oppure...
2: se la
0: oppure
2: gioca finale
0: se la
2: Champions
0: giocano
2: League.
0: Con la finale di Champions League.
2: Io che sarei dite? Per due premi.
0: Che dite, Garbo? Tu che cosa dici?
2: Perché i pronostici sono legati al campionato, non c'entra niente.
0: Anche questo è vero. Non,
3: non lo so, io a me piacerebbe decretare un vincitore, quindi mi farei giocare la finale di Champions.
0: Allora, vedi, da giocatore. Nick, tu che decidi? La mettiamo ai voti oggi.
4: Sono arrivati a pari merito Orlando e?
0: Bonanni, 67 punti.
4: Io a questo punto sì, anch'io sarei per un vincitore, per uno spareggio, però siccome Massimo Orlando ha vinto tante partite nella Fiorentina, facciamo vincere Bonanni, che almeno si vince il torneo dei pronostici.
0: Vabbè, magari facciamo vincere così, però senza un... allora bisogna fare un...
2: Io sarei per due premi.
4: Allora ho capito, e allora facciamo la finale.
0: Vedi,
3: la classifica finale.
4: Bonanni deve vincere perché fa il doppietto.
0: Ah, ho capito. Ecco, no, la classifica finale ci chiedeva Garbo Bonanni, Orlando 67, Piccari 66, Garbo 63, Ceccarini 61.
2: Io sono retrocesso.
0: Braglia 60, De Paola 58, in pallone
3: chiude. Ho fatto una grande rimonta.
0: Tu hai fatto una grandissima rimonta, proprio da campione che all'ultimo...
1: Voleva.
2: La remontata di Garbo.
0: Hai fatto una remontata clamorosa proprio. Sei arrivato in Champions, hai capito? Zona Champions.
3: Hai capito?
0: Zona Champions. Va bene, quindi...
1: Io e Orlando ci chiamiamo Massimo tutti e due.
0: Esatto.
1: Siamo tutti e due mancini.
0: Esatto.
1: Abbiamo fatto gli stessi punti. Cioè, ci dice male in tutto, sennò potremmo fare anche tranquillamente due premi. Però io ho detto, per rispetto dell'uomo, della carriera che ha fatto, io lo darei a lui.
2: Vabbè, dai, no. Fai un po' come Sharawi e Dybala ieri. Sul... Miglior giocatore, visto?
0: No, dai, facciamo... Lo chiederemo, lo facciamo, la giuria la facciamo fare agli ascoltatori, che devono votare loro come deve finire questo ex aequo.
2: Esatto.
0: Così decideranno gli ascoltatori se fare la finale di Champions oppure assegnare a tutte e due la vittoria, e quindi doppio premio per Bonanni e Orlando. Vabbè, decideremo. Detto questo, ragazzi, io vi butto lì un paio di... facciamo un po' un giro su una serie di temi dove vogliamo cominciare, ma ce ne so veramente
2: dove vogliamo
0: tanti
2: cominciare?
0: Ma io deciderei e vorrei capire questo fallimento di,
2: beh,
0: di
2: brutta
0: Allegri.
2: La parola,
0: ho capito, però c'è bisogno
2: di l'ora di...
0: non vedo l'ora,
2: poi dopo si arrabbiano
0: Spalletti,
2: Conte,
0: ma questo
2: Conte
0: è fallimento,
2: detto, questi
0: ragazzi
2: falliti,
0: ho capito, però Conte, su Conte ci andiamo.
2: Vabbè, troviamo un sinonimo.
0: Ditemi perché allora ha sbagliato Allegri, io non lo so.
2: Questo imbarazzo, diciamo.
0: Una motivazione. Una motivazione.
2: Un imbarazzo dai. Del. Cioè, ecco.
0: Dai, una motivazione. Una motivazione di questo.
2: Guarda, la motivazione, secondo me, l'ho visto nei voti trasfigurati di tutti gli allenatori. Il calcio è cambiato. Adesso non voglio fare il filosofo, il sociologo. Ma hai visto Guardiola? Sembra uno che ha cominciato l'altro giorno ad allenare,
0: sì.
2: È trasfigurato il volto, anche Luis Enrique probabilmente potrebbe fare una doppietta clamorosa col Paris, ma anche lui lo vedo proprio tutto scavato. Conte devastato, Spalletti, Allegri non ne parliamo. Ecco, vedi, quando poi vedi il volto di

0: Gasperini, di Fabregas sono due persone molto allegre, quindi non conta la carta d'identità, conta stare sul pezzo, perché se oggi se fai bene oggi non puoi essere sicuro di far bene domani. Questo è viceversa, è un calcio che ti trita, ti aggredisce la testa. Questi allenatori sono stressati, secondo me probabilmente puoi durare 2-3 anni e poi cambiare, perché ti consuma. Vedo tutti gli allenatori consumati, giocatori consumati.
1: Quindi lo stress
0: è uno stress che ti divora, ti divora.
1: Quindi come motivazione, diciamo.
0: Quindi secondo me sono stati aggrediti dallo stress Spalletti e Allegri.
1: Allora, parliamo di Allegri, poi ci andiamo.
0: Allegri è stato investito da uno stress eccessivo, da una pressione che anche 30 anni di carriera, 25 anni, ha vinto tutto, non c'entra niente, l'esperienza te la dà in te. Cioè non ti serve a niente. Cioè non è che tu dici quell'esperienza ti aiuta a gestire il calcio in questo momento, no, perché poi scopri che anche se hai vinto, anche se hai allenato 20 anni, arriva uno più bravo di te, più fresco di te, più lucido di te e preparato come te. Questo è il calcio, è meraviglioso. Quindi attenzione a questi allenatori super pagati che rischiano di saltare fuori. Cioè, le società non medieranno, Marco, questo. Quindi Allegri deve trarre insegnamento, perché nella vita è meraviglioso, può essere ricco, famoso, vincente. Poi a un certo punto dice: ma come mai non ho qualificato il Milan? Perché sei stato aggredito da tutte queste pressioni, e gli altri hanno fatto il sorpasso all'ultimo perché sono più freschi, più leggeri, più energici.
1: Le pressioni, allora.
0: Sì.
1: Nicolò Ceccarini, la motivazione di questo finale, veramente, ricordiamo, il Milan nelle ultime 10 partite, 10 punti fatti, 6 sono le sconfitte. 6 sono le sconfitte, pensate.
2: Guarda, Marco,
1: ti dico solo questo dato, che mi sembra ci abbiamo una grafica velocissima. Ricordate questo grafico: le ultime 10 partite, Roma 22 punti, Como 20 punti, Juventus 19 punti, Milan 10 punti. C'è un abisso proprio.
2: Allora, sicuramente ci sono tante spiegazioni che naturalmente riflettono poi quello che sta accadendo oggi al Milan. Hanno fatto un ottimo girone d'andata, poi sono crollati nel momento in cui non sono più riusciti a pensare al sogno scudetto, ma questa non può essere né una giustificazione né un attenuante. Io credo che Allegri abbia responsabilità, ma non quanto la sua società, che ne ha nettamente molte di più, perché se oggi vanno via tutti vuol dire che la società era su basi zero, cioè nel senso vuol dire che la società non era solida, perché se oggi il proprietario del Milan è pronto ad azzerare tutto, cioè via Tare, via Allegri, via Moncada, via Furlani, voi sapete meglio di me che non è facile fare calcio se non si ha una società solida alle spalle. Secondo me ci sono state troppe divergenze e alla fine il tappo è saltato. Questo non toglie le responsabilità di Allegri, che comunque sono importanti ma non determinanti.
1: Vado da Garbo.
3: Ma guarda, io sono sicuramente più stupito dal crollo del Milan che da quello della Juventus, perché Spalletti è arrivato, è salito su un treno in corsa con una squadra che non ha costruito lui, sembrava vicino al traguardo, poi è crollato. Ma il crollo del Milan è più spiegabile, perché il Milan aveva cominciato alla grande in campionato, appunto, che qualcuno lo vedeva addirittura in corsa per lo scudetto. Ha fatto un ottimo giorno di andata e poi è misteriosamente crollato. Allora, io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Nicolò, nel senso che le responsabilità della società secondo me sono evidenti, e dico un nome per tutti: Ibrahimovic. Vorrei capire, ancora non si è capito qual è il suo ruolo dopo 2 o 3 anni, non si è capito cosa fa, se sei mina di Zania, che cosa consiste il suo lavoro, non si è capito. Pare che sia l'unico che dovrebbe sopravvivere a repulisti della società, questo è davvero inspiegabile. Sicuramente ha commesso qualche errore anche Allegri, su questo non ci sono dubbi. Credo che il suo ciclo al Milan sia terminato. Si parla di Napoli, anche lì sarà una bella storia, perché c'è da ricostruire anche lì un ambiente. Però Allegri sicuramente ha pagato molto, secondo me, il girone di ritorno, in cui ha fatto probabilmente delle scelte sbagliate. Da un allenatore bravo come lui a gestire le situazioni più difficili, francamente questo non me l'aspettavo.
1: Buonanni.
4: Io sì, sono stupito dal fatto che il Milan alla fine non sia riuscito ad arrivare in Champions. Non sono
1: col Cagliari, salvo che ha fatto le bracciolate fino a qualche giorno prima della partita.
0: Fatto un po' tutte.
4: Io cioè, diciamo che il Milan ho sempre pensato che potesse essere una squadra che magari era stata costruita da Allegri, però durante l'anno era stata costruita per difendersi e ripartire in contropiede. A me questa cosa che il Milan non c'aveva i centravanti, il Milan c'aveva Fulkrug e Jimenez, non li ha mai fatti giocare. si è intestardito nel far giocare Leao e Pulisic entrambi prime punte, perché per forza doveva secondo lui giocare così, perché dietro aveva capito che aveva trovato una solidità. Però poi nel momento in cui tu non riesci a modificare un pochettino la partita, vai in difficoltà. Quindi io dico che secondo me Allegri ha delle grosse responsabilità da condividere probabilmente insieme alla società, ma ha delle grosse responsabilità. Non è mai riuscito a creare un piano B. Lui ha trovato una sua identità, secondo lui l'ha portata avanti fino alla fine. E questa cosa un pochino mi dispiace, perché penso che da un allenatore capace, da un allenatore vincente, da un allenatore abituato a lavorare in certi ambienti, non essere riuscito a trovare un diversivo a quelle che sono le tue idee, secondo me cioè non è possibile non dargli delle colpe. Così come ai giocatori, così come alla società. Quando il Milan che non riesce ad entrare in Champions, dopo che c'è stato fino all'ultima giornata, dalla seconda di campionato fino all'ultima, è stata in zona Champions, non ci entri, secondo me qualcosa di sbagliato è successo da parte della società, da parte dei giocatori, da parte dello staff.
1: Tutto giusto. Però, insomma, io però non penso. Cioè, in questo momento non condivido una cosa, e ve lo dico proprio. Cioè, se tu pensi che, voglio dire, chi di voi pensava che non potesse vincere col Cagliari o fare un punto? Chi di voi?
4: Ma che scherzi, no?
1: Ma chi di voi?
0: Io ti avevo detto partita segnata, infatti. Partita. Abbiamo visto, sì, al contrario. Cioè,
1: quindi io adesso quindi capisco tutte le problematiche societarie, gli errori fatti da Furlani, cioè quello che volete. Però giochi col Cagliari salvo, che stanno veramente in ciabatte, tu vai in vantaggio. Vai in vantaggio, ragazzi. Ma non so se avete avuto modo di vedere un pezzo di questa partita, Marco, o tutta la partita. È stata una partita inguardabile.
0: Possiamo parlare
1: inguardabile
0: di tutto, possiamo dare tutte le responsabilità alla società. Ma ripeto, guarda, credimi, gli allenatori alcuni sono svuotati, non danno niente. Se tu li senti parlare, sono analisi non aggrappate e aderenti alle azioni che devono, poi fanno le loro squadre.
1: Ma ieri ce l'abbiamo Allegri, ieri ce l'abbiamo.
0: Sono tutte analisi da Maracanà, insomma, come possiamo fare noi. Cioè, invece gli allenatori non pensano invece a parlare, vedi, con la freschezza di Gasperini, di Fabbrica, di Chivu. Cioè sono allenatori, sono proprio soggettivi, cioè nel senso che quando parlano tu li segui e collima quello che dicono con quello che fa la squadra. Alcuni invece fanno dei comizi, fanno delle cose che durano 10 minuti, che non dicono niente, perché non sanno cosa dire. Poverini, cioè, io li comprendo, perché posso dirti una cosa? Perché manca equilibrio. Cioè, le loro squadre, nei momenti magari che fai tre partite vittorie consecutive, ti senti un dio, esalti quello, esalti quell'altro, poi dopo 15 giorni quello non ci sta più, non fai due passaggi di fila e dici, e parli sempre allo stesso modo, tipo ma il calcio è così. Tu ascolta tutte le dichiarazioni diciamo di quelli che hanno perso questo rush finale, sono molto simili, mentre tu ascolta gli uomini che hanno centrato l'obiettivo, e anche quando erano in difficoltà, presa sul gruppo, sul pezzo, nonostante le difficoltà, nessun alibi, nessun attenuante, il nostro obiettivo è la Champions League. Mentre gli altri, una volta parli di scudetto, ma poi parli di roba, no, ma guarda, avete detto voi, e voi dovete fare così, e voi dovete fare colà. È già un arrampicarsi sugli specchi, quindi tu sei fragile dentro e il gruppo ne risente, perché se ha una mano e tu gli devi dare una mano, tu gli dai una mano per buttarlo giù, per affossarlo.
1: Allora.
0: Cioè, questa parola a me non piace, poi concludo. Fallimento, diciamo, questa mancata valutazione di quello che hai sotto mano è grave, quindi è la responsabilità è esclusivamente tecnica, perché come dicevamo, e qui abbiamo Niccolò, cercavamo Maria per Roma, si dice, è un modo per dire qui dalle nostre parti, cioè, la Fiorentina, caro Niccolò, la crisi era tecnica, era semplicemente tecnica. E ora, questo ha ragione Marco, Milan e Juventus non vanno in Champions League perché c'è stata una crisi tecnica, punto, mettiamoci un punto. Poi ci mettiamo Furlani, Tare, Comolli, Gilili, Tototi, ma tu hai fatto cioè, nella parte finale. Ma come fai a non andare in Champions League?
1: Dipendeva da te, dipendeva tutto.
0: Bravo.
1: Da te.
0: Non allora,
1: è che erano gli altri.
0: Separiamo le cose, perché se no, poi io dicevo, qua a Firenze, e allora è colpa del commesso, è colpa del guardiano, è colpa del Viola Park, è colpa di chi? per tre mesi si è andato avanti a dire no, ma questa squadra si riprende, Pioli la può, ce l'ha sotto mano, Pioli ci farà vedere. Cosa? È una crisi tecnica, è arrivato settimo Vanoni nel girone di ritorno, quindi alla fine non è un gruppo stellare, ma la crisi tecnica sarà risolta da un allenatore attivo, energico, positivo. Gasperini, Fabregas, Chiu, lo stesso Conte nelle difficoltà, è andato a Dama, Champions League. Sì. Che vogliamo dire? C'ha ragione Marco. Che vogliamo dire? Che Allegri e Spalletti, perché Comolli, Furlani, hanno sbagliato. Poi può succedere, sono bravi? Sono bravissimi, sono bravissimi, ma lo devono dimostrare pure loro. Lo devono dimostrare pure loro nella prossima stagione.
1: Nick, volevo aggiungere, poi faccio sentire Allegri dopo.
2: No, Vanoli ha fatto, sono d'accordo, Vanoli ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. È chiaro che la figura di Paratici, l'arrivo anche di un dirigente di un certo tipo, di un certo spessore, ha aiutato, però è evidente che la Fiorentina era una squadra allo sbando. E io però continuo a credere che la società della Fiorentina tuttora non sia così forte come dovrebbe essere, cioè nel senso bisogna
0: ma non c'è dubbio, Nick, non c'è dubbio, sì. però se no tu non raggiungi, hai ragione Marco, se tu non batti il Verona e la Fiorentina in casa, vai un punto su due, ma di che cosa vogliamo parlare?
2: Ma certo, sono d'accordo.
0: Se tu perdi col Cagliari,
1: salvo.
0: Tu perdi col Cagliari, salvo, e per poco finisce 6-1 quella partita, o no?
1: No, veramente.
0: Ma come si fa a dire è colpa di cosa?
1: Mi dai un passaggio proprio di Allegri e poi andiamo in chiusura. Guardate, lui dice questo, a me questa cosa sorprende, vai.
5: Purtroppo dato ormai il risultato non possiamo cambiare. Quando perdi 5 partite in casa, come abbiamo perso noi, 4 nel giro di ritorno, se non sbaglio, abbiamo meritato la posizione in cui siamo. Stasera la partita si era messa bene e lì ci siamo un pochino sciolti. Pensavamo di aver ottenuto il risultato, perché dopo l'1-0 abbiamo difeso molto male come squadra. Però direi che ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente. Abbiamo fatto tutto il possibile per poter entrare in Champions. Sono dispiaciuto, arrabbiato, diciamo, perché comunque siamo rimasti fuori dalla Champions League e dopo che l'avevamo rimessa in piedi con il Genoa, nessuno se lo sarebbe aspettato una partita del genere, una sconfitta del genere. Purtroppo il calcio, lo sport, a malincuore, con grande amarezza, bisogna accettarlo, bisogna innanzitutto valutare tutta l'annata come è stata. Comunque direi che, ripeto, l'ho detto prima, ragazzi, non assolutamente a rimproverare niente, perché quello che hanno, avuto, che dovevano mettere in campo, ci hanno messo in tutto l'anno.
1: Fate voi, queste sono le sue parole. Non abbiamo difeso bene.
0: Allora, dilapidato 10 punti di vantaggio sul gruppo. Il discorso è questo qui. Anche Max, io sono d'accordo con lui, cioè, secondo me il Milan non è una squadra Champions League. Detto questo, però, tu stai là e ci devi andare, giusto? Sì. Ci devi andare. Allora dico, lui con 10 punti di vantaggio diceva allora no, quale scudetto, noi dobbiamo avere le prime 4. Gasperini in crisi a marzo parlava no, noi vogliamo andare in Champions League. Vedi come cambia la dialettica? Ti accompagna, ti fa credere anche, voglio dire, tu non sei, secondo me la Roma non era, diciamo, proprio strutturata per arrivare alle prime 4. Ci è arrivata perché ci ha creduto, perché ha lavorato su questo. Anche le dichiarazioni sono importanti. Mi ricordo anche la Juventus quando superò nettamente il Napoli e Spalletti ho visto qualcosa che non... Sì, è giusto, è tutto corretto, hanno ragione loro, però anche se non hai la squadra pronta per raggiungere certi obiettivi, tu ci devi andare perché stai là, sei obbligato a farlo. E purtroppo sono venuti a mancare i risultati, è poco da fare.
1: Allora, Nick, prima di salutarci, mi dai i tuoi top e flop di questa stagione? 3-3.
2: Io voglio dare a Stefano una notizia, non so se gli piace o meno, ma Dodò, vedrai, finirà alla Roma. La Roma secondo me è molto avanti nel definire la trattativa con la Fiorentina, per cui Dodò io credo di potermi sbilanciare, possa diventare un giocatore giallo-rosso. E poi per quanto riguarda il top e flop, guarda, stavo andando a ver, me l'ero segnati, perché sai, noi di una certa età...
1: Allora vai, partiamo, i tuoi top e flop, vai! Allora, vai con i top, vai, prima diamo le cose belle. I tre top, vai.
2: Ho messo anche i giocatori. Allora, top, Fabregas, Gasperini, Di Francesco, Vanoli. Concedetemi un voto a mezzo di Francesco e Vanoli per quello che hanno fatto. Flop, Allegri, Lukaku, Jonathan David.
1: Bene, ce li prendiamo.
0: Beh, a me non mi sono preparato, però.
1: No, ti chiedo altre cose. Oggi ho chiesto a loro, poi c'è una cosa che ha fatto anche Massimo, poi la discutiamo io e te, perché ha fatto la sua top 11, dopo la mettiamo in grafica, me l'ha mandata ieri sera, vogliamo discutere con lui. Va bene, Nick, ci fermiamo.
0: Ciao Nick, un abbraccio.
1: A presto.
0: Ciao, buon lavoro.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Dunque, Matteo Mosconi è con noi. Ciao Matteo, ben trovato.
0: Ciao
1: ben
0: Matteo.
1: Trovato.
6: Ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ben trovato Matteo. Stiamo perfezionando i collegamenti perché dovremmo avere tra pochissimo, caro mio Stefano, anche il collegamento con Simone Braglia video. E dobbiamo anche dire che insomma lui esce a testa altissima da questa stagione, perché aveva ha indovinato il Como in Champions, il Milan fuori, aveva detto anzitempo.
0: Vero.
1: È vero, questa cosa qui. Matteo, vengo subito da te, però stiamo perfezionando i primi collegamenti. Non so, stavamo parlando, ritorniamo insieme a te sul Milan. Leggo anche al volo questa situazione qui da tutto mercato web. Allegri verso addio al Milan. Per lui restano vive due ipotesi, Napoli e Nazionale, scrive tutto mercato web. Quindi stiamo in attesa poi di un'eventuale ufficialità, però insomma Allegri è un po' tutto, no? La dirigenza Milan la danno fuori in questo momento, quindi si riparte da capo.
0: Direi, sì, probabilmente.
6: Ma io, Matteo? Ma io ragazzi credo sia giusto, cioè quello di ieri è un fallimento totale. Io Allegri l'ho difeso per gran parte della stagione, ma gli ultimi due mesi del Milan sono raccapriccianti sotto tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista mentale. Ecco, l'aspetto che maggiormente mi ha deluso è questo, perché da un allenatore così navigato ed esperto mi aspettavo maggior concentrazione fino al raggiungimento dell'obiettivo. Questo non è avvenuto e devo dire la verità, il Milan rimane fuori meritatamente dalla Champions League, perché la proposta in generale è stata scadente per tutta la stagione, ma i risultati degli ultimi due mesi sono risultati da retrocessione ed è assolutamente un qualcosa di ingiustificabile e devo dirvi la verità anche di difficilmente spiegabile, perché sì, lo si può spiegare magari con, ripeto, una proposta di gioco non all'altezza, però 6 sconfitte in 10 partite sono un ritmo da retrocessione. Ribadisco, gli stessi punti della Cremonese nelle ultime 10 partite, qualcosa di inspiegabile. Giusto l'allontanamento dell'allenatore, bisogna far piazza pulita in dirigenza e dico anche di 3/4 di squadra, perché poi alla fine quelli che scendono in campo sono i giocatori e ieri sera i giocatori hanno dimostrato di non avere gli attributi per indossare una maglia come quella del Milan.
1: Ti stava ascoltando Massimo Orlando. Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo, ci siamo messaggiati ieri, noi, ieri sera durante
7: sì,
1: disastro del Milan.
7: Intanto devo fare i complimenti alla Roma e il Como, esatto, che si meritano assolutamente la Champions, e la Juve e il Milan restano fuori giustamente. Per quello che insomma hanno fatto gli ultimi due mesi, ma il Milan secondo me insomma ha combinato qualcosa di incredibile, in negativo ovviamente, cioè non si può in 10 partite, 6 sconfitte se non sbaglio, 3,
1: sì, sì, 6 sconfitte.
7: 3 pareggi, una vittoria, insomma dei numeri assurdi, tenendo conto insomma che giocavi una volta alla settimana, la squadra è arrivata stanca, ma io credo sia arrivata stanca di testa più che fisicamente, perché non me lo spiego che una squadra che è seconda in classifica, che c'ha sempre il sold out tutte le partite in casa, aveva solo quello come obiettivo. Allora torno al vecchio discorso che ho sempre fatto, Marco, è che l'andata il Milan ha fatto tanti punti perché gli girava bene negli episodi, soprattutto Magnan come ieri, e faceva il gol e poi dopo riusciva a portare a casa le partite. E nel girone di ritorno e soprattutto nelle ultime 10, questa fortuna diciamo di trovare il gol e poi di gestire la partita è venuto meno e niente, il Milan.
1: Ma perché secondo te è andata così la stagione di Allegri? Qual è secondo te, se dovessimo trovare una motivazione?
7: Marco, guarda, prima mi sono scaricato tutte le squadre che ha allenato Allegri quando ha vinto gli scudetti, compreso quello al Milan, no? Se vuoi ti leggo, ma non abbiamo tempo. Cioè, Allegri ha sempre avuto delle squadre clamorosamente forti, dei giocatori straordinari, molto probabilmente è bravo nella gestione del gruppo, l'abbiamo sempre detto, tutto quello che vuoi, perché gestire dei campioni non è mai facile, ma ha avuto delle squadre allucinanti. Quando invece ha avuto squadre normali, ha dimostrato tutte le sue...
1: Cioè tu dici non riesce con le squadre normali a dare...
7: Ma sì, ma Marco, dai, cioè, non voglio essere... Non voglio essere cattivo,
1: no,
7: però
1: no, vabbè, ognuno dice quello che
7: no, non bene. Voglio essere cattivo, però ti dico, non si può ogni volta dire sì, ma ha vinto 6 scudetti, ma sono andato a vedere le squadre che aveva la Juventus, cioè, e anche quella col Milan era l'ultimo grande Milan. Sono molto arrabbiato, perché comunque il Milan voglio bene e ci tenevo a questa qualificazione, dunque è giusto che venga mandato via e che si riparta, anche se non è mai facile, però insomma bisogna ripartire.
1: Ti stavo ascoltando anche Simone Braglia, caro Stefano Impallomeni.
0: Noi lo accogliamo a braccia aperte.
1: Ciao Simone.
0: Ciao Simone.
1: Lui è quasi una sorta di vincitore, perché insomma aveva pronosticato Como in Champions e Milan fuori. Tra l'altro si era preso anche qualche rimbrotto di qualche amico milanista, vero Simone? Quando hai detto questa cosa, quando il Milan era in zona Champions, ricordiamo.
8: Era più o meno sì. I primi di marzo. Sì.
1: E io dissi, ma che stai dicendo Simone?
0: Non sappiamo,
1: dai,
0: se è competenza oppure veramente
1: una
0: buffo.
1: Botta di fortuna.
0: No. Se fossi un tifoso milanista mi preoccuperei, insomma, nel senso che... Però...
1: Che
8: perché
1: dice?
8: mica ho guffato io, cioè...
0: No, ma scherzavo,
1: no, stiamo
8: io
1: scherzando.
8: Ho fatto il gufo, cioè,
0: ma tu l'hai detto dall'inizio della stagione.
8: Era lampante che c'era un problema a livello societario e anche a livello tecnico, non solo societario, quindi in ogni società che si rispetti, ma l'abbiamo visto con la Roma, cioè quando è stato allontanato Ranieri per le vicissitudini all'interno della squadra, quando è stato preso alla Juve Spalletti, quando nel Milan non si sapeva chi sceglieva i giocatori. Cioè nelle società purtroppo ci sono delle regole alle quali non si può imprescindibili, che sono quelle di uno spogliatoio, che è uno spogliatoio che permette il raggiungimento degli obiettivi. Nella Juve e nel Milan purtroppo da una parte hanno sbagliato le società, le proprietà, e dall'altra qualche responsabilità tecnica sicuramente nel Milan c'è stata.
1: Beh, per me sì.
8: Se non qualche responsabilità, molte responsabilità.
1: Molte responsabilità. Però ragazzi, stanno dando Allegri in direzione Napoli.
8: Boh,
1: non ci credete? Silenzio totale.
0: Buon viaggio,
1: dice Stefano.
6: No, io ci posso anche credere, perché so che De Laurentiis lo stima molto, però onestamente io credo che sono d'accordo col discorso di Simone. Sicuramente la società ha un peso all'interno di una situazione simile, però ragazzi, il Milan ieri sera doveva vincere contro il Cagliari già salvo ed è andato in vantaggio dopo 2 minuti. Cioè sicuramente la società ha un peso nelle situazioni all'interno dello spogliatoio, però qua stiamo parlando di una squadra che veramente aveva tutto apparecchiato per quantomeno raggiungere l'obiettivo minimo, che poi stiamo parlando di un quarto posto, non dimentichiamocelo. Il Milan quest'anno non ha avuto le competizioni europee, l'anno scorso il Milan è arrivato ottavo facendo la Champions League, la Supercoppa, arrivando in finale di Coppa Italia. Quest'anno il Milan arriva quinto, uscendo agli ottavi di Coppa Italia, al primo turno in Supercoppa e perdendo in casa col Cagliari all'ultima giornata. Cioè io credo che sia sicuramente un disastro societario, ma purtroppo è anche un disastro dell'allenatore, e ripeto purtroppo, perché io l'ho difeso, quindi è anche tra virgolette non un mio fallimento, però insomma non ci avevo capito nulla neanche io.
1: No, vabbè, però,
6: la cosa no, però è
1: uno può
6: è
1: sbagliare
6: famoso,
1: non è che voglio dire.
6: Io, no ma certo assolutamente, però per come si era messa veramente è stato un suicidio sportivo. Io quello di ieri non trovo un'altra definizione.
1: Sì.
6: Onestamente, per quanto riguarda Allegri al Napoli, io non so il Napoli, dopo quello che è successo ieri, come faccia ad avere l'ambizione di puntare ad Allegri. Cioè sicuramente è un grande gestore, sicuramente può dare qualcosa a livello di spogliatoio, a livello di compattezza, visto quello che è successo con Conte, come si è lasciata la squadra all'interno. però ragazzi, cioè, ripeto, quello di ieri è uno psicodramma. Io non so quale presidente possa puntare su Allegri il giorno dopo aver visto una cosa simile. Mi sembra veramente allucinante.
1: Come?
8: Per me ci sta invece. Cioè, io per l'amor del cielo, con tutto quello che sono le negatività espresse nella non valorizzazione, perché l'altra, diciamo, l'altra grossa negatività è che oggi anche i big del Milan, che devono eventualmente magari chiedono di andare via, non hanno lo stesso prezzo che avevano all'inizio dell'anno.
1: Certo. Beh, questo è vero.
8: Perché a livello di valorizzazione hai praticamente depennato e negativizzato quei giocatori che potevano essere venduti con un discreto guadagno, e quindi anche da quel punto di vista.
1: Ma i giocatori
8: vedere...
1: secondo voi hanno scaricato Allegri? Domanda che vi faccio.
0: Ma no.
1: No?
6: Secondo me no.
1: Secondo Matteo no, secondo Stefano nemmeno.
8: No, il problema...
1: Braglia nemmeno per te?
8: No, diciamo che qualche giocatore può essere stato non tanto scaricato Allegri, ma quanto essere Allegri indigesto a qualche giocatore. E quando ci sono i malumori all'interno di uno spogliatoio, non giochi con la necessaria concentrazione, serenità e tranquillità, e quindi non riesci a dare il meglio di te stesso nelle partite topiche. Però qui entrano in scena mille discorsi sulle leadership e su quello che sono i giocatori dal punto di vista caratteriale. Io credo che la grossa sconfitta è stata il fatto di non valorizzare, non essere stato capace, come invece ha fatto Conte, che ho già detto nella tua trasmissione, come nella negatività far reagire la squadra. Esatto. Quindi io credo che invece nel Napoli trova una proprietà che è sempre presente innanzitutto e non assente come quella.
1: Quindi se va lì fa bene, dai.
8: Secondo me, trovo una squadra che da un punto di vista di leadership, ci sono dei leader all'interno della squadra, ed è una squadra già.
1: Quindi
8: forte.
1: Se Allegri va lì al posto di Conte potrebbe anche far bene intraprendere un percorso come la Juventus.
0: Tra le prime quattro.
1: Le prime quattro. Pure quest'anno doveva arrivare tra le prime quattro, poi a vista
0: vincere non lo so, insomma, poi dipende dalla campagna.
1: C'è un impegno a settimana solo dopo lì, lì
0: no.
1: Bisogna giocare, c'è Champions,
0: vabbè, mica Allegri la fate,
1: Coppe, no, apposta dopo lì.
0: Però non lo so, vedremo, siamo certi che vada a Napoli?
1: No, di certezza non ne abbiamo nessuna in questo momento, se non commentare quello che sta avvenendo un po' così in questo momento, perché poi tanto lì una panchina.
0: Però sono d'accordo con Simone, cerchiamo un po' di separare le due cose. Cioè non è che adesso Allegri, io ripeto, ho fatto un discorso generale, io credo che ci siano allenatori con tanta energia e giocatori che hanno la cattedra e non trasmettono poco. Io credo che poi ci fossilizziamo giustamente sulla proposta di calcio, ma che calcio fa, due passaggi di fila, quello che vi pare, però io credo che l'allenatore, la prima cosa che debba avere in questo calcio molto molto stressante, energia. Abbiamo visto Guardiola trasfigurato. Luis Enrique probabilmente farà doppietta, vediamo un attimo anche il suo volto, insomma sono stanchi, cioè gli allenatori sono nel tritacarne. Marco, io credo molto in questa cosa qua. Gasperini, e non faccio un discorso questione di età, Gasperini è brillante, fresco, energico, Fabregas altrettanto, poi lascia perdere che fanno una proposta di calcio, però insomma Gasperini dice nella crisi noi proveremo in ogni maniera di raggiungere la Champions League.
1: Ci sono riusciti.
0: Molti altri allenatori erano secondi o terzi, avevano un buon margine di vantaggio rispetto agli avversari, dicevano però sta squadra insomma cerchiamo, perché
1: nel minestrone pure parlare.
0: No, cerchiamo un attimo di conservare sapo, perché no, non siamo pronti, infatti boropum, si è uscito fuori.
1: Esatto.
8: Però sono Marco, scusami, sono d'accordo con quello che sta dicendo Stefano, perché non so se avete sentito l'intervista di Mancini che ha fatto Mancini ieri sera. Praticamente
1: Mancini, il giocatore della Roma,
0: c'è già lui.
8: Mancini della Roma, sì. Se voi l'avete sentita, quello che sta dipingendo Stefano è quello che è la freschezza mentale dell'allenatore che ha sei partite alla fine, diversamente da quello che è successo al Milan, ha rinvigorito e ha messo lo spogliatoio.
0: È come il Fantino quando dà la frustata al cavallo al momento giusto, all'ultima curva, all'ultimo giro. Ragazzi,
8: secondo me lì,
0: e se no di che parliamo? Spogliatoio... Se volete parliamo delle società.
6: Però
0: ha ragione Piccari, parliamo di altro, perché se tu non vai in Champions League a quattro giorni dal termine avendo 5, 6, 10 punti di vantaggio, Perché ragazzi, allora ci mettiamo Matteo Furlani, chi ti pare a te? Ragazzi, ma perdi 2-1 col Cagliari, poteva finire tanto a poco ieri. È la colpa di Ibrahimovic che commenta i mondiali.
6: Mi sembra di sognare. La gestione cardinale con Furlani, eccetera, eccetera, è disastrosa. Dal momento in cui Redbeard è entrato nel Milan, ma non lo scopriamo ieri sera con la sconfitta col Cagliari. Cioè il Milan negli ultimi 4 anni, a livello di risultati di campo, parlo di risultati di campo, per 3 volte non è andato in Champions League, perché il quinto posto del 22-23, io me lo ricordo molto bene, con la Juve penalizzata, tu sul campo sei arrivato quinto. Quindi quinto nel 22-23, secondo con Pioli nel 23-24, poi ottavo e quinto. Su 4 anni, 3 volte fuori dalla Champions. Quindi il disastro dirigenziale e di cardinale è un dato di fatto. Però qua si sta parlando di una squadra che era seconda in classifica, che aveva vinto 2 derby. Dopo il secondo derby è crollata.
0: Però perdonami Matteo,
6: cioè, la dirigenza ha un peso, ragazzi.
0: Matteo, non perdonami se ti interrompo.
6: La colpa principale. Certo, dimmi.
0: No, dicevo. Quando, tu sei milanista, avete vinto il titolo, che c'era? Un fondo? C'era Berlusconi? C'era Colombo? Chi c'era? C'erano Maldini e Massara, che probabilmente hanno fatto bene la campagna acquisti e cessioni. C'era Chessy, c'era Tomori, c'era Giroud. Cardinale sceglie i calciatori che non credo, con tutto il rispetto, non sa se il pallone come devi calciarlo, d'esterno o di sinistra.
6: Quindi, di Furlani.
0: Allora ho capito, però Maldini e Massara, voi vi dovete concentrare su questa cosa qua, su questo fatto. Sono stati bravissimi perché hanno avuto le stesse difficoltà. Perché quella società non è che era dissimile, non era tanto lontana da quella attuale, era un fondo pure quello, o no?
6: No, chiaro.
0: E
6: chiaro,
0: allora,
6: per me l'errore nasce da lì.
0: Chapeau a Maldini e a Massara che non ci hanno fatto vedere, ci hanno raccontato che tutto andava. Poi c'è stato quello sfogo prima della partita di Champions League, Maldini ha detto "Vabbè, basta, non ce ne posso più", perché così non c'è continuità, però hanno fatto dei miracoli, ha vinto uno scudetto, ha andare in Champions League e arrivare secondi. Secondo me
6: d'accordissimo, ma tanto infatti l'errore è aver
0: però,
6: tolto degli uomini
0: però
6: di
0: adesso
6: calcio.
0: I risultati non arrivano e la colpa adesso è la colpa di Cardinale. E se non arrivavano prima con Maldini e Massara, di chi era la colpa?
6: Guarda, per me il primo imputato, l'ho detto, proprio per la situazione che avevamo, era Allegri. Troppo facile tirar fuori adesso la dirigenza, che è un disastro da 4 anni. Poi è chiaro che sul campo Allegri ha delle responsabilità evidenti. Questa è la realtà.
1: Ma Massimo, vengo anche da te, che poi c'è una news da darvi. Vai.
7: Prima ha detto Stefano una cosa molto corretta, ha detto energia degli allenatori. Guarda caso, però, sono 2 allenatori che amano lavorare sulla testa dei giocatori e amano giocare a calcio ed è più facile.
1: Ti riferisci a Fabregas e Gasperini?
7: Sì, a loro due. È più facile scendere in campo quando si gioca bene e non quando, come con Allegri,
1: che devi arrancare un po',
7: ad arrancare tutta la partita e sperare che questo non va più bene nel calcio moderno.
1: Sono d'accordo. Senti, vi fanno una domanda, la rigiro a Braglia e Orlando, parto da Braglia. Il Como come lo vedete in Champions? Simone, al volo, come lo vedi in Champions?
9: Ma a mio modo di vedere ha le idee chiare. Beh, è una società dalla quale
1: non te buttan pronostici che stiamo ancora lontano dal mercato, dai.
9: Non te lo giocare adesso,
1: scusa, aspettiamo un attimo il mercato.
9: Parlo anche con l'argonticipo.
0: Aspetta, l'argonticipo,
1: facci
0: gustare, devi fare 8 partite di Champions League e poi dove giocheranno a Reggio Emilia.
1: E dai, aspetta un attimo,
0: devi anche riempire lo stadio,
1: facci gustare il finale, la polemica, il traguardo, piano. Abbiamo tutta un'estate qui ancora.
9: Il Como sarà una squadra che comunque resisterà nel tempo e secondo me farà molto bene anche in Champions League, per amor del cielo. Non dico, non vado a...
0: Non arriverà a trentesimo.
1: Hai capito qui, attenzione.
9: E invece mi sa che
1: una bordata a Conte è lanciato in Pallomeni.
0: No, quale Conte?
1: Non
0: arriverà.
1: Napoli è arrivato trentesimo.
0: Non mi ricordavo. Chiedo scusa al Napoli, non era proprio riferito. Cioè, voglio dire, oltre che ne so, 28esimo.
1: Orlando, tu che dici? Come lo vedi? Ti chiedevano anche a te, dai.
7: Sì, vedo un Como che almeno a parte ci
10: farà far bella figura, perché gioca a calcio e fa divertire. Poi chiaramente non è il Milan, l'Inter, la Juve, non giocherà con quella pressione, ma sono sicuro che con la qualità che mette in campo a Fabregas, comunque la prima parte la passerà sicuramente. Io la vedo così. Poi dopo, sai, quando si va agli scontri diretti con gli squadroni si starà a vedere, però la vedo molto molto positiva.
1: Allegri aveva 12 punti di vantaggio, ci scrive un nostro amico sulla quinta. La colpa non può essere attribuita alla società, che non è esente, ma Allegri è un allenatore che al momento con poche idee. La verità è che anche il tifoso milanista è diventato piccolo. Arriva Fonseca, non si sostiene e si massacra. Arriva Allegri, che ha palesemente fallito, e la colpa è della società, scrive il nostro amico. Vedi, Matteo, non so se vuoi rispondere.
11: Ma ha ragione.
1: Io,
11: sì.
1: Io mi sono stancato poi di sentire questa spiegazione che manca sempre qualche cosa. Cioè, ok, mancherà, è vero. Le squadre non sono perfette, no, tutte le squadre, Marco, non sono perfette.
11: Marco, ma guarda però, che quest'anno Milan non ha alibi. Ma ragazzi, ma il Milan non ha nessun alibi quest'anno. Cioè, aveva una competizione sola. Aveva 10 punti di vantaggio, ragazzi, nelle ultime 10 partite 6 sconfitte, ma è un ruolino di marcia imbarazzante, non è accettabile una cosa del genere.
1: No, sono d'accordo,
11: io lo dico col veramente, mi piange il cuore, ma non è il quarto o il quinto posto che fa la differenza, perché probabilmente io avrei fatto lo stesso discorso se il Milan fosse nato in Champions. Certo, avrebbe raggiunto l'obiettivo, però oggettivamente il finale di stagione sarebbe stato drammatico allo stesso modo. Ma con il risultato di ieri è ancora peggio. Ragazzi, ieri il Milan dopo 2 minuti vinceva 1-0. Per il piano gara di Allegri, per come lo conosciamo, era perfetto. E invece non è riuscito a mantenere il risultato, non solo. Ha anche perso la partita, e con questa attenzione il dito va anche contro i giocatori. Perché è chiaro che noi ce la prendiamo con l'allenatore, ma i giocatori, ragazzi...
1: Non c'è dubbio, Matteo.
11: Aberranti.
1: Non c'è dubbio. Sentite,
11: serve un repulisti totale.
1: Vi faccio commentare questa news che sta prendendo corpo: Gattuso sempre più vicino alla Lazio come allenatore. Che cosa ne pensate, Stefano? Un pensiero flash.
0: Ma servono allenatori lavoratori, cioè bisogna fare pochi metri da dove si abita per andare vicino al campo d'allenamento. Quindi Gattuso italiano, questo è un profilo, perché lì proprio c'è da arare, solcare un nuovo ciclo, non so che poi ciclo sarà, però insomma. Devi far riportare i tifosi allo stadio. È un allenatore che si dedica H24 a questa causa laziale, che mi sembra abbastanza impegnativa.
1: Gattuso, tu lo approvi?
0: Casa molto vicina al campo.
1: Vabbè, ho capito. Orlando,
12: in bocca al lupo.
1: Ecco, grazie Orlando, hai detto la cosa giusta. In bocca
12: al lupo. Tanto ti voglio Roma bene. In Champions, che farà un supermercato, perché è così, sì. Con entusiasmo, la Lazio che prende Gattuso, con tutto il rispetto per Gattuso, che comunque squadra di club insomma non ha fatto grandi cose. Fra l'altro, questo secondo me è anche un segno di debolezza del presidente, che molto probabilmente grandi idee di fare investimenti sulla squadra non credo che l'abbia. Se pensa di venire fuori con le caratteristiche di un allenatore che fa squadra, che fa quello che sa fare bene Gattuso, ma è poco.
1: Braglia, chiudi tu.
13: Non ce lo vedo Ringhio alla Lazio.
1: Non è per lui,
13: non, secondo me no. Se ci pensa bene, è un ambiente che è una polveriera in questo momento, al di là che ce ne sono tante come polveriere in questo momento, però a mente fredda io non è la piazza di Ringhio.
1: Bene, va bene, mi devo fermare. Voglio salutare tanto Matteo Mosconi per essere stato con noi.
0: Ciao, Matteo.
1: Grazie, buon lavoro come sempre.
11: Ragazzi,
1: a te alla redazione di Netflix.
14: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: C'è Massimo Orlando di nuovo collegato con noi. Ciao Massimo, ben ritrovato.
0: Ciao Massimo.
1: Ci sei Massimo? Ciao, non lo sento. Simone Braglia c'è? Credo, forse.
0: Sì. Ciao Simone.
1: Sì. Allora, si aggiunge con noi, mi fa molto piacere, Gianni Balzarini. Ciao Gianni, ben trovato.
0: Ciao Gianni.
15: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, Stiamo richiamando intanto, c'è Massimo.
15: No, no, ecco, ecco. Ciao, perdonami,
1: Massimo, non ti sentivo. Sentite, no, approfitto della presenza di Gianni. Ne parlavo adesso prima mentre stavamo andando in diretta qui a microfoni spenti io e Stefano. Io ne abbiamo sempre parlato, ho grande considerazione del lavoro di Spalletti, no? È arrivato in corsa e comunque qualcosa ha portato a questa squadra, però nell'ultimo periodo a me mi cominciano a sorgere dei dubbi e volevo condividerli con voi, sia dopo l'ultima conferenza quando ha detto il passaggio, ne abbiamo parlato Stefano tanto, no? Nei giorni successivi, ma potevamo non andare anche in Europa League, eccetera eccetera, c'è qualcosa, diciamo così, che non mi torna in questo finale. Non vorrei che, guarda, non so, eccessiva pressione.
0: Semplificherei il tutto. Si rosica. È un competitivo molto bravo, Luciano Spalletti. Quindi, secondo me, dovremmo valutare il suo lavoro il prossimo, nella
1: prossima stagione. Tu dici il prossimo anno.
0: Gli è sfuggito qualcosa di mano. Magari
1: però ha qualche responsabilità in
0: questo
1: finale.
0: Ha qualche responsabilità, anche i calciatori hanno delle responsabilità, okay. Però certamente è clamoroso quello che è successo nel finale alla Juventus. Io non avrei mai immaginato una cosa del genere, però succede nello sport, nel calcio. Quindi si riparte e Spalletti resta il garante di questo nuovo, diciamo così, questa nuova ripartenza bianconera. Poi come lì, non come lì, quello che faranno, però insomma ieri è stato molto chiaro su questo. Si cercherà di costruire una Juventus molto competitiva. E siccome lui è molto competitivo e molto bravo, poi resettando questa stagione e cercando, insomma, che alla fine lui dice non dormo, ecco, invece deve star calmo.
1: Ma pure non dormivo, non dormivo.
0: Voglio dire, però deve recuperare le energie, ripartire, fare una buona vacanza.
1: Detto, garante.
0: È il garante.
1: Gianni,
0: nuovo,
1: sei d'accordo
0: rilancio.
1: Anche tu? È il garante per la ripartenza bianconera del prossimo anno?
15: Assolutamente sì, perché ha dimostrato, visto che a volte contano un po' di numeri, no? La Juve, se non sbaglio, sarebbe seconda nella classifica da quando è arrivato lui dietro all'Inter, quindi i punti li ha portati. Si è poi scontrato con una realtà che nel momento in cui doveva fare il definitivo salto di qualità non l'ha fatto, ma non credo per colpe esclusivamente sue. Sì, qualche errore l'ha commesso anche lui, qualche scelta di giocatori. Non ultimo, per esempio, la sostituzione di Vlahovic, visibilmente contrariato ieri sul 2-0. A quel punto tienilo dentro, e difatti le cose sono cambiate nel momento in cui lui è uscito, per un David che ormai è una sorta di oggetto misterioso, meno di quanto non lo sia stato Openda, ma non è più un giocatore in grado di giocare nel nostro campionato. Quindi qualche errore l'ha fatto anche lui, l'eccesso di fiducia nelle ultime settimane a Miners, che non ha mai ripagato minimamente questa fiducia. Nessuno è esente da errori, ma se si deve individuare una persona con la quale la Juve deve ripartire, e questa volta senza più prove d'appello, perché giustamente il mondo della Juve si è stancato dopo 6 anni, il settimo tentativo di vincere qualche cosa, a parte la Coppa Italia con Allegri, è chiaro che devono cambiare un po' di cose, un po' tante cose, ma la ripartenza con Spalletti credo che sia fuori discussione.
1: Bragli, è fuori discussione?
16: Sì, sono d'accordo anch'io, anzi in discussione c'è tutto l'altro organigramma della Juventus, a mio modo di vedere, e nel rispetto delle idee di tutti, però l'unico garante che in questo momento intravedo è anche gli sfoghi di Spalletti, e sono sfoghi magari sbagliati nei toni quando li ha fatti, però sono sfoghi che fanno trapelare quello che è un certo nervosismo nella costruzione di chi ha costruito la squadra, perché comunque, come diceva Pazzarini, i giocatori che ha menzionato nella Juve non c'entrano nulla nel contesto Juve. E quindi, per cui, chi li
1: non potevano battere, non so, Verona e Fiorentina.
16: Ma sai, l'abbiamo visto in questo ultimo scorcio delle ultime partite, che ci sono stati dei risultati molto a sorpresa. E se vuoi, e se vogliamo, anche il calcio, cioè nel calcio, come diceva anche Stefano, non c'è mai niente di certo e di sicuro. Certo. E anzi, secondo me il fatto che si siano giocate e abbiano giocato alla morte comunque sia il Verona che il Cagliari, con tutti i limiti che possono avere, Perché deve vincere la squadra? Se è superiore la squadra, ok, però anche la tua allusione, secondo me, io non la concepisco da un punto di vista, rispetto per amor del cielo, ma non la concepisco da un punto di vista di una normalità che dovrebbe sempre esserci. Noi in Italia sbagliamo tanto a livello di cultura da questo punto di vista, all'estero sono completamente diversi. Perché la Juve doveva vincere per forza col Verona o il Milan doveva vincere per forza col Cagliari? Poi per amor del cielo, ci sono tutte,
1: ma non è per forza, però dai ragazzi, non è il discorso di per forza. Ma cavolo, il Milan ha fatto una partita che è stata
15: posso dire una cosa?
1: Sì.
15: Allora cioè, è chiaro che tecnicamente la Juve poteva e doveva battere il Verona, la Fiorentina, doveva battere il Lecce all'andata e sbaglia un rigore, doveva battere il Sassuolo e sbaglia anche lì un calcio di rigore. Ma lì non è una questione tecnica, tattica o quant'altro, lì è una questione mentale. Cioè, quando Locatelli dice, parlando da capitano, non si è stati capaci di reagire alla pressione, ecco che il discorso si sposta totalmente dal punto di vista tattico a quello mentale, di gente che non è in grado di reggere la pressione.
1: E mentalmente l'allenatore non incide mai?
15: Ma mentalmente, ma
1: è una domanda, è una domanda.
15: No, Spalletti, no, ma non si può contestare. No, siccome me la sono sentita fare questa domanda. Spalletti ha fatto un'ora a parlare alla squadra prima che partissero in pullman dalla Continassa allo stadium, e ha parlato un'ora alla Continassa perché il tragitto è di solo 5 minuti, non poteva farlo in pullman, no? Parlando dell'importanza di questa partita con la Fiorentina, e questi sono entrati in campo con le gambe che tremavano. E col Verona è stata la stessa cosa, cioè la devi vincere, è una specie di finale, vai a ipotecare la Champions e giochi nel tuo stadio, quindi con tutti gli occhi puntati addosso, questi crollano. Dopo il Verona, come si chiama, Cambiaso dice una frase allucinante, e apprezzo la sincerità nell'averla detta, ma è allucinante: non abbiamo la percezione del pericolo, e io per primo. E lo dice sorridendo.
1: Aspetta, vado un attimo, ragazzi, da Orlando.
15: Hai voglia a parlare ai giocatori? Se poi reagiscono così.
1: No, questo è vero.
15: Parlarci delle ore.
1: Orlando, c'è un amico al nostro messaggio, ai nostri messaggi ci manda: l'unica cosa che dovrebbe garantire Spalletti la Juve sono le sue dimissioni. C'è solo un uomo per ripartire, e per storia e DNA può sedere sulla panchina della Juventus. Puntini, maiuscolo, scritto Antonio Conte.
15: E tra 2 anni no, perché dopo 6 mesi si lamenta della campagna qui.
12: È chiaro che il pensiero vada anche su Conte, visto che ha dato comunque si è lasciato col Napoli. Anch'io credo che Spalletti sia la persona giusta. Poi ha instaurato un rapporto con John Elkann che secondo me è molto importante, perché Spalletti ha capito, parliamoci chiaro, che questa squadra per essere la Juventus è una squadra da quinto, sesto posto. Cioè i giocatori della Juventus, la rosa della Juventus può arrivare un anno quarto, può arrivare un anno terzo, ma non può con questa squadra competere a vincere né una coppa né a vincere il campionato.
1: Certo.
12: Dunque, parlando con John Elkann, secondo me gli ha detto: guarda, io figure non ne voglio
1: metti
12: fare,
1: mano al portafoglio, dai, gli avrà detto
12: piuttosto ritorno nella mia campagna ricercando. Certo. Qui ci vogliono almeno 4-5 giocatori di quelli forti che mi cambiano completamente la squadra, perché è vero che ha fatto 52 punti, però io ti potrei anche dire preso 5 gol a Istanbul, è uscito col Galatasaray, ha perso 3-0 con l'Atalanta, è uscito in Coppa Italia, ha pareggiato col Cagliari, ha fatto dei risultati assurdi, anche lo stesso Spalletti, ha sbagliato tanto anche lui, ma sono convinto della sua bravura. Ha fatto che la società capisca che ci vuole qualità nei giocatori, non si può più sbagliare la scelta dei giocatori, perché questa Juventus è una squadra che vale l'Europa League, cioè lì dove è arrivata.
1: Vale l'Europa League, secondo Massimo Orlando. Stefano.
16: No, è corretto quello che dice Massimo.
1: No, per carità.
16: È più che corretto, più che altro secondo dal mio punto di vista dovrebbero snellire quello che è l'organigramma societario. Troppe persone ci sono intorno a Spalletti, meno persone ci sono e meglio è. Dovrebbero dare un ruolo maggiormente di peso a Chiellini, che potrebbe fare, tra virgolette, con tutto rispetto per tutti, il Maldini della Juve, però ci sono troppe persone, da Comolì a Modesto a
1: chiedo a Gianni a soltanto se andrà,
16: troppe persone,
1: Gianni, andranno troppe persone, dice Brani, andranno a snellire qualcosa, a cambiare qualcosa, Gianni?
15: Ma non so se a snellire, ma non credo, perché uno dei difetti che si imputavano alla Juve all'inizio della stagione era che mancava un organigramma e che facesse tutto Comolì. Poi si è dotato di un direttore tecnico, che è una figura che c'è anche in altre società, e di un direttore sportivo, che c'è in tutte le società. E ecco, si tratta di capire il vero ruolo di Chiellini, che secondo me potrebbe subire delle modifiche in positivo, nel senso che le sue competenze potrebbero essere allargate, e quindi a dargli maggior peso, per esempio, sulle scelte di mercato e quant'altro. Insomma, io credo che la figura di Chiellini
1: emergerà.
16: Posso fare una domanda a Bazzarini?
1: Sì, aspetta, fammi sentire un audio, perché sennò gli ascoltatori non li sentiamo mai. Proprio sentiamo un pensiero velocemente, dai, vai.
17: Buon pomeriggio, sono Marco di Torino, complimenti per la trasmissione, come sempre. Dissento da quello che ha detto Gianni Bazzarini, io assolutamente non partirei con Spalletti. È un allenatore che non ha dato un gioco a questa squadra, non ha motivato i giocatori, ha fatto dei cambi strampalati, non ha preparato le partite, non sa leggere le partite durante gli incontri. Secondo me, come ho già detto un'altra volta nei messaggi, si deve partire da Antonio Conte.
1: C'è niente da fare. Antonio Conte, che tra l'altro danno anche al Milan, vicino al Milan, attenzione. Attenzione.
15: No, allora, se prendiamo spunto da questa telefonata, allora Spalletti dovrebbe andare a fare il fruttivendolo. Quindi cioè, se non,
1: sono d'accordo, non esageriamo, se no passiamo sempre da un eccesso all'altro. Hai ragione, Gianni, sono con te.
15: È stata tutta una serie di critiche per cui sono d'accordo, non fa l'allenatore.
1: Esatto, insomma, l'ha dipinto proprio come uno che è lì per caso. Insomma, adesso non esageriamo. Insomma, che...
15: Assolutamente no, io credo che abbia fatto tanto di buono. C'è stato un periodo in cui ha svegliato veramente la squadra. È vero, ha preso 5 gol a Galatasaray. Come ha fatto la partita di ritorno? Non so quante altre squadre sarebbero state in grado, con l'ingiustizia di un'espulsione come quella di Kelly, di fare la partita di ritorno. E questo è il punto, è stata la mancanza di continuità. Questo atteggiamento ondivago a livello mentale di una squadra che non è eccelsa, siamo d'accordo tutti, non è una squadra che può competere per lo scudetto in questo momento, chissà quando lo sarà, ma non è nemmeno la squadra da buttare al macero. E quando se e quando si dovesse trovare un filo logico, perché il problema di Spalletti è questo: quando lui dice a un certo punto io non so come saremo domani, io vedo come siamo oggi ma non so come saremo domani, questo lo diceva alla vigilia di una partita, è lì che ti dice tutto. Questa è una squadra ondivaga, un po' anche schizofrenica, se mi passate il termine. Anche all'interno della stessa partita alterna dei momenti in cui ti dà estrema sicurezza ad altri in cui gioca da provinciale impaurita.
1: Sono d'accordo, e il campo ha detto questo. Stefano, volevi aggiungere tu qualcosa? No, per esempio pure qui dice Marco, mi scrive Antonio Spalletti quest'anno non mangia il panettone, si è involuto come tecnico. Guardate che è un finale che ha rimescolato molto le carte degli ascoltatori.
0: Comprensibile la delusione da parte dei tifosi, quindi questa è da registrare e anche da rispettare. Detto questo, sono d'accordo con Gianni. Cioè, voglio dire, secondo me è un punto di ripartenza certo da questo punto di vista, a patto che lui superi anche questa difficoltà. Quando lui dice io non dormo la notte, ho passato notti senza vita. Cioè, tutta questa esasperazione secondo me la deve mettere da parte, e deve ripartire, deve fare un'ottima vacanza.
1: Di leggerezza, tu dici?
0: Deve ricaricarsi, deve credere, ma lui ha le idee chiare, però certamente Spalletti non è Superman, è un punto di partenza, però io sono curioso di vedere che squadra sarà allestita, ha bisogno di 5-6 giocatori, lui ieri ha tenuto a precisare, ci ha tenuto insomma su questo punto qui, sul carattere, Marco, cioè. Non ha detto bene la discontinuità che ha dimostrato questa squadra, come diceva Gianni, è figlia di mancanza proprio di carattere, no? E devi andare a prendere giocatori di carattere, se no la squadra non la fai. Cioè, lui deve essere sostenuto dalla società, da chi lavorerà, da chi farà il mercato, devono fare le cose per bene e poi lui ci metterà il suo. Però lui solo, e se c'è questa cosa abbastanza un po' così, sta patina non c'è chiarezza su, sugli obiettivi, io credo che insomma rischi anche il prossimo anno di diventare, cioè di esaurirsi. Siccome l'ho visto molto provato, non vorrei vedere uno Spalletti provato, è un valore aggiunto, va messo in condizione di essere sereno e poi il grip ce lo mette lui, però se non hai i giocatori adatti siamo sempre le solite.
1: Vediamo che cosa succede, perché poi quando c'è in giro Conte, caro Gianni,
15: No, ma ragazzi, io non penso assolutamente che Conte torni alla Juventus.

0: E quindi se vuoi fare una programmazione, in questo momento la storia dice che non è l'allenatore adatto. Se vuoi provare a vincere nell'immediato,
1: quello no, tu antifoso della Juve, allora... adesso se gli dici guarda, facciamo una programmazione, no, però ma... potresti cercare di dire subito con Conte, che ti dici?
0: Ma no, ma la programmazione salta, cioè se anche vinci con Conte, ripeto, al secondo, massimo terzo anno, come succede nella Juve, qualcosa si rompe. Qualcosa si rompe inevitabilmente, per cui
1: no, ma io cerco sempre me... di fare la zanzara fastidiosa, quindi
0: no, ma certo, per carità, è giusto.
1: Perché
2: no, ma Marco, ma sai cos'è anche che comunque lo diciamo spesso, finisce un ciclo, no? E la Juventus lo ha finito già da un po', poi si è trascinato, come poi è stato per il Milan, no? Si è trascinato fino quando hanno retto certi giocatori, e adesso andare a spiegare ai tifosi della Juventus che ci vuole 4, 5, 6 anni, io magari mi auguro meno, prima di tornare ad essere competitivi.
1: Ma non ce la fanno più, Massimo, non ce la fanno più, dobbiamo essere sinceri, non ne possono più di sentire dire aspetta ancora un altro anno, è dal 2020 che non vincono. Lottano per lui, c'hanno le palle piene, c'hanno ragione, scusami,
2: no,
1: dai, sta parlando della Juve,
2: e tu gli
1: hai ragione, stiamo parlando della Juve, quando poi senti uno che ti dice potevamo non andare pure in Europa League, ma gli girano ancora di più, capisci? Cioè, io sono d'accordo con voi, ragione, progetto, costruzione, tutto quello che volete, però stiamo a parlare della Juve, la Juve, ragazzi, stiamo parlando della Juve, e questo io sono d'accordo con voi, pienamente d'accordo con voi. Però capisco pure i tifosi.
2: Ma no, ma io certo, no, io ho detto solamente che dovrebbe la società, qualcuno, avere il coraggio di andare pubblicamente a dire un po' di pazienza. Il tifoso della Juventus non ha pazienza, dunque è facile sbagliare, no, perché il prossimo anno, se tu dopo due giornate di campionato hai fatto due pareggi, c'è malumore a Torino, perché c'è questo obbligo di vincere. Per dirti, con il Milan è già diversa come situazione, anche il Milan ha vinto tanto, certo, però i tifosi del Milan hanno capito un po' di più,
1: però ha vinto recentemente, capito, sono arrabbiati pure loro, però almeno uno scudetto recentemente l'hanno preso.
2: Va bene il quarto posto, tifoso da Juve il quarto posto non l'accetta.
1: Attenzione, vado su tutto mercato web perché c'è una fumata bianca clamorosa. La Lazio c'ha due allenatori in questo momento, il nuovo allenatore sarà Gattuso, c'è la fumata bianca, tutti i dettagli scrivono. Allora, un'accelerata improvvisa da parte del club di Claudio Lotito, che appunto ha chiuso, secondo tutto mercato web, dalle ultimissime raccolte da TMV, l'accordo fra la Lazio e l'ex CT è ormai imminente, di fatto già raggiunto per quello che saranno le basi di partenza, con i dettagli finali che potrebbero essere definiti e sottoscritti già nella giornata di oggi. Resta da capire se oggi potrà essere anche il giorno giusto per formalizzare la separazione con Maurizio Sarri. Allora, Gattuso guadagnerà comunque una cifra inferiore ai 2 milioni di euro all'anno. L'ultima panchina del tecnico, ricordiamo appunto, è stata l'Italia, e tutto quello che è successo. Abbiamo commentato prima, io vi do. C'è Orlando che fa boh, io non dico niente, lascio a voi.
2: No, ma dico
1: forma di commento e di analisi.
2: Un anno sabbatico non se lo piglia mai nessuno, voglio dire.
1: Un anno sabbatico. Chi se doveva prendere l'anno sabbatico? Il presidente della Lazio, un anno sabbatico forse.
2: No, lui ha anche qualcosa in più, secondo me. ma Gattuso viene fuori da una battuta del genere, subito ti ributti, cioè, ma io sinceramente
1: aspetta che c'era Braglia che voleva fare una domanda a Balzarini, che stava voleva ultimare una cosa. Gianni, vai.
0: No, dopo perché... vi devo lasciare, ragazzi, rispondo a questa domanda.
3: Io non sono convinto che ci sia un pieno consenso nella figura di Spalletti alla Juve, perché comunque Spalletti è stato scelto da Chiellini e per me Comolli, Modesto e Ottolini non lo so, e non so se Spalletti possa essere è per me il personaggio che, se lo lasciano lavorare, è il personaggio
1: quindi chi lo chiede a Gianni se vanno via gli altri?
3: Il problema è che se Spalletti dovesse rimanere

0: La Juve e Xhor ha la disponibilità per accontentare Spalletti?
1: Ma chi devono comprare?
2: Comolli, o meglio Modesto, aveva contattato Palladino a suo tempo, quando poi la scelta di Rosso Spalletti, la scelta di Spalletti e sì, di Chiellini, ma pienamente appoggiata da John Elkann, dalla proprietà. Quindi John Elkann ha sempre difeso la scelta di Spalletti. Non dimentichiamo quel famoso comunicato agli azionisti Exor, nei quali non viene nominato Comolli ma viene nominato Spalletti. Quindi più chiaro di così, io credo che dal punto di vista della proprietà Spalletti sia una botte di ferro. Per concludere rapidamente dico, è vero, può esserci un problema di coesistenza, perché c'è stato, effettivamente c'è stato, e chiaramente il tutto adesso deve passare al vaglio di John Elkann. È lui che dovrà decidere, uno, se farli conciliare, nel senso di fare una sorta di cane da guardia, o mettere un cane da guardia che vada a dirimere questioni che peraltro ci sono in tutte le società, perché non ci sono mai complete identità di vedute, però comunque o riesce ad armonizzare la contemporanea presenza dei due, oppure deve decidere o l'uno o l'altro. Allora a questo punto io dico che se deve decidere tra l'uno o l'altro, il fortemente indiziato a rimanere è Spalletti.
1: Gianni, perché ha fallito Allegri a tuo giudizio? E ti saluto.
2: Allegri?
1: Anche questo lo conosci bene.
2: Sì, lo conosco bene e mi ha sorpreso tantissimo, perché sapevo di... ho sempre conosciuto un Allegri che ha sempre portato a casa l'obiettivo che gli è stato chiesto. Prima o poi doveva evidentemente fallire anche lui, però ragazzi, allora ci si è lamentati dell'attacco della Juve, ma se andiamo a vedere l'attacco del Milan, credo che ci sia chi è riuscito a fare peggio dell'attacco della Juve, che tra l'altro, e qui chiudo, per 3 mesi non ha avuto Vlahovic e queste ultime 4 giornate avete capito quanto pesa Vlahovic in questa squadra.
1: Va bene, Gianni, grazie, un abbraccio a Gianni Bazzarini e grazie. Allora, siamo quasi ai saluti con Orlando e Braglia. Lo sai che pure Orlando ha fatto una top 11? La mettiamo a confronto con quella precedente, quasi simile però, vedi? Sempre Fabregas scelgono come allenatore. Chivu che ha vinto lo scudetto non lo scegliete, ma com'è possibile?
0: Ho capito, ma, capito, ma... non sapeva la squadra di Chivu.
1: Ah, Fabregas.
0: Dai.
1: Mignan tra i pali.
0: Marco, no, adesso mi dispiace perché non c'è più Bazzarini, però... non può venire a dirmi che il Milan in attacco, il Milan gli attaccanti ce l'aveva.
1: Non gliela fa passare questa cosa.
0: No, io sono d'accordo con te. C'aveva Leao, c'aveva Pulisic, c'aveva Fulkrug, c'aveva Di Venez, c'aveva Nkunku. Non sono giocatori scarsi,
1: No, ma pure Vlahovic segnava poco con
0: sì, però già ricordo, ti ripeto, c'aveva con te Ciao Ildiz, che comunque Milan, ma io non lo so, adesso ancora una volta ha sempre portato a casa il risultato, ma ha sempre avuto le squadre più forti.
1: Aspetta, vai, formazione velocissima, lui ha cambiato il modulo 4-2-3-1, Maignan tra i pali, miglior portiere per Orlando, Wesley, Akanji, Bremer coppia centrale. Bremer sono così così, non sono molto convinto, non siamo molto convinto. Di Marco centrale, Da Cugni e Coné davanti alla difesa, quindi i due mediani. Poi i trequartisti, Rabiot, Nico Pass, McTominay, Lautaro come punta.
3: C'è poca Inter,
1: cioè non c'è pure Malen che ha fatto...
0: Volevo metterlo, ero indeciso.
1: Ma
0: però...
1: gli allenatori devono fare delle scelte, caro Orlando. Tu l'hai fatto, bravissimo.
3: Però insomma, un'ottima squadra, una buona squadra.
1: Dai, vabbè, comunque,
3: manca Braglia in porta, però.
1: Manca Braglia in porta, che questo, insomma, sì, potevamo
3: avrei messo Braglia in porta.
1: A proposito, Braglia, ci salutiamo così con te invece. Mi fai la tua top e flop dei portieri di questa stagione, i 3 migliori e i 3 peggiori. Vai.
0: Allora, da dove parto? I migliori?
1: Vai.
0: Per me Svilar è il numero uno, il miglior portiere. Maignan. E poi per me non è né il tuo preferito, Marco. Guarda, indico un portiere che ha avuto poca notorietà, ma che dal momento in cui si è messo a giocare ha raddrizzato la difesa del Torino, che è Paleari.
1: Sei tu l'esperto, Mica io. E i flop invece?
0: Chi?
1: I flop, i peggiori.
0: No, i flop. Ah, i flop Israel del Torino, il primo, hanno fatto le prime partite che è un disastro. Non so che cosa abbiano visto gli scouting del Torino. Audero e Di Gregorio.
1: Audero e Di Gregorio. Audero, insomma, è Di Gregorio. Di Gregorio non benissimo. Va bene, va bene. Grazie a Simone Braglia. Ci sentiamo venerdì. Preparati. Torneremo
0: grazie
1: ancora a parlare.
3: Ciao Simone.
1: Simone. Massimo, grazie.
3: Ciao Massimo.
1: Vediamo che effetto farà la tua top 11 sui social. A presto.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: C'è Franco, c'è. Ah, c'è Franco, stiamo parlando male di
3: Franco.
1: Te, insomma. Ciao, buon pomeriggio.
3: No, insegnaci a dare i voti agli altri, io non sono capace, capito?
1: Sì, Piantanida che non è azzeccata.
5: Sai qual è, sai qual è il problema? Come in innanzitutto come in Champions, prima giornata, sempre a Maragana con Marco Piccari e Stefano Palmeni, dico c'è come in Champions, punto numero uno. Poi sul Milan abbiamo sbagliato tutti, quindi grande serenità. Poi no, i voti, no, ma
1: questo è vero.
3: Senti, ma i tuoi voti? Perché sentiamo quelli di Piantanita.
1: Come no, adesso li facciamo dare assolutamente anche a Piantanita. No, però voglio dire, i voti fanno discutere come sempre. Franco, no, quello è l'obiettivo dei voti.
5: Sono 50 anni che fanno discutere per quello che funzionano sempre.
1: Certo.
5: No, ma il problema dei voti, questi qui di fine stagione, sono per me sono infattibili. Io li odio, cioè odio il voto alla stagione perché sono 7.000 componenti. Ovviamente sulla partita è più facile dare sia 0 che 10 perché c'è la valutazione su, diciamo, una cosa o due cose, ma sulla stagione sono veramente boh, ma che ne so, però si possono dare, ma ovviamente sono molto più complicati, questo sicuro, perché ci sono 100 componenti da tenere in ballo in gioco e quindi è più complicato.
3: Ho dovuto dare due insufficienze, una grave ad Allegri e una
1: adesso ti dico
3: voi, però... a Spalletti, ma insomma avrei dato anche la sufficienza a loro per come sono fatto io.
1: Ma
3: non me ne sento, non vorrei, avrei dovuto fare invece un discorso diverso. Sei politico e poi a
1: ma
3: salire.
1: Ma che sei politico?
3: Però non sei stato credibile.
1: Ma non sei credibile, sei politico, non ne dà più, sei politico ormai. Pier Vincenzi, buon pomeriggio.
3: Ciao Andrea.
6: Buon pomeriggio ragazzi.
1: Adesso te li chiedo a te i voti pure. C'è pure Di Benedetto? C'è Lorenzo? Non risponde. Vabbè, speriamo che arriva.
5: Ma non risponde.
1: Ma
5: alle 2:30 ogni martedì tutta la stagione non risponde.
1: Ma è una roba, ma c'ha paura. Perché
5: sono 50 puntate che stiamo qua alle 2:30 non risponde.
1: Ma perché non ne ha presa una nelle... Allora, qui c'ho i punti, caro Franco, caro Pier Vincenzi.
5: Siamo tutti messi male, mi sa.
1: Allora, Di Benedetto nelle ultime i punti delle ultime tre partite di Milan, Juve, Roma e Como non ha indovinato nessuna. E aveva detto che sarebbero andati in Champions in base ai suoi punti Milan e Juve. Quindi è toppato completamente. Piantanita ha preso solo il Como. Però aveva detto che andavano in Champions in base alle ultime tre partite Milan e Juve. Quindi pure tu zero.
5: Okay.
1: Pier Vincenzi ha preso come punti Roma e Como. Ha messo 9 punti. Hanno fatto 9 punti nelle ultime. Però ha preso solo la Roma in Champions.
3: Io?
1: Tu,
3: Milan e Juve, ho detto.
1: Tu avevi detto 9 punti, avevi messo la Juve, 9 punti la Roma, 9 punti il Como. Alla fine hai preso i 9 punti del Como e della Roma, hai preso solo la Roma in Champions perché avevi pronosticato insieme alla Roma, avevi pronosticato la Juve in Champions.
3: Sì, Juve e Roma.
1: Juve e Roma. Sì, sì. Io ho preso la Roma in Champions e avevo messo anch'io la Juve, però ho preso i 9 punti del Como. Quindi i 9 punti del Como
3: abbiamo
1: presi tutti, tranne Di Benedetto che aveva detto 6. Quindi ecco perché
3: temeva la trasferta di Cremona
1: e temeva queste trasferte. Va bene, adesso se ci risponderà gli rinfacceremo questa cosa, però facciamo il gioco anche con voi, visto che ci hanno contestato il 6,5 a Conte dato da Impallomeni. Piantanita, quanto gli daresti tu a Conte?
5: No, adesso è il problema, devo ricordarmi quanto ha dato a qualcun altro che mi ha chiamato e mi ha chiesto i voti, perché sennò sembro matto.
1: Vabbè,
5: No, comunque gli ho dato più alto a Conte. Secondo me questa della stagione, visto tutto, ok? Secondo me comunque per me almeno è 7. Okay.
1: 7.
5: Per me è 7.
3: Mezzo punto in più,
1: mezzo punto in più.
5: Mezzo punto in più. È un mezzo punto in più perché comunque
1: alza la media il mezzo punto delle volte.
5: Essere arrivato là,
3: 7 non è 6,5, c'ha ragione.
5: Essere arrivato secondo.
3: Vabbè, ho capito, quella squadra là non dico che il mio.
5: No, però non l'ha avuta la squadra là.
3: Okay. Cioè, ma infatti l'ho detto io. Se ci fosse stato un altro al posto suo, probabilmente Napoli avrebbe fatto peggio.
5: Però il problema di un voto del genere sulla stagione potrebbe essere un altro.
3: Però la Champions League, ho capito, il trentesimo posto in Champions League
5: è stata disastrosa. È stata disastrosa. Però,
3: gli infortuni?
5: bravo, infatti è quello il problema. Il problema è di dare un no, ma aspetta, sarebbe molto più basso di 6,5 allora. Cioè, visto che il Conte è il responsabile degli infortuni, inutile che ci giriamo attorno, perché chi, se, chi è responsabile?
1: È bravo, e di chi è? Chi è responsabile? Il presidente, non ho capito.
5: È lui responsabile.
3: Beh, questo non lo sappiamo, però.
1: Ma io gli do un 6, ragazzi.
3: Se è direttamente responsabile, non lo sappiamo. Può essere con partecipazione
5: di quella struttura lì, sì, cioè, comunque. Sì, sì. Poi dopo che risponde, cioè è ovvio che risponde Conte, non risponde il fisioterapista di Conte, perché voglio dire, adesso parliamoci chiaro, perché sennò sarebbe un po', è come gli allenatori pagano, Allegri paga perché i giocatori hanno fatto male e è responsabile comunque lui. Comunque. Quindi anche degli infortuni è responsabile lui. Allora se devo guardare gli infortuni, vabbè, a Conte gli devo dare due. Cioè, se devo guardare gli infortuni.
3: Ma la, si fa la media, quindi 6,5 tu di 7, io 6,5, Andrea che dà?
6: 6,
3: vedi, ancora più severo.
1: Io pure do 6.
3: Pure tu 6? Allegri quanto gli date? Da Allegri quanto gli dai, Frank?
5: No, ma tu voi pensate Allegri con tutti, no, Allegri con 40 infortuni, beh, arriva 18° il Milan, no? Cioè, questo è il problema, e quindi è quello, secondo me è stato Conte molto bravo.
1: Allegri 4.
3: Guarda, io ho evitato, perché Marco mi ha detto, dai il voto e la motivazione, io ho evitato di dire con impegno a settimana, di una bara, cioè, sta cosa veramente io non la so.
1: 4 senza un'idea, io avrei detto così.
5: No, ma
1: che
3: vabbè, no, mi sembra, 4 senza un'idea. Mi sembra perentorio, anche abbastanza offensivo. Invece 4
1: Spalletti, è perché 5 col fiato corto.
3: Tu che sei amante delle cose, sai, due giri, un giro avanti gli altri, c'hai 20 secondi sul secondo e perdi il gran premio. Cioè, il Mina, al Mina è successo sta roba qua, capisci? 4. Inesorabile.
5: Esattamente. Ma certo, ma è così, ma il problema di Allegri è che per un gol, ragazzi, cioè per un gol, questo 4, facciamo questo giochino qua, scusami Marco, faccio il tuo ruolo, ma per un gol, perché di un gol stiamo parlando, un gol, come e quindi il Milan in Champions League, quel 4 cosa diventa? Onestamente.
1: 6, non più di 6.
5: Quindi,
3: e quanto gli daresti tu, Franco? Non ho capito.
5: Sì, no.
3: Cioè, se uno, fa due, allora, due col Cagliari, però, va in Champions
1: adesso
3: League.
1: Noi dobbiamo essere sinceri, uno che fa, scusami, poi
3: vabbè, ma non puoi perdere con il Cagliari.
1: Però perdonami Franco, uno che fa un girone di ritorno
3: non si può.
1: Di una mediocrità pazzesca. Le ultime 10 partite fa 10 punti.
3: No, ma 10 punti faceva, di vantaggio a 7 giorni dalla termine, cioè, sulla quinta.
1: Anche se c'entrava la zona Champions, che io volevi da 7. Ma gli dice, gli davi 6, e 6 politico gli davi, perché sei arrivato a prendere la Champions. E quindi ci sta che gli dai un 6 politico, ma la stagione, cioè, ripeto, il Milan con un impegno a settimana, sarà banalità o meno, quello doveva fare, è riuscito fino all'ultimo 90 minuti,
3: Marco, facendo,
1: a sta aggrappata a sta cosa.
3: Per carità, però il 4 è lo motivo meglio, perché non ho avuto tempo. Cioè, sei in Milan, lascia perdere quella. Hai 10 punti di vantaggio, correggimi se sbaglio, Marco.
1: Sì,
3: a 6 giornate
1: avanti,
3: sulla quinta,
1: sì.
3: Hai questo vantaggio, sì, con tutti i problemi. E non hai fallito l'obiettivo della Champions League.
1: Ma è così, non c'è
3: che hai avuto per tutto l'anno.
5: 4,
3: come fai a non dare?
1: Voglio sentire anche Pier Vincenzi. Pier, quanto avresti dato?
6: Ma perché Marco, secondo me, sta facendo, cioè, il giudizio suo è sul lavoro sul campo, perché quello passa da 4 solamente a 6, perché non lascia niente al meglio ogni volta che fa. Purtroppo se avesse centrato la Champions League era una delusione per tutti uguale, non sapevi da dove ripartire, quindi ti prendeva un 6. Io sono d'accordo con Marco.
3: Quanto gli avresti dato
6: in Champions? 6, pure meno, no, forse.
3: Adesso invece che voto gli dà adesso?
6: No, ma
3: non c'è
6: senza voto, cioè,
3: come senza voto, mi sembra. Senza voto, come? Perché?
1: No, senza voto è brutto. Dai,
6: tre,
1: il voto.
6: Tre.
3: Addirittura tre. Alla pianta vita, allora, hai dato un voto.
6: Il problema del Milan con il Cagliari non è essere o non essere andato in Champions League. Ti ha visto tutta la partita, ti ha reso conto che il Cagliari ha preso pallonate del Milan. Questa è la verità.
1: Sì, sì.
6: E scusa, non è accettabile, vuol dire che la squadra è svuotata, senza idee. I giocatori sono responsabili quanto Allegri, perché se non riesci un minimo a compattarsi, a portare via quella partita in qualche modo, anche i giocatori, poca cosa. Questo va detto, non diamo tutto la responsabilità ad Allegri. Poi altri si sono proprio innalzati a dei voti.
1: Allora aspetta, Conte, tu quanto hai detto che gli dai? 6? Giusto?
6: Sì, 6,5, non di più.
1: Io pure sono su questa.
3: Ancora più severi di me e di Frank.
1: Frank
6: era molto
1: 7.
6: Forte, secondo me.
1: Però adesso facciamo una riflessione velocissima.
5: Non c'è stata la squadra?
1: Che non c'è stata?
5: la squadra non c'è stata, no, e quindi lui ha fatto con quello che ha avuto.
1: Lui c'è stata, ma
3: no, io gli riconosco che nel momento di difficoltà ha tenuto
1: botta. Ha tenuto botta, va bene, però
3: c'è stava un altro, il Napoli arrivava, però faceva un botto.
1: Come mai tutti questi infortuni? Non, questa è una domanda che non troveremo mai una risposta. Ma non troverà mai una risposta.
3: Quindi sei un mezzo di grande stima confronti.
1: Per me va bene, io sono severo. Ma preciso, molto, molto preciso. Vabbè. No, però a questo punto facciamo un attimo una riflessione. C'è stata questa conferenza stampa congiunta, no? Dove c'era grande trasporto di Conte nel stare lì, perché se vuole sbrigare, dice, adesso fatemi questa domanda finale, io me ne vado e poi state qui col presidente quanto volete. E io l'ho trovata, non so Franco che ne pensi, ma a me non mi è piaciuta come conferenza, ti devo dire la verità, proprio una così.
5: Completamente inutile,
1: voto 4 e mezzo, cioè proprio ecco, per
5: no, inutilità totale, cioè nel senso inutilità totale, anche perché voglio dire cioè almeno queste cose qui secondo me voi vi ricordate, e credo che i tifosi della Juve se la ricorderanno, stiamo parlando di un'altra cosa, è vero, quando Allegri dopo il primo giro, quindi per carità 5 scudetti, quindi un'altra vita, un'altra cosa, un'altra situazione, va via, fa la conferenza stampa con Andrea Agnelli, piangono, sono padre e figlio, ok, allora lì faccio una conferenza stampa congiunta, perché viene fuori un momento storico, iconico, bello, abbracci, lacrime, due giganti che piangono, bellissimo. Questa roba qua è stata una cosa inutile, non c'era bisogno di farla, bastava che uno dicesse vado via perché gli stessi motivi che ha detto lì e basta, punto, stop. Ma poi sembrava quasi non essero neanche veramente litigato.
1: No, no, vabbè, poi. Poi ti ripeto, gli infortuni coinvolgono tutti, non è che esentano l'allenatore, coinvolgono tutti, perché quando ci sono 31, 35 infortuni, quello che è un problema di tutto lo staff, quindi pure dell'allenatore, e siccome chissà queste cose, sa benissimo.
6: Marco, infortuni li ha avuti l'Inter, li ha avuti tanti.
1: No, ma molti infortuni muscolari, però Andrea, tu che sei più dentro di noi, sai quanto gli allenatori influiscono nella preparazione? Soprattutto alcuni proprio.
6: È uscita un'intervista di Lange l'altro ieri.
1: Alcuni proprio mettono proprio bocca su quello che è il lavoro atletico che devono fare le squadre e fanno delle richieste ben precise anche sui tempi di recupero dei giocatori. Non ci dice, cioè, se vogliamo raccontare un'altra cosa, raccontiamoci. Allora, questa è la verità. Ma detto,
6: se vogliamo andare sul tecnico, Marco, Stefano lo sa, Conte è un allenatore che con lo staff della preparazione atletica lavora molto a secco, in gergo, molta poca palla durante il ritiro, tante corse in linea, quindi non c'è la componente tecnica, lavora molto sul fondo. Però l'ha sempre fatto, per quello non mi sento di dire di uno che c'ha 500
5: bravo,
1: no, però può sbagliare pure qualcosa una stagione, si può pure sbagliare.
6: No, faccio fatica perché c'hanno tutti i dati, c'hanno tutto. Quindi,
1: allora vabbè, facciamo così, casualità.
6: Non è possibile fare un errore così grave rispetto all'anno precedente.
1: Però mi dite una cosa, facciamo una cosa adesso, noi abbiamo due panchine in questo momento che sono libere, ragazzi, due panchine. Una è il Napoli, che è la squadra vice campione d'Italia, e l'altra è il Milan, cioè due panchine da poco. Proviamo un attimo a individuare chi potrebbe andare, per quale motivo secondo voi a guidare queste squadre. Si fanno un sacco di nomi, partiamo dal Napoli un attimo, perché oggi leggo che c'è una sorta di, ci sono dei candidati, Motta, italiano, sembrerebbe prendere molto quota, nell'ombra rimane sempre, non so se l'ombra o di più, Massimiliano Allegri. Partiamo un attimo dal Napoli, ditemi la vostra su questa panchina. Stefano, parto da te, quale potrebbe essere in questo momento la figura più idonea?
3: Come si dice in questi casi, anche il recente passato insomma ha visto protagonista il faraone De Laurentiis fare il casting, no?
1: Non so se siamo
3: così nel periodo del casting, quindi ci sarebbe, non lo so, da quello che leggo, italiano a pochi passi da qua, a Roma, in attesa. O gli agenti sicuramente parleranno con Manna o De Laurentiis, insomma Manna e De Laurentiis. Detto questo, italiano sembra in vantaggio sul resto del gruppo, Allegri lo escluderei. Se dovesse andare male, diciamo, l'accordo, non dovessero trovare l'accordo con italiano, secondo me la strada, il colpo alla De Laurentiis sarebbe Simone Inzaghi. E chiudo dicendo, perché De Laurentiis, se mi ricordo, subito dopo a caldo i festeggiamenti per lo scudetto conquistato con Conte, si lasciò andare, dire ma adesso io mi aspetto che Conte si cimenti meglio nella campagna europea, perché il Napoli deve, eccetera eccetera. Ma chi meglio di Simone Inzaghi può fare un percorso del genere? Cioè accontentare tra virgolette De Laurentiis, per dire oh, io voglio essere protagonista in Europa perché là ci sono i soldi veri, no? E poi soprattutto la vetrina internazionale, eccetera,
1: profilo europeo, ecco, dai. Piantanita,
5: guarda, ti do le parole chiave, facciamo solo Napoli, ti do le parole
1: adesso
5: chiave
1: Napoli, adesso Napoli, poi andiamo
5: adesso
1: al
5: Napoli. Allora facciamo così, la parola d'ordine per l'allenatore del Napoli secondo me è certezza o certezze, cioè, e l'altra parola è niente fenomeni, ok? Secondo me per gestire il dopo Conte, questo vuol dire che l'italiano andrebbe benissimo, ma sarebbe secondo me qualche certezza in meno rispetto per esempio a Simone Inzaghi, sarebbe il profilo perfetto. Anche uno come Allegri, anche se questa stagione qui secondo me potrebbe lasciare un po' di dubbi a De Laurentiis, però dei profili del genere. Italiano è una certezza secondo me sotto alcuni punti di vista, sotto altri no, perché a livello di Napoli non c'è mai stato, però prima o poi ci deve andare, quindi andrebbe benissimo per certezza, ecco, però evitando come dire dei voli pindarici, andando a cercare fenomenismi vari in giro.
1: Pier Vincenzi, profilo Napoli in questo momento.
7: No, ma è scritto perché la squadra è nata per giocare 4-3, perché si ritrova Neres e Alisson e Fenni, oggi un centravanti, tre grandi centrocampisti e quasi sempre ha giocato anche lui. Beh, l'italiano credo che sia tatticamente l'allenatore ideale. In Europa ha fatto sempre benissimo, merita uno stesso, prima o poi va pure testato ad alti livelli. Credo che sia pronto, secondo me. L'altro, Simone Inzaghi, è tornato a giocare a 4 dopo circa 6-7 anni, 10 anni quasi, in Arabia. E grandi certezze, uno delle squadre che sa costruire, però costa di più. Io credo che l'italiano sia in vantaggio. Beh, De Laurentiis l'ha cercato già 2 anni fa.
1: Sì, questo è vero. E aggiungo, noi abbiamo sentito un 20-25 giorni fa Inzaghi che aveva detto che insomma lì stava benissimo. Poi le ultime situazioni qui ci parlano di un... così, qualche incertezza c'è intorno alla panchina in Arabia di Inzaghi per questo finale di stagione che c'è stato, quindi attenzione. Pastorello aveva confermato, mi sembra una settimana fa, intercettato da Niccolò Ceccarini, aveva detto chiaramente che non aveva intenzione di tornare in Europa, però ripeto, lo scenario è un po' cambiato negli ultimi giorni, staremo a vedere se verrà interpellato o meno. Andiamo adesso in casa Milan, perché qui c'è una rivoluzione totale, via tutti, è rimasto solo Ibra, e leggo dei nomi. Li prendiamo un attimo al volo in grafica, leggo dei nomi, eccoli qui: Glasner, Iraola, Pochettino, Xavi, tutti stranieri in questo momento, dopo l'addio di Allegri. Stefano, una scelta, se, per quale motivo potrebbe andare bene uno di questi nomi oppure nessuno?
3: Alla Milan serve un allenatore che possa, cioè deve riorganizzarsi, non soltanto a livello di organigramma, ma a livello di gioco, di campo, di idee, disciplina, di tattica, di principi, di lavoro. Iraola,
1: vai per Iraola, che è molto gettonato, che ha fatto molto bene in Premier in questa stagione. Vado da Pier Vincenzi.
7: Guarda, almeno deve ritrovare, ha ragione, uno stile di gioco che deve essere la fondamenta per ripartire. Non si può cambiare sempre, puntare tanto sui giocatori che non hai, tra l'altro, perché sono giocatori normali, buoni, ma non hai che campioni. E quindi ho visto che i nomi vanno su un allenatore di principi, uno che comunque ti trasmette tanto dal punto di vista tattico. Io non andrei su un allenatore straniero, ti dico la verità. Prenderei comunque, ecco, io sia al Milan che a Napoli, italiano lo vedo anche lì. Forse proverei a dare un'occasione a Thiago Motta, non so se al Milan, perché mi sembra tanto, però credo che possa tornare. È difficile, non ho ovviamente il
1: Va bene, tu non andresti su un profilo.
7: Poco, ho visto qualche partita, e l'altro viene dal mondo Red Bull, quindi è tutta intensità, è un allenatore particolare.
1: Bene, tu dici.
7: Io sono sempre su Thiago Motta,
1: perfetto.
7: Poi anche Grosso, ragazzi, si può provare una volta anche a Grosso a dare un'opportunità. È l'altro allenatore che quest'anno insieme.
1: Guarda, a me, io ti dico una cosa: sposo l'idea di Stefano di Iraola o di uno di questi qua, ad esempio anche Xavi, a me non dispiacerebbe. Vorrei un allenatore,
3: però,
1: un allenatore che porta anche
3: molto bravo,
1: culturalmente qualcosa di nuovo. Cioè diamogli la possibilità, arriva uno,
3: cioè Iraola ti allena anche il Carnea, cioè capisci, sconosciuto, quello che
1: almeno a 3 anni non
3: costa
1: cambia
3: poco,
1: subito,
3: e
1: serve
3: un allenatore così, ma non che dico che Iraola è un fenomeno,
1: no. Hai detto,
3: serve un allenatore così,
1: esatto. Aspetta Piantanita, manca la tua scelta.
5: Sul Milan, ragazzi, siamo nella classica situazione in cui quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito, no? Si dice così. Perché il problema dell'allenatore del Milan è benissimo Iraola, potrebbe andare benissimo Thiago Motta. Il problema è uno solo: quando arriva Iraola e Iraola dice voglio il numero 10 Marco Piccari, ok, si va con il numero 10 Marco Piccari, fine della storia. Se questo vuol dire che il numero 10 Marco Piccari poi la partita buona per la prima la fa a novembre, perché il Milan ingrana a novembre, perché c'ha tutto un sistema dietro da supportare, va supportato. Ma il problema del Milan è la luna, in questo momento la luna è spenta e non si può prendere Iraola se dietro non c'è un direttore sportivo, un amministratore delegato, uno scouting che sia completamente dedicato a Iraola, nel senso, o a chi per lui. Perché se io sento dire serve un allenatore alla Fabregas, sì, Fabregas quando chiede lo sconosciuto giocatore greco o mezzo sconosciuto, bisogna prenderlo e tutti ci devono credere. Se c'è anche solo una persona che non ci crede, e a parte che adesso manco ci sono queste persone qua a parte Ibra, viene fuori un casino, ed è questo che succede al Milan e che rischia di succedere un'altra volta. Quindi io direi, ovvio che poi Iraola è l'allenatore che stuzzica, ma qui bisogna, qui bisogna partire, cioè stiamo mettendo un come dire, il tetto senza le fondamenta e senza i muri. E se facciamo così anche l'anno prossimo il Milan cadrà.
1: Sentite, però, siccome abbiamo ancora due minuti prima di chiudere questo blocco, ci andiamo adesso tra poco con Stefano. Spalletti è rimasto alla Juve, poi bisogna vedere sto patto con Comolli se funziona o non funziona. Io ho dei grossissimi dubbi, ma staremo a vedere. Ma Conte può rimanere fuori? Cioè, qui abbiamo due squadre che, secondo me, adesso faccio l'avvocato del diavolo, devono tornare a vincere. Se penso di tornare a vincere, mi viene solo un nome in questo momento: Antonio Conte. È da escludere, lo escludete?
3: In questo momento o nazionale lo sta fermo, perché Spalletti resta la Juve, secondo me.
1: Piantanida, sarebbe una follia?
5: Ma allora il Milan si dovrebbe rimangiare tutto quello che aveva detto, perché cercano un Fabregas, se poi prendono Conte vuol dire che non vogliono lasciare all'allenatore delle capacità decisionali e manageriali, e anche Antonio Conte se viene comanda. Sarebbe la cosa giusta, ci hanno provato l'anno scorso con Allegri e poi è andata inevitabilmente male.
1: E quindi la Juve? Che
5: si allontana. Secondo me la Juve, cioè Spalletti resta, Conte valuterà se stare fermo un anno e tornare alla Juve l'anno prossimo oppure andare in nazionale, perché poi lui è inutile che si gira intorno, Conte prima o poi vuole tornare alla Juve, perché la Juve non vince, cioè quanta voglia potrebbe avere uno come Conte di far tornare la Juve, la sua Juve contro tutti, che vince lo scudetto? Io credo che quello sia la mira della sua carriera in questo momento. Bisogna capire, però tra Spalletti e Comolli alla fine resterà Spalletti, cioè anche cioè, tra i due, o tutte e due o resta Spalletti, ma che resti Comolli e arrivi Antonio Conte,
1: non ci credo.
5: Oggi non ci credo, poi abbiamo visto di tutto, quindi.
1: Te Andrea e chiudiamo.
7: No, per me la stagione di Spalletti è più che sufficiente. Io non gli do responsabilità neanche sulle ultime partite, non mi sento. Secondo me lui gioca, la squadra gliel'ha dato, gli ha messo in condizioni i giocatori di fare bene. Per me la responsabilità è di chi è andato in campo, te lo dico chiaramente. Lui in solo ha fatto e forse anche di più, perché in poco tempo ha fatto questo. Secondo me è un grande allenatore, la Juve di deve ripartire da Spalletti.
1: Aspetta, punto. Che devo salutare, mi sembra Franco. Giusto, Franco, ti devo salutare. A presto.
3: Ciao, grazie, Franco.
1: Martedì prossimo, un abbraccio. Ciao, Franco. Ciao. Vai.
7: Quindi, se Spalletti ha una richiesta che può essere un giocatore, va accontentato. La Juve veramente va costruita intorno a lui. È un allenatore che ha grande esperienza. Io non cambierei mai. Su Conte ti dico che secondo me aspetta la nazionale, perché ti dà riposo proprio a livello psicofisico. Ma secondo me è un progetto che a lui può piacere rilanciare gli azzurri. E poi se mi dice al Milan prendersi Conte, forse sì, senza almeno una garanzia, come dici te. Se devo tornare a vincere, lui non fa primo, fa secondo.
1: Io faccio fatica a pensare che sia fuori dal giro Conte il prossimo anno, però vediamo, perché io ho poche convinzioni anche sulla nazionale.
3: Però ha dato tanto, bello, bello stato.
1: Va bene, vediamo. Vediamo un attimo, tanto Cardinale, che tra l'altro abbiamo anche delle immagini di questa mattina, ha detto che tra 10 giorni deciderà tutto. E vedi, andava via, insomma hanno raccolto Milan News le informazioni, tra 10 giorni deciderà, entro 10 giorni tutto quanto, allenatore, struttura, tutto, quindi capiremo le mosse del Milan. Staremo a vedere, va bene. Allora Andrea, ci dobbiamo fermare, grazie come sempre, a presto.
3: Ciao Andrea.
7: Ciao Marco, un abbraccio.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, e c'è anche Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo, ben trovato.
3: Ciao Michelangelo.
8: Marco.
1: Ciao,
8: ciao, ciao Stefano, buon pomeriggio.
1: Cioè, ci sono collegati anche Francesco Repice e Gianni Bezzi con noi questo pomeriggio. E Gianni, vengo da te, faccio
8: ciao,
1: la stessa
8: ciao a tutti.
1: Ti faccio ciao, la stessa ciao. Domanda di questa eventuale patto e poi così la butto lì, no? Ma con Conte libero in questo momento non può venire uno strano pensiero alla Juve o al Milan, non lo so.
9: Ma non sarebbe stato serio.
1: Perché?
9: Per un club come la Juventus che appena ha rinnovato il contratto a Spalletti per intavolare un rapporto, diciamo un progetto più lungo, che mi sembra fondamentale per la crescita di un club, di una società, di una squadra. È vero che poi il campionato è finito come sappiamo e quindi ovviamente è deprimente per questa Juventus trovarsi fuori dalla Champions League, però da lì deve ripartire perché non puoi fare un'altra rivoluzione, poi dopo chiami Conte e poi i ritorni non si sa mai se sono i cavalli di ritorno, non si sa mai se sono quelli giusti. Secondo me Spalletti è un allenatore che credo che dopo i fallimenti che ci sono stati dopo Motta, poi Tudor, insomma tutto quello che è successo, adesso la Juve ha cambiato, ha ricambiato, ha perso anche Giuntoli. Adesso deve dare un segno della continuità, perché è su quello che deve lavorare e cercare di rinsaldare, rinforzare anche la rosa se ha dei punti che sono ovviamente un po' carenti rispetto diciamo, a squadre che voglio dire stanno davanti. Ma il progetto con un allenatore è fondamentale.
1: Fondamentale. Repice.
10: No, io non lo so se ci sia stato o meno un patto, non, veramente non ne ho idea, non lo so, non potrei dirti se sì, se no, eccetera. Vi posso dire che, come diceva Gianni, giustamente andare adesso a interrompere un rapporto con un allenatore che hai rinnovato poche settimane fa, difatti mi sembrerebbe una follia, cioè anche lì bisognerà fare una scelta, secondo me, come sarà fatta a Roma, se questo patto c'è stato e vabbè, che provino a lavorare insieme eccetera, ma se questo patto non c'è stato bisogna che qualcuno arrivi là sopra a dire vabbè, chi decide qua? Decidi tu e prendo una direzione come è stato fatto dai Friedkin a Roma.
1: Una direzione, sì, chiara, no? Per mettere poi l'allenatore nella miglior modo di lavorare. Michelangelo Rampulla,
11: eccomi qua.
1: Tu che dici?
11: Di cosa parliamo?
1: Stiamo parlando di Spalletti, di questa...
11: No, dico che sì, sono d'accordo con Francesco perché credo che rivoluzionare adesso sarebbe non idoneo, no, per ripartire. Credo che Spalletti sia un allenatore di grandissimo spessore e la Juve faccia bene a ripartire dall'inizio con un allenatore del genere. Assolutamente, assolutamente sì.
1: Se rimane,
11: diciamo che io da un certo punto di vista, no, dalle batoste, questa è una batosta importante perché
1: sì,
11: la Juve che non partecipa alla Champions League non è che ha perso punti contro squadre che lottavano per qualcosa, contro squadre che già una retrocessa, l'altra è già salva e quindi dimostra il valore di questa squadra, sinceramente. Credo che partecipare alla Champions League a questo livello significava essere una comparsa della Champions League. Allora tanto vale ripartire dal basso, ricominciare con un allenatore, come dicevo prima, di un certo spessore qual è Spalletti e porre le basi per cercare di fare in futuro fare delle competizioni ad altissimo livello. Credo che sia faccio un esempio stupido, quello di Sinner l'anno scorso quando ha perso Roland Garros, si pensava adesso molla tutto, no? Invece da lì, da quello sguardo, se vi ricordate alla premiazione di Alcaraz, da lì è ripartito, ha vinto Wimbledon e ha vinto tutto quello che c'era da vincere, quindi dalle sconfitte, dalle grandi sconfitte si può ripartire con grande entusiasmo, si spera.
1: Io non ci credo a sto patto che hanno fatto, non ci credo.
11: No, il patto
1: Guarda, se io patto, sono stato, non patto, incontro, non incontro, perché poi dice che...
11: No, siamo stati... Come
1: a me mi sembra come...
11: Venerdì siamo stati insieme a loro. Siamo stati insieme a loro venerdì. Sì. Ed erano tutti abbastanza tranquilli. Sì. Certo, erano delusi dall'andamento della situazione, però sia con Molli che Spalletti... si parlava tranquillamente qui con tutti, quindi credo che, non so se è un patto o non un patto, però insomma è giusto che una grande società debba ripartire con delle idee ben chiare.
1: Stefano, volevi aggiungere?
0: Ha chiesto un centravanti. Prego. Però
1: sì, ci vuole un centravanti, sì. Non solo un centravanti,
11: però... ci vogliono tre, secondo me 3-4 buoni acquisti adesso.
0: Sì, è chiaro che ci vogliono 3-4 buoni acquisti, però come dice giustamente qualcun altro, datemi un portiere che para e un centravanti che fa gol e voglio dire, già sono sulla buona strada. E lì il portiere che para e il centravanti che fa gol, sebbene lui li abbia chiesto, li chiesti non sono arrivati.
12: Ma senza i soldi comunque della Champions dovranno essere molto bravi sul mercato, perché qui mancano tanti soldi.
1: Ora questo è vero.
0: Certo.
11: Bisogna tornare a essere quelle che si era una volta, no? Cercare di scoprire dei talenti senza andare a rincorrere i procuratori.
0: Esatto. È una parola,
11: no? Però bisogna tornare lì. Quando non ci sono soldi,
0: io sono d'accordo, Michela, necessità però... virtù. Oramai io sono d'accordo, figurati con te, sempre, però non. È difficile, il pallone ce l'ha in mano loro adesso. Cioè,
11: lo so, sì, sì. Beh, questo purtroppo è così.
1: Vabbè. Stefano, stavi appuntando di qualcosa?
3: No, ma molto semplicemente, secondo me bisogna guardare in faccia la realtà senza colpevolizzare nessuno, e con lucidità all'interno della Juve devono fare questo tipo di riflessione. 4 sessioni di mercato sballate, 3 allenatori di cui la scelta più illuminante è stata quella di Spalletti, che rappresenta un po' la luce in fondo al tunnel, punto. Da qui ripartire. Sono state toppate 4 sessioni di mercato, non 2, 4. Quindi questo è il risultato della Juve. I tifosi, io capisco la delusione, bisogna essere molto lucidi, nessuno deve avere...
1: Sai, i tifosi scrivono, se vuoi vincere vai a prendere punti.
3: Ma hai perso 2 anni, ma hai perso 2 anni. Dai, l'allenatore, hai cambiato 3 allenatori, la colpa è... Hai perso 2 anni in cui ti sei superato, Michelangelo. Cioè, dopo il primo anno pensavi che invece... quindi arriva l'allenatore Spalletti, già è incavolato nero, perché non, che può dire tutto quello che pensa. 3 allenatori di cui Spalletti è l'unica fonte,
1: Simone, diciamo,
3: l'ultima luce di speranza. Perché se tu mi dici Diego Motta, tu Spalletti, io dico Spalletti. Ecco, forse è l'arrivo di Spalletti, no, è l'unica cosa che rappresenta un po'. Ma tu non è che poi... Tu devi lucidamente, quando fai una chiacchierata all'interno, allora
1: è lucidamente quello che mi preoccupa.
3: No, ho capito, ma senti dire, mamma, ho preso quello, ho preso quell'altro. La Juventus ha sbagliato 4 sessioni di mercato di calcio, perché no, questa è la mia opinione. Poi non ve voglio convincere, ma questo è il dato di fatto. Poi l'allenatore, perché Thiago Motta non riesce? Perché Tudor? E perché Spalletti?
1: Quindi per battere Verona e Fiorentina serviva fare un supermercato?
3: No. Vabbè, adesso no, tu così provochi e lo sai come la penso, no? Quindi Spalletti ha le sue responsabilità, per carità. Però riparti da Spalletti, sono d'accordo con Francesco, con Gianni, con Michelangelo, siamo tutti d'accordo. Però se ti trovi a questo punto è perché tu hai sbagliato il calcio, o no?
0: Esatto.
3: No, l'hai indovinato? Se l'hai indovinato, no. non stavi a sto punto, ragazzi. Ma è molto semplice.
0: Allora, chi c'era a Madrid in conferenza stampa di Tudor quella sera? Quando ha una domanda di Guglielmo Buccari, semplice, una domanda innocua, è partita da Filippica di 25 minuti a spiegare: guardate che qua non andiamo da nessuna parte, anche se cacciano me, ormai mi hanno cacciato, che si era capito che l'avevano cacciato. E chi si prende la responsabilità mai di questi errori? Non si può dar sempre
3: a Francesco, ma nemmeno tanto devi riflettere, perché si va di corsa.
0: Ma certo,
3: tu se ti chiami Juventus devi ripartire, poi quello che è stato però devi capire perché ti ritrovi dopo 2 anni in queste condizioni. Bravo, questo lo devi capire,
0: perché
3: se no
0: bisogna capire chi ha sbagliato, deve alzare la mano e dire però cioè, anche la colpa è mia, perché non è possibile che Thiago Motta abbia avuto tutte le colpe, non è possibile che tu abbia avuto tutte quelle colpe, non è possibile che Spalletti, che non è un allenatore, è un top allenatore a livello mondiale,
10: abbia solo con, cioè, voglio dire, è chiaro che basta per battere la Fiorentina in casa, il Verona, eccetera.
12: Io su questo però non sono d'accordo, caro.
1: Su che cosa, Gianni? Su che cosa?
12: Che un allenatore mondiale, Spalletti, ha vinto un campionato in Russia. Chi ha vinto? Ha vinto niente qua.
1: Ha vinto il campionato italiano con Napoli.
10: Con Napoli.
12: Ho scritto, vabbè, ho capito, una grandissima squadra, ma se allenatore mondiale, se mi parli di Ancelotti, ti dico, hai ragione.
10: Ma non mi dica che Spalletti è un allenatore mondiale, scusami. No, per me sul campo, il lavoro sul campo, Spalletti è il numero, lo metto nel lavoro sul campo, lo metto vicino ai più grandi in assoluto.
12: Però allenatore mondiale, insomma, cioè, voglio dire, Conte ha vinto molto di più, Allegri ha vinto molto di più.
10: Figurati, io lo sai che lo come la penso, Gianni, però se devo pensare al lavoro che fa lui sul campo e da come fa a giocare le squadre, non ce n'è. Poi ci sono altri problemi, e magari, però un allenatore come questo non può prendersi la responsabilità di una roba che è andata male, insomma, di due partite andate
3: Francesco,
10: male.
3: Francesco, però tocca andare anche oltre.
12: È entrato pure in corso d'opera, perché Spalletti se fosse tra l'altro.
1: Quindi tu che mi stai dicendo che prenderesti Conte, Gianni?
12: No, io ve l'ho detto già all'inizio. Ho detto, io la Juventus è proprio perché deve dare una linea di continuità, anche perché prima chi l'ha detto non mi ricordo, ma è molto giusto, ha sbagliato talmente tanto tra operazioni di mercato e scelte di allenatori, adesso deve andare avanti su una linea. Questo, guarda, che è un problema. Adesso, al di là del fatto che voi mi direte perché io parlo così, perché sono pro Allegri, ma guardate che il Milan, voglio dire, ha fallito da tutti i punti di vista. Cioè, il signor Cardinale
1: ha fallito, pure Allegri ha fallito, solo Milan
12: lo dovrebbero si fa diventare da cardinale a un parrocchiano per tutti gli errori che ha fatto lui insieme a Ibrahimovic.
1: Aspetta, poi ci andiamo un attimo al Milan, perché
12: Vabbè, dai.
1: Ci andiamo. Però ha fallito pure Allegri, non ha fallito solo Cardinale.
12: Sì, alla fine sì, anche lui. Fallito però, pure dire,
1: però qui ogni volta noi dobbiamo santificare i curriculum, la storia e bla bla bla. Ha fallito pure lui. Cioè, non è lesa maestà se uno dice che ha sbagliato pure Allegri. Cioè, non stiamo offendendo.
3: Ma Gianni, capita Allegri anche ai più bravi di farti incappare in stagioni un po' sfortunate.
1: No, veramente facciamo capito, Gianni?
10: Posso dirvi, perché figuratevi se Gianni è con Allegri, figuratevi quanto lo sia io, cioè, perché lo adoro. Però
12: grazie, ragazzi, caro.
10: Cioè, nel senso che, ragazzi, ma l'avete vista la rosa del Milan?
12: Bravo,
10: il miracolo che sia stato, è che sia stato lì, che sia stato lì tutti quei mesi. Poi è chiaro che aveva sbagliato anche lui, perché qui chi è che non commette errori, ragazzi? Solo il Padre Eterno. Però caspita, cioè, anche lì ti chiede un centravanti, arriva Fulkrug, ma quello c'ha tre giocatori lui là, c'ha il portiere, Modric in mezzo al campo e Rabiot. Dopodiché, ragazzi, si fa fatica a pensare che i giocatori gli
1: quindi fatemi capire, nella prima parte, che fa un girone sempre praticamente addosso, certo, alle prime, quasi all'Inter, è un fenomeno, certo, Allegri. La seconda certo, parte che
3: è colpa
1: fa
3: di Cardinale,
1: è colpa di Cardinale e dei giocatori che hanno fatto ridere. A me me la state incartando così, io non l'accetto.
12: È l'unico che ha personalità, è scoppiato. Leao non è stato mai un leader.
1: No, c'è qualcosa che non torna, ragazzi, perché prima parte
3: diamo la parola a Michelangelo,
1: tu che dici?
13: No, io dico una cosa, no, che quando si fanno le squadre, in questo caso anche le parole di Spalletti mi sembrano perfette, quando si fanno le squadre, i direttori sportivi fanno le squadre, non le devono fare con i procuratori, o almeno le squadre vanno fatte con la consulenza del proprio allenatore, perché è così che si fa. Cioè, io voglio prendo un allenatore Spalletti, prendo Allegri, prendo chiunque prendo, io mi confronto con l'allenatore. Se
1: e quindi
13: io
1: non si sono mai confrontati con Allegri? Cioè, Allegri gli hanno detto questo, perché, chi è, allenalo?
13: Allora, discorso, ti ricordi, era una squadra un po' variegata il Milan, cioè, abbiamo sempre detto, però, sono un po' fatte,
3: il variegato di Michelangelo, sì.
13: Esatto, però il discorso è che io devo fare una squadra insieme all'allenatore, cioè ho delle priorità, l'allenatore lo devo mettere in condizione di poter esprimere le sue idee calcistiche con i giocatori che vuole lui. Se io non riesco a prendere, perché
1: ma qual è l'idea calcistica di Allegri? Però io parliamo allora dell'idea calcistica.
13: quella di vincere, perché l'idea
1: è questa, questa è un'idea, vincere è un'idea. Vincere, certo, un'idea.
13: È una splendida idea che poi
1: e quindi Fabregas non ce l'ha, Gasperini non ce l'ha, che ne so, De Zerbi no, non ce l'ha, giocano tanto per giocare.
10: 30 milioni è andato a comprarsi i giocatori che gli ha detto che voleva.
1: Chi? Non ho capito.
13: L'idea di calcio ce l'hanno tutti, tutti hanno un'idea di calcio, poi sta, non è che per forza tu la mia idea la metto nel calcio, gioco 11 contro 0 e funziona.